0: È arrivato il grande sostenitore della monarchia britannica, è arrivato
1: sempre
0: il comandante Guidabardi.
1: Buongiorno, buongiorno caro Luca e buongiorno in questa giornata vannacciana.
0: Allora, il generale Dalilli, voglio la tua critica.
1: Mi ha dato molto da pensare, Prima una riflessione ampia sul fatto se avesse dovuto essere invitato o meno, e poi mi sono detto che il giornalismo non può fermarsi neanche di fronte a fenomeni come quello del generale Vannacci. Mi ha fatto molta impressione vedere l'intervista del generale, non tanto per quello che ha detto, perché quello che ha detto, sai, francamente era una riedizione delle perle di Vannacci tenute con grande rigore, tant'è che immagino che i suoi sostenitori sia piaciuto. Quello che mi ha fatto impressione sono le due cose che non sono state dette. La prima, l'ambiente, lo sfondo culturale nel quale Vannacci opera, e l'altra la percezione chiarissima che l'operazione di Vannacci, l'operazione della Costituzione anche in Italia di una destra cattivista ispirata a concetti e a valori che non fanno parte in nessuna misura, e se non in frange estreme e non rilevanti, della società italiana, sia un'operazione eterodiretta dall'estero. Cioè mi pare che l'esigenza di avere il generale Vannacci sia un'esigenza contro la destra all'italiana, contro quella destra alle vongole che l'Italia ha in primo luogo rappresentato e poi portata in maniera così evidente al governo con Meloni, che è stato un governo di destra, per modo di dire, al di là dei proclami e di qualche dichiarazione, non è stato in nessuna misura un governo fascista e temibile. Quindi i due dati sono questi: il primo, il riferimento culturale alla base, l'insistenza sulla non normalità di alcune fasce, la mancanza dei diritti, la disinvoltura nell'assistere anche a quel imbarazzante filmino dove il generale Vannacci ha detto di tutto e di più, l'insistenza nel non chiamare un europarlamentare onorevole e nel chiamarlo generale. Ecco, tutto questo sfondo culturale è ciò che mi ha molto impressionato in un duello che forse era venuto il momento di vedere anche nel ruolo, come hai simpaticamente detto tu, della torera e della vice torera, donne contro uomini.
0: Mamma mia, dopo lo sentiremo questo filmino che l'ha già preparato Nicola Compagnone. Ma sai che succede, Giuliano?
1: Che dobbiamo fermarci. C'è il giornale radio.
0: E il giornale lungo della rotonda, poi torniamo qui a ballare sul mondo in fiamme per salvarci dal caos. A fra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:03.
3: Giornale radio.
6: Meteo.
7: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Giornale radio. La radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale radio che non ti aspetti.
10: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
11: Il generale, già questo è evocativo, il generale. Arrivano i colonnelli, Se penso che quando Grillo è venuto sulla scena qualche anno fa era stato tacciato di essere un fascista, che il Movimento 5 Stelle erano fascisti, tutti i giornalisti della finta sinistra, insomma, li accusavano questi 5 Stelle di fascismo, quando Di Maio si azzardò a dire i taxi del mare sbagliando, fu subissato proprio di improperi, proprio messo all'indice, insomma. E invece era chiaro che in quel momento Grillo rappresentava un argine di fronte a questa marea montante di destra che stava arrivando in tutta Europa. E adesso è arrivata veramente. Perfetto, hanno distrutto il Movimento 5 Stelle e dietro c'era questa gentaccia pronta a prendere il potere. Bravi, bravi tutti. Veramente, Donato da Roma.
4: Devo dire che per una volta sono estremamente d'accordo con l'analisi di Guidabardi. Davvero complimenti, lucidissima. Bisognerà vedere se nel tentativo di allargare il consenso Futuro Nazionale deciderà di rinunciare a certi tipi di simboli e slogan, o se invece cercherà di allargare la sua base su quegli slogan e su quei simboli. E lì davvero si può cominciare a parlare di una fascistizzazione di un partito di destra, in realtà che nasce fascista, molto più di quello che è stato Fratelli d'Italia e in un certo senso la Lega. Complimenti Guidabardi, davvero. Giacomo da Milano.
12: Yes, vi do anche una dritta, cari giornalisti. Lui a queste domande sulla remigrazione, sui diritti civili, lui è preparatissimo, perché è il suo programma, un programma inutile che non servirà un cazzo all'economia italiana. Fate delle giuste domande su come ha intenzione di portare avanti l'economia, di come ha intenzione di far crescere il PIL, di far crescere il sud, il nord, il cavolo, il centro. Fate delle domande più intelligenti invece di chiedergli le cose che tutti vogliamo sapere ma a nessuno interessa praticamente, ok? Me lo do come consiglio, potete accettarlo o no. Vabbè, ciao.
1: E rieccoci, 11 giugno, 8:14, l'attimo fuggente sul Giornale Radio con Luca Telese e Giuliano Guidabardi qui con voi. E questo tema, caro Luca, il tema degli scontri a Belfast, il tema della remigrazione, il tema del posizionamento dell'Europa di fronte al fenomeno dell'emigrazione, al fenomeno dei flussi così importante, è un tema da trattare forse senza emozioni forti. Vuoi sentire Vannacci?
0: Quel frammento a cui facevi riferimento, perché era interessante anche come lui risponde alle sue evidenti incoerenze su non tradirò nessuno, proprio saltando col saltafosso, direi, la critica dell'incoerenza. Sentiamolo
1: insieme.
13: Io oggi sono 61. Qua, chi l'avrebbe detto due mesi fa, tre mesi fa? Non li sentite questi signori? Tanto Vannacci se ne va, Vannacci prende il taxi, Vannacci usa la Lega come se fosse un pulmino. No, signori, sono qua. Io ancora ci credo nella parola data e nell'onore. Ancora ci credo. E andremo avanti tutti insieme. E non ci fermeranno.
0: Ancora. Solo questo. Allora, Giuliano.
1: Allora andiamo a vedere con i nostri occhi, con gli occhi più lucidi e più capaci di leggere la realtà della perfida Albione, della nostra Gran Bretagna e delle isole britanniche, che cosa sta succedendo in Irlanda del Nord e cosa succede nella società britannica, in cui, come hai ricordato prima, è sempre più forte la presenza del movimento di Farage e di tutto quello che rappresenta. Lo facciamo ovviamente con gli occhi migliori che abbiamo da quelle parti, quelli di Federico Gatti. Buongiorno e bentornato.
14: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti voi. partiamo col dire che Belfast anche questa notte ha registrato forti disordini, non quanto quella della notte precedente, però siamo entrati in una settimana che si preannuncia molto molto molto difficile dal punto di vista dell'ordine pubblico in Irlanda del Nord.
1: Ma è solo l'episodio, il terribile episodio, le immagini poi diffuse dai social della semidecapitazione, o quanto fuoco covava sotto la cenere?
14: Allora, questa non è la prima volta, Giuliano. Ogni ondata di proteste e violenza ha la sua miccia. Per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, l'ultimo episodio di proteste e di pogrom, se così possiamo chiamarli, sono stati quelli dell'anno scorso a giugno, nei confronti della comunità Rom, dopo che due ragazzine sono state molestate da un ragazzo di etnia Rom. Questo però non è un problema circoscritto all'Irlanda del Nord, ma ormai lo sappiamo da anni, c'è una tendenza a fomentare sentimenti, se così possiamo dire, xenofobi in tutto il Regno Unito attraverso la destra radicale.
0: Il veicolo sono i social. Elon Musk ha soffiato sul fuoco in questa come nell'altra rivolta di cui parlammo, praticamente in casi tecnicamente inventata. Ma la domanda che ti faccio: non è stupefacente che tutta questa nuova ondata di intolleranza si sia agganciata come senza soluzione di continuità alle scorie di una guerra vecchia di mezzo secolo? Cioè, unionisti e orangisti, veramente sentivo gli U2 nel 1983-84 e mi incuriosivo la guerra in Irlanda, Bobby Sand, sembra era scomparso tutto questo, non c'era più questo conflitto, o era sotto la cenere e il detonatore è la nuova causa sull'immigrazione? Perché dimmi tu percepivi che era ancora aperta la guerra fra orangisti e repubblicani?
14: Luca, ora si sono messi insieme paradossalmente e hanno trovato il nemico comune. Perché negli ultimi, insomma, le ultime 48 ore protestanti e cattolici si sono uniti in piazza e hanno cominciato la caccia al nero, perché di questo si è trattato. Quindi ci sono, sai, poi anche la storia è molto ironica, perché in questo momento gli inglesi, perché l'Irlanda del Nord fa parte del Regno Unito, ricordiamolo, che si lamentano dell'invasione da parte degli immigrati sull'isola di Smeraldo. Quindi il paradosso storico va sottolineato.
1: È curioso.
0: Ma dici una cosa, c'è questo qualcosa che giustifichi o è veramente l'invenzione di un malessere etnico che non c'è?
14: È difficile dirlo, Luca, perché ormai quello che è la differenza tra la realtà e la finzione è impossibile dirlo. Ci sono,
1: beh, ci saranno certo i numeri, Federico.
14: Allora, se vogliamo parlare di numeri, parliamo della correlazione tra criminalità e immigrazione. Per quanto riguarda il Regno Unito, le persone che non sono, diciamo così, cittadini, sono intorno al 15%. Quindi, andando a vedere la popolazione delle carceri, uno ci si aspetta che in carcere ci sia più del 15%, se questo fosse un problema. E invece no, siamo sottorappresentati al 12%. significa che su larga scala non è vero che gli immigrati fanno più danni a livello di criminalità rispetto alla popolazione autoctona. Il problema sta nella percezione del pericolo. Nell'ultimo anno 3 persone bianche, inglesi, hanno decapitato chi una ragazza, chi il vicino di casa, chi un passante. Non si è registrato lo stesso.
1: È una tradizione in Gran Bretagna.
14: Sì, vabbè, e anche in Francia. Non si è registrato lo stesso shock emotivo che si è registrato lunedì sera. Lunedì sera, perché? Quello che ha perché non fa notizia. Per dire, un altro esempio, ieri hanno fatto a Glasgow, non a Belfast, quindi siamo in Scozia, sono andati gli stessi, diciamo così, autori, cioè ragazzini incappucciati, la generazione violenta di TikTok con la maschera davanti al volto, sono andati nei quartieri musulmani di Glasgow e hanno costretto i musulmani a rifugiarsi nel le moschee. Immaginatevi se questo fosse successo nei quartieri ebraici, con gli ebrei costretti a rifugiarsi nelle sinagoghe. Sarebbe stata la prima notizia su tutti i telegiornali.
0: Questo non l'abbiamo neanche letta sui giornali.
14: Benissimo. E allora, perché una cosa fa notizia e un'altra no? Per perché? I bias cognitivi, per retaggio culturale, per
1: oppure, sì, oppure per avanziamo un'altra proposta e tu mi esatto. Dirai quanto sono un complottista, oppure per una organizzazione che porta ad esempio a destabilizzare il governo di Sua Maestà.
14: Benissimo. Allora, qui hai colto nel segno e ti segnalo, per chi è capace di unire puntini, che 3 giorni fa abbiamo avuto un video che è rimbalzato ovunque di un certo Tommy Robinson, che è il braccio armato dell'estrema destra britannica, pluripregiudicato, remigrazione, fondamentalismo cattolico, skinhead, hooligans, tutta quella roba lì, suprematismo bianco, ok, che era insieme al padre di Elon Musk a Mosca e sui social ha condiviso questo video dicendo: siamo qui per fare casino. Se uno unisce i puntini e vede il padre di Elon Musk, Tommy Robinson, Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, una delle persone più influenti e potenti al mondo, che amplifica i messaggi di Tommy Robinson, allora l'architettura di questo fenomeno sociale, culturale, che ormai serpeggia da anni nel Regno Unito, è presto dipinta e compresa. Ed è su questo che si sta battendo in primis quel poveraccio del premier britannico Starmer, che non ha carisma, non è un politico com'è, però qualche cosa la zecca. E già 2 anni fa ha detto: il problema più importante, la minaccia più grave per la democrazia è la disinformazione sui social. Ciò non vuol dire che non è vero che il sudanese ha compiuto un atto vile lunedì sera, ma che attraverso, come dicevi tu e accennavi tu Luca poc'anzi, l'amplificazione del messaggio dei social, è difficile percepire la differenza tra la realtà dei fatti e quanto invece ci descrivono i social, che, come sappiamo, fanno profitto dall'odio e da emozioni forti.
1: Mamma mia, e forse sarebbe che quadro un modo che anche e questo è un quadro per leggere anche in maniera più sì, consapevole l'enciclica di Papa Leone XIV, la Magnifica Humanitas, perché il problema è sempre l'impostazione che viene data agli algoritmi, alle intelligenze artificiali e ai grandi sistemi che guidano poi la esatto. comunicazione via social. È questo, quindi probabilmente pensare che ci sia, senza voler davvero essere terapeutisti, sì,
0: Giuliano,
1: un grande...
0: Sbaglio o di Glasgow, come ci è stata raccontata ora sui giornali italiani, poco o nulla? la gente rifugiata nelle moschee, incredibile.
1: Molto poco e poco molto colpevolmente.
14: Esatto, un altro paradosso, se ne volete uno ve lo do. Questo profugo rifugiato ha ottenuto nel 2023 lo status, il visto di 5 anni. È passato attraverso Parigi, Dublino, Nord Irlanda, sfruttando il fatto che tra il Sud Irlanda, la Repubblica d'Irlanda, che fa parte dell'Unione Europea, e il Nord Irlanda non c'è un confine, e questo lo sappiamo perché, per i Troubles e per non ridividere l'Irlanda del Nord dalla Repubblica d'Irlanda, e non era conosciuto alle forze dell'ordine. Chi ha concesso il permesso di soggiorno a questo individuo che ieri è comparso davanti al giudice? L'ex ministra Suella Braverman, ministra all'epoca del governo conservatore, che oggi siede dove? Nel partito di Farage.
1: Di Farage.
0: No, ma Farage ha cavalcato esplicitamente, perché qui certo. Si dice che ha... Ma che ha detto frasi proprio a provo, sostengo. Che cosa ha detto?
14: Ha detto è comprensibile che ci sia cold pure rage. Cioè una fredda
0: e purissima rabbia.
14: Esatto. E quindi queste persone hanno risposto per l'ennesima volta alla chiamata alle armi di Farage, che usa dei termini più istituzionali di Tommy Robinson, perché è un parlamentare, perché conosce perfettamente la sensibilità del più ampio elettorato britannico e sa, per esempio,
0: ma
14: che
0: c'erano
14: lui non
0: gli uomini
14: può...
0: del suo partito negli scontri?
14: No, assolutamente. No, ci sono molti livelli. Questi erano ragazzini di 20 anni con le maschere, erano hooligans, erano però il braccio armato di qualcun altro, che lungi dal volersi mischiare. Però anche Farage in settimana ha rilasciato un'intervista in Italia a Farage. Gli hanno chiesto della remigrazione, ok? Lui non ha potuto dire nulla sulla remigrazione, ha alzato le mani e ha detto: non possiamo parlare di remigrazione, perché lui sa benissimo che è troppo tossico nel Regno Unito presentarsi alla House of Commons con un programma del genere, perché il Regno Unito è fondato sull'immigrazione. Quindi anche lui
0: dovrebbe dire mandare
14: rosse.
0: Via un cittadino su due.
14: Esatto, far collassare il sistema sanitario, riportare tutti i caraibici che si sono integrati. Ecco, altro esempio. Ieri a Belfast sono andati a fare la caccia al nero, ok? Sono finiti per bruciare le case di una povera disgraziata ucraina che è scappata dalla guerra a Kiev e si è ritrovata le fiamme in casa, per dire. Però il fatto che nel 2020...
0: Lei.
14: Sì, non ci sono stati per fortuna feriti, però ecco, il fatto che nel Regno Unito ci sia la caccia al nero, Regno Unito, cioè Irlanda del Nord, che è una realtà molto diversa da quella ovviamente di Londra, di Manchester, eccetera, cosa ci dice? Che se andando avanti di questo passo ci ritroviamo a cacciare le persone di colore che sono nei nostri ospedali, le persone di colore che giocano in nazionale, le persone di colore che adesso sono leader dell'opposizione come Gabby Badenoch, è antistorico ed è profondamente
0: ci
14: anacronistico.
0: Dici qualcosa su lui, Gabby?
14: Tommy Robinson?
1: No, sì. Parlava della Gabby,
0: no, il leader.
1: Gabby Badenoch.
14: Kemi Badenoch, lei è la leader del partito conservatore che è succeduta dopo il disastro elettorale,
0: sì.
14: E che dovrà guidare in maniera diciamo disperante il partito che è stato il più importante partito europeo per un secolo, simbolo di di stabilità al governo 8 anni su 10 in media alle prossime elezioni, avendo perso un centinaio di deputati che proprio a causa della polarizzazione del dibattito pubblico e della politica europea e mondiale in generale sono andati da Farage, perché hanno detto: qui a stare nel centrodestra non si becca più niente, ci dobbiamo spostare un po' più a destra,
1: insieme però all'algoritmo, molto però probabilmente
0: non fanno nessun cedimento alla xenofobia i vecchi conservatori britannici. O no?
1: No, ma i nuovi, grazie a
14: più a destra,
1: insieme però all'algoritmo, molto
0: però
1: probabilmente
0: non fanno nessun cedimento.

0: comunque il partito che ha dato la prima donna primo ministro al mondo, con Margaret Thatcher, in Europa, Margaret Thatcher, quindi non possono veicolare questa forma di xenofobia e di intolleranza religiosa o diciamo intolleranza,
1: chiamiamolo pure razzismo. Chiamiamolo pure razzismo. Il nostro tempo è finito, però grazie davvero a Federico Gatti. A prestissimo,
2: grazie Federico.
1: Ciao, buon lavoro.
2: Buongiorno, a presto, ti risentiamo presto. Ciao.
1: Noi subito pubblicità, che siamo in ritardissimo.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: C'è sempre un dettaglio che sfugge. Un'ombra che si allunga oltre i fatti. Un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
6: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
5: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
6: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
7: Sono le 2:27.
8: Giornale Radio.
9: Meteo.
10: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
13: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
14: Caro Luca, buongiorno. Ieri sera ho visto la Globe, la Palmerini e il Generale. Lo guardo spesso quel programma, ma ieri sera ha fatto un figurone in Generale. Schiacciato da un isterismo da parte di Gruber e Palmerini che non ho mai visto in quello stato, sembravano che avessero perso la testa quelle due donne, quasi insultandolo, aggredendolo. La Palmerini poi è uscita di testa, direi, proprio verbalmente lo aggrediva, e quest'uomo con tutta tranquillità rispondeva. Tra l'altro si sono confrontate su argomenti che lui conosce benissimo. Potevano affrontarlo sull'economia, sulla finanza, sul lavoro, su tutto, invece no, su argomenti che lui conosce benissimo: immigrazione, reimmigrazione, ordine pubblico. Mi sa che alla fine è uscito con tanti voti in più il Generale. Ciao Luciano da Milano.
15: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. Beh ragazzi, immaginate il mondo politico come se fosse una giungla con tutti i suoi animali e le sue specie. È logico che se viene a mancare una specie in questa giungla, un'altra prende il sopravvento. La sinistra in Italia non esiste più. Il potere politico ha sempre difeso gli interessi del mercato e della finanza tra sinistra e destra, portando la popolazione nell'ignoranza, nella povertà, nella disperazione. Una popolazione così richiede poi la presenza di un uomo forte che metta a posto le cose, perché comunque è sempre anche la via più facile, no? Il papà che ti difende e che regola e mette regole. Il problema è che questo si chiama fascismo. e comunque il signor Vannacci non è altro che l'espressione di una destra

0: forte che difende sempre gli stessi poteri che sono stati difesi fino ad ora da sinistra e destra moderata. Svegliamoci ragazzi, il benessere diffuso fa paura, il potere difende se stesso.
1: Mamma mia ragazzi, che aria tira tra l'Irlanda e Vannacci, qua è un casino, bisogna combattere con armi appuntite e lo faremo, siamo stanchi noi di nasconderci e questa è un'altra era, ci sarà un conflitto sociale, ve lo dico io, perché poi dopo ovviamente, dopo gli immigrati e i neri, sapete chi vengono a prendere, ci fanno lo spiedo, oppure ce lo facciamo amico il generale, ci riversiamo completamente tra le sue file e vediamo che succede. Ciao Roberto D'Amsterdam.
2: Una proposta sicuramente interessante, quella dell'invasione gay di futuro nazionale.
3: Vannacci ieri quando diceva che un omosessuale può guidare l'auto in Italia e può anche andare in ospedale.
2: Simpatico, un po' simpatico come il PUS, immagino.
3: Ma
2: però,
3: secondo te, ti voglio dire, è una gaffe involontaria o è una di quelle ambiguità calcolate,
2: Zingaretti?
3: Come dire... No, lo Zingaretti è una piccola lapsus, ma neanche ci sto. No, quando dice un omosessuale può guidare in Italia, lo fa apposta per vellicare qualche sentimento di qualcuno omofobo e dice: ah, che bello, glielo sta dicendo a questi omosessuali che è già un miracolo se guidano, oppure gli è scappato.
2: Io ho tante perversioni intellettuali, tra queste Luca non c'è ancora quella dell'interpretazione di un pensiero che ritengo culturalmente
3: ora,
2: sgradevole, lo so, è uno dei miei errori, però ti dico per quale motivo non lo faccio,
3: ti avrei detto
2: per quale motivo non lo faccio, e cioè per il fatto che sono convinto che quando ci sono degli esperti di pozzanghere e fanghiglie, se ti fai trascinare nella pozzanghera, loro fatalmente hanno la meglio conoscendo l'ambiente e avendo un sistema di riferimenti culturali, personali ed etici che non si condivide, quindi io credo che certe cose vadano tenute proprio a distanza. Una persona che si permette di dire di un altro essere umano ha il diritto di guidare, secondo me non ha spazio nel dibattito pubblico, e ovviamente poi se glielo riconoscono gli elettori, il problema è informare gli elettori, perché non credo nella follia collettiva, anche se credo nell'interesse di qualcuno di avere visibilità, spazio e molto potere.
3: Messaggio. Perdonatemi, sto ascoltando questi bei ragionamenti su immigrazione fatte da persone di spessore culturale. Ma avete mai sentito parlare di cacciare tutti gli stranieri o irregolari e delinquenti? E voglio risponderti che sì, se ne parla, forse non te ne sei accorto, da 5 anni. Abbiamo al governo 2 partiti molto radicali, molto connotati su questo tema. Ricordatevi che la Meloni e Salvini parlavano blocco navale, rimpatrio, reimmigrazione. Qual è il punto? Non ce l'hanno fatta neanche loro, perché sono cazzate. Non si possono spostare 500.000 di tra virgolette clandestini con la bacchetta magica dall'Italia al Congo, allo Zaire, allo Zambia, alla Libia, sì, al Marocco. Non si può fare. Se poi sei un citrullo tale, voglio dirlo, un citrullone poverino che crede che arriva un altro e dice: io li faccio sparire, io li deporto, come ha detto ieri Vannacci, e allora sei un povero citrullino, perché non si può fare. Dici: ma io lo vorrei fare, e non si può fare, non ci si riesce, non c'è riuscito nessuno. Ci sono in competizione in Europa mal contati 20 partiti xenofobi di destra estrema e radicale che predicano questo verbo, nessuno è riuscito, come la Meloni e Salvini quando vanno al governo se ne rimandano a casa 50 col biglietto aereo e tanto. Giuliano,
2: allora, intanto la destra radicale che si affaccia in Europa non è stata mai al governo, grazie a Dio, e dunque pensare che non ce l'abbiano fatta per il motivo che non è possibile. purtroppo è un pensiero secondo me, scusami, è un pensiero secondo me velleitario. L'altra questione che secondo me non si può fare, Luca, e non si può affrontare dicendo non si possono rimandare a casa e dunque il fenomeno si deve subire e non gestire in una maniera intelligente. Ma perché sai, anche l'atteggiamento di quello, anche l'atteggiamento del negare che il problema esista, che è un problema di composizione di culture, di composizione di divisione di beni e di spazi non esista e che un ingente numero di persone culturalmente attrezzate in maniera differente da quella storicamente presente in un territorio non sia un fenomeno rilevante, produce
3: Farage e Vannacci. E concludo, non può essere reimmigrare, ci può credere solo un citrullino, un credulo, uno che così se le beve le sciocchezze.
2: Dicendoti che non mi stupirei se scoprissi che Farage, Vannacci, AfD siano unite in una unica organizzazione che provvede per l'appunto gli algoritmi, guidata che so dalle parti di Bannon e zone vicine. È una mia idea, ma ne parleremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, credo, sempre di più e in maniera sempre più vistosa. Intanto chiedo alla regia se il nostro prestigioso ospite di oggi, cioè l'ambasciatore Stefano Stefanini, sia già arrivato per aiutarci a parlare di quell'altro argomento che è sulla prima pagina dei giornali di oggi, e cioè la, non so, 45esima annuncio della pace insieme ai missili tra USA e Iran. Buongiorno ambasciatore, bentornato qui alla TV Fuggente.
4: Buongiorno.
2: Allora, mi pare che abbiamo superato il numero di 40 paci annunciate da Trump come imminenti. Nel frattempo continuano a vedersi i cieli infiammati dalle scie dei missili Tomahawk. La diplomazia lavora ugualmente anche mentre ci sono granate e mortai?
4: Ma quante volte Trump abbia detto che la pace è vicina non l'ho contato. Comunque, probabilmente 45 è un numero abbastanza approssimativamente giusto. Sì, la diplomazia lavora, ma lavora sulle sabbie mobili, perché la situazione nel Golfo è un'area grigia fra cessati il fuoco e ostilità, sono due blocchi navali contrapposti, e quindi un incidente può succedere in qualsiasi momento, come è successo l'altro giorno con l'abbattimento della Apache, dell'elicottero americano, a cui gli americani hanno risposto, e questo sta in questo momento generando un'escalation. Rimane il fatto che la lingua batte dopo il dente duole. Trump avrà ripetuto 40, quante volte sono, che la pace, chiamiamola pace, è vicina, perché vuole la fine della guerra, però non sa come uscirne, in quanto le condizioni che richiedono gli iraniani sono un osso duro da ingoiare per lui.
2: Insomma, non cercare la pace mandando missili è sempre un po' curioso. Quale potrebbe essere, ambasciatore, una via d'uscita ragionevole? Il nucleare e l'uranio arricchito pare che non siano un argomento che con gli iraniani si può affrontare. La libertà di Hormuz, anch'essa, è sempre condizionata al fatto che quelli non decidano di bloccarla da un momento all'altro. Qual era, secondo lei, il vero scopo che Trump voleva raggiungere? Lo raggiungerà, lo può raggiungere, che voleva creare disordine?
4: Allora, il vero scopo che Trump voleva raggiungere, cercando di indovinare, perché era il rovesciamento del regime e la sostituzione con un regime che sia democratico o meno gli interessa poco, come abbiamo visto in Venezuela, ma di un regime malleabile e amico, e questo non c'è riuscito, quindi questo è il caso chiuso. A questo punto una via d'uscita ragionevole, se ragionevole la possiamo chiamare, è un compromesso in cui l'Iran riapre Hormuz e gli americani concedono tolgono il blocco navale all'Iran, concedono un cessato il fuoco lungo, si parla di 60 giorni, in cui si riprende a negoziare sul nucleare, sull'uranio arricchito che gli iraniani detengono, il che fa pensare: ma non eravamo a questo punto quando la guerra è iniziata? Sì, il che dimostra che questa guerra non è andata in alcun modo vicino a quelli che erano gli obiettivi americani. Il discorso può essere diverso per Israele.
3: Voglio chiedere una cosa. Finora abbiamo assistito proprio a questa dinamica, cioè provare a espugnare Hormuz per mano militare, e finora non è riuscito. Ma possiamo immaginare che ci sia qualche nuova arma, qualche nuova manovra, qualche nuova strategia, teste di cuoio, missili, qualcosa che possa consentire di espugnare Hormuz? Oppure siamo sempre allo stesso nodo?
4: Hormuz non si riapre a meno che gli americani non siano disposti a occupare tutta la sponda iraniana di Hormuz, quindi a un'invasione.
3: È possibile questo?
4: Tutto è possibile, però...
3: No, ma è improbabile, avrebbe un grande costo di vite.
4: Esatto, per il motivo che lei sta dicendo è altamente improbabile. Perché quello che sta succedendo è che per chiudere Hormuz bastano barchini
3: e mine
4: e droni, barchini, droni e mine. La cosa straordinaria dell'incidente di due giorni fa dell'abbattimento dell'elicottero americano è che è stato, almeno a quanto pare, abbattuto da un drone iraniano, e poi l'equipaggio è stato recuperato da un barchino senza pilota umano americano. Quindi siamo entrati in un sistema bellico in cui tutto si può fare da lontano con droni che costano relativamente poco e quindi accessibili anche a non superpotenze militari.
2: Ed è per questo che l'Ucraina si è rimessa, come dire, al centro del mercato, è diventata improvvisamente la potenza di riferimento per chi debba aggiornare i propri sistemi di armamento.
4: Esattamente, l'Ucraina non solo si è data da fare, ha resistito eccetera, ma ha anche cercato quale fosse una via di uscita militare alla sua portata, da quella di sviluppare l'industria bellica nei droni. In questo momento l'Ucraina è il paese più avanzato nel mondo dei droni, tant'è vero che gli americani hanno invitato gli esperti ucraini per sviluppare i loro droni. Quello che sta succedendo in un certo senso è la stessa cosa che abbiamo visto 20 anni fa in Iraq e in Afghanistan, cioè lo sviluppo di capacità, quello che si chiama guerra asimmetrica, in cui abbiamo visto gli Stati Uniti occupare nel giro di pochi giorni l'Iraq, ma poi essere costretti da una guerriglia asimmetrica messa in difficoltà. Adesso questo paradigma si è spostato tra stati. Lo stato più debole è in grado di, non dico di sfidare una superpotenza militare, ma sicuramente di difendere.
3: Bene,
2: è così.
3: Grazie davvero, ambasciatore, prezioso questo contributo. Come vedete, stiamo scavando, stiamo dandovi strumenti di interpretazione più avanzati per capire quello che succede. Ma adesso, come sempre capita,
2: andiamo verso quelli avanzatissimi
3: di droni intellettuali, ci infiliamo con questo sciame nelle gole terribili della valle di Sacsa-Rubra ed entriamo in quel canyon che si chiama Fort Labaro.
5: E buongiorno. Ma ci teniamo a tenere, certo, la posizione della marana che ci divide da Sacsa-Rubra.
3: Che pezzi in faccia che stanno prendendo i russi, mamma mia, sono quasi questo piazzista di armi. Zelensky sta vendendo guerra in tutta
2: ancora
3: Europa e lo fa con molta efficacia,
2: cioè,
3: ma
2: lo bombardate,
3: pezzi,
2: certo,
3: in faccia
2: poi
3: stanno prendendo,
2: certo, diventa un piazzista di armi. permettete di sparare.
3: È un venditore di armi. Allora, te lo dico subito, Giuliano, devi piantarti questo postulato nella testa. Netanyahu uguale Zelensky. Quando si ferma la giostra della guerra sono morti, quindi sono i primi che spingono vorticosamente perché continui la giostra della guerra. Sono due disperati che vivono della guerra, Netanyahu e Zelensky.
2: Io lo pianterò volentieri nel cervello e farò finta di non vedere quello che succede, e cioè che si tratta di due signori i cui paesi vengono costantemente aggrediti mentre loro cercano di mantenersi al potere. Esistono solo le vittime, esistono situazioni. Esistono.
3: Non ho sentito che ha detto Alberto.
5: Che non aiuta la reazione filo-ucraina a fiancarla quella filo-israeliana, perché appunto in questo momento è abbastanza indifendibile.
3: Entrambi indifendibili.
2: Posta la vostra narrazione per cui hanno ragione russi ed Hezbollah, andiamo alle notizie per quanto riusciamo. Cosa abbiamo oggi, Alberto?
5: Beh, partirei ancora una volta dalla Colombia, perché ci sono delle notizie abbastanza inquietanti. Il presidente Petro è stato sospeso dalle sue funzioni fino al 21 giugno. Non è una data a caso, perché è la data delle nuove elezioni. Quindi sostanzialmente è stato sospeso per sempre. L'accusa dalla commissione. E attenzione, qui c'è il problema: in una commissione in cui lui e i suoi uomini, quello del patto storico, in teoria dovrebbero avere la maggioranza, quindi probabilmente qualcuno è stato comprato per dare una coltellata alle spalle al presidente colombiano, e l'accusa è pesantissima, è di aver fatto dei post sui social network, perché in teoria stanno in campagna elettorale e lui doveva mantenere la neutralità e non fare i post in cui parlava di elezioni, però ricordiamolo che erano elezioni in cui a lui gli hanno ammazzato 70 militanti del suo partito durante la campagna elettorale, quindi vorrei ben vedere che non ne parla neanche. Le opposizioni, i gruppi paramilitari e i narcos, lì è una partita un po' a tutto campo.
2: E quindi è curioso, esiste una legge in Colombia che prevede che durante la campagna elettorale non si parli di elezioni.
5: No, che il presidente, che ha una funzione di garanzia, non deve parlare di elezioni. È solo per lui vale questo discorso, tutti gli altri possono, però ovviamente lui non è neanche candidato poi nelle elezioni, quindi è assolutamente estraneo a tutto quanto, perché il candidato della sua coalizione è Cepeda, del partito Pacto Storico, quindi è sostanzialmente un tentativo, gli osservatori lo leggono come un golpe bianco per andare in maniera un po' più dolce verso un cambio di regime, non verso un passaggio traumatico come può essere quello di decine di altri morti, eventualmente negli scontri, nella contestazione del risultato elettorale.
2: Cioè si esclude che i colombiani possano votare per il candidato che sta con Petro?
5: Beh, ce ne stanno 70 che di sicuro non votano più, li hanno ammazzati, capisci che è un clima di abbastanza diffusa intimidazione una campagna elettorale gestita in questa maniera, quindi non
2: c'è dubbio, ma immagino che non siano, che gli elettori colombiani non siano 140.
5: No, sono sicuramente qualcosina in più, però ha potere di influire questa roba, appunto. E poi comunque non pensiamo neanche che votino proprio in tutto il paese, non è che lo Stato colombiano ha il controllo assoluto della nazione, è una situazione un po' particolare da quelle parti.
2: Mi sfugge la narrazione, come dite voi, ma va bene, andiamo avanti.
5: non fa niente. Ci spostiamo decisamente in Ucraina, avete sollevato la questione, e pure lì ci sono bombardamenti molto duri da una parte e dall'altro, però da segnalarne in particolare uno ucraino su Sebastopoli, dove è stato colpito il Museo Panorama, molto famoso per l'affresco a 360 gradi, e domani dovrà inaugurare una mostra sulla presenza russa a Sebastopoli. Già dai secoli precedenti, quindi probabilmente questa mostra a qualcuno non piaceva, però il problema è che la struttura, oltre la mostra temporanea, ospitava questo preziosissimo affresco che non si capisce che danni ha riportato fino a questo momento, quindi probabilmente ci potrà essere una risposta simmetrica, e tutti scommettono sul fatto che potrebbe diventare bersaglio di bombardamenti il museo di Kiev, quello dove è stato sepolto qualche settimana fa il collaborazionista nazista Melkin. Detto questo
2: lo sempre perché Zelensky è un guerrafondaio.
5: Beh, no, è uno che riporta in patria e dà i massimi onori a un nazista, è un po' diverso.
2: Ed è giusto spararlo per questo, e sparare i suoi e anche il museo.
5: stiamo parlando di una struttura, di un oggetto fisico, non di una persona, però a netto di tutto questo ci sono cose più interessanti pure di, dal punto di vista delle conseguenze immediate, perché Euronews riporta la notizia che nel prossimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea, quindi su, Euronews su queste cose è abbastanza ferrato, dice che ci potrebbero essere sanzioni per il patriarca ortodosso Kirill. Ci avevano già provato tre volte, non ci si era mai riusciti, sempre per il veto dell'Ungheria, e ora pare che questo veto potrebbe saltare. Vi lascio immaginare quali potrebbero essere le conseguenze in tutto il mondo ortodosso, almeno quello più vicino al patriarcato di Mosca.
2: Come si sanziona un patriarca? Gli si tolgono le ostie?
5: Allora, di sicuro non gli si permette più di viaggiare, comunque gli uomini di chiesa i viaggi episcopali li fanno. Poi comunque ricordiamo anche che il massimo santo della chiesa ortodossa russa ha le spoglie che si trovano a Bari e San Nicola, quindi c'era una certa frequenza dei viaggi che faceva anche in Italia. Ecco, tutto questo potrebbe venir meno, o comunque andava spesso anche in Grecia, dove ci sono dei monasteri che si rifanno a lui, e probabilmente gli verrà impedito questo, e probabilmente qualcuno non rimarrà contento di questa cosa, e quindi conseguenze ce ne potrebbero essere. E se abbiamo proprio un ultimo flash, Corte Penale Internazionale, il procuratore Karim Khan, quello che aveva invece chiesto le sanzioni e l'arresto di Putin, è stato sospeso dopo accuse di molestia sessuale.
2: E voi che manchino mai un po' di accuse di molestia sessuale al momento giusto?
3: Bene, non minimizzerei, però ti chiedo, tu difensore di Netanyahu e Zelensky, se hai una morale per la puntata.
2: Molto volentieri la conferisco al difensore di Putin e di Hezbollah, e diceva Stephen King che la politica cambia sempre, le storie inventate mai.
3: Bene, sapete che c'è? Talese, Bardi, Fazzolo e tutta la banda ritornano anche domani su Giornale Radio, questa radio potente e libera di informare.
2: Ciao ciao ciao.
6: L'attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
1: E allora la nostra puntata 187, che parte naturalmente dalle dichiarazioni di Meloni oggi, ma ovviamente sentiremo anche voi tutto tra pochissimo. Puntata densa, gonfia di argomenti, ce n'è da dire.

puntata 188 di Italiano Limits, in diretta come sempre dalle 17 alle 20 e come sempre un punto di riferimento per voi, il nostro sito www.giornaleradio.fm con tutte le informazioni sulla nostra radio, la possibilità di ascoltarla da lì, www.giornaleradio.fm, la radio, e di votare il sondaggio del giorno, www.giornaleradio.fm. Si capisce che ci tengo a dirvi del sito. E allora apriamo con la politica estera, ma anche con la politica italiana, perché oggi Giorgia Meloni è intervenuta alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno, in un momento forse tra i più delicati dall'inizio della legislatura. Sul tavolo c'è praticamente tutto: la guerra in Ucraina, la crisi tra Stati Uniti e Iran, il futuro di Libano, Gaza, Israele, le spese militari, l'energia, lo stretto di Hormuz e il ruolo dell'Italia dentro un'Europa che appare sempre più attraversata da divisioni e rivalità interne. Meloni ha ribadito il sostegno a Kiev, ha chiesto che l'Europa individui una figura unica e autorevole per rappresentare l'Unione in eventuali negoziati con la Russia, ha confermato che l'Italia non entrerà nel conflitto con l'Iran e ha annunciato che al prossimo vertice NATO il nostro paese si presenterà con investimenti in difesa e sicurezza pari al 2,8% del PIL. Ma sono stati soprattutto i passaggi sul Medio Oriente a far discutere. La premier ha definito inaccettabili le parole del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir contro l'Italia, ha confermato il sostegno a possibili sanzioni personali nei suoi confronti, ma allo stesso tempo ha escluso la sospensione dell'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele, sostenendo che isolare lo Stato ebraico allontanerebbe la prospettiva della pace. Poi c'è stato il fronte interno, perché il dibattito parlamentare si è trasformato anche in uno scontro politico a tutto campo. Giuseppe Conte ha accusato il governo di aver reso l'Italia irrilevante negli equilibri internazionali. Eli Schlein, e li sentiremo tutti questi personaggi, Eli Schlein ha parlato di propaganda e crescita economica ferma, e Giorgia Meloni ha risposto attaccando direttamente i cosiddetti vannacciani, accusandoli di essere diventati, parole sue, funzionali alla sinistra dopo aver votato più volte contro la fiducia al governo. Insomma, dietro le comunicazioni sul Consiglio europeo si è consumata una vera prova generale dello scontro politico che accompagnerà i prossimi mesi. E allora vogliamo chiedervi: oggi l'Italia conta davvero nei grandi dossier internazionali, oppure rischia di essere sempre più spettatrice delle decisioni prese da altri? Condividete la linea di Giorgia Meloni sul Medio Oriente, cioè sanzioni contro gli estremisti ma nessun isolamento di Israele, oppure ritenete che l'Europa debba assumere posizioni più dure? E ancora, mentre si parla di aumentare le spese per la difesa fino al 2,8% del PIL, ritenete che questa sia una necessità imposta dal contesto internazionale o una scelta che rischia di sottrarre risorse ad altre priorità? Oggi ascoltiamo i passaggi dell'intervento della Presidente del Consiglio, poi le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari. Ma la cosa bella delle mie trasmissioni che sentiamo la Meloni ma pure voi, sentiamo Conte ma pure voi, sentiamo la Schlein ma pure voi, e quindi 334 11 11 622, se non state guidando prendete in mano i telefonini, orecchia qui alla radio, orecchie, e poi i vostri commenti, io ci tengo tanto, 334 11 11 622 dopo il brano.

0: E allora andiamo subito con il discorso pronunciato alla Camera da Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio.
1: La ringrazio, Presidente. Onorevoli colleghi, il prossimo Consiglio europeo si riunirà ancora una volta in una fase di trasformazioni profonde, di sfide complesse, dalla guerra in Ucraina, che proprio oggi supera per durata la Prima Guerra Mondiale, alla crisi in Medio Oriente, dalle tensioni che impattano sull'economia globale alle esigenze di rafforzamento della sicurezza e della difesa comune, dalle iniziative necessarie a garantire competitività al nostro sistema produttivo fino alle nuove emergenze sanitarie internazionali. L'Unione Europea è chiamata a dimostrare capacità di iniziativa, unità, visione strategica. È un quadro nel quale si inserisce anche il confronto sul futuro quadro finanziario pluriennale che dovrà assicurare all'Unione risorse adeguate tanto per rispondere alle sfide del nostro tempo quanto per sostenere le sue ambizioni politiche. A oltre 4 anni dall'avvio dell'aggressione russa contro Kiev, quell'aggressione, a dispetto dei continui proclami, non si è mai trasformata in una vittoria. E questo è stato possibile grazie all'eroica resistenza del popolo ucraino, al sostegno che la nazione aggredita ha ricevuto dagli alleati europei e occidentali, Italia compresa. Dopo il fallimento dell'offensiva invernale, anche l'annunciata offensiva primaverile ed estiva non ha portato successi alla Russia. Il fronte è praticamente fermo e dal 1 gennaio 26 ad oggi Mosca non è riuscita a incrementare la percentuale di territorio ucraino sotto il suo controllo. Deriva anche da qui la frustrazione di Mosca, che si traduce in nuovi e massicci attacchi contro la popolazione civile, così come gli ultimatum rivolti a Kiev, le ripetute violazioni dello spazio aereo dell'Unione Europea e della NATO, che hanno addirittura coinvolto obiettivi civili in Romania, comportamenti inaccettabili che l'Italia ha condannato e condanna con fermezza. La nostra solidarietà all'Ucraina resta piena, convinta, concreta. Sosteniamo attivamente la sua difesa, la resilienza del suo sistema energetico, la sicurezza dei suoi impianti nucleari, i progetti per la ricostruzione. La nostra linea non cambia. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresentano ancora oggi, a nostro avviso, l'unico modo concreto di creare condizioni che possano costringere all'apertura di una seria stagione negoziale. Per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee, perché fino a quando la Russia rifiuterà un cessate il fuoco e l'avvio di trattative reali, sarà necessario mantenere alta la pressione politica ed economica. Tuttavia la fermezza da sola non basta più se non è accompagnata anche da una visione di lungo periodo. Dobbiamo contribuire a costruire le condizioni della pace, lavorando insieme ai nostri alleati a solide garanzie di sicurezza per l'Ucraina, a una nuova architettura di sicurezza europea che possa assicurare stabilità nel lungo periodo, obiettivo per il quale è chiaramente indispensabile preservare l'unità euroatlantica, rafforzare il coordinamento tra Europa e Stati Uniti, sfida non sempre facile, ma necessaria. Solo che coordinamento non significa delega. In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa, riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Continuo a porre il tema della necessità che l'Europa avvii una riflessione comune e pragmatica sulle modalità di una sua interazione con Mosca. Difendere i confini del diritto non ci impedisce di tenere aperti i canali necessari a raggiungere i nostri obiettivi. L'Unione Europea deve essere pronta a guidare questo dialogo, mentre farebbe un errore a subirlo. Ma per farlo, una volta stabilito in maniera univoca quale sia dal nostro punto di vista l'obiettivo finale del negoziato, occorre individuare chi possa rappresentare gli interessi europei nel tavolo negoziale. Perché procedere a tentoni, con formati variabili, non adeguatamente rappresentativi, produce solo frammentazione, confusione, debolezza. Cioè il tema vero, dal mio punto di vista, non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa.

0: L'Ucraina ha compiuto progressi significativi, dovrà continuare nel percorso di riforme, in particolare nel rafforzamento dello Stato di diritto, nella lotta alla corruzione, e l'Italia continuerà ad accompagnare questo cammino, ma il percorso di adesione dovrà proseguire nel rispetto del principio del merito e della parità di trattamento tra tutti i Paesi candidati, inclusi la Moldova e i Paesi dei Balcani occidentali. Insomma, tanto sull'Ucraina quanto sui Balcani le nostre posizioni sono sempre le stesse e le rappresentiamo con chiarezza e coraggio in ogni sede, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla singola riunione. E anzi, dal mio punto di vista, se in Europa ci fossero meno formati che si sovrappongono, meno riunioni ridondanti, ma magari qualche scambio in più sulle risposte concrete, riusciremmo forse a offrire un contributo più efficace alla soluzione dei problemi. Nel prossimo Consiglio europeo si discuterà anche della crisi in Medio Oriente, che continua a destare enorme preoccupazione sotto il profilo umanitario, della sicurezza regionale e della stabilità economica globale. Le conseguenze di questa crisi incidono direttamente sugli equilibri internazionali, sulla libertà di navigazione, sui mercati energetici, sulle catene di approvvigionamento, dai fertilizzanti alle materie prime critiche, e quindi anche sulle economie europee, compresa quella italiana. Anche qui la nostra linea è la stessa fin dall'inizio. L'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarlo. Il nostro obiettivo è che la guerra termini al più presto, che si eviti un ulteriore allargamento della crisi e che si creino le condizioni per riportare il confronto dentro un percorso politico e diplomatico. Chiaramente questo non significa restare fermi o ignorare le conseguenze che la crisi produce a livello globale e direttamente sui nostri interessi nazionali. Significa, al contrario, muoversi con responsabilità, tutelando i cittadini italiani, le nostre imprese, i nostri militari presenti nell'area, la sicurezza degli approvvigionamenti e la libertà delle rotte commerciali. Ed è quello che il Governo ha fatto, lavorando su ognuna di queste direttrici dall'inizio della crisi, spendendosi nella prima fase per far rientrare gli italiani che erano rimasti bloccati nel Golfo, aiutando i paesi della regione a difendersi dagli attacchi iraniani, anche a tutela dei numerosi connazionali e militari presenti nella regione, garantendo le forniture di gas e petrolio necessarie alla nostra nazione, come ho fatto recandomi personalmente in Algeria, nel Golfo e in Azerbaigian, lavorando per il pieno ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. E qui voglio ribadire che consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto, perché la libertà di navigazione è un bene comune mondiale e non può essere piegato a logiche di ricatto.
1: Ditemi se vi convince. Tra poco andiamo avanti. 334 11 11 622.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3 e 29 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E siamo qui, continuiamo ad ascoltare il discorso della Meloni alla Camera. Tra poco, giusto il tempo di un vocale, 334 11 11 622.
8: Buonasera, dottor Poletti, Fiamma da Roma. Condivido totalmente la postura del governo italiano espressa dalla Presidente del Consiglio. Mi sarei augurata però che lo stesso metro di giudizio fosse stato applicato alla Russia.

che ha invaso di fatto l'Ucraina, così come Israele ha di fatto distrutto e annientato Gaza e ora sta portando avanti questa follia nei confronti del Libano, mascherata da guerra al terrorismo. La coerenza avrebbe richiesto, e la opportunità politica più che altro, per quanto ci riguarda e per quanto riguarda l'Italia, di aver avuto la stessa postura nei confronti della Russia, che ci è essenziale proprio perché la Presidente del Consiglio rivendica di essere una persona pragmatica, e lo è, avrebbe richiesto la nostra posizione, una postura diversa nei confronti del paese dal quale avevamo energia e gas a basso costo. Grazie e buona serata, buon proseguimento.

0: E allora ancora Giorgia Meloni alla Camera.
1: Consentire che qualcuno selezioni chi può e chi non può passare da uno snodo marittimo fondamentale significherebbe aprire il varco a un mondo nel quale le grandi rotte marittime diventano tutte strumenti di pressione politica o di coercizione militare. Quanto accade a Hormuz dunque non riguarda soltanto Hormuz. Per questo è necessaria una risposta ferma, coordinata, responsabile della comunità internazionale nel suo insieme. Ed è la ragione per cui in questi mesi abbiamo lavorato in stretto coordinamento con i nostri principali partner europei e atlantici per valutare le opzioni necessarie a garantire la sicurezza della navigazione e la tutela delle rotte commerciali nell'area di Hormuz. L'Italia è disponibile a contribuire agli sforzi internazionali necessari, compresi quelli tecnici e operativi indispensabili al pieno ripristino del traffico marittimo, ma sempre in un quadro post-conflitto, con finalità esclusivamente difensive, nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del Parlamento, come dimostrano anche le informative dei ministri Tajani e Crosetto. Nel frattempo, sul piano diplomatico, continuiamo a sostenere l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran e l'importante opera di facilitazione svolta da diversi paesi, in particolare Qatar e Pakistan, nella consapevolezza che il negoziato resta fragile e che le questioni ancora aperte sono molteplici e complesse, sempre che un negoziato sia ancora possibile alla luce delle ultime notizie che conoscete anche voi. È evidente che una stabilizzazione duratura dovrà affrontare diversi snodi di fondo: la piena garanzia della natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano, la sicurezza dei paesi della regione, la necessità che nessun attore continui ad alimentare l'instabilità attraverso attacchi, milizie o minacce alle rotte strategiche. Il vertice del G7 di Evian della settimana prossima rappresenterà un'occasione importante per confrontarci con i nostri partner, a partire chiaramente con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sulle prospettive di questa crisi, così come di quella in Ucraina, sulle iniziative necessarie e sulle iniziative necessarie per consolidare ogni possibile progresso diplomatico. Successivamente al Consiglio europeo lavoreremo perché l'Unione esprima una posizione comune, seria, credibile. L'Europa ha gli strumenti per dire la sua, a partire dal regime sanzionatorio. Se l'Iran dimostrerà con i fatti di voler tornare su un percorso serio, verificabile e costruttivo, l'Europa dovrà essere pronta ad accompagnare quel percorso con un alleggerimento graduale e irreversibile, ma anche rapido, delle sanzioni. Se invece Teheran continuerà sulla strada sbagliata, minacciare la libertà di navigazione, attacchi, sostegno a milizie, violazione degli obblighi internazionali, allora l'Unione Europea dovrà essere pronta a rafforzare la pressione anche attraverso nuove misure mirate. Si tratta di dare alla diplomazia una direzione chiara e agli interlocutori un messaggio comprensibile. La strada della cooperazione può produrre benefici, la strada della destabilizzazione produce conseguenze. E questa è la posizione che l'Italia porterà al Consiglio europeo: lavorare perché la guerra finisca al più presto, garantire la libertà di navigazione, sostenere la sicurezza dei partner del Golfo, mantenere aperto con realismo e responsabilità lo spazio della diplomazia. Collegata alla crisi in Iran è anche la ripresa del conflitto in Libano, una nazione alla quale l'Italia è legata da una profonda amicizia e da un impegno storico per la pace e la stabilità. È testimoniato del resto da decenni dai nostri soldati, che ancora una volta voglio ringraziare per il loro prezioso lavoro condotto in Libano con professionalità, coraggio e senso dello Stato. Proprio per questo siamo stati e saremo sempre molto chiari: ogni attacco contro UNIFIL, contro il suo personale, contro le sue basi, contro la libertà di movimento della missione è inaccettabile. Lo abbiamo condannato senza ambiguità, continueremo a farlo. La sicurezza dei caschi blu deve essere garantita da tutti gli attori sul terreno. Chi colpisce o minaccia UNIFIL non colpisce soltanto una missione delle Nazioni Unite, colpisce la comunità internazionale e uno dei pochi presidi che in questi anni hanno contribuito a evitare un conflitto ancora più ampio. Detto questo, la priorità ora è sostenere il percorso politico avviato con il contributo decisivo degli Stati Uniti e con la scelta coraggiosa del presidente Aoun di accogliere l'invito a svolgere negoziati diretti con Israele. Presidente Aoun, che è un patriota, sa bene che non vi sarà futuro per il Libano senza la possibilità di vivere in pace con Israele, senza il pieno esercizio della sovranità dello Stato libanese e senza istituzioni in grado di garantire sicurezza e stabilità su tutto il territorio nazionale. È l'esatto contrario della logica di Hezbollah, che dice di combattere per il Libano, ma nei fatti espone il paese dei cedri a una guerra che il popolo libanese non vuole e che rischia di distruggere ogni prospettiva di ripresa. Allo stesso modo abbiamo assistito con grande preoccupazione ai bombardamenti su Beirut e ribadiamo che le azioni israeliane per colpire i vertici di Hezbollah devono garantire la massima tutela della popolazione civile. Crediamo che una soluzione politica non possa prescindere dal disarmo di Hezbollah, così come deve prevedere il ritiro di Israele da tutto il sud del Libano. Sono due passaggi essenziali per costruire un'architettura di sicurezza duratura. In questo quadro l'Italia continuerà a sostenere con convinzione le forze armate libanesi che rappresentano un presidio fondamentale dell'unità nazionale e della sovranità del Libano. Continueremo inoltre a intervenire in favore dei civili, in particolare nel Libano meridionale, dove la distruzione delle infrastrutture rende più difficile l'accesso agli aiuti e aggrava le condizioni di una popolazione già duramente provata. Abbiamo per questo fine recentemente approvato un nuovo pacchetto di aiuti da 15 milioni di euro. Al Consiglio europeo discuteremo anche di post UNIFIL alla luce delle opzioni presentate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. La decisione sulla conclusione della missione rende necessario preparare per tempo, in stretto coordinamento con Nazioni Unite, Stati Uniti, partner europei, autorità libanese, Israele, una presenza internazionale capace di evitare un pericoloso vuoto di sicurezza. L'Italia, soprattutto se, come speriamo, i negoziati diretti a Washington avranno successo, continuerà a svolgere un ruolo di primo piano a sostegno del Libano e della pace tra Libano e Israele, come ha sempre fatto e come sta facendo anche in questi giorni difficili. Non soltanto per quanto avviene in Libano, ma anche per la situazione a Gaza e in Cisgiordania è chiaro che il Consiglio europeo dovrà riflettere sulla direzione delle relazioni tra l'Unione europea e Israele. Su questo mi piacerebbe una volta tanto che ci fosse qui un confronto capace di andare oltre l'enfasi della polemica, che produce certamente un ritorno immediato in termini di visibilità, ma non riflettere l'importanza strategica che il tema ha per la nostra nazione. Voglio sperare che l'amicizia tra Italia e Israele, come lo storico sostegno dell'Italia ai diritti del popolo palestinese e la necessità di perseguire la soluzione dei due Stati, siano principi che tutti in quest'Aula condividiamo, magari dividendoci sui passi immediati e concreti per tutelare questi principi, ma riconoscendo gli uni agli altri la buona fede nel portare avanti linee che, voglio ricordarlo, sono le storiche e tradizionali linee di politica estera italiana perseguite fin qui da governi di ogni colore politico.
0: E allora ancora Giorgia Meloni, continuiamo ad ascoltare, dopo aspetto voi naturalmente al 334 11 11 622, ovviamente sentiremo anche le repliche.

0: e fare di più, tanto per sostenere la popolazione civile quanto per preservare la soluzione dei due Stati. Non possiamo poi distogliere l'attenzione da Gaza, dove anche se un fragile cessate il fuoco tiene, la situazione rimane difficilissima. L'Italia sta continuando nel suo impegno umanitario per la popolazione. Proseguono le evacuazioni di studenti, la consegna di beni alimentari nella striscia e lavoriamo con i partner per creare le condizioni di una ripresa dei servizi essenziali a Gaza. Ma non possiamo dimenticare che il piano di pace recepito dalla risoluzione 2803 del Consiglio di sicurezza dell'ONU prevede una serie di passi verso una prospettiva politica e una stabilità di lungo periodo nella striscia. Ed è chiaro che in questo percorso l'Unione Europea deve impegnarsi di più e direttamente, anche con le missioni che ha già sul terreno. Questa è la posizione che l'Italia intende sostenere. Il prossimo Consiglio europeo farà il punto anche sui temi della difesa. A me pare chiaro che di fronte a una realtà sempre più imprevedibile, considerare la propria difesa e la propria sicurezza come un orpello, come una materia da usare per garantirsi consenso facile, sarebbe miope e decisamente poco responsabile. E infatti questo governo ha fatto un'altra scelta, che è quella della verità. Spiegare ai cittadini che oggi più che mai è necessario investire nella propria difesa per garantire la capacità di contare, decidere autonomamente, difendere i propri interessi. Investire di più, rafforzare la propria capacità industriale, sostenere l'autonomia strategica aperta, che significa da una parte rafforzare la nostra base industriale nel settore della difesa e sviluppare le nostre capacità autonome, ma dall'altra promuovere partnership industriali e strategiche con i partner chiave, a partire dagli altri membri della NATO, ma non solo. E qui penso soprattutto ai paesi del Golfo, al Giappone, all'India, alla Corea. E approfitto per annunciare che il presidente coreano Jae Myung sarà in visita di Stato a partire da questa sera e il primo ministro giapponese Takaichi sarà a Roma nella giornata di lunedì, come il primo ministro Modi è venuto in visita in Italia 3 settimane fa, a dimostrazione di come vi sia da parte dei paesi dell'Indo-Pacifico crescente volontà di cooperare con noi. Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, segnando un aumento dello 0,71, che è garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio. E proprio perché non ci sottraiamo alle nostre responsabilità, proprio perché non ci manca il coraggio di dire le cose come stanno, non possiamo non considerare il mutamento dello scenario nel quale operiamo. La difesa è importante, certo, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. E queste due priorità sono interconnesse. Senza sicurezza l'energia finirebbe per costare sempre di più, senza energia non rimarrebbe più nulla da difendere con le armi. Abbiamo posto questa questione con chiarezza, scrivendo una lettera alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, con la quale chiedevamo di garantire maggiore flessibilità di bilancio agli Stati membri per affrontare la crisi energetica, utilizzando meccanismi finanziari simili a quelli previsti proprio per la difesa. Dopo un negoziato lungo e complesso abbiamo ricevuto la risposta che auspicavamo. La possibilità di attivare su base volontaria la cosiddetta National Escape Clause ci consentirà di investire 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce soprattutto le famiglie vulnerabili e le imprese energivore, ma più in generale tutti gli italiani. Si tratta di un risultato molto importante che in parecchi consideravano impossibile, ma che abbiamo centrato dimostrando la capacità dell'Italia di far valere in Europa i propri interessi e proporre soluzioni efficaci e di buon senso. Anche in questo caso ho ascoltato polemiche surreali basate su affermazioni infondate, come accade spesso quando gli argomenti scarseggiano. La posizione del nostro governo su alcune misure del Green Deal, e ci tornerò, è nota e non è mutata, ma al contrario di chi guarda le politiche energetiche con la lente dell'ideologia, il nostro governo è impegnato nella realizzazione di un mix energetico nazionale utile agli interessi dei cittadini e delle imprese. È per questo che abbiamo varato un disegno di legge delega sull'energia nucleare, che riteniamo la vera soluzione alla nostra dipendenza energetica nel medio e lungo periodo. È per questo che continuiamo a sostenere l'importanza dei biocarburanti come vettore energetico di transizione. È per questo che, udite udite, con il nostro governo abbiamo raggiunto il massimo storico di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
1: Capito? Capito? E allora voi commentatela in positivo o in negativo, come volete. 334 11 11 622, sentiamo ancora l'intervento di Giorgia Meloni alla Camera.
0: Peraltro ricordo che lunedì scorso la Commissione ha approvato ulteriori 23 miliardi di aiuti di Stato a sostegno della produzione nazionale di energia elettrica da fonti rinnovabili. Si prevede che gli impianti aggiungeranno così un totale di 37,15 gigawatt di capacità di produzione di energia elettrica, con il risultato di aumentare del 48% l'attuale capacità di energia prodotta da fonti rinnovabili in Italia. Con lo stesso pragmatismo, nelle prossime settimane provvederemo a definire, in stretto raccordo con la Commissione, un paniere di misure finanziabili grazie alla flessibilità che abbiamo ottenuto, e questo consentirà tra l'altro di alleggerire il bilancio nazionale e di avere più risorse per sostenere le famiglie e le imprese in questa difficile congiuntura. Sono in sostanza, colleghi, lontani i tempi in cui l'Italia, per avere maggiore flessibilità di bilancio, doveva dirsi disponibile a ricevere più immigrati illegali sul suo territorio. Quelli erano altri tempi. Oggi c'è un governo che riesce a ottenere maggiore flessibilità proprio mentre può vantare una riduzione dell'80% degli immigrati illegali che sbarcano sulle sue coste. L'energia sarà chiaramente al centro di una specifica sessione del Consiglio europeo dedicata alle sfide economiche globali. Sul tema le conclusioni dell'ultimo Consiglio hanno indicato una direzione chiara e pragmatica, invocando la necessità di azioni concrete per ridurre i prezzi, far fronte all'eccessiva volatilità nel breve termine, attenuare l'impatto del sistema di scambio di quote di emissione, cioè ETS, sui prezzi dell'energia elettrica. È stato un risultato faticoso, non scontato. E qui c'è un punto fondamentale che io penso vada chiarito. Le sintesi che la politica raggiunge all'esito di lunghissime discussioni non sono un esercizio dialettico, sono l'esercizio della democrazia. Ognuno di noi, quando si presenta in Consiglio europeo, lo fa con alle spalle un mandato del proprio Parlamento. Quel Parlamento, a sua volta, opera secondo un mandato popolare. Per questa ragione, le decisioni che noi prendiamo devono essere rispettate, devono essere attuate, non possono essere rimesse in discussione o addirittura ribaltate da interpretazioni surreali ammantate come tecniche di burocrati che non devono rendere conto a nessuno delle proprie decisioni e che forse anche per questo hanno finito per perdere il contatto con la realtà. Lo abbiamo visto con l'attuazione del principio della neutralità tecnologica, lo abbiamo visto con il recente atto delegato in materia di revisione dei benchmark ETS, di cui chiediamo una revisione urgente, e lo stiamo vedendo nelle prime anticipazioni del contenuto della revisione organica del sistema ETS attesa per luglio. Dal focus sulla riduzione dell'impatto sui prezzi dell'energia, man mano stiamo passando alla possibile introduzione di nuovi meccanismi che potrebbero addirittura finire per complicare il meccanismo invece di semplificarlo come era richiesto. Lo dico qui dopo averlo ribadito anche in occasione della videoconferenza sulla competitività di lunedì organizzata insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz e al primo ministro belga Bart De Wever, perché chiedo un mandato chiaro a tenere il punto su questo tema. Anche da qui si testa il cambio di passo politico e strategico dell'Europa. Solo se semplifichiamo e rendiamo più veloci i processi amministrativi, solo se rimettiamo la politica al centro e nella condizione di decidere, possiamo sperare di rilanciare gli investimenti e aumentare le occasioni di crescita per il continente. Altra questione fondamentale in materia di competitività è quella legata al commercio internazionale. In una fase in cui pratiche commerciali sleali mettono sotto pressione la competitività dell'industria europea, anche in settori strategici per la nostra sicurezza economica, è essenziale che l'Unione Europea rafforzi i propri strumenti di difesa commerciale, così da garantire condizioni di concorrenza eque, proteggere la capacità produttiva, salvaguardare occupazione e investimenti. È un'esigenza che viene rivendicata con forza dal mondo produttivo italiano ed europeo, che chiede strumenti più efficaci e tempestivi per contrastare distorsioni del mercato sempre più frequenti. Per questo l'Italia, insieme ad altri Stati membri, ha avanzato proposte volte a rendere più incisiva l'azione dell'Unione. Non si tratta di chiudersi agli scambi internazionali né di agire contro specifici paesi, ma di assicurare quella reciprocità senza la quale la nostra civiltà è un fardello e non un faro in materia di diritti, standard di sicurezza, equità, giustizia. In questo quadro si inserisce anche il nuovo sistema europeo di controllo degli investimenti esteri, che consentirà una valutazione più attenta delle operazioni suscettibili di incidere sulla sicurezza nazionale o di generare dipendenze strategiche in settori essenziali. È importante sottolineare che grazie all'impegno italiano la decisione finale continuerà a spettare agli Stati membri nel pieno rispetto delle prerogative nazionali. Le dipendenze economiche strategiche, in particolare nel campo delle materie prime critiche e delle terre rare, ma pensiamo anche al tema dei fertilizzanti, che sono così cruciali per la nostra sicurezza alimentare, rappresentano oggi una delle principali sfide geopolitiche. Per affrontarle occorre innanzitutto diversificare le fonti di approvvigionamento, ampliando la rete dei partenariati strategici e degli accordi commerciali dell'Unione Europea, e allo stesso tempo è fondamentale consolidare la cooperazione con i nostri partner più stretti per costruire catene del valore più affidabili e sicure nei settori tecnologici e industriali più avanzati, strategia nella quale si inserisce chiaramente anche il Piano Mattei, con il quale l'Italia promuove con paesi ricchi di risorse strategiche partenariati di lungo periodo basati sulla collaborazione paritaria e di reciproco beneficio. La sicurezza economica è insomma parte integrante della sicurezza nazionale ed europea. Difendere la competitività delle nostre imprese, ridurre le dipendenze strategiche, rafforzare la resilienza delle nostre filiere significa garantire crescita, occupazione e autonomia decisionale all'Europa del futuro. Tutte queste priorità chiaramente dovranno trovare spazio anche nel nuovo quadro finanziario pluriennale, ovvero il bilancio dell'Unione Europea. Grazie anche all'impegno italiano, nel corso degli ultimi mesi sono stati compiuti dei progressi nel negoziato. È stata riconosciuta la possibilità per gli Stati membri di aumentare le dotazioni per la politica agricola comune, sono state rafforzate le garanzie a tutela delle regioni, siamo riusciti a ottenere maggiori tutele in favore delle PMI nel Fondo per la competitività, è stato riconosciuto il principio della neutralità tecnologica nella decarbonizzazione industriale. Ma la strada da fare è ancora lunga perché la proposta possa rappresentare un compromesso maturo e soddisfacente, e sul piano del metodo voglio sottolineare ancora una volta al Consiglio europeo che non intendiamo assecondare o vincolarci a tempi di negoziato predefiniti e artificiali. L'Italia si assumerà la responsabilità di un accordo solamente quando saremo certi di aver raggiunto il miglior compromesso possibile per la nostra nazione e per l'Europa nel suo complesso. Detto questo, la novità del prossimo Consiglio è che per la prima volta si parlerà dei numeri del prossimo QFP e quindi vale la pena di ribadire almeno tre concetti per noi fondamentali. Primo, non accetteremo un bilancio in conseguenza del quale, a fronte di maggiori contributi, l'Italia rischia di avere a disposizione risorse inferiori. Secondo, i cosiddetti rebates vanno eliminati. Se si arriverà a mantenere questo sistema anacronistico, chiederemo che, in qualità di terzo contributore netto al bilancio dell'UE, anche l'Italia goda dello stesso privilegio. Tre, chi vuole finanziare le nuove priorità tagliando le politiche tradizionali deve guardare altrove. Da parte nostra siamo pronti a investire su competitività e difesa, ma questo non si potrà fare a spese della PAC, della pesca o della coesione.
1: Tra poco arrivano gli altri leader. Continuiamo lì nella regia.
2: Sono le 3:58 minuti.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Tra poco ascoltiamo i vostri messaggi. Paolo da Terzano scrive al 334 11 11 622: ma è Radio Meloni? Allora ti suggerisco anche i prossimi messaggi, caro Paolo da Terzano, perché quando senti la Meloni chiedi: ma è Radio Meloni? Poi i prossimi sono: ma è Radio Schlein? Ma è Radio Conte? Ma è Radio Fratoianni? Ma è Radio Bonelli? Ma è Radio Maggi? Ma è Radio Calenda? Ma è Radio Monti? Ma è Radio Renzi? E allora ascoltaci, che li senti tutti qui a Giornale Radio. Torniamo tra poco.

0: Allora, i messaggi, perché la particolarità è di farvi sentire la Meloni, tutti, insomma, ma poi anche di sentire i vostri messaggi. Angelo da Bergamo scrive: la legittimazione internazionale personale di italiana della Meloni nasce dalla non completa affermazione. Legittimazione che non ha dovuto discostarsi da. Mamma, che complicato, Angelo, non capisco niente. Mi fermo. Roby da Milano: è bellissimo sentire la Meloni vantarsi del massimo storico della produzione dell'energia alternativa, quando lei per le energie alternative non ha praticamente fatto niente, ma si è trovata il lavoro fatto da chi era lì prima di lei. Ma siamo abituati, lei è bravissima a fare tutto ciò, tirarsi addosso tutto quello che è vantaggioso, screditando quelli che in realtà l'hanno creato e dando la colpa a tutto il resto del mondo per quello che lei non sta riuscendo a fare. E poi la Meloni sta snocciolando soltanto risultati positivi e autocelebrazioni, ma è tutto vero, non sbaglia mai. E i vocali.
1: Buonasera dottor Poletti e Angelo da Roma. Ma io dico, no, come si fa a sentire le baggianate, che per non dire un'altra cosa, per non essere volgare, di Giuseppe Conte, con tutti gli schiaffi presi, manco più il condominio di casa lo vota e si permette di dare lezione di vita alla Premier, di dargli della bugiarda e la slime. E io penso sempre che prima di aprire la bocca bisognerebbe inserire il cervello. E poi penso, ma immagina se c'era al governo Conte, la slime, Bonelli, Fratoianni, altro che il terzo mondo. Mamma mia, oh. Buonasera dottor Poletti.
2: Adler da Milano. Ma che dire, la Meloni mente su tutto e in continuazione. Basterebbe varare un decreto legge che dal momento che un presidente del Consiglio o un ministro mentono anche davanti a fatti importanti, decade automaticamente. Una volta che si è appurato che ha mentito, decade come ministro, come primo ministro, perché non è possibile venire a raccontare che hanno il record di tutto, hanno fatto tutto bene, eppure senza i soldi del PNRR a quest'ora eravamo in recessione. Quindi perché continuare a commentare una persona che racconta solo bugie? Non ne trovo il senso.
3: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Gran bel discorso, ben articolato. Ci sono delle zone dove non si capisce praticamente niente di quello che dice, perché sono molto tecniche, e probabilmente non so se lo capisce lei, perché credo che ce l'abbia scritto sul discorso. Comunque va bene, questo non è importante. E mi sembra, a parte dei toni che sono molto più pacati, molto più professionali di quelli che ci aveva quando era all'opposizione e faceva la rivoluzionaria, devo dire che insomma è molto ferma, molto molto molto diplomatica anche. Bisogna vedere se il risultato è lo stesso di quando, se poi i frutti sono gli stessi di quello che ha promesso quando era all'opposizione, perché tutto quello che ha promesso quando era all'opposizione non l'ha fatto. Vediamo adesso se riesce a imporsi, così come dice lei, in maniera così categorica a un governo europeo che secondo me ascolta chi vuole, come vuole, quando vuole. Vedremo, non ce n'è problemi. Lei è molto, di solito fa tanti proclami, ne ha fatti tantissimi nella sua vita politica. Vediamo quelli che riesce a portare a casa.
4: Buonasera Poletti, Antonio da Milano. Ma è bello il discorso della signora, ma è un discorso che ha fatto ai suoi capi, cioè alla Confindustria, cioè a noi cittadini, dei nostri stipendi non ne parla, cioè chi se ne frega, e delle bollette noi ci troveremo le stesse cose, la benzina la pagheremo uguale, chi ne avrà vantaggi di tutto questo suo sbattimento saranno gli industriali, come sempre, e i commercianti grossi, eccetera. Grazie Meloni.
0: Dai, vediamo se ne parla adesso, sentiamola.
5: Piuttosto si comincino a tagliare le spese per l'amministrazione europea, che nella proposta della Commissione vengono aumentate di più del 20%, segnale in totale controtendenza rispetto a quelli che noi cerchiamo di dare ogni giorno e che vengono richiesti a noi. Dopodiché, come dicevo, nuove priorità chiamano nuove risorse. Stiamo analizzando, discutendo il pacchetto di nuove risorse proprie, incluse quelle avanzate dal Parlamento europeo. Siamo aperti ad approfondire alcune di queste proposte, come un intervento sui profitti derivanti dalle criptovalute, forme di digital tax europea, ma il nostro principio guida sulle risorse proprie rimane lo stesso. Le entrate del bilancio UE si possono incrementare solo a patto che questo non si ripercuota su imprese, cittadini e finanze pubbliche. E accanto al più ampio tema dei numeri, nelle prossime settimane saranno oggetto della nostra massima attenzione anche alcuni aspetti apparentemente più tecnici, ma con implicazioni decisive sulla capacità di spesa dei fondi UE e sull'equità fra Stati membri. Faccio qui riferimento al tema della condizionalità in tutte le sue forme, che può rappresentare un vero e proprio ostacolo a un'attuazione efficace del prossimo bilancio. Siamo certamente a favore di regole chiare, ma non siamo pronti a consegnare a chi che sia strumenti di pressione indebita sull'attività di governi nazionali e sovrani. Parto dal principio do no significant harm, letteralmente non arrecare danni significativi. Nelle intenzioni della Commissione la sua applicazione potrebbe tradursi nell'esclusione automatica dai fondi europei di intere categorie di investimenti ritenuti incompatibili con gli obiettivi ambientali. Questo è esattamente quello che non vogliamo e che non siamo disposti ad accettare. In un mondo in cui Stati Uniti e Cina mobilitano miliardi e miliardi per incentivare la propria industria e la propria competitività, l'Europa non può fare la scelta diametralmente opposta, cioè quella di rappresentare essa stessa un ostacolo alla propria industria e alla propria competitività. Altro tema fondamentale è quello della condizionalità legata al rispetto dello Stato di diritto. Ora, qui, prima che l'opposizione tiri fuori il suo ridicolo armamentario sul governo illiberale, voglio ribadire una cosa lapalissiana per chiunque mantenga un briciolo di onestà intellettuale. Questo governo non è contro lo Stato di diritto, tutt'altro. Questo governo sa però che nella civiltà occidentale il fondamento dello Stato di diritto è l'uguaglianza di fronte alla legge. Quindi se di Stato di diritto vogliamo parlare, il principio va rispettato da tutti alla stessa maniera, Commissione europea inclusa. Non è concepibile che un documento informale, la relazione annuale sullo Stato di diritto, predisposta da funzionari della Commissione sulla base di articoli di giornale e non da istanze giurisdizionali, possa assumere un carattere vincolante capace di bloccare senza contraddittorio l'erogazione dei fondi a uno Stato membro. E deve far riflettere, colleghi, che paesi accusati di violare lo Stato di diritto quando sono governati da maggioranze reputate sgradite, diventino poi di colpo pienamente in linea con i principi europei al cambio di governo, pur rimanendo inalterate le leggi che vengono contestate. Continueremo a lavorare per correggere queste distorsioni perché sono lontane dall'idea di Europa che abbiamo in mente. Allo stesso tempo intendiamo contrastare ogni proposta volta a far aumentare i controlli e le condizionalità al crescere dei fondi europei assegnati. La nostra posizione su questo è chiara, le regole devono valere per tutti allo stesso modo, si tratta di uno dei principi base iscritti nei trattati. In definitiva, continueremo a lavorare strenuamente per un bilancio efficace che sostenga gli Stati membri senza diventare uno strumento di pressioni per finalità per cui i trattati e i regolamenti europei vigenti prevedono già strumenti dedicati, a partire dalle procedure di infrazione e dal ruolo della Corte di Giustizia. Infine, anche in questo Consiglio europeo torneremo a parlare di migrazione. La scorsa settimana è stato raggiunto a Bruxelles l'accordo sul nuovo regolamento europeo sui rimpatri, un accordo storico, frutto soprattutto del nostro lavoro, grazie al quale chi non ha diritto a restare nell'Unione europea potrà essere rimpatriato in modo più rapido e efficace e grazie al quale sarà possibile aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, seguendo la strada avviata con il tanto contestato protocollo Italia-Albania. Una soluzione innovativa che in tanti hanno contrastato, ma che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera. Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, combattere i trafficanti di esseri umani, rafforzare la cooperazione con i paesi di origine e di transito, rimpatriare subito chi non ha diritto a stare qui. L'Italia ha indicato la strada e oggi l'Europa la sta percorrendo. E un successo simile lo abbiamo raccolto anche in materia di convenzioni internazionali, attraverso un processo avviato lo scorso anno da Italia e Danimarca che ha portato all'adozione a Chisinau il 15 maggio della dichiarazione su migrazioni e Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sottoscritta scelta da tutte le 47 nazioni che compongono il Consiglio d'Europa. Un risultato impensabile solo un anno fa, quando insieme al primo ministro danese Frederiksen ho promosso una prima lettera aperta in questo senso. Una dichiarazione che ha riconosciuto, tra le altre cose, la legittimità per gli Stati membri di perseguire soluzioni innovative come il trattamento, appunto, in paesi terzi delle domande di asilo. La sicurezza dei confini, tuttavia, non può essere considerata solo in chiave migratoria. Deve estendersi alle altre grandi emergenze del nostro tempo, ambiti nei quali l'Italia sta assumendo un ruolo sempre più centrale, contribuendo a orientare il dibattito e a promuovere soluzioni concrete. Mi riferisco innanzitutto all'impegno contro il traffico di droga, che trova concreta attuazione nei principali contesti multilaterali, dall'ONU al G7, dall'UE alla Comunità Politica Europea, dove insieme alla Francia abbiamo lanciato la Coalizione Europea contro le droghe, che vede ad oggi l'adesione di oltre 30 nazioni europee. Nei prossimi mesi il nostro Paese ospiterà due importanti appuntamenti internazionali: il primo a Palermo, dedicato alla sicurezza dei porti; il secondo presso la Comunità di San Patrignano, eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale, incentrato sulla prevenzione e sul recupero dalle tossicodipendenze. Mi riferisco poi anche alla situazione epidemiologica dell'Africa centrale, legata al recente focolaio del virus Ebola registrato nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Nei giorni scorsi ho scritto ai vertici europei per chiedere, nel pieno rispetto delle prerogative nazionali in materia di tutela della salute, un rafforzamento del coordinamento delle attività di vigilanza alle frontiere, anche attraverso l'adozione di regole comuni per la gestione degli arrivi, diretti e indiretti, di persone potenzialmente esposte al virus. Da questa iniziativa sono scaturiti incontri tra i ministri competenti che consentiranno nel corso del Consiglio europeo di assumere decisioni, coordinare la protezione dei cittadini europei. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come si vede il contesto è complesso e delicato. In questo scenario l'Italia sa che la sfida più importante è saper scegliere ciò che è più giusto in luogo di ciò che è più facile. Per farlo continueremo a interpretare con lucidità i cambiamenti dello scenario internazionale, a promuovere soluzioni pragmatiche, efficaci, difendendo i nostri valori e i nostri interessi. Continueremo cioè ad agire con realismo e determinazione, senza cedere alle semplificazioni, senza nascondere la realtà dei fatti, perché le decisioni più importanti per il futuro dell'Europa richiedono anzitutto il coraggio della verità. È con questa consapevolezza che parteciperemo al prossimo Consiglio europeo.
0: E giuro che tra poco vi faccio sentire l'Ischlein.

0: Buonasera dottor Poletti, sono Fabrizio da Milano. Ma il presidente Conte è un signore, e in effetti, essendo un giurista sopraffino e in studio con Guido Alpa, non poteva esimersi dal portare a casa un risultato come quello del PNR e l'aver gestito una situazione di difficoltà sanitaria come il Covid. Guai se ci fosse stato il governo Meloni, i morti non sarebbero stati 120.000, sarebbero stati molti molti di più. E poi l'altra cosa che volevo notare è che continua a raccontare cose che non hanno alcun fondamento. Dice che praticamente l'Italia va bene, che sostanzialmente dà respiro alle imprese. Sono 4 anni di fallimenti. Se gli italiani vogliono continuare a farsi prendere per il sedere, e mi scuso per il francesismo, prontissimi, ma il paese non va bene. Siamo ultimi in Europa per crescita economica, per salari. Ma dove pensa di vivere? Ma dove pensa di vivere questa donna? Circondata da un ministro peggio dell'altro, non hanno dignità, non hanno capacità, non hanno conoscenza, sono arroganti. Io, per quanto mi riguarda, prima vanno a casa questi soggetti e meglio è per gli italiani. Via la Meloni e un nuovo governo.
1: Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Luca dalla provincia di Milano. Io ho 54 anni, Roberto, e da quando ho memoria di seguire un pochino l'andamento della politica, ma io sinceramente non mi ricordo nulla di così diverso da questo governo. Tutti quanti hanno sempre dato colpa delle cose che non andavano a chi c'era prima, tutti quanti si sono presi meriti, anche se non erano meriti loro. È sempre stato così e sarà sempre così. Mi fa specie che ci siano ancora così tanti ascoltatori che si accaniscano sul presidente del consiglio di turno. Sono sempre stati così, lo saranno sempre, ma di cosa ci meravigliamo? Buonasera a tutti.
2: A parte la voce racchia che ha questa donna, è inascoltabile, cioè davvero non si può ascoltare questo suo modo di cambiare pelle a ogni cosa e ogni momento politico, diciamo così, che di cui c'è bisogno. Oramai è con tutti, contro di tutti, per tutti, l'importante è che blatera, che dice delle cose che sono davvero inaccettabili e inascoltabili. Per cortesia, non ce la fate ascoltare, per cortesia.
3: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Il discorso della Meloni, che dire, chapeau.
2: Davvero inaccettabile e inascoltabile, per cortesia, non ce la fate ascoltare, per cortesia.
3: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Il discorso della Meloni, che dire, chapeau. Sono totalmente d'accordo

0: da 4 anni, la Schlein, Conte, Bonelli, non sanno dire altro, sono di una ignoranza politica, di una pochezza impressionante, ma dovrebbero solo vergognarsi per quello che dicono, perché non, proprio sono senza discorsi, senza un filo di ragionamento e di senso logico.
1: Sembra quasi il bue che dà del cornuto all'asino, ma insomma, come direbbe il nostro Lorenzo Cappadone in regia, che approfitto per ringraziare assieme a Matteo Respinti in redazione. Allora, vi ho promesso la Schlein, tra poco arriva.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 28 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: E continuate a mandare i vostri messaggi, non solo contro o a favore della Meloni, ma la replica di Schlein a Giorgia Meloni oggi alla Camera ce l'ascoltiamo dopo il brano.

0: mesi del vostro governo la produzione industriale è calata per 35 mesi quasi consecutivi. Basta bugie, basta propaganda. Pensavamo che oggi venisse a spiegarci come vuole aiutare a risolvere la crisi di Hormuz, non quella di Orban. Abbiate pazienza, abbiamo salari tra i più bassi d'Europa. E sono scesi, non lo dice il PD, lo dice l'Istat, di 9 punti negli ultimi 4 anni. Negli stessi anni, sempre Istat dice che i costi dei beni alimentari sono aumentati del 25%. Sono persone che con lo stesso stipendio di prima non riescono a fare la stessa spesa di prima. E intanto voi bloccate la nostra proposta unitaria sul salario minimo. Ci sono 6 milioni di italiani che non riescono più a curarsi, rinunciano, e sono aumentati in un solo anno del vostro governo di 1,5 milioni. Le liste d'attesa sono infinite, la spesa sanitaria ha raggiunto i minimi degli ultimi 15 anni. A proposito del coraggio della verità, a parte i tagli degli insegnanti, avete scelto di aspettare proprio i giorni della fine della scuola per approvare il pessimo DDL Valditara che limita l'educazione all'effettività e alle differenze, e l'avete fatto per limitare anche le proteste di studentesse e studenti. Complimenti per il coraggio. Abbiamo una crescita che sta a zero nonostante il PNRR. Il paese è fermo e noi vogliamo che riparta, che ricominci a crescere. L'unico investimento che avete messo in manovra in questi anni sono 13 miliardi di euro sul ponte che è stato bloccato dalla Corte dei Conti e adesso anche dalle inchieste su eventuale corruzione. C'è una distanza enorme tra il paese che Giorgia Meloni viene qui a raccontare e quello che vive chiunque fuori da Palazzo Chigi. Nei suoi interventi è sempre tutto un susseguirsi di successi, di obiettivi raggiunti, solo che la realtà è molto differente. E non si preoccupi, le vorrei dire, perché non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni oltre il 43%. E visto che le piace tanto parlare di costi, ci avete sempre detto voi che i centri in Albania costano 140 milioni all'anno. Ci avete detto che in 2 anni, ce l'hanno detto alcuni colleghi che sono andati recentemente, ci avete detto che in 2 anni hanno detenuto 536 migranti. È facile fare il conto. Vuol dire 370.000 euro a migrante cui sono stati calpestati i diritti. Altro che i famosi 35 euro al giorno dell'accoglienza. Gli pagavate l'accoglienza in Italia per 30 anni con quello che avete speso per calpestarne i diritti deportandoli in Albania. E si è dimenticata di ricordare che Mare Nostrum ha salvato 150.000 vite che non hanno prezzo. In questi 4 anni, ve l'ho già detto, avevate i numeri qui dentro per fare tutto e siete riusciti a non fare nulla che cambiasse in meglio la vita degli italiani. Fatevi aiutare. Noi abbiamo fatto proposte e ne abbiamo fatto tante unitarie a proposito di quello che diceva la Presidente Meloni, sul salario minimo, sul congedo paritario, su dove trovare i miliardi che servono per assumere più medici e infermieri. Sapete qual è il fatto? Che avete sempre affossato ogni tentativo di fare proposta unitaria da parte dell'opposizione. Più della metà dei lavoratori sotto i 24 anni conoscono solo contratti precari. Tanti davanti a salari bassi e contratti precari fanno la scelta di andare altrove. Abbiamo fatto una proposta di legge ascoltando le nuove generazioni sul diritto a restare. Ve la consegniamo, sicuramente ci sarà tra i tanti aspetti che tocca qualcosa su cui possiamo essere d'accordo. Prendiamo poi il tema dell'energia, che è la prima questione che piega i bilanci delle famiglie e fa perdere la competitività alle nostre imprese. Abbiamo le bollette più care e in 4 anni non siete riusciti a fare nulla, tranne dei pannicelli caldi quando servono risposte strutturali. Serve scollegare il prezzo dell'energia da quello del gas attraverso un aumento e un'accelerazione, una semplificazione degli investimenti nelle energie pulite e rinnovabili attraverso i Power Purchase Agreement, e voi invece avete frenato sulle comunità energetiche mentre si accumulavano 48.000 richieste. Noi proponiamo un'unità di missione nazionale con governo e regioni che abbia il compito preciso di ridurre di 24 mesi le autorizzazioni. Avete esultato anche oggi dello 0,3% di flessibilità nemmeno aggiuntiva, era prevista già per la difesa, concessa dalla Commissione Europea. Cioè voi avete festeggiato che la Commissione vi abbia detto che con quei soldi dovete fare quello che dovevate già fare e che non avete fatto per gli ultimi 4 anni. Accelerare le rinnovabili, efficientare le reti, investire sulle batterie, sull'accumulo. Ha avuto il coraggio di dire: con il nostro governo abbiamo raggiunto il massimo storico di energia rinnovabile. Ma ci mancherebbe che vi foste messi a smantellare con il cacciavite le pale già presenti e i pannelli già presenti. Ma che discorso è? È come sul fondo sanitario, il più grande investimento sulla sanità della storia d'Italia. Mentite sapendo di mentire. Certo che sono cresciute le rinnovabili, ma sono cresciute molto più lentamente che in altri paesi e della media europea. È proprio questo il punto, che in Spagna ci vogliono 2 o 3 anni per autorizzare un nuovo impianto e in Italia 6 o 7. E in tutto ciò cosa venite a dirci ancora oggi? Che è colpa dell'Europa, che è colpa dei governi precedenti, che è sempre colpa di qualcun altro, perché non vi ho mai sentiti prendervi mezza responsabilità su qualcosa che non funziona. È come se governaste un altro paese e poi chiede all'Europa ciò che non ha il coraggio di fare qui. Ha chiesto di semplificare, giusto, ma perché per piantare una bandiera ideologica avete smontato degli incentivi che funzionavano per sostituirli col pasticcio di transizione 5.0? Perché chiedete all'Europa di tassare gli extra profitti delle società energetiche e non lo fate seriamente qui in Italia? Perché ha detto che è tutta colpa dei burocrati europei, ma è lei che sta da 4 anni nel Consiglio europeo e nella Commissione europea avete mandato un vostro ministro, siete voi che state lì, quindi evidentemente i burocrati europei alla fine siete voi, è lei, Presidente Meloni, questa burocrate europea, perché chi è che blocca il superamento dei veti e dell'unanimità? La Presidente Meloni. Chi è che blocca gli investimenti comuni che sono necessari, li chiede anche la Confindustria? Sempre lei, Presidente Meloni. Chi è che blocca la difesa comune? Sempre lei. E in Europa non avete mai fatto le battaglie giuste, necessarie per l'interesse nazionale e per l'autonomia strategica europea. Allora, accettare di alzare la spesa militare al 5%, ma contrastare la difesa comune, vuol dire comprare più armi da Trump, ci rende più dipendenti, non meno dipendenti. La mancanza di una strategia la vediamo anche in politica estera, però. Oggi gli ambasciatori di Francia, Germania e Regno Unito stanno incontrando il viceministro degli esteri russo. Dov'è l'Italia? Abbiamo sempre sostenuto la difesa del popolo ucraino che ha subito un'invasione criminale, ma serve un'iniziativa diplomatica, perché non si può negoziare una pace giusta senza l'Ucraina e l'Unione Europea pienamente coinvolti in quel tavolo. Quando in Montenegro si discute l'allargamento, l'Italia è assente. Ha parlato delle condizioni a cui deve essere fatto l'allargamento anche all'Ucraina. Peccato che abbiate dimenticato di scriverlo nella vostra risoluzione. È tornato l'inchiostro simpatico, che spariscono le parole divisive. Certo che ci sono regole da rispettare, ma noi sosteniamo fortemente l'allargamento ai Balcani, all'Ucraina, a tutti i paesi candidati. È un processo lungo, serve la pace, ma non può essere un alibi per frenare questo processo anziché accelerarlo. In Medio Oriente, in Libano, c'è il rischio che torni la guerra illegale voluta da Trump e Netanyahu. Guardate, anche qui, dov'è l'Italia? Non ci ha detto che cosa state facendo in concreto per fermare questa guerra così dannosa. Dopo gli attacchi inaccettabili di Trump, vi siete chiusi nel silenzio. Perché in realtà, voi di politica estera non ne avete una, ne avete 3 diverse. E perché temete evidentemente altre sfuriate da parte di Trump. Diteci che cosa state facendo sul Board of Peace, dove non dovevate nemmeno entrare. Perché purtroppo siete membri osservatori e sembra che osserviate immobili la violazione costante del diritto internazionale, mentre a Gaza si continua a morire. E ho sentito che volete sanzionare Ben-Gvir, ma vi do una notizia: Ben-Gvir non è l'eccezione nel governo israeliano di Netanyahu, purtroppo è la regola. E allora le sanzioni andrebbero disposte a tutto quel governo. E se volete fare una cosa seria, togliete il veto italiano del vostro governo che impedisce di sospendere l'accordo di associazione UE-Israele per aumentare la pressione. Ora arrivo a chiudere, Presidente, perché avevate promesso di ridare centralità all'Italia. Ci sarebbe piaciuto poterlo commentare, ma ci sembra che fino a qui la centralità nei consessi internazionali gliel'abbiate data soltanto alla Corte Penale Internazionale per avere liberato e riportato a casa con volo di Stato un torturatore che era ricercato. Avete fallito, il prezzo di questo fallimento purtroppo lo stanno pagando gli italiani, e vi trovate oggi a chiedere con grande ipocrisia all'Europa di essere più forte, quando avete sempre lavorato per indebolire questa Europa. L'Italia merita di più e merita un governo.
1: Ecco, questa slide rivolta a Giorgia Meloni. Tra poco ascoltiamo Giuseppe Conte.

0: La Meloni ha perso il mio voto, perché quando parla sembra il presidente dell'Ucraina, sembra il presidente degli esteri dell'Ucraina. È un disco rotto da 4 anni sull'Ucraina. La Russia andrebbe aiutata, non andrebbe osteggiata, con la tanta diplomazia che lei dice di avere in campo internazionale. Non ha fatto niente di tutto questo. E un'altra cosa che ci tengo a dire, sono d'accordo però sul non chiudere con Israele, perché Israele va aiutata come andava aiutata la Russia. Però due pesi, due misure, cortocircuito politico. Sergio da Milano,
1: che si diverte a provocare. Sentiamo Conte.
2: Signora Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Meloni, membri di governo, ascoltiamo ancora questo racconto dalla Presidente Meloni. Va tutto bene. E anche ieri a Confcommercio ha detto in sostanza che va tutto bene, anzi di più, che lei vorrà taglierete le tasse. Ma attenzione, qui siamo ormai, questo governo, la Presidente Meloni passa come la signora, la regina delle tasse. Vi abbiamo consegnato anche un libretto, non l'avete sfogliato, è la pressione fiscale più alta degli ultimi 10 anni. L'impressione è che la Presidente Meloni si svegli la mattina, consulti chat GPT e chieda: rappresentami un mondo fantastico. La realtà è diversa. Una manciata di ore fa un signore che mi ha fermato ha rappresentato la sua situazione. Prende 600 euro al mese per 5 giorni a settimana, lavora in una multi-utility. In pratica si ferma a una stazione di servizio, fa il pieno e gli parte buona parte dello stipendio. Le nostre stazioni di servizio sono diventate delle gioiellerie, e questo grazie anche alle guerre e alla copertura che noi abbiamo offerto a Netanyahu, che voi avete offerto a Netanyahu, che adesso si è trascinato anche Trump. E allora mi permetto di dire, visto che la Presidente Meloni ha parlato della Presidente Todde, a proposito della Presidente Todde, anziché come fare la guerra al carovita, lo fate al salario minimo. La legge regionale della Sardegna l'avete impugnata. E perché la impugnate? Diciamolo agli italiani, perché dovete difendere padroni e padroncini e soprattutto il vostro reuccio di maggioranza, reuccio delle cliniche private e dei giornali che fanno da trombettieri ogni giorno. La verità qual è? 4 anni di governo, 0 riforme. Addirittura calo della produzione industriale. L'Italia è ritornata, purtroppo grazie a voi, fanalino di coda in Europa per stipendi, per crescita. La riforma della giustizia gli italiani ve l'hanno sonoramente bocciata. E attenzione, la riforma della sanità l'avete presentata, avete iniziato a litigare, l'avete ritirata e state dando uno schiaffo a 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure. E poi questo giochino che vi è fallito miseramente tra le mani, questo sì, del plastico sul ponte sullo stretto. Avete annunciato che avreste messo la prima pietra nel giro di qualche mese su questo progetto. È arrivata, ma purtroppo è una pietra tombale, è arrivata l'inchiesta sulla corruzione. E se mi posso permettere, Presidente Meloni, la smetta con i ponti che portano proprio male, le portano male e portano male all'Italia. Aveva annunciato di essere il ponte con Washington, dell'Italia e dell'Europa con gli Stati Uniti. Quel ponte è diventato un incubo per gli italiani, tra dazi, acquisti delle armi, gas liquefatto, 0 tassazione ai colossi del web americano. E ancora, parlando di ponti, vi siete ostinati a mantenere questo ponte, questo rapporto con Netanyahu, addirittura di fronte a un genocidio, a crimini di guerra. Come siamo stati ripagati noi italiani? Addirittura ci hanno torturato i nostri connazionali e neppure ci hanno offerto le scuse. E attenzione, continuate a ospitare, sì, perché non lo volete dire alla popolazione, a offrire vacanze premio adesso in Sardegna a dei soldati per dell'esercito israeliano. Il risultato è che il governo israeliano ci deride pure, ci dileggia. Siamo il paese delle ciabatte. Allora dico, Presidente Meloni, nella vostra tradizione altisonante ideologica e politica c'è questo concetto, l'onore. Ma come fa a non avvertire l'onore di difendere la nostra patria di fronte a questa situazione? Ci eravamo illusi che almeno il ponte con la von der Leyen, un rapporto personale, Presidente Meloni, fosse riuscito a costruirlo. E qui però abbiamo visto la risposta, la letterina da parte della Commissione. Credo che non sia stata compresa, la sintetizzo. In pratica von der Leyen dice, cara Meloni, dovete continuare a tagliare la spesa sociale che tu hai firmato il patto di stabilità. Cara Meloni, devi continuare a investire invece con lo scorporo nelle armi che tu hai firmato col patto di riarmo. Cara Meloni, non puoi assolutamente utilizzare soldi per ridurre i costi delle bollette di famiglie e imprese. E attenzione, gli unici scorpori che puoi fare è per la transizione nelle rinnovabili. Oggi la Meloni si è presa con la Todde, ma la Sardegna è il paese che ha investito e continuerà a investire di più nelle rinnovabili rispetto alle vostre regioni 15 di centrodestra. Ma permettetemi di dire, Meloni, visto che hai fatto e ti sei glorificata per questa risposta, ma non eri tu che hai contrastato la transizione alle rinnovabili? Parlavate di transizione ideologica, avete preso uno schiaffo e ridete pure. Ormai, Presidente Meloni, lei non si affaccia neppure più ai summit, e questo è gravissimo. C'è stato un summit importante, diciamolo agli italiani, perché con i Balcani occidentali in particolare c'è il problema dell'allargamento. Al Montenegro l'altro giorno c'è stato questo summit, la Presidente Meloni non si è presentata. Che aveva da fare di così importante? Ho letto le agenzie, stentavo a crederci. Doveva presentare un francobollo a Reggio Calabria. Ma è tutto surreale. E poi il vertice di Londra con Francia, Germania e Regno Unito, non siamo stati invitati? In queste ore, adesso, si è consumato un incontro degli ambasciatori di questo paese in Russia, a Mosca. Ma dico, almeno vi hanno avvertito? Ma ormai non contiamo proprio più, non ci siamo più. Ma cosa fate? Fate gli offesi. Presidente Meloni, lei non può fare l'offesa, perché fino all'ultimo giorno deve far sentire il peso dell'Italia. Non può permettersi una fuga alla Schettino. Dovete far sentire e difendere l'interesse nazionale. Non è questione di difesa, di offesa, di orgoglio personale. Ci vado o non ci vado? Ormai io credo che la Presidente Meloni, in questa rappresentazione ideale e fantastica del paese, non si renda neppure più conto e non si chieda cosa farà quando dismetterà l'incarico di Presidente del Consiglio. Io da ex premier giro il paese, visto, inaugura ancora l'altro giorno a Genova asili nido, scuole ristrutturate con i soldi che abbiamo portato al Conte 2 del PNRR, 209 miliardi. Presidente Meloni, lei che cosa farà? Da ex premier andrà in Germania a visitare le gigantesche fabbriche di armi e munizioni e l'applaudiranno perché ha contribuito con la sua firma a realizzarle? Io vedo che se ormai siete in campagna elettorale, Fratelli d'Italia in particolare, e un po' tutta la maggioranza di destra, però se questa è la campagna, siete messi male. Non ci spaventa. State gettando fango, menzogne su di me, sul Movimento 5 Stelle. Guardate, fatevi sotto, non temiamo nulla. Sa perché? Perché da questa parte voi trovate persone per bene che fanno dell'onestà, della trasparenza e dell'onore e della disciplina il cardine per svolgere un incarico di governo, un incarico pubblico. Di là invece vi dovete interrogare, perché se i vostri esponenti sono responsabili di truffe Covid, addirittura fanno società col clan senese, prestanome del clan senese, avete una miriade di amministratori in Sicilia e non solo, accusati, anche rinviati o addirittura condannati per inchieste, per reati gravi contro la pubblica amministrazione, corruzione e peculato, e allora vi dovete interrogare, lo dovete dire un po', affrontare questo tema. Toccherà a noi, e mi avvio a conclusione, sì, toccherà a noi, toccherà a noi rilanciare l'Italia, rimetterla in piedi. Lo abbiamo già fatto, sappiamo come si fa. E attenzione, toccherà a noi intervenire con misure concrete per il ceto medio impoverito, per le imprese sommerse dalle tasse, dalla burocrazia, per offrire una risposta che non avete saputo dare, completamente fallimentari siete stati sul bisogno di sicurezza, con investimenti delle forze dell'ordine e con patti sulla sicurezza. Milano, la stazione e tanti altri centri sono ormai un far west. Offrire risposte a 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure e ancora a 6 milioni di cittadini abbandonati a se stessi in povertà assoluta, ai nostri giovani, che chiedono di rimanere con stipendi dignitosi, chiedono di rientrare e trovare un paese accogliente. Abbiamo un pacchetto per loro, per consentire loro di mettere su famiglia, di mettere su casa. E poi sapete che faremo? Una redistribuzione seria. Non vi illudete con nuove tasse come vi illudete voi, no, no. Faremo una redistribuzione seria recuperando risorse da quel riarmo fallimentare e folle che avete sottoscritto. Recuperando risorse da aziende energetiche e banche e dimostrando il coraggio che non avete dimostrato.
1: Ecco, e continueremo tra poco a sentire il dibattito. Adesso il GR, 10 minuti sono ancora con voi. 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E non ci fermiamo, no. Tra poco sentiamo le altre repliche alla Meloni, alla Camera e al Senato, ma nella sintesi che vi abbiamo preparato, ovviamente, ma anche i vostri messaggi. Restate qui.

0: il discorso del Lush Line calza a pennello per gli imbecilli che mandano i messaggi qui esaltando la Premier. Cioè, evidentemente non ci capiscono niente o sono praticamente così a occhi bendati, manifestano dei giudizi senza guardare quella che è la realtà che li circonda, perché o sono gente che non hanno bisogno di mettere benzina nella macchina, di andare a fare la spesa, di guardare lo stipendio. Evidentemente sono gente così quelli che parlano, perché se no ognuno che vive in questa società e fa queste cose si rende conto di delle bugie che la Premier dice ogni volta che parla. Buona serata dal Cilento, da una terra bellissima. Pasquale, ciao dal Cilento.
1: Ecco qua, fino ad ora io sono riuscita a sentire tutto il discorso del presidente Conte. Ecco, mi rivolgo a lui, presidente Conte. Prima di tutto io mi complimento moltissimo con quel signore che prende 600 euro al mese ed è riuscito a fermarla e parlarle. Perché io che abito verso, diciamo, Roma Nord, in cui si diramano due consolari, Cassi e Flaminia, fino ad ora, e sono rimasta a casa tutto il giorno, sono passate 6 auto blu. E lei come fa ad essere fermato per strada? Mi dica dove è stato fermato, che ci vengo anch'io, che qualcosa da dirle, a prescindere. Però una cosa che io ho sentito che non mi piace, se io fossi una sua elettrice avrebbe perso il mio voto. Mi scusi, presidente, ma lei mi viene a parlare il ponte Porta Iella. Ma che ci vuole riportare all'antica Roma, in cui mettevano un fallo come medaglietta nel collo dei bambini contro il malocchio, la iella? Ma non è da presidente, scusi, a me non piace. Lei dirà, ma che caspita, ma insomma, guardi, no, non è un dettaglio. Io ascolto bene le persone e mi piace anche ascoltare non solo le parole così, poi riflettere. Presidente, la prego, questo è. Comunque, scusate, io divago un po' sempre. Maria Teresa da Roma, arrivederla, presidente. Buona fortuna comunque. E non parli più di Iella, per favore.
2: Buonasera, dottor Poletti, Domenico da Genova. Ho sentito l'intervista di ieri sera dalla Gruber di Vannacci e gli interventi in Parlamento della Meloni e di Conte. E la mia impressione è che questi politici, o comunque anche nelle migliori intenzioni, ci fanno credere hanno in qualche modo possibilità di incidere sulla realtà che viviamo in questo paese e anche in Europa. Il problema nostro è che dobbiamo prendere atto che le politiche vanno fatte in Europa, dobbiamo mandare una classe dirigente qualificata in Europa a rappresentarci e dobbiamo iniziare a credere nell'Unione Europea. È da lì che devono partire le decisioni, perché in campo energetico, in campo di difesa, in campo economico, è tutto lì. Parte da lì e dobbiamo smettere di pensare che le politiche nazionali possono in qualche modo andare per conto loro, a prescindere dall'Europa. Grazie per l'occasione.
3: Il signore che ha appena chiamato del Cilento, per me è Sal da Vinci, ha la stessa voce, solo che ha detto, si è camuffato. Sergio da Milano.
4: Ma Sergio, c'hai tanto tempo da perdere. Sentiamo tra le repliche a Meloni al Senato Monti, senatore Monti.
5: Grazie Presidente, signora Presidente del Consiglio. Vorrei iniziare da un punto non appariscente del suo intervento questa mattina alla Camera, ma che vorrei che non sfuggisse all'attenzione, perché mi sembra un punto importante e che personalmente saluto positivamente. Lei ha preso posizione sul tema delle nuove risorse proprie per l'Unione Europea in un modo che mi è parso più aperto che in passato, e ha detto: siamo aperti ad approfondire alcune di queste proposte, come un intervento sui profitti derivanti dalle criptovalute o forme di digital tax europea. Non è sempre stato facile seguire nel corso il pennino del suo sismografo in materia di digital tax, tra quando era all'opposizione e poi al governo e poi adesso su questa eventualità. Ma mi sto complimentando per una cosa che saluto positivamente, signora Presidente. E trovo positivo che lei apra, con tutte le riserve del caso ancora, ma apra a questa forma di digital tax europea per due motivi. Primo, viene considerata quindi l'eventualità di una fiscalità europea. Secondo, viene considerata l'eventualità di una digital tax, cosa che in momenti forse di maggiore vicinanza ai sentimenti dell'amministrazione americana sembrava fosse esclusa. Vorrei fare un'altra osservazione di carattere generale. Abbiamo ascoltato questa mattina il dibattito alla Camera, vivace e interessante, vediamo il dibattito politico ormai quotidiano. Ormai c'è un'effervescenza elettorale, che sia la benvenuta perché è il sale della democrazia, ma su certi temi come quello dell'Europa la distanza rispetto alla concretezza e alla serietà.
4: Mi serve un brano per prender fiato su Monti e poi ripartiamo da Matteo Renzi.

0: Il senatore Matteo Renzi in replica a Giorgia Meloni. Vi ricordo 334-1111-622 per i vostri preziosissimi messaggi vocali.
1: Signora Presidente del Consiglio, lei intervenendo a Confcommercio ieri ha detto una cosa che condividiamo. Ha detto: se un video mostra la mia immagine, mia di Giorgia Meloni, seminuda, ed è stata un'immagine volutamente creata con l'intelligenza artificiale, posso io avere il diritto che ci sia scritto sopra "fatto con l'intelligenza artificiale"? Noi siamo a favore di questa proposta, riteniamo che il tema dell'intelligenza artificiale andrebbe affrontato in modo anche molto più ampio, anzi ci auguriamo che la Presidente del Consiglio venga una volta in aula a parlarci di intelligenza artificiale, di quantum computing, di innovazione tecnologica, ma sul punto specifico siamo d'accordo. Quando c'è un video che contiene una fake news, una immagine falsa, è giusto dirlo. Le domando, Presidente, non sarà il caso di iniziare a mettere alcuni di queste scritte, queste diciture, questo video contiene fake news, anche su alcune delle sue dichiarazioni dell'ultimo periodo? Mi spiego. C'è un video che circola in rete, dice che con lei la pressione fiscale scenderà al 40% in Costituzione. La realtà dei fatti dice che oggi con lei la pressione fiscale è ai livelli record al 43,1%. Riprendiamo quel video e ci mettiamo sotto la dicitura "questo video contiene fake news"? O lei intende spiegarci perché è diventata nel giro di 3 anni Lady Tax? Signora Presidente, lei viene in Parlamento prima del Consiglio e ci dice: noi come governo italiano adesso contiamo. Poi vediamo le immagini di Downing Street al numero 10, la bandiera dell'Ucraina, la bandiera della Francia, la bandiera della Germania, la bandiera del Regno Unito. Non c'è una bandiera, la nostra. Il formato E4, cioè dei paesi europei che compongono il G7, è una storica conquista che non abbiamo mai messo in discussione noi. Stavolta è accaduto. E ci spiega il primo ministro polacco Tusk che lei è giustamente arrabbiato. Allora, Presidente, quando lei ci viene a dire che con il suo governo adesso incidiamo e a livello internazionale contiamo, sta dicendo una menzogna e quindi dobbiamo mettere la dicitura "questo video contiene fake news"? Oppure semplicemente state cercando di barcamenarvi su un posizionamento politico che, orfano del ponte di Trump, non vi fa più trovarvi a casa, perché non ci siete più? Alle 12 di stamattina al Cremlino l'ambasciatore russo, o meglio il viceministro degli esteri russo, ha ricevuto l'ambasciatore francese, quello tedesco e quello inglese. Non c'era quello italiano. Signora Presidente, lei continua a dire, a proposito di video finti, "quando c'erano gli altri". Sveliamo un segreto: negli ultimi 20 anni la donna che è stata più al governo di tutti si chiama Giorgia Meloni, ma non come primo ministro. Come primo ministro lo diventerà tra qualche settimana, ma anche come ministro. Per cui questo racconto che fate in tutti i vostri interventi, "la colpa è di quelli di prima", si scontra col dato di fatto che nessuno è mai stato al governo fisicamente, prima come ministro della gioventù, poi come presidente del Consiglio, quanto lei. Ma io voglio dire che da quando ci siamo noi in Europa facciamo la differenza. Quando c'erano gli altri c'era Draghi in Europa. Ora c'è Fitto, buio Fitto. Presidente, Draghi lo ascoltavano gli imprenditori e gli investitori quando dicevano "whatever it takes". Fitto non lo ascoltano nemmeno i presidenti delle regioni quando parla dei fondi di coesione. Dovete smetterla con questa narrazione per cui da quando ci siete voi è cambiato il mondo. E poi vengo al punto. Questo video contiene fake news, è quello di stamattina in Parlamento, alla Camera. Lei ha detto: un governo ha chiesto flessibilità in cambio dell'immigrazione. L'onorevole Del Barba le ha dato di bugiarda e le ha detto: ma io l'ho letto dalla Bonino, non lo sapevo. Giova ricordare, signor Presidente del Senato, perché sia agli atti di questo Parlamento, che è stato un baratto quello della flessibilità con l'Unione Europea. in ragione di un accordo politico che la Presidente del Consiglio capisce meglio di tutti, essendo quella che più di tutti ha frequentato quelle riunioni, per cui noi abbiamo barattato la flessibilità in cambio del voto a Jean-Claude Juncker. L'immigrazione non c'entra niente. Jean-Claude Juncker non aveva i voti perché aveva contro Cameron e Orban. Gli mancava la maggioranza. Se noi non avessimo votato Juncker in Consiglio europeo, Juncker non sarebbe passato. E noi abbiamo ottenuto che la flessibilità fosse annunciata nel momento della chiusura del semestre europeo, nel gennaio del 2015. Tanto è vero che Juncker l'ha annunciata al Parlamento europeo, che ha preso anche i voti delle delegazioni socialista con il Partito Democratico che allora guidava quella delegazione, e la sera stessa il Presidente della Repubblica Napolitano, che mi aveva dato la sua parola che avrebbe atteso la fine di questo percorso, si è dimesso. Questa è la realtà dei fatti. La flessibilità è stata scambiata grazie al voto a Juncker, esponente peraltro del Partito Popolare Europeo. Ma la Meloni dice no, c'erano un sacco di migranti nel 2015, vero? Lo stesso numero del 2023. Ma vede, lei dice a me, ma l'Abbonino diceva un'altra cosa. Sa chi è che le diceva un'altra cosa, signor Presidente, ho finito, c'ho un minuto? La verità è che i patti parlano. E chi sta dicendo che lei ha fallito sulla sicurezza non è questa parte politica, è Vannacci. La novità politica di oggi è che lei è attaccata da destra, le dicono che sull'immigrazione lei ha fallito, sulla sicurezza lei ha fallito, e per la prima volta ci sono due mozioni nell'ambito del centrodestra, perché questa è la rottura politica. Signora Presidente, questo è il fatto politico di cui lei non ha parlato. Quanto ai vertici internazionali, le dirò, oggi iniziano i mondiali di calcio, a me come al Presidente del Senato che siamo tifosi del calcio dispiace che l'Italia non vi partecipi per colpa della incapacità dei giocatori della nazionale. Allo stesso modo, ai vertici internazionali, al mondiale della geopolitica, noi non partecipiamo per incapacità di questo governo e di questa Presidente del Consiglio.
0: Questo Renzi in replica alla Meloni al Senato, ma restate qui, ci sono altri interventi.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 5 e 25 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Siete curiosi di sentire cosa ha detto Bonelli alla Meloni? Restate qui.

0: E allora, dopo questa musica, le parole di Bonelli, Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra, in replica a Giorgia Meloni alla Camera. Vi volevo ricordare che al 334 11 11 622 aspetto anche i vostri messaggi vocali. Continuate.
1: Grazie signora Presidente, rappresentanti del Governo, indirettamente Presidente Meloni. La Presidente Meloni ha fatto il suo comizio come se fosse a Piazza del Popolo. Nella sua replica è stata veramente incredibile, ma vorrei ricordare alla Presidente Meloni di smetterla di fare la vittima. Non è solo lei che si è fatta da sola, qui ci sono tante persone che vengono da quartieri popolari di città italiane che si sono fatti da soli. La smetta di fare la vittima, chiaro, la smetta di fare la vittima e di raccontare una storia che non esiste nel paese. Detto questo, io voglio fare i complimenti alla Presidente Meloni, ha fatto un ottimo intervento da cheerleading, ha organizzato il tifo tra le tribune dei parlamentari di Fratelli d'Italia, ma il problema è che non sa governare il paese, non governa il paese, perché con questo governo l'Italia è sempre di più un paese più ingiusto dal punto di vista sociale. Ma noi sappiamo qual è la propaganda della Presidente Meloni, è la stessa Presidente Meloni che prima del referendum sulla separazione delle carriere aveva avvertito gli italiani che se avesse vinto il no sarebbero stati liberati gli stupratori, gli spacciatori e i pedofili. Poi siamo andati a vedere come è andata a finire, perché gli italiani non sono scemi, non si fanno prendere in giro dalle vostre bugie. E il punto, vedete, è che il punto,
2: collega,
1: vedete,
2: collega, il punto per vedete, cortesia, collega, per cortesia, prego, collega Bonelli, poi ha chiarito, ha detto organizzato il tifo, prego collega Bonelli.
1: Ma
2: prosegua.
1: Qual è il problema, signora Presidente?
2: Il collega Loperfido la riprendeva sull'utilizzo del termine cheerleading, che lei ha chiarito dicendo organizzato il tifo.
1: Forse non conoscono
2: l'inglese. Non deve spiegare, vada avanti, prego.
1: Cheerleading, prego, ve lo spiego,
2: collega Loperfido.
1: Fratelli, è colui o colei che organizza il tifo,
2: lei spiega,
1: chiaro?
2: La spiega.
1: Allora, se non si
2: dopo,
1: può,
2: prego,
1: più esercitare una critica in questo Parlamento, perché esiste una dittatura della maggioranza, anche dal punto di vista dell'analisi

0: del linguaggio dell'opposizione, anche no grazie. Si sta organizzando il tifo e da questo punto di vista è un problema molto serio dal punto di vista politico, anche per quanto mi riguarda dal punto di vista del ruolo che le opposizioni devono svolgere in questo paese. Vede, c'è un problema profondo di ipocrisia che noi di Alleanza Verdi e Sinistra non accettiamo più. Proprio non l'accettiamo più dalla Presidente del Consiglio, che ci viene a fare le lezioni di oggi che cosa significa la politica estera. Ci è venuta a raccontare che le sanzioni sono utili e necessarie per l'Iran, per fargli capire che deve ridurre, noi siamo d'accordo, il ruolo dal punto di vista della produzione e dell'arricchimento dell'uranio, dal punto di vista dei diritti umani, della tutela dei diritti umani in quel paese e anche per quanto attiene la Russia, ma poi ci viene a dire che le sanzioni per quanto riguarda Israele non sono opportune, sono sbagliate perché rappresenterebbero un danno nei confronti della popolazione. Allora, cari italiani e italiane che ci state vedendo, ecco, Giorgia Meloni è il caso di scuola dell'ipocrisia calata in politica, perché da un lato dice sì alle sanzioni per la Russia e per l'Iran, oppure dice di levarle per ottenere qualcosa, dall'altra rispetto al governo criminale di Netanyahu che a Gaza ha ucciso 76.000 palestinesi, che in Libano ha determinato 1 milione di sfollati, 3.150 vittime, che in Cisgiordania sta determinando la pulizia etnica, ritiene che le sanzioni non si possono fare. No, noi non ci stiamo. Cari, cara destra di governo, che avete dimenticato le vostre origini, altro che underdog, avete dimenticato le vostre origini di quando manifestavate in favore vicino al popolo palestinese, oggi invece, in virtù del fatto che pensate di continuare a prendere il potere e continuare a esercitare, ma non sarà così, avete dimenticato e dimostrato la vostra totale incoerenza. E voglio anche dire, visto che la Presidente del Consiglio ci fa sempre delle grandi lezioni da questo punto di vista, che lei nei prossimi giorni non andrà al Consiglio europeo a decidere il 20° pacchetto di sanzioni, ma sarà il 21°. Vede, sono così tante che ha perso anche il conto col pallottoliere. Sono 21 sanzioni che l'Europa deciderà alla Russia. Guardi, una cosa che su cui faremo anche una richiesta formale al governo. Il problema non è solamente Ben-Gvir, il ruolo infame che esercita il criminale in Israele, perché Ben-Gvir sta facendo questo perché sta dentro un governo che è il governo di Netanyahu. Ma visto che c'è un'inchiesta della Procura della Repubblica di Roma, da questo punto di vista, per tortura da parte della Procura nei confronti non solo di Ben-Gvir ma di esponenti del governo israeliano, il governo italiano si costituirà parte civile in quel processo, sì o no? Perché questo è un problema. Volete far valere i diritti di chi sono stati torturati, sì o no? O volete ancora continuare a fare gli ipocriti? E veniamo dunque a una questione che per noi è fondamentale, che riguarda il tema energetico. Cara Presidente Meloni, ancora una volta ha perso l'occasione di informarsi meglio. Guardi che anche quando c'era il governo Draghi, Draghi avrebbe potuto dire abbiamo raggiunto il record storico di produzione di energie rinnovabili, e andando indietro sarebbe stato ugualmente così. Il punto che omettete di dire agli italiani che non state raggiungendo gli obiettivi annuali, voi state ampiamente sotto 10 gigawatt di installazioni di rinnovabili in questo paese, e la Presidente Meloni è colei che alla fine del 2022 ha tenuto schiuso nel cassetto la proposta di un gruppo consistente di imprese italiane di elettricità futura facenti riferimento a Confindustria, che volevano fare 85 miliardi di euro di investimenti per installare 60 gigawatt di rinnovabili, che ci avrebbero liberato dalla dipendenza da 15 miliardi di metri cubi di gas, l'equivalente del gas del Qatar e degli USA che noi importiamo. L'avete tenuto chiuso nel cassetto. L'altro giorno avete bloccato al CDM un impianto eolico, state bloccando gli impianti, tenete fermi 1700 impianti per quanto riguarda le autorizzazioni di energie rinnovabili. Il punto è che questo governo è l'iceberg del Titanic che sta facendo affondare l'Italia, perché la sta portando alla dipendenza totale del gas. Ma è vero o non è vero, signori rappresentanti del governo che stanno qui oggi a rappresentare il governo, che l'Italia oggi ha il prezzo dell'energia più caro d'Europa in assoluto? E di chi è la responsabilità se non di questo governo, che non è riuscito a costruire una strategia? E sentire da parte della presidente Meloni dire che è un grande successo quello che lei ha ottenuto, cioè quello che lei aveva chiesto dal punto di vista energetico, ovvero la cosiddetta clausola di salvaguardia, è un successo di questo governo. Io penso che sia un successo, ma è una sconfitta di questo governo, perché questo governo deve attuare di fatto il Green Deal, ovvero quello che l'Europa gli diceva di fare, che voi avete sempre con un mantra ideologico, perché vedete, vedo l'autorevole ministro Foti qui in rappresentanza del governo. Vedete, voi siete patrioti a Washington, forestieri in Italia. Sotto dittatura di Trump state volendo demolire tutte le regole europee. Ma vi faccio dire una cosa in maniera molto chiara e netta: non fermerete la transizione ecologica, perché il punto è che oggi la ricchezza dal punto di vista energetico si è accumulata nelle mani di poche lobby energetiche e avete impoverito gli italiani. E quando Giorgia Meloni attacca in risposta al collega Fratoianni dicendo che noi non abbiamo il coraggio di fare quello che lei ha fatto sulle banche, sì, è vero, non abbiamo il coraggio, non avremmo mai avuto il coraggio di fare lo sconto alle banche come avete fatto nell'ultima finanziaria, che gli avete fatto risparmiare 800 milioni di euro. Non ce l'abbiamo questo coraggio, ma abbiamo il coraggio di dire chiaramente agli italiani che di fronte a una ricchezza che si è accumulata in maniera spropositata nelle mani di pochi e con la povertà assoluta che con voi è aumentata a 5 milioni e 700 mila persone, noi diciamo chiaramente da che parte stare, perché ci sono 50.000 persone oggi che rappresentano lo 0,1% che hanno patrimoni superiori a 5,4 milioni di euro per un totale di 500 miliardi di euro, a cui chiedere un contributo di solidarietà per finanziare la sanità, aumentare le pensioni, non è una bestemmia, è un atto di giustizia sociale. Concludo però che le bugie, non voglio dire bugiarde, il sostantivo se lo può trovare, la presidente Meloni non le venga a raccontare, perché è inammissibile che venga a raccontare bugie da bugiarda, accusare il mio collega Fratoianni di aver preso soldi da Soros quando è una bugia incredibile. Noi ci aspettiamo le scuse, perché dalla parte della presidente del Consiglio venire a raccontare bugie è inaccettabile ed evidenzia il ruolo di come lei interpreta. Ma noi l'abbiamo capito, siamo entrati in campagna elettorale, e allora siccome siamo entrati in campagna elettorale vogliamo rassicurare, perché noi ci schieriamo dalla parte di un'Italia che oggi soffre, dall'Italia più povera, che non ce la fa a vedere sempre un aumento della concentrazione della ricchezza, di vedere gli stipendi tra i più bassi in Europa con l'energia più cara dell'Italia. Vogliamo costruire una Italia più giusta, sociale, sostenibile dal punto di vista ambientale, che ricostruisca il diritto internazionale rispetto a una destra che fa esattamente il contrario.
1: E se non vi basta, torniamo tra poco. 334 11 11 622.

0: Allora andiamo ai vocali, andiamo ai vocali.
1: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Guardate, al di là delle cose che si dicono questi, che sono sempre le stesse cose, cioè si rinfacciano da una parte e dall'altra sempre le stesse cose, e naturalmente la Meloni ha tirato fuori lì inaccettabile, perché questo non manca mai. Ah no, però per me, io ho visto su YouTube quello che la Meloni ha detto a Ivanna Ciani, e poi ho visto la controrisposta dei Vannacciani alla Meloni. Quello è veramente interessante, perché lei li accusava, ma allo stesso tempo quasi li richiamava all'ovile, e loro parlavano esattamente come ha sempre parlato lei per anni, accusandola di essere una grande ipocrita, cioè quello che è, e che si è rimangiata tutto quello che ha sempre detto, facendo esattamente il contrario di quello che diceva in campagna elettorale. Guardate, vedere la Meloni contro i Vannacciani e i Vannacciani contro la Meloni, secondo me è veramente da vedere. Ciao ciao,
0: ve lo dico anch'io, vi lascio in compagnia di Calenda, proprio perché ho i tempi contingentati, e poi vi do l'appuntamento domani dalle 17 alle 20 con Italiano Limits. Domani torni a normali, fuori dalla recita che si è consumata in Parlamento, torni a normali. Grazie a Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione, e vi lascio con Calenda e restate su Giornale Radio.
2: Grazie mille Presidente, mi faccia in primo luogo da parte, immagino, di tutta l'opposizione dire alla Presidente del Consiglio che siamo lontani, anche un po' indignati dalle cose che sono state dette alla Camera che riguardano ginocchiere e non ginocchiere. Questo dibattito si tiene su cose più rilevanti da queste. Mi faccia dire anche che io personalmente sono del tutto disinteressato al dibattito su cosa sia la vera destra, sono molto interessato al dibattito su cos'è il patriottismo, e il patriottismo è in primo luogo non essere il portavoce di interessi di altri paesi all'interno delle istituzioni del proprio paese. Quello che manca però, signora Presidente del Consiglio, in una relazione che in larga parte anche possiamo condividere, è la percezione della gravità della situazione, che semplificherò in questo modo. Siamo per molti versi in una nuova età degli imperi, la dimensione della forza è quella che conta, si accompagna, come era nell'età degli imperi, grandi monopoli privati che cercano sbocchi ai propri prodotti, una crisi profonda della classe media, perché in questi 30 anni il rapporto tra capitale e lavoro si è completamente sbilanciato, e in questa crisi e in questa nuova età degli imperi c'è una piccola differenza, che gli imperi non siamo noi, noi siamo le colonie. Ho sentito prima quello che si diceva sugli Stati Uniti, ma la realtà la conosciamo, c'è un interesse coincidente da parte di Stati Uniti, Cina e Russia a che l'Unione Europea venga smantellata, perché è molto più facile aggredire commercialmente, dal punto di vista finanziario e dal punto di vista militare, un'unione fatta di singoli stati che non hanno la forza di opporsi a questi grandi imperi. Io non credo che questa cosa sia chiara neppure ai francesi, che si mettono a inventare, da quello che leggiamo sui giornali, formati da cui ci escludono. Credo che questa sia una reazione infantile e bambinesca che i francesi hanno spesso e che risulta insopportabile dato la gravità della situazione. Penso che non è all'altezza il fatto che si cancelli, per ragioni non attinenti alla strategia europea sulla difesa, il caccia franco-tedesco, e spero che l'Italia subentri in questo progetto. Ritengo assurda la presa di posizione della Germania sul debito europeo, perché oggi il debito europeo in media è l'80% contro il 130% americano. Noi potremmo diventare, emettendo debito, la nuova valuta di riserva del mondo, e questo ci consentirebbe di attrarre capitali e di avere i soldi che ci servono per investire sulla difesa, perché se gli americani, come stanno facendo, ci lasciano soli, noi abbiamo bisogno di investire circa 1.000 miliardi. E se vogliamo che quello scudo di droni o quello scudo antimissile sia alla frontiera est ma anche alla frontiera sud, dobbiamo sbrigarci, e moltissimo, perché siamo indietro dal satellitare a molte altre componenti fondamentali della difesa. Io credo che però, se tutto questo noi lo condividiamo, noi dobbiamo capire che non c'è alternativa al fatto che tutto ciò avvenga nel contesto di un'Europa pienamente federale. Non accadrà che avremo più possibilità di fare debito comune se non sceglieremo il nodo del diritto di veto in Consiglio europeo. Non accadrà il fatto che l'Europa, com'è che dite, si senta madre, madrina, ma se all'1% del PIL europeo in quanto a risorse proprie contro il 23% del governo federale americano. Guardi, quando l'America fu fatta, un gruppo che si chiamava federalisti, erano minoritari, proprio su questi temi riuscirono a convincere recalcitranti di 13 stati che non volevano stare insieme che non si sarebbe sopravvissuti da soli, e che quindi occorreva fare quello che corre fare ora a noi: avere un debito comune, entrate comuni, piani comuni, industriali e energetici. È stato un dibattito faticosissimo. Pardon, concludo subito. Si è concluso dopo circa 20 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Noi non abbiamo 20 anni oggi, e io non sento da lei le parole chiare e conseguenti alla situazione storica che stiamo vivendo, signora Presidente. Grazie.
3: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Sono le 6.
4: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
5: Eccoci alle 6:01, partito il timone, la prima edizione con Daniele Biacchessi in diretta tutti i giorni e con Peter Bescapè in regia. Avevamo lasciato i nostri computer ieri sera e fortunatamente non ci sono stati grandissimi sviluppi sulla guerra, perché Trump aveva affermato che gli Stati Uniti hanno posto fine alla guerra con l'Iran dopo aver annunciato giovedì un grande accordo che a suo dire avrebbero risolto i conflitti e poi riaperto lo stretto di Hormuz. Trump aveva dichiarato che il vicepresidente J.D. Vance potrebbe partecipare alla cerimonia di firma in Europa nei prossimi giorni, c'è chi dice probabilmente in Svizzera. Ma nonostante la dichiarazione di Trump, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha affermato che il paese non ha ancora raggiunto una decisione definitiva su un eventuale accordo, secondo quello che viene riportato questa mattina da molti media iraniani. Il portavoce ha dichiarato che le notizie sull'accordo sono mere speculazioni. Ieri Trump aveva promesso di conquistare l'isola di Karga, che gestisce circa il 90% delle esportazioni di petrolio greggio dell'Iran, e Teheran aveva affermato di aver preso di mira le basi americane nella regione durante la notte per il secondo giorno consecutivo in seguito agli attacchi americani in tutto l'Iran. Le notizie di questa mattina sono quelle di un nuovo annuncio di Donald Trump, ormai non si contano più gli annunci, questa volta sembra abbastanza credibile. La dichiarazione è stata data da lo stesso Trump durante un comizio virtuale a sostegno del vice governatore della Georgia Bud Jones. Abbiamo messo fine alla guerra con l'Iran, hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari, una condizione su cui abbiamo insistito, era proprio questo l'obiettivo, era il 95% della questione, ha detto intorno alle 3:44 Donald Trump, 3:44 orario italiano. Ma più che colloqui, le trattative tra Iran e Stati Uniti sono un processo macchinoso in cui i messaggi impiegano giorni per andare e venire tra corrieri che coprono le loro tracce per mantenere al sicuro la guida suprema Mohammad Khamenei. Secondo quello che racconta questa mattina l'agenzia Bloomberg, molto informata, e informata perché le fonti sono diplomatiche, a causa dell'internet che funziona a singhiozzo, i messaggi di WhatsApp ci mettono anche 48 ore ad arrivare a destinazione. E le trattative passano per i mediatori del Pakistan, che consegnano a loro volta le proposte americane e che ricevono le risposte iraniane tramite telefonate oppure visite di persona a Teheran, seguite poi dal dispiegamento dei corrieri per capitare i messaggi alla guida massima Khamenei. Intanto l'Iran ha condannato l'attacco americano di 2 giorni fa su una petroliera battente bandiera di Palau al largo delle coste dell'Oman, che ha provocato la morte di 3 marinai indiani. E lo stesso Teheran ha rinviato di settimana il funerale di Ali Khamenei, doveva essere a giugno, saranno rinviati probabilmente alla fine di giugno o all'inizio di luglio. Inizialmente erano stati annunciati proprio in questi giorni, come ha spiegato il primo cittadino della capitale iraniana in una dichiarazione riportata dall'agenzia di stampa Fars. La cerimonia è stata rinviata per consentire poi ai fedeli di completare il periodo di lutto annuale per l'imam Hussein. Queste sono le notizie sulla guerra o sull'accordo fantasma, quello che ho definito così, visto che ovviamente gli annunci e i controannunci dipendono dai secondi, non più dai minuti. L'altra notizia è certamente Giorgia Meloni. Ieri in Parlamento abbiamo visto che c'è un clima politico da campagna elettorale, con accuse e insulti anche pesanti, e lo si è capito ieri alla Camera durante le comunicazioni della Premier Meloni sulla posizione che il governo italiano deve tenere in questi giorni nel Consiglio d'Europa su molti dossier aperti: la flessibilità, il caro energia, le guerre in Iran e Ucraina e molto altro ancora. In politica estera, secondo Meloni, l'Italia è a fianco dell'Ucraina, chiede maggiori pressioni contro Mosca, è favorevole alle sanzioni contro Ben Gvir e i coloni israeliani protagonisti del massacro contro la popolazione palestinese, condanna gli attacchi di Netanyahu contro la missione UNIFIL in Libano e ribadisce che il nostro paese non è parte del conflitto contro l'Iran e non intende diventarlo. Sulla difesa Meloni dice di essere pronta ad assumersi la responsabilità e quindi al prossimo vertice NATO l'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Sul fronte energetico la Premier rilancia il nucleare e le rinnovabili e anche l'investimento di 14 miliardi in 3 anni per mitigare i rincari. Ha annunciato Meloni di voler definire con l'Unione Europea le misure finanziabili con la flessibilità. Ma poi c'è lo scontro. Meloni capisce che il punto centrale della, o meno uno dei punti centrali della diatriba riguarda Vannacci. Per 6 volte avete votato la fiducia contro il governo per mandare a casa questo governo, ha detto senza troppi peli sulla lingua Meloni. Fratelli d'Italia, i leghisti addirittura hanno lasciato l'aula quando ho preso la parola per la dichiarazione di voto Laura Ravetto di Futura Nazionale. Poi si è alzato il tiro quando il capogruppo in Commissione Esteri del 5 Stelle Silvestri afferma che con Trump e Netanyahu Meloni ha semplicemente indossato delle ginocchiere. Quindi Fratelli d'Italia ha chiesto un'istruttoria, Bignami si è alzato in piedi, ha chiesto la sospensione di Silvestri e Meloni poi si è rivolta ai pentastellati. Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una donna che è arrivata dove è arrivata senza mai indossare delle ginocchiere, senza favoritismi, senza scorciatoie. Poi dopo in Senato tutto è filato dritto come da copione, ma lo scontro che preannuncia l'avvio di una campagna elettorale lunga o corta, comunque infuocata, lo si è avvertito ieri in tanti momenti del dibattito parlamentare. L'unica cosa che dico è che l'immagine generale della politica italiana che offre all'Europa è quella di un paese totalmente diviso su qualsiasi tema. La musica dei Depeche Mode.

0: Allora, le 6 e 13 minuti, se non fosse per il discorso di Giorgia Meloni ieri alle Camere, le notizie sono ancora quelle che riguardano certamente il Donald Trump e quello che continua a fare, ha annunciato e poi è cancellato nuove azioni militari contro l'Iran, ha annunciato un grande accordo che potrebbe risolvere la guerra e aprire lo stretto di Hormuz, suggerendo che un accordo potrebbe essere finalizzato nei prossimi giorni. C'è chi dice in Svizzera, parlando nello studio Vale, Trump ha affermato che il vicepresidente J.D. Vance potrebbe partecipare ad una cerimonia di firma in Europa. In precedenza i mediatori avevano ottenuto alcuni progressi e si mostravano cautamente ottimisti dopo gli sforzi dei leader regionali per risolvere i punti critici. Trump ha affermato che l'ultima azione militare ha spinto poi Teheran ad accettare effettivamente un'intesa, aggiungendo che l'Iran ha subito un colpo come pochi altri potrebbero sopportare, ma poi Teheran ha detto no, non è vero, non abbiamo chiamato Donald Trump. Le notizie di questa mattina, almeno le ultime, danno ancora un Trump molto ottimista, dicendo che ieri in un comizio virtuale a sostegno del vice governatore della Georgia Bud Jones, che l'Iran ha accettato di non avere armi nucleari. Staremo a vedere. Ieri Giorgia Meloni nelle Camere con molta tensione, soprattutto contro Futuro Nazionale, e poi i 5 Stelle sulla vicenda delle ginocchiere. Il servizio di Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon venerdì. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alle Camere in vista del Consiglio europeo dei prossimi 18 e 19 giugno. Dal Medio Oriente all'Ucraina, dalla NATO alle misure da finanziare con la maggiore flessibilità concessa da Bruxelles, sono numerosi i temi toccati dalla leader del governo nel corso delle sue comunicazioni. Il discorso non riserva particolari sorprese e difende la linea di politica estera finora portata avanti dal governo. Alla conferma del sostegno a Kiev si affianca la convinzione che ai negoziati fra Russia e Ucraina debba essere inviata una figura autorevole per portare il punto di vista dell'Europa, cito, un punto di vista necessario perché esposto alle ripercussioni di ogni possibile scenario di pace fra Mosca e Kiev. Sia preservata, dice Meloni, l'unità euroatlantica e con un coordinamento, il che non significa delega. A tal proposito, la Presidente del Consiglio ha reso noto che l'Italia sarà al vertice NATO con l'obiettivo raggiunto del 2,8% del PIL allocato alle spese per la difesa. Sulla guerra fra Israele e Stati Uniti e Iran, l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarla, spiega l'inquilina di Palazzo Chigi, che però ribadisce il no a tentativi di modifica unilaterale delle regole di transito Hormuz, difendendo invece la libertà di navigazione. Sia le sanzioni contro Ben-Gvir e una netta condanna arriva dal capo del governo, anche per le parole del ministro israeliano che aveva nei giorni scorsi definito l'Italia il paese delle ciabatte. Ma è soprattutto sulle iniziative intergovernative del formato E3 e sul futuro dell'Unione che Meloni esprime le posizioni più rigide. Ci sono paesi che vogliono primeggiare, per questo non è ancora stato nominato un inviato per l'Ucraina, e in relazione al pur improbabile superamento del criterio delle decisioni all'unanimità, la Presidente del Consiglio dice di non credere in un'Europa come club nel quale chi è più forte impone la propria volontà. Severe su questo le critiche delle opposizioni. In particolare, il responsabile esteri del PD, Peppe Provenzano, rimprovera al governo l'assenza al vertice fra Unione Europea e Balcani, accusando Meloni, cito, di autoescludersi. I 5 Stelle rincarano la dose, con Trump e Netanyahu Meloni indossa le ginocchiere. Alla vigilia del vertice, l'Italia appare ben più divisa dell'Unione stessa. A lei la linea, direttore!
0: Grazie Michele Ceci. Allora veniamo a sentire le voci partendo proprio dalla premier Giorgia Meloni.
2: Che è il motivo però per il quale, permettetemi, e non è un tema da campagna elettorale, credo anche che quando la politica quelle sintesi le trova, e poi quelle sintesi vadano rispettate, Che cos'è che non funziona nelle istituzioni europee? Non funziona che noi passiamo le nottate per trovare una soluzione a un problema, troviamo la soluzione a quel problema e poi non si dà seguito a quella soluzione perché in altri uffici altra gente che non deve rendere conto a nessuno decide che ha un'altra agenda. Questo non si può fare, questo non si può fare, ma non è che non si può fare perché al governo c'è il centrodestra, non si può fare perché, viva Dio, io pretendo che la politica torni al centro delle decisioni, e vale per me e vale per ciascuno di voi, ovviamente, vale per chiunque. È una battaglia che dovremmo condurre insieme, che spero che condurremo insieme. Guardate che se domani non dovessimo più esserci noi al governo e doveste esserci voi, mi troverete, ci troverete sulla stessa identica posizione quando si tratterà di affrontare questa questione.
0: Così Giorgia Meloni. Sentiamo nella parte un'altra parte importante che riguarda la difesa.
2: Ho condiviso quello che ho sentito dire al collega Gasparri, dibattito estremamente importante sul tema della difesa e della sicurezza, dibattito estremamente importante su due fronti che noi abbiamo contribuito ad aprire. Punto primo, quando si parla oggi di difesa, di che cosa si sta parlando esattamente? Io non penso che quando oggi si parla di difesa, per quello che abbiamo anche imparato dai conflitti di quest'epoca, si possa parlare solamente di armi in senso stretto. L'ho fatto tante volte il ragionamento all'interno di quest'Aula, è un dibattito che abbiamo noi contribuito ad aprire in seno all'Alleanza Atlantica ed è la ragione per la quale oggi nel famoso 5% del quale si parla sono previste delle spese che non sono strettamente spese, diciamo, legate agli armamenti, sono spese legate alla sicurezza in un senso molto più ampio del termine. E lo dico anche per dire che appunto lo 0,7 che l'Italia porta di incremento è concentrato su queste materie, concentrato sul controllo del territorio, è concentrato sulla difesa delle infrastrutture strategiche, è concentrato sui nostri carabinieri, sulle forze dell'ordine, cioè su una sicurezza che va garantita a 360 gradi a partire dai nostri confini nazionali, è concentrato sul tema della cybersicurezza e quindi anche della difesa dei dati e della difesa diciamo di tutto quello che passa dalla tutela di quei dati, ed è un dibattito che, ripeto, è l'Italia che ha contribuito ad aprire.
0: Così Giorgia Meloni. Veniamo all'opposizione con il leader del 5 Stelle Giuseppe Conte.
3: Ormai, presidente Meloni, lei non si affaccia neppure più ai summit e questo è gravissimo. C'è stato un summit importante, diciamolo agli italiani, perché con i Balcani occidentali in particolare c'è il problema dell'allargamento. Al Montenegro l'altro giorno c'è stato questo summit, la presidente Meloni non si è presentata. Che aveva da fare di così importante? Ho letto le agenzie, stentavo a crederci. Doveva presentare un francobollo a Reggio Calabria, ma è tutto surreale. E poi il vertice di Londra con Francia, Germania e Regno Unito, non siamo stati invitati? In queste ore, adesso, si è consumato un incontro degli ambasciatori di questo paese in Russia, a Mosca. Ma dico, almeno vi hanno avvertito? Ma ormai non contiamo proprio più, non ci siamo più. Ma cosa fate? Fate gli offesi. Presidente Meloni, lei non può fare l'offesa, perché fino all'ultimo giorno deve far sentire il peso dell'Italia. Non può permettersi una fuga alla Schettino. Dovete far sentire e difendere l'interesse nazionale. Non è questione di offesa, di orgoglio personale. Ci vado o non ci vado.
0: Così Conte. Sentiamo la segretaria del PD, Elly Schlein, che parla di energia in aula.
4: Prendiamo poi il tema dell'energia, che è la prima questione che piega i bilanci delle famiglie e fa perdere la competitività alle nostre imprese. Abbiamo le bollette più care e in 4 anni non siete riusciti a fare nulla, tranne dei pannicelli caldi quando servono risposte strutturali. Serve scollegare il prezzo dell'energia da quello del gas attraverso un aumento e un'accelerazione, una semplificazione degli investimenti nelle energie pulite e rinnovabili attraverso i Power Purchase Agreement, e voi invece avete frenato sulle comunità energetiche mentre si accumulavano 48.000 richieste. Noi proponiamo un'unità di missione nazionale con governo e regioni che abbia il compito preciso di ridurre di 24 mesi le autorizzazioni.
0: Così Elly Schlein, 34 11 11 622, WhatsApp, giornale radio.fm, nostro sito. La musica di Lady Gaga.

0: Apriamo la pagina degli esteri, in realtà lo abbiamo fatto fin dall'inizio salutando il primo ospite che è Aldo Ferrari, professore esperto di geopolitica, docente a Ca' Fosca dell'Università di Venezia. Buona mattina.
1: Grazie altrettanto.
0: Allora, Donald Trump decifrare è abbastanza complicato perché in poche ore ha attaccato Teheran, ha attaccato l'Iran, poi ha annunciato nuovi raid che sono stati poi cancellati. Sono stati cancellati perché secondo lui per la 42esima volta ci sarebbe un accordo. L'Iran francamente al momento non ha confermato nulla. Tutto quello che ha detto nel corso della notte, compreso il fatto, e questo l'ha detto Donald Trump poco fa alle 3:44 ore italiana, che l'Iran avrebbe accettato di non avere armi nucleari e che la trattativa si potrebbe concludere con una firma probabilmente in Svizzera. Lei cosa dice? Sono annunci? La politica dei due forni, gli stop and go o c'è dell'altro?
1: Sono mesi che sprechiamo purtroppo definizioni di questo tipo. La realtà è che si tratta di un modo di procedere sconcertante sia a livello diplomatico sia a livello strategico. Speriamo che sia vero che le due capitali si stiano avvicinando a un accordo, ma questo tipo la realtà è che si tratta di un modo di procedere sconcertante sia a livello diplomatico sia a livello strategico. Speriamo che sia vero che le due capitali si stiano avvicinando a un accordo, ma tutto sembra ancora molto, molto confuso.

0: che ci sono stati nuovi attacchi incrociati nella notte con 2 morti e 10 feriti in un attacco ucraino al confine russo nella regione di Bryansk, un'altra vittima Sumi, mentre il governatore della città russa di Togliatti ha lanciato l'allarme per un raid con droni. Ieri la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, ha detto che le iniziative di pace promosse da Gran Bretagna, Francia e Germania nei confronti dell'Ucraina mirano ad impedire le condizioni per negoziati che portino ad una pace veramente duratura. Quindi anche lì, anche per quanto riguarda questo conflitto, non si va avanti in termini diplomatici.
1: Direi di no, anche se l'iniziativa che definire europea è un po' dubbio, perché si tratta di Gran Bretagna, Francia e Germania che hanno preso l'iniziativa, è la prima volta che si procede in un tentativo, come posso dire, forte, però è anche un tentativo realizzato da soli 3 paesi, e proviamo a prenderli dal punto di vista russo. La Gran Bretagna ha la stessa con cui la Russia ebbe una rivalità geopolitica al gran gioco in epoca zarista, la Francia che invase la Russia con Napoleone, e il terzo paese è la Germania che invase l'URSS con Hitler. Dal punto di vista russo non sono esattamente i paesi più promettenti, ma al di là della storia è che le richieste di questo trio europeo sembrano basate sul fatto che la Russia stia perdendo la guerra, che è piuttosto sbagliato, non la sta vincendo, questo è verissimo, è un buon momento per trattare, ma alla pace si può giungere attraverso un compromesso. Le richieste europee alla Russia mi sembrano irragionevoli, irrealizzabili. Questo vorrebbe dire che la Russia rifiuterà, si andrà avanti con la guerra, però può essere l'inizio di una fase di più intensa partecipazione dell'Europa alle trattative. Sarebbe a mio giudizio necessario ampliare l'ambito dei protagonisti, sarebbe opportuno che l'Italia partecipasse, altrimenti veramente non solo dal punto di vista del prestigio internazionale ma anche dalla possibilità di equilibrare questo terzetto, sarebbe un peccato se Roma fosse assente. Direi che tutto sommato però meglio vedere gli aspetti negativi che gli aspetti positivi che quelli negativi, che peraltro sono parecchi.
0: Grazie Aldo Ferrari. 6:30 qui al giornale radio, la prima edizione del Timone, 334 11 11 622. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
8: Sono le 6:32. Giornale Radio.
9: Meteo.
8: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
1: Alle 6.33 qui è Giornale Radio ed è la prima edizione del Timone con Daniele Biacchesi in diretta e Peter Bescapei in regia. Veniamo al quesito che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori e ai visitatori del nostro sito giornaleradio.fm. Uno studio della Commissione Europea promuove la pubblica amministrazione italiana, spiegando che la sua percezione da parte dei cittadini italiani è migliorata, mette a calare sono le critiche di eccessiva burocrazia. Voi vi riconoscete davvero in questi nostri connazionali che si esprimono in modo favorevole nei confronti della pubblica amministrazione italiana? Non è mai accaduto, il 100% dice no, zero i sì. Marco Trombetta, La Politica.
2: Buongiorno, in primo piano Giorgia Meloni in Parlamento, riferisce la posizione del governo italiano in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. I temi internazionali al centro delle comunicazioni. La Premier detta la linea sull'Ucraina. Occorre parlare con una voce sola in alleanza con gli Stati Uniti per trovare la soluzione ad una pace giusta e duratura tra Kiev e Mosca. E poi ha detto sarebbe opportuno nominare un delegato europeo ad hoc, questa è la richiesta della nostra Presidente del Consiglio a Bruxelles. Sulla guerra in Iran l'Italia è pronta ad intervenire nello stretto di Hormuz per riportare alla normalità i traffici commerciali, ma solo a conflitto terminato. Sul caro energia chiede all'Europa, alla Meloni, maggiore flessibilità di spesa per aiutare famiglie ed imprese. Ringrazia per i 14 miliardi autorizzati in investimenti energetici. Su Israele, sempre la Premier avverte, è sbagliato isolare Tel Aviv. E ai 5S che l'attaccano replica, non mi sono mai inginocchiata, Trump e Netanyahu. E a Ivan Acciani lancia un duro monito, fate il gioco della sinistra. Le opposizioni non ci stanno alla narrazione della Premier. La segretaria del PD affonda, l'Italia in Europa è sempre più isolata, e poi la Schlein aggiunge nessuna strategia economica strutturale in 4 anni di governo con bollette sempre più care. Tutto a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
1: Torniamo allora agli esteri. Nelle ultime ore, come abbiamo detto, fin dalle 6 di questa mattina Donald Trump ha preso tutti gli osservatori alleati annunciando la sospensione dei nuovi raid contro l'Iran, sostenendo per l'ennesima volta che un accordo con Teheran potrebbe essere firmato già nel fine settimana in Europa, una svolta che arriva dopo giorni di escalation militare. Cerchiamo allora di capire se siamo davvero vicini ad una svolta diplomatica e se questa tregua resta appesa ad un filo. Lo facciamo con un collega che è stato intervistato dal nostro Matteo Respinti.
3: Buongiorno direttore, io saluto Giancarlo Gioielli, già corrispondente Rai da Gerusalemme e profondo conoscitore del Medio Oriente. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a tutti.
3: Dottor Gioielli, Trump annuncia e conduce nuovi bombardamenti sull'Iran e arriva a evocare il controllo dell'isola di Karg, cuore delle esportazioni petrolifere iraniane. Le chiedo, è ancora una strategia di pressione per costringere Teheran all'accordo oppure siamo già dentro un nuovo cambio di obiettivo? La sconfitta militare di Teheran. E questa le sembra una strada percorribile?
4: Non lo so, perché non mi è chiara e non è chiara a nessuno qual è la vera strategia seguita da Trump dall'inizio di questa guerra. Cioè, da un lato sembrava fosse proprio il regime change, cioè il cambio del regime iraniano con un regime comunque con una governance che fosse più favorevole al mondo occidentale e gradita alle monarchie arabe del Golfo. Questo non è riuscito, questo non è avvenuto, nonostante siano stati e poi uccisi Khamenei e parecchi leader iraniani e delle guardie rivoluzionarie. In questo momento chi controlla l'Iran con pugno di ferro sono proprio i Pasdaran. Si prospetta una guerra ancora lunga, perché non è chiaro qual è il punto di arrivo. Comunque l'Iran di fatto sta controllando le due rotte principali energetiche, che sono lo stretto di Hormuz e l'accesso al Golfo Persico e poi al Canale di Suez.
3: Ecco, cambiando lato del fronte, Netanyahu è tornato a rivolgersi direttamente ai cittadini libanesi, sostenendo che Israele non è in guerra con il Libano, ma soltanto con Hezbollah. È così? E questa campagna militare per smantellare definitivamente Hezbollah può essere considerata un fronte a sé o è inscindibile dal conflitto con l'Iran? Quante paci diverse ci servono?
4: Quante paci diverse? Secondo me serve una pace sola, ma non si capisce chi può farla e con chi, perché Trump l'ha annunciata non so quante volte, più di 40 volte ha annunciato che l'accordo era pronto e l'Iran smentiva. Per quanto riguarda la situazione in Libano, è molto chiaro, Israele non si fida per nulla di Hezbollah, quindi continua a tenere la fascia cuscinetto di territorio. Di fatto Hezbollah continua a considerare l'obiettivo finale della sua presenza la sparizione dello Stato israeliano, from the river to the sea, vuol dire dal fiume al mare, quindi il fatto che Israele non esista più. Ovviamente Israele su questo punto non è disposta a cedere. Dopo il 7 ottobre non c'è più margine di fiducia o di trattativa.
3: Io ringrazio Giancarlo Gioielli, già corrispondente Rai da Gerusalemme e conoscitore del Medio Oriente.
4: Grazie a voi, buona giornata.
3: A lei la linea, direttore.
1: Grazie Matteo Respenti. Allora, la sanità, selezionare cure appropriate e favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, pazienti è uno degli aspetti al centro del nuovo sistema sanitario nazionale. Superare i problemi attuali ponendo lo sguardo al futuro è più che mai d'obbligo. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Direttore, do il buongiorno qui al timone alla senatrice del Partito Democratico Beatrice Lorenzin. Senatrice, tanti sono i problemi noti del sistema sanitario nazionale, così però come sono anche molteplici le soluzioni. A che punto siamo in Italia con una popolazione che tende sempre di più all'invecchiamento?
6: Bisogna non perdere il treno, quindi non perdere questo treno della ricerca e dell'avanzamento, anche perché più di altri abbiamo veramente in prospettiva milioni e milioni di persone che potrebbero essere affette da demenze. Quindi se da un lato c'è tutto il lavoro sulla non autosufficienza da fare sul piano sociale e sociosanitario, dall'altro non possiamo rimanere fuori dalle scoperte scientifiche e soprattutto non possono farlo i nostri IRCCS. Quindi dobbiamo essere capaci di stare sul pezzo come lo siamo stati negli ultimi anni.
5: Un altro problema, senatrice, un altro problema reale del nostro paese è il calo demografico, il calo delle nascite, il rovescio della medaglia, una popolazione che invecchia sempre di più. Come si risponde a queste persone che chiedono un differente welfare sanitario?
6: Il tema di un sistema che si riorganizza rispetto ad una popolazione più anziana non può essere una fuori dalle politiche italiane, sia quelle di salute, sia quelle sociali, ambientali, urbane, del trasporto, perché significa adattare le nostre città a popolazioni più anziane, più vecchie, che hanno bisogno di cose diverse. Quindi non è che sono tutti malati, sono semplicemente invecchiati, e quindi su questo dobbiamo cercare di calibrare le nostre politiche attive. Lo stiamo facendo ancora veramente in modo troppo riduttivo, troppo parziale e troppo frammentato.
5: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
1: Grazie Nicola Compagnone. Le 6:41 qui è Giornale Radio, la prima edizione del Timone, la musica di Elisa.

0: La musica di Elisa che qui apre e chiude le nostre pagine. Saluto il prossimo ospite che è Walter Verini, senatore del PD, sul dibattito ieri in Parlamento con Giorgia Meloni. Buongiorno, buona mattina Verini.
1: Salve, buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Meloni ha proposto un inviato europeo autorevole per l'Ucraina in aperta polemica con l'asse tra il tedesco Merz, il francese Macron e il britannico Starmer, e agli attacchi dell'opposizione, a replica così, ai francesi non regalano nulla. Però poi dopo c'è stata una sensazione, anzi devo dirle la verità, da osservatore di cose politiche, qualcosa di più di una sensazione, che si sia aperta sostanzialmente una campagna elettorale, non so dire se anticipata, questo lo vedremo, ma è certamente dura è stata Giorgia Meloni contro Roberto Vannacci nell'aula della Camera, accusato i deputati futuri della CIA di essere funzionali alla sinistra perché per 6 volte hanno votato contro la fiducia a questo governo. Poi c'è stata la vicenda, che devo dire forse magari si poteva evitare, delle ginocchiere che sono state declamate da il capogruppo in commissione esteri del 5 Stelle Silvestri, ma al di là dello scontro anche per lei c'è un clima ormai da campagna elettorale?
1: E purtroppo è così, dico purtroppo perché è evidente che siamo ormai nel canalone che ci porta al voto, poi non so se sarà maggio, aprile-maggio del 2027 o arriverà la fine, proprio alla fine della legislatura, non è un dettaglio ma ancora francamente qualche margine di incertezza c'è, però sì, non c'è dubbio, il clima è quello. Io ero in Senato ieri e devo dire che ho avuto anch'io l'impressione che ha avuto lei in molti interventi, ho ascoltato più da lontano il dibattito alla Camera, nel quale sì, c'è stata quella grave, gravissima sgrammaticatura dell'esponente di 5 Stelle, che però è stata condannata da tutti per fortuna, perché non si fa. Io devo dire però, lo voglio dire subito, in Senato ho ascoltato l'intervento del nostro, non lo dico, sono di parte perché sono del PD, però in questo caso mi creda, non lo dico in questo senso, ho ascoltato l'intervento del nostro rappresentante Alessandro Altieri in dichiarazione di voto. È stato un intervento di alto profilo, perché è stato polemico sulle inadeguatezze del governo della stessa Meloni in politica internazionale, i suoi gravi errori che ha compiuto nel stare vicino a Trump, quando difendendo a volte un rapporto che era indifendibile, e poi a Orban, non aver creduto adeguatamente nell'Europa, ma lo ha fatto Altieri con un livello, con un profilo, con un tono davvero che non ha niente a che vedere con il tono elettorale. Ha parlato davvero, come fa una forza importante della sinistra, ha parlato di un paese che, e qui c'è il limite della Meloni, inutile che si propone un inviato, un rappresentante uno dell'Europa, magari come diceva lei, in polemica con la Francia, in polemica con la Germania. Il problema, come ha detto, come abbiamo detto noi, quindi come ha detto Altieri, è che la Meloni deve credere nell'Europa. La Meloni non può essere quella che non ha creduto, anzi in questi mesi è stata con il freno a mano tirato nel rapporto con l'Europa. Ha ribadito anche ieri di volere ancora un'Europa che decide solo alla unanimità, e questo rischia ancora di paralizzare molte decisioni, il cammino dell'Europa. Insomma, se avesse creduto di più nell'Europa, probabilmente l'idea di un rappresentante unico, che secondo me è comunque un'idea utile, è una voce sola, ma questa voce l'Europa la deve avere per poi rappresentarla, e invece la Meloni non sta lavorando per questo. L'unica cosa che dal mio punto di vista è stata positiva è che comunque c'è ancora una forte, solida posizione di sostegno, aiuto alla causa ucraina, che non è la causa ucraina, per me è la causa dell'Europa e della democrazia.
0: Ecco, dico il clima della campagna elettorale, perché sia soprattutto alla Camera ma anche in Senato c'è stato uno scontro politico e anche qualche sgrammaticatura, come lei l'ha definita, che però per annuncio all'avvio di una campagna elettorale infuocata, e si è avvertito in vari momenti del dibattito parlamentare. La sensazione è che comunque, visto che ieri si parlava delle comunicazioni di Giorgia Meloni in Consiglio d'Europa, quindi di una idea più ampia di paese, l'immagine che l'Italia offre all'Europa è quella di un paese che è diviso su tutto. Questa è la mia opinione.
1: È un'opinione, come dire, giusta, azzeccata. Vede, in politica internazionale davvero un paese, non voglio fare retorica, ma davvero non dovrebbe essere diviso sulle grandi questioni, le grandi collocazioni. C'è una tradizione, anche quando c'era davvero la divisione, la guerra fredda, che insomma sull'ultima fase, insomma, diciamo anche da Berlinguer e Moro in poi, sulla politica internazionale il Parlamento ci si ritrovava pur in collocazioni diverse. Io credo che ci sia bisogno ancora di questa cosa, del fatto che un paese come l'Italia, fondatore dell'Unione Europea, possa su alcune grandi questioni da cui dipende il futuro del nostro paese, ma anche dell'umanità, possa svolgere un ruolo. E in questo senso i toni, ma anche non solo i toni, le autentiche divisioni che ci sono non fanno bene. Io so che la campagna elettorale che si preannuncia è di fatto aperta, però c'è un problema, riguarda tutti. La Meloni ieri poi nelle repliche è tornata in certi casi quasi alla cosa comizia, toni da comizio. Ho parlato di sgrammaticature, sì, però anche quella gravissima frase che ha detto l'esponente di 5 Stelle, che è stata gravissima, ma però a volte ci sono stati interventi di alcune forze anche delle opposizioni che hanno fatto pandan con quelli della destra e della Meloni. Insomma, io mi auguro, così non è stato per il PD, sia alla Camera, la stessa segretaria, sia, come diceva Alfieri, abbiamo cercato, pur nella polemica, perché è ovvio che c'è una polemica parlamentare, politica e fino anche elettorale, però abbiamo cercato di tenere un tono alto. E guardi, una campagna elettorale che per un anno sia a urla, a gridi, a curva nord contro curva sud, la mia opinione è che non avvicinerà i cittadini alla politica, ma rischierà di allontanarli, di galvanizzare i tifosi e soprattutto di tenere lontana la soluzione, anche parziale, l'attenzione dovuta ai problemi reali del paese, quelli veri dei cittadini. Li sappiamo, li diciamo, sembra un giaculatore, ma è così, i problemi del costo della vita, del futuro dei giovani, il lavoro, le imprese.
0: Vengono messi da parte e silenziati.
1: Ma
0: grazie, Walter Verini.
1: Sono degli slogan agitati e non dei problemi reali da affrontare e possibilmente risolvere.
0: Grazie, Walter Verini, e ricordo, senatore del PD, abbiamo parlato del dibattito parlamentare. Intanto arrivano i messaggi al 334 11 11 622. Buongiorno direttore, sono Leonardo dalla provincia di Cosenza. Credo che Trump stia solo facendo soldi in borsa con questi annunci, cioè prima fa e poi smentisce, la borsa sale e scende, lui di conseguenza compra e vende. Grazie mille, buona giornata. Beh, questa può essere una ipotesi, però sarebbe un'ipotesi molto grave. Allora saluto l'ultimo ospite, che è Rebecca Stagno. Benvenuta qui sul giornale radio.
2: Buongiorno, grazie mille.
0: Allora, ha scritto un libro per Diarcos che è stata scelta di intervenire oggi dalla nostra Adele Marini. Qui torniamo indietro nel tempo, cioè i misteri dell'antica Roma, i dei, i riti e i segreti dalla Repubblica all'Impero. Cosa ancora non sappiamo di quella Roma che nascondeva anche un'anima invisibile, un mondo di dei, di segni, di prodigi che governava la vita di ogni cittadino dell'urbe?
2: Beh, diciamo che dobbiamo volgerci a ciò che riguarda quella Roma multiculturale che in età imperiale ha iniziato a confrontarsi con delle tecnologie del sacro che fino a quel momento non aveva conosciuto. Quando generalmente noi pensiamo all'antica Roma, ci vengono subito in mente i grandi imperatori e la grande religione di Stato, quindi quegli dei come Giove, come Minerva, che governavano appunto la vita del popolo. Ma in parallelo esiste un'altra Roma, che è una Roma esotica, una Roma di frontiera che abbraccia al suo interno culti che provenivano dall'Oriente, quindi da tutti quei luoghi che l'impero pian piano andava conquistando e con la cui cultura si andava confrontando, in particolare l'antico Egitto, la Persia e la Frigia. Dall'antico Egitto arrivarono i culti di Iside e Osiride che appassionarono tanti imperatori come per esempio Nerone o Adriano, sappiamo appunto la loro passione e continuiamo a vederla negli obelischi che ancora svettano appunto nella città di Roma o nella villa Adriana appunto dell'imperatore Adriano. Invece dalla Persia giunse il culto segreto di Mitra che interessava i soldati che appunto si facevano iniziare a questo culto per poter assimilare le virtù eroiche di questo antico dio della Persia ma anche della cultura vedica dell'India. E poi invece dalla Frigia giunse il culto di Cibele, la grande madre che appunto destò un certo sospetto nella popolazione romana, ma che fu accolta addirittura dal Senato come la grande salvatrice contro l'invasione dei Galli, quindi una dea veramente tanto importante. E poi c'è tutta la Roma della leggenda, quindi la Roma dei lupi mannari, delle streghe, che suscitava un certo timore, soprattutto durante le notti di luna piena o di fronte a quelle malattie inspiegabili che i medici non riuscivano a curare e che quindi imputavano all'intervento di malvagie streghe che desideravano suscitare appunto questi malefici nelle persone per poter in qualche modo legare queste persone con appunto malefici d'amore o per rubare le semenze dei campi. Quindi una Roma veramente.
0: Quindi un libro che è un viaggio, un vero e proprio viaggio affascinante nel cuore dell'antichità, lei ci dice tra Mediterraneo, continente europeo, tra Oriente e Occidente, tra templi, oracoli e superstizioni. Le fonti che lei ha utilizzato quali sono? Sono tutte fonti credibili? Quando si parla di leggende, spesso insomma ovviamente andiamo su delle fonti diverse e la verificano dell'esistenza di queste della veridicità di queste leggende, cosa difficile molti anni dopo.
2: Assolutamente, sono tutte fonti accreditate e che vengono direttamente dal mondo antico. Abbiamo per esempio Apuleio che nelle Metamorfosi ci racconta di queste streghe che provenivano dalla Tessaglia e che giunsero fino a Roma, oppure Cicerone che nella sua La Divinazione ci parla appunto dei metodi divinatori e ne denuncia alcuni come superstizioni appunto giunte dall'Oriente. Abbiamo tutta la tradizione greca, quindi per esempio la Teogonia di Esiodo, che con la sua mitologia va ad influenzare anche il rapporto dei romani con i loro dei. Oppure abbiamo l'ambito misterico, quindi per esempio Giambrico con i misteri degli egiziani. E poi c'è tutta la tradizione delle fonti cristiane, perché a un certo punto a Roma cambia il paradigma, arriva il cristianesimo e quindi arriva anche la polemica tra gli autori pagani e gli autori cristiani. Quindi arrivano le prime apologie, c'è la città di Dio di Agostino di Ippona, c'è il Controcelso di Origene, e quindi veramente fonti che ci arrivano direttamente da quell'epoca e dalle voci di coloro che questa storia l'hanno fatta e che ne sono stati protagonisti.
0: Grazie a Rebecca Stagno, che ha scritto questo libro per I tipi di Diarcos, che è appena uscito, I misteri dell'antica Roma, dei riti e segreti della Repubblica e dall'Impero. Le 6:58 termina il racconto del timone di oggi, anche della settimana, almeno qui alle 6. Noi ci sentiamo lunedì, come sempre, alle 6 in punto, alle
3: Giornale Radio.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 7.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Trump a sorpresa, accordo raggiunto con l'Iran, forse la firma nel fine settimana. In Europa frena Teheran, non abbiamo ancora deciso. Verso il Consiglio europeo, ieri alle Camere le comunicazioni di Giorgia Meloni, ribadito pieno sostegno a Kiev, per la UE serve una figura autorevole che dialoghi con Mosca. Scintille con le opposizioni che attaccano, basta propaganda e bugie, il governo ha fallito e pagano gli italiani. Dopo quasi 3 anni la BCE alza i tassi dello 0,25%, la presidente Lagarde: più dura la guerra in Medio Oriente, più rischi per crescita e inflazione. Lo show nel mitico Azteca dà il via ai mondiali di calcio, vincono al debutto Messico e Corea del Sud.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Davide Camera e Alessio Galea, per lo sport Gerardo De Vivo. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei.
12: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Kharg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio, con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa, la vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Dopo una giornata di scontri, adesso si aspetta di capire se ci sarà veramente l'intesa o se, seguendo il conto fatto dalla CNN, sarà solo il 38esimo annuncio in due mesi di un accordo vicino. Per Giornale Radio, Davide Camera.
11: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto, ha poi sollecitato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
9: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini a partire dal tema della sicurezza, e lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, segnando un aumento dello 0,71 che è garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
11: Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Sentiamo prima la segretaria del PD Schlein, poi il leader 5 Stelle Conte.
13: Non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni oltre il 43%.
14: Toccherà a noi rilanciare l'Italia, rimetterla in piedi. Lo abbiamo già fatto, sappiamo come si fa. Per offrire una risposta che non avete saputo dare, completamente fallimentari siete stati sul bisogno di sicurezza.
11: La Banca Centrale Europea, dopo quasi 3 anni, ha deciso un aumento dei tassi di interesse dello 0,25%. La Presidente Lagarde avverte: più dura la guerra in Medio Oriente, più aumentano i rischi per la crescita e l'inflazione. Il servizio.
15: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Il tasso sui depositi si porta al 2,25%, mentre sale al 2,4% quello sui rifinanziamenti principali e al 2,65% quello sui prestiti marginali. La BCE inoltre ha ulteriormente tagliato le previsioni sulla crescita, 0,8% quest'anno, l'1,2% il prossimo, e alzato quelle sull'inflazione, in risalita al 3% nel 2026 e al 2,3% nel 2027. Sul rialzo dei tassi la decisione è stata unanime, ha dichiarato la Presidente Lagarde, avvertendo che i rischi sono maggiori quanto più dura sarà la guerra in Medio Oriente. Anche per il Fondo Monetario Internazionale le prospettive dell'Eurozona si sono indebolite, stime di crescita tagliate allo 0,9% nel 2026 e all'1,2% nel 2027, con l'inflazione in salita al 2,8% quest'anno e al 2,3% il prossimo. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
11: Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina: salgono a 4 gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nella realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Iscritta sul registro degli indagati anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice di Salvini. Gli inquirenti le hanno sequestrato il cellulare. Immediata la difesa del titolare del MIT. Le Olimpiadi sono state un successo straordinario, sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, le parole di Salvini. Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane e dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto.
16: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni, e il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio. Fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con tre espulsi, due sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
11: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
18: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
19: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
20: L'attimo fuggente.
21: L'attimo fuggente.
22: Stop al genocidio.
19: Parole e idee possono cambiare il mondo.
23: Qui c'è uno che chiama le armi!
24: Lo senti l'odore?
25: Cosa? Che cos'è? Diesel!
24: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
26: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
27: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
28: Fagli vedere chi sei.
29: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
30: Aperego, sei democratico?
29: Padre di un figlio assassinato.
30: Oh! Dico, sei democratico?
29: Marito di una moglie uccisa.
30: Sei democratico?
31: E allora me la fa parlare, Bill.
29: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
32: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
33: Qui abbiamo gente furiosa.
34: Non capisco perché il frutto di una... orientamento sessuale, quindi di un gusto personale, debba poi dare luogo a dei diritti.
35: E se scoprissimo che lei magari è gay?
34: Vabbè, non accamperei alcun diritto, però. Uno è libero di fare quello che vuole.
35: Emigrerebbe, no? In un paese dove ha diritti.
34: No, nella maniera più assoluta, perché i gay qua in Italia hanno tutti i diritti. Se vanno all'ospedale li curano. Se vanno per la strada possono tranquillamente guidare. Se vanno
35: non
34: a scuola
35: hanno
34: li
35: diritti
34: insegnano.
35: Di famiglia, diritti
34: ma
35: civili,
34: non perché
35: non
34: è una
35: completi.
34: Famiglia. Semplicemente perché vabbè. Non è una famiglia.
36: Buongiorno! Venerdì 12 giugno 2026, San Guido! E ricordate, le lamentele sono un pessimo modo di andare incontro alla vita! Ciao!
37: Buongiorno! Ieri è stata una delle giornate più schifose che abbia mai visto. Ma come si fa ad arrivare a quei livelli di bassezza? Usare termini violenti, offensivi contro le donne, poi soprattutto al Presidente del Consiglio, chiunque sia. Ma come si fa a parlare in quella maniera? È una persona così, non merita quel lavoro, quell'incarico, ma non si può, si possono dire le stesse cose con termini adeguati, giusti. Ma che modo è? Ma lo dicesse a sua mamma quelle cose lì? Ma perché non le dice a sua mamma, a sua figlia, a sua sorella? Ma perché non le dice a loro queste cose qui? Ma che vergogna, dovrebbero mandarlo via. Ci dovrebbe essere una istituzione che quando c'è una persona che esagera in questa maniera dovrebbero mandarlo a casa, a zappare la terra, perché è gente che deve zappare solo la terra. Sti ignorantoni qui dei 5 Stelle.
38: Caro Luca, buongiorno. Vorrei chiederti per favore se puoi spendere due parole su quella sentenza al processo dell'imprenditrice che travolto e ucciso col suo SUV il marocchino. Il pubblico ministero chiede l'ergastolo. Viene condannata a 18 anni da fare ai domiciliari. Questa è giustizia? Questo caso è peggio della Minetti, veramente. Ciao Luciano da Milano.
16: Sveglia dormienti, sveglia. Sveglia che oggi c'è una di quelle brutte notizie che di solito vengono un po' nascoste magari nelle pagine dell'economia. E invece riguarda tutti noi perché Christine Lagarde, la governatrice della Banca Centrale Europea, ci ha dato
0: doccia scozzese. Da oggi si alza di un quarto di punto, 0,25, il tasso di interesse sul denaro. E questa mossa viene annunciata ovviamente all'insegna del buonsenso. Sì, ci sono più rischi, dice la Lagarde. Se la guerra continua, è vero. E il tema è che quando si rialzano i tassi di interesse è come se si usasse un bazooka, come se si andasse un pondo coio coio, nel senso che paghiamo tutti di più. Paga soprattutto chi produce, paga soprattutto chi ha bisogno di prestiti, di denaro per il lavoro, di liquidità. Paga ogni povero disgraziato come noi che c'ha i mutui sulla testa, soprattutto chi è stato indotto dalle banche, dai tassi, anche lì una politica, a prendere dei mutui a tasso variabile. E dunque questo quarto di punto che sale è una piccola tassa occulta che viene camuffata come un provvedimento di emergenza. Ebbene, ha ragione Peter Bescapè, detto Alpino, quando distinto mette questa musica un po' da giallo. Sì, è un piccolo delitto che viene commesso, sempre giustificandolo con buone motivazioni. Pensate che i tassi di interesse erano bloccati dal 2023 e invece adesso la Banca Centrale Europea, il suo direttivo, si stringe intorno alla Lagarde e in modo unanime decide questo aumento. Si dice che serve per contenere l'inflazione, sì, sarà vero, però da anni l'unica politica monetaria che la Banca Centrale Europea ha adottato è questa: quando c'è un'emergenza, zac, un giro di vite e facciamo pagare tutti i poveracci, zac, un giro di vite e tassiamo chi produce, chi lavora, chi paga i mutui, chi ha bisogno di credito per i suoi investimenti. Cioè questa tassa colpisce i produttori. E allora oggi si comincia da qua, perché è davvero una brutta notizia. È il giorno delle ginocchiere, il citrullo che in Parlamento ha insultato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con le ginocchiere. Avrà pensato di fare una cosa buffa, che bello, l'allusione sessuale al pompino, a che cosa? E non ho nessun, proprio zero dubbi a dire che il deputato dei 5 Stelle, che pensava di essere spiritoso, ha detto una coglionata sesquipedale. E ovviamente uno dice: ma perché Francesco Silvestri non ha diritto a fare le ironie che vuole? Sì, sì, però che cosa c'entra l'allusione sessuale? Zero, niente. Uno può attaccare Giorgia Meloni sulle sue scelte, sulle sue politiche, sulle sue tante incoerenze, sulle idee che ha cambiato, ma non certo sul fatto che ci possa essere, attraverso il giochino dell'alludere al sesso, una sottomissione di qualunque tipo. Ecco, e allora oggi dici: lo condannano tutti e tu che fai? Lo condanno pure io, perché Francesco Silvestri ha sbagliato. Duello Vannacci Salvini. I dubbi della Presidente del Consiglio sono tutti in queste ore sulla tenuta del Carroccio. I sondaggi, ma anche un po' di impressioni, l'aria che tira, ci dicono che in questo momento la crescita dei consensi del generale, l'incredibile esplosione di visibilità regalata dalla partecipazione a 8,5, quella specie di corrida uno contro tutti di cui parlavamo ieri, fanno crescere Vannacci, ma lo fanno crescere per ora soprattutto a scapito della Lega. Allora leggo questo retroscena di Ilario Lombardo perché ci dà un po' il senso del termometro di come questa crescita di Vannacci turba gli equilibri del governo. Sentite, sentite! Questo è uno splendido tango 3.0, un post-tango diremmo, scovato da Peter solo per voi.

Gotham Project. È che quando finiamo il programma arrivano sempre messaggi e io devo passare un'ora a mandare messaggini, cosa che faccio molto volentieri ovviamente, ma diamoli questi consigli. Se volete caricarvi quando andate a correre, quando pensate, quel brano, quel bellissimo arpeggio di partenza è il Gotham Project Tango.

E poi ballate se siete soli nella stanza, ballate se avete preparato le cartelle, ballate se il bimbo non finisce il latte, ballate se c'è da pulire per terra perché è caduto in quelle poltiglie di biscotto che si infilano, ovunque ballate.

L'argomento, ci racconta Ilario Lombardo sulla stampa, l'argomento è comunque sempre Roberto Vannacci. Com'è andato a 8:30 la sera prima nel salotto TV di Lilli Gruber sulla 7? Come mai Giorgia Meloni l'ho attaccato durissimamente in aula? E quanto il suo partito Futuro Nazionale impiegherà, se ci riuscirà, a superare la Lega, a seppellire politicamente Matteo Salvini? I parlamentari, i ministri che si muovono frenetici fra Camera e Senato commentando le comunicazioni e le repliche della Meloni in vista del Consiglio Europeo del 18 giugno non parlano d'altro. L'ascesa del generale, la fine di Salvini, le paure, il bivio della Premier. Tre momenti, tre scene sintetizzano bene l'umore della Meloni, di Fratelli d'Italia e più in generale degli alleati di maggioranza. La prima, un ministro accanto alla buvette di Palazzo Madama accetta di parlare a patto di mantenere il massimo dell'anonimato. Circola insistentemente la voce che la Lega in autunno potrebbe tornare a chiedere il Viminale per Salvini, una mossa simbolica, nella speranza di frenare l'avanzata di Vannacci negli ultimi mesi prima del voto, scommettendo tutto sull'irrigidimento della propaganda antimigranti. Il ministro fa una smorfia. Ma che Viminale, lo sanno tutti, e Salvini come leader della Lega non arriva alle prossime elezioni. Il tono non è dubitativo, è una sentenza. E sembra anche il frutto di una meditazione, di un'analisi delle ultime turbolente settimane. Ma i governatori leghisti, dice Ilario Lombardo sulla stampa, incluso il veneto Zaia, che lo è stato fino a qualche mese fa, si erano spinti a un passo dallo strappo con Salvini. La sua leadership traballa e secondo molti dentro Fratelli d'Italia sarebbe meglio farsi da parte subito per consolidare il voto della Lega almeno nel Nord Italia e evitare un'ulteriore emorragia a favore di Vannacci. Anche la Meloni in queste ore, scrive la stampa, dubita della tenuta della Lega. La presidente del Consiglio è molto preoccupata, la debolezza del segretario Carroccio, gli assalti da destra del generale possono compromettere la stabilità del governo nei mesi cruciali prima del voto. La Meloni è in contatto con Zaia, Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, da cui sempre è ricambiata con un ottimo rapporto. Ci sono stati scambi di messaggi, telefonate, un confronto che va avanti anche sugli scenari politici, il destino del partito. Seconda scena, la Camera, qualche ora prima, durante le repliche della Meloni in aula, tocca a Emanuele Pozzolo, ex deputato di Fratelli d'Italia, passato con Vannacci. Contro il suo intervento la Meloni ha preparato una risposta a effetto, con tono di voce che sale parola dopo parola. Votare contro la fiducia al governo significa a casa mandare quel governo. Io penso che fare quello che serve alla sinistra non sia difendere l'interesse nazionale, e quindi di grazia non si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra. È la certificazione pubblica plateale di una sfida fin qui inedita. La Meloni ha qualcuno di competitivo alla sua destra, ogni settimana che passa cresce un po' di più. La Premier conosce bene l'isteria e il consenso, quel voto non strutturato in un'ideologia ma appoggiato su pulsioni populiste che si sposta con facilità e che insegue sempre il nuovo. Così ha portato a trionfo i 5 Stelle dal 2013 al 2018, così è stato per Salvini all'Europei 2019, poi con Fratelli d'Italia, ultimo approdo nel 2022. E la Meloni sa che potrebbe non durare se Vannacci dovesse continuare a salire. Negli scorsi giorni i leader di maggioranza avevano meditato su come reagire a Futuro Nazionale per sgonfiare la sua narrazione di destra a destra. La terza scena è di nuovo in Senato. Matteo Salvini ha appena concluso il suo intervento in aula contro la Premier, esce, si ferma a parlare con i cronisti nel piccolo transatlantico. La Meloni farà di tutto per tenere Vannacci dentro la coalizione, vedrete,
anche perché se non lo fa perde di sicuro. Renzi si diverte a dare consigli non richiesti alla sua avversaria. Hanno usato il terrore che circola nel centrodestra, si fa trascinare nel gioco di previsioni e numeri. Anche Vannacci, secondo Italia Vive, ha un bivio. Deve scegliere, puntare a un ministero se vince la Meloni oppure non allearsi e prendersi la leadership del centrodestra.

ma oggi il nostro ragazzo sta scatenato. Questi sono i Gabin, Duab, Duab, Duab. Era un grande classico degli anni 30, rifatto in termini disco. Meraviglioso i Gabin. Ma pensa che è andato a pescare il ragazzo.

0: La Meloni risponde al deputato Silvestri e sbotta: non ho mai indossato ginocchiere, sono qui senza scorciatoie.
1: Voglio rivolgermi sempre per il tramite suo, Presidente, alla collega Boldrini, che prima giustamente mentre parlava il collega Vigna, si è indignata perché il collega Vigna si rivolgeva alla sottoscritta dicendo signor Presidente. So che la collega Boldrini su queste materie è chiaramente molto mobilitata da sempre, rispetto il suo punto di vista che non condivido. Però mi chiedo, collega Boldrini, sempre per il tramite della Presidenza, se sia davvero questo il punto del rispetto delle donne, o se il punto del rispetto delle donne sia piuttosto quello di ascoltare un collega che non mi invita a indossare delle ginocchiere, mi dice che ho indossato delle ginocchiere. Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. È questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete ginocchiere, è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. È questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci a proporla.

0: Questo suo intervento di oggi io non mi aspettavo onestamente niente di più di quello che lei ha detto. Il problema è che dopo il referendum, e concludo, si è detto che la linea del governo era di riaddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump. Lei non ha rialzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda. Il punto è che noi abbiamo bisogno invece di un leader in una condizione sociale completamente diverso, e spero che tra qualche mese arriverà.
1: E siamo arrivati volando. Siamo arrivati volando al primo break di questa maratona, di questa corsa, perché ricordatevi, noi vi diamo le voci, il sentimento, il sapore, le opinioni, le analisi, tutto questo senza neanche che voi stacchiate le mani dal volante quando state accompagnando i pupi a scuola, eh? Accompagni tuo figlio, non apri neanche niente, arrivi sei già preparato alla vita. Wow!
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Superare la frontiera dello spazio.
11: Esplorare i misteri dell'universo.
10: Sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
11: e delle nuove tecnologie.
10: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
12: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 7 e 31 minuti.
14: Guidare informati.
15: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Nonostante il traffico meno intenso del venerdì mattina, non mancano alcune criticità, soprattutto in Lombardia. In A8 per un incidente avvenuto proprio all'altezza dello svincolo di Gallarate, ci sono code dopo la barriera di Varese verso Milano, ripercussioni sul tratto finale della diramazione Gallarate-Gattico con code dopo Besnate verso Gallarate, a nord di Milano per un altro incidente, code in A4 tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino, code inoltre in tangenziale nord dal Bivio per la Milano Meda, Nova Milanese verso Sesto e in ovest da Roa Settimo verso la 1, più a est in A4 code anche tra Capriate e Cavenago verso Torino. Traffico in aumento a Roma con le prime code sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia verso il centro. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
17: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
18: Vannacci è il classico eterosessuale che al bar dice: oh, che schifo i gay, e uso gay per non usare altri termini, e dopo ti scrive in privato. Purtroppo o per fortuna, non si sa, l'Italia

0: o comunque il mondo è pieno di questi personaggi. In ogni caso, ho adorato la bordata della Presidente del Consiglio verso futuro nazionale e speriamo non si dimentichi di togliersi le ginocchiere. Un bacio da Nicole Borromeo.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Avete visto, cari compagnucci, il trampone ha riportato la pace, il regime iraniano si è arreso, non avrà la bomba atomica e questo grazie al trampone, l'umanità ne gioisce, grazie al trampone. Questi volevano fare le bombe atomiche, è arrivato il trampone, ha fermato tutto. Avete visto come si fa? Eh? E poi io ho sempre detto che il trampone ha portato più pace lui che tutti gli altri in giro per il mondo. Ci vorrebbe veramente che lui fosse candidato il prossimo anno al premio Nobel per la pace. E ora dico io, trampone, andiamo a liberare anche Cuba dal regime comunista. Andiamo anche a Cuba a riportare la pace, a riportare la prosperità, a far ripartire questi alberghi. Forza! Avanti tutta, trampone! Ieri sera mi sono collegato per un secondo scorcendo il telecomando sul canale dei comunisti e c'era la compagna Concita che lei si sente preoccupata, lei ha paura di sentire la parola remigrazione, ha paura della parola remigrazione. No, non le fa paura la violenza, la delinquenza che c'è per le strade, no, lei la ha paura, la compagna Concita, di sentire la parola remigrazione. E la sentirai, cara Concita, la parola remigrazione, la sentirai. Perché gli italiani sono stanchi dell'immigrazione incontrollata, irregolare. Statemi bene, una buona giornata, Jonathan da Prato.
2: Buongiorno Gennaro Scarea. Sì, effettivamente è brutto ed è anche oltraggioso dire queste parole a una donna, a un presidente del consiglio, insomma, le ginocchiere, vabbè, dall'alito a tante interpretazioni, non si fa ed è bruttissimo. Però ecco, questo che invece quello che voglio dire al centro-sinistra, a tutti, centro-sinistra, di fare il programma. Di combattere, perché questi qua adesso vedrete che cavalcheranno questa cosa per settimane. Cioè, loro vogliono questo perché non vanno nulla, non vanno proprio zero e cavalcano queste polemiche che non stanno né in cielo né in terra. Però, ripeto, anche Silvestri, che cavolo, Francesco, comportati meglio.
3: Un Parlamento composto da dei grandissimi signori, veramente dei grandissimi signori. Aveva ragione Totò. Signore si nasce, non si diventa. Molti lì non lo nacquero, se non tutti. Saluti Marco da Napoli. E poi ci lamentiamo della politica in generale, ma per piacere.
4: Madonna mia, che sta a fa stamattina questa?

0: E allora, ovviamente anche questa mattina, in questi riverberi di grandi classici che affiorano, si è svegliato Nicola Compagnone, ha lavorato duro e continua a consegnarci pillole e perle del passato e del futuro. Allora, Lashline dice che bisogna scollegare il prezzo dell'energia e del gas. Sentitela, 69.
1: Prendiamo poi il tema dell'energia, che è la prima questione che piega i bilanci delle famiglie e fa perdere la competitività alle nostre imprese. Abbiamo le bollette più care e in 4 anni non siete riusciti a fare nulla, tranne dei pannicelli caldi quando servono risposte strutturali. Serve scollegare il prezzo dell'energia da quello del gas, attraverso un aumento e un'accelerazione, una semplificazione degli investimenti nelle energie pulite e rinnovabili, attraverso i Power Purchase Agreement, e voi invece avete frenato sulle comunità energetiche mentre si accumulavano 48.000 richieste. Noi proponiamo un'unità di missione nazionale con governo e regioni che abbia il compito preciso di ridurre di 24 mesi le autorizzazioni.
0: Sentite Conte, divertente, la Meloni sdobba i summit internazionali per presentare francobolli. Ai ai ai.
2: Ormai, presidente Meloni, lei non si affaccia neppure più ai summit, e questo è gravissimo. C'è stato un summit importante, diciamolo agli italiani, perché con i Balcani occidentali in particolare c'è il problema dell'allargamento. Al Montenegro l'altro giorno c'è stato questo summit, la presidente Meloni non si è presentata. Che aveva da fare di così importante? Ho letto le agenzie, stentavo a crederci. Doveva presentare un francobollo a Reggio Calabria, ma è tutto surreale. E poi il vertice di Londra con Francia, Germania e Regno Unito, non siamo stati invitati? In queste ore, adesso, si è consumato un incontro degli ambasciatori di questo paese in Russia, a Mosca. Ma dico, almeno vi hanno avvertito? Ma ormai non contiamo proprio più, non ci siamo più. Ma cosa fate? Fate gli offesi. Presidente Meloni, lei non può fare l'offesa, perché fino all'ultimo giorno deve far sentire il peso dell'Italia. Non può permettersi una fuga alla Schettino. Dovete far sentire e difendere l'interesse nazionale. Non è questione di difesa, di offesa, di orgoglio personale. Ci vado o non ci vado?
0: Non vi dico le facce della Meloni alla battuta su Schettino. L'analisi di Paolo Mieli sul caso Vannacci, sul tormentone del generale. Sentitelo, 24 mattino.
3: Andato da Libri Gruber, è stato incalzato in modo impeccabile sia dalla Gruber che da Lina Palmerini, però lui ha fatto un figurone, questo sì. Concordano tutti i giornali, che ha fatto un figurone, ha detto che il governo ha perso la Trebisonda, io lo riporto sulla giusta rotta, leggo da un articolo di Massimo Sanvito su Libero. Il Foglio ha dedicato un articolo, non si sa se ironico o valutativo, di Maurizio Crippa, che dice che è di sinistra. Poi Marianna Rizzini ha sentito una quintalata di persone perché si sono pronunciati. Tommaso Cerno sul Giornale ha dedicato l'editoriale dicendo che si candida a essere un nuovo Grillo Vannacci. In effetti è una tesi che anche a me fa, cioè a prendere elettori da destra e da sinistra. Il dice che aspetta l'uscita di prigione dell'ex sindaco di Roma Alemanno, aspetta Alemanno libero, leggo da Niccolò Caratelli e Federico Capurcio, farò di tutto per essere davanti al carcere il 24 giugno, e lancia la sfida alla Premier, dimostri di essere di destra.
0: Ancora.
3: E insomma, mi è venuto da fare una riflessione, che siccome la Meloni deserta, come noto, da 4 anni gli studi ostili, va praticamente solo sulla RAI e non affronta gli studi ostili, mentre Vannacci va lì, e forse anche per farsi strumentalizzare in funzione di Antonio Meloni, non lo so, ma comunque è abile nell'affrontare questi studi e ci andrà per un anno di quelle elezioni, lo scenario sia non più quello di un Vannacci che dà fastidio a Salvini essendo uscito dal suo partito dove era stato nominato vice segretario, ma che diventa l'anti-Meloni ufficiale, che è un competitore.
0: Quando sento questi richiami dei Portishead, quando penso a quel momento, la fine degli anni 90, in cui il trip hop sembrava dettare il canone di una nuova musica, quando penso al film di Bertolucci, Bernardo, che rese immortali queste note, quando penso a quell'attrice che prestava il suo corpo questo straordinario e struggente richiamo, beh, sentiamo ancora questa musica. Io ballo da sola.

era il 1996, lei era Liv Tyler, era il grande vecchio Bernardo che entrava dentro le storie dei giovani, c'era Jeremy Irons che faceva il babbione, mamma mia, un'epoca, fu un'epoca, stava finendo il secolo.

Anche la trama, se ci pensate, una ragazza americana di 19 anni veniva spedita dal padre vedovo in Toscana, in una bellissima casa, quelle atmosfere, un po' il Chianti Shire intorno a Siena. La casa era una specie di comune, mondi che non esistono più, no? C'erano artisti, esteti, un drammaturgo malato di cancro, molto più grande di lei, di cui lei si innamora. E quindi il romanzo di formazione, il passaggio dall'adolescenza alla femminilità attraverso la perdita della verginità. Mamma mia! Tutto questo è racchiuso in queste note di questo gruppo di Britpop che cambiò il canone.

0: Ma procediamo con quello, un frammento divertentissimo che Nicola ha trovato di quando la Gruber intervistava sempre un po' col suo tritacarne Berlusconi. Che duello spettacolare dopo la domanda sugli alimenti alla ex moglie. Alla Gruber interessa molto sapere cosa fanno i leader con le mogli. Sentite, sentite.
1: Cercherà di abbassare questa soglia da dare alla sua ex moglie, no? Immagino.
2: Beh, io
1: farò. Quanto pensa che sarebbe giusto?
2: Farò un appello, ma spero di poter trovare un accordo, dato che siamo in civilissimi rapporti. Poi gli
1: direttamente
2: avvocati
1: con lei.
2: Hanno fatto questo e gli avvocati con lei.
1: Io le posso dire che
2: il suo modo di fare televisione
1: adesso abbiamo fatto una conversazione di un'ora,
2: non è obiettivo. Perché lei ha occupato questo tempo soltanto portandomi domande che erano attacchi. Credo che questo giovi alla sua ascolto.
1: Erano delle domande.
2: Non credo che questo giovi al suo ascolto e non credo che questo giovi alla considerazione che di lei possono avere i suoi spettatori.
1: Sì, ma onorevole Berlusconi, erano delle domande e in un'ora di trasmissione lei ha avuto modo di dire, di parlare di tutto,
2: sì,
1: anche di quello che lei ha fatto.
0: Io sono un lottatore, eh? E ci sono i nuovi eroi. Per esempio la Ravetto, qualcuno l'ha pizzicata mentre ora attaccava il governo usando i numeri sui rimpatri, mentre prima del cambio di partito, cioè, li usava per elogiarli. Sentite.
3: Dobbiamo essere obiettivi, con piante dosi con questo governo gli sbarchi quest'anno sono stati 66.000, i rimpatri sono aumentati negli ultimi 3 anni per ogni anno del 20% e quest'anno sono stati 7.000, con la sinistra al massimo eravamo arrivati a 4.000, quindi siamo onesti, il presidente Meloni ha fatto un post in cui ha scritto più 50% dei rimpatri nel 2025 rispetto al 2022, sì, tuttavia i rimpatri effettuati dall'Italia nel 2025 sono stati circa 4.700, meno di 400 al mese. Se ci aggiungiamo gli rimpatri volontari siamo a 6.700 unità, cioè un'efficacia espulsiva pari a meno del 10% dei flussi che arrivano sul nostro paese. Allora il 50%

0: gli italiani non chiedevano miracoli, ma chiedevano risultati.
1: Concludo.
2: Però dobbiamo essere obiettivi.
0: Pur di non dare ragione a Vannacci e a Futuro Nazionale, state smentendo addirittura voi stessi.
3: Eh sì. Eppure, nonostante tutto, il generale avanza. Nonostante le incoerenze, nonostante gli errori, c'è un vento che soffia nelle vele in Europa ed è così ricapitolabile. In Germania, primo partito AfD. In Gran Bretagna, dove c'è Starmer, quel citrullo con la fronte bassa, che oggi ha perso anche il ministro della guerra, povero Starmer. Primo partito Farage. In Francia, nella Francia di Macron, il citrullino mesciato, primo partito il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jonathan Bardella. È come se ci fosse un vento potente che non guarda, non legge, non si cura di nulla e di nessuno. E questo vento che dice destra, e la Meloni e Salvini lo conoscono bene perché in momenti diversi, come sappiamo, lo hanno cavalcato. Quindi loro guardano Vannacci e temono, perché sanno che cos'è quella miscela. E più uno, e il più uno, come quello della Ravetto, è un più uno che conta. Sul centro, che come sapete dovete abbonarvi, scaricarlo, diffonderlo, è un po' come se fosse l'agorà ateniese in cui si discute, facciamo un dialogo, perché dopo l'editoriale che ho fatto ieri, che più o meno avete sentito in radio, mi scrive Stefano Feltri anche sul suo bellissimo Substack, una specie di sito in cui Stefano cura molte rubriche, molte opinioni, e lui dice: ma attenzione, vi dico proprio il senso e mi interessa sentire Giuliano che adesso arriva. Attenzione, Vannacci non è un problema per la destra, Vannacci è un problema per tutti. E allora Vannacci va bloccato, perché le destre che sono xenofobe, le destre che sono contro i valori costituzionali, e Vannacci lo è due volte, sia perché rimpiange il ventennio, sia perché rimpiange quello che c'era prima, cioè la monarchia, forme non democratiche, e allora tu queste forze che sono fuori dall'arco costituzionale, come hanno fatto tante volte i tedeschi, come talvolta hanno fatto i francesi, ne devi bloccare. Io gli ho risposto molto brevemente, ma vi dico che per me questo è un punto decisivo. No, questa è una follia. L'idea di mettere fuori gioco chi cresce perché non ti piace è una follia. E tu dici, ma allora sei debole contro la destra. No, perché i padri costituenti, chi ascolta questo programma da 4 anni sa che l'ho ripetuto molte volte, lo hanno fatto, hanno messo nella democrazia chi era fuori dalla democrazia nel 45, nel 48, e anche chi era contro la democrazia, hanno consentito di correre il Parlamento chi era stato nella Repubblica Sociale, quelli con cui ci si era sparati durante la guerra civile, e quando arrivarono le campagne degli estremisti, gli extraparlamentari che dicevano e gridavano «Almirante non deve parlare», persino Pajetta, che era stato partigiano, quando sentì quelli che gridavano e dicevano «Bisogna sciogliere il Movimento Sociale», disse «Gli elettori non si sciolgono». Che cosa voleva dire? Se hai consenso non devi essere e non puoi essere cancellato, ma non perché non ti conviene, ma per un principio sacro, che la democrazia è più forte di qualunque cosa. Quindi se tu vuoi battere Vannacci, che è legittimo, lo devi battere, e lo puoi battere solo con il consenso. Giuliano, tu Eccolo, buongiorno. Io non sto né con te né con lui, o meglio sto con te e con lui.
1: Ci mancherebbe.
3: Beh, ti spiego. Ci sono delle posizioni di ragionamento che insomma ogni tanto bisognerebbe coltivare. Allora ti dico, l'analisi di Feltri è vera. Vannacci è un problema generale, perché Vannacci nega alcuni valori dell'ordine costituzionale e del rispetto tra le persone. Anche l'altra sera sentirlo in televisione dire che ci sono delle persone che non sono normali e che a loro si può riconoscere il diritto di guidare la macchina, francamente fa molta impressione. Non si tratta dell'affermazione di una linea politica, di una ricetta, di una visione della società, si tratta di un'affermazione da Ku Klux Klan. Ci sono i normali e ci sono i diversi dai normali, e i diritti si riconoscono ai normali e non ai diversi, a cui si può al massimo riconoscere il diritto a stare in casa a spavellare o a prendere la macchina, come si può fare oramai anche nel regno delle due sacre moschee in Arabia Saudita. E però quello che tu dici, cioè si battono solo col consenso, è verissimo, non si possono eliminare dalla scena politica con la forza, ma c'è una terza soluzione che contempera le due esigenze e che è quella che io continuo a promuovere, caro Luca. È un momento in cui bisogna necessariamente tornare ad una legge elettorale diversa, cioè bisogna sospendere il maggioritario nell'attesa di fare quello che tu hai un po' ventilato, accennato, cioè, adesso rischio di essere noiosetto, l'applicazione è la vera realizzazione dell'articolo 49 della Costituzione, cioè di quello che impone che i partiti siano democratici. Con partiti democratici, Vannacci ha negato che il suo lo possa essere, perché ha detto che lui decide la linea e gli altri seguono, e questa sarà la linea di futuro nazionale. E con un periodo in cui si va a cercare un governo al centro del paese, penso che questo si possa facilmente rimediare. Le estreme vanno eliminate, vanno radicalizzate con il consenso, con un sistema fortemente e ampiamente democratico, ma certo lasciare un sistema maggioritario in cui anche il voto della Ravetto diventa importante, francamente è un danno per tutto il paese. Ti è piaciuta?
1: Non lo so, è una variante, sì, importante, ma non è decisivo.
3: Caspita, cioè, se non è decisivo adesso.
1: Ma non è che a un rutto tu metti un belletto. E questi sono partiti leaderistici. Sono non partiti. Scusa, un altro passaggio interessante era quello in cui Vannacci diceva: io ho la mia sporca dozzina, e diceva: con me sono venuti i peggiori degli altri partiti, avete ragione a criticarmi. Lui si sente così leader che dice: c'ho la monnezza intorno a me, ma è meglio di voi che siete bravi, pulitini.
3: Ma scusami,
1: e quindi pensa, ci hai pensato, non hai notato l'importanza di questo passaggio?
3: Non so se tu ricordi, ovviamente, quando tu eri al liceo o anche alle scuole medie o ai primi anni di università o ovunque tu voglia, dove c'è sempre il bulletto della situazione, c'è sempre lo scemo della classe, c'è sempre quello che deve esagerare. Ecco, io sono del parere che rimanga libero di essere, di esprimersi, di fare quello che ritiene, ma non era una persona importante lo scemo della classe, quello che arrivava con le posizioni estreme, che trattava male le ragazze, che bullizzava quelli che avevano un problema fisico o anche se non lo avessero se lo inventava. Non era un problema reale, era una persona che stava là e non contava granché, ce l'abbiamo sempre avuto tutti. Quando è che diventa importante? Diventa importante quando il suo voto è determinante, quando quel più uno, come lo chiamavi tu, diventa quello che serve per vincere l'altra parte. Ecco, non è un periodo nel quale noi possiamo permetterci, in presenza di cambiamenti così grandi della società internazionale, del ridisegnamento dell'ordine mondiale, di tutto nuovamente in discussione, del diritto internazionale, della stessa idea degli stati, noi non possiamo permetterci che lo scemo della classe diventi quello importante. Ecco perché è essenziale tornare a un sistema proporzionale in cui nella società ciascuno si esprima, il Parlamento rispecchi quegli equilibri e poi si faccia un bel governo al centro in cui si riscrivono le regole di questo nuovo periodo, e si potrà poi tornare
2: a confrontarsi con il maggioritario quando si sarà riconosciuto che l'una parte e l'altra parte che si confrontano nel maggioritario sono due parti democratiche e civili, non quando arriva uno che ti dice che i gay possono guidare. Su.
1: Ma perché se ci fosse uno che dice io voglio arrivare a un referendum che porti alla dittatura, voglio cambiare la Costituzione, noi lo imbavaglieremmo e lo metteremmo in carcere? Noi ci faremmo una risata, così vince la Costituzione.
2: Esattamente.
1: Non con le manette.
2: E noi non ma noi non consentiremmo che quello fosse. Ma non sono i veti, ma noi non consentiremmo mai che quello lì fosse il voto che ti consente di arrivare al governo, fosse quel più uno. Adesso è il momento di fare un governo di persone per bene, che hanno idee di riconoscimento di tutte le fazioni, di tutte le posizioni, e che vogliono costruire un paese civile e normale al di là degli estremismi.
1: Ma questo nell'album dei sogni, se la gente vuole votare un governo per male, voterà un governo per male. La democrazia non è che tu gli metti il pettinino e le bambole.
2: L'abbiamo avuto.
1: Ma che c'hai oggi che sei buonista? Tu che sei un concentrato di cinismo e di opportunità.
2: Proprio perché sono un concentrato di cinismo, è il momento di andare ad un governo che riconosca la centralità del Parlamento, perché il vero problema è aver superato la divisione dei poteri e avere un governo che ha sostituito il Parlamento, e qualsiasi, scusami, scemo per non dire un'altra parola che inizia con la S, che diventa importante. Ma quando mai? Gli scemi devono rimanere scemi. Scemi sono, e da scemi vanno
1: trattati. Lasciamo l'ultima nota a Peter prima del giornale lungo dell'ora tonda.
4: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
11: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Sono le 8 e 2 minuti.
13: Giornale Radio News.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
6: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Karg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio, con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Dopo una giornata di scontri, adesso si aspetta di capire se ci sarà veramente l'intesa o se, seguendo il conto fatto dalla CNN, sarà solo il 38esimo annuncio in due mesi di un accordo vicino.
14: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier, che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto, ha poi sollecitato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
15: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, segnando un aumento dello 0,71 che è garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
14: Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Sentiamo prima la segretaria del PD Schlein, poi il leader 5 Stelle Conte.
16: Non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni oltre il 43%.
17: Toccherà a noi rilanciare l'Italia, rimetterla in piedi. Lo abbiamo già fatto, sappiamo come si fa. Per offrire una risposta che non avete saputo dare, completamente fallimentari siete stati sul bisogno di sicurezza.
14: La Banca Centrale Europea, dopo quasi 3 anni, ha deciso un aumento dei tassi di interesse dello 0,25%. La Presidente Lagarde avverte: più dura la guerra in Medio Oriente, più aumentano i rischi per la crescita e l'inflazione. Il servizio è di Alessio Galea.
18: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Il tasso sui depositi si porta al 2,25%, mentre sale al 2,4% quello sui rifinanziamenti principali e al 2,65% quello sui prestiti marginali. La BCE inoltre ha ulteriormente tagliato le previsioni sulla crescita, 0,8% quest'anno, l'1,2% il prossimo, e ha alzato quelle sull'inflazione, in risalita al 3% nel 2026 e al 2,3% nel 2027. Sul rialzo dei tassi la decisione è stata unanime, ha dichiarato la Presidente Lagarde, avvertendo che i rischi sono maggiori quanto più dura sarà la guerra in Medio Oriente. Anche per il Fondo Monetario Internazionale le prospettive dell'Eurozona si sono indebolite, stime di crescita tagliate allo 0,9% nel 2026 e all'1,2% nel 2027, con l'inflazione in salita al 2,8% quest'anno e al 2,3% il prossimo.
14: Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane e dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
19: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno, DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni. E il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio. Fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia.
14: Ed è tutto la parte tecnica. Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
20: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
21: C'è un clima politico da campagna elettorale con accuse e insulti anche pesanti, e lo si è capito ieri alla Camera durante le comunicazioni della Premier Meloni sulla posizione da tenere nel Consiglio d'Europa su molti dossier aperti: flessibilità, caro energia, guerre. In politica estera l'Italia, secondo Meloni, è a fianco dell'Ucraina e chiede maggiori pressioni contro Mosca, favorevole alle sanzioni contro Ben Gvir e i coloni israeliani protagonisti del massacro contro la popolazione palestinese, condanna gli attacchi di Netanyahu contro la missione UNIFIL in Libano, ribadisce che il nostro paese non è parte del conflitto contro l'Iran. Sulla difesa Meloni dice di essere pronta ad assumersi la responsabilità, e al prossimo vertice NATO l'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Sul fronte energetico la Premier rilancia il nucleare e le rinnovabili e l'investimento di 14 miliardi in 3 anni per mitigare i rincari. Annuncia di voler definire con l'Unione Europea le misure finanziabili con la flessibilità. E poi arriva lo sconto. Meloni attacca Vannacci: per 6 volte avete votato la fiducia contro il governo e poi Fratelli d'Italia e la Lega lasciano l'aula quando prende la parola per la dichiarazione di voto Ravetto di Futuro Nazionale. Si alza il tiro quando il capogruppo in commissione esteri dei 5 Stelle Silvestri afferma che con Trump e Netanyahu la Premier ha semplicemente indossato delle ginocchiere. A quel punto Fratelli d'Italia chiede un'istruttoria, Bignami la sospensione di Silvestri. Infine in Senato tutto fila dritto come da copione, ma lo sconto che preannuncia l'avvio di una campagna elettorale infuocata lo si è avvertito in vari momenti del dibattito parlamentare. L'immagine che l'Italia offre all'Europa è quella di un paese diviso su tutto.
20: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
22: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
23: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
24: Quindi ieri abbiamo assistito a un penoso siparietto parlamentare che vede l'opposizione in pochette riproporre le solite argomentazioni un po' come un disco rotto, financo scivolare su affermazioni irripetibili e sessiste, e dall'altra parte il nostro capo di governo reagire in maniera sguaiata a queste provocazioni. Ahimè, secondo me è fumo che entrambi gli schieramenti gettano per nascondere quelle che sono le reali problematiche dell'uno e dell'altro. Campo largo, che è talmente largo che non se ne vede la delimitazione di un programma condiviso, e lo vedo molto difficile. Da quest'altra parte, il dover conservare l'immagine di una forza che comunque non si avviluppi troppo in spire fasciste o neofasciste. Comunque sono veramente le prove della campagna elettorale che questo paese dovrà subire da qui in poi. Poveri noi, MDR.
25: Buongiorno, veterano da Monza. Minchia, ragazzi, ancora a parlare di questo coglione? Basta.
0: basta, è un coglione, ok? Vogliamo parlare di... se dobbiamo sempre strumentalizzare le parole dei coglioni, allora è colpa vostra che queste persone poi salgono al potere. Non è che lui ha un programma così importante da accalappiare voti, siete voi che glieli fate prendere, basta, non parlatene più.
1: La battuta delle ginocchiere non è stato un errore, è stato efficace, perché l'ha resa ridicola e difatti si è arrabbiata come non mai subito dopo. In politica quello che funziona è rendere ridicolo e questa battuta ci è riuscita. Ciao da Massimiliano.
2: Buongiorno a tutti. È una provocazione, però non tanto, insomma. Cosa ne pensate delle storie che girano sui social in questi periodi sulle vincenti, sulle finaliste dei mondiali di quest'anno? Gente che indovina da tre mondiali a questa parte, la finalista, la vincente, tutte queste storie. Insomma, danno vincente l'Olanda in finale con il Portogallo. Una piccola scommessina si potrebbe anche lasciare, 5 euro, ma chi se ne frega, puntiamoli. Non sarebbe neanche una brutta finale, secondo me, visto che date il Portogallo tra le grandi sorprese, e perché no, non l'Olanda? Un saluto a tutti, Renato.
3: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Beh, cosa ha detto Silvestri? Cosa ha detto? Cosa c'entra l'allusione sessuale? La vedete solo voi? In fondo è Trump che ha detto: vengono qui a baciarmi il culo, e lei è stata la prima a correre lì. È Trump che l'ha detto, non è stato Silvestri, e lei è corsa. Perché non è vero che lei si è inginocchiata a Trump, non è vero? È verissimo. Ha addirittura paura di criticarlo, ha detto mezza parola per difendere il pontefice e salvarsi i suoi voti, e lui l'ha segata subito, e lei muta, e lui sotto, e lei muta. Sì, ha le ginocchiere, quindi lo dico io che sono una donna, cosa c'entra la parte sessuale? Andatelo a dire a Trump, oppure andate a dire alla Russa quante belle battute sessiste ha fatto, anche recentemente. Ma per favore, la Meloni non è un esempio per le donne, no grazie, no grazie. Ciao ciao.
5: Sì, volevo dire però che non è che se Trump dice baciami il culo, noi dobbiamo prenderlo come canone e regola di buon galateo. Non è che io voglio imitare Trump, e credo che neanche tu lo voglia imitare, quindi questa argomentazione Trump, siccome Trump è scurrile e volgare, allora lo si può essere anche altri, a me non pare brillante. Devo dire la verità, sono quasi sempre d'accordo con te, stavolta no. Anche con quest'idea, ma se io sono donna, allora lo può dire chiunque, non è sessismo. E no, se è sessismo è sessismo. Poi esiste anche il sessismo delle donne. E stai scherzando sul sessismo delle donne? Ma che scherziamo? Ma ci sei mai stata nello spogliatoio di una squadra di pallavolo femminile?
25: Beh, io non so, come tu ci sia stato, però deve essere interessante sapere quando e come tu l'abbia frequentato. Ma che si trattasse di una frase volgare, sessista, con un'evidente allusione a un atto sessuale che si pratica in ginocchio, su questo purtroppo non c'è alcun dubbio, e non c'è dubbio che quello non sia un linguaggio adatto ad un Parlamento. Quindi possiamo serenamente passare avanti e lasciare da parte le tifoserie, anche perché parliamo di politica a livello più alto e di istituzioni e di schemi di funzionamento delle istituzioni a livello più alto, perché è tornato a trovarci il professor Piero Ignazzi. Buongiorno professore.
5: Buongiorno.
26: Buongiorno.
25: Cerchiamo di analizzare il fenomeno Vannacci dopo il battesimo nel tempio della politica italiana, come è considerato perlomeno da noi la trasmissione di Lilli Gruber e 8 e mezzo, professor Ignazzi. Prima domanda, anche relativamente alla discussione che facevano Luca Telese e Stefano Feltri, è un pericolo per la democrazia Vannacci?
26: Pericolo per la democrazia eccessivo, visto i suoi numeri, insomma, è chiaramente l'espressione di una cultura politica antidemocratica, antiliberale e certamente quindi contraria ai nostri fondamenti costituzionali in maniera più accentuata di quanto non lo facciano altri partiti di destra.
5: Giuliano faceva riferimento a una discussione che facevamo io e Stefano Feltri, perché Feltri dice: ma in Germania quando si è presentata un'ultradestra l'hanno messa fuori legge, quindi conviene mettere fuori legge anche noi. Io da un lato ho posto l'idea che l'Italia è stata diversa e meno male, perché in virtù della 12ª disposizione transitoria anche i padri costituenti diedero legittimità persino a chi non è nel perimetro della democrazia e anche a chi è nemico della democrazia. Ma poi aggiungo anche il fatto che in Germania l'AfD non è messa al bando fuori legge, quindi se c'era un veto sui partiti neonazisti oggi non c'è più.
26: Dunque, allora, la Germania ha approvato una norma costituzionale sulla difesa della Costituzione, appunto, e ha affidato questo a un ufficio particolare del Ministero degli Interni, il quale sorveglia tutte le organizzazioni che possono essere radicali o estremiste. La differenza per i tedeschi è netta, perché i radicali sono quelli che hanno una posizione radicale, gli estremisti sono quelli che vogliono invece sovvertire il sistema. E in questo sistema ci sono tre livelli di attenzione che vengono attivati nei confronti di questi movimenti. Quindi si dice: così non va, dovete cambiare, non va bene ancora, adesso avete delle limitazioni alla vostra attività. Il terzo è la messa fuori legge, che è stata fatta solo due volte per il Partito Comunista e un partito neonazista negli anni 50. Attualmente l'AfD è al livello di attenzione, al secondo livello di attenzione, ma non è ancora ovviamente al terzo livello, che sarebbe l'esclusione dalla politica, dal scioglimento forzato.
5: Sì, ma non abbiamo un po' l'impressione che non ci sarà un terzo livello di attenzione, perché mentre i partiti messi fuori legge in Germania, nel Bundestag, erano partiti che non toccavano, non superavano mai il 5%, adesso l'AfD è il primo partito. Cioè, io ho come l'impressione che qua ci sia un bivio che non è tecnico, è proprio il cuore, l'essenza delle nostre carte valoriali. Non puoi mettere fuori legge uno che ha la battuta di Pajetta, gli elettori non si sciolgono, non puoi mettere fuori legge un partito del 30%.
26: Sì, in effetti questo è il problema. Cioè, un partito che ha un consenso di questo genere messo fuori legge vuol dire creare una situazione di tensione politica e sociale fortissima. Non è detto che per questo non debba essere messo fuori legge, perché insomma la democrazia si deve difendere, e proprio in Germania è nato il concetto da parte di un giurista tedesco, Lowenthal, fino agli anni 30, dopo aver visto l'ascesa del nazismo, l'idea della democrazia militante. Cioè del fatto che la democrazia deve avere i mezzi per difendersi, da cui appunto quelle norme della Costituzione tedesca. Ora, dobbiamo aspettare che prenda il potere per poi vedere che succede quello che è successo nel 1933 in Germania? Questo è l'interrogativo che si pongono in tanti.
25: 3,9%.
26: Al 20%.
25: 43,9% dei voti il partito nazista nel 1933.
26: No, mi sembra che fosse meno, comunque non è questo il punto, e soprattutto però deve guardare la traiettoria di crescita che ha avuto il Partito Nazionale Socialista nell'arco di un po' di anni, e quindi ovviamente, ripeto, la questione è delicata e politica. I tedeschi hanno questo ricordo, cioè il ricordo, e i socialdemocratici in particolare hanno avuto per lungo lo stigma di non essersi opposti efficacemente al nazismo. Vennero anche messi un po' per i primi anni del dopoguerra un po' a latere dell'Internazionale Socialista, proprio perché gli inglesi, per esempio i laburisti, li avevano accusati di essere stati inerti nei confronti dei pieni poteri votati a Hitler nell'estate del 33. Quindi per i tedeschi la questione è particolarmente sensibile, e poi insomma questo partito si richiama molto più esplicitamente di ogni altro partito, ivi compreso Fratelli d'Italia, a un passato regime. Quindi c'è un elemento forte per metterli fuori legge. Poi è una questione estremamente delicata, perché questo provocherebbe chiaramente tutta una serie di tensioni. Non tocca. Prego.
5: Oggi sul Corriere della Sera c'è una cronaca che sembra stellare, perché mi sembra poi che questi estremismi si alimentino di parole sempre più radicali. L'area immigrazione è già un'iperbole, abbiamo fatto sentire oggi Laravetto che usava i dati sull'area immigrazione pochi mesi fa, quando era al governo, per elogiare la Meloni, oggi li usava, ora è passata con Bannacci, per attaccare il governo Meloni. Ma la cosa più incredibile è questa polemica. Lo storico più vicino, lo storico di riferimento, potremmo dire, dell'AfD, ha detto che gli unici veri tedeschi sono i tedeschi dell'Est, e che quelli dell'Ovest sono ormai dei tedeschi americanizzati che mangiano panini McDonald's e non capiscono l'identità tedesca. Ecco, questo mi ha molto colpito, perché c'è sempre un più uno del più puro e te pura, e adesso addirittura abbiamo la purezza, non solo la purezza della razza, ma anche la purezza dell'identità nazionale tedesca. Ovviamente tutto questo risale al fatto che i fondatori dello Stato tedesco sono i prussiani, e che quindi in qualche modo c'è un quarto di nobiltà che richiama anche al Terzo Reich, che era figlio di dell'impero, no? E addirittura Hitler fece il putsch di Monaco con Ludendorff, che era l'eroe della prima guerra mondiale, che crea addirittura una discriminazione dentro coloro di cui vuoi chiedere il voto. Quindi siamo alla follia pura. Non so se ha letto questo, ma mi farebbe piacere la sua opinione.
26: Sì, l'avevo letto. E beh, in realtà poi è esattamente come ha detto lei, cioè il nocciolo della Germania è la Prussia, che ormai è persa all'interno dei confini di altri paesi, dai paesi baltici alla Polonia. Quindi il nocciolo prussiano è molto molto a est. Secondo altri però quella non è la vera Germania, perché la vera Germania sarebbe la Germania latina, cioè la Germania, praticamente la Germania ovest, quella in cui l'influenza dell'impero romano è stata determinante e ha creato quindi un ambiente molto più favorevole allo sviluppo dei diritti civili, al sviluppo della legge, mentre invece quell'altra sarebbe, virgolette, molto più barbara, la parte est, e il dominio prussiano da un lato, e
5: altro
26: poi
5: vicino alla Russia,
26: esatto, e poi anche il rapporto che ha avuto per tutti questi anni del dopoguerra con l'Unione Sovietica e col comunismo, con quel sistema di carattere, come dire, poliziesco che aveva instaurato, dimostra che quella non è la vera Germania, ma è una Germania militarista e repressiva. Quindi ha ragione, la vera Germania militarista e repressiva è quella dell'est, non quella dell'ovest.
25: Professor Ignazzi, Vannacci in una delle sue ultime dichiarazioni ha detto: il mio partito non sarà un partito democratico, faccio io la linea, decido io la linea, e chi ci vuole stare ci sta, gli altri possono andare via. Ma l'articolo 49 della Costituzione, che abbiamo cominciato un po' a dimenticare all'inizio, che adesso è proprio, come direbbe, l'inno nazionale offeso e deriso, che fine ha fatto?
26: Guardi, Vannacci ha detto con una battuta quello che succede in tutti i partiti. Adesso è inutile che pensiamo che le norme,
5: sono educande.
26: Sì, insomma, questo è un po', questo, se vogliamo
25: analizzare. Il discorso vale ragione maggiore.
26: Sì, non vale il discorso di carattere giuridico, vale il discorso di carattere semplicemente politologico, cioè vedere come funzionano realmente i partiti politici. Oggi la leadership nei partiti politici, soprattutto la leadership personale, è molto, molto più forte rispetto a come l'avevano immaginato negli anni 40 i costituenti, che avevano in mente tutt'altro tipo di partiti. Del resto, insomma, Berlusconi non era quello che decideva tutto, dallo spillo al trattore? Quindi, insomma, abbiamo già visto a destra, ovviamente in partiti non strutturati è quello che succede, il fondatore decide quello che vuole, fa quello che vuole, è sempre stato così, finché non arriva una classe dirigente che cerca di mettere qualche paletto. L'abbiamo visto anche nel caso dei 5 Stelle, in cui il fondatore a un certo punto è stato messo da parte perché c'era un partito che si strutturava, che aveva un gruppo parlamentare, che quindi aveva dei, diciamo, sub-leader, delle persone al di sotto del leader, e anche al stesso livello del leader, come il Presidente del Consiglio, come Conte, che alla fine hanno fatto cambiare radicalmente quel partito. Quindi certo, tutti, anche qui potremmo tornare alla Germania, perché la Germania infatti ha obbligato la FDP a fare i cambiamenti quando ha fatto il primo controllo costituzionale, perché la legge sui partiti, no, la legge sui partiti che noi dovremmo importare, così come la legge elettorale, dovrà importare la Germania, la legge elettorale e la legge sui partiti, proprio pari pari, che la legge sui partiti obbliga ad essere democratici. Obbliga i partiti ad essere democratici, per esempio sui partiti che noi dovremmo importare, così come la legge elettorale, dovrà importare la Germania, la legge elettorale e la legge sui partiti, proprio pari pari, che la legge sui partiti obbliga ad essere democratici. Obbliga i partiti ad essere democratici, per esempio obbliga nella legge che le

0: Il problema di frange, chiamiamole estreme, cioè frange particolarmente radicali nella proposizione politica, non si supera più agevolmente in un momento storico come questo, professore, con un ritorno deciso al proporzionale.
1: Proporzionale può avere anche questa, cioè perché è stato inventato il proporzionale soprattutto nelle cosiddette piccole democrazie divise, stiamo pensando all'Olanda, stiamo pensando ai paesi scandinavi dove venne introdotto il proporzionale subito dopo la seconda guerra mondiale, prima guerra mondiale, perché si teneva conto di una società divisa ed essendo divisa è opportuno che tutte le componenti abbiano la loro rappresentanza, non si sentano escluse e quindi non possono innescare delle politiche ancora più radicali. La proporzionale ha anche questo scopo, ha avuto anche questo scopo, oltre appunto al fatto di dare, chiaramente di rappresentare tutte, perché rappresentare così in maniera molto, molto diretta tutte le varie sfumature politiche di un paese, perché così nessuno si sente escluso. Ora, una proporzionale senza clausole di sbarramento la riterrei un grosso errore. Io non ho nessuna obiezione a una proporzionale con una clausola di sbarramento del 5% come in Germania, magari con doppio voto, vota la persona e vota la lista come in Germania, oppure quella preferita da lungo tempo da noi politologi era quella del doppio turno francese, con soglia di sbarramento di accesso al secondo turno.
0: Bene, tutte cose delle quali discutere ampiamente. Grazie professor Ignazzi per essere
2: grazie
0: stato con
2: professor
0: noi.
2: Grazie professor Ignazzi, grazie davvero.
1: Un po' il professore, capisco che hai fatto un po' il professorino,
2: ma sono
1: mi scuso,
2: utili.
0: D'altronde è un professore. D'altronde che un professore faccia il professore rimane abbastanza normale.
2: Sarebbe
0: un problema quando lo fanno i giornalisti,
2: i politici. Bene, buongiorno, buon lavoro al professor Ignazzi.
0: Arrivederci.
2: E noi ci dobbiamo fermare, Giuliano. Mi hai fatto sforare di un minuto adesso.
0: Sono colpevole, puniscimi maestro,
2: bravo. A fra poco.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 8 e 33 minuti.
3: Guidare informati.
4: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Ancora difficoltà in A8 per un incidente all'altezza di Gallarate. Ci sono code da prima della barriera di Varese verso

0: verso Milano, ripercussioni sulla diramazione Gallarate-Gattico con lunghe code da Besnate verso Gallarate, traffico particolarmente sostenuto questa mattina a Milano con lunghe code in tangenziale ovest da Roa Corsico verso la 1 e nord dal bivio per la Milano Meda fino a Monza verso Sesto, code anche sul tratto urbano della 4 da Pero a Curmano verso Trieste, a Bergamo prime code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto, in A22 code tra Carpi e il bivio per la 1 verso Modena, a Perugia code sul raccordo di Betolle da Olmo a Prepo verso Foligno e da Piscille a Madonalta verso il lago. A Roma code sul grande raccordo anulare interna da Roma Sud a San Giovanni e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia verso il centro. Code anche in tangenziale est dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A nord di Napoli per lavori ci sono già circa 2 chilometri di code sulla Semediano, traversa Mirito e Arzano verso Acerra. Code per lavori anche sulla provinciale 335 da Versa Sud a Frignano Casaluce verso Caserta. In costiera code per il traffico sulla statale 145 all'altezza del bivio di Pozzano a Vico Equense tra Seiano e Meta verso Sorrento. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
2: L'Italia ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
3: E basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
4: Buongiorno a tutti, Stefano da Monza. Volevo chiedere al mio giornalista fazioso preferito, Luca, che invece di parlare delle stupidate su Vannacci, vorrei sapere quando avete parlato o quando parlerete, perché se mi è sfuggito, della questione mascherine, delle super strapagate mega consulenze coi soldi degli italiani e di qualcuno che invece di dire agli altri di mettersi le ginocchiere per non essere udito si nasconde come un ladro nella notte. Io credo che sia molto più importante fare luce su queste questioni che a parlare delle stupidate che dice Vannacci, ma mi piacerebbe sapere questa cosa qua. Buona giornata caro Luca.
5: La battuta sessista la vedete solo voi, anzi io trovo che sia stato bravissimo e abbia inquadrato perfettamente la postura della Meloni. Cosa avrebbe dovuto dire? Che solo chi striscia non inciampa? Ma fatemi il piacere.
6: Adoro quando i sedicenti pacifisti li sento così belli aggressivi contro la Premier, così proprio che prevalicano pure i concetti di evitare appunto un linguaggio sessista, insultante, loro che sono per la pace. Io sono di sinistra, l'ho già detto un sacco di volte, lo ripeto per quelli che magari non hanno capito, confondono le mie posizioni, però a questo punto bisogna applicare la par condicio. Un bel paio di ginocchiere vanno regalate pure a Conte, perché di fronte a Putin, insomma, rischierebbe di spaccarsi le rotule. Ciao Fabrizio a Milano.
7: Buongiorno Nicola da Roma. Ma io questa polemica delle ginocchiere, forse non sono malizioso come voi, ma un governo che non conta nulla e che permette che lo Stato di Israele faccia uno sterminio, possiamo anche non chiamarlo genocidio, e che l'America faccia il bello e cattivo tempo, vuol dire che quello Stato sta in ginocchio. Io non vedo altre, chi sta in ginocchio per stare comodo mette le ginocchiere, io non vedo altre allusioni scabrose. Poi correggetemi se sbaglio, ma non ho sentito parlare di sesso orale io lì.
8: E va bene, il tifo arriva fino alla negazione della realtà, ma andiamo molto veloci su questo argomento e lasciamo correre, sì. Caro Luca, torniamo in diretta qui all'Attimo Fuggente, Luca Talese, Giuliano Guidabardi, e passiamo come sempre nella nostra ultima mezz'ora alla politica estera. È da dire, ce n'è, perché adesso siamo credo al 46esimo, se non ho sbagliato i calcoli, ma insomma giù di lì, annuncio di una pace imminente da firmare nelle prossime ore, annuncio fatto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre l'Iran continua a dire insomma c'è ancora tanto da fare. Ne parliamo con un uomo di grande esperienza internazionale, uno che a corde ne ha seguito davvero tantissimi e che ci spiega un po' come funziona dietro le quinte. Buongiorno e bentornato all'ambasciatore Giampiero Massolo.
9: Buongiorno, grazie.
10: Bentornato fra noi, grazie.
8: 45 sarà la cifra giusta, ce la fanno?
9: Ma oddio, dunque, intanto mi sembra che in questo momento, che non conosciamo ancora i dettagli e vedremo forse nel corso della giornata o del weekend, quello che si può dire è che da entrambe le parti si vuole comprensibilmente dire di avere vinto e di avere costretto l'altro a scendere su delle posizioni più mitigate. Non conoscendo i dettagli, appunto, è difficile dirlo. Quello che sembra delinearsi è risponde alla necessità, da un lato, di entrambi di uscire, sia dell'Iran che di Washington, di uscire da questa situazione in qualche modo, e in secondo luogo cercando un accordo che sia di base, vale a dire riapertura dello stretto in cambio di un primo sollievo all'Iran dal punto di vista di qualche sblocco di fondi congelati, ma anche, e quella sarà la misura di chi ha ceduto quanto, di prevedere già in questo primo accordo alcuni elementi che sono critici per entrambe le parti. Per Trump si tratta del nucleare iraniano e della sua limitazione, per gli iraniani si tratta non solo dello scongelamento dei fondi ma anche del progressivo alleviamento delle sanzioni, e chiaramente di questo vedremo quanta traccia ci sarà. E in secondo luogo bisogna vedere quanto verrà demandato al negoziato dei famosi successivi 60 giorni, e cioè chiudiamo intanto, sblocchiamo intanto lo stretto, dopodiché parleremo del resto delle questioni scabrose. Però è già comunque un passo avanti.
10: Ambasciatore, ma le volevo chiedere una valutazione, posto che il 40esimo cambio di linea, Giuliano, al conto più aggiornato del mio, forse il 41esimo, posto che entrambi si proclamano vincitori e insoddisfatti, anche se in modo diverso e in modi alterni, se fosse così, chi avrebbe prevalso?
9: Ma appunto è difficile dire, nel senso che l'esigenza di Trump e la misura del suo prevalere o meno sono due. Uno è le condizioni di riapertura dello stretto, vale a dire uno stretto che viene riaperto o uno stretto che resta sostanzialmente in mani iraniane aperto chiuso. E la seconda misura è quanto ottiene sul nucleare, se più di quanto ottenne anni fa Obama per via negoziale, dopo aver scatenato quello che ha scatenato dal punto di vista delle armi. E questo non è dato saperlo ancora perché non conosciamo i dettagli. Gli iraniani invece misurano il loro successo sul conservare il dito sul grilletto di Hormuz o meno, quanto ne conservano e quanto riescono a portare a casa di fondi scongelati e di alleviamento delle sanzioni. E quanto di questo sarà già in questo primo accordo preliminare e quanto invece bisognerà aspettare un negoziato che ufficialmente, in maniera dichiaratamente, è a 60 giorni, ma conoscendo le pretese americane e il portare in giro la propria controparte degli iraniani, rischia di durare molto più a lungo.
10: Beh sì, senza dubbio.
8: per l'organizzazione di queste trattative, ambasciatore. Sullo sfondo ci sono stati l'incontro di Anchorage della scorsa estate, poi l'incontro di Trump con Xi Jinping, a cui è seguito quello di Putin, e poi la visita, anche questa abbastanza simbolica e importante, di Xi Jinping a Kim Jong-un, al dittatore della Corea del Nord. Ecco, quanto queste parti che formalmente non sono in campo partecipano realmente ai negoziati?
9: Ma io, è chiaro che noi abbiamo da un lato i cinesi che hanno una doppia, diciamo, un doppio binario. Da un lato diciamo vorrebbero la stabilizzazione dei mercati energetici e quindi un esito, diciamo, perlomeno provvisorio, più o meno duraturo, di quello che sta succedendo nel Golfo. Dall'altro sono interessati a mettere in difficoltà gli Stati Uniti ogni volta che è possibile, e manifestamente Trump si è cacciato in una storia nella quale era meglio che non si fosse cacciato, e esasperare le differenze che ci sono da questo punto di vista nell'Occidente e fra le due rive dell'Atlantico. Quindi i cinesi, come dire, da un lato hanno un ruolo stabilizzante, dall'altro come dire, incoraggiano in qualche modo la difficoltà dell'avversario, per così dire. I russi sono troppo concentrati sull'Ucraina, e quindi in realtà anche qua il loro apporto all'Iran, dalla cui parte sicuramente stanno evidentemente, anche come merce di scambio sui tavoli negoziali con l'Ucraina, con il sedicente mediatore americano, i russi anche qui da un lato esasperano meno dei cinesi evidentemente le contraddizioni, dall'altro cercano di sfruttare sul loro tavolo negoziale con gli americani quanto più possibile diciamo la leva o la relativa leva che possono avere con gli iraniani. Quanto alla visita di Xi Jinping in Corea del Nord, la Corea del Nord che ha condotto con successo un'operazione di riarmo nucleare, non dimentichiamocelo, la Corea del Nord è uno stato nucleare, dunque il regime si preserva e in qualche modo il paese è al riparo da operazioni come quelle condotte invece dagli israeliani e dagli americani in Iran. Evidentemente qui era iniziata una specie di politica di doppio forno da parte dei coreani del nord, un po' con Mosca e un po' con Pechino, e Xi Jinping ha pensato di mettere tutto il peso della forza cinese perché questa politica del doppio forno finisca.
8: Luca.
10: Sì, tutto chiaro, ma in prospettiva cosa immaginiamo? Tolto il dettaglio di un accordo che, come vediamo, è molto precario, molto condizionato, che Hormuz torna libero e la febbre sui mercati dell'energia e degli idrocarburi si spegne, oppure questa indeterminazione e questa sospensione resteranno anche nel futuro?
9: Ma a quello che si può dire oggi, la febbre si attenua ma non si spegne, i prezzi, ecco, resteranno relativamente, ovviamente più alti di prima, ma relativamente alti in assoluto ancora per parecchio tempo. L'impressione generale è che la fragilità del tutto in realtà porta ad una specie di equilibrio delicato in cui gli americani sanno che con la mera forza non potranno battere la capacità iraniana di controllare lo stretto, ma d'altra parte gli iraniani sanno che se esagerano gli americani continueranno a colpire e torneranno indietro sulle sanzioni. E quindi è un equilibrio basato su un nuovo rapporto di forza, basato su di un equilibrio precario e momentaneo, però temo che nella situazione data non ci sia molto di più da fare.
8: Quanto rimane di Yalta?
9: Non ho capito.
10: quanto rimane delle sacre regole di
9: quanto
10: Yalta?
9: Rimane
10: che
9: di Yalta? Nulla, nel senso che Yalta aveva portato ad un mondo bipolare, diciamo così, basato sull'equilibrio del terrore, mentre invece ci troviamo in un mondo che ha perso ogni polarità, è un mondo che qualcuno definisce di G0, vale a dire che tutti fanno gli affari propri, inclusi gli Stati Uniti, e manca un regolatore globale, diciamo così, e in un mondo come questo non c'è più un equilibrio del terrore, ma c'è casomai la sfida della asimmetria, vale a dire grandi arsenali balistici, molta esibizione muscolare di forza, che poi trovano il limite di un drone che compromette un modello di vita come quello del Golfo o blocca un canale, uno stretto come quello di Hormuz.
10: Così.
8: Bene.
10: Bene.
8: Grazie mille davvero.
9: Grazie a voi. Grazie molto.
8: Grazie all'ambasciatore Giampiero Mazzolo per essere stato
10: mai,
8: con noi.
10: Giuliano. Da questa ferita, ci ha spiegato l'ambasciatore, non si guarirà mai.
8: E allora cerchiamo perlomeno di medicarla, e la medichiamo con un po' di pomata, di sacra pomata dell'amaro.
10: C'è un unico stretto che Trump non potrà mai espugnare. È una lingua di terra, di asfalto, che si protende da Roma Nord verso il raccordo anulare, ed è il laparo.
11: Buongiorno, ma non solo Trump, neanche nessun altro, non si facesse illusioni, chiunque sia all'ascolto, qui non si cede di un millimetro.
8: Allora, è la volta buona, fra qualche giorno, fra qualche ora firmate?
11: Allora non faccio parte della delegazione, quindi non so come si possa immaginare una cosa del genere, però penso che se dovessero aver comprato una penna per tutte le volte che dovevano firmare un accordo, poi questa ci sarà una carenza di bic in giro per il mondo, perché non ci credo neanche un po'. L'unico effetto è che il Brent pochi minuti fa era sceso circa $98 al barile, quindi una boccata d'ossigeno per i mercati, ma nulla di più, perché secondo me si tornerà alla solita manfrina.
8: Non penserai che adesso noi ti facciamo le domande, sei qui per darci le notizie, figuriamoci
10: notizie.
8: Un po'. Ma non lo so veramente. Beh, ogni tanto tu interpreti il tuo ruolo in maniera eccentrica, diciamo.
11: No, potevo anche stare alla vostra scaletta. No, ma visto che avete un po' parlato della cronaca di questi movimenti di destra che sono emersi nei giorni scorsi, quindi gli occhi sono puntati per il fine settimana sull'Irlanda del Nord, dove sono annunciate nuovi durissimi scontri, però un po' a tutto campo, diciamo che si sta allargando il fronte, perché scendono anche altri attori in campo. A Roma ci sarà una giornata molto particolare domani, con 4 manifestazioni, di cui una è quella di Vannacci, una di quella del popolo dei Provita, e altre 2 sono di contestazione, quindi una situazione molto molto tesa. Ma la cosa più interessante, secondo me, dal punto, perché
8: potrebbero unirsi Vannacci, Provita, le contestazioni potrebbero unirsi, che più o meno la piattaforma è la stessa. Ma la piattaforma è più o meno la stessa, vabbè.
11: No, ma guardate, su quello che avete detto prima, a me non convince neanche un po' il discorso che è stato fatto, perché di solito questi movimenti ultra-reazionari di destra usano toni e argomentazioni particolarmente estremistiche quando stanno in campagna elettorale, poi come salgono al governo si normalizzano ampiamente. Ricordiamo pure che la Meloni era l'unico partito che stava fuori dal governo Draghi, l'unico grande partito che stava fuori dal governo Draghi, e che la campagna elettorale l'ha vinta anche con una forma di opposizione alla guerra. Poi, come è arrivato a Palazzo Chigi, ha fatto esattamente il contrario, quindi secondo me anche Vannacci farà l'altra cosa, è la stessa cosa. Però secondo me la mobilitazione più interessante che ci sarà in questo fine settimana è che è stata rilanciata la lotta anche in Albania, e non è ormai soltanto una questione di difesa del territorio, lì inizia a traballare il posto del presidente Rama
10: contro Edi Rama. Le destre, certo. I berisciani, mo sei diventato
11: il
10: berisciano.
11: Non sono di destra, non sono movimenti di destra quelli che protestano in Albania, sono qualsiasi forma di realtà che si opponga alla speculazione sul territorio, ma ci sono anche delle altre questioni, perché noi diciamo per semplicità giornalistica che è il resort di Trump, in realtà è il resort del genero Kushner, che quindi porta con sé capitali israeliani, e l'Albania è molto molto sensibile alla questione palestinese, un po' per motivi religiosi, un po' per motivi di legami generici, quindi questa battaglia assume tutto un altro sapore. Poi ovviamente c'è pure chi ci vede l'intento di controllare il mare Adriatico, quindi di mettere un avamposto che possa rappresentare un punto di controllo, però quello magari è una questione un po' più complicata che lasciamo a chi ci si vuole dedicare, non, a me convince fino a un certo punto. Secondo me è una grande speculazione immobiliare fatta con capitali israeliani che cercano di ricollocarsi altrove perché sanno che investimenti immobiliari nell'area medio orientale in questo momento sono estremamente a rischio e quindi cercano di andare in posti dove c'è una maggiore stabilità. Ma detto ciò,
12: vai.
11: Che erano gli appuntamenti, è stata notte di intensi bombardamenti ucraini su tutta la Russia e sono andati a segno e hanno fatto male questi bombardamenti, soprattutto l'Ucraina è stata in grado di colpire dei poli petrolchimici in tutta la Russia, addirittura il più lontano è in Tatarstan, quindi un qualcosa che è stato un po' uno smacco per la Russia, mentre i bombardamenti ci sono stati anche lungo la linea del confine a Bryansk, sul territorio russo, dove ci sono stati 2 morti e 2 feriti, quindi una serata un po' da dimenticare per le difese contraeree russe in questo momento. Ma in tutto ciò, se parliamo invece di nuovi mezzi, si è fatto un gran parlare su tutti i giornali nei giorni scorsi di questi nuovi droni da crociera ucraini, Flamingo.
10: Scusa, questi droni arrivano senza soluzione di continuità dall'Ucraina o sono fatti volare, come si era detto in occasione del primo attacco clamoroso a una città, da infiltrati che entrano sul territorio russo o fanno da quinta sponda e poi li sollevano in volo?
11: Purtroppo questi erano partiti dall'Ucraina, quindi hanno completamente bucato le difese contraeree.
10: Mamma mia.
11: Appunto, è stato un po' uno svarione da parte della Russia. E
10: perché tu dici appunto che tecnicamente potevano fermarli con le loro difese contraeree?
11: In teoria avrebbero dovuto, l'operazione non è riuscita, quindi c'è stato sicuramente un problema. Perché non c'è riuscita? Perché noi non dobbiamo pensare alla contraerea soltanto come missili e colpi che partono, ma i sistemi contraerea più importanti sono quelli di disturbo elettronico, quindi probabilmente la difesa contraerea russa è stata disturbata da sistemi elettronici in dotazione all'Ucraina e con quello si è riuscito a tenere aperta una porta su cui sono passati poi questi droni. Questo però è il sintomo dell'evoluzione del conflitto, un qualcosa su cui noi siamo completamente impreparati noi italiani.
12: Ma questi Flamengo, che poi sarebbe la traduzione di fenicotteri, un po' assomigliano anche alla silhouette dei fenicotteri, questi missili che produce l'Ucraina, sono dei missili a basso costo, perché non costano tantissimo, che sono riusciti ad arrivare, come abbiamo visto e letto, sino a 1000 chilometri. Che capacità innovativa hanno?
11: Beh, in realtà la gittata potrebbe arrivare anche a 3000, temono i russi, e l'altro aspetto interessante è che portano un carico utile estremamente alto, una testata da 1,15 tonnellate, quindi capite che ci può essere tanto esplosivo dentro. Ma la cosa più interessante è che sono a basso costo e con l'Ucraina potrebbe avere un'alta capacità produttiva e si parla di 210 al mese. È in una guerra in cui...
10: Ma la Russia non riesce a cumplire... Che viene colpita sulle raffinerie, sui depositi di greggio di armi, non riesce a colpire con il suo apparato missilistico queste fabbriche di droni?
11: In realtà le fabbriche sono diffuse, sono molto molto difficili da individuare, la produzione è distribuita in piccoli impianti che magari stanno dentro dei garage o poco del genere, quindi fanno un pezzo da una parte, un pezzo dall'altra e li assemblano poi in qualche sotterraneo introvabile. È lo stato dell'arte, in realtà dalla seconda guerra mondiale già le bombe V2 venivano costruite, quelle dei tedeschi venivano costruite con lo stesso sistema all'interno di grotte, di cunicoli, e quindi erano praticamente impossibili da intercettare. Anche l'Iran attualmente sta facendo la stessa cosa, e quindi gli Stati Uniti, che oggettivamente hanno una capacità tecnologica superiore su certi aspetti, non riescono a vincere su quella battaglia dei tunnel, che sono paradossalmente nel XXI secolo sono ancora l'arma vincente nello scontro tecnologico. Con i tunnel spesso c'è poco da fare, non li trovi.
10: E dicevano che c'erano dei droni di profondità che li percorrevano, è Idronitalpa, dove che fine hanno fatto questi Idronitalpa?
11: No, quella roba non esiste, non funziona. Se uno sa dove si sta l'impianto e sa più o meno la profondità a cui si trova, può mandare un missile perforante e riesce magari a distruggerlo. E l'abbiamo visto in Libano, anche gli israeliani sono riusciti a utilizzare un qualcosa del genere per decapitare il vertice di Hezbollah. Ma se bisogna andare qualcuno a scavare oppure a cercare con sistemi a ultrasuoni dove sono i tunnel, non se ne esce, non si capisce proprio nulla. E non c'è modo di espugnarli. Bisogna avere la vecchia tecnica di qualcuno che si infila nel tunnel e ci mette anima e corpo per cercare di espugnarlo.
10: Aia.
8: Più che altro il corpo.
10: Esatto. Quest'uomo che in ogni puntata abbassa la speranza e l'aspettativa di contegno morale che abbiamo in lui, dobbiamo chiedere una morale in questa puntata.
8: Invece oggi ti stupisco perché ti do una morale eccezionale che viene direttamente dall'insegnamento dall'insegnamento patristico di San Tommaso d'Aquino, e la dedichiamo al generale Vannacci, perché San Tommaso diceva che chi riceve qualcosa senza soffrire la conserva senza amore.
10: E illuminati da questa splendida parabola guidabardiana, noi non possiamo altro che dirvi: torneremo persino domani, anche se alle 8, con tutta la banda.
8: Perché c'è il meglio del peggio,
10: meglio del
8: ogni
10: peggio.
8: Sabato. A domani.
13: L'attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente.
13: L'attimo fuggente.
14: Giornale radio.
15: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
16: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
15: Prevedo che a comprarli provvedo.
16: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
18: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:01.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump che a sorpresa, dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma, forse in Europa, da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran, che parla di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. In una nota, l'Egitto esorta Stati Uniti e Iran a cogliere quella che viene definita un'occasione per raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe. Nel mirino anche la città di Togliatti. E mentre si intensifica l'offensiva di Kiev nella penisola di Crimea, controllata dalla Russia, dove scarseggia ormai anche la benzina, il comandante delle forze di droni ucraini rilancia: presto isoleremo la Crimea dalla Russia. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il viceministro agli esteri Galuzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky, gelida la reazione di Mosca dai leader UE, politiche distruttive. Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. Un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. E a Milano un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte alla periferia del capoluogo lombardo. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura. Una cerimonia inaugurale con star internazionali, da Shakira a Bocelli, ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: C'è un clima politico da campagna elettorale con accuse e insulti anche pesanti, e lo si è capito ieri alla Camera durante le comunicazioni della Premier Meloni sulla posizione da tenere nel Consiglio d'Europa su molti dossier aperti: flessibilità, caro energia, guerre. In politica estera l'Italia, secondo Meloni, è a fianco dell'Ucraina e chiede maggiori pressioni contro Mosca, favorevole alle sanzioni contro Ben Gvir e i coloni israeliani protagonisti del massacro contro la popolazione palestinese, condanna gli attacchi di Netanyahu contro la missione UNIFIL in Libano, ribadisce che il nostro paese non è parte del conflitto contro l'Iran. Sulla difesa Meloni dice di essere pronta ad assumersi la responsabilità e al prossimo vertice NATO l'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Sul fronte energetico la Premier rilancia il nucleare e le rinnovabili e l'investimento di 14 miliardi in 3 anni per mitigare i rincari. Annuncia di voler definire con l'Unione Europea le misure finanziabili con la flessibilità. E poi arriva lo sconto. Meloni attacca Vannacci: per 6 volte avete votato la fiducia contro il governo e poi Fratelli d'Italia e la Lega lasciano l'aula quando prende la parola per la dichiarazione di voto Ravetto di Futuro Nazionale. Si alza il tiro quando il capogruppo in commissione esteri dei 5 Stelle Silvestri afferma che con Trump e Netanyahu la Premier ha semplicemente indossato delle ginocchiere. A quel punto Fratelli d'Italia chiede un'istruttoria, Bignami la sospensione di Silvestri. Infine il Senato tutto fila dritto come da copione, ma lo scontro che preannuncia l'avvio di una campagna elettorale infuocata lo si è avvertito in vari momenti del dibattito parlamentare. L'immagine che l'Italia offre all'Europa è quella di un paese diviso su tutto.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
5: Con Vicky Mangone.
6: Buongiorno, benvenuti, bentrovati da Vicky Mangone. Nuovo appuntamento con Tutti ne parlano, venerdì 12 giugno, porta aperta sul weekend. Oramai, anche insomma, se il calendario non dice ancora questo, di fatto sarà un pieno weekend d'estate. Questo lo si capisce non solo dalle temperature, ma anche dal traffico sulle strade che portano al mare. Il tempo che ci riguarda, che ci spetta, è quello delle prossime due ore. Noi lo riempiremo con questi approfondimenti. In Sicilia c'è la scuola nel bosco, il progetto dell'educatrice, di un'educatrice nei servizi dell'infanzia, si chiama Esther Consiglio, per consentire ai bambini un apprendimento attivo in natura. Deve essere una cosa bellissima, sarà la nostra prima ospite di oggi. Ogni giorno gli italiani sono esposti a un flusso continuo di notizie pesanti, notizie drammatiche. Provano empatia per chi vive situazioni di conflitto, però allo stesso tempo iniziano a sentirsi sempre più stanchi per questa sovraesposizione. Così in molti casi mettono in atto delle vere e proprie forme di autodifesa emotiva. Ne parleremo con Laura Lucci, direttrice della raccolta fondi di UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati. Poi parleremo di caporalato, lo faremo con Jean-René Bilongo, coordinatore dell'Osservatorio Placido Rizzotto. E ancora col Salvagente vedremo il test della settimana fatto sui gelati in stecco, i classici ricoperti di cioccolato. Vi anticipo che ci sono delle sorprese un po' deludenti, ve l'anticipo. Riccardo Quintili, direttore del Salvagente, sarà con noi. Sui temi, come sempre, avete facoltà di intervento, il numero lo conoscete, è il 334 11 11 622, 334 11 11 622 per i vostri vocali, per i vostri messaggi di testo. Ma che dire, se ci siamo tutti, io a questo punto aprirei anche il sipario. Dai, facciamolo. One Republic.

arriva una piccola svolta nella vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco, una storia che negli ultimi mesi ha fatto molto discutere e che ruota attorno al futuro di tre bambini allontanati dai genitori e ospitati da novembre. Sono passati un sacco di mesi in questa casa famiglia a Vasto in Abruzzo. Nelle scorse ore c'è stato un incontro importante, attorno allo stesso tavolo si sono ritrovati i genitori, la tutrice dei minori, la direttrice della struttura che ospita i bambini e le assistenti sociali che stanno seguendo il caso. E da questo confronto è arrivata una decisione concreta: la madre Catherine Birmingham potrà vedere i figli più spesso. Gli incontri passeranno da 1 a 2 alla settimana. Invece per il padre Nathan non cambia nulla, lui continua a incontrare i bambini ogni giorno come avviene già da marzo. Da quanto è dato sapere, il clima dell'incontro sarebbe stato molto più disteso rispetto al passato. L'obiettivo, così hanno spiegato le persone coinvolte, è quello di mettere da parte incomprensioni, mettere da parte tensioni e concentrarsi soprattutto sul benessere dei tre bambini, dei tre minori. Finalmente qualcuno l'ha capito. Anche l'avvocato della famiglia ha parlato di un confronto costruttivo e di un passo avanti che potrebbe aiutare i bambini e avvicinare quantomeno nelle intenzioni un possibile percorso di rientro in famiglia. Naturalmente la vicenda non è ancora chiusa, il prossimo passaggio sarà quello forse più atteso, ovvero la decisione del Tribunale per i minorenni, che dovrà valutare la relazione finale della psichiatra incaricata di seguire il caso e quindi decidere come andare avanti, come proseguire. Questa è una storia che al di là degli aspetti giudiziari riporta al centro un tema molto più ampio, che è il rapporto tra bambini, crescita e modelli educativi. Quanto conta l'ambiente in cui un bambino vive e quanto può incidere il contatto con la natura nel suo percorso di sviluppo. Questa è una storia che abbiamo seguito e continueremo a seguire. Noi tra poco però parleremo con Esther Consiglio, questa insegnante, questa educatrice nei servizi per l'infanzia, che a Santa Croce Camerina, nel Ragusano, ha dato vita, a proposito di bosco, a una scuola nel bosco, un progetto che punta proprio sull'apprendimento all'aria aperta e sul rapporto diretto dei bambini con la natura. Ne parliamo tra poco, dopo Lola Young.

0: Nel territorio di Santa Croce Camerina, siamo in Sicilia, siamo nel Ragusano, sta nascendo un progetto educativo che prova a spostare la scuola fuori dalle aule tradizionali per riportarla tra gli alberi, in spazi aperti. È la scuola di Petra. È una scuola nel bosco, pensata per bambini piccolini dai 3 ai 6 anni, dove l'apprendimento passa dall'esperienza diretta nella natura senza l'uso di strumenti tecnologici durante le attività educative. L'idea è di Esther Consiglio, educatrice nei servizi per l'infanzia. Dopo anni di lavoro fuori dalla Sicilia, ha scelto di tornare per costruire un modello diverso di educazione. Un progetto che punta su autonomia, osservazione e relazione con l'ambiente e che si sviluppa su un'area di 3 ettari tra Santa Croce Camerina e Punta Secca, quindi non lontano dal mare. Buongiorno maestra Esther.
1: Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Grazie per l'invito. Grazie.
0: Che bella. Grazie questa idea. Che bella questa idea. Grazie. Io leggo di orti didattici, leggo di della presenza di un biolago. Sì. Che cos'è in concreto questa scuola nel bosco? È certo che vogliamo.
1: Allora, intanto ci tengo a dire che dopo 16 anni a Bologna sto tornando in Sicilia. Mm-hmm. Io amo Bologna, l'ho vissuta benissimo, sono innamorata di Bologna, però ho deciso di aprire questa scuola in Sicilia, di tornare in Sicilia e aprire appunto la mia scuola nel bosco, a Santa Croce Camerina, insieme a 2 collaboratori che mi stanno ascoltando, quindi sono costretta a salutarli, Lisa, Perna e Peppallù. Vi racconto un po' il nostro progetto. Si tratta di un progetto di continuità educativa in natura, all'interno appunto, come diceva lei, di una campagna di 3 ettari con un biolago, orti didattici, ulivi, mandorli, carubi, lentisco, abbiamo anche il bagolaro che in dialetto lo chiamiamo milicucco, abbiamo specie selvatiche come il tè, le piante di perico, la palma nana che è una specie autoctona, abbiamo anche il sentiero sensoriale. Il mare dista 15 chilometri dalla nostra campagna, infatti noi faremo escursioni anche in spiaggia oltre che appunto
0: anche
1: all'interno
0: al mare
1: della nostra scuola.
0: Senta,
1: sì.
0: Ma mi dica una cosa, maestra Esther, sì. Come si svolge
1: una... Non mi chiami maestra.
0: Maestra Esther.
1: Non mi piace maestra.
0: Maestra non le piace, va bene Esther. Allora, Esther, come si svolge una giornata tipo per questi bambini? Come inizia, allora, come finisce, cosa succede nelle ore che passate insieme?
1: Sì, allora intanto la nostra scuola si chiama la scuola di Petra.
0: Perché
1: Petra? Perché ogni mattina le attività iniziano all'interno di un cerchio. Questo cerchio è formato da una pietra oblunga ed è circondata da tante altre pietre piccoline. Appunto Petra è la nostra guida. Petra rappresenta gli amici, gli educatori. Appunto noi iniziamo le attività all'interno di questo cerchio, dove i bambini prendono parola attraverso un bastone o alzando la mano, prendono la parola e decidiamo tutti insieme le attività da svolgere. Principalmente noi puntiamo sulla la nostra giornata dopo aver deciso le attività da svolgere, andiamo a esplorare il territorio e la natura che ci circonda. Oppure andiamo in spiaggia a fare esplorazione o addirittura a raccogliere anche tutto quello che è rimasto
0: in mare. Cosa vuol dire fare esplorazione? In cosa consiste l'insegnamento? Troppo curiosa, vorrei essere lì con voi.
1: Allora sì, certo, certamente. Allora spiego un po' in maniera breve, ci proviamo. Allora, la nostra pedagogia è fondata sull'apprendimento per scoperta, cioè un apprendimento che nasce dall'esperienza vissuta e non dalla trasmissione passiva di nozioni. Nasce dall'imparare facendo, quindi dall'osservare la vita che accade. Cioè noi attenzioniamo, come le dicevo, la libera esplorazione. Cosa significa? Che noi vediamo direttamente il cambio delle stagioni, la caduta delle foglie, i cicli vitali, la fioritura, la biodiversità, gli insetti, l'impollinazione, cioè tutto quello che si studia sui libri, noi lo vediamo direttamente. Il cambio delle stagioni principalmente da cosa lo possiamo notare? Dalla caduta delle foglie, dal cambiamento del colore delle foglie, quindi i bambini imparano direttamente dall'osservazione. Questa cosa secondo me è molto molto bella e rimane dentro forse anche un po' di più rispetto certo. alle nozioni imposte, ma no, cioè, il nostro apprendimento è un'alternativa, non è un procedimento migliore o peggiore, ecco, è un'alternativa.
0: Quindi insomma si parla di osservazione, anche di socialità, sì. Anche di autonomia. Anche di autonomia,
1: il nostro obiettivo principale è proprio l'autonomia, lo sviluppo dell'autonomia, perché i bambini imparano appunto esplorando e scoprendo e costruiscono competenze attraverso l'esperienza diretta, senza che gli vengano appunto fornite soluzioni preconfezionate, come dicevamo prima.
0: Quindi il contatto diretto con la terra è importantissimo, sì. No? Quindi con le piante, sì. Anche gli animali,
1: porcarsi,
0: no? Cioè, non è uno sfondo. No.
1: Sì, sì, noi non abbiamo ancora animali, ma in futuro prevediamo di averne qualcuno, sicuramente. Comunque ribadisco che è molto importante anche il rispetto, il concetto di educare al rispetto della natura, perché si certo. protegge meglio. Sicuramente quello che si vive è quello che si ama. Sicuramente voi, il rispetto della natura, sì, prego.
0: Voi Esther Consiglio avete sì. scelto di non usare tecnologia nelle attività educative?
1: No, mai. No.
0: Che ruolo ha il digitale nei primi anni di vita, secondo voi, secondo il vostro pensiero?
1: È molto molto importante, cioè nel senso che il bambino appunto, come dicevo prima, non gli viene fornita nessuna soluzione preconfezionata, quindi deve abituarsi a osservare, a imparare, ad apprendere da solo o comunque con l'aiuto di un adulto, chiaramente, però non attraverso un meccanismo come quello digitale che ti regala la soluzione, sostanzialmente.
0: Certo. E il vostro ruolo qual è? Il ruolo dell'educatore cos'è? Un modello? È una guida? È un osservatore?
1: Siamo tutte queste cose. La persona adulta non impone, come dicevo prima, ma sì. propone. Cioè noi abbiamo delle attività e lasciamo che le bambine e i bambini si avvicinino spontaneamente con i loro tempi e bisogni. Ovviamente l'adulto accompagna i bambini nella loro crescita anche attraverso una vigilanza attenta, sicuramente.
0: Abbiamo però il nostro ruolo. Sì, prego, sì, concluda, prego. Che ascoltiamo poi l'audio di un ascoltatore.
1: Sì, sì, il nostro ruolo è quello di registi, accompagniamo e sosteniamo lungo la
0: certo.
1: crescita.
0: Quindi guida, accompagnatore, sì. osservatore, educatore, esatto. insomma tante cose, sì. affiancatore, sì. diciamo, affiancatore. Della crescita di questi piccolini sì. dai 3 ai 6 anni. Abbiamo l'audio di un ascoltatore o un'ascoltatrice, non lo so, lo scopriamo.
2: Ok. Ciao, sono Angela da Milano, volevo chiedere a Esther se loro hanno, come dire, delle competenze scientifiche per raccontare magari qualche dettaglio se i bambini chiedono o come fanno in questo caso, ecco, in caso di curiosità e di approfondimenti.
0: Grazie alla nostra
1: bella
0: ascoltatrice,
1: domanda.
0: Prego. Infatti.
1: Molto molto molto bella e interessante. Allora, la mia collega Alicia è un'esperta in natura e anche il mio collega sì. Giuseppe sono esperti in natura, quindi loro sono pronti a dare delle risposte. Io nasco come educatrice, ma ho i libri, quindi magari quando troviamo un insetto proviamo ad andare a guardare qualche libro e ci documentiamo.
0: Che meraviglia, sì. Vorrei essere una di quei bambini che tutti i giorni insomma stanno insieme a voi in questo gruppo, fanno parte di questo gruppo, fortunato
1: sì,
0: devo dire.
1: La tipica frase che ultimamente ci sentiamo dire molto anche dagli adulti.
0: Infatti non ho detto niente di nuovo, ma in un contesto naturale come quello appunto di cui stiamo parlando ci sono dei rischi, ci sono delle difficoltà organizzative, cioè come si gestiscono anche, come si gestisce l'aspetto della sicurezza, magari dell'imprevisto che può succedere, no? Stando all'aperto.
1: Chiaramente sì, assolutamente, però la nostra educazione diciamo che protegge dal rischio e dal pericolo, anche perché c'è una netta differenza tra il rischio, tra ciò che può essere rischioso e ciò che può essere pericoloso. Quello che è pericoloso lo evitiamo, quello che è rischioso, il nostro compito è proprio quello di fornire gli strumenti ai bambini per evitare di correre un pericolo. Puoi rischiare se ti senti sicuro, quindi forniamo loro gli strumenti per poter rischiare. Rischiare cosa vuol dire? Arrampicarsi su un albero, per esempio. E quindi forniamo loro magari gli strumenti per arrivare ad avere la sicurezza e per riuscire anche ad arrampicarsi. Quindi questo, sostanzialmente.
0: L'idea di niente tecnologia mi sembra interessante, scrive un ascoltatore. Sì. Finalmente un progetto che riporta i bambini alla natura, ce ne vorrebbero di più così. Insomma, tutti i messaggi positivi stanno arrivando. Beh, bello, vai. Bello, la vostra idea è fantastica. Sì. Ci parlava in apertura Esther di questo suo tempo passato lontano dalla Sicilia. A Bologna, sì. No? Cosa ha portato da Bologna a questa scelta educativa?
1: Tutto, cioè le scuole nel bosco in Emilia Romagna sono un'eccellenza, quindi io ho imparato e porto un bagaglio culturale immenso in Sicilia e quindi diciamo che è stata la mia scuola nel bosco in Emilia Romagna sono un'eccellenza, quindi io ho imparato e porto un bagaglio culturale immenso in Sicilia e quindi diciamo che è stata la mia maestra è stata Bologna.

0: in Sicilia, quindi la mia è una piccola rivoluzione gentile, come dico sempre io, però devo dire che comunque non è totalmente una novità. La novità più che altro sta nel fatto che noi faremo escursioni anche in spiaggia, oltre che in campagna o nel bosco. Questa sì, sicuramente è una novità, perché in Italia credo ci sia solamente una scuola che faccia escursioni anche in spiaggia, però non è completamente una cosa nuova, ma speriamo che ci sia un'apertura nei confronti di questo approccio educativo maggiore, sicuramente sì.
1: I genitori sono felici? Sono soddisfatti? Sono contenti?
0: Molto. Sì, sì. Molto. Noi iniziamo a settembre, stiamo raccogliendo le iscrizioni. Ne approfitto anche per dire che abbiamo aperto un crowdfunding per aiutarci ad acquistare una yurta mongola, che sarà il nostro rifugio nei momenti di eccessivo maltempo.
1: Come possiamo aiutarvi? Siamo in chiusura.
0: Seguiteci sulla pagina Instagram, la Scuola di Petra, e trovate tutte le indicazioni.
1: Va bene, la Scuola di Petra. Grazie Esther Consiglio, grazie mille per essere stata con noi. Linea alla regia adesso e poi torniamo. Restate con noi.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:33. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.
6: Tutti ne parlano.
5: Con Vicky Mangone.
7: Bella, bella, bella davvero la storia, quest'idea di Esther Consiglio di fare una scuola nel bosco, no? Con questi piccolini dai 3 ai 6 anni, portarli ogni giorno a studiare, a vivere, a respirare la natura. Bella davvero, complimenti ancora a loro. Ieri, lo sapete, Pier Silvio Berlusconi è stato vittima di un incidente, ha fatto un frontale in auto, è uscito illeso a poche ore peraltro dalle celebrazioni per il 3° anniversario della morte del padre. Dice: poteva essere una tragedia, qualcuno ha fatto un miracolo.

No, dai, santo no, eh. Santo Pier Silvio, santo no, eh. Ecco. Va bene, prossimo tema, UNHCR insieme ad Astra Ricerche racconta il rapporto degli italiani con le notizie di guerra e le crisi umanitarie. L'empatia è ancora forte, ma sempre più spesso accompagnata da stanchezza e forme di distacco di fronte a questo sovraccarico informativo. Anche perché in qualche modo ci dobbiamo pur proteggere, no? Ma noi parleremo tra poco con la nostra ospite, tra pochi istanti.

Le estati stanno cambiando e insieme al clima cambiano anche le abitudini di chi viaggia. Le temperature sempre più elevate, che interessano molte città europee, stanno spingendo molti turisti e anche molti operatori del settore a ripensare il modo di vivere le vacanze. Passeggiare tra monumenti, piazze, siti archeologici nelle ore centrali della giornata, quando il caldo è veramente torrido, quando il termometro supera molto facilmente i 35 gradi, può trasformarsi in un'esperienza molto faticosa più che piacevole, no? Cioè, vabbè, la serie, ma chi me l'ha fatto fare venire qui con 40 gradi all'ombra? Per questo motivo sta prendendo sempre più spazio una tendenza che fino a pochi anni fa sembrava riservata solamente a pochissime realtà, ovvero visitare le città dopo il tramonto. Gli hanno dato anche un nome, lo chiamano notturismo. È una modalità di viaggio che consente di scoprire luoghi e attrazioni quando il caldo si attenua, quando le temperature un pelino si abbassano, quando le strade diventano un po' più vivibili e l'atmosfera assume un fascino, va detto, completamente diverso. Sempre più persone scelgono di modificare il ritmo delle proprie giornate anche in vacanza. Le ore più calde vengono dedicate al riposo, e a musei climatizzati, a mostre, insomma, dove si sta un po' meglio a livello di temperature, quindi attività al chiuso, oppure semplicemente a una pausa rigenerante. Le visite vere e proprie iniziano dunque nel tardo pomeriggio e proseguono poi fino a sera inoltrata. E in molte città questa trasformazione è già evidente. A Roma, ad esempio, negli ultimi anni ampliato le aperture serali di tanti siti culturali, quindi offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare monumenti, aree archeologiche in condizioni, diciamo, molto più confortevoli. Lo stesso accade a Firenze, lo stesso accade a Venezia, anche a Parigi, a Madrid, a Lisbona, ad Atene, dove cresce il numero di percorsi guidati, di eventi culturali, di iniziative organizzate proprio dopo il tramonto, nelle ore notturne. Non si tratta soltanto di una strategia per sfuggire al caldo. Visitare una città di sera permette anche di cogliere aspetti che magari durante il giorno rischiano di passare inosservati, perché poi le luci cambiano, la percezione degli spazi, il traffico è sicuramente minore, no? Il traffico della sera diminuisce, i rumori si attenuano e i luoghi più conosciuti mostrano un volto diverso. È un'esperienza che molti viaggiatori considerano più autentica, perché consente di avvicinarsi ai ritmi quotidiani di chi vive stabilmente in quei luoghi, essere un po' meno turisti, diciamo. Alcune amministrazioni stanno investendo proprio su questa nuova domanda, creando una vera e propria economia della notte, fatta di cultura, di servizi, di mobilità e di intrattenimento. È una risposta concreta alle sfide poste dal cambiamento climatico e alla necessità di rendere il turismo sostenibile anche nei mesi più caldi dell'anno. Le vacanze, insomma, non si fermano, cambiano orari però, cambiano abitudini, cambiano prospettive. Mentre le città si adattano a temperature sempre più elevate, i visitatori scoprono appunto nuovi modi per viverle e per apprezzarle. Ma se il caldo modifica il nostro modo di viaggiare, c'è un altro fenomeno che sta cambiando il nostro modo di guardare il mondo. Ogni giorno siamo raggiunti da immagini di guerre, da brutte notizie, no? Emergenze umanitarie, crisi che si consumano spesso a migliaia di chilometri di distanza. Sono notizie che ci colpiscono, che ci emozionano e che ci affaticano anche. Sicuramente andiamo in accumulo, anche in maniera inconscia. Come reagiamo a questo flusso di informazioni? Ne parleremo tra poco con Laura Iucci, direttrice della raccolta fondi di UNHCR Italia.

0: cosa che sta emergendo con grande chiarezza da una nuova indagine di UNHCR realizzata insieme ad Astra Ricerche. Gli italiani non stanno smettendo di sentire la crisi del mondo, ma stanno cambiando il modo in cui le reggono. Ogni giorno per oltre il 70% delle persone arrivano notizie di guerre, di emergenze e di conflitti, e la reazione non è indifferenza, è empatia, spesso forte, fatta di rabbia, fatta di tristezza, fatta di senso di ingiustizia. Il punto è che a questa partecipazione emotiva si affianca sempre più spesso una forma di saturazione, di stanchezza, che porta in molti casi a prendere distanza, a evitare, no? Ad andare oltre, a scorrere oltre. Non è quindi un problema di sensibilità, ma è un problema di tenuta. È come se il flusso continuo di notizie stesse cambiando il modo stesso in cui reagiamo. E allora la domanda è semplice, ma non è scontata. Cosa succede all'empatia quando è costretta a convivere ogni giorno con il sovraccarico? E parliamo con Laura Iucci, direttrice della raccolta fondi di UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati. Buongiorno e benvenuta, Iucci.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Allora,
1: a tutti.
0: Partiamo dal dato generale, no? 73% degli italiani entra ogni giorno in contatto con brutte notizie, notizie di guerre, notizie di crisi umanitarie. Cosa ci dice questo sulla nostra quotidianità informativa? Cioè, quanto è diventato normale l'esposizione costante a scenari di crisi?
1: Dunque, come giustamente indicava, quello che emerge in modo chiaro dalla ricerca è che questo, il 73% degli italiani, per l'appunto, essendo esposto quotidianamente a notizie su guerre, emergenze umanitarie, manifesta un'empatia forte, ma io la definirei quasi un'empatia contemplativa. Non è un'empatia che spinge poi la persona a prendere un'azione, a dire io come posso, cosa posso fare io in questo momento storico così drammatico, in cui siamo effettivamente bombardati da notizie negative di guerre, di emergenze nuove, mentre vecchie emergenze non vedono la fine. Ecco, gli italiani iniziano a sentire quella che si definisce un po' la war fatigue, no? Cioè una stanchezza rispetto ad essere esposti di continuo a notizie di questo tipo. Quindi queste emozioni sono forti: senso di ingiustizia, certo, tristezza, dolore,
0: anche rabbia, se vogliamo, anche rabbia, no?
1: Che è legittima e comprensibilissima, certo, perché inevitabilmente si passa da una crisi all'altra e poi riemergono notizie negativissime su crisi che hanno sconvolto l'emotività di tutti noi qualche anno fa. Pensiamo all'Ucraina, non è mica finita, continuano, sì, i bombardamenti, gli effetti sulla popolazione civile, poi si apre il fronte del Medio Oriente, per non parlare dei tantissimi conflitti in corso in Africa, no? E quindi di continuo veniamo esposti a tutto questo. Ora, qual è il tema? È che gli italiani sono storicamente un popolo in realtà molto empatico, che tende invece a rispondere in modo proattivo quando esposto a tutto questo. Adesso invece sta emergendo che insieme all'empatia c'è anche un po' una stanchezza, quindi quasi, certo, un italiano su due, il 47,5%, manifesta una forma di distacco, vuole in qualche modo evitare di essere esposto a contenuti drammatici, no? Per cui la ricerca ci dice anche che il 59% degli intervistati ammette che a volte scorre via notizie di questo tipo come, sì, forma di autodifesa. Ora,
0: cioè,
1: capite,
0: non ce la fa
1: che
0: più, cioè non regge più, no?
1: Esatto, non regge più. Ora, perché noi realizziamo questa ricerca come Agenzia dell'ONU per i Rifugiati, come organizzazione umanitaria? Perché dall'altra parte noi ci troviamo a dover essere in prima linea nel affrontare tutte quelle crisi e quelle emergenze che hanno un impatto su milioni di esseri umani. E quindi noi dall'altra parte diciamo, noi come facciamo comunque a trasformare questo atteggiamento di empatia contemplativa invece in un torniamo a sentire, trasformiamo questa empatia in un gesto concreto, quindi in una partecipazione attiva a tutto questo e direi anche in una solidarietà matura, no? Che mi spinge a dire il mondo purtroppo va in una certa direzione, ma ci sono, questo comporta che milioni di esseri umani come me, come i miei figli, come i miei genitori, come i miei, vivono in condizioni di gravissima emergenza umanitaria, per cui nel 2026 parliamo di fame, parliamo di malnutrizione, oltre che di tutte le persone che muoiono o vengono ferite durante questi bombardamenti incessanti che da una parte all'altra del mondo purtroppo, no, colpiscono il nostro pianeta. Io cosa faccio? Ecco, io cosa faccio? In realtà il tema di poter donare, contribuire, non voltarsi dall'altra parte, prendere un'azione concreta e dire, dando il mio contributo, che sarà anche una goccia nell'oceano, ma in realtà non lo è, perché se tutti trasformiamo questa rabbia in un gesto positivo di azione concreta, forse evitiamo che tante tragedie poi diventino situazioni prolungate che poi determinano pandemie, che poi hanno un impatto anche sulla mia di vita, no? Perché viviamo in un mondo,
0: certo,
1: interconnesso,
0: per forza,
1: e quindi tutto questo poi ha
0: quindi,
1: un impatto
0: quindi,
1: anche su
0: Yuji,
1: di noi.
0: Accanto a questa empatia abbiamo detto emerge anche questa forma di stanchezza, no? Quasi un italiano su due parla di distacco, che è una forma di difesa psicologica, ma alla fine non c'è questo, tutto questo calo di interesse.
1: No, il calo di interesse non c'è, perché noi restiamo, gli italiani continuano a manifestare in realtà questa empatia, ed è proprio quasi un po' l'altro, il risvolto dello scroll down, cioè perché poi scorro via? Perché sono turbato, e quindi di fronte, sì, a questo turbamento innesco un meccanismo di autodifesa emotiva, no? Se io non avessi una reazione emotiva continuerei a guardare, tanto non mi fa nessun effetto, invece io mi autodifendo proprio perché tutto questo ha un effetto emotivo su di me, no?
0: E c'è una
1: questo...
0: bella differenza tra disinteresse e autodifesa emotiva.
1: C'è un'enorme differenza, io sottolineo anche per fortuna, quindi
0: certo,
1: dimostriamo di essere un popolo che comunque resta umano, che comunque evidentemente riesce a immedesimarsi, no? Nelle persone che vede, nelle immagini a cui ci siamo esposti, perché poi credo che ci sono due livelli, il tema della geopolitico, del fallimento della diplomazia, e poi l'immagine delle persone che fuggono, l'immagine dei bambini che muoiono, l'immagine devastante sull'umanità, ed è quello che poi mi genera quella inevitabile sentimento di immedesimazione empatica, e quindi penso potrebbero essere i miei figli, potrei essere io, preferisco non guardare perché c'è, esatto, anche un tema di paura, no? Paura che tutto questo poi ad un certo punto possa diventare ancora sempre più vicino a noi, e quindi inevitabilmente dalla paura di questo mi difendo, prendo una distanza emotiva, ma mi frustro, ed è su questa frustrazione che a mio avviso noi dobbiamo provare a far leva e a dire no, sì, capisco la frustrazione, ma proviamo a trasformarla in realtà in una partecipazione attiva, in un non partecipo, torno a sentire, e piuttosto che prendere le distanze compie un gesto individuale come una donazione, come un qualcosa di concreto che rompe questa catena di indifferenza e offre solidarietà, e in questo modo esprimo il meglio della nostra umanità. Noi spessissimo riceviamo mail, lettere dei nostri donatori, e capisci quanto poi le persone che decidono di fare qualcosa ti ringraziano, ci ringraziano e ci dicono perché io così mi sento meglio. Vi ringrazio di darmi l'opportunità di essere proattivo e non,
0: certo,
1: passivo
0: di fare,
1: rispetto
0: di fare
1: a quello che mi di fare. E questo secondo me poi è una cosa che gratifica l'essere umano e trasforma la frustrazione in... sono parte della soluzione, che è una differenza enorme.
0: È enorme, enorme. Senta Yuji, ma il modo in cui una crisi viene raccontata può cambiare la reazione delle persone? Quanto incide il linguaggio giornalistico sull'empatia?
1: Sicuramente incide moltissimo e che succede? Questo noi ce ne accorgiamo di continuo. Succede che quando la crisi viene raccontata attraverso le storie delle persone, quando umanizziamo la crisi, la reazione emotiva e quindi l'empatia e la risposta degli esseri umani è molto diversa. Quando invece una crisi viene raccontata dimenticando l'aspetto umano, no? Quindi parliamo solo dei grandi leader del mondo che non trovano un accordo, parliamo del fallimento dell'accordo di pace, della fine del cessate il fuoco. Ecco, questo non genera nell'essere umano un'empatia perché dimentico il volto umano di quella crisi. Quindi il racconto della storia è quello della storia umana, quindi riportare quella il racconto su un piano di umanità e non solo su un piano di diplomazia fa una gran differenza, perché mi ricordo che dietro quel mancato cessato il fuoco c'è la vita di un bambino a rischio, c'è una famiglia che deve fuggire nel mezzo della notte, ci sono esseri umani che ne subiscono le conseguenze. E quindi chiaramente quando una crisi in una fase di emergenza iniziale anche giornalisticamente restituisce il racconto delle conseguenze dell'umanità, l'empatia si manifesta in un modo molto diverso rispetto a quando ci dimentichiamo degli esseri umani che continuano a fuggire, dei bambini che continuano a morire, delle situazioni di difficoltà umane, e ci spostiamo su un piano politico che ovviamente mi innervosisce, mi genera paura, sì. Mi frustra e mi allontana. E quindi però, è ovvio che come organizzazione umanitaria dobbiamo provare a tornare su quel piano di comunicazione, no? Ma non è facile
0: chiaro.
1: Neanche per noi.
0: È chiaro, questo fenomeno può ridurre la solidarietà nel tempo, no? C'è il rischio di erosione della partecipazione civile. Parliamo della campagna, torniamo a sentire.
1: Sì, proprio per questo noi lanciamo questa campagna Torniamo a Sentire, perché vorremmo veramente far emergere quest'urgenza di ritrovare un contatto autentico con le storie delle persone che fuggono, no? E quindi andare oltre quella distanza e quella war fatigue creata da questa esposizione informativa di un certo taglio. Invece proviamo ad immaginare, a metterci nei panni di quelle persone, proviamo ad immaginare se la nostra vita fosse interrotta improvvisamente, se ci trovassimo all'improvviso ad affrontare questo, e proviamo a capire che noi con una piccola donazione, con un piccolo gesto, quindi consentitemi di dirlo, sul nostro sito unhcr.it potete leggere quello che volete su cosa sta succedendo, come noi stiamo rispondendo e come voi che decidete di sostenerci potete diventare parte della soluzione. E quindi torniamo a sentire, trasformiamo questa empatia contemplativa in un'azione di solidarietà matura, no? E di dire certo. In che modo noi possiamo contribuire. In questo momento noi in moltissimi paesi del mondo, dal Sudan al Congo, al Sud Sudan, affrontiamo continue crisi dimenticate. Io sono stata di recente in Burundi e le assicuro che faccio questo lavoro da 30 anni e quello che ho visto in Burundi, che ospita centinaia di migliaia di congolesi in fuga dalla Repubblica Democratica del Congo, io non l'ho mai visto in 30 anni che faccio questo lavoro. E quindi mi viene da dire c'è veramente bisogno di aiuto, cioè ci sono i bambini che hanno il dolore allo stomaco perché non hanno abbastanza cibo e noi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per poter aiutare queste persone. Quindi trasformiamo questo distacco in un'azione concreta.
0: Grazie per questo messaggio, Iucci, davvero. Laura Iucci, direttrice della raccolta fondi di UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, grazie ancora per essere stata con noi. Sono le 10 in punto, lo sapete, questa è l'ora delle news, linea alla redazione di Roma per le ultime notizie, noi torniamo dopo.
2: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it.
7: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 10 e 2 minuti.
11: Giornale Radio News.
12: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Trump spiazza tutti, abbiamo vinto la guerra, ha raggiunto un accordo con l'Iran, cauta la reazione di Teheran, ancora non abbiamo deciso. Ucraina, ancora attacchi incrociati, gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra, dal viceministro russo agli esteri, Mosca li gela, distruttive le politiche dei leader UE. Auto piomba su un gruppo di giovani nel Foggiano, muore un 17enne che rientrava a piedi da una festa. A Milano scontro tra un monopattino elettrico e una vettura, perde la vita un 19enne. Lo show nel mitico Azteca dà il via ai mondiali di calcio, vincono al debutto Messico e Corea del Sud. Oggi nuova cerimonia inaugurale a Toronto.
11: Giornale Radio News.
12: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Davide Camera e Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. In apertura il Medio Oriente, Donald Trump parla di accordo raggiunto tra Stati Uniti ed Iran per porre fine alla guerra. La firma potrebbe esserci già nel fine settimana. Cauta la reazione di Teheran, anche se i negoziati avrebbero fatto passi avanti importanti. Facciamo il punto.
13: Trump spinge, Teheran frena, gli altri paesi della zona come l'Egitto esortano a firmare l'intesa. Il presidente americano annuncia su Truth lo stop agli attacchi che ieri aveva furiosamente minacciato e per la 38esima volta in due mesi, seguendo il calcolo fatto nei giorni scorsi dalla CNN, parla di intesa raggiunta, della rinuncia dell'Iran al nucleare e di firma vicina, forse già nel weekend in Europa da parte del vicepresidente americano Vance, probabilmente a Ginevra, alla vigilia del G7 di Evian. In realtà passi avanti ne sarebbero stati fatti molti grazie alla missione in Iran dei negoziatori del Qatar, ma rimarrebbero tre punti di disaccordo e anche per quello Teheran sottolinea come manchi ancora il sì della guida suprema Khamenei. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, degli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e delle modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. Israele per il momento tace. Per Giornale Radio, Davide Camera.
12: E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, partenza con il segno più in Europa. Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale, corre anche l'Asia. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli $86 al barile. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il viceministro agli esteri russo all'indomani del vertice nella capitale britannica fra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione di Mosca dai leader UE, politiche distruttive. Le comunicazioni ieri in Parlamento della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo della prossima settimana sono diventate occasione di scontro con le opposizioni. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE. Poi sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di ultradestra Ben-Gvir, confermando il sostegno ai negoziati tra USA e Iran. Accesi botta e risposta con le opposizioni, in particolare sui temi di politica interna, dalla Premier stoccata anche ai vannacciani. Per 6 volte avete votato la fiducia contro il governo, la vera destra non è mai funzionale alla sinistra. Basta bugie e propaganda, avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo del PD. Polemiche per una frase sessista pronunciata dal 5 Stelle Silvestri, che ha parlato di ginocchiere indossate da Meloni in riferimento al rapporto con Trump e Netanyahu. Nessun sessismo, la malizia di chi guarda la reazione del deputato. La produttività cresce con i giovani e quanto emerge dall'ultimo report di Unioncamere, le aziende capaci di attrarre e trattenere talenti under 35 segnano un più 7,2% di produttività. A preoccupare resta la fuga dei cervelli all'estero. Nicola Compagnone ha intervistato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete.
14: Le imprese hanno una certa propensione a innovarsi e questa propensione a innovarsi cresce fino a quando l'età media dei dipendenti dell'impresa è di 36 anni. In questo caso cresce l'innovazione soprattutto di processo. Dopo cala. Incredibilmente, dopo, man mano che l'età media cresce, quindi andiamo oltre i 42 anni, la volontà, ma anche diciamo la possibilità di continuare questo processo di innovazione si frena.
15: Presidente, quali sono le problematiche che frenano questa transizione?
14: Abbiamo un calo demografico che impatta notevolmente, tanto è vero che aumentano gli occupati over 50 e diminuiscono quelli under 35, e a questo ci aggiungiamo anche la fuga dei cervelli. Quindi siamo in una situazione critica, perché fondamentalmente noi abbiamo una situazione in cui stiamo perdendo intere generazioni.
12: Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. Nella notte un 17enne che rientrava a piedi da una festa di compleanno con alcuni amici è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. E a Milano un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte alla periferia del capoluogo lombardo. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura. Ora i mondiali di calcio al via ieri con una cerimonia inaugurale allo stadio Azteca di Città del Messico. Nelle prime gare vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Sentiamo.
16: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni, e il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio, fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e 1 messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
12: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Tutti ne parlano.
18: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
17: Con Vicky Mangone.
0: Sono le 10:10, torniamo in diretta con Tutti ne parlano, ancora ben trovati da Vicky Mangone. Adesso vi racconto una storia che non è una sola storia, ma molte storie intrecciate tra loro. Storie che arrivano dai campi italiani, dove il lavoro agricolo incontra troppo spesso lo sfruttamento. È il mondo del caporalato, fatto di intermediazioni illegali, fatto di fatica, di assenza di diritti, fatto di ricatti. C'era un ragazzo che si chiamava Satnam Singh, lavorava nei campi del Lazio. Un giorno si è ferito gravemente mentre lavorava, ma invece di ricevere soccorso immediato, la sua vicenda si è trasformata in una corsa contro il tempo già perduta. È stato lasciato indietro. Il tempo ha fatto il resto. C'era una donna che si chiamava Paola Clemente. Partiva nel buio della notte per raggiungere i campi in Puglia. Ore di viaggio, piegata sulla terra sotto il sole dell'estate. Il 13 luglio 2015 il suo corpo ha detto basta, non ha retto più. La sua morte è diventata il simbolo di una parola semplice e durissima: fatica. Poi c'è la storia di Soumaïla Sakho, un bracciante. Lui era anche un attivista, lottava per condizioni di lavoro più dignitose nella piana di Gioia Tauro. È stato ucciso nel 2018 mentre cercava materiali per ripararsi. La sua voce si è spenta, però la sua battaglia è rimasta. E poi c'è Abd El Salam Ahmed El Fan. Non nei campi questa volta, ma nel mondo della logistica e dei magazzini. Anche lui dentro un sistema fatto di pressioni, fatto di lavoro precario, fatto di conflitti. E anche lui dentro una protesta che si è trasformata in tragedia. Queste sono storie, ma non sono delle eccezioni isolate, sono frammenti di un sistema che si ripete stagione dopo stagione, un sistema dove il lavoro agricolo diventa invisibile quando è più duro, dove chi raccoglie il cibo spesso non ha tempo, non ha voce e tanto meno protezione. Ci sono giornate che iniziano prima dell'alba, ci sono pullman affollati, ci sono campi infiniti, c'è il sole che non perdona. E queste persone piegate sulla terra che non tornano a casa. Il ritorno spesso è più lungo dell'andata e il ritorno spesso non c'è affatto. E in mezzo c'è il caporale, però, non sempre visibile, ma presente come ingranaggio di controllo, decide i turni, decide le paghe, decide le presenze e spesso decide anche il silenzio. E in questo quadro il caporalato non è solo un reato, è un sistema sociale che si infiltra nella vita quotidiana di migliaia di lavoratori, italiani e migranti, uniti dalla stessa condizione di fragilità. Tra poco parleremo di questo odioso fenomeno che è appunto il caporalato, partendo dalla vicenda dei braccianti bruciati vivi all'interno di un minivan ad Amendolara dai loro caporali perché avevano osato lamentarsi del fatto che dormivano in 10 in una stanza. Ne parliamo con Jean-René Bilongo, responsabile del Dipartimento Politiche Migratorie di FlyCGL e coordinatore dell'Osservatorio Placido Rizzotto.

Nell'ultima ora il giudice per le indagini preliminari di Napoli ha disposto la sospensione dall'esercizio della professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, coinvolti nel caso del piccolo Domenico Caliendo, morto nel febbraio 2025 dopo un trapianto di cuore eseguito al Monaldi, febbraio 2025. I due medici sono stati sospesi per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico nella compilazione della cartella clinica e del referto operatorio. Secondo la procura e i carabinieri del NAS avrebbero attestato operazioni e tempistiche non corrispondenti al vero durante l'intervento, in particolare riguardo all'avvio delle procedure di cannulazione e circolazione extracorporea. Agli indagati viene contestato anche l'omicidio colposo in concorso insieme ad altri sanitari. È stata inoltre disposta un'ampia attività peritale sul caso con analisi dei tessuti del cuore del bimbo, i cui risultati definitivi sono attesi nei prossimi mesi. Questa era un'ultima ora, tra poco avremo l'ospite Jean-René Bilongo, con lui parleremo di caporalato, come vi avevo annunciato pochi istanti fa.

0: Dietro molti dei prodotti che arrivano sulle nostre tavole si nasconde un lavoro spesso invisibile, quello dei braccianti agricoli, in larga parte migranti, impiegati in condizioni che troppo spesso sfociano nello sfruttamento. Il caporalato resta una delle forme più gravi di distorsione del mercato del lavoro, con dinamiche che intrecciano ricatti, intermediazione illegale, lavoro nero e in alcuni casi veri e propri sistemi organizzati. A questo si aggiunge il tema delle tragedie sul lavoro, come la recente strage di braccianti ad Amendolara, che riporta al centro dell'attenzione le condizioni di sicurezza e dignità nei campi. Ne parliamo con Jean-René Bilongo, responsabile del Dipartimento Politiche Migratorie della FLAI CGIL e coordinatore dell'Osservatorio Placido Rizzotto. Bilongo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
0: Benvenuto. Partiamo dalla strage di braccianti ad Amendolara, questa storia terribile, una tragedia che ci racconta le condizioni reali del lavoro agricolo, no? Cioè non tutto per fortuna, ma insomma diciamo che non è nemmeno così infrequente, soprattutto in alcune zone, no? È un metodo strutturale proprio in alcuni territori agricoli.
1: Lo sfruttamento del lavoro e caporalato affondano radici in parti consistenti dell'agricoltura italiana, non tutta l'agricoltura, ovviamente c'è una parte consistente, larga, ampia, che è assolutamente rispettosa del lavoro, della dignità del lavoro, di chi è strutturalmente in pianta organica presso le proprie aziende, però c'è quell'altra parte invece che si avvale di questo approccio anche violento nei confronti del lavoro, il lavoro che viene snaturato. Ecco, questa parte dell'imprenditorialità agricola va denunciata perché fa danni, è violenta e cruenta nei suoi approcci. La vicenda di Amendolara è solo sì. La parte visibile di un iceberg.
0: Certo.
1: Se non ci fosse
0: certo.
1: stata quella telecamera, probabilmente sarebbe passata, diciamo, inosservata. Le assicuro, ogni giorno, ogni settimana, di situazioni del genere ne abbiamo in agricoltura. Ne abbiamo troppe, troppi morti, troppi infortuni, troppe gente che perde un braccio, una gamba, troppe di queste situazioni. Allora diciamo va il cambio, c'è necessità di un cambio di passo.
0: Ma quanto è cambiata questa forma di sfruttamento negli ultimi anni? Cioè, è diventata più invisibile o è diventata più organizzata?
1: Si sovrappongono i problemi, no? Per quanto riguarda i migranti, c'è un enorme tema che è quello della legge che governa l'immigrazione in Italia, che determina nelle persone la necessità di dover rinnovare il permesso di soggiorno.
0: Certo.
1: E questa necessità fa sì che si sottostia a condizioni di lavoro indecorose pur di avere l'incartamento utile al rinnovo di questo titolo. Poi naturalmente i caporali, gli sfruttatori hanno capito che la probabilità di avere un'ispezione è quasi pari a zero, no? Noi abbiamo strutture territoriali dove c'è solo un ispettore del lavoro. La legge dice che per fare un'ispezione devono essere almeno due. Se in un territorio, in una provincia, se ne è uno solo, ergo non si fa nulla.
0: Senta, Bilongo, ma è vero che il reclutamento avviene spesso ancora prima dell'arrivo in Italia, cioè che il sistema dei flussi viene aggirato, viene sfruttato in qualche modo?
1: Sì,
0: cosa si sa
1: sì.
0: di questo?
1: Sì, allora ci sono questi intermediari tra aziende agricole e persone desiderose di cambiare la propria prospettiva di vita venendo a lavorare in Italia, e questi intermediari chiedono cifre assurde, arriviamo a 15-16 mila euro per fare una pratica che non costa neanche 100 euro. No? Chiedono questi soldi, e poi quando queste persone arrivano fanno la tagliola sull'alloggio, fanno la tagliola su ogni minima carta, fanno la tagliola per accompagnarli in questura, si diventa in sostanza schiavi di questi caporali. E tutto
0: certo.
1: questo avviene col benestare, col placet e l'assenso dell'imprenditore agricolo e del titolare dell'azienda che, diciamo, assume la rappresentanza di queste persone, perché quanto non viene detto adeguatamente e sufficientemente è che le istanze, i procedimenti e le procedure nell'ambito del decreto flussi sono a trazione univoca del datore di lavoro, cioè se non fa gli adempimenti quel lavoratore è condannato a vivere, diciamo, nei tombini. Cioè uno arriva ai datori di lavoro, decide di non fare assolutamente niente, quel lavoratore è condannato, non ne esce, non ne esce assolutamente, è imbriato in questo meccanismo. Ma sa qual è la cosa peggiore? Di tutti i decreti flussi che abbiamo avuto negli ultimi anni, la media delle persone che poi hanno completato l'iter burocratico è del 16%, cioè arrivano 100.000 persone,
0: bassissimo.
1: Solo il 16%, no, si vede adempiuti tutti i passaggi da parte del proprio datore di lavoro. Il resto dove va a finire? Nelle maglie dell'irregolarità e del lavoro schiavizzato.
0: Chiaro.
1: Questa è la
0: questione. È chiaro, ma c'è un legame stretto tra caporalato e alcune filiere agroalimentari? Cioè, esiste una responsabilità anche nella grande distribuzione?
1: È chiaro che i piccoli produttori soffrono lo strapotere della grande distribuzione. In questo paese c'è stato un tema negli anni, no? Il tema delle aste a doppio ribasso, cioè la grande distribuzione che impone ai conferitori di fare delle proposte quanto più basse possibili. Però fanno queste proposte e la stessa grande distribuzione nell'arco di 48 ore torna e chiede proposte ancora più basse dopo aver fatto un primo screening. Quindi a quel punto i margini dei piccoli conferitori si riducono notevolmente e poi i costi si scaricano sull'anello più debole, ovvio.
0: Chiaro,
1: sono
0: chiaro.
1: I lavoratori. Questo
0: certo.
1: È ovvio, è palese, è evidente.
0: Certo. Ma perché è così difficile fare emergere il lavoro nero nei campi? Cioè c'è un isolamento geografico, c'è paura, non ci sono ispezioni?
1: No, anche qui si sovrappongono dei problemi, una serie di problemi. Per quanto riguarda il caporalato e lo sfruttamento non riguardano solo gli stranieri. Attenzione,
0: certo,
1: sono tanti italiani,
0: certo,
1: che sono coinvolti, tanti lavoratori comunitari,
0: sì,
1: che sono coinvolti.
0: Si parla del lavoro nei campi.
1: Sì, l'altro ieri è morta di caporalato una signora polacca, ma si sovrappongono dei problemi. Per quanto riguarda gli stranieri, che sono la maggioranza, gli ex europei, no? C'è stata una lunga narrazione tossica in questo paese che fa credere che lo straniero è nulla, quindi non può interfacciarsi con nessuno nella pubblica amministrazione, perché c'è questo spauracchio, questa spada di Damocle sulla sua testa, che qualora usasse, come dire, fare delle recriminazioni, sarebbe portato immediatamente a casa sua. La narrazione è questa, è tossica. Se ascolta bene il dibattito politico, gravita tutto attorno al tema dei rimpatri. Quindi si crea nelle persone, no, questa estrema fragilità psicologica, e pensano che davvero non si possa fare alcunché. Io credo che noi dobbiamo determinare in questo paese delle condizioni che fanno sì che chi arriva in Italia per lavorare, perché poi questo va a beneficio dell'Italia, si sente a proprio agio, in modo che possa anche rappresentare quelle situazioni, diciamo, di grande sconforto in cui si trova.
0: Peraltro non c'è nemmeno un rischio penale così importante, no? Cioè come non c'è un deterrente vero e proprio, no? Che sanzioni ci sono contro il caporalato oggi?
1: No, l'Italia si è dotata di una legge straordinaria nel 2016, in seguito alla morte di Paola Clemente, che assurge un po' a simbolo.
0: L'abbiamo menzionata prima,
1: sì,
0: la donna morta di fatica, no?
1: Sì, ad Andria, nella BAT.
0: Ecco,
1: abbiamo questa legge 199 del 2016, che è straordinaria. Cioè l'Italia si è dotata della legge più avanzata forse di tutto l'Occidente, perché è una legge che riesce per la prima volta nella storia della cultura giuridica a definire che cos'è lo sfruttamento del lavoro. Non l'ha mai fatto nessuno. l'Italia si è riuscita con degli indici chiari, in compresenza di quei indici, sia in presenza, diciamo, sia pura che c'è sfruttamento del lavoro. Però una parte che si dispiega su un doppio binario, la repressione di cui tutti noi abbiamo contezza, arresti, interventi di polizia, gli indici, sia in presenza, diciamo, sia pura che c'è sfruttamento del lavoro. Però una parte che si dispiega su un doppio binario, la repressione di cui tutti noi abbiamo contezza, arresti, interventi di polizia giudiziaria, della magistratura su base quotidiana, e una parte

0: La ringrazio davvero. Jean-René Bilongo, responsabile del Dipartimento Politiche Migratorie di Fly CGL, coordinatore dell'Osservatorio Placido Rizzotto. Breve pausa e poi torniamo.
1: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre e alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Tutti ne parlano.
4: Tutti ne parlano.
3: Con Vicky Mangone.
5: E veniamo a noi, anzi torniamo a noi alle 10.32, quasi 33 minuti in diretta da Giornale Radio. Io sono Vicky Mangone, questo è Tutti ne parlano. Ieri sera, mentre da questa parte del mondo era già notte, dall'altra parte dell'oceano si è acceso il sipario sui mondiali di calcio 2026. Il primo pallone è rotolato nello storico stadio Azteca di Città del Messico, uno di quei luoghi che per gli appassionati di calcio sono quasi sacri. È cominciato tutto con la vittoria del Messico sul Sudafrica per 2-0, una manifestazione, quella appunto dei mondiali, che promette di essere, quantomeno questa edizione, la più grande di sempre. Quando si parla di grandezza, stavolta non è solo un modo di dire, eh. Per la prima volta partecipano 48 nazionali, le partite saranno addirittura 104, si giocherà in tre paesi diversi, Messico, Stati Uniti e Canada. Un vero e proprio viaggio attraverso il Nord America che durerà 39 giorni e che porterà in campo oltre 1200 calciatori. Poi ci sono le storie che rendono speciale ogni mondiale, quelle dei grandi campioni, anche quelli degli outsider. Da una parte due leggende come Messi e come Ronaldo, arrivati alla loro sesta partecipazione mondiale, un traguardo che racconta da solo la straordinarietà delle loro carriere. Dall'altra, le favole sportive di nazionali che fino a pochi anni fa sembravano lontanissime da questo palcoscenico, come l'Uzbekistan e la Giordania. E noi? E noi non ci siamo. Certo, per noi italiani c'è sempre quella sensazione un po' amara, no? Anche perché questa volta, appunto, non ci siamo, noi non ci siamo. Fa impressione pensare che soltanto qualificarsi avrebbe garantito milioni di dollari alle federazioni partecipanti. Oggi andare a un mondiale non significa solo inseguire un sogno sportivo, significa anche accedere a un'enorme macchina economica. Pensate che la FIFA stima ricavi vicini ai 13 miliardi di dollari tra diritti televisivi, sponsor e biglietti. Sono numeri giganteschi, mai visti prima. Anche il montepremi raggiunge cifre davvero record. La nazionale che alzerà la coppa porterà a casa 50 milioni di dollari, ma già il semplice

Semplice accesso alla fase finale vale una somma che supera i 12 milioni di dollari. In questa edizione, inoltre, a beneficiare economicamente del mondiale non saranno soltanto federazioni e organizzatori, anche i club che hanno messo a disposizione i propri giocatori riceveranno compensi importanti. In pratica, ogni calciatore convocato porterà denaro anche alla società di appartenenza. Certo, non tutto è perfetto. A pochi giorni dal via erano ancora disponibili migliaia di biglietti. Il motivo è legato ai prezzi. Molti tifosi lamentano costi troppo elevati. Il timore è che almeno nelle prime giornate qualche stadio possa presentare più seggiolini vuoti del previsto. Eppure, al di là di tutti questi numeri e delle cifre da capogiro, il Mondiale resta soprattutto un evento che si presta a letture diverse, anche molto lontane tra loro, se vogliamo, no? C'è chi lo interpreta come una grande macchina globale capace di catalizzare attenzione, risorse, eccetera, e chi invece lo osserva più come uno spazio in cui si concentrano passioni e dinamiche collettive difficili da separare dal contesto sociale più ampio. Ecco, in questa chiave viene in mente un noto adagio che riprende l'idea di Marx della religione come oppio dei popoli, no? E la applica al calcio, cioè l'idea che il calcio possa diventare una forma di distrazione di massa che cattura l'attenzione di tutti e che sposta in qualche modo l'attenzione da problemi sociali ed economici a quello che succede in campo. In pratica lo sport diventa un posto dove le energie collettive si concentrano sul tifo e sulla competizione più che altro, e poi insomma le interpretazioni sono veramente tante, no? Lo stesso calcio può essere visto anche in modo completamente diverso, non solo come distrazione ma anche come qualcosa che unisce invece le persone. Pierpaolo Pasolini lo considerava una delle ultime grandi forme sacre della società moderna, cioè un rito collettivo che riesce a parlare a tanti tipi di pubblico diversi allo stesso tempo. Sono tutti punti di vista. Magari potremmo parlarne nei prossimi giorni, visto che di tempo ce n'è tanto, questi mondiali dureranno tanti giorni. Potrebbe essere uno dei prossimi temi da affrontare insieme, da discutere insieme a voi. A proposito di cose che entrano nella quotidianità e che spesso diamo per scontate, restiamo un attimo nelle abitudini quotidiane, soprattutto quelle estive. Per esempio, il gelato. Cosa c'è dentro quello che troviamo nei freezer dei supermercati? Ne parliamo tra poco con Riccardo Quintili, direttore del Salvagente, a partire da un test comparativo proprio sui gelati confezionati, quelli sullo stecco, quelli lì.

0: fino a prova contraria. 12 minuti con il mensile Il Salvagente.
1: In estate il gelato torna ad essere uno dei protagonisti assoluti. Ovviamente non tutti i gelati sono uguali, anche quelli che appaiono simili possono avere differenze importanti sul piano degli ingredienti e del valore nutrizionale. Il Salvagente ha messo a confronto 8 gelati della stessa categoria per capire cosa contengono e quali siano le principali differenze tra prodotti apparentemente molto simili. L'attenzione si è concentrata sulla qualità del latte utilizzato, sull'eventuale presenza di latte in polvere, sul contenuto di zuccheri e sugli additivi impiegati per dare consistenza e stabilità. Il risultato è un insieme di ricette che si somigliano tutto sommato, però cambiano anche in modo significativo nella scelta delle materie prime e nella presenza di ingredienti meno pregiati. Questo è il quadro che emerge e che non riguarda solamente i singoli prodotti, ma anche il modo in cui vengono consumati e inseriti nella dieta quotidiana. Riccardo Quintili, direttore del Salvagente, è in linea con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno Vicky e buongiorno a chi ci ascolta.
1: Allora, dici cosa avete scoperto dal confronto tra questi 8 gelati in stecco che avete analizzato.
2: Allora, partiamo innanzitutto dal fatto che abbiamo voluto, diciamo, scegliere i più semplici, visto che si trattava, diciamo, di una comparazione anche riservata, non riservata esclusivamente, ma insomma basata anche sui bambini.
1: Sì.
2: Abbiamo deciso di prendere quelli che normalmente chiamavamo cremini o pinguini, dipende dalla
1: pinguini,
2: zona d'Italia.
1: Sì.
2: Quindi diciamo la gelato classico crema ricoperto di cacao, di cioccolato. Quello che abbiamo scoperto, diciamo, è che veramente si parte da materie prime molto molto differenti, perché diciamo la differenza tra partire dal latte fresco scremato pastorizzato, quindi il latte che prenderemmo tranquillamente al supermercato normalmente, che prendiamo tutte le mattine, piuttosto che prenderlo scremato in polvere o addirittura siero di latte in polvere, beh, insomma, fa tutta la differenza nel mondo. La fa soprattutto innanzitutto per il costo della materia prima, ma evidentemente la fa anche all'assaggio. Ora, noi non abbiamo assaggiato, diciamo, gli 8 gelati, però è evidente che l'utilizzo, diciamo, di un latte che è di una qualità migliore, diciamo, chiaramente ha un riflesso anche sul gusto del gelato, e questo è un primo fattore di distinzione tra gli 8 gelati che abbiamo analizzato.
1: Poi, come dicevi, Riccardo, giustamente tu sì. prego
2: no come dicevi tu, c'è tutto il resto, ma ci arriviamo.
1: Diciamo che il prezzo fa la differenza in questo caso.
2: Sì, questa volta proprio sì, nel senso che i premiati, diciamo, il gelato che ha ottenuto il miglior giudizio costa, nel senso, se facciamo la relazione di quanto costano al chilo questi stecchi, c'è da rimanere impressionati. Allora, i primi due della nostra classifica stanno intorno sopra i 30 euro al chilo. Ora, 30 euro al chilo sono veramente tanti, perché chiunque di noi frequenti una gelateria artigianale sa che non si arriva a queste cifre, quindi stiamo pagando forse un po' troppo, però perlomeno, diciamo, abbiamo in cambio un latte che non è scremato in polvere, in siero e quant'altro. Però ci sono anche gelati che arrivano, che non superano o superano di poco i 10 euro al chilo, quindi qui le differenze sono davvero molto molto evidenti.
1: Però posso dire una cosa, Riccardo, che delusione per quello risultato essere il peggiore del test. Chi l'avrebbe mai creso, avrebbe detto mio amico Stefano Dorazio. Lasciamelo citare e ricordare.
2: Sì. Devo dirti che è venuto peggio di era un prodotto di marca, non dicevo quale, ma insomma lo scopriranno facilmente i nostri lettori.
1: Appunto.
2: È venuto peggio dei prodotti di discount, ma questo perché, oltre a partire da un latte, insomma, scremato, reidratato, in polvere, insomma, non proprio il massimo, no? Ma abbiamo contato una serie di ingredienti sgraditi che veramente fanno impressione, perché oltre ai monoigliceridi e agli acidi grassi, che ahimè stanno in tutti i gelati, tutti questi 8 ce li hanno, e probabilmente è anche difficile rinunciare, nonostante i monodigliceridi siano sempre più imputati di effetti, diciamo, non proprio buoni per l'organismo, però insomma nei gelati ci possono stare. Il problema è che noi continuiamo a mangiarne con tutti gli altri alimenti. Ma insomma, oltre a questo, abbiamo trovato sciroppo di glucosio e fruttosio, che insomma è quanto di meno adatto ai bambini, farina di semi di carrube, olio di cocco, carrageniera, insomma un elenco
1: di tutto di più.
2: Sì, che voglio dire, non è che si trovi spesso negli altri prodotti, quindi diciamo è un prodotto purtroppo che ha deluso, sì, sono d'accordo con te.
1: Senti, parliamo del latte invece. Il latte fresco è sicuramente un elemento premiante, però è molto diffuso anche l'utilizzo di latte in polvere. Ma si percepisce la differenza tra latte fresco e latte in polvere? Dico al gusto proprio.
2: Sì, all'assaggio si percepisce. Un buon gelato è fatto con latte fresco, non c'è alcun dubbio, e la differenza si sente anche se non si è particolarmente esperti. Poi magari è difficile imputarla al tipo di latte, ma si sente, ti assicuro che si sente in maniera netta. La differenza la fa ovviamente anche il costo per l'industria, perché certo, il costo è nettamente differente, e diciamo anche il modo di produzione è più impegnativo, perché un conto è reidratare un latte che è in polvere, che quindi ha una scadenza lunghissima nel tempo, e un costo inferiore. Un conto è partire dal latte fresco.
1: Eh già. Il cacao, che ruolo ha il cacao nella valutazione complessiva, diciamo, di un prodotto di questo tipo?
2: Ma guarda, dal punto di vista del contenuto di cacao, alla fine i nostri pinguini ne hanno più o meno la stessa cifra, tra il 10 e il 15%, quindi è chiaro che più è il contenuto di cacao, più è il sapore di cioccolato che riceviamo. Da questo punto di vista poi non ci sono, o almeno io non ne ho visti, gelati che usano magari cacao pregiato. Qui stiamo parlando di una copertura che alla fine è fatta di cacao normale, quindi influenza più la quantità che la qualità del cacao.
1: Comunque stavo guardando 2, 4, 6, 8, 8 stecchi, bene ma non benissimo, nel senso il migliore, al migliore avete attribuito 4 pollici su 6.
2: Su 6, insomma. Sì, un buono rispetto al nostro massimo che
1: 7,7. È il peggiore
2: è uno. Diciamo, sì, sono comunque prodotti industriali che diciamo sono di qualità media o medio-alta, dipende da quelli che prendi. Dal punto di vista diciamo di inserimento nella dieta di un bambino sono sicuramente non da demonizzare. Poi c'è tutto, se poi ci arriviamo, poi ci arriveremo sicuramente.
1: Sì.
2: Bisogna stare attenti a non demonizzare questo tipo di alimenti, bisogna stare altrettanto attenti a non considerarlo alimentazione vera e propria. Ecco, diciamo, è un premio, è un dolce, è un momento che è giusto in qualche modo regalare al proprio figlio o alla propria figlia, però non è da inserire stabilmente e frequentemente nella dieta.
1: Cosa dice l'OMS in merito al quantitativo giornaliero raccomandato?
2: Giusto, appunto, questo è uno dei motivi per cui non inserirlo costantemente o frequentemente, diciamo, nelle diete dei bambini, perché per l'OMS diciamo la quantità di zucchero viene praticamente superata, quella giornaliera che viene indicata per un bambino viene praticamente superata da uno di questi gelati. Comunque diciamo abbiamo fatto il pieno di zuccheri, sappiamo che non ci limiteremo, i nostri figli non si limiteranno a quelli assunti con un pinguino, quindi ancora una volta sì,
1: certo,
2: è un modo diciamo di regalarsi una merenda, è il modo di regalarsi un momento di dolcezza, però teniamo conto che abbiamo esaurito.
1: Senza esagerare. Senza esagerare. Invece additivi, monodigliceridi, acidi grassi, perché?
2: Guarda, perché? perché questi prodotti devono tenersi insieme. La parte grassa deve tenersi insieme alle altre, quindi diciamo alcuni di questi additivi come gli emulsionanti, purtroppo diciamo sono abbastanza necessari e difficile superarli. Ora, un conto diciamo è utilizzarne alcuni, e ripeto, purtroppo li troviamo anche in molti altri elementi, penso ai monodigliceridi degli acidi grassi, li troviamo in alimenti in cui si potrebbero più facilmente sostituire, qui un po' meno, quindi è normale che ci siano. Un conto invece utilizzare altri addensanti, emulsionanti, e magari in quantità, mi riferisco alla farina di semi di carrube, alla carragenina, sono tutti addensanti, emulsionanti che fanno innanzitutto, trasformano questo in un prodotto ultraprocessato. E poi diciamo ci sono diverse ricerche che dicono che quantomeno vanno in qualche modo a incidere sul microbioma, che sono i batteri utili dell'intestino. Ormai sappiamo che sono quelli che anche da bambini poi governano, purtroppo quando si hanno carenze, governano le malattie che avremo da adulti, diabete, certo, e quant'altro. Certo. Quindi da questo punto di vista alcuni, come dire, li tolleriamo perché sono necessari, ma poi quando si esagera in maniera diciamo purtroppo sensibile.
1: Senti, cos'è la gomma di guarra? Che è abbastanza, ecco, presente guarra, qua, diciamo, si ritrova, eh?
2: Sì,
1: si trova.
2: Si ritrova. Sì, è un altro. Non ricordo adesso se è un addensante o un emulsionante, comunque è uno di quegli additivi, tra l'altro, diciamo, forse non il peggiore, che si utilizza in questi gelati proprio per la parte grassa, per non farla separare, quindi dovrebbe essere un emulsionante.
1: Comunque, in conclusione, il problema diciamo non è il gelato in sé, ma la frequenza, no? La frequenza,
2: esatto,
1: che ecco, di consumo,
2: quindi
1: diciamo.
2: Nessuno, diciamo, magari scegliendo i prodotti migliori, non preoccupiamoci di dare un gelato a secco. Ce ne sono di ben peggiori, e ormai la lista dei gelati in qualunque bar prevede dei prodotti veramente molto più elaborati del pinguino.
1: Vero.
2: Che chiaramente hanno diciamo un peso peggiore sulla dieta, quindi il pinguino sia benvenuto ogni tanto in maniera senza esagerare.
1: Va bene, leggete il Salvagente, grazie a Riccardo Quintili che lo dirige, grazie ancora, ci troviamo venerdì prossimo e noi ci risentiamo invece nel pomeriggio alle 16 con Check Up. Adesso linea Francesco Borgonovo, buona giornata da Vicky Mangone.
3: Tutti ne parlano.
0: Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Bill Gates non sapeva che Jeffrey Epstein era un pericoloso sfruttatore di minorenni, non si era informato abbastanza. Di fronte al Congresso americano, il fondatore di Microsoft ha parlato diffusamente dei suoi rapporti con Epstein. Sapete che ancora sono in corso delle indagini, c'è ancora molto da scoprire su questi Epstein files, che però stanno rivelando delle cose abbastanza allucinanti sulla gestione del potere da parte di certe elite americane. Bill Gates è stato sentito anche perché il suo nome compare varie volte nei file Epstein, e ci sono anche due episodi molto suggestivi, diciamo così, che lo riguardano. Sostanzialmente Epstein si sarebbe mandato da solo due email in cui parla proprio di Bill Gates. In una di queste dice che avrebbe aiutato Gates a procurarsi di nascosto un antibiotico, da degli antibiotici da somministrare alla moglie Melinda, che avrebbe dovuto somministrare anche lì in maniera occulta, diciamo, per evitare di contagiarla con delle infezioni prese dalle varie amanti. E poi c'è un'altra di queste mail in cui Epstein dice di avere facilitato degli incontri sessuali per conto di Gates. Gates ha detto che sapeva della condanna di Epstein, che sapeva che Epstein nel 2008 aveva avuto dei problemi con la giustizia, però insomma non sapeva esattamente di che cosa si trattasse. In più ha detto che Epstein non gli aveva mai procurato degli amanti, ha negato che gli abbia procurato degli antibiotici per la moglie, ha detto semplicemente che Epstein si era inventato queste due mail che doveva mandargli, e in più ha detto che in qualche modo Epstein sfruttava il fatto di essere a conoscenza delle relazioni extraconiugali di Bill Gates, in qualche modo lo ricattava. E allora qui viene fuori un quadro interessante, cioè il fondatore di Microsoft sa molto bene chi è Epstein, sa che ha avuto dei problemi con la giustizia, però non si informa a sufficienza su quali siano questi problemi con la giustizia. Il fondatore di Microsoft continua a frequentare Epstein, che secondo le testimonianze di tutti e secondo foto e documentazione che emerge stava sempre insieme a delle belle ragazze, però non ha mai procurato nessun incontro sessuale a Bill Gates. Quindi due cose già piuttosto curiose: come sei un uomo potentissimo che ha una marea di mezzi, lavori tutto il giorno in mezzo ai dei geni del computer che evidentemente ci mettono due secondi a fare una ricerca, e non ti informi su chi sia l'uomo che stai frequentando, non ti informi su Jeffrey Epstein, sai che ha delle condanne, dei guai legali, e non vai a indagare su che cosa riguardino quelle azioni legali. Davvero curioso. Certo, può essere una congettura, una suggestione il fatto che Epstein fosse sempre in mezzo a delle ragazze e che gestisse appunto tutta una rete di incontri con altri uomini di potere e poi non abbia mai organizzato niente per Gates. Può anche darsi, questo non lo sappiamo. Del resto Gates sarebbe perfettamente in grado di provvedere a se stesso da solo. Curioso anche il fatto che Gates si dipinga come vittima, cioè dica: io non ho mai fatto le cose che sono scritte in quell'email, che incredibilmente Epstein si sarebbe mandato da solo. In compenso lui però mi ricattava sapendo delle mie relazioni extraconiugali. Ora, noi non sappiamo quanto ci sia di vero in ciò che dice Bill Gates, non possiamo dimostrare che stia mentendo, possiamo al massimo farci venire dei dubbi. Quello che sappiamo per certo però è che quest'uomo ha regolato le sorti dell'OMS e continua in larghissima parte a regolarle ancora tramite la sua fondazione, tramite Gavi Alliance. E allora forse bisogna chiedersi: ma è normale che un uomo che non è in grado di verificare i trascorsi criminali, tra l'altro molto pesanti visto che riguardano minorenni, che non è in grado di verificare i trascorsi criminali di Jeffrey Epstein, cioè di un uomo con cui fa affari e che frequenta abbastanza, insomma, diffusamente, possa mettere il naso negli affari dell'Organizzazione Mondiale della Sanità? Davvero uno che si dice addirittura sotto ricatto da Epstein può essere quello che guida surrettiziamente ovviamente questa grande organizzazione? Beh, se Gates è una vittima o è uno stupido, come dice la sua testimonianza, e allora forse non dovrebbe avere nulla a che fare con la più grande istituzione sanitaria mondiale. Dovremmo anche farci due domande sul fatto che sia stato lui a spingere tutta una serie di politiche vaccinali e meno. Lo faceva la stessa persona che poi non sapeva gestire i rapporti con un uomo condannato per abusi su minori. Due domande ora di farsene.
3: Giornale Radio.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. in FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma in un memorandum di intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Intanto, secondo il New York Times, gli USA starebbero pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa.
2: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Crans-Montana nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. E quanto emerge dalle autopsie? Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Costellation, il locale di Jacques e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
3: È Eros Gagliardi, il ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico, morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura, di 21 anni. Entrambi i feriti sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazione. La conducente dell'auto risulta negativa all'esame per alcol e droga.
2: Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.
3: Circa 336.000 minorenni tra i 7 e i 15 anni sono coinvolti in qualche forma di lavoro minorile in Italia. Sono i numeri diffusi da Save the Children, gli unici disponibili sul nostro paese per quella fascia di età su cui ogni anno associazioni e organizzazioni no profit cercano di fare luce anche in occasione della Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile, ricorrenza istituita dall'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite, che ogni anno ricade proprio oggi, il 12 giugno.
2: Il tennis, il torneo di Wimbledon è ormai alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship. Sicuramente in doppio è più nebulosa la questione del singolare, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbocco.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Next Economy.
6: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
7: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
8: this will be indeed the golden age of America. It's coming back.
9: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
10: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
5: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
11: Buongiorno, venerdì 12 giugno 2026, 11.06, in diretta su Giornale Radio Next Economy. Buongiorno da parte mia, io sono Manuela Donghi. Beh, Trump ha detto abbiamo vinto la guerra, questa è sicuramente la prima cosa che mi sento di dire, fermo restando che capiremo nel fine settimana, perché questi sono i tempi che ha dato Trump, nel fine settimana se verrà firmato questo accordo. Però ecco, ha cambiato, no? Lui ha sempre detto arriverà l'accordo, dopo tre giorni, tra qualche giorno arriverà, la prima volta che parla parla di guerra che è terminata, ovviamente dicendo abbiamo vinto, no? Siamo riusciti ad arrivare alla fine della guerra grazie a noi, mentre invece l'Iran dice che il testo sul quale si è trovato un'intesa è quello voluto dall'Iran, ecco, quello proposto da Iran. Vabbè, insomma, vedremo adesso, tra un po' arrivano tante notizie in questi momenti, vedremo se nel fine settimana ovviamente arriverà l'accordo. Intanto le borse stanno già festeggiando, perché soprattutto in Europa ovviamente, poi nel pomeriggio vedremo cosa succederà a Wall Street, ma in Europa tutti i listini sono decisamente a rialzo e il nostro FTSE MIB è nuovamente andato sopra i 51.000 punti. Tra poco facciamo così la quadra della situazione, oltre a mettere sul tavolo anche gli altri argomenti di oggi, perché la settimana è stata decisamente intensa e la giornata di oggi è ricca di informazioni. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Saluto Jack Saglia in regia, Daniela Vindini in redazione, tutti voi all'ascolto, e tra poco partiamo in modo definitivo con Next Economy. I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back.

E questa è la prima canzone di oggi che ascoltiamo insieme qui a Next Economy. Ancora buongiorno da parte mia, 334 11 11 622, il nostro numero di WhatsApp. Io sono Manuela Donghi e sono con voi fino alle 13. Allora, tutte positive le principali borse del vecchio continente e hanno avviato decisamente in modo tonico l'ultima seduta della settimana. Beh, la fiducia è arrivata soprattutto dopo l'annuncio di Donald Trump, che non solo ha parlato di un accordo con l'Iran che potrebbe arrivare nel fine settimana in Europa, e lui ha detto: io non ci sarò, ma ci sarà il vicepresidente Vance. Ma Trump ha detto che la guerra è finita, che si è trovato finalmente un accordo. E quindi cosa sta succedendo sui listini europei? Il nostro FTSE MIB è a 51.520 punti, in rialzo del 2,01%, il DAX guadagna l'1,69%, il FTSE 100 l'1,28%, il CAC di Parigi il 2,05%, l'Ibex di Madrid addirittura il 2,47%, quindi una situazione decisamente brillante. Per quanto riguarda il nostro FTSE MIB, che ha superato nuovamente la soglia dei 51.000 punti, c'è anche una Stellantis, il titolo di Stellantis, perché il Financial Times ha riferito che avrebbe sottoscritto con Volkswagen e Renault un impegno comune sul Made in Europe e che è stato inviato a tutti i componenti del Parlamento europeo. Protagoniste anche le banche, questo è sempre al centro, quindi con il risico bancario. Mediobanca MPS tiene banca appunto il secondo atto del risico bancario di questi accordi per creare un polo bancario molto molto rilevante. Vanno giù i titoli petroliferi ed energetici, ovviamente qui siamo condizionati, quindi titoli come Eni, Tenaris, Saipem, condizionati dall'andamento del prezzo del greggio dopo questi spiragli di pace in Medio Oriente. Ieri c'è stata la Banca Centrale Europea, ha alzato come d'attesa i tassi di 25 punti base, quindi il consiglio direttivo ha deciso che doveva intervenire subito, almeno con una prima mossa, per il rialzo dell'inflazione, per lo shock energetico, dunque per la guerra in Medio Oriente. Ora, chissà, perché si parla già di eventuali due tassi rialzi dei tassi di interesse nell'anno, ma se la guerra finisse, probabilmente anche quello che è emerso ieri durante la riunione verrebbe rivalutato, no? Chiaramente. Quindi è vero che le previsioni di crescita sono state ridimensionate, quelle di inflazione sono state riviste al rialzo, ma insomma, se ci fosse davvero uno stop alla guerra contro l'Iran e di conseguenza la riapertura dello stretto di Hormuz, evidentemente dovremmo fare altre analisi. Oggi sarà la giornata di SpaceX, anzi è la giornata di SpaceX, la IPO più grande della storia, la società di Elon Musk, che approda al Nasdaq. Il prezzo è stato fissato a $135 per ciascuna delle oltre 555 milioni di azioni in vendita. Parliamo di una raccolta totale di circa 75 miliardi e una capitalizzazione di mercato di oltre a 1.750 miliardi. Tra poco partiremo proprio da qui. Parleremo con un esperto, perché sì, ci sta, no? Al di là di capire questa stagione che si apre delle grandi IPO, delle mega IPO, sono state già definite così, cosa porterà al mercato, però cosa vuole fare Elon Musk anche con tutte queste sue così mire spaziali? Perché ci sono, ecco, ricordiamoci che quando ci si vuole approdare in borsa bisogna ovviamente dare la documentazione alla SEC. Che cosa ha depositato Elon Musk alla SEC per convincere, no, della bontà delle sue azioni e dei suoi obiettivi? Allora, tra poco faremo il punto della situazione. È un tema, insomma, molto particolare, che però ci proietta inevitabilmente su tutta quella che è l'evoluzione del momento legata all'intelligenza artificiale, alla tecnologia, appunto anche allo spazio. E allora partiamo da qui tra pochissimo, ricordandovi il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622, poi vi racconto anche cosa succederà da qui in avanti, quindi fino alle 13 oggi in Next Economy.

0: Allora, questo debutto sul Nasdaq di SpaceX arriva con numeri senza precedenti. Li ribadiamo e poi li raccogliamo per discuterli con il mio primo ospite. Una raccolta stimata di 75 miliardi di dollari, una valutazione vicina ai 1800 miliardi. Parliamo della più grande quotazione di sempre. Però, insomma, l'IPO di SpaceX non è solo un evento finanziario, per quanto fin dall'inizio di questa settimana abbiamo detto è l'evento clou, no, della settimana, insieme a tanti altri che comunque abbiamo discusso, ma diventa anche un test per capire come il mercato reagirà all'arrivo simultaneo di colossi come Anthropic, OpenAI. Insomma, insieme potrebbero portare sul mercato un valore complessivo tra i 4 e i 5 trilioni di dollari. Diciamo che oggi con SpaceX, ripeto, l'attenzione sarà sulla società di Elon Musk, però si apre questa nuova stagione, sì, possiamo chiamarla nuova stagione delle mega IPO. Allora chiedo questo al mio ospite e poi naturalmente tanto altro. Saluto Fabio Michettoni, strategist e ingegnere aerospaziale. Buongiorno Michettoni, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno Manella, buongiorno.
0: Buongiorno, allora siamo davanti a un cambio di fase. Partiamo da questa domanda un po' più generica, Michettoni.
1: Sì. Diciamo che, come l'hai descritta, questa quotazione appare costruita come, possiamo dire, un evento di mercato sistemico, quindi più che semplice IPO, perché coinvolge altri soggetti, perché comunque la dimensione e il target di raccolta di 75 miliardi di dollari, se dovesse essere confermata, porterebbe la capitalizzazione a 1750 billion e quindi è sistemica.
0: Ecco. Sì, sì.
1: Quindi sarà il l'elemento proxy per capire come le prossime, perché poi qui stiamo parlando di mega valutazioni e insomma dietro a tutte queste, diciamo, a queste tematiche di società ipercapitalizzate che potrebbero, detto Anthropic, OpenAI, richiedere denaro ulteriore, diciamo ce ne sono diverse. E quindi anche quelli che poi i prestiti obbligazionari in termini di riferimento venivano chiamati prestiti jumbo, ecco, qui siamo su dei collocamenti jumbo, quindi bisogna capire, siccome è sistemico, come il mercato risponderà.
0: Certo, infatti Michettoni, il mercato sta aspettando da giorni questo debutto, considerando che il collocamento ha registrato un fortissimo interesse anche da parte della clientela retail. È stato assegnato a questa parte della clientela circa un terzo delle azioni collocate, e la società viene valutata circa 100 volte i ricavi attesi. Questo multiplo chiaramente ci pone di fronte delle aspettative enormi, però ecco, anche possiamo dirlo, dei rischi per gli investitori. C'è chi si divide, no, anche nell'attesa di capire cosa succederà con l'approdo in borsa, nel senso che ecco, si ragiona un po' su tutti questi numeri effettivamente monster che abbiamo, no, messo sul tavolo. Lei che attese ha, lei come strategist, che cosa si aspetta?
1: Ma io ho delle attese positive, anche perché poi questo discorso della metrica che ormai è saltata rispetto alle metriche che venivano usate, ormai, cioè, di diverso c'è solo che SpaceX si colloca in borsa oggi per il primo giorno, ma stiamo assistendo già da tempo a queste mega valutazioni su Nvidia, su AMD, su Broadcom, che stanno lavorando a dei multipli mostruosi. E questo che cosa indica? Indica che magari il mercato oggi paga caro una narrativa in vista, diciamo, di recuperi futuri sicuramente più corposi, quindi è più un investimento in prospettiva che andare a vedere se è caro per il contesto, cioè per, sì, il contesto attuale. Ecco,
0: certo.
1: Rischi io ne vedo solo per il retail, che magari è poco avvezzo a dei movimenti di volatilità enormi. Per quello che riguarda l'istituzionale, l'aerospazio è una frontiera che diciamo, viene esplorata, verrà esplorata, porrà gli stati in competizione, perché non è un viaggio in comune quello dello spazio, ci sarà da andare a piantare delle bandierine in termini individuali, quindi è chiaro, è anche una sorta di gara, di competizione,
0: certo,
1: e chi arriva prima,
0: certo,
1: e chi avrà le competizioni migliori, insomma, ne trarrà,
0: certo,
1: i benefici.
0: Ma poi, sì, mi dica Michettoni, mi perdoni.
1: No, e qui c'è da valutare anche poi il dual use, il commerciale e il militare. Quale sarà, diciamo, l'elemento che dominerà questo aspetto nei prossimi tempi? Questo è un punto interrogativo.
0: Ecco, ma questo arrivo simultaneo appunto di SpaceX, ecco, poi c'è chi la definisce SpaceX, sarebbe l'espressione giusta, la pronuncia giusta all'italiana SpaceX, però insomma poco cambia, giusto perché l'abbiamo detto in due modi diversi, Michettoni, allora dico, però parliamo della stessa cosa. Anthropic, OpenAI, può drenare liquidità da altri settori o indici? Cioè potrebbe cambiare proprio l'impostazione del mercato in questo senso, secondo lei?
1: Allora, il primo riferimento da osservare è questo: SpaceX non verrà quotata sull'S&P 500, verrà quotata da subito sul Nasdaq. Quindi il Nasdaq ha ritenuto opportuno cambiare le regole in corsa per accogliere SpaceX, e S&P 500 è più conservativa e no. Quindi ci sarà un decoupling tra i due indici, e quindi da capire un po'. Quello del drenaggio di liquidità è già in corso da tempo. È chiaro che bisognerà fare spazio, ma non solo per SpaceX, anche per Anthropic e per OpenAI. Quindi sì, quello della... E poi vediamo, questi salti di volatilità sono generati proprio da questo svuotamento del mercato o di pezzi di mercato per fare spazio a quotazioni di queste società grosse. Un riferimento va fatto, è questo. C'è un elemento che è il margin debt,
0: sì,
1: cioè quanto il mercato lavora a leva adesso, cioè quanto il retail lavora a leva. Ecco, siamo su massimi storici, quindi anche questo sarà un aspetto da attenzionare, perché comunque se si lavora a leva e se queste questi collocamenti non dovessero dare soddisfazione al retail, che si ritrarrà in tempi zero, perché poi scatta la dissonanza cognitiva, no? Pensano di aver fatto un affare, in realtà il mercato non glielo concede, avremo,
0: certo,
1: dei seri problemi.
0: Certo. Allora, giusto per ricordare, comunque sarà ed è di fatto un ingresso da titano, no? Si stima, queste sono tutte le stime, le stiamo valutando anche con Fabio Michettoni, che il primo giorno di quotazione raggiungerà una valutazione di 2 trilioni di dollari. Le chiedo questo anche da lei, strategist Michettoni, ma è anche ingegnere aerospaziale. Allora, l'obiettivo principale, ovviamente ho detto, no, Musk ha depositato per essere quotato in borsa alla SEC le motivazioni di questa richiesta. L'obiettivo principale di Elon Musk sarebbe garantire la sopravvivenza dell'umanità. Allora, in che senso? Perché lui vuole, no? Diciamo, lui ci vuole portare su Marte, sembra fantascienza, ma lui di fatto lo fa per un obiettivo economico. È così, Michettoni?
1: Sì, diciamo che questa è una narrativa un pochettino allargata, perché lui nei vincoli ha messo anche che c'è 1 miliardo di azioni di SpaceX che andranno direttamente nella disponibilità di Elon Musk come privato se raggiunge 2 obiettivi: la capitalizzazione a 7.500 miliardi e una colonia su Marte da 1 milione di abitanti. Allora, 7.500 miliardi possono essere raggiunti, anche se con molta difficoltà. Quello di avere una colonia, il quando non si sa, e il quando non si sa, questa colonia da 1 milione di abitanti su Marte, allora questa qui è futuribilità, ma proprio con obiettivi molto lunghi, quindi non lo so, sono tutte quante provocazioni queste qua.
0: No,
1: diciamo,
0: certo,
1: che
0: diciamo,
1: rimanendo nel perimetro economico più razionale, c'è un combinato disposto con SpaceX, con Starlink, che darà sicuramente ragione in prima battuta all'economia di Elon Musk.
0: Ecco.
1: E poi vedremo.
0: Perché il tema è questo, no? Per quello che le ho chiesto lei da ingegnere aerospaziale, cioè Elon Musk guarda al futuro sfruttamento economico dello spazio, perché le risorse minerarie e spaziali, le faccio la domanda da ovviamente profana, sono considerate un'opportunità economica a lungo termine, giusto? E quindi si potrebbero, certo, sbloccare nuovi mercati del valore di trilioni di dollari.
1: Ma ce ne sono di mercati in attesa di sblocco, ne dico uno. Io ho contribuito con la Commissione europea a fare l'indice Helios Space, no? Che è già quotato sul circuito Euronext, è un indice di riferimento che definisce un po' l'economia circolare, dove l'aerospazio è centrale. Ecco, ci sono aziende poco capitalizzate che hanno un know-how futuribile, esempio, sì, una fa laterizi per costruzioni lunari. Allora, se c'è questo know-how già adesso, vuol dire che sulla Luna ci si andrà, e ci si andrà e si costruiranno delle colonie e delle, diciamo, abitazioni. Quindi è futuribile sicuramente il discorso, altrimenti queste tecnologie insomma non avrebbero motivo nemmeno di esistere. Il know-how c'è, è solamente una questione di tempo. Poi un'altra cosa, l'intervento, cioè diciamo l'ingresso di SpaceX, che è la più titolata rispetto a quella di Virgin Galactics, uh-huh, per esempio, rispetto, uh-huh, a quella di Amazon, ha provocato già un abbattimento di costo, perché i razzi che si possono recuperare, il Falcon per esempio, un razzo, sì, che, sì, si recupera, definisce adesso, prima mandare un chilogrammo, qualsiasi cosa, nello spazio costava $56,000, adesso ne costa 2.500, perché? Perché i razzi io li posso recuperare. Quindi c'è una sorta di riuso che abbatte i termini, in termini diciamo economici, del costo, no, di andare nello spazio. E questa è già una buona cosa. Se ci mettiamo poi tutto quanto il resto, se le economie, diciamo queste tecnologie vengono avanti, l'esplorazione dello spazio non sarà più un fenomeno per pochi, ma sarà sicuramente una nuova frontiera da esplorare in tutte le sue declinazioni. Mm.
0: Allora, Michetton, è stato chiarissimo che, voglio dire, non è facile in un tema come questo, e se lei si renderà disponibile, magari ci sentiamo i prossimi giorni, perché oggi è il giorno di debutto appunto della società di Elon Musk, però capiremo un po' come reagisce, quale sarà la reazione primaria, no, del mercato. Quindi se è d'accordo ci sentiamo presto. Grazie Michetton che ci ha aiutato.
1: Chiudo con una, sì, cosa, è rivitalizzato il settore della aerospazio perché Honeywell, che è quotata, sì, Honeywell International, uh-huh, oggi è l'ultimo giorno per entrare in possesso di azioni che verranno splittate dalla settimana prossima, e il 29 giugno diciamo permetteranno di avere azioni Honeywell Aerospace, quindi c'è, l'aerospazio è in fermento.
0: Insomma, sì, ha fatto benissimo a fare anche questa aggiunta, è in fermento, quindi noi dobbiamo necessariamente cavalcare l'onda e capire. Grazie intanto a Fabio Michettoni, strategist e ingegnere aerospaziale. Ci sono anche delle vostre considerazioni su questo, tra poco ci torniamo, perché insomma tutta la giornata poi sarà dedicata anche a queste riflessioni, e quindi Next Economy in primo piano. Facciamo un paio di minuti di pausa e ripartiamo.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con fornitori.
4: Manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
4: 11 e 31 minuti, quasi 32 in questo momento. Ancora buongiorno da parte mia, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Abbiamo iniziato parlando dello spazio in senso ampio del termine, perché oggi l'evento finanziario clou è il debutto al Nasdaq della società di Elon Musk, SpaceX. E allora abbiamo parlato quasi di questioni fantascientifiche, ma che avete sentito a livello proprio di valutazione sul mercato, ma in generale valutazione settoriale, ci porta ad avere molto fermento, perché insomma l'evoluzione ci ha portato anche lì, anche dove ci vuole portare Elon Musk, ossia nello spazio. Noi però parleremo anche di cose un po' più terra terra, sì, possiamo dirlo così, ma che riguardano la nostra quotidianità. Sono stati pubblicati anche i dati sul lavoro da parte dell'Istat, poi parleremo di truffe finanziarie, parleremo di nucleare, di energia, e poi vabbè, c'è Trump che ha detto che la guerra è finita, quindi qui rimane sempre alta l'attenzione per gli aggiornamenti. Insomma, tanti argomenti che ci portiamo appresso, però ci sono alcune riflessioni che state facendo insieme a me proprio con il sul tema di SpaceX. Tra poco vi leggo al 334 11 11 622. Ascoltiamo la canzone di Alex Warren, Ordinary.

Eccomi ancora con voi. Allora, al 334-1111-622, riflessioni sulla quotazione di SpaceX. E c'è un'osservazione molto puntuale di Giuseppe. Buongiorno Giuseppe, scrive: ma se non distribuisce dividendi, una quotazione alta non è tanto positiva? Perché abbiamo parlato di questa quotazione stellare, numeri incredibili per chi investe, che poi spera di vendere a un prezzo più alto. Ma se è già alto, questa è assolutamente un'obiezione finanziaria estremamente logica e corretta, devo essere sincera, perché per le società che non distribuiscono dividendi come SpaceX, l'unico modo per un investitore di generare un profitto è vendere le azioni a un prezzo superiore a quello di acquisto. Questo è chiaro, no? Lo ha scritto anche Giuseppe. Ma se una valutazione iniziale è molto alta, investire comporta più rischi e anche delle dinamiche precise, cioè una quotazione molto alta, per esempio, andiamo random un po' velocemente sulle motivazioni, una quotazione molto alta implica che il mercato ha già scontato e quindi prezzato anni di successi futuri, no? È chiaro, perché si pensa che possa raggiungere un successo incredibile. Comprare a valutazioni elevate significa che l'azienda non solo deve continuare a crescere, ma deve superare costantemente le aspettative per andare a giustificare un ulteriore rialzo del prezzo delle azioni. E quindi, se capita che l'azienda, in questo caso l'azienda di Elon Musk, delude anche solo leggermente le aspettative, il prezzo può scendere bruscamente. Il mercato vive, no, di attese. Quando anche vengono pubblicati, lo sappiamo, dati positivi macroeconomici o trimestrali, ma che sono inferiori alle attese del mercato, il titolo in borsa solitamente scende. È la motivazione per cui a volte mi chiedono: ma come mai, se la trimestrale è stata ottima, brillante, il titolo ha perso o il settore di riferimento ha perso in borsa? Perché andiamo a vedere il consensus qual era, quindi quello che si aspettavano gli investitori, gli analisti, scusate. Se è inferiore, ci credo che succede così, succede in questa cosa, no? Quindi non serve solo guardare il dato, quello che vi dico sempre, bisogna incrociarlo con tutto quello che ruota intorno all'economia, alla finanza e alle aspettative degli investitori. Quindi questa è la motivazione per cui Giuseppe ha fatto assolutamente un intervento molto molto puntuale. Allora, dicevo, sono stati pubblicati, per parlare anche giustamente di cose che riguardano la nostra quotidianità, anche se questo pure riguarda la nostra quotidianità, abbiamo i dati sul lavoro che ci arrivano dall'Istat. Nel primo trimestre dell'anno l'input di lavoro misurato dalle ore lavorate è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, dell'1% nei confronti del primo trimestre 2025. Abbiamo nel primo trimestre un aumento di 67.000 occupati. Allora, quindi è aumentato nuovamente, sono cresciuti i dipendenti a tempo determinato e soprattutto gli indipendenti. Abbiamo un lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato, si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi. Qui siamo nella fascia tra i 15 e i 64 anni. C'è questo dato degli inattivi che, lo diciamo da tempo, è quello più importante, perché se anche aumentano gli occupati, ma poi bisogna vedere anche condizioni e che qualità, no? Quindi non solo la quantità ma anche la qualità. Però se ci sono sempre più persone che escono dalle rilevazioni dell'occupazione e della disoccupazione perché non cercano più niente, non è un dato effettivo ed efficace, soprattutto per capire come sta andando la situazione. Peraltro oggi parleremo, e così almeno ve lo aggancio subito, sul finale della trasmissione, però sapete che tutti i nostri argomenti sono collegati, del nuovo rapporto di Laurea, che è stato pubblicato nelle scorse ore. Peraltro oggi alcuni quotidiani economici tipo il Sole 24 Ore mette la notizia in primo piano: per i laureati più lavoro ma pagato poco, stipendi giù del 60% rispetto all'estero. E questo non è un dato di secondo piano, anzi è un dato assolutamente centrale, perché se da una parte vediamo che c'è lavoro, il nostro problema non è che non esiste lavoro, anzi la situazione da questo punto di vista è migliorata, però i guadagni purtroppo no. Quindi proprio questa differenza retributiva spinge molti giovani, lo sappiamo, a emigrare per lavorare, cosa peggiore poi a dichiarare che difficilmente torneranno indietro. Del resto, per esempio, a 5 anni dal titolo Oltre Confine si può arrivare a guadagnare quasi il 60% in più, appunto quello che titola il Sole 24 Ore. Fuori Italia i salari toccano i 2.941 euro al mese, qui da noi si fermano a 1.840. Quindi il tema è: che fare per questi inattivi?
che non cercano più perché ovviamente sono frustrati, disillusi, magari non riescono a dare continuità alla loro carriera professionale, al netto di quelli che non vogliono lavorare, va bene, ci sono sempre stati, quindi questo è un dato, diciamo, marginale rispetto a tutto il resto. Ecco, che fare? Poi ne parleremo comunque, proprio basandoci su anche il rapporto di Alma Laurea. Allora, 334 11 11 622, anche per darci altri riferimenti se volete. Un tema che non ho ancora messo sul tavolo, ma su cui torneremo oggi, è il nucleare, il ritorno al nucleare in Italia, perché con la rubrica La Vostra Voce abbiamo diciamo preso tutte le considerazioni che avete fatto nelle scorse puntate, siamo andati proprio fuori per la strada a chiedere cosa ne pensate, e quindi insomma se volete già intervenire su tutti questi grandi temi, noi siamo sempre qui. Tra poco invece noi ci dedichiamo alle truffe finanziarie, perché il venerdì c'è sempre anche la nostra rubrica Fuffa uguale truffa. Intanto la canzone di James Blunt, Stay the Night, e poi ripartiamo con Next Economy.

0: Fuffa uguale truffa. Quando l'informazione e la formazione aiutano a combattere chi vuole rubare i nostri soldi con promesse di facile guadagno. Prevenire è meglio che curare. E occhio, perché se è troppo bello, non è vero. Conoscere il rischio, prevenire i raggiri, difendere il risparmio. In collaborazione con AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie.
1: Eccoci con una delle nostre rubriche del venerdì, e mentre nelle ultime ore sono aumentati ancora i miei profili fake, state attenti, mamma mia, ci sono dei giorni in cui i truffatori si mettono proprio al lavoro, appunto parlavamo prima del lavoro, Jack, anche tu hai creato qualche profilo fake a mio danno, va bene, mentre state attenti, perché se vi arrivano, io lo dico sempre, non vi arriverà mai da parte mia una richiesta di unirvi a un gruppo e a tutto il resto, quindi se vi dovesse arrivare una richiesta a mio nome o con nomi assolutamente, adesso non mi ricordo più neanche l'ultimo qual è stato, aveva la mia foto, quindi ancora meno, no? Sono io, ecco, non sono io, quindi non solo non accettate la richiesta, ma segnalateli, perché sono fake. Uno di questi me l'ha mandato proprio Daniele Pistolesi due sere fa, che saluto. Buongiorno Daniele, fondatore e presidente di AFUE, Associazione Vittime Truffe Finanziarie, bentornato.
2: Buongiorno Manuela e buongiorno a tutti.
1: Come mi chiamavo io in quel profilo che mi hai mandato?
2: Kumara ti chiamavi. Kumara. E nel precedente ti chiamavi Barbara.
1: Ah no, Barbara l'ho perso però, non l'ho visto.
2: Pensa, e forse non te l'ho inviato, forse.
1: No,
2: c'era anche Barbara.
1: Tu mi hai inviato Kumara, va bene. No, invece ce n'era sempre un altro in quelle ore. Sembrava proprio vero, perché aveva Manuela Donghi, la mia foto, però era un gruppo chiuso. Quindi, ecco, però quello sembrava anche reale, Ma vabbè, certi sono più bravi di altri, mettiamola così, Daniele. Ma senti, ma non c'è risoluzione a sta roba qui però.
2: Ma guarda, l'unica cosa è come è stato fatto, appunto, esporgere appunto denuncia, intanto per tutelarsi da un eventuale furto di identità, perché prima o poi per la legge dei grandi numeri c'è chi accetta l'amicizia di questi profili fake e magari entra poi nei gruppi di investimento farlocchi, ecco, perché ad esempio il profilo di Kumara, appunto, che sembrava il tuo, aveva già 300 amici, aveva...
1: Sì, ma quello chiuso 500 addirittura,
2: Hai capito, quindi vuol dire che molti vedono la tua foto e purtroppo con leggerezza, torniamo sempre al solito discorso, si fermano subito all'apparenza principale, cliccano, entrano poi nel gruppo. Bisogna invece stare attenti, perché non è difficile individuare quale sia il profilo vero, e soprattutto una persona ne ha solo uno poi.
1: Ma no, ma certo, vabbè, ma infatti basta fare una piccola ricerca. Il problema è che spesso ormai siamo talmente abituati a cliccare, a accettare, e non ci pensiamo. Tanto diciamo, tanto cosa mi può succedere? Chi lo sa. Peraltro, Daniele, qui andiamo almeno all'argomento della puntata di oggi. Recenti dati della Polizia Postale, dell'Unità di Informazione Finanziaria, la UIF, confermano che il volume delle frodi ha superato veramente i livelli di guardia e rendendo in qualche modo la divulgazione ancora più necessaria, quindi è diventata davvero un'arma fondamentale. Allora, è così? Cioè, voi riscontrate questo nella vostra attività quotidiana? Ci sono tante e tante truffe in più che assalgono e che disturbano migliaia di italiani ogni giorno?
2: Sì, è così, lo riscontriamo anche noi proprio quotidianamente, purtroppo aumentano le truffe, paradossalmente aumentano quelle più comuni e massive, che le definivo massive, cioè SMS, email, quindi quelle che ti tartassano e che prima o poi ti fanno cadere comunque nel momento di leggerezza, appunto, ti fanno cadere magari nella trappola, quindi sì, stanno aumentando. Proprio questi tipi di truffe, ragion per cui diventa fondamentale veramente la divulgazione, come hai detto tu, diventa fondamentale la prevenzione, perché se noi riusciamo anche a mettere in guardia gli ascoltatori, ad esempio, da determinati tipi di SMS che arrivano, quant'altro, magari uno ascolta e quando lo vede lo cancella subito. Ecco.
1: Certo.
2: Però sì, i livelli di guardia sono superati ampiamente da inizio 2026.
1: Allora, quindi direi, Daniele, andiamo ad analizzare le truffe online principali, quelle che sono più insidiose, e l'evoluzione tecnologica dei raggiri, perché poi anche qui, no, la tecnologia va bene, ma aiuta i truffatori a mettere in atto delle truffe sofisticate.
2: Ma sì, certo, facciamo una distinzione, web, quindi online, e offline, vita reale, diciamo. Allora, sul web, come hai anticipato, c'è l'intelligenza artificiale e la manipolazione psicologica che hanno proprio sostituito totalmente le vecchie truffe con testi sgrammaticati e quant'altro. Oggi i network criminali sono proprio strutturati come vere e proprie aziende e possiamo suddividerle in due classi di truffe. Ci sono appunto il finto trading online.
1: Abbiamo perduto Daniele, non si sente più Daniele. Allora, vediamo un attimino, il finto trading online, attenzione, perché il trading online è aumentato, diciamo, il ricorso e l'utilizzo del trading online è aumentato sempre, aumenta sempre di più, quindi ci possono essere anche delle truffe. E adesso richiamiamo Daniele Pistolesi. E poi ci sono anche i falsi siti clone, tra poco ci facciamo raccontare ovviamente da Daniele. Però la cosa, allora, mentre attendiamo di parlare ancora con lui, attenzione, perché però qui ci sono modi sofisticati, no, di provare a raggirare le persone. È altrettanto vero che però noi dobbiamo invece attivare, lo dico sempre, la nostra capacità di gestire la situazione, cioè ci sono dei campanelli d'allarme che si ripropongono ogni volta, noi in ogni puntata di Fuffa li ripetiamo, ma non perché vogliamo ripetere le stesse cose e perché non ci siano altre cose di cui parlare, ma perché comunque, a prescindere dalla truffa che raccontiamo, i campanelli d'allarme sono sempre gli stessi. Daniele, ti abbiamo ripreso, ecco qua, dicevi, sì, il finto trading online, niente, nessun problema, il finto trading online, eravamo arrivati qui.
2: Sì, sì, allora il finto trading online, cioè i falsi siti clone che si sviluppa attraverso le classiche inserzioni sponsorizzate sui social, quindi anche su Facebook, Instagram, spesso abusando appunto di volti di personaggi famosi, il deepfake come i tuoi, come quando abusano appunto della tua immagine. In questo caso le vittime vengono attirate su piattaforme che sono graficamente impeccabili, cioè sembrano siti proprio reali, finanziari. Mostrano ovviamente i classici guadagni strabilianti, tu cosa fai? Allora investi la classica piccola somma, magari viene anche rimborsata appunto una sorta di interesse per dare maggiore credibilità, ma l'epilogo è sempre il solito, ti chiedono sempre di versamenti più elevati e i soldi poi non te li ridanno mai indietro, quindi questa è la classica truffa del trading online. Poi abbiamo la trappola del MiCAR, ovvero l'attrattività delle criptovalute, quindi l'hype informativo che si crea sulle criptovalute, diciamo, fa nascere molti siti che si fingono come autorizzati dal MiCAR, quindi anche da Consob, e in questo caso diciamo che si vanno a proporre sempre i soliti tipi di investimento sulle criptovalute. Ovviamente anche in questo caso è tutta una truffa, perché ricordiamoci che un aspetto fondamentale delle truffe, ad esempio in criptovalute, è quello di promettere rendimenti superiori al 100%, certo, anche mensili, quindi occhio a questo. Poi c'è la truffa della quale abbiamo parlato spesso, che è la recovery room, ovvero
1: questa è particolarmente odiosa.
2: Esatto, gli stessi truffatori che ti ricontattano la vittima spacciandosi per studi legali internazionali o per autorità magari europee, come possono essere l'FCA inglese, che sarebbe la Consob inglese, oppure esperti di recupero crediti, di recupero di fondi. Ecco, loro promettono, ti dicono: abbiamo trovato i tuoi soldi in paradisi fiscali o addirittura nella blockchain, ma ovviamente chiedono sempre il pagamento in anticipo di fantomatiche tasse o fees bancarie per sbloccare i soldi che hanno trovato. Ecco, dal momento in cui glieli date, ovviamente è la truffa nella truffa, ecco, la recovery room.
1: Esatto.
2: E infine poi abbiamo, per dire, l'ultima categoria, che è quella più, diciamo, quella massiva di cui parlavo prima, che è quella che colpisce maggiormente gli italiani, parliamo del phishing, lo smishing potenziati dall'intelligenza artificiale. Cioè non si tratta più di ricevere l'SMS dalla banca semplice, ma c'è proprio il voice phishing oggi, cioè la voce clonata, sì, sì, magari sì, sì. Di un direttore di banca addirittura.
1: È lui, no? Senti la voce uguale, quindi, perché è clonata, certo.
2: Esatto, e qui siamo veramente a un livello, a un'evoluzione tecnologica, come hai esordito tu appunto in puntata, cioè un'evoluzione tecnologica veramente importante, perché a quel punto è difficile veramente capire
3: capire come si dice qual è la realtà e quale no. Basti pensare alla truffa Crosetto, del ministro Crosetto.
1: Sì, ne abbiamo parlato. A parte che lì ne avevano parlato tutti, invece bisognerebbe parlare di anche le singole truffe che capitano ogni giorno. Però c'era stato un'eco mediatica pazzesca, ma ecco, noi sì, mi ricordo, e come? Perché poi senti la voce di Crosetto e dice lui, no? È il ministro.
3: Esatto, e questa è un'evoluzione pericolosissima.
1: Allora Daniele, quindi queste diciamo che sono, come ci hai detto, abbiamo suddiviso in classi le truffe che sono frequenti, ci siamo dedicati a queste anche nelle singole puntate, però era bene riassumere. C'è anche, leggevo, una truffa molto particolare, quella del QR code fasullo. È così? Cioè che di cosa stiamo parlando?
3: Sì, qui è molto diffusa anche questa, soprattutto nei luoghi pubblici o tramite email, cioè si sostituisce o si inserisce un QR code contraffatto. Scansionandolo, l'utente viene praticamente reindirizzato su una pagina clone di pagamenti finanziari e a quel punto è portato a digitare le credenziali della carta di credito e senza accorgersene gli vengono rubati i soldi. Per attirare le persone ovviamente ad inquadrare il QR code, spesso i truffatori cosa fanno? Utilizzano la leva di pagamenti urgenti da fare, magari pagamenti che dobbiamo fare ogni anno, che possono essere il bollo dell'auto, un pagamento IMSS, le tasse comunali,
1: insomma,
3: questioni molto credibili. E visto soprattutto che il QR code ormai è entrato nella nostra vita quotidiana, perché
1: anche al ristorante c'è il QR code ormai, poi, no? Per esempio,
3: esatto,
1: oppure per pagare, certo.
3: Esatto, non si può andare a pensare che dietro ci sia una truffa, però ad esempio hai detto bene te, è possibile magari che il truffatore alla vecchia maniera metta un QR code nel tavolo del ristorante, te ci clicchi, viene fuori un avviso finanziario.
1: Stiamo a casa a mangiare, va? Almeno lì nessuno ci dà il QR code, cioè almeno.
3: No, però è agghiacciante anche questo. Perché...
1: È abbastanza, ma ecco, questa però è complicata, perché se io trovo un QR code magari in un posto dove siamo talmente abituati, come faccio a capire? Ecco qua che c'è qualcosa che
3: ma sai che lo trovi anche, io l'ho visto, guarda, noi siamo di base alla Spezia, in Liguria, ma sai che l'ho visto anche in alcune, ad esempio, pali della luce, ho visto dei QR code.
1: Vabbè, però sicuramente... magari sul palo della luce io dico, vabbè, non vado, però dico...
3: Inquadrarlo? Ma la curiosità magari sai, la curiosità è tanta, soprattutto nei giovani, magari lo inquadrano e da lì comincia poi il tutto.
1: Ecco, questo però è più difficile da inquadrare, nel senso come truffa, non da inquadrare, è facilissimo inquadrarlo,
3: sì,
1: però poi come faccio a capire che è una truffa? Cioè,
3: lì come fai a capire? Nel momento in cui il campanello d'allarme è sicuramente quello relativo al fatto che ti chiedono magari dei dati personali.
1: Ah,
3: o...
1: vabbè, certo,
3: sì,
1: invece di norma non te li chiedono di solito, ecco,
3: no,
1: ti rimandano a un sito, certo.
3: E ricordiamo sempre che i vostri dati sono il patrimonio più importante del truffatore, al di là di quello economico e dei soldi che vi possono rubare, perché oggi sono più importanti per loro i vostri dati, perché possono farci
1: allora,
3: di tutto.
1: Diciamo che quando ci chiedono i nostri dati chiudiamo, non li diamo assolutamente, e però dobbiamo fare attenzione anche ai QR code. Senti Daniele, siamo praticamente in chiusura, però noi parliamo sempre spesso delle truffe online, ma esistono ancora le truffe porta a porta? Poi magari ne parliamo in un'altra occasione, perché ci stavo pensando mentre parlavi tu.
3: Sì, sono un'altra, anche questa è una cosa che sta tornando comunque in voga, o meglio che non è mai andata in pensione. Sì, sono i malintenzionati che si presentano comunque a casa di soprattutto di anziani, ovviamente, che prendono di mira, si fingono funzionari di Poste Italiane, ad esempio, o di istituti bancari, e con la scusa di aggiornare oppure mettere al sicuro magari i vecchi titoli, i libretti postali, fanno firmare dei mandati di gestione in bianco e si fanno consegnare dei titoli. Ecco, ora, questa è una cosa. Succede anche con i preziosi, ad esempio, ti chiedono magari i preziosi perché possono conservarli loro con maggiore sicurezza. L'anziano, purtroppo, magari, che ecco qua, magari vanno ad essere colpiti gli anziani che sono soli. Ecco, in questo caso qui, questo è un dramma sociale, nel senso, perché
1: no.
3: Chi è solo magari vuole magari ascoltare
1: si fida, cerca subito l'amico, no? Nella persona che le sta proponendo qualcosa.
3: Fino ad arrivare chi si presenta in divisa, in divisa dei carabinieri fasulla.
1: Certo. Beh, ci cascherei probabilmente anch'io, no? All'inizio, nel senso che se mi suona qualcuno in divisa mi viene spontaneo aprire. Poi magari mi rendo conto che che c'è qualcosa che non va, però mentre magari davanti a un'altra persona che ti suona non apri, insomma, se vedi una divisa in qualche modo sei portato, no? Questo è quello che ci scatta mentalmente.
3: Esatto, E in quel caso lì consiglio di dire: guardi, vengo in caserma direttamente,
1: ecco,
3: grazie,
1: bravo,
3: arrivederci.
1: Bravo. Allora Daniele, però sarebbe interessante fare una puntata sulle truffe offline, perché ce ne sono tante. Dai, la prossima settimana, bravo, perché volevo chiederti ancora qualcosa, ma ti devo salutare. Ma la prossima settimana, venerdì, torniamo con Fuffa uguale truffa. Intanto grazie Daniele Pistolesi, afue.it è il sito di riferimento. Mi raccomando, per qualsiasi dubbio non esitate. Ecco, lì sì che potete cliccare, non su altro. Linea alla redazione per l'aggiornamento delle notizie, sono le 12 e poi ripartiamo con la seconda ora di Next Economy.
4: Giornale radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
5: Eccomi ancora con voi, 12.04, è iniziata la seconda ora di Next Economy, fino alle 13 stiamo insieme, 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp, se volete far sentire la vostra voce, peraltro tra poco ci sarà proprio la rubrica La Vostra Voce, torneremo a parlare di energia nucleare, perché è tornata al centro del dibattito italiano come non accadeva da oltre un decennio e oggi è uno dei temi sicuramente più polarizzanti della discussione pubblica. Tra poco vi racconto un po' quello che accadrà in questa seconda ora, spazio a tante riflessioni e non può mancare la nostra musica, sempre presente insieme alle notizie e all'informazione.

Allora, 12.07, eccoci qui. Dunque, qualche notizia che ci riporta un po' ad analizzare i mercati finanziari. I prezzi del petrolio continuano a scendere dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annullato i piani per un attacco contro l'Iran e ha ridotto quindi i timori per un'escalation delle ostilità. Questa settimana effettivamente abbiamo assistito a escalation continue. Quindi il Brent scivola del 4,2 a $86.5 al barile, il greggio statunitense, il WTI, ha registrato un calo del 4,3 ed è arrivato a $83.8 al barile. Quindi Trump, questo perché? Perché quello che sta succedendo è effettivamente importante. Trump ha parlato di fine della guerra, di accordo che dovrebbe essere firmato nel fine settimana, ha annunciato di aver sospeso i piani di attacco, quindi l'accordo di pace consentirebbe la riapertura dello stretto di Hormuz al traffico marittimo, quindi potrebbe già essere firmato nel fine settimana, perciò i prezzi del petrolio hanno cominciato a reagire. Ovviamente, ecco, attenzione, bisogna andare un attimino con cautela perché non si può ancora considerare scontata la proroga del cessate il fuoco. Anche se dovesse essere confermata, bisognerebbe capire la forza, no, di questo accordo, e quindi se l'intesa, diciamo che l'intesa potrebbe essere compromessa anche da eventuali decisioni sul nucleare. Attenzione, quindi cautela, sicuramente però i mercati in ogni caso stanno dando dei segnali positivi. A proposito di mercati, a proposito di contrattazioni, vediamo che in Europa effettivamente questo sentiment positivo sta tenendo banco sempre e comunque. Il FTSE MIB è a 51.552,50, quanti 5, comunque ha superato nuovamente la soglia dei 51.000 punti e in questo momento è in rialzo del 2,06%. Poi il DAX di Francoforte guadagna l'1,90, è a 24.670 punti, il FTSE 100 è in rialzo dell'1,19, il CAC di Parigi del 2,09, l'IBEX di Madrid del 2,44%. Chiaramente vedete che come, allora, stavo riflettendo sul tema BCE. Ieri la Banca Centrale Europea ha aumentato i tassi di interesse dello 0,25 dopo 3 anni che non lo faceva. Allora, lo 0,25 è un rialzo piccolo, è un mini rialzo, però è chiaro che il segnale è stato, dopo 3 anni in cui comunque la politica monetaria è stata accomodante, ho ricominciato a essere un po' più rigida, cioè la Banca Centrale Europea, come se ci avesse detto questo. Quindi la politica monetaria è tornata a essere un po' aggressiva con il tema del rialzo dei tassi. Peraltro fino a ieri, dico fino a ieri perché ieri non c'era ancora la notizia dell'eventuale fine della guerra, il mercato già aveva messo in conto altri 2 rialzi dei tassi nel corso di quest'anno. Però ecco, vedete come oggi i mercati non, un po' perché era scontato questo mini rialzo, ci mancherebbe, quindi il mercato anticipa le notizie e le digerisce, le mastica prima di noi, no? E quindi automaticamente le digerisce prima di noi. Però vedete come la decisione della BCE, anche con tutte le stime al ribasso dell'economia, al rialzo dell'inflazione, stia passando inosservata, perché stanno guardando altro. Ecco, i market mover che a seconda della situazione, i dati che si incrociano, vengono, no, spostati, riposizionati, agganciati in modo diverso. Per questo che non è che serve solo la notizia in sé, ma dobbiamo rapportarla a tanto altro. In ogni caso arrivano, no, continuamente delle considerazioni fatte dalla BCE. Ieri per esempio si parla di uno shock energetico che, a prescindere poi dalla fine della guerra, è persistente e avrà inevitabilmente degli effetti anche su beni e servizi. Comunque quello che è successo è successo, quindi l'interruzione nelle catene di approvvigionamento degli effetti li avrà, e li abbiamo già sulla benzina. Vabbè, adesso il petrolio sta scendendo, ma comunque i prezzi non è che scenderanno subito, nel trasporto e quindi i prezzi delle merci che sono aumentati, e infatti l'inflazione per esempio nell'Eurozona è salita oltre il 3%, prima eravamo tornati al target che la Banca Centrale stabilisce come quello equo, cioè il 2%, ed è per questo che la Banca Centrale poi, no, ha alzato i tassi di interesse. Quindi in realtà, indipendentemente dagli sviluppi geopolitici di breve periodo, lo shock energetico, dice la BCE, sarà persistente. Però è vero che con la fine della guerra, speriamo, incrociamo le dita per varie ragioni,
si potrebbero fare altre riflessioni, quindi si potrebbe rivedere quello che ieri la BCE ha messo anche nero su bianco. Se siete curiosi, nel sito ufficiale della BCE c'è sempre il comunicato che anticipa la conferenza stampa di Christine Lagarde con i punti in evidenza. Peraltro ci sono anche tutti quelli precedenti in cui si vede la differenza di posizionamento e di analisi che a seconda della riunione l'Istituto di Francoforte fa. Questo per i più, Jack, vai nel sito della BCE, questi per i più precisi che vogliono proprio andare a vedere. Però è interessante, sapete, anche questo, perché soprattutto mettendoli a confronto si vede proprio come cambia la situazione e il contesto, al di là poi dei numeri di quello che leggiamo. È un, diciamo, un documento in più che possiamo prenderci e che può servirci. Dunque, a proposito di shock energetico, a proposito di prezzi, a proposito di tutto, l'energia nucleare è tornata al centro del dibattito italiano. Questo non accadeva da un po' di tempo, perché la sicurezza energetica per la crisi degli ultimi anni è fondamentale, la decarbonizzazione, questo tema che è sempre lì, nuove tecnologie che aiuterebbero anche alcuni processi che prima non avevamo, no? E allora, tra poco, con la vostra voce abbiamo chiesto anche a voi cosa ne pensate e naturalmente ne parleremo con un ospite pro e contro. Dai, mettiamoci così, voi da che parte state? Sì al nucleare, no al nucleare, cosa preferireste? Intanto la canzone di Teddy Swims la stiamo già ascoltando in sottofondo, si intitola The Door.

0: la vostra voce. Stanchi degli aumenti dei prezzi, di bollette e tasse? Stanchi di un lavoro sottopagato? Di una burocrazia inefficiente? Di una meritocrazia che non esiste? Insomma, siete stanchi di subire senza poter dire ciò che pensate? Mandate un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e noi di Next Economy, sempre e solo su Giornale Radio, ascolteremo la vostra voce, perché l'economia è fatta da tutti.
1: Allora, la vostra voce, la nostra rubrica, fa la sintesi un po' delle vostre considerazioni su vari argomenti. Ovviamente lasciamo aperta le domande che volete porre al 334 11 11 622, poi inquadriamo sempre magari un tema di partenza. Oggi parliamo di nucleare, ritorno di nucleare, perché se ne sta parlando proprio a causa di tema della sicurezza energetica, con la crisi degli ultimi anni tra tensioni geopolitiche e aumento dei prezzi, che ha riaperto, no, la discussione su fonti stabili e programmabili, anche sul tema dell'indipendenza, e poi la decarbonizzazione, le nuove tecnologie che oggi rendono forse più appetibile, no, anche il ragionamento sul nucleare. È sicuramente uno dei temi più divisivi. Le recenti ricerche mostrano forse ancora un'Italia spaccata quasi a metà, una leggera prevalenza di contrari ma con un sostegno in crescita rispetto al passato, proprio per, insomma, la fiducia che magari si ha nella scienza, no, anche oggi, quindi nelle tecnologie. Dunque, poi vabbè, insomma, il tema è anche molto politico, no? Divide per quello, però noi cerchiamo di affrontarlo invece in modo assolutamente apolitico e solo economico. Intanto saluto il professor Arturo Lorenzoni, professore di economia dell'energia all'Università di Padova. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Buongiorno. Allora, facciamo così, professore, se è d'accordo. Noi abbiamo chiesto anche l'opinione a alcuni amici che abbiamo incontrato per la strada, proprio per avere l'idea di come ci si divide, un piccolo nostro sondaggio interno. Allora, ascoltiamo cosa ha raccolto questa settimana Daniela Vindigni e poi cominciamo a parlarne con il professore.
3: L'Italia dovrebbe tornare a investire nell'energia nucleare per produrre elettricità, riducendo le emissioni e la dipendenza dall'estero, oppure una scelta troppo rischiosa per la sicurezza e l'ambiente? Da che parte stai?
4: Sono favorevole per l'utilizzo dell'energia nucleare. Infatti, quando ci fu il referendum per approvare o meno, io ricordo di aver votato sì, perché alla fine i rischi sono minimi. Non è che siccome è esplosa una centrale tanti anni fa debba succedere per forza dappertutto, anzi ci sono molte nazioni che la utilizzano e continuano ad utilizzarla in tutta sicurezza, quindi sarebbe un grosso passo avanti per l'Italia se ci fosse.
5: Credo che comunque utilizzare l'energia nucleare anche per risparmiare sull'energia possa essere una giusta strada, ma chiaramente gli esperti del settore, gli ingegneri ambientali e tutti coloro che lavorano duramente devono accertarsi che non ci siano grossi rischi, già che si è combattuto tanto negli anni per evitare l'installazione di mezzi di combustione pesante. Questo potrebbe essere poi un'ulteriore mazzata, ma se lo si fa anche in altri stati lo si potrebbe provare anche in Italia, ma con le dovute accortezze.
6: Ormai questa terra è satura di inquinamento, sia perché ci sono troppi esseri umani sia per l'inquinamento acustico, di gas, eccetera, provocati dagli esseri umani, per la maggior parte, non tutto, ma per la maggior parte. Quindi ormai questa terra sta soffocando per tutto quello che purtroppo le stiamo provocando, perciò no, cioè investire nell'energia nucleare secondo me è un po' troppo.
7: Sì, assolutamente, l'Italia dovrebbe tornare a investire nel nucleare, e anzi l'avrebbe già dovuto fare parecchio tempo fa, per una questione di autonomia energetica e una questione economica, visto che il surplus di energia lo si può vendere tranquillamente. Non mi preoccupa tanto la questione sulla sicurezza, perché le abbiamo a poche centinaia di chilometri di distanza, e se mai dovesse succedere qualcosa, speriamo di no, noi credo saremmo coinvolti nell'evento, quindi tanto vale averle sul territorio, considerando anche che le centrali nucleari sono sottoposte a rigorosi controlli frequenti da, appunto, organismi del controllo delle centrali nucleari.
1: Allora, beh, la paura mi sembra che non ci sia più di tanto, a parte qualcuno che l'ha manifestata, la memoria, no, di Chernobyl, Fukushima continua a pesare, soprattutto forse tra gli adulti, e forse i giovani hanno maggiore fiducia nei progressi che ha fatto la scienza. Insomma, ma chiedo al professor Arturo Lorenzoni, che ha ascoltato con noi, professore di economia dell'energia all'Università di Padova, cos'è cambiato in questi anni, secondo lei, rispetto, no, al nostro approccio al nucleare? Cos'è cambiato dal 1987, da quando ci fu il referendum?
2: Ma è cambiato relativamente poco, secondo me, e questo è il problema. Le persone ritrovano fiducia nella tecnologia, perché si rendono conto che utilizzare i combustibili fossili sta creando dei costi sociali elevatissimi, e quindi ben venga una tecnologia che possa ridurre il problema o eliminarlo. Uh-huh. Con un atteggiamento che io definisco un po' neopositivista, la fiducia che il progresso calato dall'alto possa, diciamo così, risolvere il problema. In realtà però quello che non è successo tra gli anni 80 ed oggi è stato il percorrimento della curva di apprendimento, il percorso della curva di apprendimento tecnologico del nucleare. Cioè, il nucleare è una tecnologia che sostanzialmente oggi è identica a quella di 70 anni fa.
1: Ah.
2: E questo è il vero problema di questa tecnologia.
1: Ma se si parla di tecnologia più sicura, modulare, no? E invece ancora lei dice no.
2: Oggi indubbiamente abbiamo i controlli digitali, banalmente, che rendono molto più pronti ed efficaci i sistemi di controllo, ma il cuore di una centrale, il nocciolo, la produzione di vapore è esattamente la stessa delle centrali che sono state fatte in Italia negli anni 60. E questo è il vero problema, perché è una filiera talmente lunga e talmente complessa, dall'estrazione dell'uranio all'arricchimento, alla produzione delle barre, alla loro gestione all'interno del nocciolo, allo smaltimento delle scorie e la loro conservazione per qualche centinaio di migliaio di anni, che tutte queste fasi non hanno fatto sostanzialmente dei passi avanti. E questo ha generato il fatto che il costo dell'energia prodotta dal nucleare è oggi estremamente alto.
1: Okay.
2: Estremamente alto vuol dire tre volte il costo dell'energia eolica.
1: Ecco. E guardi, professore, le faccio sentire anche un messaggio vocale che racchiude un po' anche tutte queste tematiche. Intanto saluto, invece, perché c'è Monica che scrive: penso che il problema del nucleare non sia tanto la sicurezza, ma lo smaltimento delle scorie. Poi ci torniamo col professore. Invece questo messaggio lo ascoltiamo, ci pone di fronte a un dilemma, diciamo così. Ascoltiamo.
8: Il nucleare di nuova generazione può essere sicuramente la soluzione di alcuni, se non molti, problemi di tipo ambientale, energetico ed economico, però non bisogna voltare la faccia dall'altra parte. Il vero problema è l'insicurezza costante, perché è inutile dire che sono totalmente sicuri i nuovi impianti, anche i reattori modulari di piccole dimensioni. E se succedesse qualche cosa, basta un evento di questo genere per decimare tutta la popolazione italiana, vista anche la conformazione della penisola e le caratteristiche geologiche. Siamo disposti ad accettare questo in funzione di un risparmio economico?
1: Allora, professore, al di là dell'essere disposti o meno, ma ecco, tema della sicurezza, abbiamo sentito qualcuno anche negli audio che abbiamo ricavato che dice: ma insomma, abbiamo comunque degli impianti nucleari vicini, quindi cosa cambierebbe? Risparmio, quindi mettendo i due punti sulla bilancia, quale penderebbe di più da una parte o dall'altra, e poi lo smaltimento delle scorie. Cosa dice, professore?
2: Allora, parto dal risparmio.
1: Sì.
2: Con il nucleare non possiamo risparmiare, e questo ormai è chiaro. I contratti che hanno fatto il governo inglese e il governo francese negli ultimi anni per una nuova centrale in Inghilterra, Hinkley Point, 160 euro a megawattora, e il nucleare esistente francese, le centrali costruite negli anni 70 e 80 che prolungano la vita, quindi dovrebbero avere solo il costo variabile, e hanno un contratto che consente di trattenere fino a 78 euro a megawattora. Questi sono prezzi molto più alti rispetto ai prezzi di mercato inglese e francese. Quindi dimentichiamo l'idea che ci possa far risparmiare il nucleare, perché i costi sono estremamente alti, i tempi di costruzione sono estremamente lunghi. Il primo nuovo reattore francese, Penly, ha avviato il processo di costruzione nel 2024 ed è atteso produrre energia tra il 2035 e il 2038, con il sito già individuato, le procedure già definite, quindi diciamo così 14 anni sono il minimo che in Europa è richiesto. Quindi stiamo parlando di una cosa, voglio dire, che interesserà gli anni 40 eventualmente. Quindi questo primo tema è il costo. Sulla sicurezza, io sono d'accordo che il rischio di un evento, diciamo così, catastrofico è basso, ma il rischio di incidente, che è 1 su 10 milioni, secondo le statistiche, in realtà io nella mia vita ho già visto 3 incidenti seri, Three Mile Islands, Fukushima e Chernobyl.
1: Certo.
2: Allora, se è 1 ogni 10 milioni e io ne ho viste 3, allora, o sono molto sfortunato,
1: esatto,
2: e ho vissuto il periodo sbagliato della storia, oppure dobbiamo
1: non è così difficile, esatto, che si verifichino, ecco, certo.
2: Poi per fortuna sono stati gestiti relativamente, però Fukushima, l'area che è ancora interdetta alle popolazioni, è molto grande. Allora, anche quando si dice il nucleare occupa poco territorio, ma chiediamolo agli abitanti di Fukushima, che non possono tornare a casa. La centrale occupava solo il perimetro della centrale o occupava anche tutta l'area abitata da queste persone che non possono tornare a casa ancora? E questo è il secondo tema. Il terzo è quello che sollevava l'ascoltatore giustamente, questi piccoli reattori modulari, SMR, di cui si parla molto oggi e che sembra che possano essere una soluzione. Ma oggi questi reattori commercialmente non esistono. Non c'è nessun prodotto commerciale di questa tipologia. Per cui io sono d'accordo che si faccia ricerca, che si cerchi di scoprire come trasformare quelli che erano i reattori militari a bordo delle navi, che avevano delle caratteristiche molto particolari, in dei reattori civili. Ma oggi nessuno propone questa tecnologia e molte aziende hanno avuto difficoltà finanziarie nel cercare di sviluppare quella tecnologia.
1: Ecco, certo.
2: NuScale
1: certo.
2: È una su tutte.
1: Senta, allora, mi dica, scusi.
2: Dobbiamo parlare di quello che abbiamo a scaffale oggi, che possiamo utilizzare per gestire la fortissima, diciamo così, rischiosità del sistema energetico legato al gas e al petrolio. E oggi, purtroppo o per fortuna, secondo i punti di vista, il nucleare non è un'opzione che abbiamo disponibile. Anche perché, parliamoci chiaro, noi o la transizione energetica la facciamo nel prossimo decennio, oppure avrà poco significato farla, perché l'incremento di temperatura sarà talmente alto a fine secolo che a quel punto si può anche lasciar perdere.
1: Certo. Senta, professore, guardi, io sono in chiusura. Mi spiace perché c'è chi scrive che siamo faziosi nell'affrontare questo argomento, invece non è vero, perché se ci ascoltate attentamente, noi purtroppo, per fortuna, i tempi radiofonici dobbiamo rispettarli, non siamo ad un comizio politico dove si può sbrodolare fuori, è inutile, cioè non dovrei neanche dirle queste cose, ma noi appositamente dedichiamo più spazi all'interno delle varie puntate. Mi rendo conto che poi non sempre si possono ascoltare, ma i podcast sono a disposizione sul nostro sito giornaleradio.fm. Quindi tutte le domande che gli amici stanno mandando le rivolgerò ancora ad altri ospiti. Questa settimana, per esempio, ne abbiamo parlato 3 volte di nucleare, quindi intanto ringrazio il nostro ospite, il professor Arturo Lorenzoni, professore di economia dell'energia all'Università di Padova. Vedo che ci sono anche dei messaggi vocali, poi li ascolteremo e torneremo a parlarne, perché è un tema che non si esaurisce oggi. Però, insomma, no, lo so, ma non ce l'avevo con chi ha scritto è fazioso il professore, ma ciascuno ha la sua opinione, ragazzi. Poi noi lì le dobbiamo incrociare le opinioni, capite? Io lo dico solo perché, insomma, abbiamo dedicato anche altri spazi, quindi non è l'unico con cui stiamo parlando. E, insomma, come l'economia bisogna incrociare tutto. Cerchiamo di incrociare anche le varie sensibilità, che sono tante su questo argomento, ragazzi, è per forza, perché quando un argomento divide, chiaramente siamo d'accordo, non siamo d'accordo, una cosa ci fa innervosire. Comunque, ci torniamo, grazie. Va bene anche scaldare la situazione con questo, però io vi rispondo perché poi spesso non possiamo parlarci. Io ho il microfono, voi mi ascoltate, potete scrivere. Comunque, Jack, andiamo sul rush finale, torniamo a parlare di nucleare. Assolutamente, anzi, vi interessa, quindi lo farò sempre di più. Tra qualche istante torniamo con Next Economy.
9: Giornale Radio.
10: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda.

0: Soldi in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccoci con il rush finale, 12:32 minuti, grazie amici, stanno arrivando un sacco di messaggi, appunto ho già salutato Luca e poi altri amici che scrivono a proposito ancora del nucleare. Roberto, vorrei salutarvi sempre tutti ma non sempre vi firmate, e poi ancora messaggi vocali, io vi chiedo sempre di Nestore, buongiorno Nestore, di mandare messaggi se riuscite entro il minuto perché altrimenti è difficile farli ascoltare. Comunque Jack Saglia li sta sentendo, me li gira e me li ascolto con calma e poi affronteremo un altro capitolo, apriremo un altro capitolo del tema nucleare. Rischi, pro, contro, qualche, appunto questa settimana abbiamo già pubblicato qualche contributo, comunque sul nostro sito giornaleradio.fm sapete che trovate sempre tutte le puntate, potete riascoltarle se avete tempo e voglia, e intanto potete anche dire la vostra sul sito giornaleradio.fm perché ogni giorno sulla home page c'è la vostra opinione, andate a leggere, insomma si parla di genere e politica, andate a leggerla e votate perché la vostra opinione per noi è sempre importante. Allora andiamo ad ascoltare questa canzone Baby Bird e poi ripartiamo ancora con Next Economy fino alle 13.
5: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me

0: Allora, per i laureati più lavoro ma pagato poco, stipendi giù del 60% rispetto all'estero, il rapporto di Alma Laurea non ci gira troppo intorno, meglio, questo è il titolo che si ritrova oggi sul Sole 24 Ore, però il senso è proprio questo. Migliora l'occupazione a 1,5 anni dal conseguimento del titolo, però i guadagni purtroppo no. E esistono delle differenze retributive che spingono molti giovani a emigrare per lavorare fuori Italia. I salari toccano i 2.941 euro al mese, qui da noi si fermano a 1.840. Allora, beh, il tema è sempre quello, attenzione però, questo rapporto Alma Laurea ci dà ancora di più una fotografia della situazione rispetto alla coerenza tra percorso di studi e livello occupazionale. 334 11 11 622, per questo e anche altri temi, buongiorno a Marco Leonardi, professore ordinario di economia politica presso l'Università degli Studi di Milano, benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, allora, ecco, la coerenza tra il percorso di studi e il livello occupazionale, sembra che non ci sia, professore.
1: Ma sai che la devo dire la verità, secondo me non è neanche tanto quello il problema.
0: Qual è allora?
1: Il problema è che in Italia i salari sono bassi in generale e per i giovani sono più bassi che per i lavoratori adulti. Ma da sempre, e questa distanza è ancora più grave adesso di prima.
0: Cioè è più grave, si è fatta più notare, ma perché? Perché ci sono più possibilità, una delle motivazioni è questa?
1: No, perché i giovani sono sempre meno.
0: Certo, tema demografico.
1: Sì. Per loro dovrebbe essere un vantaggio, perché ovviamente se sei di meno dovresti essere più prezioso, tra virgolette, però in realtà il sistema dei contratti nazionali dice che quando tu entri in un posto entri con il contratto nazionale e quindi entri a livello più basso.
0: Allora, quindi sì, questa è un'ottima osservazione che ci ha subito messo sul tavolo. Le chiedo subito, professore, ma quindi insomma siamo entrati in un circolo vizioso ancora di più?
1: Ma non direi non un circolo vizioso, però come dice anche la relazione della Banca d'Italia che è stata presentata qualche giorno fa, la distanza tra i giovani e i lavoratori adulti non sta diminuendo, sta allargandosi. E questo è particolarmente preoccupante perché ovviamente le nuove generazioni sono pagate troppo poco e quindi ovviamente hanno la tendenza a emigrare.
0: No, certo, se ne vanno, cioè, la cosa più grave è che poi dichiarano di non voler tornare, quello, no? Perché è quella la cosa, cioè le disperdiamo proprio le nuove generazioni.
1: Sì, non tornano, non, molti di loro non tornano più, certamente. Sì, questo qua è il tema fondamentale, questo qui. Ora, che cosa fare? Secondo me c'è una cosa in particolare che molto pochi fanno notare, che in Italia c'è l'istituto del TFR, cioè il 7%, 7.2% del tuo stipendio ogni mese non ti viene versato in busta paga, ma ti viene accantonato per la pensione. Questo non c'è negli altri paesi, quindi i nostri salari sono già del 7.5% inferiore a quello degli altri paesi solo per quello.
0: Certo.
1: E questo è un tema, ovviamente non è che sono soldi delle aziende, sono sempre soldi dei lavoratori, però certamente a parità di tutto un'azienda francese, tedesca, spagnola ti paga tutto in busta paga, non ti mette da parte il 7.5%. Questo secondo me è una riflessione per i salari dei giovani, andrebbe fatta.
0: Ok. Senta,
1: e poi andrebbe
0: No, prego, termini.
1: No, andrebbe fatta anche la riflessione che ovviamente i contratti nazionali sono i contratti nazionali, però è anche abbastanza inspiegabile come in una condizione così di difficoltà a trovare lavoratori giovani, perché appunto sono meno e le aziende li cercano, e non si riesca a pagarli di più. È una questione anche che se io faccio entrare un giovane e lo voglio pagare di più perché non lo trovo, ne ho bisogno, e ovviamente poi dopo tutti quelli che sono già dentro in azienda mi chiedono anche loro l'aumento e quindi non lo faccio.
0: Certo.
1: E quindi è un po' un cane che si morde la coda. Per quello che le dicevo, non è che c'è sicuramente anche un tema di i nostri giovani sono poco preparati per la domanda di lavoro che c'è là fuori, però...
0: O hanno richieste diverse magari, perché si parla sempre, no, della combinazione di altri, come dire, desiderata che prima non venivano manifestati, cioè la richiesta di benessere personale, quindi, e non so, mi viene in mente lo smart working, magari l'azienda non è disposta,
1: sì.
0: Ecco.
1: No, ma le aziende sono anche disposte, perché si figura, adesso c'è sempre il tema, non trovano i lavoratori, no? C'è questo tema, e l'altro tema, non sono preparati per le cose che gli chiediamo di fare. Sì, però ricordiamoci che queste sono cose che succedono dappertutto, cioè non è che i lavoratori francesi, tedeschi, spagnoli escono dall'università, escono da scuola e sono pronti, non è così.
0: No, beh certo, no? Immagino.
1: Il problema
0: certo.
1: Casomai è che da noi anche oggi si laureano troppe poche persone, meno che negli altri paesi. Adesso ci sono le lauree online e forse un po' si è recuperata con l'online, però poi c'è un tema anche di qualità, no?
0: Certo. Senta professore, ma quanto conta anche magari la scelta del percorso di studio sbagliato? Cioè leggevo per esempio che anche le donne che sono penalizzate però spesso non scelgono, cioè non so, non c'è equilibrio nelle discipline STEM, no? E allora c'è molta richiesta da quel punto di vista, quindi le materie scientifiche, però ci sono pochi che scelgono magari quel percorso rispetto alle possibilità poi nel mondo del lavoro. Quanto
1: questo
0: sbagliamo? Ecco, appunto.
1: Questo è un tema molto serio che viene da lontano, no? Tradizionalmente le ragazze facevano i lavori più umanistici, diciamo, poi invece i ragazzi facevano quelli più scientifici, tecnici. È ancora rimasta un po' questo, da fin da bambine le ragazze magari vedono la mamma o vedono i modelli loro e pensano che loro non dovranno fare matematica, fisica, informatica, ma questo però ovviamente non è una cosa che oggi, al mondo d'oggi, può essere, cioè oggi le cose rilevanti sono delle altre, e lentamente cambierà, sta cambiando ovviamente lentamente.
0: Sì.
1: Questo però sì. È un tema importante, infatti anche ci sono, anche le politiche pubbliche si sono direzionate a cercare di correggere questa struttura, per esempio il PNRR ha fatto tutte delle iniziative per le lauree STEM.
0: Sì, anche perché le donne si confermano la maggioranza delle persone laureate, stando al rapporto sì. Sempre di Alma Laurea, e quindi ancora di più si nota poi questo, no? Cioè, però se sì. Scelgono un percorso di studi che poi non ha come dire, assonanza nel mondo del lavoro in quanto a richieste, è ancora di più.
1: Sì. Tutto vero, però se lei mi chiede perché i giovani oggi vengono pagati poco, e questa è la ragione vera, io, come le ho detto nella prima risposta che le ho dato, io sospetto che non sia questa
0: non è
1: la ragione.
0: Questa.
1: Vero. È vero che in particolare le donne non fanno molte lauree STEM, che in primis per loro sarebbe conveniente, visto che guadagnerebbero molto di più, troverebbero più lavoro, però non è solo questo. Il punto vero è che noi abbiamo salari molto bassi, e quando sei giovane nessuno ti fa, molto spesso provano ancora a prenderti a contratto a termine, a stage, ti danno comunque solo un contratto nazionale molto base, per cui i nostri ragazzi, i miei laureati per esempio, si guardano allo specchio a 25 anni e dicono: ma io dove voglio stare, qui e magari a 40 anni guadagnare 35.000 euro, oppure vado da qualche altra parte magari a 40
0: sì,
1: anni.
0: Sì, poi al di là dello stipendio non c'è mai una, magari spesso una prospettiva di carriera, no? Al di là poi dello stipendio, sia in termini economici sì. Ma anche proprio di avanzamento rispetto a quello che si è studiato e alle capacità
1: è
0: che
1: così.
0: Effettivamente abbiamo, quindi poi è normale che, ecco, e diciamo che però siamo in un momento in cui ancora abbiamo poco, vediamo un attimino, cioè ascoltiamo questo messaggio, così le conclusioni finali le facciamo anche attraverso la vostra voce, Roberto, sentiamo un pezzettino magari.
2: Sono molto d'accordo con quello che il vostro ospite sta dicendo, diciamo che però uno dei problemi più grossi ultimamente è che sono dei circoli viziosi, i ragazzi vorrebbero più tempo, più eccetera, però un sacco di aziende vogliono il manovale o comunque la persona da pagare il meno possibile con esperienza. È un po' un circolo vizioso, io per fare l'esperienza mi devi far lavorare e non gratis, perché sento delle paghe, se vedo...
0: Allora rientriamo, sì Roberto, assolutamente, si comprende, ho dovuto tagliare il messaggio perché devo far fare un'ultima battuta al professore e poi salutarlo. Ecco professore, anche qui si usa questa espressione circolo vizioso, però è vero, allora prima sei giovane, allora ti pago poco perché devi fare esperienza, benissimo, però insomma come si fa a vivere? E poi allora i giovani però vogliono, pretendono di più, ecco cosa risponde a Roberto?
1: Guardi, purtroppo adesso non volevo confonderlo ancora di più, però purtroppo con l'intelligenza artificiale rischia di essere peggio, cioè i giovani da questo punto di vista sono penalizzati perché appunto l'intelligenza artificiale sostituisce prima gli apprendisti, quelli che fanno gli avvocati ma junior, quelli che sono lavori più semplici, quindi per imparare. Uh-huh. E quindi a maggior ragione in un mondo come quello di oggi bisogna pensare che in realtà io penso sempre alle aziende, dico ma prima o poi queste aziende si domanderanno e diranno ma come facciamo noi se cerchiamo sempre solo il manuale esperto o l'avvocato esperto, ah, beh, eccetera, certo. Ma come facciamo da qui a 10 anni, 15 certo, anni, come faremo?
0: Certo, quella
1: e quindi
0: domanda
1: però si devono,
0: bravo, vedi che ci è arrivato, era quello che volevo dire io, perché poi magari si metteranno in atto degli accorgimenti, cambierà probabilmente ancora lo scenario demografico, sociale, eccetera, ma adesso, perché se non agiamo adesso, non so, tra 10 anni non avremo ancora degli effetti, no, pratici adesso.
1: Esattamente.
0: Allora, grazie Marco Leonardi, professore ordinario di economia politica presso l'Università degli Studi di Milano. Ho sospirato perché sono quesiti che ci poniamo sempre, però insomma forse a furia di ripeterli prima o poi, e grazie anche per le vostre, i vostri pensieri. Allora, tra poco chiudiamo in bellezza la nostra puntata di oggi di Next Economy e anche la settimana di economia e finanza, attualità e quello che volete, perché l'economia è dappertutto. Intanto ascoltando questa canzone dei Rolling Stones, In the Stars, e poi con le notizie che arrivano dalla grande distribuzione che riguardano i nostri consumi quotidiani. Vi aspetto ancora.

0: E allora abbiamo ancora questi 10 minuti da passare insieme prima di salutarci per il fine settimana, e però non possiamo non dedicarci alla grande distribuzione organizzata.
1: Il punto della settimana con Distribuzione Moderna, uno spazio dedicato alla scoperta delle dinamiche del mondo della grande distribuzione e ai brand del largo consumo, a cura della redazione di Distribuzione Moderna.
0: Buongiorno Maria Teresa Manuelli, direttrice editoriale edizioni DM, bentornata anche per questa settimana.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, allora oggi dico già che c'è pure la notizia frufru, quindi mi fai felice, però da dove vogliamo partire?
2: Ma vorrei partire con una buona notizia, perché vi ricordate la vicenda Casanova, la catena di casalinghi che navigava in cattive acque da parecchio tempo? C'erano stati diversi tentativi di acquistarla e rimetterla in sesto, e soprattutto c'erano 700 negozi che rischiavano la chiusura e tanti posti di lavoro persi. Ebbene, adesso arriva una buona notizia, almeno parziale, perché la napoletana PAMAF, che è una holding imprenditoriale italiana guidata da Antonio Bernardo, ebbene, ha fatto un'offerta di acquisto del 100% delle azioni di Casanova, almeno di quello della rete diretta. Mm-hmm. Ecco, e l'offerta è stata accettata, e quindi PAMAF ha già presentato il piano di rilancio al MIMIT, un piano di rilancio che, diciamo, mette in sicurezza tutte le maestranze, cioè i 1700 addetti, e salvaguarda quindi anche questa rete di circa 200 punti vendita che sono quelli diretti. Ecco, resta ancora l'incognita sui punti vendita indiretti, cioè quelli in franchising o dei corner che sorgevano in altri punti vendita, però insomma, diciamo, è già un primo passo, una prima buona notizia. Fra l'altro è stato presentato un investimento di 18 milioni di euro proprio per garantire la stabilizzazione economica e finanziaria di gruppo Casanova, e quindi consentire di, insomma, di superare definitivamente la gestione emergenziale già, diciamo, in questo 2026, quindi riportarlo già in attivo nel 2026. Molto bene, è una bella notizia.
0: Ah, certo, per fortuna, no? Vedi che ci sono le belle notizie, basta andare a scovarle, quindi noi abbiamo te che ce le porti. Va bene.
2: Esatto.
0: Poi parliamo di scontrini?
2: Parliamo di scontrini, perché lo scontrino, che uno dice, lo scontrino è sempre un problema, no? Alle volte abbiamo delle scontrini lunghi chilometri e diciamo sempre, dove lo butto lo scontrino? Allora, in teoria lo scontrino, essendo, diciamo, stampato sul supporto di carta, in teoria dovrebbe andare nella raccolta differenziata della carta. Però cosa succede? Siccome è stampato su carta termica e le carte termiche spesso hanno presenza di fenoli, e quindi il bisfenolo A che è vietato, il bisfenolo S che, insomma, non si poteva buttare nella carta, veniva quindi buttato nell'indifferenziata. Ebbene, adesso finalmente sta nascendo una nuova generazione di carte termiche senza i fenoli, per cui potranno essere buttati gli scontrini nella carta e quindi tornare al riciclo, perché prima se li buttavi nell'indifferenziato ovviamente non venivano riciclati, venivano semplicemente distrutti. Invece così c'è questa nuova carta termica senza fenoli, avrà un certificato, ci sarà scritto addirittura riciclami nella carta, carta sono senza fenoli, riportato direttamente sul retro dello scontrino, così uno non si sbaglia. Ci sono già un po' di catene che la stanno adottando, per esempio Esselunga o Grom, che già usano queste carte termiche certificate riciclabili, e direi che è una buona notizia anche questa, perché comunque gli scontrini non sono un elemento da sottovalutare, perché comunque insomma se ne stampano e si consuma veramente tantissima carta per realizzare gli scontrini ogni anno in Italia, e quindi insomma riuscire a riciclarli è insomma una buona cosa.
0: Ok.
2: Anzi, ti dirò di più.
0: Sì?
2: Ogni anno utilizziamo circa 20.000 tonnellate di carta termica per la produzione degli scontrini, quindi capite che riuscire a riciclarli è proprio una buona cosa.
0: Va bene. Eh beh, certo, assolutamente sì. Senti, parliamo di prezzi, perché anche nel 2026 spaventano un pochino, no? Cosa, e quindi di conseguenza ci portano a pensare a cosa tagliare, cosa è emerso?
2: Esatto, c'è questo sondaggio condotto dall'Eurispes proprio su cosa spaventano, quali prezzi spaventano di più gli italiani e che cosa gli italiani vogliono tagliare di più. Dal sondaggio emerge ovviamente che l'82% dei cittadini lamenta ovviamente questi rincari un po' su tutto. Soprattutto quello che viene percepito sono i rincari soprattutto sui generi alimentari e sui carburanti, come ovviamente ci saremmo aspettati. Poi nelle grandi città i rincari vengono percepiti di più rispetto a quelle piccole, e quindi che cosa si va a tagliare? Ebbene, quello che gli italiani hanno deciso di tagliare per insomma ridurre i propri esborsi sono beni anche di prima necessità, oltre ovviamente a quelle che sono le uscite fuori casa, i viaggi, le vacanze, di cui uno magari se lo aspetta. Però gli italiani hanno dichiarato che vogliono tagliare anche sulla cura della persona, sugli aiuti che magari ricevono in casa, o sai, babysitter, badanti,
0: certo, e tutti i servizi che usano, che hanno.
2: Esatto, sui lavori edilizi, le ristrutturazioni, ma alle volte rimandano addirittura o l'acquisto dell'auto, sì, ma quello che è peggio, tagliano molto spesso anche sui controlli medici periodici,
0: certo.
2: Sulle cure odontoiatriche, e questo invece insomma è un po' un problema. Visite, ma anche visite specialistiche,
0: sì, diciamo la macchina tutto
2: terapie,
0: sommato, se anche la rimandiamo non cambia nulla.
2: Esatto,
0: se rimandiamo le visite,
2: niente.
0: Sì,
2: se rimandiamo le visite è un po' più un problema, e quindi vedremo che cosa succederà con questi prezzi, anche se temo sarà difficile che si ritorni indietro.
0: No, ma non si torna mai indietro sui prezzi, diciamo che deve aumentare il resto, gli stipendi e la possibilità di condurre una vita dignitosa. I prezzi stanno lì, il problema non è tanto quello è una cosa normale, ma la normalità sta nel fatto che da anni siamo bloccati, ne abbiamo parlato proprio poco fa, con gli stipendi. Allora, notizia frufru, e beh, ci siamo finalmente,
2: sì, ci siamo,
0: quando
2: finalmente
0: sono le 12:58 direi che ci sta. Allora, qual è?
2: Parte la sigla, e ebbene, la notizia frufru la prendo dal nostro sito Ristorazione Moderna, che ci dice che il Danot spopola in Europa. Che cos'è? Sono le classiche, sai, le classiche ciambelle,
0: certo,
2: piene di glassa colorata, che sono un po' il simbolo del Made in USA. Ebbene, stanno diventando anche un fenomeno europeo, tanto che nel nostro vecchio continente se ne consumano 3,2 miliardi di porzioni all'anno. Un numero tantissimo,
0: aspetta,
2: grandissimo.
0: Ma tu le mangi?
2: No.
0: Neanche io, non sono una. No, sono buone, altro che. Però
2: no,
0: sono più abituata a mangiare altro.
2: Dolce,
0: ok.
2: Riesco, sono anche un po' appiccicose, non ce la faccio. Non ce la faccio, però so che sono molto buone, questo sì. E quindi è una ricerca che è stata condotta da Van de Mortele, che è proprio tra i principali produttori europei di questa prelibatezza, e quindi ha analizzato anche un po' l'evoluzione di questa categoria, tanto che oggi, diciamo, erano nati per la colazione, oggi invece li mangiamo un po' durante tutto l'arco della giornata, quindi colazione, pranzo, merenda, snack, insomma ogni momento è buono.
0: Per addolcirci le giornate e,
2: esatto,
0: diciamo, spostare un po' la mente altrove. Quindi,
2: altrove,
0: insomma, in Europa 3,2 miliardi di ciambelle consumate. Direi che siamo ottimi consumatori anche noi, insieme ad altri paesi europei. Grazie a Maria Teresa Manuelli. Distribuzionemoderna.info è il sito di riferimento per avere tante altre notizie. C'è Luca che parla ancora di prezzi. Grazie per i vostri messaggi, ce ne sono altri in realtà, adesso è arrivato proprio in questo momento quello di Luca, io sono in chiusura quindi ho salutato ancora lui, ma saluto tutti voi che avete partecipato. E Next Economy torna con una nuova settimana lunedì dopo le 11. Grazie Jack Saglia, a Daniele Daniela Vindigni. Adesso c'è Paolo Sergio con il timone delle 13, con la nostra informazione fino a sera, giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, molto contenta di essere qui ogni giorno. Vi aspetto lunedì e vi auguro un buon pomeriggio, un buon fine settimana. Ciao.
3: Giornale radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Trump annuncia l'accordo con l'Iran, abbiamo vinto la guerra, esulta il presidente USA, la firma forse già nel fine settimana a Ginevra, ma Teheran resta cauta. Istat, occupazione record nel primo trimestre dell'anno, la disoccupazione scende al 5,3%. Sangue sulle strade, a Milano morto un 18enne che viaggiava su un monopattino elettrico che si è scontrato con un'auto. Nel Foggiano una vettura investe un gruppo di ragazzi che tornavano da una festa, ucciso un 17enne. La morte del piccolo Domenico dopo un trapianto di cuore bruciato a Napoli, sospeso per un anno il cardiochirurgo Oppido, per 7 mesi la sua vice Bergonzoni.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin, Davide Camera e Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena diverse le divergenze ancora da limare.
3: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega noi estranei. È una smentita arriva anche dal governo siriano, tirato in ballo dal presidente americano e a quanto pare già invitato a colloqui da Washington circa una sua presunta disponibilità a contrastare il movimento islamico libanese. Abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutili, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca: 2 giovani vittime della strada la scorsa notte in 2 diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia.
4: In 2 su un monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a 2 ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Gagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano, a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando camminando sul ciglio della strada quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire e una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Oppido e la sua vice Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I 2 sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi, con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso, corso con altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice ha visitato in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani e incontrato le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione. Siamo tutti migranti e pellegrini verso la patria celeste e aiutiamoci per rendere questo viaggio un luogo più umano per tutti, ha affermato Prevost durante il suo discorso, ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz per la messa. Nuove frontiere per la cura dell'Alzheimer. A Roma siglato il consensus europeo MindShift, 5 mosse per portare diagnosi precoci e nuove terapie ai pazienti. Ce ne parla Nicola Compagnone.
5: Una regia europea composta da 12 paesi apre nuovi orizzonti per la cura dell'Alzheimer. Una sfida che parte da Roma, dove è stato siglato il documento MindShift, che indica le 5 priorità: integrare la diagnosi nei percorsi assistenziali standard, allineare i modelli organizzativi di rimborso per garantire accesso equo e tempestivo alle terapie innovative, rafforzare la capacità del sistema sanitario, adottare una pianificazione di lungo periodo e consolidare il coordinamento tra paesi. Beatrice Lorenzin, presidente dell'intergruppo parlamentare sull'Alzheimer.
6: Questo significherebbe avere una linea d'azione diffusa con regole simili in tutta Europa, i finanziamenti per sostenere, diciamo, la prevenzione, la diagnosi precoce.
5: Selezionare le cure appropriate e favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifiche e pazienti è un altro degli aspetti al centro del paper, come spiega Mario Zappia, presidente SIN, Società Italiana di Neurologia.
7: Uniformare quelli che sono gli standard di cura, assistenziali, non solo per quanto riguarda la diagnosi, ma anche per quanto riguarda il monitoraggio dell'efficacia e della sicurezza delle terapie che si spera tra poco andremo a prescrivere.
2: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il Mondiale di calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Pallavolo, la nazionale maschile è impegnata in Canada nella prima tappa della Nations League. Sconfitti al debutto dalla Francia, gli azzurri hanno battuto 3-7-1 la Germania. La soddisfazione dell'Iber, Gabriele Laurenzano, che guarda alle prossime due partite.
8: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi, la Germania la stessa cosa, quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo sputata noi, per fortuna, siamo stati molto bravi e siamo felici di questo. Adesso saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheranno di fare il meglio possibile.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
10: Entrare dopo le notizie sui mondiali e prendere coscienza ancora una volta che purtroppo l'Italia non partecipa a questi mondiali è triste, però oggi è venerdì, ci sono anche delle buone notizie, a dir la verità. Ieri siamo andati a letto un po' più tranquilli perché a quanto pare questa volta l'accordo tra Iran e Stati Uniti è stato raggiunto. Smentiti noi malpensanti, mi verrebbe da dire, che credevamo che il termine di 2 giorni sventolato l'altro ieri da Donald Trump fosse l'ennesimo annuncio a vuoto. Quelli si sono fermati a 38, speriamo che restano fermi lì, speriamo che davvero ci sia questa firma. Nel weekend dovrebbe esserci appunto la firma, pare proprio in Europa, si parla di Ginevra. Noi naturalmente staremo a vedere, ci speriamo. Intanto la NATO inizia a smobilitarsi dal Kosovo e gli Stati Uniti annunciano il ritiro di mezzi e uomini dal vecchio continente. Parleremo anche di oggi, anche di questo oggi naturalmente. Allora, buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio. In diretta da Napoli a Milano, in regia c'è Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Noi parleremo naturalmente non soltanto di quello che succede nel mondo oltre l'Italia, ma parleremo oggi anche di politica, dopo la sfuriata ieri della Premier Giorgia Meloni in Parlamento durante il dibattito per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Nel mirino soprattutto Futuro Nazionale, oltre al Movimento 5 Stelle, e evidentemente futuro nazionale per la paura, forse, che Fratelli d'Italia possa perdere, no, quella luce di riferimento che ha avuto finora per gli elettori di destra. Noi ne parleremo prima con Antonio Giordano, deputato di Fratelli d'Italia, segretario generale peraltro del Partito Conservatore Europeo, e poi ne parleremo anche con Emanuele Pozzolo, ex Fratelli d'Italia, oggi in futuro nazionale. Ricorderete anche la sua storia, tra l'altro lui fu cacciato dal gruppo consigliare dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia dopo la vicenda di cronaca che lo vide protagonista. In ogni caso sono temi interessanti, naturalmente, che dividono, spaccano anche l'opinione pubblica. 334 11 11 622, aspettiamo anche i vostri messaggi naturalmente via WhatsApp, sia scritte che vocali. Adesso Gwen Stefani, Bouquet.

0: Dicevamo in apertura del disimpegno militare degli Stati Uniti in Europa, dell'annuncio del disimpegno, a dire la verità, ne parla oggi anche il New York Times. Allora ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, buongiorno. Gli Stati Uniti preparano una significativa riduzione della propria presenza militare in Europa. Secondo indiscrezioni pubblicate dal New York Times, l'amministrazione Trump avrebbe informato gli alleati NATO dell'intenzione di ritirare circa un terzo degli aerei da combattimento e di diversi assetti navali attualmente impiegati nel continente. Il piano prevederebbe la riduzione dei caccia F-16 e F-15E schierati in Europa da 150 a 100 unità, il taglio degli aerei da ricognizione da 26 a 15 e il ritiro completo degli 8 velivoli cisterna utilizzati per il rifornimento in volo. Sul fronte navale sarebbe inoltre previsto il trasferimento di una portaerei, di un sottomarino lanciamissili e di diverse altre navi da guerra verso gli altri teatri operativi. Secondo il quotidiano americano, le intenzioni di Washington sarebbero state comunicate agli alleati all'inizio di giugno attraverso un documento riservato. Il Pentagono non ha confermato i numeri riportati, limitandosi a richiamare le precedenti dichiarazioni sulla volontà degli Stati Uniti di ridurre gradualmente il proprio impegno militare in Europa. Le indiscrezioni confermano una tendenza già emersa negli ultimi mesi. Anche il quotidiano tedesco Bild aveva infatti rivelato l'esistenza di una lista riservata contenente i possibili tagli alle capacità che Washington metterebbe a disposizione della NATO. Tra queste figurerebbero droni da ricognizione, velivoli armati MQ-9, aerei cisterna e formazioni di bombardieri strategici. Dietro la scelta americana c'è una precisa strategia geopolitica. L'amministrazione Trump considera infatti l'Indo-Pacifico il principale teatro della competizione globale con la Cina e intende concentrare sempre più risorse militari in quell'area. Per gli alleati europei questo significherebbe assumersi una quota maggiore delle responsabilità per la difesa del continente. La prospettiva preoccupa diversi governi europei. Una riduzione degli assetti statunitensi potrebbe infatti limitare alcune capacità cruciali della NATO, dal monitoraggio dei sottomarini russi alla proiezione di forza a lunga distanza. Un ulteriore segnale che l'Europa potrebbe essere chiamata ad accelerare il rafforzamento delle proprie capacità militari autonome. A te la linea, Paolo.
0: Beh, grandi preoccupazioni naturalmente da questi scenari, però insomma gli Stati Uniti hanno messo, anzi Donald Trump ci ha messo la sua anche per farci passare un weekend piuttosto tranquillo, speriamo, perché lo dicevamo prima, potrebbe finalmente essere arrivata la svolta nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano lo ha dichiarato ieri, ha detto che Teheran ha accettato l'intesa. Trump ha così annullato l'annunciato e il minacciato raid che era previsto per la notte appena trascorsa sulla Repubblica Islamica, e questa già di per sé è una buona notizia, adesso a prescindere da tutto il resto. Poi ha detto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ma pare si sta parlando della Svizzera. Una parziale conferma arriva anche dai negoziatori iraniani e quindi la cosa sembra verosimile, più credibile, perché spesso insomma Trump, lo sapete, ha annunciato la svolta che poi non è arrivata, ma in quel caso c'era stata la disdetta da parte degli iraniani. Ma c'è un'altra notizia importante, perché oggi in una brevissima telefonata con Daniele Compatangelo, che è stata riportata questa mattina Omnibus di La 7, Trump se l'è presa, si è scagliata anche nei confronti dei partner europei, direi è tornato a scagliarsi nei confronti dei partner europei, ha detto non avevamo bisogno del loro sostegno, abbiamo vinto la guerra, l'Europa è irrilevante, e questo l'ha detto rispondendo ad una domanda sul ruolo dei leader europei e del G7 rispetto alla crisi con l'Iran. Poi Trump ha sottolineato come gli Stati Uniti abbiano raggiunto gli obiettivi senza il sostegno degli europei, e guarda caso, a quanto pare, una sorta di risposta involontaria l'ha data in realtà ieri la premier Giorgia Meloni, intervenendo durante il suo intervento in Parlamento per le comunicazioni sul Consiglio europeo. Perché vi dico una risposta a questo nuovo attacco mediatico di Donald Trump all'Europa? Sentite.
2: Nel prossimo Consiglio europeo si discuterà anche della crisi in Medio Oriente, che continua a destare enorme preoccupazione sotto il profilo umanitario, della sicurezza regionale e della stabilità economica globale. Le conseguenze di questa crisi incidono direttamente sugli equilibri internazionali, sulla libertà di navigazione, sui mercati energetici, sulle catene di approvvigionamento, dai fertilizzanti alle materie prime critiche, e quindi anche sulle economie europee, compresa quella italiana. Anche qui la nostra linea è la stessa fin dall'inizio. L'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarlo. Il nostro obiettivo è che la guerra termini al più presto, che si eviti un ulteriore allargamento della crisi e che si creino le condizioni per riportare il confronto dentro un percorso politico e diplomatico.
0: E questa era appunto ciò che è la posizione dell'Italia nei confronti della guerra, che c'è ancora, non è ancora terminata, della verità, anche se è stata annunciata la fine della guerra. La Premier poi ha ribadito anche la dura condanna del governo italiano in merito alla condotta dei coloni israeliani in Cisgiordania, che fomentano, ha detto, odio ed estremismo, e contro il ministro Itamar Ben-Gvir, contro cui la Premier ha ribadito la richiesta di sanzioni. Insomma, si muove tanto da questo punto di vista, il Medio Oriente resta al centro dell'attenzione, le preoccupazioni per l'aumento ulteriore del costo del petrolio potrebbero essere archiviate, pare che oggi il prezzo si sia insomma ancora ulteriormente abbassato soltanto sull'annuncio, vedremo dopo la firma, ce lo auguriamo naturalmente, anche perché il costo dell'energia incide poi su altri capitoli della nostra economia. Se volete aggiungere qualcosa potete farlo, 334 11 11 622, lo ricordo, questo è il numero per i vostri messaggi, li aspettiamo mai come oggi via sia scritti che vocali. Adesso Olivia Rodrigo, The Cure.

0: Ieri in Parlamento si è consumato forse anche una sorta di melodramma, a dire la verità. C'è stato una sorta di rivincita, forse probabilmente politica, da parte di un ex deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo, che fu diciamo cacciato in qualche modo dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia per una questione di cronaca. Conosciamo quella della pistola durante un capodanno in cui insomma uscì fuori questa pistola che era proprio di Pozzolo, partì un colpo, ci fu un ferito, fortunatamente nulla di gravissimo. La questione chiaramente fu poi portò ad un processo, anche ad una condanna, di la verità, Pozzolo, e anche all'esclusione dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia. Adesso una sorta di rivincita, lui è passato con Vannacci, Futuro Nazionale, un partito in crescita, in forte crescita, che sta mettendo in difficoltà. Prima sembrava di più la Lega, sicuramente sta attirando l'attenzione dei leghisti, soprattutto quelli della prima ora, e quindi c'è un po' di spostamento sia di parlamentari, di politici in generale, ma anche degli umori, no, degli elettori. E Pozzolo chiaramente ha aderito a questa nuova forza politica. Allora ieri ha parlato proprio, ha dato voce al partito di cui adesso fa parte, inveendo di fatto contro la premier Giorgia Meloni. Ha detto insomma: la vera destra siamo noi, Fratelli d'Italia ha tradito, ha accusato Meloni di non tener fede ai principi della vera destra, e lo ha fatto, come dicevo, a nome proprio del partito di Roberto Vannacci. E la premier non se l'è tenuta e ha risposto in maniera anche molto veemente. Sentite.
1: Collega Pozzolo, dunque, mi dispiace francamente che abbia cambiato idea sul tema dell'interesse nazionale, perché quello che stiamo facendo noi a tutela dell'interesse nazionale è quello che c'è scritto nel nostro programma per realizzare il quale lei e altri siete stati eletti all'interno delle file del centrodestra in questo Parlamento. Ciò nonostante, per ben 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme collega Schlein, collega Conte, collega Renzi e compagnia. Votare contro la fiducia a un governo, per chi ci ascolta, significa votare per mandare a casa quel governo. Esatto, bene. Io penso, collega, che fare quello che serve alla sinistra non sia mai difendere l'interesse nazionale, e quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra.
0: Evidentemente qualcosa comincia a preoccupare, no? Anche Fratelli d'Italia, che insomma rischia evidentemente di vedere un po' di esodo, no? Di quelli che sono gli elettori e quelli più insomma di destra, e magari rischierebbe poi di entrare in conflitto con l'ala più moderata di questa coalizione di governo, area più moderata al momento occupata da Forza Italia e da Noi Moderati. Noi ne parleremo di tutto quello che sta succedendo nel centrodestra, ne parleremo prima con Antonio Giordano tra poco, deputato di Fratelli d'Italia, segretario generale del Partito Conservatore Europeo, e poi proprio con Emanuele Pozzolo, che appunto sarà nostro ospite in chiusura di puntata. Adesso le previsioni del meteo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13 e 31 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
6: Ci sono due notizie importanti che sono in evidenza sulle prime pagine dei quotidiani online, sulle home page naturalmente dei quotidiani online, e sono identiche per buona parte dei quotidiani in questo momento. In alto troviamo il BTP Italia sì, perché va in collocamento da lunedì e ci sono già i dati sul rendimento, lo anticipa nel titolo il Corriere della Sera. Tasso minimo garantito fino all'1,60%, e poi sia il Corriere della Sera che Repubblica pubblicano anche una sorta di guida. Ma c'è una notizia, non lutto: è morto David Hockney, con i suoi colori ha dipinto la vita di oggi, scrive Repubblica, mentre il Corriere della Sera parla di maestro della pop art. Il suo Pool with Two Figures fu venduto a 90 milioni di dollari, insomma una grande perdita evidentemente che merita l'apertura dei quotidiani online in questo momento. Noi prima abbiamo parlato degli scenari internazionali, ma abbiamo parlato anche di politica. Nella seconda parte ci concentreremo proprio sulla politica interna, proprio sulla bagarre scoppiata in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Dicevo prima di un dramma che si è quasi consumato per Fratelli d'Italia, che a quanto pare teme di non essere più il riferimento dell'elettorato di destra con l'avanzata di Futuro Nazionale del generale Vannacci. Ieri uno scontro molto forte, diretto, con un ex Fratelli d'Italia, il deputato Emanuele Pozzolo, il cui intervento ha innervosito, l'abbiamo sentito, la premier Giorgia Meloni, che lo ha accusato di incoerenza, essendo stato lui eletto nelle file del PD, del di Fratelli d'Italia, e poi passato con Vannacci. Noi ne parleremo tra pochissimo, prima con Antonio Giordano, deputato di Fratelli d'Italia e segretario generale del Partito Conservatore Europeo, e poi proprio con Emanuele Pozzolo, ex Fratelli d'Italia, oggi in Futuro Nazionale. Vi ricordo il numero 334 11 11 622. Adesso Anastasia, Left Outside Alone.

0: Beh, quello che sta succedendo nelle varie coalizioni della verità forse denota un bipolarismo eccessivamente allargato, perché è difficile, no, mettere insieme tutte le idee di tutte le aree politiche all'interno di una coalizione. Lo abbiamo visto come finora ha funzionato, no, per il centrodestra, il governo più longevo, uno dei governi più longevi, si appresta a diventarlo tra pochissimo, quello di Giorgia Meloni, nonostante una legge elettorale che evidentemente vogliono cambiare per dare questa possibilità, insomma, per garantire stabilità anche ai futuri governi, quelli che magari non hanno una coesione così forte. Eppure qualcosa si insinua anche all'interno di questa coalizione. Chi si sta insinuando in realtà è una persona, è un generale, Roberto Vannacci, il quale, insomma, dopo essere uscito dalla Lega, che è uno dei partiti della coalizione di centrodestra di governo, ha fondato un suo partito che si colloca un po' più a destra degli altri, forse sì, forse no, anche se ieri la premier Giorgia Meloni ha detto: noi incarniamo i veri valori della destra. Allora voglio cercare di capire, no, quali sono questi valori, per cercare di capire effettivamente chi le esprime meglio, e per farlo abbiamo al telefono l'onorevole Antonio Giordano, deputato di Fratelli d'Italia, segretario generale del Partito Conservatore Europeo. Giordano, benvenuto, grazie per aver accettato l'invito. Mi sente? Ce l'abbiamo Giordano? Oggi non è una giornata proprio il massimo. Vediamo se Giordano riusciamo a recuperarlo, perché evidentemente, insomma, è importante. Giordano, mi sente? Proviamo a richiamarlo. Insomma, quello che si sta manifestando evidentemente, insomma, all'inizio forse era stato preso un po' sotto gamba, no? L'influenza che il partito Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci, poteva avere all'interno del centrodestra. Un terremoto evidentemente quello che sta succedendo, perché prima la Lega ha iniziato a perdere qualche pezzo. Noi qualche giorno fa abbiamo sentito anche Mario Borghezio, un leghista della prima ora, che insomma non è stato proprio leggero nei confronti di Salvini, e anche lui ha annunciato che i suoi valori sono molto più vicini oggi a quelli che vengono espressi dal partito del generale Roberto Vannacci, piuttosto che da quelli espressi dalla Lega. Allora, dovremmo aver recuperato l'onorevole Antonio Giordano, e al telefono. Giordano, benvenuto, buon pomeriggio. No, eccoci. Giordano, mi sente? Sento qualche rumore, non so se dovremmo averlo, perché è al telefono, però voglio dire, mi dicono dalla regia che è così. Comunque dicevo, no, adesso il problema si sposta dalla Lega a Fratelli d'Italia. E perché si sposta dalla Lega a Fratelli d'Italia? Perché c'è l'ex Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo, che dopo essere stato di fatto cacciato dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, ha deciso di entrare in quello di Vannacci. Tra l'altro domani ci dovrebbe essere l'assemblea costituente, domani e dopodomani, quindi sono giornate importanti. Noi tra poco sentiremo l'onorevole ce l'abbiamo, no? Mi stanno dicendo dalla regia, stiamo cercando in qualche modo di ottenerlo. Allora, Giordano, vediamo se ci riusciamo, altrimenti. Giordano, mi sente?
1: Sì, io sono collegato.
0: Ah sì, finalmente. Io non la sentivo. Ce l'abbiamo fatta. No, ma figurati, probabilmente non era colpa sua, forse è un problema tecnico, ma noi siamo in diretta. A volte, io lo dico sempre, i colleghi dicono il bello della diretta, questo è il peggio della diretta, è la cosa più brutta, perché poi bisogna
1: però,
0: in qualche però modo
1: almeno sono cose vere,
0: Esatto. E poi ci mette alla prova anche la nostra professionalità, se mi permette. Giordano, io non so se però ha sentito l'introduzione che avevo fatto, non so se lei riusciva a sentirci. Allora, no, io ho parlato chiaramente di quello che è successo ieri, ho fatto una premessa, no, sulla forse le coalizioni in questo sistema bipolare un po' troppo ampie, no, dove per poter chiaramente vincere bisogna trovare anche dei compromessi importanti, perché le varie anime che compongono le varie le varie coalizioni spesso sono un po' distanti su diversi punti importanti, e in questo contesto chiaramente poi si configurano anche quelle fughe in avanti, fughe al di fuori, no? Come se abbiamo visto con l'introduzione, insomma, di questo nuovo partito, il partito di Futuro Nazionale di, del generale Vannacci, che in qualche modo richiama, no? Forse le personalità politiche un po' più verso destra, anche se la premier Giorgia Meloni dice chi incarna davvero i valori della destra siamo noi, l'ha detto ieri rispondendo a Pozzolo. Insomma, chi è che incarna davvero i valori della destra oggi in Italia?
1: Guardi, quando nacque il progetto della grande destra, il regista di tutto questo era Tattarella, e Tattarella disse: esiste un grande mondo alternativo alla sinistra, e credo che questa sia la vera definizione di destra, cioè l'alternativa alla sinistra. Ora, se per interessi di, diciamo, di piccolo capodaggio, io capisco che loro hanno cominciato adesso, persone che hanno votato un programma elettorale poi lo ribaltano, nel senso che votano contro il programma elettorale che, con cui sono state elette, beh, queste non sono persone che sono di destra. Poi mi permetto di dire una cosa: a destra il concetto della lealtà è un concetto fondamentale, non è una cosa dove noi non siamo entrati nel governo Draghi perché non potevamo stare con la sinistra, non abbiamo votato per la von der Leyen perché non potevamo votare per una commissione che era orientata verso i verdi e i socialisti. Quindi è proprio una questione di modo di essere. La destra non si comporta in questo modo, la destra è coerente, non cerca di fare, come dire, non lo voglio chiamare ricatto, ma pressioni indebite, si presenta con un programma, dice: il mio programma è questo, è un programma di destra, e poi trova degli equilibri, no? Che vota contro il governo teoricamente per andare a nuove elezioni e far vincere la sinistra.
0: Giordano, io mi veniva in mente così provocatoriamente, ma non lo faccio, no? Ci stavo pensando prima, perché ci sono anche dei concetti che a volte vengono spinti in termini di come mezzo mediatico per arrivare, no, alla, diciamo, al fegato delle persone che poi devono venire a votare, e che si limitano per esempio su alcuni slogan, su alcune frasi. Io avrei voluto chiederle: mi dica qualcosa più di destra di quella che dice Vannacci, ma essere di destra non è fare slogan, non è dire delle cose effettivamente come faceva osservare. Quindi ho cambiato idea, no, nella costruzione di questa nostra chiacchierata, mentre quando lei mi diceva è la coerenza, insomma essere coerenti però a volte non paga in termini mediatici, in termini di comunicazione.
1: Ma questo per noi, guardi, non è un problema. Non abbiamo promesso agli italiani che saremmo andati al governo per poi non essere più coerenti. Il nostro valore è la coerenza. Chi vota noi vota perché ama comportamenti coerenti. Se accettano dei comportamenti incoerenti, beh, non siamo noi, non siamo per tutte le stagioni, l'ho detto il premier Meloni mille volte, e diciamo chi la conosce da vicino può garantirle che è veramente così, davanti al palcoscenico e nella parte posteriore.
0: Beh, ieri poi l'ha specificato anche lei in riferimento in realtà a Silvestri, no? Rispondendo al Movimento 5 Stelle, dicendo: insomma, a voi dà fastidio il fatto che io sono qui senza aver dovuto piegarmi a nessun tipo di ricatto, soltanto per le mie capacità, anche per la sua evidentemente coerenza. Però in termini di coerenza, a questo punto, quello che è successo ieri in Parlamento diciamo metterebbe fuori a prescindere un'eventuale alleanza con Futuro Nazionale, visto che insomma ma sono stati bollati come non coerenti loro.
1: Guardi, quello che ha chiarito ieri il presidente Meloni è che chi rivendica di essere la vera destra e si comporta in maniera completamente diversa da come si comporta la destra non si può, diciamo, non può rivendicare di essere la vera destra. In questo momento loro stanno votando contro il governo e sicuramente, voglio dire, sono incompatibili con ragionamenti da poter fare con noi. Poi sa, il tempo è lungo, magari le persone si ricredano, capiscono che il fatto di giocare a chi la spara più forte non è il vero, come dire, il vero parametro della politica. Abbiamo visto in passato, insomma, giochi a sparare forte che poi dopo hanno portato a un afflosciamento del consenso. Quindi noi manteniamo la nostra linea, tranquilli, sereni, continuando a fare della coerenza la nostra bandiera.
0: Quindi allo stato attuale comunque non esclude la possibilità che poi in campagna elettorale si possano trovare delle aderenze anche con un eventuale programma, perché poi la costituente del Partito di Futuro Nazionale ci sarà nel prossimo weekend, domani e dopo domani. È possibile quindi che anche Vannacci possa entrare in una coalizione futura di centrodestra per poi concorrere alle prossime politiche?
1: Noi faremo un programma, il programma sarà come sempre condiviso con gli alleati, da quel punto in poi chi, specialmente se si tratta di forze più piccole, si mette in linea con il nostro programma può parlare con noi, però allo stato questa condizione non c'è, ripeto, per questi comportamenti che non sono dei comportamenti coerenti con una visione di destra.
0: Allo stato no, poi dopo si vedrà, insomma, tutto ancora da vedersi. Grazie mille, grazie all'onorevole Antonio Giordano di Fratelli d'Italia, segretario generale del Partito Conservatore Europeo. Se volete aggiungere qualcosa, insomma, se siete elettori soprattutto di destra, perché tra un po' sentiremo anche l'altra voce, quella di Pozzolo, fatecelo sapere, scriveteci al 334 11 11 622. Adesso arriva Ariana Grande, Twilight Zone.

0: Puntata ad ostacoli, a dire la verità, quella di oggi, l'ultima di questa settimana, ma insomma è così, funziona così quando siamo in diretta. C'è un messaggio al 334 11 11 622, stiamo assistendo alla commedia parlamentare, lei crede davvero che possano litigare? Vedrà che Meloni, pur di non lasciare la poltrona, andrà a patti col diavolo, quindi questa è una farsa. Ah, ecco, questo è il messaggio però di un ascoltatore, non vedo il nome, magari se riusciamo a capire, giusto per ringraziarlo naturalmente, se volete continuate a scriverci al 334 11 11 622. Voglio girare questa domanda, insomma, questa perplessità direttamente al diretto interessato, che è l'onorevole Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale, ex Fratelli d'Italia. Pozzolo, benvenuto finalmente, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, sgomberiamo il capo, ieri ha litigato davvero con Meloni, no? Mica era una farsa, come dice il nostro ascoltatore.
1: No, non era una farsa, è stato, come dire, Meloni ha gettato la maschera, è molto molto molto nervosa, forse è terrorizzata da Vannacci e si è visto che ha perso il senso del self-control politico che le andava riconosciuto fino a ieri, facendo un danno non indifferente al centrodestra. Lei sì, ha fatto il danno al centrodestra, perché noi ci siamo sempre, assieme a Roberto Vannacci, proposti come interlocutori del centrodestra. Giorgia Meloni ieri ha dimostrato che non ha saputo superare il nervosismo politico e ha fatto un danno. Speriamo lo si possa riparare.
0: Speriamo, nel senso che Futuro Nazionale spera di entrare in una coalizione futura, no? Pensa di riuscire di entrare in questa coalizione, o pensa che sarà talmente forte da poter correre addirittura da solo e poi giocarsi magari trattative successive?
1: Ma guardi, per Futuro Nazionale forse, a differenza di altri, includo anche Fratelli d'Italia e Lega, oltre a Forza Italia, c'è una sola certezza: noi sì, davvero non stiamo a fare le stampelle della sinistra, cosa che ad esempio in Europa soprattutto Forza Italia talvolta fa, anche Fratelli d'Italia vota talvolta su linee che non sono proprio quelle di destra. Noi abbiamo un'unica ambizione, quella di continuare a fare la destra, cioè a proporre e a mantenere possibilmente dei punti molto saldi sul tema famiglia, tema sicurezza, tema immigrazione, tema energetico, tema Ucraina. Altri hanno le idee un po' più confuse. Noi speriamo di poter riuscire a far capire che le proposte di Roberto Vannacci, quelle famose linee rosse entro le quali si muove la dinamica politica di Futuro Nazionale, vengano comprese dal centrodestra di governo attuale. Ad ora non è stata così, noi non perdiamo la speranza, ma soprattutto, a differenza di Meloni, non perdiamo il self-control.
0: Pozzolo, ma secondo lei ha dato più fastidio alla Meloni quello che ha detto, cioè lei ha contestato la premier Giorgia Meloni, quello che sta dicendo adesso, no? Di non tener fede ai principi della vera destra, oppure ha dato fastidio che a dirlo è stato proprio lei che era in Fratelli d'Italia? Di fatto non è uscito neanche per propria volontà, no? Perché voglio dire, vogliamo dare anche merito alla cronaca di quello che è successo, cioè lei è stato escluso dal gruppo parlamentare.
1: A parte questo piccolo appunto, ma sicuramente può anche essere stata infastidita da me, ma questo mi interessa relativamente poco, il Presidente del Consiglio dovrebbe volare un po' più alto. Io credo che invece Giorgia Meloni sia stata colpita nel punto preciso, e quel punto è la questione ucraino-russa. Noi come Italia stiamo continuando a mandare miliardi di soldi degli italiani a Zelensky, non agli ucraini, attenzione, a Zelensky, perché mantiene il suo governo grazie a queste enorme quantità di denaro proveniente dall'Europa e dall'Italia. Una guerra che continua, una fase di stallo logorante dove i russi continuano ad avanzare, seppur di poco, continuamente, e noi continuiamo a far pagare il costo di questa situazione ai cittadini, alle famiglie, alle imprese. Ogni volta che arriva una bolletta a casa di qualcuno c'è da farsi il segno della croce prima di aprirla, e talvolta non si hanno i soldi per pagarla. Dobbiamo riaprire subito il dialogo con la Russia, al quantomeno sul tema energetico. Ho detto a Giorgia Meloni una cosa molto semplice: prima l'interesse nazionale italiano e poi eventualmente l'interesse nazionale ucraino. Mi sembra una cosa molto semplice, noi la vediamo così. Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia e il governo forse la vedono in modo diverso. Le famiglie italiane e le imprese italiane temo che la vedano come Roberto Vannacci, e credo che la vedano come Roberto Vannacci, Futuro Nazionale.
0: Vabbè, ha sostituito temo con credo, che forse era più opportuno, immagino, no,
1: temo,
0: in questo suo ragionamento.
1: Temo per lei,
0: è chiaro. Non l'avevo capito, però non l'aveva detto, quindi lasciandolo così da far intendere, magari poteva prestarsi anche a qualche speculazione. Volevo anche chiederle un'altra cosa, insomma, la politica estera divide, no? Divide le forze politiche anche all'interno di questa coalizione di centrodestra, la quale lei è uscito di fatto per il momento, poi dopo si vedrà, intanto non è in coalizione. Anche la posizione della Lega rispetto a quella degli altri alleati è differente, e la stessa cosa succede anche a sinistra con il Movimento 5 Stelle, che non ha la stessa visione del Partito Democratico, all'interno anche dello stesso Partito Democratico. Insomma, come si fa ad arrivare poi ad una sintesi, no? Per poter poi stilare un programma alla fine che si lasciano punti in sospesi? La politica estera è fondamentale oggi.
1: Politica estera è centrale e fondamentale anche perché non è qualcosa di lontano, è qualcosa che, come dicevo poco fa, si riverbera nella vita di tutti noi, di tutti i cittadini, di tutte le famiglie, di tutte le imprese, banalmente legato ai costi energetici, agli approvvigionamenti, agli acquisti, ai viaggi. Cioè, la politica estera è tutto. Il tema vero è che la politica estera italiana, da sempre, dell'Italia repubblicana, è stata improntata a una saggia concretezza, una realpolitik sostanzialmente, dove l'Italia ha sempre saputo tenere una linea diplomatica abile, che ha sempre favorito gli interessi nazionali davvero. Non si capisce come mai ora che c'è la destra al governo si stiano assumendo posizioni supine verso interessi prevalentemente degli Stati Uniti, che erano e restano e dovranno restare nostri alleati. Nessuno mette in dubbio questo, ma da essere alleati a essere schiavi c'è una bella differenza. Noi semplicemente ribadiamo quello che la destra italiana ha sempre ribadito: vogliamo un'Europa forte, se è un'Europa dei popoli, un'Europa che fa, è un'Italia forte in Europa, che porti avanti prima di tutto l'interesse nazionale italiano, certo. Non quello ucraino, non quello americano.
0: Purtroppo siamo in chiusura, volevo farle un'ultima domanda, però 10 secondi, un sì o no. Se fosse rimasto, se lei era ancora in Fratelli d'Italia, avrebbe cercato di imporre queste idee all'interno del partito o sarebbe passato comunque con Vannacci?
1: Sicuramente sarebbe secondi. Passato... Sicuramente sarei passato con Roberto Vannacci, che rappresenta l'unica vera destra che può fare qualcosa oggi. Il resto, Fratelli d'Italia si è annacquata, è una DC democristiana un po' di destra, ma non è la destra.
0: Grazie mille Emanuele Pozzolo, futuro nazionale, ex Fratelli d'Italia. Grazie a voi per essere stati con noi. Oggi è l'ultimo giorno di questa settimana. Vi auguro un ottimo weekend. Ringrazio in questo momento Massimo Tedesco, che ha preso il posto di Elisa Cabrini in regia, Matteo Respinti in redazione. Vi lascio alla Pode Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club. Vi do appuntamento a lunedì a partire dalle 13 fino alle 14. Vi auguro naturalmente un ottimo weekend. Alla prossima. Ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa a Novara sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Sul posto, oltre ai soccorritori, si è recato il sindaco di Lesa per seguire lo sviluppo delle operazioni. La vittima, in base alle prime informazioni raccolte, è una persona di circa 60 anni.
2: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile alla Versalis, nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate, al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
3: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio Ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran.
2: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Cramontana nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. È quanto emerge dalle autopsie. Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Constellation, il locale di Jacques e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
3: Nei giorni scorsi gli esperti avevano avvisato dell'imminente arrivo di El Niño, ora c'è la conferma. Il fenomeno climatico, descritto da più parti come un evento estremo che potrebbe provocare l'innalzamento delle temperature in tutto il mondo, è ufficialmente iniziato. Le previsioni annunciano che quest'anno potrebbe essere super dal punto di vista delle temperature, così come il 2027, con conseguenti ripercussioni sul clima, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia.
2: Il calcio, dalla tradizione dell'Azteca all'inaugurazione dei mondiali 2026, si sposta stasera nelle ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il Sophie Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19:30 italiane, alle 21 in campo Canada-Bosnia-Herzegovina. A Los Angeles si parte all'1 di notte italiana e alle 3 in programma USA Paraguay.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
4: E allora bentrovati qui a Giornale Radio, Lapo De Carlo, Tommaso Lavizzari con noi, direttamente collegato da
5: Colonia. Ciao Lapo, buongiorno a tutti.
4: Ah, sì, buongiorno anche a te Tommaso. C'è anche Massimo Tedesco in regia. E poi dopo naturalmente Michele Ceci che da queste parti. Ma ci sono soprattutto io con voi fino alle 16 e così almeno mi sono giocato tutto.
5: One buongiorno man show, Tommaso, ormai un one man show.
4: Sì, esatto, esatto. Hai anche coperto, mentre facevi così, hai anche coperto lo scherzetto di Massimo. Allora, devo dire che è una giornata che inizia subito molto male con le dichiarazioni, eh? Male, male, male. Allora, Infantino, siete autorizzati ad andare su, se ce l'ha, un profilo social o altro e dire quello che volete. La libertà assoluta, perché ha detto... potremmo arrivare a 208 squadre per vedere se l'Italia si qualifica. Ora, francamente,
5: non l'avevo letta questa.
4: Anch'io l'ho trovata per puro caso, la vedo in home
5: page. È simpatica, dai.
4: Guarda, non vedi come stiamo ridendo tutti? Siamo proprio qui che stiamo ridendo.
5: Cosa vuol dire l'Apple? Cioè, non mi sembra
4: forse
5: una cosa così drammatica.
4: No, no, ma mi sembra una cosa, mi sembra un insulto. Se tu non capisci che non puoi dirlo da presidente della FIFA, è un tuo.
5: Ma vabbè, cioè, ma una battuta.
4: Una battuta
5: dai,
4: tra sì. Amici, che sei, magari te e i tuoi amici, che magari, non so, la dite è un conto. se dici l'Italia se mettiamo 208 squadre, allora evidentemente non sei il presidente della FIFA. Forse FIFA è quello che devi avere adesso se vieni in Italia in vacanza. Detto questo, va bene, me ne ricorderò quando lo incontrerò e lo rinnego proprio totalmente. Ad ogni modo,
5: ha detto così, cosa ci vuoi fare?
4: Ma mica tanto ragazzi.
5: Infantino di nome di fatto, mi verrà.
4: Vabbè, tu hai stracciato la tessera da italiano, abbiamo capito. Allora 14:07, perché è così. 14:07 minuti, siamo già pronti a cominciare, c'è già la musica che vi parte di Osier e poi tra poco torniamo con voi. Adesso ascoltiamo Nobody Sold.

0: siamo all'inizio di questa trasmissione dove tra pochi minuti avremo veramente una oggi credo record assoluto di ospiti, perché avremo con noi Tommaso Nicola Gallo per la Juventus, sì, per la nuova era, l'addio a Comolli e l'arrivo di Carnevali.
1: Notizia sorprendente, devo dire la verità. Ieri sono rimasto senza parole quando l'ho letta, devo dire la verità.
0: Beh, una buona notizia per la Juventus.
1: Per la Juventus assolutamente no, mi ha stupito tantissimo che Carnevali abbia deciso di andare via dal Sassuolo, visto e considerato che non più tardi di un mese e mezzo fa alla stessa domanda riferita al Milan ha risposto che lui difficilmente avrebbe lasciato la famiglia Squinzi, con cui ho un legame che va oltre, per cui mi ha veramente stupito la notizia. Poi
0: ma sono
1: hanno
0: parole
1: preso per me,
0: ma mi stupisce
1: sì, certo,
0: che tu ti stupisca,
1: certo,
0: sono parole, sono...
1: Ma lui l'ha sempre detto, ma poi ha sempre dato seguito alle parole.
0: Scusami, fa già ridere da solo
1: anni,
0: che tu dici guarda c'è la Juventus che ti cerca, no, ma io sono legato al Sassuolo con tutto rispetto, no?
1: Beh, ma lo ha fatto negli anni passati, lo ha sempre fatto così.
0: Chissà perché magari non gli davano le giuste garanzie, non vedeva il progetto giusto.
1: E questo non lo so, però penso ancora che le persone a volte dicano quello che pensano, visto che lo ha sempre fatto in questi da 12 anni che è al Sassuolo, 12 anni che ripete la stessa cosa, l'ha sempre fatta. Mi ha stupito che quest'anno abbia cambiato
0: idea. Sì, può darsi.
1: Tutto lì.
0: Può darsi. Resta il fatto che comunque è una scelta anche che è arrivata a 65 anni. Credo che un personaggio, un dirigente come lui debba fare una scelta di questo genere, anche per mettersi alla prova, anche per capire
1: quanto vale. Sì, sicuro, insomma, d'accordo.
0: Anche perché molti dicono, io mi ricordo quando si parlava dell'Inter dopo Marotta, ma dopo Marotta chi puoi chiamare? Non c'è nessuno. No, come no? C'è Carnevali che ha 2 anni in meno di Marotta. È il futuro. Perché lo vedi come giovane, si tiene bene lui, anche tutti i capelli, anche questo aiuta.
1: Sì, sì, beh, è un uomo che si presenta molto bene.
0: D'altro canto, anche a me
1: piace tantissimo, io sono un super fan di Carnevali.
0: Anche a me danno meno anni a volte, perché semplicemente perché ho tutti i capelli. Cioè
1: te ne danno quindi quanti?
0: Uno in meno.
1: Sulla sessantina
0: invece. Uno in meno me ne danno. Hai capito adesso, va bene. Devo fare anche l'autoironia, perché sennò tu mi massacri. E poi andremo. Sì, perché sei così. Poi avremo Roberto Duplicato e avremo Andrea Fondelli, giocatore della Prorecco che ha raggiunto la finale contro il Barcelloneta battendo l'Olympiacos 19-13. E poi avremo Nicolò Casolini dalla nazionale svizzera, visto che domani debutta, Franco Nunes per la Formula 1, Andrea Meneghin, il figlio di Dino. Ma cioè ragazzi, oggi è una puntata che non vi meritate. E poi alla fine Alessandro Allara per parlarci di questa Tweet Cup, che davvero è molto divertente. Ma prima la copertina.
2: Lo stadio Azteca di Città del Messico, benvenuti al mondiale. Questa è Messico Sudafrica. Occhio a recuperare il pallone e arriva il vantaggio del Messico, l'1-0. Ha colpito proprio Quiñones, 8 minuti e 37, il pressing alto del Messico ha fruttato questo recupero alto e poi tutto facile per la conclusione di destro. Messico avanti, palla verticale a provare a innescare questo movimento uno contro uno, poi l'intervento da parte del direttore di gara che fischia il calcio di punizione. Adesso bisogna verificare, cartellino rosso, parte Jimenez, palla sul muro, poi altra possibilità, Gallardo, palla larga, corpo all'indietro, conclusione Mancina, deve scalare ancora in quella zona il Sudafrica, Raul Jimenez, il tocco vincente di testa per il gol del 2-0.
3: Gruppo A, Corea del Sud, Repubblica Ceca. Ciufal profondo dentro l'area di testa, da rimessa laterale, va avanti la Cechia, segna il capitano, segna Ladislav Krejci, 1-0. Inserimento di Wang, cercato da Kanginli, Wang sterza, Wang morbido, non può arrivarci Krejci, la pareggia la Corea del Sud con il gol di Wang Kim-bom. Iniezione battuta dentro per il colpo di testa di Soucek, ma attenzione alla segnalazione, confermato il fuorigioco. Pike di prima in avanti sull'inserimento di Wang Kim-bom. Cross del numero 6 dentro l'area, 2-1 della Corea, appostato lì, Oh Yong-gyu, 2-1.
0: D'altro canto ci si può esaltare con Oh Yong-gyu, Son Chun-pa, è una roba difficile da io immagino il povero telecronista che avrà dovuto impararsi il coreano stretto con tanto di desinenze e tutto nell'arco di pochissimi istanti. Fatto sta che Tommaso in 30 secondi è iniziato il mondiale, E onestamente sì, la partita più divertente è stata anche quella meno vista, perché alle 4 del mattino in Europa e tra l'altro con zero pubblico anche negli Stati Uniti, nel senso che praticamente non c'era nessuno, c'erano 15.000 persone che hanno sistemato a favore di telecamere nei reparti bassi praticamente.
1: Beh sì, quello è tipico dei mondiali, il fatto che ci siano partite soprattutto nelle fasi iniziali con poco pubblico, in questo in particolar modo, visto che metà delle partecipanti non ha potuto portarsi dietro i propri connazionali.
0: Anche questo
1: è vero, partita non spettacolare la prima, però devo dire un buon Messico, abbastanza in linea con quello che si vede di solito in una partita d'esordio, che vede sempre la padrona di casa contro un'avversaria non di primissima fascia, quindi non sono mai belle partite. Però ieri tutto sommato il Messico ha mostrato di avere buon talento. Secondo me il Messico è una buona squadra, vediamo se riuscirà a sfatare la maledizione del quinto match, visto che loro vengono sempre eliminati al girone in tutti i mondiali. Quest'anno, visto che c'è un po' più di possibilità con le otto migliori terze che passeranno i sedicesimi di finale, magari questa volta riuscirà a sfatare il mito. Però è una buona squadra, devo dire, mi è piaciuta.
0: E allora noi adesso andiamo ad ascoltare una canzone di Lady Gaga. Vi ricordo soltanto prima il nostro numero, anche per sapere se avete già iniziato a dare un'occhiata al mondiale, se siete entrati un po' nel clima. 334 11 11 622.

0: Glamorous Life, e noi che torniamo in diretta, caro Tommaso, per andare a parlare della Juventus che volta pagina e a questo punto con un duo che è Carnevali Spalletti che può davvero dare di nuovo alla Juventus quel tipo di spessore di veste che ha sempre avuto, e forse adesso perché tutti sono coperti e lineati, almeno si crede. Nicola Gallo con noi, ciao Nicola, ben trovato.
1: Ciao Lapo, buongiorno a tutti.
2: Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
1: Un grande vincitore.
0: Ecco, che è Spalletti in questo caso. Che
1: è Spalletti. Esatto, certo. Celebriamo un grande vincitore.
0: Sì.
1: È stata una svolta sorpresa, diciamo chiaramente, perché tutti ci saremmo aspettati qualcosa, ma nella tempistica che ha avuto il Milan, che poi sta tardando nel trovare i sostituti, ma il Milan immediatamente, fallito l'obiettivo, ha decapitato la società. La Juventus ci ha anche raccontato 17 giorni fa, quando siamo stati ricevuti alla Continassa da Comolli, che tutto andava bene, che c'era si sceglieva la via della continuità e che si continuava questo progetto per riportare la Juventus nel ruolo che le compete, e poi con 3 settimane di ritardo si è deciso di cambiare. Probabilmente anche il fatto che si è dovuto attendere che venisse ufficializzata la disponibilità di Carnevali, che era il prescelto, però non ti dico che si sono buttate via 3 settimane, però poi è così, si sono fatte le trattative che ora verranno continuate. Gionelkan ha riflettuto, si è confrontato con persone fidate anche all'interno di Juventus e poi ha preso questa decisione di avere un confronto con Comolli, che rassegna le dimissioni perché probabilmente ha capito di non essere l'uomo giusto al posto giusto, perché poi alla fine è facile sparare sul pianista e prendersela con lui, però non gli è stato concesso di elaborare il suo piano accompagnato da quella parola che abbiamo tutti in Italia un po' deriso per Juve Milan, ovvero l'algoritmo, perché poi i giocatori che ha preso la Juventus non erano giocatori sconosciuti da poco, eccetera eccetera. Anzi, già quelli della stagione scorsa per lo più eravamo convinti che fossero buoni affari, soprattutto Jonathan David. E poi quest'estate si stava lavorando, si sta tuttora lavorando quasi a un instant team, a giocatori di una certa esperienza. Avevamo parlato di Alisson, avevamo parlato di Bernardo Silva, parliamo del Dibu Martinez e parliamo di Sorlo, ultra trentenni con stipendi importanti e carriere sotto gli occhi di tutti, anche a livello d'allenatore. Comolli non ha mai potuto prendere liberamente le proprie scelte, altrimenti non ci sarebbe stato Tudor e ci sarebbe stato Genesio. Quindi probabilmente lui ha capito di non essere nel posto giusto, avrà ottenuto, e lo scopriremo quando avremo tra le mani il bilancio a fine anno, no? Quale sarà l'incentivo all'esodo, cioè la buona uscita, detto più volgarmente, e lascerà il timone nel comando a Carnevali, che è già stato nominato amministratore delegato da un CDA lampo che questa mattina sostanzialmente certificato l'addio di Comolli, ha preso atto delle dimissioni e promosso, anzi ingaggiato Carnevali.
0: Senti, però, ma quindi vai Tommaso, poi devo fare la domanda anche io, Nicola.
2: Sì, avevo un po' di curiosità, nel senso, ma quindi si stava aspettando l'ok di Carnevali, oppure è andato in, diciamo, queste ultime 3 settimane sono state la causa, diciamo, di questa separazione improvvisa? E soprattutto, sono finite le novità, nel senso, Spalletti a questo punto è il vincitore sicuro e l'ombra di Conte che aleggia, che qualcuno dice potrebbe arrivare addirittura lui all'ultimo istante, non è vero? E soprattutto l'organigramma si completa così, cioè nel senso Carnevali, Comolli, che ruolo, Modesto mi sembra che sia stato allontanato,
1: no,
2: anche lui con tutto,
1: no,
2: resterà anche lui.
1: Tutta la squadra dovrebbe uscire, rimane solo Chiellini e Ottolini, dovrebbe uscire Barges, che vi ricordate era questo guru dell'alimentazione e della preparazione che Tudor aveva accolto dicendo io non so chi sia questo signore, non me l'hanno neanche presentato. Dovrebbe uscire anche Silverton, potrebbe rientrare Tognozzi, che era partito dalla Juventus Next Gen, era passato al Granada, potrebbe tornare. Quindi i cambiamenti sono questi. Allora, io non posso garantire niente, che non ho la sfera di vetro. Mi risulta che si punti su Spalletti, che sia, come hai detto, il grande vincitore. Poi io 12 anni fa sono davanti ai cancelli, ai tempi ancora di Vinovo, che certifico l'inizio dei lavori della Juventus con Antonio Conte, e dopo il primo giorno d'allenamento ci arriva la comunicazione che Conte ha diretto il primo allenamento e poi ha deciso di abbandonare, ve lo ricordate, no? Quindi tutto può succedere, mi stupirei molto però in questo caso, anche perché sarebbe l'ennesima bocciatura, cioè veramente nuovamente completamente decapitata la società e si riparte ancora da zero.
0: Senti Nicola, a questo punto la Juventus che cosa potrebbe cambiare rispetto alla permanenza di Comolli? Cioè, che cos'è, magari anche il ruolo di Vlahovic è uno di questi, abbiamo detto, ma non solo, nel senso che potrebbe veramente esserci un rilancio del progetto e qualche giocatore che sembrava essere dell'idea di lasciare la Juventus, invece al contrario potrebbe rimanere. Quindi ti chiedo Nicola se ci possono essere delle differenze da adesso in avanti nella strategia.
1: Anche qui io vi garantisco che non prendo soldi per difendere Comolli,
0: sì.
1: Ma Vlahovic non rimane perché da sopra gli viene detto, cosa che era già stata detta a Giuntoli, stiamo molto attenti ai costi del lavoro, c'è un tetto salariale, lo raggiungiamo per il DIF. Quindi credo che lo stesso Comolli, facendo di conto, sapesse che dare 2 milioni in più del previsto a Vlahovic e vi dico una decina di bonus alla firma, commissioni, agenti eccetera, costi meno che comprare Sorloth a 25 con 4 di stipendio, fin lì ci arriva, però c'è tutto un progetto da fare e l'integrità del gruppo da far rispettare, quindi non darei tutta la colpa a Comolli nel non aver tenuto Vlahovic, cioè che ci sono delle direttive che gli dicono di contenere i costi in questo senso, soprattutto nel costo del lavoro. Sarebbe un colpo di scena se dovesse riaprire la stazione Vlahovic, anche perché mi risulta che il serbo sta ballando su altri tavoli dove ha trovato discreto terreno fertile, e se la Juventus non dovesse fare marcia indietro per Sorloth, proprio l'Atletico Madrid che si porta a casa 25 milioni e poi ne spende 15 per prendere uno di 7 anni più giovane, perché vi ho detto bonus alla firma e stipendio, alla fine può essere una sponda buona, come quello di del Bayern Monaco, dove però andrebbe a fare la riserva ad Harry Kane, mentre invece a Madrid bisogna vedere il futuro di Julian Alvarez.
0: Senti, abbiamo ancora un paio di minuti. La sensazione è che questa interlocuzione che di fatto Spalletti ha avuto con John Elkann sia nata come? Perché io onestamente non ricordo molte occasioni in cui John Elkann ha avuto un filo diretto con l'allenatore. Quindi mi colpisce che lui abbia avuto questo tipo di canale.
1: No, credo che una sponda importante possa essere Giorgio Chiellini, però Giorgio Chiellini che nell'ultimo periodo aveva preso un po' le distanze dal tecnico in questa guerra intestina che lo vedeva.
2: Ma è per questo che ti chiedevo di Conte. È per questo che ti chiedevo di Conte, perché appunto
1: sarebbe una sorpresa, anche perché i rapporti tra Conte e la Juventus, per quanto ci sia un amore di fondo sconfinato, ultimamente non erano buoni. E Conte poi è un allenatore che costa. E la Juventus quest'anno, al di là delle possibilità, cioè potrebbe dietro esserci anche lo sceicco del Paris Saint Germain, la Juventus non può spendere, perché l'UEFA gli ha imposto dei paletti di fare mercato con ciò che ricava. E quindi la Juventus, al di là anche di una ricapitalizzazione ulteriore, sarebbe la quinta negli ultimi 8 anni, che non è prevista, non può andare a spendere, perché deve fare un mercato molto molto culato. E Conte, insomma, è quello che al suo ultimo ballo aveva tirato fuori la famosa parola del ristorante da 10 euro. Io credo che adesso si punta su giocatori perché li vuole Spalletti, e non so quanto la società, che invece voleva varare un piano di sostenibilità, giocatori formati e con un certo stipendio. E poi ovvio che bisognerà anche prendere qualche giovane, perché bisognerà completare la squadra e bisognerà fare qualche cessione. Però Spalletti ha fatto richieste ben precise, ha chiesto Bernardo Silva e Alisson, alternative di Dibu Martinez e Sorloth, parliamo di giocatori importanti. Si parlava di Goretzka con stipendi importanti e non troppo futuribili.
0: Allora facciamo così, Nicola, perdonami, siccome sono già, siamo in ritardo, aspettati un'altra telefonata. Stavolta andremo, adesso ti lasciamo lavorare, così tu vai a capire meglio cosa accadrà alla Juventus del futuro. Per cui ti liberiamo. Dai, dai, grande, grazie Nicola, grazie a te, ancora prestissimo.
2: A presto, grazie mille.
1: Un abbraccio.
0: Anche a
1: voi.
0: Te. 14:31 andiamo subito in pausa, torniamo con voi tra poco.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Siamo arrivati adesso alle 14:33, tra poco lasciamo subito spazio a Roberto Duplicato che sarà con noi per raccontarci naturalmente anche di quello che è il suo mondiale, ma anche di Carnevale alla Juventus, del momento Milan, della stazione Gasperini alla Roma, della nuova Inter, insomma gli chiediamo di tutto. Poi avremo Andrea Fondelli, giocatore della Prorecco, che abbiamo detto impresa straordinaria, degna della Prorecco, nuova finale della Champions, sì, del pallanuoto, battuto l'Olympiacos e adesso finalissima col
5: nuova finale con il nuovo corso, perché dimentichiamoci che Volpi anni fa aveva lasciato, sembrava dovesse morire la Prorec, invece
4: l'abbiamo vissuta, invece qui da noi in un modo drammatico. C'era una bruttaria, certo, quando entravo in radio tiravo una bruttaria qua, l'editore non era infatti
5: insomma era anche un'eccellenza italiana che si rischiava di perdere, invece fortunatamente
4: ti dico solo che ero entrato così 2 anni fa quando ho avuto la notizia della Prorec che diminuiva, gli ho detto ero entrato in radio per sapere se mi poteva dare un aumento di stipendio, ma gli ho chiesto se mi poteva togliere dei soldi, così lo rendevo più contento. Va bene. Speriamo non mi sento. Allora, Tom Smith adesso, questa è Live.

0: ingestibile, ingestibile.
1: Cherubini e giuntoli.
2: La nuova hit dell'estate.
0: Sì, sì, sì, sì. Va bene, mi sembra un buon inizio da parte di Roberto Rubricato.
2: Assolutamente. Che mai complimenti, avrei... tra l'altro, canti benissimo.
0: Canti benissimo. Tanto mai avrei pensato che Roberto. Che vergogna. Non avrei mai creduto che avresti cantato l'inno della Juve. Mai, mai avrei pensato.
1: Di Massimo Tedesco. E invece, sì, sì, lo canticchiavo. Sono tanti, i silurati della Juve, direttori sportivi, sono replicanti, sono tutti identici, guardali, cantava Frankie agli Energy, ma ormai ne salta uno a stagione, molto divertente, sì. Infatti non è più bello fare il
0: onestamente, direttore sportivo. Faccio la scommessa, io dico che Carrevali funzionerà assolutamente, spero meglio dell'inglese, del disastroso arbitro di, non so se avete visto l'arbitro della partita del Brasile, non so se... c'è stata una partita
1: Ci sono stati cinque espulsi, mi pare.
2: Sì.
0: No, io adesso parlo perché c'è stato un amichevole col Brasile dove c'era questo arbitro che ha fatto delle figuracce terrificanti, che non sapeva l'inglese, una meraviglia assoluta. Allora, intanto Roberto, questo clima mondiale ti piace? Questa straordinaria dimensione del mondiale che stiamo vivendo, questo mondiale inclusivo dove Trump abbraccia il mondo e tanto benedice il G7, il mondiale stesso, a patto
1: questo
0: che
1: non... mondiale di partite vergognosamente brutte, possiamo dirlo?
0: Sì, possiamo dirlo. Vabbè, sono due.
1: Ieri la partita inaugurale, è vero, ma stasera, signori miei, stasera noi tasteremo con mano il nostro livello di calcio, perché se la Bosnia, adesso è difficile, gara inaugurale, anche il Canada gioca in casa, ma il rischio è che la Bosnia vinca, e questo fa capire che poi, insomma, anche noi avremmo potuto dire la nostra. È vero, sono soltanto le prime due partite, ma il Sudafrica di ieri ci ha riportato al calcio africano negli anni 70, quello dello Zaire, che tra l'altro adesso ha cambiato giustamente e fortunatamente nome, si chiama Congo, ma sempre i leopardi sono. Quindi io ti dico attenzione, perché poi questa nuova formula, l'allargamento, il mondiale inclusivo, il mondiale WOC, per carità, io sono a favore, diciamo, della
0: walk mica tanto in questo caso.
1: Vabbè, in alcuni casi. Per altri casi no, per esempio per l'arbitro somalo è stata fatta oggettivamente una vergogna, perché poi magari gli Stati Uniti avranno i loro motivi, ma il fatto che l'UEFA poi lo riprenda subito per la Supercoppa fa capire.
0: Risarcimento.
1: Fa capire che è stata fatta una cosa, diciamo, probabilmente troppo brutta. L'Iran messo coi bastoni tra le ruote, insomma mille cose, però ripeto, assisteremo a un sacco di partite brutte, perché adesso Lapo, Tommaso, voi sarete svegli a guardare Congo Uzbekistan a l'una di notte? Vi guarderete Algeria Capo Verde?
0: Ma grandi, allora, caffè, solo caffè
2: io
0: per
2: ti dico la
0: sveglio,
2: io ti dico la verità, potrei anche vedere qualche partita di questa. Sono d'accordo sul fatto che non saranno delle grandi partite, però la domanda che faccio io è: in passato non è che, voglio dire, nei gironi si siano viste tutte partite pam pam con campioni del mondo a destra e a sinistra. Qualsiasi competizione, nei turni in particolar modo preliminari, hanno delle squadre materasso e ci sono delle partite bruttissime, cioè in qualsiasi competizione. Io ricordo la Champions League, la Coppa dei Campioni degli anni 60-70, 32esimi di finale, le partite finivano 9-1 anche lì, quindi... Nel senso, mi sembra che faccia un po' parte dello sport, no? Questa cosa delle partite brutte all'inizio.
1: Guarda, è vero quello che dici tu, ma ovviamente allargando il numero di squadre, aumenti il numero di squadre di un livello più basso e quindi, diciamo, il divario tra le grandi squadre e le piccole aumenta, e tutto questo, ma non per riaprire la polemica, c'è un disequilibrio delle forze in questo mondiale. 10 squadre africane e invece delle europee sono, insomma, 16, adesso non mi ricordo. È una sproporzione netta. Cioè, a parte se la scaloneta di Messi e il Brasile di Carlo Ancelotti, solo loro due sinceramente possono ambire al titolo. Poi, se no, parliamo di Francia, Spagna, poi vediamo se Inghilterra, Germania, Olanda hanno le carte in regola. Però
2: c'è un Marocco, per esempio, che 30 anni fa, 40 anni fa, mai avremmo pensato che un'africana potesse essere tra le papabili di un... Per cui io, da questo punto di vista, cerco di osservare il lato positivo. Non che sia d'accordo con questa formula allargata, non piace neanche a me. Però, per carattere, cerco sempre di vedere l'aspetto positivo. Il fatto che magari, per esempio, la Corea ieri ha battuto un'europea. Quante volte un'asiatica ha battuto un'europea in un mondiale? Col passare del tempo succedono anche queste cose. Il Giappone potrebbe essere un outsider. Quindi a me piace questa cosa. Ieri sera, per esempio, il Messico ha dimostrato dei bei talenti.
1: ecco, ricalibrare ancora. Io non è che, ripeto, non è che sono contrario, dico che però c'è un disequilibrio, cioè ok allarghiamo, ok ampliamo, poi però guardiamoci un po' bene in faccia e capiamo che, e non perché l'Italia non può restare, ma sono rimaste fuori l'Italia, la Polonia, le squadre comunque che hanno dei giocatori che avrebbero fatto bene al mondiale, lo dico con grande affetto, più di Capoverde e Curaçao, che poi sono le squadre simpatiche, Haiti, tutto quello che vogliamo, cioè ci sono mille belle storie in questo mondiale. Però insomma, a livello tecnico, anche se siamo soltanto alla prima giornata, io non sono, diciamo, un fan acceso, ma anche perché ti devo dire, ieri c'era poco clima da mondiale. Di solito sì, la prima partita sì, mondiale subito, no? Io mi ricordo, cavolo, è partito il mondiale, ci siamo, non ci siamo. Cioè ieri invece è partito, non lo so, forse perché è così lontano.
2: Ma tu dici nel senso qua in Italia il clima che stai respirando, perché là alla fine i messicani, lo stadio era pieno, l'Azteca è stata una bella festa in realtà per il Messico.
1: Ma ovviamente sì, figurati, ho visto di tutto, le scene successive, oche vestite con le maglie del Messico. Grandi feste, no, ma che il clima lì sia, diciamo, festaiolo, è vero, ci sono mille video, c'è un grande clima di festa, però ti dico sinceramente, ecco, questo che noi stiamo vedendo rispetto alle altre volte, forse perché ha allargato così tanto. Cioè, io ricordo anche il mondiale a Natale, che è stato oggettivamente brutto, però era partito in maniera un po' più coinvolgente, sì, non so, sì, comunque bello. Insomma, vedremo, effettivamente siamo ancora all'inizio, vedremo, tanto finisce tra 2 anni e mezzo questo mondiale.
2: Infatti è lunghissimo, 39 giorni sono tantissimi.
0: Dice che statisticamente il caso estremo è sicuramente quello della CONMEBOL, cioè il caso del Sud America, perché tu hai 10 nazioni associate in totale e con questo format ci sono 6 di queste che si qualificano direttamente, cioè il 60% di quelli che partecipano. Sarebbe come dire che l'Europa, che ha 55 nazioni che sono affiliate evidentemente alla FIFA, se ne qualificano 35, 40. 40. Ma scusami, 40. Ma normale.
1: Ripeto,
2: ma infatti vuole fare il mondiale a 206 squadre, infatti sì, vuole fare il mondiale a 68 squadre.
0: Ma tu sei infantino, Roberto, neanche tu avresti detto una cosa del genere.
2: È stato oggettivamente simpatico.
0: Simpaticissimo proprio.
1: Fa benissimo.
2: Vabbè, lui è svizzero.
1: Fa benissimo. Sì. Facciamo un campionato mondiale diviso in 4 squadre da 50 in 4 gruppi da 50 squadre e dura in eterno, come il film, quello del treno che gira tutto il mondo dopo la glaciazione, adesso non mi ricordo. Cioè un mondiale itinerante, sempre aperto. Sì, ma Infantino non capisce, questo lo dico in maniera, cioè non che voglia dire cosa ha capito Infantino, ma diluendo, poi ti mancano delle cose, perché è vero che nel mondo non mancheranno mai calciatori, però diciamoci la verità, è bello anche innamorarsi, tra virgolette, di un calciatore, delle sue abilità tecniche. Oggi non facciamo più in tempo, perché? Perché giocano troppo, ce ne sono tanti, i campioni come Messi e Ronaldo non è che non nasceranno più, nasceranno, ma ce ne saranno tanti diversi, magari con abilità tecniche che vedremo per un paio d'anni e poi niente più. Perché io voglio vedere lo sviluppo di Yamal, voglio vederlo lo sviluppo di Yamal, se finisce come Macaulay Culkin dopo mamma ho perso l'aereo, oppure se diventa un grande...
2: Sai che sono poi... d'accordissimo con te su quello che hai detto adesso, è proprio un problema grosso anche sociale.
0: Ma perché Yamal è così male?
1: No, Yamal è un giocatore...
0: Perché, scusami, mi metto la frase, ne parli così male, sembrava ne parlassi
2: no,
0: così male.
2: No, dice, del futuro potrebbe...
1: Mi sembra un calciatore che adesso ha 18 anni, ha vinto un europeo, ha fatto grandi
0: cose. Non ne puoi parlare male.
1: No, non ne sto parlando male, dico vediamo se però tra 10 anni, perché può essere benissimo di sì, ma può essere pure che il calciatore invece si perda per strada a livello psicologico. Vediamo perché ti dico.
2: Ma ha ragione secondo me Roberto.
1: Molto complicata.
0: Può darsi.
2: Io sono d'accordo, perché comunque nel senso hanno tantissimi soldi molto presto. In passato questa cosa non succedeva, cioè lui è già un idolo, ha già combinato qualche casinetto, l'ha combinato già, dai, diciamocelo. E quindi non è detto che col passare, per esempio Neymar è un giocatore che in Brasile è ancora un idolo, però oggettivamente non ha fatto la carriera che tutti si aspettavano. Quindi sono d'accordissimo con Roberto.
0: Sì.
1: No, anzi, è per questo voglio dire, quindi ci troveremo davanti un caso che sarà sempre bello, coinvolgente, ma un po' più diluito, con meno sapore e con partite un po' così, col cooling break che diventa... Perché anche questo poi ti spezza il ritmo, ti cambia...
0: Sì, sì, sì.
1: Ok, io non sono contrario.
0: Sì, sì, il cooling break però... è offerto da... Faranno così, praticamente. E poi ci sarà anche il cooling break anche per il troppo freddo, vedrai. Che gli daranno gli scaldini e loro, i poverini, dovranno difendersi. Roberto, devo già salutarti stavolta, perché abbiamo anche un altro ospite.
2: Su, è già volata così,
0: pazzesco. Ma c'è anche poi con noi, c'è tra pochissimo un giocatore vero, però della pallanuoto, per cui meglio non litigarci, che sono belli grossi, piazzati, robusti. Non che Roberto non lo sia.
1: Anche pallanuoto... in maniera finta, questo ci tengo a dirlo. Ah, ecco.
0: Molto... Mi devi dimostrare le prove, mi devi portare le prove, mi porti le prove.
1: Ah, vabbè, ma ce le ho, figurati, le prove ce le ho, però appunto è il cosiddetto
2: anche la prova costume,
1: boa o la boa. Assolutamente, prova costume superata. La grande.
0: Dai, va bene.
1: Così a Dallo, quindi, va bene. Sempre in un modo molto particolare. Signori, un grande abbraccio
0: anche a te. Sempre grande Roberto,
2: presto, Roberto.
0: Va bene, andiamo adesso ad ascoltare una canzone e poi tra poco saremo in compagnia di Andrea Fondelli, giocatore della Pro Recco che va in finale di Champions. Adesso però Gnas Barkley, questa è Crazy.

0: andiamo a parlare di una bellissima notizia che insomma ci riporta ai tempi che sono sempre stati quelli della Prorecco, una squadra meravigliosa, la squadra più forte del mondo da sempre. Negli ultimi anni ha veramente dettato legge, ha vinto tutto quello che poteva vincere ed è una squadra che ancora ieri è riuscita a darci una grandissima soddisfazione. Speriamo che completi l'opera contro il Barcelloneta. E noi vogliamo andare a parlare con uno degli eroi di questa squadra, che è Andrea Fondelli. Pronto Andrea, ben trovato.
1: Complimenti. Buongiorno a tutti.
0: Complimenti.
2: Buongiorno e complimenti.
0: Esatto. Allora, ho battuto l'Olympiacos 19-13, è la sesta finale europea consecutiva. E onestamente la domanda che mi viene da fare è come si fa ad allenare un gruppo che di fatto considera la finale di Champions, possiamo dire, un po' la consuetudine.
1: Sì, forse hai detto bene te. È difficile allenare questo aspetto, però la Prorecco ha nel DNA proprio questo, il fatto di puntare sempre al massimo. Quindi se da un lato sappiamo che è un'impresa, che stiamo diciamo cercando di fare un'impresa, allo stesso tempo siamo coi piedi per terra perché non abbiamo ancora fatto nulla. Per noi questa è la diciamo normalità, siamo arrivati dove sapevamo di poter arrivare. E adesso domani ci giochiamo una finale per appunto raggiungere quello che è l'apoteosi.
0: Senti, c'è da ricordare che all'inizio della stagione, della scorsa stagione, il club ha vissuto un rinnovamento societario pazzesco, anche tecnico. Pazzesco. Ha cambiato circa tre quarti, anzi metà della rosa. E ovviamente la questione è come si è potuto riamalgamare una formazione, qual è il segreto tattico umano per ricostruire in così poco tempo l'identità di una squadra che è sempre stata una schiacciasassi?
1: Sì, aggiungo un altro piccolo dettaglio che forse molti non sanno: due anni fa la vecchia proprietà ha, diciamo così, abbandonato.
0: Volpi.
1: Quindi ci sono stati,
0: esatto, sappiamo benissimo.
1: Ci sono stati, quindi c'è un'estate in cui la Prorecco stava effettivamente per sparire, e quindi ci tengo a sottolineare che quella squadra che è rimasta senza certezze, senza veramente nulla di sicuro, è rimasta per mantenere viva la Prorecco, cambiando nomi, aspettando un sacco di cose. Per fortuna poi nell'arco dell'annata difficile, ma comunque ci ha visto vincere in Europa Cup, quindi la Coppa Europea un po' meno prestigiosa. La squadra è rimasta unita e ha permesso di arrivare a nuovi proprietari che hanno portato un ulteriore entusiasmo, un ulteriore veramente amore per questa società. E poi quest'anno una piccola rivoluzione, sì, sono cambiati tanti giocatori, però lo ripeto, il DNA della Prorecco è questo: quando un giocatore arriva qui sente dai giocatori che magari mi ci metto dentro anch'io, che sono qui da più anni, dalla società proprio, da proprio il nome, dal fascino che ha questa società, di sentire che sei in un qualcosa di speciale, di diverso, e che non puoi ambire ad altro se non che a vincere il possibile. E quindi siamo stati bravi tutti insieme a compattarci e a trasmettere questo anche ai nuovi compagni, e si sono tutti calati benissimo in questa nuova squadra, in questa nuova sfida.
0: Tu sei la Prorecco da, se non sbaglio, 11 stagioni, corretto?
1: Sì, io sono dal 2011 che sono a Prorecco, in mezzo ci sono stati qualche 2-3 anni di prestito. Quindi se proprio andiamo a vedere che non ho giocato di stagioni, sì, sono 11, però in realtà sono un giocatore della Prorecco dal 2011 proprio, quindi praticamente sono
0: la Prorecco è il terzo genitore praticamente.
1: Praticamente sì, sono nato in realtà pronotisticamente nella rivale, che è la vicina città di Camogli. Una grossa rivalità almeno ai tempi, e poi quando ero ragazzino, avevo 17 anni, sono trasferito appunto alla Prorecco, e da allora è diventata la mia casa e tuttora la sento la mia casa.
0: Ci credo.
2: Senti, io ho due domande a proposito, una certo. Sulla finale che vi aspetta domani, perché comunque il Barcelloneta ha battuto il Ferencváros, che era campione in carica, quindi che cosa vi aspettate, nel senso, siete contenti perché ha eliminato i campioni in carica, oppure li temete maggiormente perché appunto hanno eliminato i campioni in carica? E l'altra domanda, che non abbiamo il tempo, però se ci potevi dare due dritte su com'è il mondo della pallanuoto in Italia, perché voi siete un'eccellenza mondiale, però non si parla così tanto della pallanuoto in generale sui canali, sui media nazionali, ecco.
1: Ok, parto dalla prima che è un po' più facile, nel senso, no, la Barcelloneta ha meritato assolutamente in tutto l'anno, in tutta la stagione, di arrivare dove è arrivata, perché anche non ci dimentichiamo che durante tutto il campionato ha quasi sempre vinto, quindi è una squadra dinamica, con grande individualità, ma che fa un gioco corale, un po' stile Spagna, anche che è un gioco di velocità, rapidità, controfuga, e ha battuto i campioni in carica. Però sinceramente a noi ci cambia poco, noi siamo focalizzati su noi stessi, su quello che dobbiamo fare, e quindi ci cambia poco chi incontriamo. Cercheremo di imporre il nostro gioco e portarla a casa. Per quanto riguarda l'altra domanda, è una domanda diciamo da 1 milione di euro, perché, perché se ne parla poco è il quesito che ci chiediamo tutti, perché penso sia uno sport magnifico, uno sport dove veramente ci si sacrifica tanto, e purtroppo a volte abbiamo poco ritorno mediatico e questo dispiace molto. Però l'Italia devo dire che è uno dei campionati storicamente sempre migliori, al di là della Pro Recco che padroneggia anche in campo internazionale, ma ci sono anche altre squadre che fanno un lavoro magnifico, come il Brescia, il Savona, il Posillipo negli anni, poi c'è chi fa delle annate, poi magari diminuisce, però siamo un campionato fantastico in che tutti i paesi vogliono, tutti i giocatori di altri paesi vogliono venire a giocare da noi. Dobbiamo essere però più bravi a comunicarlo, a pubblicizzarlo e a renderlo un po' più visibile a tutti, perché purtroppo si vede solo nelle grandi competizioni, purtroppo.
0: Senti Andrea, sì. Torno anche alla partita del Barceloneta, perché sì. È una squadra complicata da affrontare, è una formazione che ha un bel potenziale, è una squadra che intanto ha un ritmo asfissiante, marcature strettissime, ha le ripartenze che sono penso la sua arma migliore, quindi a differenza della formazione dell'Olympiakos, cambia anche la vostra strategia o voi fate comunque sempre lo stesso gioco a prescindere da chi avete di fronte?
1: No, hai fatto un'analisi perfetta, sono una squadra completamente diversa rispetto all'Olympiakos, che puntava molto sulla fisicità, sulla staticità, sul gioco da fermo, e quindi in quel caso noi abbiamo aumentato i giri proprio per mandarli appunto a loro fuori giri. Col Barceloneta sarà un altro tipo di partita, però noi abbiamo secondo me una caratteristica, che abbiamo la capacità di giocare sia contro squadre fisiche un po' più statiche, sia contro squadre veloci, quindi non cambieremo granché, nel senso il nostro gioco è quello e lo dobbiamo essere bravi a imporlo. Sicuramente rispetto alla partita dell'altro giorno sarà completamente diversa, mi aspetto una partita appunto piena di cambi di campo, cambi di possesso, e sarà bravo chi riuscirà a gestire meglio i piccoli errori e a farli propri, e chi riuscirà a stare più calmo, per comunque una finale di Champions, chi manterrà più la tranquillità poi alla fine può avere la meglio.
0: In bocca al lupo per domani, per la finale, perché viva ce n'è bisogno. Dai, mi raccomando. Grazie Andrea.
1: Bocca al lupo. Grazie, mille.
0: Grazie Andrea Fandelli. E allora la Pro Recco in finale, nella speranza che vinca e continui la sua straordinaria cavalcata. Tommaso, è arrivato il momento di salutarci.
2: Lo so, Lapo, che sei triste, lo so che non dormirai tutto il weekend aspettando di rivedermi, ma forza e coraggio, se vuoi ti mando dei messaggini così mi senti più vicino.
0: No, resta nel tuo, resta nel tuo. E noi a questo punto ci sentiamo la prossima settimana, io proseguo ancora un'ora, ma noi ci sentiamo la prossima. Tanto so che mi ascolti anche a Soul Kitchen, anche domenica specialmente.
2: Io ascolto sempre, assolutamente, Lapo, io non posso fare a meno di te.
0: Bene, perfetto. Adesso che abbiamo dato vita a tutta l'ipocrisia di questo mondo, mentre noi ci odiamo, noi ci odiamo, assolutamente.
2: Allora, conosco da troppi anni,
0: esatto. Tommaso, ti abbraccio, buon weekend, ciao a te.
2: Lapo. Ciao, buon weekend a tutti. Ciao.
0: Le 15 in punto, andiamo subito a dare spazio al notiziario di Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Su questa ipotesi convergono le anticipazioni di autorevoli fonti stampa come Axios, Reuters e Bloomberg. Il documento in via di definizione dovrebbe tracciare il quadro di trattative più ampie e comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, il commento di Trump. La missione in Europa del vicepresidente Vance, a cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran. Nessuna conferma, nemmeno da Tel Aviv, su un impegno di Israele ad una tregua in Libano. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto in una nota. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Israele continua intanto in queste ore a bombardare il sud del Libano. I distretti più colpiti sono stati quelli di Nabatieh e Tiro. Nuovi attacchi anche sulla striscia di Gaza. Rinvio a giudizio per l'ex parlamentare Denis Verdini e patteggiamento per il figlio Tommaso nel procedimento legato alle commesse in ANAS. A deciderlo il GUP di Roma, che contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Per Tommaso Verdini il patteggiamento in continuazione è di 2 anni e 10 mesi. Il processo è stato invece fissato per il 16 settembre. Condannato con rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi, uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli. Un morto e 3 feriti per l'elicottero privato precipitato a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sulla foce dell'Emo, sponda piemontese del Lago Maggiore. In base alle prime ricostruzioni, il velivolo sarebbe precipitato poco dopo essere decollato da una villa vicina. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da Tenerife, accorato monito del Papa contro i trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungono fino a lui. Nell'ultimo giorno del viaggio apostolico in Spagna, Leone XIV ha visitato tra l'altro un centro d'accoglienza che ospita quasi 700 persone fuggite da paesi africani. Ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove celebra la Santa Messa alle 15, il decollo e il rientro in Vaticano. Archiviata la cerimonia d'apertura allo stadio Azteca, seguita dal successo del Messico contro il Sudafrica, all'alba italiana i mondiali hanno registrato la vittoria a sorpresa della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale, stavolta a Toronto, dove il Canada alle 21 riceve la Bosnia, carnefice dell'Italia nei playoff. E ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
3: Bentrovati all'appuntamento con le notizie della Camera dei Deputati. Politica europea, giovedì, nell'aula di Montecitorio si sono svolte le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Si è quindi svolta la relativa discussione, al termine della quale la Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza e respinto quelle delle opposizioni, con l'eccezione di parti di quella firma Richetti. Salario giusto. La Camera mercoledì ha approvato il decreto legge recante disposizioni urgenti anche in tema di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Il provvedimento, che scade il 29 giugno, passa ora all'esame del Senato. In aula in settimana anche le mozioni su giochi pubblici, patto di stabilità, crescita e costo dell'energia. Question time. Mercoledì il ministro dell'interno Piantedosi ha risposto a interrogazioni sulle iniziative per la prevenzione e il contrasto del caporalato in materia di flussi migratori e per il rafforzamento degli organici delle forze di polizia. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha risposto sul raggiungimento degli obiettivi del piano per l'energia e il clima, sulle bollette energetiche e sulla tutela di biodiversità e fauna selvatica. In aula anche il ministro del turismo Gianmarco Mazzi e quello dello sport Andrea Bodi. Rischio idrogeologico. La commissione parlamentare d'inchiesta ha svolto l'audizione della presidente dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Alessandra Gallone, sull'attuazione di norme sulla prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Semplificazione digitale. La 9ª Commissione Trasporti ha svolto l'audizione di rappresentanti di utenti pubblicità associati nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento europeo in materia. La stessa commissione ha ha proseguito l'esame del disegno di legge di riordino della governance portuale e rilancio degli investimenti di infrastrutture strategiche di trasporto marittimo, ascoltando i rappresentanti dei sindacati di settore.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Siamo nella seconda parte e tra circa una decina di minuti con noi ci sarà Franco Nunes, che è il direttore di, anzi era il direttore di Motorsport, ora è editorialista e quindi ha voluto, come dire, farsi da parte, anche perché poi fa sempre parte della famiglia di Motorsport, c'è sempre il figlio Matteo tra l'altro, e lui ne è ormai parte fondante. Ma Franco sarà con noi, dicevo, alle 15:20 circa per raccontarci del Gran Premio di Barcellona, che è un Gran Premio importante, nel senso che è evidente che per molti piloti sostanzialmente significa o la conferma, Kimi Antonelli, o al contrario il riscatto, oppure chi, come in questo caso Hamilton, può mantenere questo tipo di livello, che è molto più alto, ma non ci voleva molto dell'anno scorso. È chiaro che si può sperare che possa confermare la Ferrari ad altissimo livello. Il circuito di Barcellona, Catalunya, è, diciamo, considerato storicamente perfetto per appunto, è il termometro perfetto della Formula 1, perché è un tracciato completo, ha curve veloci, ha dei rettilinei importanti, ha sezioni tecniche, diciamo che favorisce un po' le vetture che hanno la migliore efficienza aerodinamica complessiva, e poi anche una buona gestione dei pneumatici. Quindi questo in qualche modo dovrebbe dare la possibilità anche a molte auto di mettersi ulteriormente alla prova. È evidente che si capirà anche con la Ferrari, non solo con Antonelli ma anche con Leclerc, che è stato un po' il grande sconfitto dell'ultimo Gran Premio a Monaco, proprio a casa sua, e a Monte Carlo lui ha fatto un errore che si spera non ripeta più, e lui ha fatto tesoro anche di questa esperienza, e vedremo che cosa accadrà in questa prossima. Tra poco sentiremo anche delle voci come quelle del basket, come quelle di Poeta, Mannion, ma sentiremo proprio anche lo stesso Leclerc che ha lasciato delle dichiarazioni, e parleremo anche del nuovo tecnico del Bologna tedesco, e che insomma si è presentato con idee molto chiare. Io l'ho sentito ed è un personaggio molto interessante, che sono contento sia arrivato da noi in Italia. Adesso arrivano i Foo Fighters, questa è Window.

0: a quelle che sono le notizie, anzi quelli che sono poi i personaggi che faranno parte di questa seconda ora di Sport Club. Va detto che in questo momento stiamo seguendo anche la Formula 1 con chiaramente le prove. Il più veloce nelle libere, uno dei giovani, è diciamo Fornarelli, è quinto con la McLaren. Intanto Russell è il più veloce nelle libere, uno intanto dicevo dei giovani. L'inglese della Mercedes è stato il più rapido nella sessione d'apertura del fine settimana spagnolo, davanti a Piastri e a Leclerc. E sette ragazzi hanno sostituito i titolari come da regolamento in alcune sessioni libere del campionato. Poi ci racconterà meglio magari Franco Nunes in materia. Intanto c'è stato un errore di cronometraggio, cambia il podio di Monaco e quindi di fatto Gasly terzo, Hajar quarto, quindi c'è una beffa che avrà altri penalizzati. La FIA ha riconosciuto che il pilota dell'Alpine non doveva essere penalizzato, quindi gli sono stati restituiti 10 secondi aggiunti al tempo finale di gara, e chi come Hamilton e Russell aveva scontato la penalità al pit stop non può invece essere risarcito. Francamente non benissimo, per niente, assolutamente. Poi ancora c'è una vicenda che riguarda il mondiale, sto dando un'occhiata anche alla Gazzetta.it nella sua home page, ed è la storia di Craig Gordon, al quale avevano detto: se continua col calcio rischia la vita. 3 mesi dopo è al mondiale. Il portiere della Scozia, 43 anni, ha dovuto fare i conti con un serio infortunio al collo a marzo che poteva costargli una paralisi o persino la morte. Ha scelto di lottare e ha conquistato il suo sogno e ce l'ha fatta, dunque sarà il giocatore più anziano del torneo. E andiamo invece a vedere anche Sport Mediaset. Infantino che appunto prende in giro l'Italia, una cosa che io trovo imbarazzante perché non dovrebbe essere. Tommaso diceva che era stata anche gustosa la battuta, io per niente, ma non per altro, perché se sei il presidente della FIFA non puoi dire certe cose, ma mi sembra talmente ovvio, cioè non puoi prendere in giro un paese perché non sei qualificato, ma non esiste. Se prossimo mondiale 208 squadre, così magari si qualifica l'Italia. Ma io l'ho trovato veramente, per me è inqualificabile. Poi non so, ditemi voi che idee vi siete fatti al 334 11 11 622. Andiamo invece a un'altra frase, un'altra dichiarazione, o meglio a un'altra notizia più che altro, e in questo caso si sta parlando anche di calciomercato. Marotta blitz a Madrid e contatto con Perez. Il motivo non si sa, però non si sa bene se l'Inter stia trattando un giocatore oppure al contrario il Real Madrid sta trattando con l'Inter per un suo giocatore. Vedremo, lo capiremo a brevissimo. Andiamo invece adesso a ascoltare delle dichiarazioni, sto parlando di quelle di Poeta, del tecnico dell'Olimpia Milano. Ieri nel basket la finale, Milano ha vinto 100-80 contro Venezia, lo ha fatto subito imprimendo un grande ritmo, una grande intensità. Ho la sensazione che Milano possa risolvere la questione anche in 3 partite, forse in 4 al massimo, vedremo, ma intanto sentiamo il tecnico, ovviamente molto soddisfatto.
1: Ma siamo stati forse le 3 partite un pelino contratti, e poi dopo però ci siamo sciolti, abbiamo fatto la partita che volevamo, soprattutto difensivamente, però è solo gara 1, loro hanno talento, fisicità e organizzazione per so che arriveranno a gara 2 aggressivi per fare la partita, dobbiamo essere pronti a resettare dopo un'ottima gara 1. Sono molto contento, Nico è stato veramente intelligente, ha giocato nel modo giusto, giocando più pick and roll sia per se stesso che per i compagni, però ripeto è una prestazione corale, tutti hanno dato un contributo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 giocatori in doppia cifra, sono veramente contento.
0: E poi ha parlato appunto, visto che parlava di Nicolas, Nico Mannion, appunto il migliore in campo probabilmente, ha detto questo alla fine della partita.
2: Era bello stasera, all'atmosfera si serve, abbiamo altri 2 giorno dopo giorno, non puoi guardare troppo in avanti, troppo indietro, prova a fare passo per passo, prova a essere sempre pronto a quello che serve per la squadra. È tutto lì, siamo in 12 adesso e mettiamo il nostro per la squadra e siamo arrivati fino a qua, ma come ho detto prima abbiamo ancora 2.
3: Ma sto molto meglio, nel senso oggi abbiamo giocato una bella partita di squadra e quindi vedere i miei compagni passarsi la palla è stata una cosa molto molto bella, però ultimamente lo stiamo facendo molto di più rispetto a prima, e quindi si riesce a trovare spazio dentro l'area, tutto. E poi la cosa bella è che ogni partita c'è una protagonista diversa, quindi questa squadra è veramente bella per questo.
0: Adesso andiamo ad ascoltarci una canzone, quella di Harry Styles, e poi tra poco torniamo con voi, lo faremo anche con Franco Nunes e faremo ascoltare anche altri contributi. Dicevo, adesso Harry Styles, questa è As It Was.

0: Allora, in attesa di avere con noi Franco Nunez, è arrivato il momento di voltare pagina, andare verso la Formula 1, e a questo punto andiamo a sentire le dichiarazioni di Leclerc, il quale dice: abbiamo portato aggiornamenti per questo weekend, quindi si spera in un ulteriore progresso della Ferrari. E allora andiamo a sentire le parole del pilota francese.
1: Sì, abbiamo anche degli upgrade questo weekend, quindi sarà molto interessante anche vedere come funziona l'upgrade che portiamo in pista. Dopo, per il resto, non andrò troppo nel dettaglio, però sì, sono stati due ultimi weekend particolarmente difficili, e quello di Monaco fa abbastanza male, però alla fine è così, e penso che fa parte del mio lavoro di fare un reset. Ci aspettiamo sicuramente la Mercedes di essere quella più forte qua, vedremo con la Red Bull e la McLaren. Dal nostro lato abbiamo fatto passi avanti, abbiamo dei miglioramenti in macchina, abbiamo fatto qualche cambiamenti anche sulla mia macchina, e spero di ritrovare la fiducia per stare almeno sul podio.
0: Queste sono le dichiarazioni di Leclerc, che arrivano alla vigilia di una competizione che ha tutto quello che serve per poter far bene. Naturalmente la Ferrari quest'anno mi sembra un po' più competitiva di quanto non fosse l'anno scorso, è una vettura, mi sembra un po' più sicura, ma soprattutto Hamilton mi sembra di poter dire che abbia trovato anche le giuste misure. Stiamo parlando di un pilota che probabilmente nella seconda parte della stagione non solo ha compreso, ma ha cominciato a dare anche allo staff, a tutti, insomma, il gruppo di tecnici della Ferrari, le indicazioni per poter guidare meglio la stagione successiva, cioè questa, la vettura. Bisogna dire che insomma, la questione è che probabilmente la Ferrari di oggi è una macchina ancora molto difficile. Adesso non so come si presenti, onestamente, al di là delle parole, ma non so come si presenta a questo tipo di circuito. Diciamo che a leggere è stata riprogettata per garantire una migliore stabilità aerodinamica, per bilanciare il carico dell'anteriore, se vogliamo andare sul tecnico, che poi è fondamentale per proteggere lo pneumatico anteriore sinistro, in modo particolare da quelle che sono le spaventose sollecitazioni che poi sono quelle laterali del circuito. Questo è un tema su cui si è parlato molto, si è dibattuto, e poi ci sono state anche delle modifiche geometriche ai canali Venturi per incrementare il carico verticale generato dal corpo vettura, limitando la resistenza all'avanzamento su questo rettilineo principale, che è lunghissimo, totalmente diverso da quello che poi è quello di Monte Carlo. L'obiettivo di Maranello è di fatto quello di estrarre potenziale aerodinamico puro per confermarsi magari la prima inseguitrice delle Mercedes. Cioè, oggi la Ferrari non può oggettivamente pensare di essere la vettura di riferimento per quel che riguarda la Formula 1, ma può essere la prima competitor, e magari può anche evitare il contro riscatto di Red Bull e McLaren su una pista tradizionalmente molto faticosa. Questo è poco ma sicuro. Allora, stiamo facendo fatica a trovare Franco Nunez, da quello che ho capito. Abbiamo avuto una seconda parte nella quale i nostri due ospiti puff sono svaniti, sia l'uno che l'altro. Vabbè, a volte succede, è successo a me, e bisogna dire che per chiudere il discorso, poi magari passo anche ad un altro argomento, c'è da capire anche non solo la Ferrari, ma appunto quali sono le altre questioni. Per esempio, Barcellona è una pista che tutti i piloti conoscono a memoria, praticamente fin dalle categorie minori, perché è il pilota che fa la differenza. Qui di fatto quello che possiede una guida più fluida, ha più talento, in qualche modo riesce ad andare meglio. Essendo poi l'asfalto anche molto abrasivo, i piloti aggressivi che tendono a far scivolare la vettura distruggono le gomme anche in poco tempo, in pochi giri. Piloti come Lewis Hamilton, che poi tra l'altro è uno storico dominatore, mon meno, con 6 pole e 6 vittorie per intenderci, e anche gestori del passo gara che si esaltano proprio per le loro capacità di amministrare lo sforzo della gomma per poi avere magari aderenza massima nella parte finale, nel settore finale. Ecco, diciamo che queste sono le cose che poi in questo circuito possono risaltare meglio. No, prima vi dicevo che abbiamo parlato con un nostro ospite che era uno dei giocatori della Prorecco. Io torno velocemente alla pallanuoto e voglio farvi ascoltare le parole di Goran Sukno, che insomma è stato un personaggio straordinario della pallanuoto jugoslava, oggi è di fatto un altro punto di riferimento, e voglio farvi sentire le parole di Sukno su questo tema. Sentiamo.
2: Ma sì, veramente abbiamo parlato da un mese di Final Four, perché questa squadra è costruita dove parecchi ragazzi non hanno mai giocato Final Four. Dietro lo nome del Reco tutti pensano che siamo pieni dei giocatori con l'esperienza, ma sono tanti anche giovani, e che mi piace anche tantissimi italiani, su quello che punteremo anche più avanti lavorando così, credo con la nuova sangue, voglia e fame, che cerchiamo di e riusciamo di portare un'altra partita che ci serve di alto livello per vincere la Coppa dei Campioni, che è il nostro sogno.
0: Insomma, su quello che si spera continui a spingere la Proreco ad altri livelli straordinari. Andiamo adesso al calcio, e quindi niente, abbiamo abbandonato la Formula 1, gliela facciamo pagare a Franco, gliela facciamo pagare questa. Ma andiamo a sentire le parole di Tedesco, non Massimo, ma il nuovo allenatore di Bologna, del Bologna, perché insomma allenatore che nome nomen, ha lavorato molto in Germania e adesso torna in Italia, ma lui è italianissimo appunto, e si è presentato a Bologna in questo modo.
3: È una società importante, è un club importante con una storia molto importante, e gli ultimi anni hanno dimostrato che è un club che è ambizioso. Il club ha giocato la Champions League, il club ha vinto la Coppa Italia dopo tantissimi anni. È stata una scelta proattiva da parte mia, perché credo nella gente che lavora qui, credo nella squadra, credo nei giocatori.
0: La scelta proattiva mi diverte molto, insomma, anche perché proattivo vuol dire qualcuno che agisce in anticipo, quindi è stata una scelta in anticipo. Va bene, però al di là di questo, Tedesco si è presentato anche dicendo altre cose. Per esempio, una delle cose che era molto interessante era legata al sistema di gioco. Lui sa molto bene come il Bologna giocava nella gestione precedente con Italiano. Sentiamo.
3: Parlando del sistema di gioco, perché ovviamente è una domanda che ci sta. Sistema di gioco si vedrà strada facendo, però è chiaro che questa squadra è stata costruita giocando a 4, per una difesa a 4, poi davanti si vedrà 4-3-3, 4-2-3-1, non è molto importante, non è la cosa più fondamentale. Fondamentale sono i principi di gioco, l'intensità in ogni fase di gioco e l'identità della squadra. A me piace, sì, un gioco propositivo, un gioco offensivo, un gioco fluido, con dei giocatori che sono coraggiosi, esatto.
0: E poi insomma, Tedesco, che tra l'altro voglio ricordare è un allenatore importante, perché ha allenato squadre come lo Stoccarda, lo Schalke 04, Leipzig, lo Spartak Mosca per due stagioni, ha allenato il Belgio anche, cioè è un allenatore davvero importante, il Fenerbahce. Quindi è un allenatore che ha grande esperienza, e sul mercato le idee chiare, sentiamo.
3: Parlare di giocatori che non attualmente non sono in rosa mi sembra un po' non giusto, perché abbiamo una squadra importante, abbiamo dei giocatori importanti, una rosa molto competitiva, e dunque preferisco parlare dei nostri giocatori, anche se è chiaro che lei mi faccia domande sul mercato, ecco.
0: Ecco, e alla fine l'ultima considerazione che ha fatto Tedesco è: ma il Bologna può vincere? Quanto tempo serve per vincere qualcosa, posto che il Bologna
3: ha vinto?
0: Il
3: tempo nel calcio, onestamente parlando, non c'è tempo, perché bisogna giocare bene, bisogna vincere. Magari in qualche club hai un po' più di tempo, ma alla fine sappiamo che io sono qui per questo, perché anch'io voglio vincere. Noi lavoriamo ogni giorno per poter competere ad altissimi livelli, ovviamente vogliamo sempre vincere, pur sapendo che non è sempre possibile, e dunque non mi nascondo, non dico abbiamo bisogno di tempo, abbiamo una preparazione molto importante, molto fondamentale, abbiamo tante settimane a disposizione, bello lavorare per tante settimane sull'idea di gioco, conoscere i giocatori, eccetera, eccetera. Noi il messaggio è divertiamoci, divertiamoci, questo è qualcosa che per me è importante, che si divertino i tifosi guardandoci allo stadio, si divertono i giocatori giocando e anche noi nello staff ci divertiamo, perché è la cosa fondamentale, no? È un lavoro assolutamente top, siamo molto contenti e fortunati di poter svolgere questo lavoro, no? Lavorare nel calcio, e divertiamoci.
0: Allora vi dico subito, Domenico Tedesco, che è nato a Rossano ma ha doppia cittadinanza, diciamo, è tedesco fondamentalmente, è tedesco anche di nazionalità, quindi suo italiano è figlio del fatto che lui ha doppio passaporto, ha vissuto sempre in Germania ed è un personaggio, dicevo, io lo conosco da tanti anni, lo seguo almeno da 10 anni ed è un attore davvero interessante, diciamo dal periodo dello Schalke 04. Allora, noi adesso andiamo in pausa, tra poco torniamo con voi, questa volta parleremo di basket, lo faremo con Andrea Meneghini. Il tema è immaginabile, andiamo a parlare di formula, sì, buonanotte, di finale scudetto tra Olimpia Milano e tra Venezia, e poi andremo da Alessandro Allara che ci racconta di questa competizione legata ai mondiali tra giornalisti e non solo sportivi, che tra cui il sottoscritto, divertente, insomma amabile, che è la Tweet Cup, e dopo vi racconteremo un po' tutto quanto. Adesso rimanete con noi, una breve pausa e poi torniamo tra poco.
4: Giornale Radio.
5: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 15 e 33 minuti.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Ci siamo nella seconda parte di Sport Club e noi adesso andiamo, anzi seconda, ultima praticamente, andremo a disturbare Andrea Meneghin per andare a parlare di questa finale tra Milano e Venezia, finita 180, una partita dominata da Milano che da tiri da lontano, con l'intensità di gioco, con un grande Nico Mannion, davvero ha fatto una partita fantastica, ha messo già un marchio. Bisogna capire se Venezia adesso a casa sua, al Tagliercio, riuscirà a ribaltare la questione. Perciò intanto noi ne parleremo con chi ne sa, e quindi ovviamente mi riferisco ad Andrea Meneghin, che ha giocato per tanti anni a basket, figlio insomma anche di Dino, e che conosce molto bene la materia. Tra poco poi grande amico anche del nostro Andrea Solaini. Allora rimanete con noi perché tra poco andremo a parlare di basket e poi chiuderemo con il mondiale.

0: Una giornata così me la ricorderò a lungo, cioè tre ospiti persi completamente, non so, mai successo prima, però intanto noi i materiali ne abbiamo tanto, per cui sicuramente il modo lo troviamo. Allora, intanto devo dire Mattia Bellucci, che è l'unico tennista italiano impegnato questa settimana in un torneo, in questo caso quello di Stoccarda, doveva scendere in campo alle 12.50 contro Taylor Fritz, che è favoritissimo nella partita con lui. Poi alle 12, alle 13.20, poi alle 14. Adesso pare che scenda in campo alle 15.20. Speriamo, perché adesso l'hanno messo più tardi. Allora, intanto non ho capito bene se abbiamo chi? Abbiamo Franco Nunes. Ok, abbiamo recuperato Franco Nunes. Benissimo, almeno quello mi fa felice. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao grandissimo Lapo,
0: ciao,
1: buon risentirci.
0: Ciao, ciao a te. Allora Franco, qui ho fatto io una tornata, ho spiegato tutto io della Formula 1, non c'è bisogno che dici tu.
1: Bravissimo, ma ormai hai l'esperienza per farlo.
0: Quando vai? No, allora prima cosa ti voglio chiedere, questo è un circuito, dicevo prima, molto, molto importante per i piloti. Qualcuno dice che è un circuito perfetto quello di Barcellona, e ti chiedo intanto come si presenta anche dopo le prime prove libere, dopo tanti giovani hanno preso posto nelle monoposto, scusa il gioco di parole.
1: Sì, 7 su 22, perché c'è una regola della federazione che impone ai giovani, ai rookie che non hanno disputato almeno due gran premi, la possibilità di effettuare due sessioni sulle macchine ufficiali, quindi diciamo che ci sono quattro opportunità per due giovani, e questa è stata l'occasione che è stata presa da 7 team. La Ferrari ha scelto Beganovic e c'era il debutto in Formula 1 del nostro Leonardo Fornaroli sulla McLaren al posto della macchina di Lando Norris. Devo dire che Fornaroli ha fatto un lavoro eccellente, perché ha svolto le prove aerodinamiche con quell'ala anteriore che stava facendo un po' impazzire negli ultimi due Gran Premi, perché l'hanno bocciata sulla MCL40, e poi ha ottenuto un tempo più che interessante alla fine della sessione. Quindi un pilota italiano che è in panchina, il secondo pilota italiano che è in panchina, che sta facendo veramente molto bene. Barcellona, l'hai detto bene, è considerata la pista perfetta perché ha tutte le caratteristiche di un circuito storico, di fatto è considerata una galleria del vento all'aria aperta, perché ha un rettilineo lunghissimo, ma poi ha curvoni veloci, curve in appoggio e tratti lenti, quindi viene fuori la qualità della macchina, e qui dovremmo riuscire a farci un'idea effettiva di quali sono i valori in campo, dal momento che nella prima sessione abbiamo visto un Russell subito davanti, non girava Kimi Antonelli, che ha lasciato il posto al giovane Vesti, molto vicino Oscar Piastri con la McLaren, la Ferrari terza più staccata, ma la Ferrari ha portato con Charles Leclerc un nuovissimo pacchetto aerodinamico importante, che tocca praticamente ogni area della vettura, a cominciare dall'ala anteriore davanti, per arrivare al fondo, per arrivare al diffusore, e soprattutto c'è stato il cambiamento molto importante di Charles Leclerc, che ha deciso di abbandonare i dischi della Brembo, che ha sempre utilizzato, per adeguarsi alla scelta che dal Gran Premio del Giappone aveva fatto Lewis Hamilton. E questo è l'effetto combinato di quello che è stato l'incidente a Monaco, che ha portato il Monegasco a sbattere alla curva dell'Antonino Ghez. Lui ha dato la colpa ai dischi e alle pastiglie. Io credo che il problema sia, caro Lapo, estremamente più complesso, perché nel retrotreno quest'anno sulle Formula 1 abbiamo un recupero di energia di 350 kW, e questo cosa vuol dire? Che nelle curve, diciamo, non le più impegnative del circuito, funziona praticamente solo il freno generativo, quello con il recupero dell'energia elettrica, mentre quello tradizionale del disco viene inutilizzato. E quindi qual è il rischio? Che alla frenata successiva, quando invece serve anche il freno dissipativo, manchi la temperatura e si possono trovare delle difficoltà. Ma qui c'è da lavorare di brake by wire, cioè il sistema che bilancia i due sistemi di frenata, e è un discorso estremamente complesso da mettere a punto. Il fatto che in stagione la Ferrari non abbia ancora risolto un problema è certamente una difficoltà.
0: Sì, però bisogna dire, tu prima citavi Hamilton, il suo approccio è piuttosto buono, nel senso che ha fatto un inizio stagione opaco, però nelle ultime gare ha conquistato due podi consecutivi, a Barcellona si sente a casa, ha fatto ha vinto sei volte, quindi direi che è una pista per cui è confidente, anche se poi è arrivata questa notizia che di fatto ha cambiato il podio di Monaco, e quindi con Gasly che adesso risulta terzo e Hajar quarto.
1: Sì, allora Lewis mi sembra che abbia preso per mano la squadra e voglia diventare un po' il punto di riferimento. Questa è una cosa che a Leclerc certamente non può affatto piacere, perché nell'anno e mezzo è sempre stato quello che gli ha suonato regolarmente al 7 volte campione del mondo, e quindi crea delle dinamiche interne che dovremo andare a scoprire per quello che saranno. Sul fatto che sia cambiato il podio, la Alpine ha fatto un reclamo alla FIA sostenendo che era ingiusto riconoscere quello 0,1 km all'ora nella percorrenza della pit lane di Monaco. Si sono fatte delle ulteriori verifiche ed è emerso che semplicemente potendo i piloti entrare nella pit lane di Monte Carlo facendo un po' meno strada, quello 0,1 veniva fuori solo perché non andavano più veloce dei 60 concessi, ma perché facevano soltanto leggermente un pelo di strada in meno. Quindi giusto il riconoscimento da dare a Gasly. La cosa difficile da spiegare al grande pubblico è come mai tutti gli altri 5 piloti che hanno preso analoghe penalizzazioni di 5 secondi non possono far rivalere il loro posto reale in classifica, per il semplice fatto che la loro squadra non ha fatto un reclamo. C'è qualcosa nel sistema che non funziona?
0: No, decisamente no. Senti, intanto dopo il weekend disastroso di Monaco, dove entrambe le Red Bull sono finite fuori gara nei muretti del Principato, ecco, ti voglio chiedere solo se a questo punto tra Max Verstappen e Perez si possono riallineare, insomma, può rimetterlo un po' in riga dopo il disastro di Monaco?
1: L'ho beccato. Non Perez l'abbiamo messo sulla Cadillac.
0: Sì, buonanotte.
1: Ha concluso quarto.
0: Buonanotte. Oggi troppi sport insieme, poi alla fine finisce che io faccio casino. Stavo leggendo di Florentino Perez del Real Madrid e ho detto Perez, ovviamente.
1: Ci sta, lascia perdere, Lapo, non è un problema, sbagliamo ovviamente tutti.
0: No,
1: la cosa molto interessante sarà appunto vedere verso la qualifica, dopo tre sessioni di prove libere, qual è l'effettivo valore delle quattro squadre top che sperano in qualche modo di riallineare le loro ambizioni. Sono curiosissimo, non abbiamo visto Antonelli girare, e questo qualcuno ha detto che non è un grande svantaggio. Per me perdere una sessione è una cosa molto molto importante. Vedremo se il ragazzino avrà la sfrontatezza di salire in macchina e cominciare subito a suonarle a signor George Russell.
0: Senti, infine, per chiudere, Carlos Sainz, insomma, visto che corre in casa, secondo te può avere una chance?
1: Ci spera di far bella figura, ma a me questa Williams mi sembra veramente una macchina di serie B. Questo è il dato di fatto. Mi sembra che in questo momento Racing Bulls e soprattutto Alpine rappresentino le squadre che possono ambire a essere i primi degli altri.
0: Va bene, mi sembra che abbiamo messo una croce sopra al povero Carlos Sainz, se ne facciano una ragione i tifosi spagnoli.
1: No, Carlos deve fare una cosa, là sì. Può cambiare squadra il più rapidamente possibile.
0: Lo dicono anche nel calcio. Va bene, allora io ringrazio Franco Nunes, editorialista di riferimento di motorsport.com, e ovviamente Franco, grazie ancora e alla prossima. Ciao a te.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, grazie anche a te. E allora adesso andiamo avanti, tra pochissimo saremo in compagnia di Alessandro Allara, ma prima ascoltiamo Michael Stipe ed Andrew Watt.

0: prima di chiudere la nostra puntata di oggi qui a Giornale Radio con Sport Club, abbiamo pensato di tornare a parlare del mondiale, anche perché un amico, una persona che da diversi anni, diciamo, riunisce un po' tutto il gota del giornalismo sportivo italiano, e non lo direi mai se non ci fossi dentro anche io, naturalmente, ma facciamo parte naturalmente di un gruppo di persone che ama divertirsi un po' con i mondiali, gli europei, le partite. E so, Alessandro Allara, che è con noi, conosce tutti e quindi siamo un po' tutti i suoi figli. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: Allora, Tweet Cup 2026, un evento per i giornalisti praticamente, che sono, partecipano, si divertono molto a giocare un po', a divertirsi.
1: Sì, sì, giornalisti, ma devo dire che ormai è diventato anche, ha coinvolto anche personalità dello sport e business, quindi abbiamo un po' di tutto, professori universitari, però chiaramente soprattutto i giornalisti la fanno da padrone, no? I nomi altisonanti, a parte l'Apo De Carlo.
0: Chiaramente,
1: ma Giuseppe Cruciani, Pierluigi Pardo, Carlo Pellegatti, insomma, ma la lista è lunghissima. Quindi siamo 120 quest'anno, è incredibile. Se ti devo dire, alla vigilia io ero quasi scettico, perché senza l'Italia ho detto, ma nessuno sarà interessato, invece abbiamo fatto il record di iscrizioni, evidentemente. Vero. La mancanza dell'Italia è un motivo in più per divertirsi così, insomma.
0: Lo credo bene, infatti è un'idea divertente, che è un po' una specie di fantacalcio in versione, però adesso non è proprio, non funziona come fantacalcio,
1: fantascommesse,
0: perché alla fine si diventa un po' così, cioè il gioco del calcio si fonda anche sul fatto che si tifano o si seguono squadre di cui onestamente nessuno fregherebbe niente, ma io so che molti di queste 100 persone, 120 persone stamattina si sono svegliate e hanno detto: aspetta, fammi vedere cosa ha fatto la Corea del Sud con la Repubblica Ceca.
1: No, ma c'è gente che non ha dormito per vedere la Corea del Sud, quello è il problema.
0: Follia assoluta. Io non sono uno di quelli. Però va detto che è un mondiale, questo, che è nato con l'idea anche di far capire che cosa succede. Allora, il gioco funziona molto semplicemente: devi indovinare il risultato e chi segna. Cioè, molto, molto banale, ma è divertente.
1: Esatto,
0: così.
1: Il risultato esatto e i marcatori. Semplice, accessibile a tutti. Chi non gioca lo può comunque seguire attraverso i nostri profili social, che sono TweetCup26, sia su Instagram sia su X. Quest'anno abbiamo anche la curiosità di un partecipante che in realtà è l'intelligenza artificiale. E quindi vediamo dove si piazzerà. Si chiama Betta ed è molto accattivante come personaggio.
0: Accattivante vuol dire perché è attraente?
1: Perché è molto bella, molto bella. Intelligente, sì, ha tutte le caratteristiche.
0: Però l'intelligenza artificiale dovrebbe essere inclusiva, dovrebbe anche esserci qualcuno sovrappeso, magari una persona che abbia...
1: Noi randomicamente è uscita così.
0: Va bene. Adesso cosa ha fatto? Le prime due partite ha indovinato qualcosa?
1: Prima due partite ha indovinato il risultato esatto, il marcatore del Messico, mentre invece ha sbagliato la Corea.
0: Ah, ok.
1: Ha indovinato proprio il 2-0 con marcatore del Messico. Sì,
0: ma devo dire, da quanti anni è che fate questa cosa? Perché fanno gli europei.
1: Guarda, mondiali. Dal 2012. In realtà la prima edizione del 2012 io non ne facevo parte, era una cosa veramente tra pochissimi. E sono entrato nel 2014 con i mondiali, con Twittao, Brasile. E da lì è stato un crescendo, perché poi le prime edizioni sono state gestite solo su Twitter, diciamo oggi X, ed era tutto fatto a mano. Poi grazie a Dio la tecnologia mi è venuta incontro, e quindi gli automatismi, insomma i calendari, le rose, tutto automatiche, eccetera, mi hanno permesso di estendere un po'.
0: Senti,
1: anche la partecipazione.
0: Dei personaggi più noti che partecipano, c'è qualcuno che sorprendentemente ci capisce di calcio? Non sto scherzando, ma insomma è più bravo di altri.
1: Allora, guarda, noi abbiamo, ormai sono tanti anni che vedo giocare persone, e devo dire che quelli che sono sempre ben posizionati in classifica ogni edizione sono Marco Castelnuovo, Filippo Ricci della Gazzetta, Carlo Genta di Radio 24, insomma comunque giornalisti sportivi nello specifico,
0: che sono abbastanza,
1: che sono molto molto bravi. Forse perché sai, questo è anche un gioco che dopo un po' magari ti annoi, no? Che devi fare 102 partite, 104 scusa, e quindi c'è anche una questione di resistenza, ecco, loro probabilmente sono quelli che
0: tengono resistenza adesso ovviamente. Beh, io spero che come...
1: vediamo, perché quest'anno abbiamo un tipster famoso che è il Penguin, che quindi in teoria dovrebbe essere il più bravo, perché è un tipster, quindi insomma, di mestiere fa scommesse.
0: Allora lo ricordiamo, il tipster è quello che facilmente fornisce un suggerimento di pronostico, quello dico, se tu dici tipster la gente non sa cosa sia. Quindi ecco. E detto questo, adesso speriamo, perché tu hai citato tante persone, vediamo se anche noi di giornale radio, almeno io personalmente, riuscirò a fare in modo di portare avanti il nome, il buon
1: impegnare
0: nome.
1: Perché diciamo ricordo delle prestazioni un po' altalenanti.
0: Ma io veramente vorrei dirti che vengo Io vengo da un podio, ti ricordi male?
1: Ah, è vero, hai ragione, nella Champions League però. Ma io parlo di mondiali europei.
0: Adesso sono tanto, ho fatto 20 punti, adesso nel primo punto. Sono lì a metà classifica, anzi un po' più di metà classifica. Calma,
1: ottimo,
0: tranquillo.
1: Ottimo,
0: ci posso fare.
1: Ti
0: tengo d'occhio, non è mai una buona cosa. Senti, l'ultima considerazione, Alessandro, visto che ci tengo anche in diretta, ma anche che idea ti sei fatto di questo mondiale senza l'Italia, dove tanto si sta parlando di tutto, si vede Yamal che va supermercato e nessuno lo riconosce, si vede la gara del Corea del Sud con la Repubblica Ceca ma allo stadio c'è praticamente 15.000 persone, si vedono gli arbitri che vengono fondamentalmente mandati via e altri che non sanno neanche l'inglese. È un mondiale un po' particolare oppure secondo te ce ne sono?
1: Allora è un mondiale che, ti dico la verità, io anche per la disaffezione dal calcio derivante dalle peripezie della mia squadra di club, che come sai diciamo non mi sta facendo sognare, probabilmente non avrei neanche seguito se non avessi avuto Tweet Cup. Vedo che insomma questo iperinclusivismo, 48 squadre, alcune veramente improbabili, secondo me rende meno attraente dal punto di vista puramente sportivo la competizione. Alla fine credo che vincerà la Francia, cioè nel senso che alla fine 48 o 36 o 24, ma alla fine la squadra più forte è la Francia. Io quest'anno ho scelto chi tifare, tipo il Belgio di Rudy Garcia, perché è un amico e lui e sua moglie sono amici, quindi sicuramente tiferò loro e vediamo come va.
0: Sì, decisamente. Va bene, tanto Alessandro, speriamo che sia un mondiale un pochino più divertente di quello che abbiamo appena visto nelle prime due partite, dove d'altro canto si apre col Sudafrica, che è una nazionale noiosissima. Di tutte le squadre africane, credo che sia la nazionale più noiosa.
1: Una bella partita Stati Uniti-Paraguay. Secondo me sarà una bella partita.
0: Un po' tardi, però ci si prova. D'altro canto. Alessandro Allara, grazie a te di essere stato con noi.
1: Per la classifica. Non ti preoccupare.
0: Ti tengo d'occhio anch'io. Va bene, grazie Alessandro. Ciao, prestissimo. Ciao a te, grazie. Le 15:59, noi chiudiamo l'appuntamento. Io voglio ringraziare Massimo Tedesco, ovviamente anche Michele Ceci, ma sì, persino Tommaso Lavizzari. L'appuntamento con me è per domani sera con Soul Kitchen, l'appuntamento dedicato al cinema, e quindi saremo insieme a voi, e poi anche la mattina di domenica in diretta con me, con Maurizio Mannoni, con Antonella Zangaro, con Domenica specialmente, ripeto, dalle 10 a mezzogiorno in diretta. E allora io vi aspetto, grazie a tutti quanti voi. Adesso arriva Vicky Mangone, pronta con Check Up. Ciao a tutti e forza Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Iran, emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località, Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphili, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier ministro degli esteri Tajani e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo e aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero, ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio John Elkann per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Check up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: La malattia diverticolare oggi rappresenta una delle condizioni più frequenti nel mondo occidentale, una patologia che interessa una fetta sempre più ampia della popolazione, specialmente con l'avanzare dell'età. Parliamo di uno spettro di condizioni che va dalla semplice presenza di diverticoli fino a stati infiammatori più severi, noti come diverticolite. La malattia nella maggior parte dei casi resta silenziosa per anni senza dare segnali evidenti fino a quando improvvisamente cambia volto e diventa dolore, infiammazione e complicanza. Capire quando preoccuparsi davvero, riconoscere i sintomi, distinguere le fasi della malattia e soprattutto sapere come gestirla nella vita quotidiana diventa quindi fondamentale. Informarsi correttamente significa trasformare la consapevolezza in prevenzione, imparando a gestire la propria quotidianità attraverso scelte alimentari consapevoli e un monitoraggio attento dei sintomi. Se volete interagire col nostro prossimo ospite su questo tema, Giovanni Brandimarte, docente presso il Consorzio Universitario Humanitas e gastroenterologo presso il Nomentano Group, potete mandarci un WhatsApp al 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone, questo è Check Up.

0: La diverticolosi è una condizione anatomica estremamente comune, spesso legata all'età, ma diventa malattia solo quando iniziano a manifestarsi i sintomi. La maggior parte delle persone convive con la diverticolosi senza saperlo, perché nella fase iniziale non dà sintomi. Il quadro cambia quando compare l'infiammazione. È lì che si entra nella diverticolite, con dolore, disturbi intestinali e, nei casi più complessi, complicanze. Buon pomeriggio, professor Giovanni Brandimarte, docente presso il Consorzio Universitario Humanitas e gastroenterologo presso il Nomentano Group. Benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ci spiega, professor Brandimarte, cosa sono esattamente i diverticoli?
1: I diverticoli sono delle estroflessioni, come delle sacchette, delle piccole erniazioni che si formano nel colon, principalmente diciamo nel colon di sinistra, raramente nel colon di destra. Sono, come ha detto bene lei, sono molto comuni. Consideriamo che il 60% della popolazione over 60 ha i diverticoli, e fortunatamente nella maggior parte dei casi è del tutto asintomatico. La diagnosi viene spesso fatta attraverso una coloscopia, ma fatta per altri motivi, per lo screening del tumore colorettale, per delle perdite di sangue e così via. Per cui, diciamo, è spesso la diagnosi occasionale. E come giustamente ha detto lei, si parla di diverticolosi quando non ci sono i sintomi e di malattia diverticolare quando ci sono i sintomi.
0: E quando avviene il passaggio? Per quali motivi?
1: Il passaggio può essere legato a tanti fattori. Prima di tutto l'alterazione del microbiota intestinale. Si è visto che alcuni batteri tipo la Kermansia sono in eccesso nei pazienti che hanno i sintomi. Possono essere legati, visto che è una patologia della popolazione della terza età, all'assunzione di antinfiammatori che spesso vengono utilizzati per dolori osteoarticolari. Lo stile di vita è importante: una dieta non equilibrata, molto spostata verso la carne, verso i carboidrati, con uno scarso contenuto di fibre, sicuramente predispone all'insorgenza dei sintomi.
0: Anche la stitichezza cronica può essere considerata fra le cause?
1: Allora, la stitichezza cronica può essere una delle cause, in quanto aumenta la pressione all'interno del colon, per cui se c'è una predisposizione a formare diverticoli, l'aumento della pressione tende a far sfiancare un pochettino le pareti. Però, per esempio, ci sono alcuni studi dove non è stato dimostrato che proprio la stitichezza cronica sia una delle cause principali della comparsa di sintomi. Sicuramente la stasi fecale altera il microbiota intestinale, per cui può essere causa di infiammazione.
0: Esiste una componente ereditaria o quantomeno una familiarità?
1: Sì, cioè ci sono studi fatti specialmente da in Lituania, da un collega, Kuciskas si chiama, dove hanno studiato la genetica di questi pazienti, e c'è all'interno della famiglia una componente ereditaria, perché una delle altre possibili, le altre cause della comparsa dei diverticoli può essere legato a un alterato metabolismo del collagene colico, per cui ci può essere una componente ereditaria.
0: Dove si localizza il dolore? Quali sono le caratteristiche? Qual è il sintomo che non dovremmo mai ignorare?
1: Allora, qui si apre una grande parentesi, perché spesso i sintomi sono simili a quelli del colon irritabile, ma hanno delle caratteristiche diverse. Mentre nella malattia diverticolare il dolore è, diciamo, in fossa iliaca sinistra, cioè dall'altra parte di dove c'è l'appendice, ed è localizzato lì ed è un'intensità medio-severa, nella colon irritabile il dolore è più diffuso. In più può essere accompagnato da meteorismo, diarrea o da stitichezza. La differenza tra le due entità la fa un esame delle feci, la calprotettina fecale, che è un marcatore dell'infiammazione. Nel colon irritabile non è mai, quasi mai positiva la calprotettina, mentre è quasi sempre positiva nella malattia diverticolare non complicata, la diverticolite. Per cui un po' i sintomi ci possono aiutare, la visita medica, però, sì. E poi la calprotettina fecale è fondamentale. Ora anche l'ecografia, ci sono apparecchiature ecografiche diverse, si fa sempre di più l'ecografia del colon, per cui un bravo ecografista può identificare con le ecografie di verticoli.
0: Per esempio, la presenza di febbre ci racconta qualcosa in questo caso? È presente quando c'è un'infiammazione in corso?
1: Allora, qui dipende che tipo di infiammazione. Allora, se noi abbiamo una malattia diverticolare sintomatica non complicata, il mal di pancia, non c'è febbre. Laddove c'è la febbre si incomincia a parlare di diverticolite, per cui è un segno d'allarme. Se uno ha il dolore in quel punto dell'addome con una febbre e il dolore è intenso, si può pensare che il paziente possa avere una diverticolite. Qui la febbre è sempre, ci porta sempre sulle condizioni più severe, la diverticolite che può essere complicata o non complicata.
0: Scrive un nostro ascoltatore: Ezio, mi hanno diagnosticato una diverticolite, ma leggendo online mi sono spaventato perché i sintomi sembrano simili al morbo di Crohn. Come si distinguono queste due malattie?
1: Allora, queste due malattie si distinguono principalmente nella localizzazione, perché il morbo di Crohn fa male nella parte opposta di solito. Il morbo di Crohn coinvolge l'ileo terminale, per cui il dolore è nella parte opposta a quella dove si infiammano i diverticoli. Sono rare le diverticoliti, diciamo, a destra. Si può spaventare, ma perché la diverticolite deve essere trattata con antibiotici, spesso e volentieri, a volte anche con il ricovero ospedaliero. Per cui dire: ho la diverticolite, vado su internet, guardo.
0: È sempre rischioso.
1: È sempre rischioso.
0: È sempre molto rischioso. Molto.
1: Mi pare vedere molto rischioso. Il dottor Google
0: è sempre. È vero. Senta, professore, complicanze. Quali sono le complicanze più frequenti della diverticolite?
1: Allora, le complicanze nell'aspetto benigno possono essere una, diciamo, stenosi o una, diciamo, rigidità del sigma dovuto a una fogosi cronica dei diverticoli. La complicanza vera è quella che si ha nella malattia diverticolare complicata, cioè la perforazioni intestinali, ascessi, fistole che necessitano spesso e volentieri un intervento chirurgico anche d'urgenza.
0: Va bene, professor Brandimarte, ci fermiamo per qualche istante, facciamo una breve pausa musicale, poi torniamo a parlare di diverticolite col professor Giovanni Brandimarte.

0: Per anni la diverticolite è stata trattata in modo, diciamo, piuttosto standard. Oggi la gestione della malattia si è evoluta, non si parla più di cosa non mangiare, ma di una strategia integrata che combina farmaci, idratazione e una rieducazione del sistema digerente. L'obiettivo non è solo curare l'episodio acuto, ma ridurre il rischio di recidive e permettere a chi ne soffre di mantenere una buona qualità di vita. Dico bene, professor Giovanni Brandimarte?
1: Dice benissimo. La prima cosa che vorrei dire è sfatare un mito. I semi e i semini non fanno assolutamente male ai diverticoli. Per cui spesso i pazienti con i diverticoli tolgono con la pinzetta i semini dal kiwi, dei pomodori. Questo è inutile farlo. Ci sono degli studi che hanno addirittura dimostrato che mangiare nocciole, noccioline faccia bene al colon. Perché
0: anche
1: hanno
0: tutte le fibre, no? Anche tutte le fibre,
1: certo.
0: Tutto quello che concerne le fibre.
1: Poi bisogna parlare di malattia diverticolare o diverticolite. La diverticolite è un evento acuto che va quasi sempre ospedalizzato. Poi c'è la malattia diverticolare, quella che è molto più frequente, dove sicuramente un comportamento alimentare equilibrato, l'abbiamo già detto prima, con con delle fibre, minor consumo di carne e di carboidrati, aiuta sicuramente ad equilibrare l'ecosistema del colon. E in più ci sono anche delle possibilità anche terapeutiche. Il mito della terapia antibiotica cronica, anche quello è stato sfatato. Adesso sono state da poco pubblicate delle linee guida, diciamo, prodotte dal nostro gruppo, sono internazionali, dove si è definito appunto questo, che una terapia per prevenire il primo episodio di diverticolite non è ben chiara. Ci sono tante opzioni, bisogna più che altro, secondo me, valutare sia i sintomi e sia il valore della calprotettina. Per poter prevenire il secondo o terzo episodio, sicuramente la mesalazina sta prendendo piede come terapia per cronica, per prevenire la diverticolite. Però è anche l'attività fisica importantissima.
0: Ah, ci arriviamo all'attività fisica, ci arriviamo, anche perché è arrivato il messaggio di un ascoltatore che parla proprio di questo. E invece, professore, che ruolo hanno i probiotici nella gestione della malattia?
1: Allora, secondo me è un ruolo fondamentale, perché la disbiosi c'è e la disbiosi causa infiammazione. E in questo caso però probiotico è un termine molto vago. I probiotici devono essere considerati come dei farmaci, se servono a curare o a controllare i sintomi. Per cui ci sono alcuni probiotici che hanno un'azione antinfiammatoria, che possono essere utilizzati e che hanno dato degli ottimi risultati nel controllare i sintomi e anche la calprotettina fecale, e spesso anche sono associati a dei prebiotici o dei postbiotici. Perché il concetto è quello di agire modificando il microbiota, riportandolo alla norma e cercando di togliere i batteri che hanno un'azione pro-infiammatoria, mettendone altri che hanno un'azione anti-infiammatoria.
0: Messaggio da Claudio: faccio palestra e sollevamento pesi da anni, gli sforzi intensi e gli allenamenti pesanti possono peggiorare la situazione o favorire le recidive, quindi sport sì o no? E che tipo di sport?
1: Allora, lo sport sicuramente sì, perché lo sport aiuta, perché fa parte dell'attività sportiva anche della prevenzione. La vita sedentaria non aiuta, anche perché lo sport attiva anche la motilità intestinale, è anche una terapia per la stitichezza, volendo.
0: Sì.
1: E lo sport estremo in generale fa sempre male, che fa benissimo,
0: certo.
1: Però non va ad influire sui diverticoli e non dovrebbe peggiorare la diverticolite. Se poi però uno insieme allo sport intenso ci mette anche prodotti proteici e così via, esagera anche su questo, poi quello potrebbe anche...
0: questo non va bene.
1: Non va bene comunque in generale, no. Secondo me.
0: Certo, ecco. Certo, infatti. Una terapia di mantenimento nel tempo, quale potrebbe essere o qual è? Cosa suggerisci?
1: Allora, la terapia, io inizierei di solito dei buoni nutraceutici che hanno dimostrato un'azione antinfiammatoria, perché hanno ridotto il valore della calprotettina e tendono comunque a mantenere l'ecosistema intestinale diciamo equilibrato. Se vogliamo parlare di farmaci, a mio avviso la mesalazina fatta a cicli o continuativa può essere un'alternativa. Sicuramente le terapie vanno personalizzate, la terapia deve essere considerata come un vestito che noi andiamo a cucire intorno al paziente, per cui bisogna valutare i sintomi, bisogna valutare la frequenza della comparsa dei sintomi e l'intensità dei sintomi. Però ecco, probiotici studiati, e ce ne sono, e mesalazina sicuramente possiamo agire sull'infiammazione, perché la malattia diverticolare è una malattia infiammatoria, non una malattia infettiva.
0: Intervento chirurgico, naturalmente nei casi più gravi, oggi la chirurgia è meno invasiva rispetto al passato, cos'è cambiato?
1: È cambiato che la laparoscopia ha ridotto notevolmente i tempi di degenza, l'intervento rimane sempre lo stesso, se uno deve togliere il sigma lo deve togliere punta e basta, ma il tempo di degenza e il post-operatorio è sicuramente diverso. Sull'intervento chirurgico, pure qui le linee guida hanno ribadito che non è la quantità degli episodi di diverticolite a definire quando operare un paziente, ma bensì forse l'intensità degli episodi e l'intervallo tra un episodio e l'altro. Se io ho un paziente che mi fa una diverticolite ogni 10 anni, forse non penserei nemmeno di operarlo, ma certo. Un paziente che mi fa 3 episodi di diverticolite in un anno, forse lo opererei, considerando anche l'età, le comorbidità. Per esempio nei giovani la diverticolite è molto più aggressiva che nelle persone anziane. Per cui va individuato questo. Nell'immediatezza, se ci troviamo di fronte a una diverticolite complicata, nella maggior parte dei casi si va a finire l'intervento chirurgico e a volte si crea una colostomia e poi con un secondo intervento si ricanalizza per proteggere, diciamo, il colon. Però non bisogna mai arrivare ad avere una diverticolite complicata. Le malattie croniche vanno sempre controllate, anche quando si sta bene, e questo spesso non viene percepito dai pazienti.
0: Bisogna monitorarle.
1: Esatto, fare magari una calprotettina ogni anno, andare dal medico di base e farsi vedere. Questo viene percepito spesso per le malattie cardiologiche, non per quelle gastroenterologiche. Mentre una diverticolite è abbastanza grave, a volte quasi come un infarto, voglio dire. Per cui
0: grazie.
1: Grazie
0: al gastroenterologo professor Giovanni Brandimarte, docente di gastroenterologia presso il Consorzio Universitario Humanitas. Breve pausa e poi torniamo con Check Up.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 30 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
4: Noi torniamo in corsia. Negli ultimi 3 anni molecole come la semaglutide hanno trasformato il trattamento dell'obesità, ma mentre i corpi cambiano rapidamente, la scienza inizia a interrogarsi su cosa accada alla psiche. Esistono 2 narrazioni contrapposte circa l'effetto psicologico del farmaco su chi lo assume. Da un lato, studi recenti suggeriscono un effetto protettivo contro i disturbi dell'umore, meno depressione, meno ansia, una qualità della vita migliore. Dall'altro lato emergono testimonianze di un profondo impatto sulla sfera emotiva e comportamentale, con pazienti che riferiscono un appiattimento delle emozioni e la perdita di piacere per le attività quotidiane. Un disagio che neanche l'entusiasmo per aver perso peso riesce a far superare, un effetto collaterale che non spegne solo il desiderio di cibo, ma influenza tutto il sistema del piacere. Occorre capire, e noi cercheremo di farlo oggi con il nostro ospite, se questi farmaci dimagranti stanno davvero migliorando la salute mentale di chi li assume.

0: Negli ultimi studi internazionali, i farmaci anti-obesità stanno mostrando effetti che vanno oltre la perdita di peso. Non si tratta solo di numeri sulla bilancia, ma di cambiamenti più profondi che coinvolgono il benessere psicologico. Ridurre il peso corporeo significa spesso ridurre anche stigma, isolamento sociale e senso di fallimento, e questo può tradursi in meno sintomi depressivi e ansiosi. La stabilità metabolica raggiunta sembrerebbe tradursi in una maggiore sicurezza interiore e in una protezione contro l'autolesionismo, e dico sembrerebbe, però andiamo per gradi. Vediamo come queste molecole possono rappresentare un nuovo orizzonte sicuro e promettente per la salute mentale dei pazienti. Dottor Marco Chianelli, coordinatore della Commissione Obesità, Associazione Medici Endocrinologi presso il Regina Apostolorum di Albano Laziale. Un piacere risentirla, dottor Chianelli, benvenuto.
1: Buongiorno, ben trovata e grazie per l'invito. Ormai è diventata quasi una tradizione, quindi è un piacere.
0: Allora, dottor Chianelli, in che modo il miglioramento dei parametri metabolici influisce direttamente sull'umore? Cioè, esiste un nesso tra la facilità del dimagrimento e la riduzione dello stress cronico?
1: Sicuramente sì, nel senso che ci sono, è una, come dire, un complesso interplay, perché da una parte il farmaco favorisce queste azioni e dall'altra questi risultati favoriscono il benessere, quindi è un po' un feedback positivo. E cioè, mi spiego meglio, fino a qualche tempo fa c'erano dei farmaci, sì, come la liraglutide, che andavano benissimo, funzionavano, facevano dimagrire un po' di meno, comunque avevano degli ottimi effetti. Tuttavia la loro distribuzione all'interno dell'encefalo era limitata ad alcuni effetti sui centri dell'appetito. Con l'avvento della semaglutide invece la distribuzione all'interno del cervello della molecola è cambiata, e quello che è apparso subito chiaro, che anche da studi sperimentali, insomma anche nell'animale esperimento ma anche nell'uomo e così via, che questa molecola potesse interagire con i centri della ricompensa, che come lei capirà sono centri molto importanti, perché sono quelli coinvolti nelle dipendenze, sono quelli coinvolti nella pulsione al cibo, perché la pulsione al cibo altro non è che

0: e avere una ricompensa con il cibo. Quindi se io ho un farmaco che oltre ad agire sul senso dell'appetito, della sazietà, agisce anche sul senso del benessere attraverso l'interazione con questi centri, un miglioramento della qualità della vita già prima di perdere peso, soltanto per il fatto che comunque interagisce con questi centri. E quindi io mi sento meglio. Il sentirsi meglio, come dire, sicuramente ha un effetto positivo sulla riduzione della pulsione, perché se io mi sento meglio e sono gratificato, ho meno bisogno di gratificarmi con altre cose, tipo appunto i dolci, per esempio, che sono una delle cose più gratificanti. Perché
1: gratificanti,
0: sì, d'altronde.
1: Purtroppo.
0: esatto, esattamente. Quindi c'è un miglioramento del benessere accompagnato da un miglioramento della pulsione che poi agisce come conseguenza sul peso, che però a sua volta agisce migliorando la percezione del sé, sia attraverso lo stato di benessere, perché la persona si sente meglio, si muove meglio, respira meglio, le ginocchia gli fanno meno male e così via,
1: sì.
0: Sia perché vedendosi meglio, sentendosi meglio, anche riduce lo stigma, che è quella brutta condizione in cui il paziente con obesità si trova a sentirsi svalutato e quindi contribuisce, perché purtroppo lo stigma senz'altro contribuisce a peggiorare il peso, perché sentirsi male, giudicati e svalutati comunque fa aumentare il desiderio di pulsione, che comunque è gratificante, e quindi se io mi sento svalutato mi devo gratificare e quindi aumenta la pulsione e aumenta anche il resto. Quindi sì, sono degli ottimi risultati, e come diciamo noi sempre, noi non vogliamo perdere peso, vogliamo aumentare la salute, e se noi perdiamo peso sentendoci meglio, e ci sono studi che hanno migliorato, hanno considerato la qualità della vita con questi farmaci, che è sicuramente migliorata, e poi mettiamoci anche questo, nel senso che dobbiamo seguire anche la nutrizione giusta e l'attività fisica giusta, allora chiudiamo il cerchio e quindi ci sentiamo meglio in tutti i sensi, perché aumenta proprio il senso di benessere, di quello che posso fare, si ampliano gli orizzonti, prima pensavo di non poter fare certe cose, adesso lo faccio, ed è una cosa che vediamo spesso nei nostri ambulatori quando i pazienti fanno le cose giuste. Quindi sì, ottimi risultati.
1: Allora, usciamo un attimo dagli effetti sull'umore, ci dica quanto incidono questi farmaci sulla glicemia e sul rischio cardiovascolare?
0: Molto, molto, per due motivi. Lei deve considerare che l'obesità è uno dei principali, se non il principale fattore di rischio, sia per lo sviluppo di diabete, sia per lo sviluppo di malattie cardiovascolari, perché l'obesità porta con sé una serie di complicanze metaboliche, come l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, l'infarcimento grasso dei tessuti, tra cui le arterie, il cuore e quant'altro, e il fegato, e tutti questi sono fattori di rischio cardiovascolare. Quindi i farmaci che sono oggi più utilizzati, che sono gli analoghi del GLP-1 o i doppi agonisti che usano l'analogo del GLP-1 più il GIP, che sono due ormoni intestinali secreti in risposta all'assunzione del cibo. Entrambi questi ormoni, queste terapie hanno effetti importanti sulla glicemia, tant'è che sono stati prima utilizzati nel diabete e poi utilizzati nei pazienti con obesità, perché si è visto che fanno dimagrire. Quindi sul diabete hanno un effetto fantastico, consideri che le persone che hanno obesità e prediabete, cioè un'alterazione della glicemia che non è come quella del diabete, ma non è neanche normale. Quindi
1: importante.
0: Esatto, siamo tra 100 e 125 di glicemia a digiuno e tra 5,7 e 6,4 di emoglobina glicata, che è la misurazione della media della glicemia. In questi pazienti che hanno la glicemia non a posto e sono anche obesi, queste medicine prevengono lo sviluppo di diabete conclamato dall'85 al 95% dei casi. Quindi è una prevenzione quasi assoluta. E questo fa parte del grande vantaggio cardiovascolare che questi farmaci inducono nel paziente con obesità, sia indirettamente attraverso la riduzione del peso, sia attraverso il controllo dei fattori di rischio. Tanto che ci sono studi che sono una pietra miliare ormai di un paio d'anni fa, hanno visto cosa succedeva nei pazienti con obesità che avessero avuto già un infarto, e è stato visto in uno studio con la semaglutide che la riduzione di un secondo infarto in questi pazienti è del 28%, cioè, per dirne una, un paziente su tre dei pazienti che assume la semaglutide, se ha avuto un infarto, ha la probabilità di non averlo grazie a questo trattamento. E questo si accompagna ad una riduzione globale dei fattori di rischio, quindi della proteina C reattiva, che è un segno di infiammazione, della glicemia, del colesterolo, della pressione. Quindi dal controllo multifattoriale dei fattori di rischio poi risulta un controllo molto importante, 28% è una riduzione molto importante in questi pazienti del rischio di avere un secondo infarto. Quindi sicuramente fattori cardiovascolari, i fattori cardiovascolari beneficiano moltissimo, ma
1: abbiamo
0: tanti soldi.
1: Abbiamo tanti messaggi di ascoltatori, sto pensando, scrive Lorenzo di Milano, di iniziare questa terapia, ma non ho un'obesità importante, più che altro vorrei perdere 15 kg. Chiede, è un uso appropriato o c'è il rischio di entrare in una dinamica sbagliata anche dal punto di vista psicologico? Cioè, 15 kg giustificano l'utilizzo di questo farmaco, dottor Chianelli?
0: Diciamo che 15 kg non sono poi così pochi, vuol dire che comunque se dobbiamo perdere 15 kg vuol dire che sicuramente abbiamo un peso che configura una condizione di obesità. L'obesità a qualsiasi titolo merita di essere trattata, ma anche il sovrappeso merita di essere trattato se ci sono delle complicanze. Cioè, noi diciamo in modo molto semplicistico che una persona rientra nell'obesità quando l'indice di massa corporea, che cerca di mettere in relazione il peso con l'altezza, supera 30. Se io ho un indice di massa corporea di 31 vuol dire che ho un'obesità di primo grado. Se ce l'ho tra 25 e 30 ho un sovrappeso. Allora la normativa italiana prevede l'utilizzo di questi farmaci a partire da 27 di indice di massa corporea purché ci sia una complicanza legata al peso, cioè sì, o l'ipertensione o la glicemia alterata o la dislipidemia o il grano grasso o problemi alle ginocchia o un'insufficienza cardiaca, perché anche lì questi farmaci vengono utilizzati. Dobbiamo però capire due cose: che questi farmaci, essendo farmaci come tutte le terapie, hanno un effetto fin quando vengono utilizzati, quindi io posso sicuramente prenderli. Posso oggi, è realistico perdere 15 kg, non è così facile, bisogna perderli bene, quindi bisogna prendere il farmaco, ma insieme alla giusta terapia nutrizionale e insieme alla giusta terapia fisica. Così facendo si perde peso bene e meglio. Però deve essere chiaro, perché non bisogna creare delle aspettative non realizzabili, che il paziente dimagrito non è guarito, ha un'obesità in buon controllo, che perde nel momento in cui perde la terapia. Quindi gli effetti del farmaco sia sulla glicemia, sia sul fegato grasso, sia sul peso sono legati alla sua assunzione cronica. Quindi dico sempre ai pazienti che se io sono pronto ad accettare un sacrificio dal punto di vista economico negli anni a venire, è un buon investimento sulla salute, ma se invece penso di fare una terapia per 3-6 mesi ho speso soldi perché
1: inutilmente inutilmente
0: esattamente. Quindi
1: va bene, allora poi vedremo anche cosa succede quando finisce la cura. Intanto invito i nostri ascoltatori a inviarci messaggi al 334 11 11 622. Fra qualche istante torniamo col professor Marco Chianelli.

0: Stiamo parlando di farmaci dimagranti. Accanto all'entusiasmo per questi farmaci, ai benefici psicologici, talvolta anche inattesi, si sta facendo strada una riflessione più cauta che riguarda quello che accade nella mente, perché intervenire su fame e su sazietà significa toccare uno dei sistemi più profondi del nostro equilibrio emotivo. E il cibo non è solo nutrizione, è anche abitudine, è anche conforto. Quando questo meccanismo cambia, e magari cambia rapidamente, qualcosa può spostarsi anche sul piano psicologico. Alcuni studi e diverse segnalazioni parlano di una riduzione del piacere, di una sorta di appiattimento emotivo, in certi casi di una difficoltà a provare entusiasmo. Dottor Marco Chianelli, coordinatore della Commissione Obesità, Associazione Medici Endocrinologi presso Regina Apostolorum di Albano Laziale, scrive: Susanna, ho iniziato da poco questa terapia e sto dimagrendo, ma mi accorgo che il mio rapporto con il cibo è diventato quasi indifferente, come se avessi perso anche il piacere della convivialità. Spero sia una fase transitoria. Dottor Chianelli, ci sono alcuni pazienti che segnalano proprio questo appiattimento emotivo, la perdita di piacere nelle attività quotidiane. È frequente questo effetto?
1: Beh, senz'altro ci sono delle segnalazioni e non sono infrequenti i pazienti, però dobbiamo partire dal presupposto che noi interveniamo su un assetto nutrizionale alterato, nel senso, il paziente, per spiegarmi meglio, quando se noi facciamo una risonanza magnetica cerebrale ad un paziente che ha problemi di obesità e gli mettiamo davanti un pezzo di pizza, il paziente ha un'attivazione, si vede con la risonanza magnetica, dei centri dell'appetito, della pulsione. Se noi facciamo la stessa cosa con un paziente che invece è magro, questi centri non si accendono. Questo cosa significa? Che c'è una pulsione nel paziente con problemi di peso che è patologica, nel senso che Basta vedere il cibo per desiderarlo. Quindi noi rimettiamo a posto in parte questo sistema e si può sperimentare una perdita del piacere di mangiare, perché non abbiamo più quella pulsione al cibo. E effettivamente, come dicevamo prima, questi farmaci hanno anche degli effetti sulle dipendenze, proprio perché agiscono sul centro della pulsione e del centro della ricompensa. Quindi si può trovare un aspetto di minore entusiasmo a fronte anche però di un maggiore controllo, e questo molti pazienti lo riferiscono anche nella vita quotidiana, cioè riescono a controllarsi e a fare quelle cose che avrebbero dovuto fare da sempre, che però non ci riuscivano perché avevano quella impulsività che invece adesso è più sotto controllo. Ora, ciò detto, non c'è dubbio che molti di questi effetti sono dose dipendenti e quindi col tempo tendono a diminuire, e anche vanno incontro ad una riduzione col tempo. Quindi nella maggior parte dei casi sono temporanei. Tuttavia dobbiamo capire che una riduzione della pulsione al cibo e dell'appetito fa parte dell'effetto terapeutico di questa sostanza, cioè la sostanza serve proprio a questo, a ridurre l'appetito. E quindi in questo senso viene meno un aspetto importante. Tuttavia l'importante è che nel momento in cui si mangi rimanga inalterato il gusto del piacere, quindi il gusto del cibo. Certo. Certo possono avere un impatto sulla vita sociale, perché magari uno prima era abituato a uscire e mangiava il suppì, la bruschetta, la pizza, la birra.
0: E poi è convivialità, è allegria, no? Sì. Mangiare. Non è solo il gesto di ingurgitare, cioè, è tutto il resto.
1: È condivisione. Tuttavia, sappiamo che la maggior parte dei pazienti, a fronte di questa terapia, di solito fa fatica a finire la pizza, che è il motivo per cui dimagriscono, perché riescono a controllare meglio il cibo. Questo può essere vissuto con insofferenza da alcuni, perché ti toglie un po' di convivialità, però se uno sa dosare sapientemente le dosi, non soltanto del farmaco ma anche del cibo, riesce a mangiare tutto ciò che gli piace, continua quindi ad avere una convivialità, però con quantità ridotte, che è quello che è l'obiettivo. Quindi,
0: ma quando finisce Quando finisce la cura, dottor Chianelli, è importante essere affiancati o affiancare un percorso nutrizionale strutturato?
1: Allora, cioè, è molto importante capire che non è prevista la fine della terapia per i pazienti che hanno problemi di peso. Perché molti pazienti me lo chiedono, ma perché ancora non è... per due motivi: da una parte perché non si è mai pensato fino adesso che l'obesità fosse una malattia e quindi si pensava che fosse soltanto il risultato del fatto che uno mangia, mentre è il contrario, io mangio perché ho una malattia che si chiama obesità, questa malattia mi fa mangiare. È molto importante capire che il peso non è la causa dell'obesità, ma è la conseguenza dell'obesità. Io aumento di peso perché ho la malattia obesità. E non è che divento obeso quando aumento di peso, è molto importante capire questo. Se uno capisce questo, capisce perché la terapia va considerata cronica, così come non è il diabete che fa venire la glicemia che fa venire il diabete, il che vuol dire che se io ho aggiustato la glicemia non è che non sono più diabetico, ho un diabete in buon controllo e nessuno si sognerebbe di sospendere la terapia del diabete. Noi siamo in questa circostanza oggi sia perché è una rivoluzione culturale, sia perché nel diabete, per fortuna, questi farmaci, proprio questi stessi farmaci, vengono erogati a spese del Servizio Sanitario Nazionale, mentre al momento ancora non è così.
0: Dottor Chianelli, la ringrazio molto. Grazie, dottor Marco Chianelli, coordinatore della Commissione Obesità, Associazione Medici Endocrinologi, presso il Regina Apostolorum di Albano Laziale. Check-up finisce qui, io vi aspetto domani alle 16, adesso linea alle notizie, poi Giornale Radio continuerà a informarvi con Roberto Poletti e Italia No Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.

0: giornale radio.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 17:02.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Stati Uniti-Iran, possibile firma del memorandum d'intesa domenica a Ginevra. Trump canta vittoria, più contraddittorie le fonti nella regione. Nuova impresa per SpaceX, oggi lancio Wall Street, è la più grande IPO della storia. Rivoluzione Juventus, via Comolli e Giovanni Carnevali, il nuovo amministratore delegato e direttore generale. L'ex mago del Sassuolo sarà un futuro di successi.
7: Giornale Radio News.
8: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Laura Supino, Alessandro Cisilin e per lo sport Jenny De Gaetano. Sembra ormai ad un passo l'intesa tra Stati Uniti e Iran destinata a porre fine al conflitto. Trump annuncia un'intesa su tutto, cautela invece da Teheran.
9: La guerra è vinta, l'intesa è praticamente fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo. Così Trump commenta le notizie sul raggiunto accordo con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. In particolare, secondo Trump, l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi atomiche. Secondo i principali media internazionali, il memorandum d'intesa è ancora in via di definizione, ma potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Il testo contiene principi generali da sviluppare in una più ampia e successiva fase di trattative, dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. La missione in Europa del vicepresidente Vance, cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento Ghalibaf. Subito dopo, secondo Trump, riaprirà lo stretto di Hormuz. Al trionfalismo del presidente USA fa però da contraltare la cautela della Repubblica Islamica. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran. Secondo l'agenzia IRNA, tra i principi generali nel memorandum non rientrerebbero le capacità missilistiche del paese, mentre i punti che dovranno essere discussi nella seconda fase non comprenderebbero la rinuncia al programma nucleare civile. Per Giornale Radio, Laura Supino.
8: Tra le incognite anche l'atteggiamento di Tel Aviv, che non conferma un impegno di Israele alla tregua con il Libano. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano: finché sarò primo ministro l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto in una nota. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Israele continua in queste ore a bombardare il sud del Libano. I distretti più colpiti sono stati quelli di Nabatie e Tiro, nuovi attacchi anche sulla striscia di Gaza. Si terrà il 25 giugno ad Antibes il 36esimo vertice vertice intergovernativo tra Italia e Francia, il primo di Macron con la Meloni. Ad ufficializzare la notizia l'Eliseo, che sottolinea: sarà approfondita la cooperazione in molti settori strategici come la difesa, lo spazio, l'energia e le infrastrutture. Il vertice comprenderà anche un forum economico franco-italiano alle Cannes, nonché sessioni ministeriali. È un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa, è stato al centro del bilaterale a Villa Pamphilj a Roma, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni stamane ha ricevuto il presidente della Corea del Sud Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. È il giorno dello sbarco di SpaceX di Elon Musk al Nasdaq, il principale mercato borsistico tecnologico mondiale. Ci arriva con un'offerta pubblica da record e con non poche incognite. Sentiamo.
0: Il lancio avviene con cifre da capogiro. L'IPO, l'offerta pubblica iniziale, ha venduto 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, un record che frantuma il precedente, quasi il triplo dei 29 miliardi incassati dal colosso petrolifero saudita Saudi Aramco nel 2019, e sostenuto da una valutazione societaria da $1.770 miliardi. E sono stati proprio i dirigenti di SpaceX a suonare poco fa la campanella di apertura del Nasdaq a New York, carichi di sorrisi, anche perché a detenere quote societarie sono anche 4.400 dipendenti che con tale valutazione diverrebbero virtualmente milionari, per non parlare del signor Elon Musk, che acquisirebbe un patrimonio netto di oltre 1.000 miliardi. Se qualcuno me l'avesse detto qualche tempo fa, gli avrei dato delle fumatorie di crack, ha commentato. SpaceX finora ha dedicato larga parte degli investimenti al gigantesco razzo Starship, e la sua fonte principale di introito è il servizio internet satellitare Starlink, ma ora punta a farsi largo anche nell'intelligenza artificiale. Insomma, spazio, telecomunicazioni e nuove tecnologie digitali insieme, come del resto ci provano concorrenti come Amazon di Jeff Bezos, e con ricadute di introiti che peraltro si proiettano nell'arco di decenni, mentre la finanza guarda anzitutto agli ultimi utili. E qui sta la scommessa, che suona un po' come quella di arrivare su Marte. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
8: Dopo un anno fallimentare, l'uomo dell'algoritmo Damien Comolli lascia la Juventus. Il CDA del club bianconero ha ufficializzato l'investitura di Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di amministratore delegato e direttore generale. Gioia e ambizione nelle prime parole dell'ex artefice del miracolo Sassuolo. Il servizio.
10: Dall'età dell'oro pur conclusa senza gloria targata Andrea Agnelli a Scanavino, aggiuntoli da ultimo a Damien Comolli, l'uomo dell'algoritmo riuscito in meno di un anno a mettere ancora di più sotto sopra la Juventus, tradotto fallimento to court dentro e fuori dal campo. All'alba di una nuova stagione, l'ennesima del riscatto, John Elkann è intervenuto a piedi uniti per un'altra rivoluzione, affidando il restyling della vecchia signora a Giovanni Carnevali, 12 anni praticamente perfetti col Sassuolo, ormai abituato alla prima metà della classifica, e da oggi con l'imprimatur del CDA bianconero nel doppio ruolo di amministratore delegato e direttore generale. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione di poter costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Le prime parole del 66enne dirigente milanese. Accettate le dimissioni di Comolli, a cui finiscono 850.000 euro lordi. Desidero ringraziare Elkann e la Exor, ha detto, per questa opportunità. Ed ora via al mercato dal portiere Martinez a Sorloth. Magari c'è ancora tempo per tenersi stretto Vlahovic. Luciano Spalletti sarebbe doppiamente felice. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
8: Dopo le vittorie di Messico e Corea del Sud, il mondiale fa tappa in Canada, la seconda delle tre sedi della rassegna iridata. Dopo quella della Azteca a Toronto, l'altra cerimonia inaugurale prima del match alle 21 italiane tra i padroni di casa e la Bosnia. Alle 3 dell'alba italiana, stesso copione a Los Angeles, cornice del debutto degli Stati Uniti col Paraguay. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.

allora può iniziare la puntata 189 di Italiano Limits. Siamo in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'una. Ben ritrovati a tutti. Vi ricordo il sito www.giornaleradio.fm, c'è il sondaggio del giorno e c'è la possibilità di ascoltare la radio. Oggi apriamo con una domanda molto semplice, ma a cui forse oggi nessuno è davvero in grado di rispondere. La guerra tra Stati Uniti e Iran è davvero finita, oppure stiamo assistendo all'ennesimo annuncio che potrebbe essere smentito nel giro di poche ore? Perché nelle ultime 24 ore è successo praticamente di tutto. Donald Trump ha annunciato che l'accordo con Teheran è sostanzialmente fatto, ha detto che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutto quello che volevano, che l'Iran avrebbe accettato di non dotarsi mai dell'arma nucleare e che la firma potrebbe arrivare già nel fine settimana, probabilmente a Ginevra. Ha perfino rivendicato una vittoria totale, sostenendo che gli Stati Uniti avrebbero vinto una guerra da soli e definendo, quando si lavora col condizionatore, e definendo l'Europa e il G7 sostanzialmente irrilevanti. Ma nello stesso momento da Teheran arrivavano messaggi molto diversi. Il governo iraniano continua a ripetere che non esiste ancora alcuna conclusione definitiva, che l'intesa è ancora al vaglio delle autorità competenti e che molte delle condizioni circolate sui media occidentali non corrispondono affatto a quelle discusse nei negoziati. I Pasdaran hanno addirittura definito un'illusione americana alcune delle ricostruzioni sulla firma imminente. Non è tutto. Trump oggi è tornato all'attacco, sostenendo che le condizioni fatte trapelare dall'Iran sarebbero fake news e che non avrebbero nulla a che vedere con il testo realmente concordato. Ha accusato Teheran di essere un interlocutore inaffidabile e ha avvertito farebbero meglio mettersi in riga e a farlo in fretta. Nel frattempo però i mercati stanno già festeggiando. Il petrolio è crollato di oltre il 4%, il gas in forte ribasso, le borse europee corrono e molti investitori stanno già scommettendo sulla riapertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della crisi energetica che per mesi ha tenuto il mondo con il fiato sospeso. Ma c'è un'altra questione: se davvero si arrivasse a un accordo, chi avrebbe vinto? Trump sostiene che l'Iran avrebbe rinunciato definitivamente all'arma nucleare, dall'altra parte però i media iraniani insistono sul fatto che Teheran manterrà il diritto ad arricchire l'uranio, che non rinuncerà alla propria sovranità e che vorrebbero sbloccati miliardi di dollari di fondi congelati all'estero. Due narrazioni molto diverse che sembrano entrambe rivendicare una vittoria. Allora vogliamo chiedervi, lo chiederemo tra poco dopo il brano ai nostri analisti, ma lo chiediamo anche a voi ovviamente: possiamo fidarci degli annunci di Donald Trump, oppure la sua strategia continua a essere quella di proclamare accordi prima ancora che siano realmente conclusi? Quando sentiamo parlare di pace imminente, dopo mesi di annunci, tregue saltate, negoziati interrotti, siamo di fronte a una svolta vera o all'ennesima tregua destinata a durare poco? E ancora, se l'accordo verrà firmato davvero, chi avrà ottenuto di più? Gli Stati Uniti, che rivendicano uno stop al nucleare iraniano, o l'Iran, che potrebbe ottenere la riapertura di Hormuz, l'alleggerimento delle sanzioni e lo sblocco di miliardi di dollari? Allora voi lo sapete, ci potete scrivere al 334 11 11 622 e tra poco cercheremo di capire se siamo davvero davanti alla fine della guerra o soltanto all'inizio di un nuovo capitolo.

0: E buonasera al direttore Paolo Liguori, ben ritrovato Paolo.
1: Ciao, buonasera a te e agli ascoltatori. È un appuntamento piacevole questo.
0: Sì, ma io vorrei capire se è piacevole anche l'epilogo di questa vicenda della guerra. Cioè, siamo davvero davanti alla fine della guerra o è solo l'inizio di un nuovo capitolo?
1: Ma guarda, è sempre l'inizio di un nuovo capitolo, però quando finisce la guerra, succede sempre così, però quando finisce la guerra, io poi, sai, ancora sto aspettando l'applicazione di tutte le cose che si chiedono, sai, alla fine sui giornali di oggi finalmente hanno scritto che tutto giocava attorno al denaro, non al petrolio, al denaro che questi miliardari, super miliardari iraniani avevano depositato su conti esteri, su stati esteri, e che Trump gli aveva bloccato, e allora praticamente loro dicevano ridateci il denaro, e Trump gli diceva sì, però prima pagate i danni di guerra che avete provocato con quei soldi e poi vi diamo il saldo, diciamo, questo era l'epilogo. Poi finalmente qualcuno ha cominciato a capire, perché l'ha detto Trump, che l'accordo per chiudere questa partita con l'Iran in un certo modo, lui, a parte con gli altri paesi arabi che hanno chiesto l'intervento degli Stati Uniti, in realtà auspicato, chiesto, sollecitato, ma in realtà un certo filo di dialogo lui l'ha avuto pure con i cinesi, con Xi Jinping. La prova di questo che ti sto dicendo, per chi non ci crede, ci ascolta, è che mai hanno bombardato un sito di petrolio, mai hanno toccato un oleodotto. Cosa che invece, come tu sai, nei piani di Netanyahu alle estreme conseguenze era prevista, ma in realtà Trump ha un obiettivo più mondiale, e cioè dice io mi prendo il petrolio del Venezuela, impedisco che nel mio continente si venga a rifornire la Cina, ma lascio scorrere il petrolio dell'Iran verso la Cina. Su questo è andato a parlare con Xi Jinping quando è andato. Ora, quando sono d'accordo loro, e in realtà in Iran sono divisi tra le tre componenti, quella religiosa dei famosi Ayatollah e quella politica del governo e quella dei Pasdaran, e sono divisi tra di loro, state queste divisioni, perché quando queste tre componenti si uniscono è pericoli per tutto il Medio Oriente. Così è stato da ormai 10 anni. E insomma, se Trump riesce a bloccare quell'accordo miserabile sull'uranio che firmarono con Obama, perché questo va detto, lo firmò l'Iran, certo, con Obama era impazzito, andò al Cairo e fece un discorso all'università e fece vincere le elezioni ai fratelli musulmani che avevano destituito Mubarak. Ora è dovuto rientrare al governo al-Sisi e arrestarli tutti, perché stavano facendo un disastro in tutto il mondo arabo, ma non parlo solo dell'Egitto, in Egitto di più, ma anche Arabia Saudita e altri paesi, e tutti questi alla fine si sono rivolti al polo americano, agli Stati Uniti, per farsi un po' proteggere. E adesso, se si arriva a questo epilogo, è un momento di riappacificazione del Medio Oriente, fermo restando una parentesi che io non ti voglio, te la apro ma non te la posso chiudere, che è quella della Turchia, che è stata ferma però sempre ammiccando all'Iran, pur non essendo sciita, però la Turchia si sente Erdogan il leader del mondo arabo e quindi pensava, oh, finiti i fratelli musulmani, sono io il capo, però non lo puoi fare senza l'Iran, e alla fine tutti stanno tranquilli. Questi avevano distrutto la Siria, l'Iraq e soprattutto il Libano, che non esiste più il Libano che conosciamo io e te o che abbiamo letto sui libri, esiste Hezbollah, che ha praticamente ucciso presidenti libanesi, che ha distrutto la Repubblica. Israele sta trattando con il Libano, ma la guerra lì non è finita, perché dal Libano le basi Hezbollah bombardano ancora, hanno bombardato in tutti questi anni Israele. Allora bisogna che la facciano finita. Tutto questo dicono, il disastro di Trump, va bene, certamente è stato un disastro per noi europei, però non è che la fuga dall'Afghanistan miserabile, ignominiosa, posando le armi in mano ai talebani e ridandogli tutto il potere che gli era stato levato, con cui opprimono donne, paese, democrazia, eccetera, sia stata bella, no? Non è che quell'America democratica sia stata pacifista, quella che faceva la guerra, diciamo, in Afghanistan. Quindi io, le chiacchiere stanno a zero. Se questa guerra finisce, e finisce con gli iraniani con le penne più basse, io sono contento.
0: Grazie, finisce, direttore Paolo Liguori. Se finisce, grazie mille, buon lavoro sempre.
1: Ciao.
0: E allora vi ricordo, grazie, vi ricordo il numero per intervenire in diretta, che è quello di sempre: 334 11 11 622. Così potete anche confrontarvi con i nostri analisti. Intanto Vance, che dice, il vicepresidente degli Stati Uniti, ha affermato che sta notando molte informazioni false su un possibile accordo per riaprire lo stretto e porre fine al programma di armi nucleari dell'Iran. In primo luogo, è sempre Vance a parlare, gli iraniani non stanno ricevendo alcun denaro in contanti e non vengono sbloccati fondi semplicemente per la firma di un accordo o partecipazione a un incontro. L'accordo è strutturato per garantire che le preoccupazioni degli Stati Uniti e dei loro alleati abbiano la priorità e che se la Repubblica Islamica dell'Iran rispetta i propri obblighi, i benefici economici ricadranno su di essa e sull'intera regione, ha spiegato Vance, aggiungendo che questo accordo ha il potenziale per trasformare la regione e portare una pace duratura. Sempre Vance che dice: ho notato alcune cose bizzarre nella copertura delle ultime ore. Primo, persone che giustamente un mese fa definivano Donald Trump un presidente storico, ora criticano un accordo basandosi su notizie non confermate dai media. Secondo, sempre Vance a parlare, persone che dicono che non si può credere una parola detta dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica, che però sembrano credere a post sui social media da fonti anonime, ha osservato ancora Vance. Il presidente otterrà per noi un buon risultato in un modo o nell'altro, ha concluso appunto Vance. Vedremo tutto naturalmente nello svolgersi imminente a Teheran, dice Vance, no soldi o fondi per la firma dell'accordo. Queste sono le ultime notizie, tra poco con altri ospiti torniamo sempre qui.
2: Giornale radio.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 17 e 30 minuti.
4: Guidare informati.
5: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Le difficoltà maggiori in questi minuti in A1, dove per un incidente ci sono circa 10 km di code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli. Problemi anche in A4, qui ci sono code tra Desenzano e Brescia Centro in tutte e due le direzioni. Traffico più intenso del solito nell'area milanese, con code in A4 tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. Code a tratti inoltre sulle tre tangenziali e sulla Milano Meda da Cormano a Palazzolo Milanese verso Como. In A7 per lavori code tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Verso Genova code per un incidente inoltre in A26 da Ovada a Masone, per il traffico in A10 da Aeroporto a Genova Ovest. In A13 per un incidente circa 3 km di code tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Sul tratto toscano della 1 code tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. A Perugia code per lavori sul raccordo di Bettolle da Olmo a Prepo verso Foligno e da Piscille a Madonnalta verso il lago. Code inoltre sulla statale 3 B645 tra Montebello e Ponte Nuovo verso Terni. A Roma code in tangenziale est nelle due direzioni sul grande raccordo anulare in interna a tratti tra Cassia e La Rustica, in esterna dalla Roma Fiumicino a Roma Sud. Code inoltre sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita e sulla pontina tra Pomezia e Priglia verso Latina. A Napoli per un incidente circa 3 km di code in A1 dal centro direzionale al bivio per la 16 verso Milano e dall'asse di supporto a Casoria verso Napoli. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E allora vi sto chiedendo al 334 11 11 622 in merito al probabile accordo tra Stati Uniti, Israele e Iran, se siamo davvero davanti alla fine della guerra o è l'inizio di un nuovo capitolo. Intanto Trump per il momento tace, ha parlato tutto il giorno, ma parla Putin, che dice che sono impegnati oltre 700.000 soldati russi in Ucraina e che la Russia intensificherà gli attacchi di rappresaglia.

Allora Putin, che dice la Russia da sola contro l'Occidente è collettivo, sia i negoziati ma nostri interessi da tutelare, nessuno è mai riuscito a infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Putin, nessuno è mai stato in grado di infliggere una sconfitta strategica alla Russia, né mai ci riuscirà, lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con il personale militare impegnato in Ucraina. Non sono mai riusciti a fare nulla del genere e non ci riusciranno mai, ha sottolineato Putin, citato da TASS, e questo perché il nostro popolo multietnico e unito comprende la propria responsabilità verso le generazioni future, verso i propri nipoti. È chiaro a tutti che la Russia si trova quasi da sola contro l'intero cosiddetto Occidente collettivo, rappresentato dalla ben nota organizzazione del blocco atlantico settentrionale. E quindi, sempre Putin, la Russia intensificherà gli attacchi contro le infrastrutture ucraine per scoraggiare le forze di Kiev dal colpire gli obiettivi civili. È considerato ciò che stanno facendo, dobbiamo, e questo è il nostro prossimo compito, rispondere in modo appropriato, e lo stiamo facendo, e intensificheremo i nostri attacchi per scoraggiarli dall'attaccare le nostre strutture civili. E poi pronti a negoziare, ma sulla base sulla realtà del terreno. La Russia è disponibile a tenere negoziati per mettere fine al conflitto in Ucraina, ma a patto che si tenga conto della realtà sul terreno e che non vengano lanciati ultimatum contro Mosca. Stiamo pronti a tenere negoziati con il nemico, ma con la dovuta considerazione della realtà sul terreno. Questi devono essere negoziati, non gli ultimatum hanno lanciato finora. E ancora, i raid dei droni di Kiev, che si sono intensificati negli ultimi mesi, hanno come obiettivo quello di seminare divisioni in seno alla società russa e danneggiare l'economia, ha dichiarato Vladimir Putin, sottolineando che l'Ucraina non riuscirà nel suo intento. Il loro obiettivo è quello di dividere la società russa, di seminare confusione, di infliggere danni economici, ma non ci riusciranno. Ha ammesso però che Mosca deve rafforzare il suo sistema di difesa aerea, come ha già ammesso nei giorni scorsi a San Pietroburgo, e poi ha ricordato Putin che sono impegnati sul campo oltre 700.000 uomini. Torniamo a parlare invece anche con voi al 334 11 11 622 dell'imminente pace, punto di domanda, tra Stati Uniti e Iran.

0: Buongiorno, Sergio da Milano. Non si può dargli torto al presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Il campo di battaglia è la Russia, è l'Ucraina e ogni tanto la Russia. La Russia sta combattendo con 32 paesi NATO più l'Ucraina 33. Il campo di battaglia è una cosa, l'appoggio militare, l'appoggio politico, l'appoggio economico, l'appoggio sostanziale sono 32 i paesi contro uno e non ce la faranno mai a battere la Russia. Sergio da Milano.
1: E allora un problema tecnico al decollo, Leone XIV scende dall'aereo, un problema tecnico è stato rilevato sull'aereo del Papa alle Isole Canarie poco prima della partenza prevista per Roma, costringendo Leone XIV a sbarcare, secondo quanto riportato dai giornalisti, il re Felipe di Spagna, che aveva appena salutato il Papa sulla pista, è salito brevemente a bordo dell'aereo. Successivamente i due sono scesi e sono rientrati al terminal. Il Papa è sceso, il re lo è andato a prendere a bordo e lo ha scortato in sala VIP, quindi l'aereo con a bordo Papa Leone XIV non è decollato da Tenerife per un problema tecnico. Buonasera al direttore dell'unità Piero Sansonetti.
2: Buonasera, ma ce lo ridanno però.
1: Sì, ce lo ridanno.
2: Cioè, l'unica certezza che ho io è quel Papa.
1: Tra
2: se
1: l'altro,
2: sequestrano gli spagnoli, ci resta
1: tra l'altro
2: male.
1: Avevano fatto tutte le cerimonie di saluto, no? E quindi era la prima visita di Papa Leone in un paese europeo dall'inizio del suo pontificato e praticamente hanno fatto tutte le cose tecniche, i saluti convenevoli alle Canarie, tappa conclusiva della visita pastorale, salito sull'aereo Papa Leone, e questo problema tecnico al decollo lo ha costretto a scendere con il re che è tornato a prenderlo, l'ha portato in sala VIP. Questo è successo pochi minuti fa, ecco.
2: E vabbè,
1: quindi ce lo ridanno.
2: Io senza il Papa non so più che fare, perché ieri ho fatto un discorso pazzesco sull'immigrazione, il Papa.
1: Vuoi ricordare i punti di questo discorso che ha fatto sull'immigrazione?
2: Sono molto semplice, ho detto: attenti, quando vedete sbarcare quei poveretti, io non li chiamo clandestini, io penso che siano nostri fratelli. Poi è andato oltre, ha detto: quando vedete quelli, vedete Gesù. Cioè, lui non li chiama clandestini, li chiama Dio. E ha detto: noi dobbiamo inchinarci e dobbiamo fare come San Pietro, che faceva il pescatore di anime. Tutte le anime che circolano sul Mediterraneo, che siano regolari o irregolari, vanno salvate, vanno salvate. Vabbè, e che ti devo dire? A me è rimasto solo questo leader, perché poi è come quello precedente, cioè proprio il Papa, non è nemmeno la persona, era Francesco, ora è Leone, ma dicono le stesse cose, le dicono in contrasto con la stragrande maggioranza dello spirito pubblico europeo, c'è niente da fare. Sono due idee completamente diverse di etica che si stanno confrontando e che stanno scontrandosi e che sono del tutto incompatibili. Io sono dalla parte del Papa e spero che gli spagnoli ce lo ridiano in fretta, perché non so come fare.
1: Sì, un aereo si rimedia in fretta e una pace che non si rimedia tanto in fretta. Cosa sta succedendo qui? Fine della guerra, inizio di nuovo capitolo?
2: L'impressione che ho io è che ci sia, però adesso io non è che ne ho le prove né degli, però ho l'impressione che questa pace fra l'America e l'Iran non piace a Israele, e che il problema di Trump ora sia quello, e che deve riuscire a farla digerire a Netanyahu, che oltretutto è in campagna elettorale, vota fra pochi mesi, vota mi pare alla fine di ottobre, quindi fra pochissimo, e non è favorevole naturalmente all'accordo che hanno fatto gli americani e gli iraniani. Mi pare che siamo a un passo dalla pace fra Iran e Stati Uniti, però c'è l'incognita di Israele, che comunque, sai, non è che è una piccola incognita, poi lì la questione è quella, no? È difficile risolverla, e tanto più è difficile risolverla in campagna elettorale, anche se ci sono gli interessi delle due campagne elettorali che sono praticamente contemporanee, quella di Israele e quella negli Stati Uniti per l'elezione di mezzo termine, e finiscono a una settimana di distanza, mi pare, l'ultimo martedì di ottobre e il primo martedì di novembre, e che sono però interessi contrastanti, perché Netanyahu non c'è niente da fare, vuole la guerra. Trump pensa di poter affrontare le elezioni solo se ha portato a casa almeno una pace, non certo, non credo che riuscirà, non mi pare possibile che riuscirà a portare quella che aveva promesso, la pace fra Ucraina e Russia. Però almeno questa, anche perché questa guerra poi l'ha scatenata lui con l'Iran, quindi deve assolutamente chiuderla prima delle elezioni. Mancano alcuni mesi, adesso mi pare che ci siamo vicinissimi. Se non si chiude adesso, rischia di riaprirsi tutto.
1: Senti, ma i motivi della forza di Netanyahu nei confronti di Trump, perché poi alla fine è Trump il moderato dei due in tutti i sensi?
2: In questo momento sì, Trump è il moderato di tutti e due. Io non è che ti so dire esattamente quale sia la forza di Netanyahu, ci sono tante ipotesi. Ci sono anche molti favoleggiamenti, no? Ci racconta che lui ci abbia i file, che lui ci abbia col Mossad, chissà che cosa sa Epstein, però io francamente non credo che sia questa la questione. La questione è politica, è molto più complessa, e sulla amicizia formidabile fra Stati Uniti e Stato di Israele si è sempre è molto difficile da mettere in discussione, anche se ricordo, anche se io ero piccolo e tu non eri nato, che quando ci fu la crisi del 56 tra Israele e la Lega Araba, che si arrivò sul filo della guerra, i francesi e gli inglesi erano pronti a intervenire a favore di Israele, furono clamorosamente Eisenhower, cioè gli Stati Uniti, e Khrushchev, cioè la Russia, a fermare tutto e a dire a Israele di fermarsi, e a fermare anche la Francia e la Gran Bretagna. L'America quindi è sempre stata strettissimamente legata ad Israele, ma in altre fasi è stata più indipendente e ha mantenuto il comando. Ora sembra che Trump, su questo non capisco se riesce a tenere il comando o se obbedisce a Netanyahu.
1: Senti, la prima pagina di domani dell'Unità.
2: È la prima pagina aperta su questo, esattamente su quello che abbiamo detto fino adesso. La pace sembra vicinissima, ma c'è l'incognita Netanyahu. Dopodiché ci abbiamo un'intervista a Maria Elena Boschi sul carcere, che sai è un tema sul quale noi battiamo molto, e poi ho scritto un breve articolo che voglio citare perché dice: giù le mani dal Fatto. Tu sai che a me io non amo il Fatto, sì, Quotidiano, no, è un giornale che è molto lontano da me, però l'idea di una querela da 250 milioni che rischia di chiudere un giornale che comunque ha una voce molto importante nel panorama della stampa italiana sarebbe una ferita inaudita. Se il Fatto chiude per una querela, diciamo, è una ferita formidabile, inaudita per tutto il giornalismo italiano, anche per quello che è lontanissimo dal Fatto, come per esempio il mio giornale. Però penso che noi giornalisti dovremmo mobilitarci a difesa del Fatto, non si può tollerare una querela da 250 milioni, francamente. E invito,
1: non si può tollerare né come atto né fisicamente, insomma, ecco, diciamole tutte le cose. Ecco.
2: Esatto, è una intimidazione intollerabile nei confronti di un giornale che io certo non amo, ma che è un giornale importante nel panorama della stampa, e io penso che Cipriani e Minetti farebbero molto bene a ritirare quella querela. Ciò non toglie che la campagna del Fatto contro Minetti, contro Cipriani e soprattutto contro il Presidente della Repubblica è stato un clamoroso errore giornalistico, ma che non è che possiamo pagare con un atto così grave. Credo che su questo dobbiamo essere compatti, noi giornalisti, e il sindacato dovrebbe intervenire per difendere il fatto anche il suo direttore e soprattutto i suoi giornalisti.
1: Grazie, grazie al direttore dell'unità Piero Sansonetti, buon lavoro. Buon lavoro, noi torniamo dopo il brano.

0: Appunto, lo dice pure il signor caro direttore Sansonetti, che questa guerra l'ha scatenata Iuse in Iran. Non capisco perché Rigori dice che l'Iran deve pagare i danni della guerra. Se erano a casa loro e sono per un pretesto assurdo, gli USA sono andati lì a prendere la testa all'Ayatollah, adesso devono pagare pure i danni del bombardamento. Ma stiamo scherzando? Grande Sansonetti, Gabriele da Milano.
1: Ecco, mi piace quando alla 334 11 11 622, che è il numero per raggiungere tutte le trasmissioni di giornale radio e a maggior ragione questa Italia No Limits, che vi fa parlare come tutte le altre trasmissioni, ma ancor di più e senza censure. 334 11 11 622, mi piace, dicevo, quando sostanzialmente ascoltate le opinioni dei nostri esperti e subito dopo dite anche la vostra, mettendo a confronto due visioni diverse, come è stato in questo caso, e quindi è lo spirito nostro, no? Quello di sentire tutte le voci e fare in modo che voi siate di quell'idea o di quell'altra. Allora approfittatene, parliamo ovviamente in questa prima parte di trasmissione, ma poi andremo a parlare anche dell'effetto che fanno le dichiarazioni della Meloni di ieri, di questo paese, come è stato raccontato, eccetera, con molti ospiti. Dicevo, approfittate anche voi per dire la vostra, per aiutarci a capire se siamo davvero davanti alla fine della guerra o all'inizio di un nuovo capitolo. Ancora fatemi controllare giusto per scrupolo, nessun aggiornamento sull'aereo del Papa. Ecco, no, c'è un aggiornamento, perché in realtà il Papa è sceso dall'aereo scortato dal re spagnolo al decollo da Tenerife. Si parlava, il re è salito a bordo, l'ha scortato di nuovo in sala VIP, si parlava di un problema tecnico, in realtà si tratta del forte vento, quindi il problema tecnico che ha bloccato il volo Iberia, con il quale il Papa, il seguito i giornalisti devono fare il rientro da Tenerife a Roma, è stato dovuto al forte vento. Lo ha spiegato il comandante il nuovo annuncio fatto a bordo del velivolo, perché il Papa è uscito ovviamente, ma sono rimasti i passeggeri. Si sta procedendo alle operazioni di risoluzione con una prova su pista e il Papa è ancora in attesa nella sala VIP della base aerea di Tenerife. Quindi il forte vento ha impedito il decollo dell'aereo che ci avrebbe dovuto riportare in Italia il Santo Padre, quindi niente di allarmante, ma comunque una notizia che per qualche secondo ci ha lasciati in apprensione. Tutto a posto, tutto sotto controllo, l'avete sentito.
2: Giornale radio.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 18 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera da Daniela Ubaldi. Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che promette i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Anche Trump dalla Casa Bianca dà per sicura la firma domenica in Svizzera e parla di vittoria degli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di smantellare il suo programma nucleare e di distruggere il materiale nucleare nell'ambito dell'accordo, dichiara intanto un funzionario della Casa Bianca all'AFP. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per altre 3 località. Hezbollah intanto rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. I dirigenti di SpaceX, incluso Elon Musk, hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni del Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove la società approda con un'offerta pubblica iniziale da record. Piazzate 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, cifra che frantuma il record precedente dell'araba Saudi Aramco, che nel 2019 ne incassò 29. Ritrovati in mare a 20 miglia i corpi senza vita di 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Valid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Ed è tutto, a più tardi.
10: Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E tra poco andiamo avanti con i nostri ospiti. Ci sta per raggiungere il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, e voi. Voi naturalmente ci siete, vero? A tra poco.

0: E allora andiamo subito a sentire, lo chiamiamo il generale Vincenzo Camporini, anzi lo facciamo tra qualche minuto perché facciamo un passo in più, no? Proviamo a capire cosa ci sarebbe concretamente scritto nell'accordo che si sta discutendo, perché il punto fondamentale è che non stiamo parlando di una pace definitiva e nemmeno di un accordo nucleare conclusivo. Quello che starebbe emergendo è una sorta di memorandum politico, una tregua strutturata che serve a fermare la guerra e a creare le condizioni per trattare. In pratica gli Stati Uniti e l'Iran si starebbero scambiando sicurezza contro benefici economici. Da una parte Teheran si impegnerebbe a fermare le ostilità contro gli interessi americani nella regione, a garantire la riapertura dello stretto di Hormuz, a favorire il mantenimento della tregua anche sul fronte libanese e aprire una nuova fase negoziale sul proprio programma nucleare. Dall'altra parte Washington sarebbe pronta ad alleggerire gradualmente le sanzioni economiche, consentire un aumento delle esportazioni petrolifere iraniane e sbloccare una parte dei miliardi di dollari attualmente congelati all'estero. Ma attenzione, il vero compromesso è tutto qui. Gli Stati Uniti non ottengono subito la rinuncia iraniana al nucleare, l'Iran non ottiene subito la fine completa delle sanzioni, entrambi rinviano il dossier più difficile. Secondo le indiscrezioni, infatti, il memorandum prevederebbe circa 60 giorni di tregua durante i quali dovrebbe aprirsi il negoziato vero e proprio sul programma nucleare. Solo in quella fase si discuterà di arricchimento dell'uranio, di controlli internazionali, di limiti alle attività nucleari e delle eventuali garanzie richieste da Washington e Israele. Ecco perché ciascuno sta raccontando una storia diversa. Trump sostiene: abbiamo costretto l'Iran a sedersi al tavolo e abbiamo evitato che si dotasse della bomba atomica. L'Iran risponde: abbiamo ottenuto la riduzione delle sanzioni e non abbiamo rinunciato al nostro programma nucleare. Per capirci, se l'accordo venisse firmato domani, nessuna centrifuga verrebbe spenta immediatamente e nessuna bomba atomica verrebbe smantellata. Verrebbe invece aperto un percorso negoziale che dovrebbe portare forse a quelle decisioni. Ed è proprio qui la domanda decisiva: siamo davanti al primo passo verso una vera soluzione o semplicemente a un modo per congelare il conflitto e rinviare di qualche mese il problema più grande? Ne parliamo tra poco con il generale, vi dicevo, Vincenzo Camporini, è già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e Difesa. Adesso è il momento di ascoltare un vocale.
1: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Io veramente sto invecchiando talmente tanto che non riesco più a rapportarmi, a confrontarmi con questo mondo, oppure questi ci prendono per i fondelli. Ma come si fa a parlare di pace quando Israele continua a bombardare e l'America continua a bombardare? Come fai a trattare una pace mentre bombardi la persona che dovrebbe trattarla? Non so, mi sembra una cosa talmente assurda. Io sto cercando di capire, ma è sempre più difficile. O sotto c'è veramente un disegno diabolico di queste teste grosse, di questi grossi cervelli che stanno facendo veramente tanta grana, tanti soldi sulla pelle delle persone. E ci sta, perché tanto è sempre stato così. Oppure veramente questi danno i numeri, oppure io sono fuori dal mondo, non ci sto, cioè veramente mi arrendo, perché non è possibile. Quell'altro, il biondo col ciuffone, continua a dire che la pace è vicina da 3 mesi praticamente. Continua a far grana perché continua a vendere petrolio e tutto il resto, continua a prendersi stati così come se niente fosse, come se giocasse a risico. E il resto della gente, il resto della popolazione mondiale sta zitta, cioè, compresi noi. decide di attaccare Venezuela, attacca Venezuela, decide di rompere le palle a Cuba, rompe le palle a Cuba, decide di, che siamo delle una schifezza, ci dice che siamo una schifezza, cioè, ma no, io veramente non ho più parole. Saluto.
2: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Ma sa che non lo so se sono contento o dispiaciuto se nell'eventualità che questa guerra con l'Iran terminasse. No, le spiego, perché io ancora adesso ho visivamente, c'ho ancora sotto gli occhi e mi sembra che sia come se fosse successo ieri, tutte queste migliaia di fratelli iraniani, perché siamo tutti fratelli in questa terra, fratelli iraniani che migliaia e migliaia che scorrevano nelle strade, nelle piazze di Teheran, sperando nella libertà e nella democrazia, come quella che viviamo oggi noi, privilegiati, capito? E invece sono stati uccisi a migliaia, bruciati vivi coi lanciafiamme e mitragliati dalle milizie del regime delle Ayatollah. E adesso che la guerra finisce, chi ne supera le conseguenze? Sono proprio la popolazione, di cui a noi, sinceramente, all'Europa non gliene frega niente, non gliene mai fregato niente, perché l'Europa ha lasciato da sola l'America, la quale ha sbattuto le corna, si è fatta male. Certo, c'era un deficiente al comando, però che quello è un altro discorso. E a noi se ne fregava solamente della benzina, capisce? Di quella gente lì, delle loro sofferenze, a noi ideologici e ben pensanti non ce n'è mai fregato niente. Questo è. Buona serata.
0: E che dire, buona serata a lei. Intanto parla il comandante dell'aereo del Papa che è tranquillissimo in attesa, ovviamente ancora all'interno della sala VIP dell'aeroporto di Tenerife. Mi dispiace molto per l'accaduto, il problema al motore è stato probabilmente causato dal vento in coda. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce il Paese, il comandante dell'aereo Iberia che doveva riportare il Papa a Roma e che ha avuto un problema tecnico. Oltre al Papa sono scesi dall'aereo anche alcuni dei cardinali che accompagnavano Leone nel suo viaggio, tra questi Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, e il cardinale spagnolo Ángel Fernández Artime. Secondo quanto riferisce la TV spagnola RTVE, il ritardo del volo dovrebbe essere di circa mezz'ora, quindi niente di assolutamente preoccupante. È chiaro che, essendoci a bordo del volo il Santo Padre, è scattata tutta una serie di procedure e di allarmi. Sentiamo Roberto da Roma che ci attende in linea. Buonasera.
3: Buonasera Roberto. Io vorrei ricordare un po' a tutti che l'agenzia nucleare che aveva verificato le cose dell'Iran e diceva che ci volevano anni per fare una bomba atomica. Non solo, io credo che tutta questa farsa serva solo a far guadagnare i soldi a Trump, perché ha detto che non so quanti soldi ha guadagnato, a Netanyahu, che loro ogni volta fanno questo tipo di tregua, dopodiché quelli intanto continuano ad avanzare. Più passa il tempo e più avanzano. E quindi dipende tutto da Netanyahu, perché non è che dicono agli ex bollà: noi ritorniamo nei nostri territori se voi fermate tutto. E ogni volta che lanciate un razzo noi ci prendiamo un metro in più. No, questi continuano a bombardare, a buttare giù le case. Tra parentesi, dove sta tutto l'inghippo? Quando dicono che ci sono bombardano le case dove ci sono gli Hezbollah, loro danno prima l'avvertimento di andare via. Quindi in realtà, se c'erano gli Hezbollah, se ne vanno, no? E buttano giù i palazzi per prendersi tutto il territorio. È Israele la chiave di tutto. Ma la cosa più grave è ancora col discorso della Meloni che ha fatto ieri, che vuol mandare le navi là. Ma pensate voi se per caso un pazzo butta un missile, fa qualcosa su una nave nostra, entriamo in guerra. Cioè, io penso che tutti noi dovremmo essere attenti a queste buffonate per gente che si sta arricchendo e per fare il grande Israele. Io non ho, non è che ce l'ho con Israele. Cioè, hanno rovinato tutto quello che hanno fatto in tutta la loro vita, perché nessuno parla di quei... Gaza è sparita. Cioè, Gaza ormai è diventato un... cioè, stanno morendo di fame e nessuno dice più niente. E il nostro Presidente del Consiglio, per avere... no, a parte il Presidente del Consiglio, ma anche gli altri, basta che uno dica una tesi, il capo, la Presidente, e tutti vanno dietro a trovare delle scuse, eccetera, eccetera. Noi dovremmo rimettere tutto all'ordine del giorno, dovremmo dire noi stiamo chiaro. Morendo di fame.
0: Grazie, grazie, cioè, Roberto. Corro bene, che tra prego. Poco arriva. Grazie.
3: Sì, scusami che mi sono dilungato.
0: No, ma figurati, ma va benissimo. È che tra poco arriva il generale Camporini dopo.

0: E buonasera al generale Vincenzo Camporini, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
0: Generale, questa è una vera tregua o soltanto una pausa prima del prossimo scontro, a suo avviso?
1: Bella domanda. Diciamo che in queste settimane, in questo mese e mezzo, due mesi che sono passati, abbiamo avuto delle docce fredde continue, con annunci e controannunci. Credo che siamo arrivati a 39. Abbiamo vinto la guerra, tra qualche ora firmiamo. Vediamo, speriamo che questa sia la volta buona. Anche se mi aspetto un accordo del tipo ci siamo messi d'accordo che entro nei prossimi 60 giorni ci metteremo d'accordo.
0: Esatto.
1: Speriamo che in qualche modo si trovi qualche soluzione. È chiaro che le posizioni sono molto molto distanti fin dall'inizio, ci sono i problemi relativi ai fondi congelati dell'Iran, che sono congelati dall'epoca ancora del famoso accordo JCPOA. Ci sono i problemi relativi all'agibilità di Hormuz, con una pretesa richiesta di pedaggi che a un certo punto aleggiava nell'aria. C'è il problema del nucleare, che anche qui finora le distanze non mi sono sembrate accorciate. Leggeremo tra qualche ora, perché la promessa è che si firma entro il weekend, speriamo che sia questo weekend.
0: Senta, generale, l'Iran ha subito un danno militare tale da cambiare i rapporti di forza nella regione, e quanto è stato realmente compromesso, da quel che si può capire, il programma nucleare iraniano?
1: Ma il programma nucleare iraniano qualche problema ce l'ha sicuramente, perché si tratta di installazioni abbastanza delicate, incavernate, protette appunto da decine di metri di granito, ma io credo che le sole scosse generate dalle vibrazioni delle esplosioni che ha subito lo scorso anno abbiano in qualche modo messo in difficoltà i macchinari presenti in queste sale. Difficile dirlo, cioè difficile, impossibile, senza andare a controllare, e nessuno sta controllando, nessuno può controllare ovviamente. Quindi rimane sempre un punto di domanda. I dati di intelligence ne sono usciti, spesso contraddittori, quindi non è che ci siano dei riferimenti in qualche modo più attendibili di altri.
0: Senta, generale Camporini, molti italiani si chiedono: siamo davvero più sicuri oggi rispetto a un mese fa, tanto per dire, ma è un modo anche per capire la sua analisi della situazione?
1: Diciamo che la scossa data agli equilibri globali da questa operazione sono molto pesanti, e li sentiremo per molto tempo, perché ci sono dei danni anche fisici che dovranno essere riparati. Sulla maggiore o minore sicurezza nell'area, questo è l'obiettivo che persegue Netanyahu, ovviamente, con il tentativo di neutralizzare e possibilmente eliminare la minaccia portata dagli Hezbollah, che rimaneva l'unica frontiera diciamo poco sicura di Israele, Malta Galilea, sottoposta ai bombardamenti quasi quotidiani da parte di Hezbollah. Quindi se riuscirà in qualche modo l'equilibrio finale a far sì che l'Iran non abbia più le risorse per alimentare questi gruppi di guerriglieri, in quell'area ci sarà un miglioramento della sicurezza. Ma io credo che comunque quello che è successo sia un altro ennesimo colpo ai concetti di diritto internazionale, ai concetti di regolare le diatribe con i negoziati e non con le armi, che tra l'altro è uno dei principi fondamentali dell'articolo 11 della nostra Costituzione, detto così,
0: certo.
1: per inciso.
0: Grazie al generale Vincenzo Camporini, buon lavoro generale.
1: Grazie a voi.
0: E intanto Elon Musk è il primo trilionario al mondo, il titolo dell'azienda vola al più 21%, Elon Musk è ufficialmente diventato il primo trilionario al mondo grazie all'aumento delle azioni di SpaceX al debutto su Wall Street. Lo riportano i media statunitensi dopo che il titolo dell'azienda è salito di oltre il 21% nelle prime operazioni. Sia Bloomberg che CNBC parlano di una ricchezza stimata di Musk a oltre 1.000 miliardi di dollari. La fortuna di Musk non è naturalmente in denaro, ma in partecipazioni azionarie, ma nessuno era mai arrivato a questo livello. Dopo che sul Nasdaq il valore delle azioni è arrivato a $150 per una capitalizzazione di mercato di quasi 2 trilioni di dollari, Forbes ha stimato che il patrimonio di Musk ammonti a 1,1 trilioni di dollari. Rispetto ai 982 miliardi di dollari di giovedì, cioè in pochi giorni è diventato il primo Elon Musk, il primo trilionario al mondo. Ancora aggiornamenti sull'aereo del Papa bloccato in Spagna, l'aereo è ancora sulla pista, Leone è sempre a Tenerife, è sempre in sala VIP, è stato fatto scendere accompagnato da Re Felipe, però non durerà mezz'ora l'attesa perché il pilota appena fatto un annuncio: sono spiacente di informarvi che il guasto richiede tempo e per questo motivo ci stiamo organizzando per sbarcare i passeggeri dell'aereo. E l'annuncio fatto poco fa dal comandante del volo operato da Iberia, con il quale Papa Leone, in seguito ai giornalisti, sarebbero dovuti partire dalla base aerea di Tenerife per far rientro a Roma alle 20:40. Chiaramente, essendoci tutti i giornalisti a bordo dell'aereo, è sceso il Papa con Parolin, un altro cardinale, eccetera, e essendoci tutti i giornalisti a bordo è chiaro che riportano in tempo reale tutte le notizie. Comunque nessun tipo di problema per il Santo Padre e neanche per gli altri passeggeri del volo, solo il fastidio dell'attesa. Adesso si capirà se
2: la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: c'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 18 e 31 minuti.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: Ciao Roberto, sempre Giancarlo da Genova. Dimenticavo, io è una domanda che mi scorre continuamente nella testa, ma da tanto tempo. Ma per quale motivo un paese come Israele, un paese come l'India, un paese credo anche come il Pakistan, un paese come l'America, un paese come la Francia, devono avere la bomba, possono avere la bomba atomica tranquillamente, e un paese come l'Iran non può averla? Cioè, su quale concetto si basa questa cosa? Non l'ho mai capito, perché voglio dire, non mi facessero discorsi del paese canaglia o del paese non canaglia, perché cioè, voglio dire, Israele con la bomba atomica a me mi fa paura. Un paese come Israele adesso con la bomba atomica a me fa paura, molto più dell'Iran, ma molto più dell'Iran. Quindi cioè, con quale, non capisco il concetto di base per il quale l'Iran non dovrebbe avere la bomba atomica.
6: Ciao ragazzi, ciao Capadone, ciao Matteo, buonasera. Sure Poletti, io quello che vorrei che capisse l'opinione pubblica che il signor Trump non è più una persona affidabile, non è più attendibile, non è più credibile, è una persona che è soggetta a un ricatto da parte di Israele perché chissà cosa avranno filmato nei tempi passati, e adesso Trump ha le mani in pasta perché non può fare niente, non può dire fare il, diciamo, il padrone del mondo come hanno sempre fatto gli americani, però una volta lo facevano per la democrazia, adesso lo fanno per dei fini che non si capisce, anzi si capisce bene, però non riesce più a tenere a bada Netanyahu perché è soggetto a ricatto, e questa è una cosa molto grave, dovrebbe dimettersi. Gabriele da Milano.
7: Dottor Poletti, buonasera. Stasera non sono a casa, sono Maria Teresa da Roma. Sono con la nipotina e mia figlia a fare una passeggiata. Ho sentito che hanno fermato l'aereo del Santo Padre. Questo è un sinonimo di serietà, perché le precauzioni delle compagnie aeree, quelle europee in particolare, sono prese sempre, in ogni volo, anche se i passeggeri si lamentano. Al solito ritardo. Meglio ritardo e la sicurezza. Magari fossero così pignoli i nostri politici, c'è poco da aggiungere. Arrivederla, dottor Poletti. Ecco, risenti i rumori di fondo? Arrivederci, buon lavoro.

0: Allora, ieri abbiamo ascoltato Giorgia Meloni alla Camera, oggi la facciamo giudicare a voi e ai nostri analisti, perché quello che è andato in scena a Montecitorio non è stato soltanto un passaggio parlamentare in vista del Consiglio europeo della prossima settimana, è stato un intervento che ha toccato quasi tutti i grandi dossier internazionali del momento e che ha prodotto uno scontro politico durissimo. Meloni ha confermato la linea del governo sull'Ucraina, sostegno a Kiev, pressione sulla Russia e ricerca di un negoziatore unico europeo per eventuali trattative. Ha ribadito il no al superamento del diritto di veto nell'Unione Europea, sostenendo che l'Europa non può diventare un luogo dove i paesi più forti impongono la propria volontà a quelli più piccoli. Sul Medio Oriente ha difeso la scelta di non isolare Israele, pur sostenendo sanzioni contro i coloni violenti e contro il ministro Ben-Gvir dopo le polemiche delle ultime settimane. E sulla crisi tra Stati Uniti e Iran ha ribadito che l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarlo, chiedendo però la piena tutela della libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz. Ma il momento più acceso della giornata è arrivato durante le repliche. Da una parte lo scontro con il Movimento 5 Stelle. Meloni ha risposto duramente al deputato Francesco Silvestri, che durante il dibattito aveva accusato il governo di essere troppo subordinato a Trump e Netanyahu, usando una frase sulle ginocchiere che ha scatenato un caso politico. La premier ha definito quelle parole un'offesa e una mancanza di rispetto verso le donne, rivendicando di essere arrivata a Palazzo Chigi senza scorciatoie e senza favoritismi. Dall'altra parte si è consumata la rottura più politica, quella con Roberto Vannacci e con Futuro Nazionale. Per la prima volta Giorgia Meloni ha attaccato frontalmente i parlamentari vicini al generale, accusandoli di aver votato più volte contro il governo insieme alle opposizioni, e ha pronunciato una frase destinata a pesare: la vera destra non è mai funzionale alla sinistra. Parole che hanno provocato la replica immediata dei vannacciani. Laura Ravetto ha accusato il governo di aver tradito il programma elettorale del centrodestra. Emanuele Pozzolo ha sostenuto che sia proprio Meloni ad aver paura della crescita politica di Vannacci. Insomma, al di là dei dossier internazionali, ieri alla Camera si è aperta una battaglia tutta interna al mondo conservatore italiano. E allora lo chiediamo a voi: dopo l'intervento di ieri, promuovete o bocciate Giorgia Meloni? Vi ha convinto sulle questioni internazionali, dall'Ucraina al Medio Oriente, oppure vi è sembrata più impegnata a regolare conti politici interni? Sulla polemica delle ginocchiere, pensate che Silvestri abbia superato il limite oppure che si trattasse soltanto di una critica politica espressa in modo provocatorio? E soprattutto, chi rappresenta oggi la destra italiana, Giorgia Meloni o Roberto Vannacci? Scriveteci, mandate un vocale o chiamate 334 11 11 6 2 2. E allora sentiamo però Meloni contro Pozzolo.
1: Collega Pozzolo, dunque, mi dispiace francamente che abbia cambiato idea sul tema dell'interesse nazionale, perché quello che stiamo facendo noi a tutela dell'interesse nazionale è quello che c'è scritto nel nostro programma, programma per realizzare il quale lei e altri siete stati eletti all'interno delle file del centrodestra in questo Parlamento. Ciò nonostante, per ben sei volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme collega Schlein, collega Conte, collega Renzi e compagnia. Votare contro la fiducia a un governo, per chi ci ascolta, significa votare per mandare a casa quel governo. Esatto, bene. Io penso, collega, che fare quello che serve alla sinistra non sia mai difendere l'interesse nazionale, e quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra.
0: E allora tra poco i nostri analisti e voi, 334 11 11 622.

0: Dopodiché, collega Silvestri, voglio rivolgermi sempre per il tramite suo, Presidente, alla collega Boldrini, che prima giustamente mentre parlava il collega Vigna, si è indignata perché il collega Vigna si rivolgeva alla sottoscritta dicendo signor Presidente. So che la collega Boldrini su queste materie è chiaramente molto mobilitata da sempre, rispetto il suo punto di vista che non condivido. Però mi chiedo, collega Boldrini, sempre per il tramite della Presidenza, se sia davvero questo il punto del rispetto delle donne, o se il punto del rispetto delle donne sia piuttosto quello di ascoltare un collega che non mi invita a indossare delle ginocchiere, mi dice che ho indossato delle ginocchiere. Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. È questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci a proporla.
1: E intanto il Papa tornerà a Roma con l'aereo di Re Felipe, visto che non si riesce ad arrangiare l'altro bloccato per il vento, sembrerebbe. Quindi torna a Roma il Papa con l'aereo di Re Felipe. Saluto Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale, ben ritrovata Claudia.
2: Ciao a tutti, ciao Roberto. Beh, carino il Papa torna con l'aereo del Re, dai.
1: È molto carina
2: come...
1: Basta che torni. Senti Claudia, insomma, quest'assist pazzesco alla Meloni fornito dal deputato Silvestri, c'è una roba veramente, no?
2: Guarda, è stato un momento veramente triste, basso, volgare. Sai che anche qualche 5 Stelle al Senato, perché questo è successo alla Camera, poi dopo la Presidente è andata al Senato, qualcuno dei senatori 5 Stelle era imbarazzato. Capito? Basta anche con queste tentativi di battute, basta, è passata quella fase lì, non so come dire, cioè se Dio vuole è passata, non bisogna più cercare sempre l'iperbole o, come in questo caso, il paragone volgare, capito, allusivo, insomma, momento brutto, la Presidente Meloni ha reagito, io capisco che in quelle situazioni è difficile dire, col senno di poi mi sarebbe piaciuta di più una Presidente che l'avesse detto, guardi, lei in ginocchio ci sta dal mattino alla sera, no, una cosa del genere, senza, io l'avrei detto una cosa del genere, guardi, lei non mi può dare lezioni, lei in ginocchio ci sta dal mattino alla sera da anni. Ecco, forse sarebbe stata più elegante, però insomma capisco che quando uno ti attacca in questo modo, avere anche una misura di eleganza è un di più, insomma, poi con la lucidità e dall'esterno siamo tutti bravi. Sul momento lei ha reagito in questo modo. È stato un momento triste, di una giornata, fammi dire, molto deludente, ecco. Molto deludente.
1: Qui tu volevo arrivare.
2: Stiamo parlando, insomma, forse c'è un accordo di pace, vediamo, insomma, stanno succedendo cose importanti. Abbiamo avuto la Presidente del Consiglio che ha parlato tra intervento e replica, ha parlato per circa 2 ore, no? Poi la giornata è durata tanto, è cominciata alle 9 la mattina e è finita alle 8 la sera, figurati. E però, come dire, e siamo alla vigilia di una serie di vertici molto importanti, perché lei, quelle di ieri erano le cosiddette comunicazioni al Parlamento prima del Consiglio europeo che sarà settimana prossima, che ha in agenda cose molto importanti sull'Ucraina, ad esempio, no? Sull'ingresso dell'Ucraina, ma c'è un G7 a Evian la settimana, ora il 15 e 16 a Evian c'è il G7. Subito dopo ci sarà un vertice NATO importantissimo. Trump viene o non viene, verrà Trump al G7 francese, Evian. Insomma, siamo alla vigilia di una serie di incontri molto importanti, visto il quadro geopolitico che il governo, il giorno prima di ieri, l'altro ieri, i ministri italiani e Crosetto ci avevano detto, guardate la situazione, cioè è una cosa che sappiamo anche noi, ma insomma sì. Quando i ministri ti ripetono che la situazione è molto confusa e molto preoccupante, addirittura si parla di rischio atomica, ecco, io ieri mi sarei aspettata un intervento diverso e migliore. Ti dico perché, sarò brevissima. La Presidente sostanzialmente ha fatto due attacchi ieri. Ha attaccato l'Europa perché dice che questi format non combinano nulla, fanno confusione. Sapete, c'è la polemica sugli E3, gli E4, gli E5. Signore, sono tutti tentativi di dare all'Unione Europea, che non ha un proprio ministro degli esteri, che non ha una propria autonomia politica in questo caso, dei tentativi di creare dei pool più piccoli e più snelli per farci vedere attivi. E questa cosa ha funzionato, perché oggi, se l'Ucraina può lanciare missili sulla Russia, tra l'altro missili di, come dire, super leggeri, però con lunga gittata, quindi c'è questa tecnologia in Ucraina che sta andando avanti molto. Quindi se l'Ucraina resiste e il fronte è fermo, perché il fronte è fermo, e sei mesi fa, vi ricordate, gli Stati Uniti hanno detto arrivederci, noi ce ne andiamo, se adesso è così, quindi se il fronte è tenuto, è grazie a questa Europa che in qualche modo si è data da fare. Io sono molto soddisfatta di questo. Invece ho avuto la Presidente del Consiglio che ieri mi ha detto no, così l'Europa è inutile, è dannosa e fa schifo. Ecco, per me, secondo me, molto deludente. Anche perché non si capisce che tipo di Europa vorrebbe lei, perché è stata contraddittoria, no? Dice vorrei un'Europa che fa di più, però nel momento in cui fa lei non sta bene, e nello stesso tempo dice però l'Europa non deve essere invasiva. Insomma, Roberto, siamo in campagna elettorale e la prova provata è stata l'altro corno della giornata, scusa se lo chiamo corno, insomma l'altro punto fermo della giornata, lei ha attaccato per la prima volta il generale Vannacci. Secondo me gli ha fatto un favore enorme. Il primo favore a Vannacci gli fu fatto da Salvini quando l'ha candidato, gli ha dato agibilità politica, e infatti, siccome non è stupido, Vannacci adesso dov'è? Lei ieri, attaccandolo così in aula frontalmente, io capisco anche lì, la Presidente è sicuramente una donna passionale, emotiva in senso positivo, non emotiva di una che scappa. Quindi quando si è trovato davanti Pozzolo, allora Pozzolo lo sapete chi è, no? Pozzolo è quello che a Capodanno 2 anni fa sparò, andò alla festa di Capodanno con la pistola, no? E partì un colpo e uno si è ferito, meno male soltanto ferito. Era uno dei Fratelli d'Italia e lei giustamente di fronte a una bischerata di questo livello non l'ha più voluto il Fratelli d'Italia. Quello appena ha potuto ha trovato un'altra cosa e si è messo lì. Allora io capisco, davanti a una Laura Ravetto, ex Forza Italia, ex Lega e adesso Futuro Nazionale, ogni volta che ci si avvicina delle elezioni, queste sono persone che non hanno più la certezza di essere candidati e quindi cercano un posto sicuro dove essere candidati. A me dispiace dire questa cosa, se mi sentiranno, se offenderanno, ma insomma, però è questo, è. No? Non c'è un credo ideologico, certo, in quello, certo, che stanno facendo. Allora io capisco, di fronte a queste persone che erano lì, che davano lezioni, perché ieri mattina c'era un Pozzolo che dava lezioni di destra, com'è la destra, e la Presidente si è arrabbiata e gli ha risposto, gli ha detto una vera destra non sarà mai alleata della sinistra, cosa che voi, invece voi state facendo, visto che avete votato 6 volte la fiducia contro questo governo. Allora sono scaramucce da campagna elettorale,
1: abbiamo meno di un minuto.
2: Niente, sono scaramucce brutte. Io mi aspettavo un intervento più alto, avrei voluto avere più proposte. Abbiamo avuto solo no. Sappiamo che l'Italia dirà no a un ingresso accelerato dell'Ucraina nella UE. E poi non abbiamo. Sì, lei vuole un candidato, un delegato per trattare con la Russia. E va bene, e intanto ci sono questi paesi che stanno dando da fare. Cioè, questi no non mi sono piaciuti, ecco. L'attacco a Vannacci poi lo trovo un boomerang.
1: Chiaro. Grazie a Claudia Fusani.
2: Arrivederci.
1: Sei stata nei tempi. Ciao. L'altra voce quotidiano, grazie. Nazionale, grazie Claudia Fusani.
2: Arrivederci, grazie.
1: Sempre
2: a voi.
1: Un piacere.
2: Ciao.
1: Noi adesso ci dobbiamo fermare per il notiziario delle 19, ma subito dopo ascoltiamo il vostro parere, i vostri vocali, quindi sempre 334 11 11 622 che è il numero per intervenire in diretta qui a Italiano Limits. Fatemi ringraziare, li ritrovo più tardi, fra 10 minuti, ma li ringrazio già da ora: Matteo Rispinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia. Voi continuate a mandare i vostri vostri messaggi, tra poco altri ospiti e altri analisti che paese ci ha raccontato Meloni.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 19 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Fiato sospeso sull'accordo Stati Uniti-Iran. Forse domenica in Svizzera le firme del memorandum. Trump canta vittoria, Teheran frena. SpaceX macina un altro record, debutta a Wall Street e c'entra subito una capitalizzazione oltre i 2.000 miliardi di dollari. Dopo la zecca, il mondiale apre la casa in Canada. A Toronto i padroni di casa sfidano la Bosnia, carnefice dei destini azzurri. Domani all'alba tocca agli Stati Uniti.
7: Giornale Radio News.
8: Ben trovati su Giornale Radio, e studio Daniela Ubaldi, in redazione Laura Supino, Alessandro Cisilin, Davide Camera, per lo sport Gerardo De Vivo. Stati Uniti-Iran, accordo più vicino, ma per porre fine alla guerra del Golfo si tratta ancora in modo serrato. E quanto si comprende dall'alternarsi di dichiarazioni dai toni molto diversi, talvolta contrastanti, delle parti in causa.
9: La notizia di un accordo sul memorandum USA-Iran per porre fine alla guerra diviene oggetto anche stavolta di distingo e dichiarazioni contrastanti. Stanti trionfalistici toni di Trump: la guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo, dopo la firma riaprirà lo stretto di Hormuz, ha detto il presidente USA, secondo il quale l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi atomiche. Secondo i principali media internazionali il memorandum potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra e dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. La missione in Europa del vicepresidente Vance, cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento Ghalibaf. Ai toni di Trump fa da contraltare la cautela della Repubblica Islamica. Il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione, concorda su X il ministro degli esteri Arakci, che però avverte: in attesa di conclusione i media si astengano da speculazioni. I termini dell'accordo che trapelano dall'Iran sono ben diversi da quelli esposti da Trump, sia sul programma nucleare civile sia sull'arsenale balistico, tanto che poco fa Trump ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Per Giornale Radio, Laura Supino.
8: Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano: finché sarò primo ministro l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Più esplicito il ministro della difesa Katz: Israele non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, oggi nuovi martellanti bombardamenti sul sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale, Santa Cruz, era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano un'ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere in attesa della risoluzione del problema. SpaceX vola al suo esordio al Nasdaq, centrando subito una capitalizzazione oltre i 2.000 miliardi di dollari. Dopo oltre due ore dall'apertura degli scambi, la società di Elon Musk sale a $150, più 11%. Ma tra i vari record non mancano le incognite. Il servizio.
10: Il lancio avviene con cifre da capogiro. L'IPO, l'offerta pubblica iniziale, ha venduto 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, un record che frantuma il precedente, quasi il triplo dei 29 miliardi incassati dal colosso petrolifero saudita Saudi Aramco nel 2019 e sostenuto da una valutazione societaria da $1.770 miliardi. E sono stati proprio i dirigenti di SpaceX a suonare poco fa la campanella di apertura del Nasdaq a New York, carichi di sorrisi, anche perché a detenere quote societarie sono anche 4.400 dipendenti che con tale valutazione diverrebbero virtualmente milionari, per non parlare del signor Elon Musk che acquisirebbe un patrimonio netto di oltre 1.000 miliardi. Se qualcuno me l'avesse detto qualche tempo fa gli avrei dato delle fumatorie di crack, ha commentato. SpaceX finora ha dedicato larga parte degli investimenti al gigantesco razzo Starship e la sua fonte principale di introito è il servizio internet satellitare Starlink, ma ora punta a farsi largo anche nell'intelligenza artificiale. Insomma, spazio, telecomunicazioni e nuove tecnologie digitali insieme, come del resto ci provano concorrenti come Amazon di Jeff Bezos e con ricadute di introiti che peraltro si proiettano nell'arco di decenni, mentre la finanza guarda anzitutto agli ultimi utili. E qui sta la scommessa che suona un po' come quella di arrivare su Marte. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
8: Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semilibertà, va verso l'uscita dal carcere e l'affidamento in prova ai servizi sociali. Sembra imminente la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano sull'affidamento. I giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi, dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa di Stasi presenterà istanza. Interdetti dalla professione i medici che impiantarono un cuore danneggiato al piccolo Domenico, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli.
11: 12 mesi di stop per il cardiochirurgo Guido Oppido, 7 per la vice Emma Bergonzoni, accusati oltre che di omicidio colposo con altri 5 medici di falso materiale ideologico in concorso a proposito della compilazione della cartella clinica del bambino di 2 anni. Lo ha deciso il GIP di Napoli Mariano Sorrentino, che ha accolto la richiesta della procura sulla base delle indagini compiute dai carabinieri del NAS. In sostanza è emerso che le operazioni di cannulazione e circolazione extracorporea erano già iniziate prima che l'equipe che si era occupata dell'espianto avesse raggiunto l'ospedale Monaldi, mentre i 2 medici avevano attestato di averlo fatto solo dopo l'arrivo dei colleghi da Bolzano. Il 10 giugno si è concluso l'incidente probatorio disposto sia sul cuore malato di Domenico sia su quello giunto congelato e inutilizzabile a causa del ghiaccio secco. La relazione arriverà a metà ottobre. Le analisi sui campioni istologici, secondo quanto reso noto dal medico legale della famiglia del bambino, hanno evidenziato i segni di necrosi provocati sia dalle basse temperature sia dall'uso prolungato del meccanismo che consente la circolazione extracorporea. Per Giornale Radio, Davide Camera.
8: Mondo dell'arte in lutto. È morto nella sua casa di Londra, 88 anni, l'artista britannico David Hockney, considerato una delle più importanti personalità dell'arte contemporanea tra il XX e il XXI secolo. Nella sua lunga carriera Hockney è stato artista emblematico della pop art degli anni 60, superata poi nei decenni successivi con una produzione ampia caratterizzata dai colori brillanti e capace di approdare al digitale. Archiviati i successi di Messico e della sorprendente Corea del Sud, i mondiali di calcio si trasferiscono nell'altra sede, in Canada. Stasera a Toronto la cerimonia d'apertura e poi la sfida dei padroni di casa contro la Bosnia, carnefice dell'Italia. Domani tocca agli Stati Uniti. Il servizio.
12: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei 3 paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19.30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1.30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al Sophie Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il Mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: I vostri vocali sia sulle ginocchiere sia su Giorgia Meloni promossa o bocciata nella sua visione di paese tra poco e poi gli ospiti.

0: Martino. Allora, penso che quello che ha detto il parlamentare 5 Stelle sia oltre quello che potrebbe essere un intervento anche duro, mirato, educato, però questo effettivamente secondo me ha esagerato un attimino. Siamo diversi, si poteva dire in altra maniera. Dire cos'è la destra, se vuol dire essere di destra vuol dire essere dei fascisti, nazisti, gente che nega ogni diritto ai deboli, nega il diritto alle donne e quant'altro, quello secondo me non è una questione di essere a destra, quello è fascismo o nazismo, chiamatelo come volete, ma non è destra. La destra dovrebbe essere un'altra cosa, dovrebbe essere i conservatori che hanno determinati valori, ok, fino lì ci sta, ma non quella roba Lavannacci. La Meloni, nonostante tutti, perché sappia ben parlare, ben esporre, ben vendersi, ci racconta sempre questa storia che va tutto bene quando non è così, quindi che vi devo dire? Cioè, sicuramente è l'unica decisa che comunque riesce a vendere una politica all'estero e anche in Italia, cosa che purtroppo non riesce alla parte avversa. Quindi insomma, alla fine siamo, non so su quale padella, su quale brace cadiamo sempre.
1: Buonasera, Pino da Lecco. Il discorso della Meloni ieri a me personalmente è piaciuto. Non mi è dispiaciuto da sostenitore come sono di Vannacci, neppure l'intervento contro i deputati che hanno votato ovviamente contro alle disposizioni, alle votazioni a favore del governo. Ritengo che la Meloni sia una politica navigata e che queste scaramucce siano assolutamente coerenti con un futuro punto d'incontro con Vannacci, perché Vannacci ha bisogno, futuro nazionale ha bisogno del centrodestra, di Fratelli d'Italia, sicuramente no della Lega e viceversa, per cui sono schermaglie politiche, sono giochetti che si fanno tra amici per salvaguardare una e l'altra faccia, per cui non mi spaventa, non mi preoccupa. Sono assolutamente certo che nel 2027 le strade dei due partiti si incontreranno obbligatoriamente. Sera.
2: Buonasera a Roberto, Lorenzo e Matteo, Emilio da Massa. Sarò breve, senza pause possibilmente. A mio avviso il deputato Silvestri non ha fatto una bella figura, perché sì che la Meloni è supina e è accondiscendente in maniera svenevole proprio verso lo psicopatico, però insomma il fatto lì dell'inginocchiarsi, insomma, dà un po' un'immagine che, beh, avete capito. E non, secondo me non ha fatto una bella figura, via. Buona serata.
3: Buonasera Poletti, è troppo comodo prendere la poltrona da una parte e andarsene dall'altra. Volta Gabbana sono sempre antipatici. Per quanto mi riguarda sono politicamente dalla parte opposta alla Meloni, però ha ragione in quello che dice. Quindi chi delude le aspettative dei propri elettori non può semplicemente poi andare contro al partito con cui si viene eletti. Si deve fare un passo di lato, eticamente e moralmente corretto, quindi rinunci a tutti i privilegi da parlamentare e ti presenti alle prossime elezioni con chi vuoi, perché cambiare è lecito, però non puoi cambiare in corsa e fare il volta a Gabbana di fatto. Davide da Monza.
4: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma questa volta non sono molto d'accordo con la Fusani, che a me piace molto peraltro. Allora, ma cosa ha detto Silvestri? Ha detto che lei è prona di fronte a Trump. Poi la parte sessuale l'avete voluta vedere voi. Ma proprio voi. Perché non è vero? Trump aveva dichiarato che vengono tutti a baciarmi le chiappe. E lei è stata la prima a dire io vengo! E si è precipitata. E l'abbiamo vista in diretta. Veramente una scena obbrobriosa dal mio punto di vista. Lei lì vestita di bianco davanti al maestro che le ha appena detto che lei è andata lì a leccargli le chiappe e poi si offende per Silvestri? No, non ho capito, scusate. Certo che lei è sempre stata prona e lui l'ha anche bastonata ben bene, l'ha anche scaricata e adesso lei cerca di rinfilarci in Europa e l'Europa ci guarda con sospetto. Con logico sospetto. Lei ha fatto un danno all'Italia pazzesco e politicamente deve pagare per questo. Ha sbagliato tutta la politica estera. È ancora inginocchiata davanti a Netanyahu. No, ma non cosa aspettiamo a mandarla a casa, signori? Hai paura di Trump e di Netanyahu, ma per loro tu, primo, sei davvero una donna. E infatti ha detto, guardate che bella che la Meloni. Quindi la sputtanata in mondovisione, perché una donna non accetta questi, diciamo, complimenti sessuali quando è lì a svolgere un ruolo professionale, non lo accetta. Ha fatto benissimo Silvestri a dirti quello che ti ha detto e poi lei urlava come un'aquila. No, guardate, scusate, ma rimandiamola alla Garbatella. Ciao, ciao.
1: Buonasera, Pino da Lecco. Silvana, per piacere, basta.
5: Eccolo là, Silvana basta e poi si ferma qui, va bene, allora noi torniamo tra poco con un ospite.

0: Infine, anche in questo Consiglio europeo torneremo a parlare di migrazione. La scorsa settimana è stato raggiunto a Bruxelles l'accordo sul nuovo regolamento europeo sui rimpatri, un accordo storico, frutto soprattutto del nostro lavoro, grazie al quale chi non ha diritto a restare nell'Unione europea potrà essere rimpatriato in modo più rapido e efficace, e grazie al quale sarà possibile aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, seguendo la strada avviata con il tanto contestato protocollo Italia-Albania. Una soluzione innovativa che in tanti hanno contrastato, ma che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera. Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, combattere i trafficanti di esseri umani, rafforzare la cooperazione con i paesi di origine e di transito, rimpatriare subito chi non ha diritto a stare qui. L'Italia ha indicato la strada e oggi l'Europa la sta percorrendo. E un successo simile lo abbiamo raccolto anche in materia di convenzioni internazionali, attraverso un processo avviato lo scorso anno da Italia e Danimarca, che ha portato all'adozione a Chisinau il 15 maggio della Dichiarazione su Migrazioni e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sottoscritta da tutte le 47 nazioni che compongono il Consiglio d'Europa. Un risultato impensabile solo un anno fa, quando insieme al primo ministro danese Frederiksen ho promosso una prima lettera aperta in questo senso. Una dichiarazione che ha riconosciuto, tra le altre cose, la legittimità per gli Stati membri di perseguire soluzioni innovative come il trattamento, appunto, in paesi terzi delle domande di asilo.
1: E ha risolto anche il problema dell'immigrazione incontrollata, Giorgia Meloni, vero, senatrice Simona Malpezzi, Partito Democratico?
2: Ma con un esordio così posso solo che sorridere. Buonasera a tutti voi. Adesso basta solo che i treni arrivino puntuali e quindi magari cambia il ministro dei trasporti e poi questo paese sta bene, no? A parte gli scherzi, io penso che soprattutto quando si fanno delle comunicazioni al Parlamento si debbano mettere da parte i toni che si utilizzerebbero in campagna elettorale, quindi quelli un po' più trionfalistici, e si possa andare un pochettino più nel merito della questione. Penso che il problema della immigrazione non si sia risolto perché i paesi membri dell'Europa non hanno ancora voluto modificare quei regolamenti che impongono il riconoscimento nel primo paese d'approdo, e quindi l'Italia avrà comunque sempre un carico maggiore di lavoro, e su questo bisognerebbe lavorare in maniera più attiva con i paesi e magari riuscire anche a togliere quel diritto di veto che impedisce oggi al nostro paese di avere delle regolamentazioni europee in tema di immigrazione che non ci penalizzino, perché penso, e poi non la voglio fare troppo lunga, che per tutti noi sì, sia importante un'immigrazione legale, sia importante che in Italia arrivi la migrazione legale, perché c'è utile, sappiamo anche qual è la richiesta di manodopera che arriva dalle nostre aziende e dalle nostre imprese. Ma di sicuro, fino a quando Giorgia Meloni non riuscirà a convincere gli altri paesi a togliere il diritto di veto in generale, l'Italia sul tema dell'immigrazione sarà maggiormente penalizzata. E per ora la cosiddetto tema dei centri in Albania del funzioneranno non stanno ancora funzionando, mentre noi stiamo ancora pagando. Ecco
1: così, ha scandito bene, così capisco anch'io. Senatrice Malpezzi, ieri ascoltando sia Camera e Senato i vari interventi, non solo della Meloni, di tutti, dava l'impressione di una recita da campagna elettorale. Non ha trovato anche lei che i toni siano stati, insomma, ha cominciato la Meloni, è vero, ma siano stati un po' sopra le righe, un po' per slogan, poco concrete gli interventi?
2: Guardi, io sto al Senato e ho assistito bene a un dibattito che ha alternato momenti da campagna elettorale a interventi che sono stati molto molto concreti e che non finiscono però purtroppo sulle pagine dei quotidiani o non diventano oggetto di cronaca e di analisi politica. Io le citerei l'intervento del professor Monti, oppure le citerei l'intervento di Casini, ma anche di Alessandro Alfieri, di Tatiana Reutz, che hanno provato a portare dei contributi oltre la, quella che è la normale polemica politica, perché ricordiamoci che soprattutto quando affrontiamo temi così delicati come la politica di politica estera, di difesa e di sicurezza, servirebbe una sorta di patto comune per cui si affronta insieme con serietà quello che è il tema. Purtroppo non è così, perché spesso ci si offende e io vorrei bannare dal linguaggio pubblico l'offesa, lo scherno, perché altrimenti non diamo un buon esempio. Io dico sempre, sono in Parlamento da tanti anni ma rimango pur sempre un insegnante, non riesco e non voglio offendere l'avversario politico, voglio confrontarmi sulle idee.
1: Guarda, non dica da tanti anni, perché c'è chi ne ha fatti di più, eh? Gliene auguro molti altri. Grazie, senatrice Malpezzi.
2: Grazie a lei, sempre gentile. A presto allora.
1: A presto, senatrice. Era la voce della senatrice Simona Malpezzi del Partito Democratico. Tra poco sentiamo altre voci e la vostra al 334 11 11 622. Anzi, approfitterei per sentirlo subito un vocale.
3: Sì, buonasera, sono Marina da Seregno. Ma sì, ma mandiamo la Meloni alla Garbatella e facciamo presidente del Consiglio la signora Silvana. Buonasera a tutti.
4: Silvana, per favore, manda le foto delle tue ginocchia. Solo chi è senza peccato può scagliare pietre. Per favore, mandale, pubblicale.
5: Buonasera, sono Marco D'Alecco e volevo solo far notare che nessuno ha parlato del fatto che non si era mai visto cambiare così velocemente i prezzi alla pompa al distributore di carburante, mai, non li ho mai visti calare, modificarsi così velocemente, sia in alto ma anche in basso, che non è mai successo. Grazie, buona serata.
1: Il messaggio su Silvana non lo censuro, perché era lei stessa a fare ironia su questa cosa e a dire beh, quel che ha detto, quindi più o meno ci sta, dai.
6: Giornale radio.
7: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo genere sereno, al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con una presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. In giornata situazione sostanzialmente stazionaria, senza alcun disturbo da segnalare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Guidare informati.
5: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In A4 per un incidente circa 5 km di code tra Brescia Est e Desenzano verso Trieste. A Milano code in tangenziale ovest da Corsico ad Assago direzione Laghi e da Settimo a Corsico verso la 1. Code anche in tangenziale nord da Nova verso Sesto. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Collegno. In A7 per lavori code tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Verso Genova code anche in A26 da Ovada a Masone e in A10 da Aeroporto a Genova Ovest. In A1 per le conseguenze di un incidente ci sono code a tratti tra Basso Lodigiano e Fidenza verso Napoli. Più avanti circa 7 km di code per un incidente tra Modena Sud e Valsamoggia verso Napoli. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lastrassigna e Scandicci verso Firenze e per un incidente tra Empoli Est ed Empoli Centro verso Pisa e Livorno. A Roma ancora code in tangenziale est da Salaria Trionfale verso lo stadio. Code anche sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro. Verso Napoli code in A1 tra Casoria e Bivio per Napoli Centro. Ci sono inoltre code per il traffico in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Per lavori poi solite code sull'asse Emiliano tra Grumo Nevano e Versa Merito in ambo i sensi. Più a sud code in A2 in uscita a Fratte, in A3 da Fratte verso Salerno Centro. Code a tratti per il traffico inoltre sulla statale 18 Tirrena Inferiore tra Corno d'Oro di Eboli e Capaccio Scalo verso il Cilento. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Ancora i vostri locali, vocali, non locali, vocali. Poi Luca De Carolis del Fatto Quotidiano, Maurizio Gasparri, Franco Grisolia del Partito Comunista del Lavoro e chi più ne ha più ne metta.

0: Buonasera a tutti. Sentite, ma la garbatella, che ci avete con la garbatella? Siete stati a vedere, ci sono delle palazzine stupende. Poi, siccome io sono anche un po' pignola, tra gli altri difetti, veramente la signora Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è nata a Roma Nord, se è per quello. Poi per motivi loro si sono decisi di trasferirsi alla Garbatella, dove oggi magari abitarci. Comunque io per esempio non mi offendo per niente quando sento che parlate di questo, di quello, in ginocchio, non in ginocchio. Io preferisco, non so, un bel metalinguaggio come ha fatto Papa Francesco quando Giorgia Meloni, beh, lì aveva toppato, si è presentata vestita in bianco e lui si è girato a destra verso di lei. Siamo tutti e due in branco, un metalinguaggio che voleva dire: guarda che tu non hai il diritto che hanno le regine regnanti di metterti in bianco. Ma non lo sapeva, cioè non è che ha fatto apposta, su questo non c'è dubbio. Comunque vi ringrazio per la prima volta, grazie a Giornale Radio, la mia nipotina 12enne mi ha parlato di politica. Thanks a lot to everybody.
1: Carissimo Poletti, buonasera a lei. Per rispondere a tutti quelli che giudicano la nostra Premier, rispondo anch'io con un po' di ironia. In attesa del nuovo periodo di legislatura, dove tutte le soluzioni migliori in termini umanitari, economici, di sostegno alle famiglie, di riduzione delle tasse, attendiamo la grande unione del campo largo, che non c'è nemmeno adesso che non siamo in propaganda elettorale, attendiamo i loro grandi risultati. Ma gli italiani non sono stupidi.
2: Buongiorno, Giovanni da Milano. Secondo me in ginocchio ci ha messo il 5 Stelle e tutta la sinistra, ma ha messo in ginocchio tutti gli italiani. E poi un consiglio alla signora Silvana: si faccia curare, perché trasuda di cattiveria e con le prossime elezioni purtroppo gli andrà peggio. Saluti.
3: Buonasera a tutti. Roberto, non si preoccupi, anche se offendono, io lo so che i sudditi sono sudditi, il popolino è così, li lasci fare, io sono contentissima e ribadisco, se vogliono le

0: anche loro le chiappe a Trump. Mandate tesori, andate a dare il cambio, perché è un'attività effettivamente molto stancante. Ciao ciao.
1: Abbiamo posto questa questione con chiarezza scrivendo una lettera alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, con la quale chiedevamo di garantire maggiore flessibilità di bilancio agli Stati membri per affrontare la crisi energetica, utilizzando meccanismi finanziari simili a quelli previsti proprio per la difesa. Dopo un negoziato lungo e complesso abbiamo ricevuto la risposta che auspicavamo. La possibilità di attivare su base volontaria la cosiddetta National Escape Clause ci consentirà di investire 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, che colpisce soprattutto le famiglie vulnerabili e le imprese energivore, ma più in generale tutti gli italiani. Si tratta di un risultato molto importante che in parecchi consideravano impossibile, ma che abbiamo centrato dimostrando la capacità dell'Italia di far valere in Europa i propri interessi e proporre soluzioni efficaci e di buon senso. Anche in questo caso ho ascoltato polemiche surreali basate su affermazioni infondate, come accade spesso quando gli argomenti scarseggiano. La posizione del nostro governo su alcune misure del Green Deal, e ci tornerò, è nota e non è mutata, ma al contrario di chi guarda le politiche energetiche con la lente dell'ideologia, il nostro governo è impegnato nella realizzazione di un mix energetico nazionale utile agli interessi dei cittadini e delle imprese. È per questo che abbiamo varato un disegno di legge delega sull'energia nucleare, che riteniamo la vera soluzione alla nostra dipendenza energetica nel medio e lungo periodo. È per questo che continuiamo a sostenere l'importanza dei biocarburanti come vettore energetico di transizione. È per questo che, udite udite, con il nostro governo abbiamo raggiunto il massimo storico di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
2: Saluto Luca De Carolis, Il Fatto Quotidiano.
3: Ciao Roberto, buonasera a tutti, buonasera a te.
2: E allora cerchiamo di portare a casa il senso della giornata di ieri con Meloni, insomma, che ha rivendicato molti risultati. Un paese, l'abbiamo sentito nei messaggi prima, che è diviso, lacerato, incattivito. Prego, a te.
3: Allora, il senso della giornata l'ha dato molto il finale della Meloni, che ha cercato con la controbattuta sulle ginocchiere di portare il dibattito soprattutto su quello, e questo ci racconta dall'altro la sua abilità comunicativa, dall'altro
2: quello gliel'ha servita, però quello intendo Silvestri gliel'ha servita, certo,
3: anche se io, diciamo, per mio modesto avviso, francamente, perché poi qua, dov'è l'inghippo? Tu sei, come dire, chi è un uomo di comunicazione come te lo capisce. Allora, un conto è la parola detta in un discorso, una parola riportata in via scritta. Il discorso di Silvestri, secondo me, era abbastanza evidentemente, era un senso di prostrazione politica, non c'erano riferimenti sessuali, si capiva. Meloni ha, come dire, in modo sussurro, giocato sul fatto che, riportata anche su un'agenzia, la frase era molto più, come dire, poteva scatenare un'ambiguità, e ovviamente ci ha giocato. Perché? Perché con grande sapienza politica voleva buttare un po' la palla in tribuna, perché il momento è quello che è. E la Meloni lo sa perfettamente, perché comunque c'è una difficoltà internazionale che pesa sulle accise, sulle tasse, sulla nostra vita, perché come dire, il quadro politico è confuso, perché c'è Vannacci fuori dalla porta e tutto il resto. Quando per esempio la Meloni incise sul mix energetico, gioca volutamente con le parole, perché primo punto, il nucleare, se va bene, se ne parla tra 20 anni, l'ha detto il premio Nobel della fisica a Parisi, che è uno, insomma, che ne capisce abbastanza. E poi ci sarebbe quel leggero problema delle scorie. Seconda cosa, le rinnovabili. La verità è che, andando in Europa a trattare, Roberto, la Meloni ha dovuto accettare le condizioni dell'Europa, perché lei chiedeva, diciamo, flessibilità per ridurre le accise, e le cose dell'Europa le hanno risposto: la flessibilità la ottieni se investi sulle rinnovabili, cioè sul famoso Green Deal che lei denunciava come dire, la merce del demonio. Quindi chiaramente la Meloni, che è molto abile nel parlare, ha parlato di mix, ma in realtà non è andata lei a indicare la strada in Europa, e questo è il punto fondamentale del suo discorso, è questo. Lei ha detto: abbiamo indicato la strada all'Europa. No, l'Europa ti ha dato le condizioni, ti ha detto: se vuoi i soldi, queste sono le condizioni. Lei le ha accettate, e questo è un dato fattuale. Poi possiamo anche dire laicamente che lei è stata brava comunque a ottenerli quei soldi con una trattativa, e non era scontato che gliela dessero quella flessibilità, ok? Per essere proprio, per completare il discorso. Però ecco, per farla breve, Roberto, secondo me il punto centrale del suo discorso quello è: il modo di stare e di rapportarsi all'Europa e il tema dei soldi che ha ottenuto dall'Europa. Quello secondo me è il punto un po' centrale della questione. Per il resto, se ho altri 30 secondi, mi pare che...
2: Ce li hai.
3: Ha detto cose, le solite cose su Israele, ha sorvolato indicando i coloni cattivi e il ministro degli esteri, il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ma ha dimenticato di, come dire, c'è anche lì una contraddizione, perché dice il nostro obiettivo è sempre due popoli, due stati. Allora avrebbe da dire perché non avete riconosciuto lo Stato di Palestina, come hanno fatto altri paesi europei, se quello è l'obiettivo politico finale. È un atto simbolico, non ti costa nulla. Per esempio, su Trump è il solito gioco, insomma, a tenersi un po' equidistante. E il grande problema, Roberto, di Meloni, che deve essere un po' europeista ma non rinnegare troppo Trump, che viene esclusa dai vertici ristretti europei, e questo l'ha fatta molto arrabbiare, soprattutto in Senato, perché sappiamo che ieri ha parlato sia alla Camera che in Senato, no? E questo punto, questo che le hanno fatto notare dell'essere stata esclusa dal vertice ristretto dei grandi paesi europei, l'ha fatta arrabbiare soprattutto in Senato. Dall'altro, ecco, deve giocare a fare un po' l'equilibrista la Meloni, che è entrata nell'ultimo anno di campagna elettorale della sua legislatura, e deve scontare anche le debolezze degli altri, primo tra tutti Salvini, che è ormai evidentemente l'anello debolissimo della coalizione, e questo è un problema chiaramente,
2: ecco, a proposito sì, e quindi crea una serie di problemi a proposito di
3: stabilità, certo.
2: A proposito di Salvini, fai un quadro di come è messa la situazione, perché è veramente tragica, no?
3: Beh, è un rosario di guai, perché ogni giorno ne succede qualcuna, perché l'inchiesta sul ponte, un'inchiesta molto pesante, prendendo i virgolettati sui giornali, la ricostruzione sul ponte di Messina, che è un po', no, il suo cavallo di battaglia, sull'inchiesta per corruzione, è un'inchiesta veramente fosca, ricordiamo, sono tutte indagini, quindi nessuno è condannato, e... però insomma il quadro che ne emerge non è un bel quadro, è un quadro malmostoso di rapporti non belli tra politica, faccendieri e magistrati. Hanno appena indagato il suo braccio destro al Ministero delle Infrastrutture, che è un po' il motore del suo ministero, per una vicenda che riguarda Olimpiadi di Milano Cortina. Oggi è arrivata la notizia del rinvio a giudizio di Denis Verdini, che è di fatto il suocero di fatto di Salvini, certo, no? Che è legato alla figlia, certo. E poi c'è Vannacci che gli toglie parlamentari, che gli toglie punti nei sondaggi, che domani fa la sua costituente nazionale a Roma e che sembra quello che gli stia togliendo. C'è stato un consiglio federale pochi giorni fa della Lega che è stato molto difficile, perché lui ha tenuto diciamo la barca a galla, ma sentire Roberto, tutta mezza Lega che dice vi dategli il Viminale, è qualcosa che francamente lascia stupido. Cioè, come si può parlare di una cosa del genere a meno di un anno dalle politiche, dire no, ridate a Salvini il Ministero dell'Interno perché così arginiamo Vannacci? È una cosa, Roberto, che dà il segno di un... non so neanche come definirla, non ha alcun senso politico questa storia. Quindi è il segno della confusione, del caos che regna dentro la Lega, che è un partito comunque fondamentale, perché voi dice la soprattutto al nord. Poi c'è il tema dei parlamentari meridionali, che adesso sono arrabbiati perché temono che Zaia e Federica le riportino l'asse al nord, la minaccia, no, ce ne andiamo anche noi. La Lega è un partito impazzito e questo è sicuramente un grosso problema per il centrodestra anche a medio termine, al di là dei grandi temi internazionali, no? Perché poi alla fine c'è anche la politica interna, no? Poi dall'altra, certo, parte non è che siano messi benissimo, neanche
2: no,
3: loro,
2: vabbè, lo sappiamo.
3: Sulla patrimoniale stanno facendo, io mi prendo veramente altri 20 secondi, poi mi taccio. Io sono dell'idea che se il centro-sinistra pensa di fare un anno di campagna discutendo sulla patrimoniale e su come farla, beh, se vuole fare così la campagna a Giorgia Meloni si accomodano, perché ieri pare che lei abbia detto uscendo lavorano sempre per me. Devo dire che su questo non ha troppo torto, ecco, perché adesso fare il camasuta sulla patrimoniale...
2: Non è male.
3: Sì, ma è come mettere i manifesti per la Meloni in giro per l'Italia, io dico, no, perché proprio non è, cioè, penso che sia, ci sono precedenti che tu ricorderai, anche i nostri amici, la patrimoniale porta anche una sfiga elettorale che, non so, veramente, mi pare che la storia non abbia insegnato nulla, ecco, questo francamente è incredibile, però così la penso io, ecco.
2: Grazie Luca De Carolis, il Fatto
3: grazie
2: Quotidiano,
3: a voi, Roberto,
2: buona serata.
3: Sempre un piacere. Ciao, buon lavoro.
2: Grazie,
3: ciao,
2: grazie. Torniamo tra poco dopo il brano.

0: Nel prossimo Consiglio europeo si discuterà anche della crisi in Medio Oriente, che continua a destare enorme preoccupazione sotto il profilo umanitario, della sicurezza regionale e della stabilità economica globale. Le conseguenze di questa crisi incidono direttamente sugli equilibri internazionali, sulla libertà di navigazione, sui mercati energetici, sulle catene di approvvigionamento, dai fertilizzanti alle materie prime critiche, e quindi anche sulle economie europee, compresa quella italiana. Anche qui la nostra linea è la stessa fin dall'inizio. L'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarlo. Il nostro obiettivo è che la guerra termini al più presto, che si eviti un ulteriore allargamento della crisi e che si creino le condizioni per riportare il confronto dentro un percorso politico e diplomatico. Chiaramente questo non significa restare fermi o ignorare le conseguenze che la crisi produce a livello globale e direttamente sui nostri interessi nazionali. Significa, al contrario, muoversi con responsabilità, tutelando i cittadini italiani, le nostre imprese, i nostri militari presenti nell'area, la sicurezza degli approvvigionamenti e la libertà delle rotte commerciali. Ed è quello che il Governo ha fatto, lavorando su ognuna di queste direttrici dall'inizio della crisi, spendendosi nella prima fase per far rientrare gli italiani che erano rimasti bloccati nel Golfo, aiutando i paesi della regione a difendersi dagli attacchi iraniani, anche a tutela dei numerosi connazionali e militari presenti nella regione, garantendo le forniture di gas e petrolio necessarie alla nostra nazione, come ho fatto recandomi personalmente in Algeria, nel Golfo e in Azerbaigian, lavorando per il pieno ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. E qui voglio ribadire che consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto, perché la libertà di navigazione è un bene comune mondiale e non può essere piegato a logiche di ricatto. Nel prossimo Consiglio europeo si discuterà anche della...
1: Buonasera, Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori. Abbiamo due
2: Buonasera
1: minutini. Che mi dice su questa Meloni?
2: La Meloni si è preso un grande schiaffone da Trump, perché lei ha cercato di giocare come mediatrice tra le potenze europee e gli Stati Uniti. Ma Trump gli ha detto: o serva o sei nemica. E poi con i toni suoi gli ha detto: ah, mi è piaciuta, è traditrice, bla bla bla, insomma, mezzo matto com'è, se non del tutto. Quindi ha avuto un insuccesso strategico, direi, dal punto di vista della politica internazionale, perché non ci sta. Trump non vuole mediatori, o con lui in termini di servitù, diciamo, politico-militare, o sei un traditore. Mi pare che questo si possa dire, al di là di tutte le discussioni che ci sono state su aspetti particolari, ecco. Io la vedo una grande sconfitta della Meloni.
1: Una grande sconfitta. Siccome io sono molto appassionato alle vicende del Partito Comunista dei Lavoratori, stasera siete con i compagni dove, a far cosa?
2: No, guardi, in questo momento non ho riunione, anche perché una sera libera, visto che poi ho 3 giorni di esecutivo internazionale via Zoom, perché ogni
1: esecutivo
2: tanto lo
1: internazionale via Zoom, pazzesco.
2: Sì, pazzesco. Se qualcuno ci dà i soldi per poterlo fare sempre in presenza, ma insomma riunire 30 persone di tutto il mondo in Argentina, dove abbiamo migliaia di compagni e 6 deputati.
1: Ma in che lingua parlate, visto che siete internazionali, ovviamente? Che lingua parlate?
2: 2 lingue. C'è la traduzione simultanea, perché abbiamo 2 compagni funzionari, perché qualcuno ce l'abbiamo, anche qualche decina, soprattutto in Argentina. Parliamo inglese o spagnolo. C'è la traduzione simultanea. Io, conoscendo più o meno bene, insomma, e potendo parlare in entrambe, non c'ho bisogno della traduzione simultanea. Un po' salvo quando i tedeschi parlano inglese, perché i tedeschi hanno un inglese che alcuni, non tutti, alcuni hanno un inglese che è molto duro, molto teutonico, per cui qualche volta in quel caso metto il canale sulla traduzione o in inglese o in inglese, perché parlano in inglese, quindi in quel momento non c'è la traduzione. Sulla traduzione in spagnolo, eccetera. Quindi
1: Evviva, buon lavoro a Franco Grisolia e al Partito Comunista dei Lavoratori, ma lei mi riporta in un mondo antico con le nuove tecnologie.
2: Certo, va bene. Con le nuove tecnologie, ma sempre con l'internazionale comunista, quella vera, non quella di Stalin,
1: ecco.
2: Quella di Lenin e di Trotsky nel cuore. Grazie, Poletti, a presto.
1: Alla prossima, Franco Grisolia, grazie. Bene, allora abbiamo anche saputo cosa fanno i comunisti domani e voi invece so cosa fate domani. Ascoltate Giornale Radio perché ha tanti programmi anche il sabato e la domenica e poi fate i bravi e tornate lunedì dalle 17 alle 20 ad ascoltare Italia No Limits. Grazie a Lorenzo Cappadoni in regia, grazie a Matteo Rispinti in redazione, grazie a questo meraviglioso pubblico di Giornale Radio, la radio libera di informare, che adesso continua.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera da Daniela Obaldi. Stati Uniti e Iran, accordo più vicino, ma per porre fine alla guerra del Golfo si tratta ancora in modo serrato. E quanto si comprende dall'alternarsi di dichiarazioni, dai toni molto diversi, talvolta contrastanti, delle parti in causa. Per i maggiori media internazionali, la firma dell'accordo potrebbe arrivare già domenica a Ginevra. Laura Supino.
3: La notizia di un accordo sul memorandum USA-Iran per porre fine alla guerra diviene oggetto anche stavolta di distinguo e dichiarazioni contrastanti, trionfalistici toni di Trump. La guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo. Dopo la firma riaprirà lo stretto di Hormuz, ha detto il presidente USA, secondo il quale l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi atomiche. Secondo i principali media internazionali, il memorandum potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra e dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. La missione in Europa del vicepresidente Vance, cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento, Ghalibaf. Ai toni di Trump fa da contraltare la cautela della Repubblica Islamica. Il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione, concorda su X il ministro degli esteri Araghchi, che però avverte: in attesa di conclusione i media si astengano da speculazioni. I termini dell'accordo che trapelano dall'Iran sono ben diversi da quelli esposti da Trump, sia sul programma nucleare civile sia sull'arsenale balistico, tanto che poco fa Trump ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga.
2: Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota, Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano: finché sarò primo ministro l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Più esplicito il ministro della difesa Katz: Israele non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti sul sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale, Santa Cruz, era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano un'ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere in attesa della risoluzione del problema. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semilibertà, va verso l'uscita dal carcere e l'affidamento in prova ai servizi sociali. Sembra imminente la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano sull'affidamento. I giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi, dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa di Stasi presenterà istanza. Interdetti dalla professione i medici che impiantarono un cuore danneggiato al piccolo Domenico, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. Davide Camera.
4: 12 mesi di stop per il cardiochirurgo Guido Oppido, 7 per la vice Emma Bergonzoni, accusati oltre che di omicidio colposo con altri 5 medici di falso materiale ideologico in concorso a proposito della compilazione della cartella clinica del bambino di 2 anni. Lo ha deciso il GIP di Napoli Mariano Sorrentino, che ha accolto la richiesta della procura sulla base delle indagini compiute dai carabinieri del NAS. In sostanza è emerso che le operazioni di cannulazione e circolazione extracorporea erano già iniziate prima che l'equipe che si era occupata dell'espianto avesse raggiunto l'ospedale Monaldi, mentre i 2 medici avevano attestato di averlo fatto solo dopo l'arrivo dei colleghi da Bolzano. Il 10 giugno si è concluso l'incidente probatorio disposto sia sul cuore malato di Domenico sia su quello giunto congelato e inutilizzabile a causa del ghiaccio secco. La relazione arriverà a metà ottobre. Le analisi sui campioni istologici, secondo quanto reso noto dal medico legale della famiglia del bambino, hanno evidenziato i segni di necrosi provocati sia dalle basse temperature sia dall'uso prolungato del meccanismo che consente la circolazione extracorporea.
2: Archiviati i successi di Messico e della sorprendente Corea del Sud, i mondiali di calcio si trasferiscono nell'altra sede, in Canada. Stasera a Toronto la cerimonia d'apertura e poi la sfida dei padroni di casa contro la Bosnia, carnefice dell'Italia. Domani tocca agli Stati Uniti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star Alanis e Michael in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
2: Ed è tutto, buona serata.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
7: E allora eccoci qua, sono le 20:07 di questo 12 di giugno. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, e questo è il programma che conclude questa giornata e questa settimana al vostro fianco con la programmazione ha seguito insomma in diretta tutti gli eventi e si prepara a farvi compagnia anche per il weekend in cui ci proiettiamo tra pochissimo. Intanto saluto Giorgio Berselli in regia. E allora sarà un fine settimana che trascorreremo con gli occhi sul mondo per almeno un paio di ragioni. Su un fronte molto serio, ovviamente, si vocifera che potrebbe esserci un accordo imminente tra l'Iran e gli Stati Uniti. È uscita anche una possibile sede di questa firma, Ginevra, però come dire, ci siamo già passati tante volte. Donald Trump oggi ha annunciato per l'ennesima volta di aver vinto la guerra. Vedremo che cosa accadrà realmente, se sarà la volta buona. E l'altro motivo che ci terrà magari svegli anche a orari piuttosto improbabili in questo fine settimana sono invece ovviamente i mondiali di calcio. Tra poco gioca il Canada, altro paese ospitante, insieme al Messico e agli Stati Uniti, affronterà la Bosnia. E poi, quando in Italia saranno le 3 di notte, la grande festa per l'esordio anche degli Stati Uniti, che se la vedranno con il Paraguay, appunto, per un'altra sfida dei mondiali che sono ormai insomma iniziati e che portano anche alcune notizie che con lo sport hanno poco a che vedere. Ad esempio, una flash news arrivata poco fa è che il Canada ha negato il visto a un calciatore del Ghana, Thomas Partey, che è accusato di violenza sessuale. Dunque un altro caso di delegazioni o giocatori, in questo caso a cui è stato negato l'ingresso nel paese. Certo, in questo caso le motivazioni sono apparentemente molto molto gravi, anzi visto l'andazzo chissà, forse negli Stati Uniti non ci avevano neanche pensato. Abbiamo tanti temi da affrontare, perché non c'è solo questo. Oggi faremo anche un bel giro del mondo, vi porteremo anche a Belfast in Irlanda del Nord, sempre a ferro e fuoco per le rivolte anti-migranti degli ultimi giorni. Aspettiamo i vostri messaggi come sempre al 334 11 11 622 e intanto vi rinfreschiamo con la musica dell'unico e inimitabile boss Bruce Springsteen su Giornale Radio. Questa è la sua Letter to You. Poi rientriamo insieme, rimanete con noi.

0: Allora ci facciamo cullare dalle note di Bruce Springsteen, ma intanto dobbiamo anche qui al timone delle 20 parlare pure di spazio. È stata una settimana insomma molto intensa da questo punto di vista per l'Italia, con la bella notizia della presenza di Luca Parmitano nel nuovo equipaggio per la missione Artemis 3. In realtà la notizia di oggi però ci riporta agli Stati Uniti. SpaceX di Elon Musk infatti corre davvero al suo esordio al Nasdaq oggi con il nuovo simbolo SPCX, che appunto potremmo leggere SpaceX. I titoli della conglomerata high-tech spaziale di Elon Musk infatti hanno segnato un rialzo del 30% a poco più di $175, che detta così non vi dà tanto idea. Per capirci però partiamo dall'IPO più grande della storia, che ha permesso di raccogliere finora 75 miliardi, mentre hanno fatto un primo prezzo a quota $150. Diverse centinaia di persone si sono radunate davanti al maxi schermo Nasdaq di Times Square, l'iconico display a LED cilindrico alto 7 piani all'incrocio tra Broadway e la 43esima, in attesa di questo esordio sul listino tecnologico. Insomma, dicevamo, Musk si è assicurato fin qui 75 miliardi di dollari, cifra più alta mai raccolta in fase di IPO, con un valore della compagnia poco sotto i 1800 miliardi. Parlando ai dipendenti di SpaceX alla Starbase in Texas, Musk dice: se qualcuno mi avesse detto che sarebbe successo davvero, avrei pensato: amico, devi esserti fumato, roba davvero pesante. Insomma, roba davvero pesante. Sembra che possano essersela fumata in tanti sul piano internazionale. Tra poco, rimanendo in tema, andiamo sul conflitto in Medio Oriente, forse vicino all'ennesima svolta. Prima però ci prendiamo giusto qualche minuto per parlarvi insomma di un incontro che avverrà a breve, già nel mese di giugno, tra la nostra premier Giorgia Meloni e il corrispettivo, il collega francese Emmanuel Macron, forse l'epilogo, chissà, a lieto fine di un rapporto non sempre sulla via en rose, diciamo così. Ce lo racconta nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, segnatevi questa data, 25 giugno. Emmanuel Macron ha scelto Antibes, la punta di diamante della Costa Azzurra, per ospitare Giorgia Meloni e il primo bilaterale italo-francese da quando la leader di Fratelli d'Italia si è insediata a Palazzo Chigi. La coincidenza della stagione estiva invece non è intenzionale. Il vertice fra Macron e Meloni era già previsto nel mese di aprile e si sarebbe dovuto tenere a Tolosa, ma era stato rinviato a più riprese, complici anche le tensioni di circostanza fra Roma e Parigi, una costante della nostra politica estera sin da prima dell'unità nazionale italiana. Meloni e Macron sono uniti senz'altro da una longevità politica invidiabile, per quanto il secondo mandato del presidente francese sia iniziato e verosimilmente destinato a terminare sotto il segno dell'impopolarità. Anzi, per fugare i timori di quel generico establishment che l'ha poi sostenuta, Giorgia Meloni aveva scelto di incontrare personalmente il capo dell'Eliseo prima ancora di ricevere l'incarico di governo, sulla terrazza di un noto hotel romano. D'altronde, tutto nell'attuale congiuntura relega Italia e Francia nella stessa stanza dei bottoni. Esposti all'incertezza, colpite dalle stesse fragilità, soprattutto con un passato importante fatto di luci e ombre. Ma Meloni, negli anni in cui veleggiava dai banchi dell'opposizione verso la leadership del centrodestra, non ha esitato a riversare sul presidente francese i peggiori improperi, accusandolo persino di pratiche neocoloniali nei paesi africani, che lo precedono di molto, come l'uso del franco CFA. Emmanuel Macron, dal canto suo, non ha mai fatto niente per cercare di ingraziarsi la leader italiana, anzi vedendo in lei il prodromo di quello che potrebbe succedere in Francia dopo la sua uscita di scena, con un po' di realismo e con anche qualche abbaglio. Ancora ieri, però, Meloni ha preso le distanze in Parlamento dal formato E3, che esclude l'Italia, lo ricordiamo, Germania, Regno Unito, Francia, per la pace o comunque per il sostegno nell'Ucraina. L'Italia, con un po' di paranoia, attacca la Francia come l'animale quando viene escluso dal branco. È dunque imperativo ricucire, anche in attesa del G7 di Evian già in calendario. Recuperare le promesse del Trattato del Quirinale, l'unico vero ancoraggio sicuro dell'Italia, insieme agli accordi di Aquisgrana con Berlino, in un mondo sempre più in tempesta. A te la linea, Francesco!
0: E allora grazie a Michele Ceci per la sua copertina. Tra poco cerchiamo di capire se sarà guerra o pace questa notte in Iran. Intanto ci ascoltiamo Miles Smith. Questa è Hold Me in the Dark.

0: E allora eccoci, rientriamo ancora insieme, ancora in diretta con il timone delle 20. E allora ripartiamo ancora dagli Stati Uniti e dall'Iran. Donald Trump ha aperto la giornata dicendo per l'ennesima volta negli ultimi mesi abbiamo vinto la guerra, l'accordo è vicino. Poi è uscita anche l'ipotesi che l'accordo potesse essere firmato a Ginevra. Teheran ha negato che tutto questo sia vero. Insomma, stiamo vivendo una specie di eterno paradosso di Achille della tartaruga. Zenone lo aveva detto d'altronde nel V secolo avanti Cristo: per quanto l'accordo possa essere veloce, sembra non poter mai raggiungere la realtà. Siamo in collegamento con Mario Calvo Platero dagli Stati Uniti, editorialista del Corriere della Sera, già capo della redazione americana del Sole 24 Ore, presiede il JEI e la fondazione Palazzo Strozzi USA. Intanto grazie per essere con noi, bentornato e buonasera.
1: Eccoci, grazie, buonasera. Allora,
0: è tutto come dire anche sospeso in questo clima assurdo per cui tra poco gli Stati Uniti inizieranno anche il proprio mondiale di calcio e nel frattempo insomma ci tocca mettere un occhio sulla televisione per guardare la partita e l'altro sulle bombe.
1: Sì, allora dunque gli Stati Uniti, New York in particolare devo dire, oltre al mondiale di calcio, sono soprattutto travolti dal fatto che i Knicks abbiano vinto,
0: peraltro,
1: la squadra,
0: certo,
1: di pallacanestro abbia vinto la terza partita, gliene manca soltanto una, domani potrebbe essere l'ultima, comunque ci sono altre due o tre partite che possono giocare, quindi hanno una possibilità di vincere il loro torneo per la prima volta dal 1972 o 73, quindi parliamo di 53-54 anni
0: prima
1: quindi
0: della rivoluzione iraniana.
1: Non solo, poi abbiamo il primo trilionario, no? Immagino lo abbiate
0: sì,
1: detto,
0: sì,
1: Elon,
0: sì,
1: Musk,
0: Elon Musk,
1: col,
0: certo,
1: col collocamento. Quindi ci sono molte notizie che distraggono gli americani da questa guerra di cui si capisce poco, perché è una guerra che chiaramente mostra che le due parti sono in disaccordo su punti centrali, eppure si cerca lo stesso di fare questo accordo di pace. Allora, dove siamo? Perché le cose cambiano di ora in ora. Ieri sera all'improvviso Trump, dopo che aveva annunciato un attacco notturno, ha detto l'attacco non si farà più perché stiamo raggiungendo un accordo, lo firmeremo, eccetera. Allora qui dobbiamo distinguere, perché si gioca molto sulle parole. Quello di cui si sta parlando in questo momento, e poi se le cose cambiano lo vedremo, ma di nuovo brancoliamo un pochino nel muro,
0: certo,
1: nel buio, è un memorandum of understanding, cioè un, come si chiama, un MOU, un accordo su alcuni principi,
0: un'intesa
1: su cui
0: di massima,
1: si negozierà,
0: diciamo.
1: Un'intesa di massima su cui si dovrà negoziare, ma chi si aspetta oggi o domani o dopo la firma di un accordo che abbia i punti precisamente stabiliti, non, da quel che sento, da quel che vedo, non sarà così. Quindi questa cosa aiuta più l'Iran che gli Stati Uniti. Trump dirà l'accordo è fatto su questo, è fatto su quello, eccetera. Però, insomma, in questi accordi, soprattutto internazionali, bilaterali, insomma, anche le virgole hanno un loro significato. E dunque il fatto che sia un memorandum of understanding piuttosto che un vero e proprio accordo di pace definito, crea di nuovo qualche preoccupazione, tanto più che appena mezz'ora fa hanno di nuovo ripreso a fare ci sono stati di nuovo degli scontri a fuoco. E allora qui dobbiamo cercare di capire quale sia la strategia reciproca, no? Su questo, perché Trump ha trovato, senza saperlo, secondo me, forse non se ne rende conto neppure, ma ha trovato dall'altra parte un negoziatore che è più, usando un termine popolare, sgamato di lui, nel senso che lui si considera il grande negoziatore, ha scritto anche il libro The Art of the Deal, è quello che bluffa, è quello che coglie le persone di sorpresa, è quello che improvvisamente ti tira via il tappeto sotto i piedi. Ecco, gli iraniani sono peggio di lui da quel punto di vista, e quindi lo stanno un pochino, come si dice, tirando scemo, perché
0: Questo è un tema, perché come dire, Donald Trump forse fin qui la sua grande vittoria strategica da quel punto di vista, per questo suo modo di fare, l'ha ottenuta ad esempio nella guerra commerciale con l'Unione Europea, alcuni dicono ha ottenuto quello che voleva sparando altissimo, però poi quando deve giocare tra virgolette contro regimi o autocrazie, da Putin al regime iraniano, scopre che a questo gioco tanti lo fanno da ben prima di lui.
1: Assolutamente, poi Non dimentichiamo che ci sono spaccature all'interno dello stesso regime iraniano, ci sono i falchi che vorrebbero la guerra perché sono convinti che Donald Trump non manderà mai i boots on the ground, e tu non puoi combattere una guerra con un paese di 90 milioni di persone, comunque armato, enorme, senza poi mandare dei soldati che prendano delle posizioni chiave. E quindi la guerra non la vince, per quanto tu possa bombardare obiettivi strategici, e non ti porta poi a raggiungere comunque il tuo obiettivo, cioè di dire abbiamo vinto e voi avete perso, che è un po' quello che è successo, se vogliamo, tra Israele e Hamas. Nel senso che Hamas non ha mai ceduto, nonostante ci fosse la superiorità militare di Israele, Israele fosse entrata, avesse preso delle posizioni chiave e lì avevano anche i boots on the ground, non si è mai arresa, ha continuato a lanciare dei razzi, ha continuato creando poi quella che è diventata una situazione estremamente imbarazzante e negativa dal punto di vista dell'immagine per Israele. Ecco, secondo me questo aspetto che io definisco la sindrome di Gaza, gli iraniani lo hanno ben presente, tant'è vero che in alcune occasioni si è già parlato anche di crimini di guerra americani perché hanno bombardato delle infrastrutture civili. E questo ovviamente a Trump non può fare piacere. Allora, da una parte ci sono gli estremisti all'interno dello stesso governo iraniano che insistono sul fatto che bisogna tirarli in lungo, comunque non cedere e far sì che gli americani vadano pure avanti a bombardare, perché tanto loro saranno comunque martiri e non gliene importa nulla. Non dobbiamo anche dimenticare che abbiamo a che fare con persone che hanno una mentalità completamente diversa dalla nostra, per cui è difficile ragionare sulla base di un esito logico che possiamo in qualche modo stabilire sulla base
0: visto
1: delle
0: nostre esperienze. Visto che ci parli al volo di logica, è arrivato anche un messaggio da Sergio che ci ascolta, e intanto ti fa i complimenti, ti chiede però anche se ci vorrebbero degli psichiatri per Trump. La realtà, al di là della battuta, è che anche gli analisti fanno molta fatica a capire qualcosa, perché viviamo
1: molta fatica,
0: in uno stato di totale.
1: Ma non solo per Trump, no, non ci vogliono gli psichiatri per Trump, perché Trump in qualche modo segue il suo istinto e va avanti, e che sono gli altri che sono anche loro che mischiano le carte e sono dei bugiardi alla fine, perché dicono cose e poi vanno tutto. Adesso i punti chiave sostanzialmente sono due o tre. Da una parte l'America si impegna a rilasciare le risorse finanziarie iraniane, però come? E loro vogliono usare una parte di queste risorse anche per ricostruire alcuni danni fatti nella regione, perché l'Iran ha bombardato il Kuwait, ha bombardato Bahrain, ha bombardato United Arab Emirates, e quindi servono per una ricostruzione questi fondi, non che gli vengono dati e loro ne fanno quello che vogliono. L'altro punto chiave, quindi questa è una concessione, se vogliamo, da parte americana, le concessioni da parte iraniana, il cambio di regime ovviamente non ci sarà, e l'America non lo chiede, non può chiedere a con chi sta negoziando di andarsene, però l'obiettivo principale per gli Stati Uniti resta quello della restituzione dell'eliminazione dell'uranio arricchito che serve all'Iran per costruire questa bomba atomica. Di fatto significa la rinuncia per iscritto che gli americani vorrebbero da parte dell'Iran a perseguire la costruzione di una bomba atomica.
0: Questi sono, come dire, i fatti, poi tra questi ovviamente
1: ecco,
0: anche la questione
1: l'Iran
0: dello
1: stretto. L'Iran
0: non
1: cederà mai su questo, esatto, poi ovviamente c'è la questione dello stretto, ma lo stretto è ovvio, lo riaprono perché quello è anche nell'interesse iraniano, direi una volta che... Però il punto chiave non è come fare lo stretto, il punto chiave è come gestire la questione atomica. Perché da una parte Trump continua a dire hanno accettato tutto, firmeremo, sarà un accordo storico,
0: lo stesso e ogni volta arriva un diniego totale, chiaro, e questo è il punto su cui c'è sicuramente la distanza maggiore. Io ringrazio molto Mario Calvo Platero per essere stato con noi, ci sono tantissimi eventi evidentemente da seguire nel weekend e non sono solo i trilioni di Elon Musk. Grazie ancora per essere stato con noi, ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco, tantissimo altro di cui parlare qui al Timone, rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next.
6: pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo genere sereno, al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con una presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. In giornata situazione sostanzialmente stazionaria, senza alcun disturbo da segnalare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: E allora eccoci qua ancora insieme, 20 e 33 qui su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo, questo è il timone delle 20 con la regia di Giorgio Berselli. E allora ripartiamo da un po' di news in giro per il mondo, ma anche nel nostro paese. Intanto la vicenda abbastanza assurda vissuta da Papa Leone, che sta in questi minuti rientrando in Italia dalla Spagna dopo il suo viaggio apostolico, che si è concluso proprio oggi, e però lo sta facendo su un aereo che gli è stato prestato all'ultimo minuto dal re di Spagna, perché quello su cui il Papa avrebbe dovuto viaggiare ha avuto un guasto tecnico. Beh, insomma, avercene di amici che quando fuori la gomma ti prestano un aereo. Il Jet Falcon dell'aviazione spagnola è decollato dall'isola di Tenerife intorno alle 19 ora italiana e atterrerà a Roma verso le 23 e poi bisognerà rimandarlo indietro al re. Quindi insomma una chiusura così un po' a sorpresa di questo lungo viaggio di Papa Leone in Spagna. In Italia, visto che siamo un paese tutto fuorché serio, il grande tema politico del giorno sono gli omaggi di Giorgia Meloni ad Enrico Berlinguer sui social, una vicenda che si sarebbe potuta tranquillamente evitare non facendo nulla. D'altronde nessuno si aspetta che Giorgia Meloni omaggi Enrico Berlinguer. Ad ogni modo, alle 8 di sera poi il TG1 ha ben pensato di ricordare Berlinguer intervistando il nipote di Almirante, questo perché anche Giorgia Meloni aveva voluto ricordare che Giorgio Almirante, quello della difesa della razza, aveva in qualche modo omaggiato Berlinguer, il suo storico avversario politico, come se questa fosse la cosa più importante della carriera di Berlinguer. Sono tutte vicende che, come dire, si possono evitare molto facilmente, perché il silenzio a volte si fa preferire alle parole. Che lo faccia il primo ministro a mezzo social può anche, come dire, sembrare un giochino politico poco divertente, che lo faccia il telegiornale della televisione pubblica. È invece insomma un altro paio di maniche, ma come dire, soprassediamo e andiamo. Può anche, come dire, sembrare un giochino politico poco divertente, che lo faccia il telegiornale della televisione pubblica. È invece insomma un altro paio di maniche, ma come dire, soprassediamo e andiamo avanti. Ci vogliamo occupare insomma.

tra poco anche in Messico, il paese che si è preparato non senza polemiche ad ospitare alcune partite di questo mondiale e che però dalle immagini che abbiamo visto anche dopo la vittoria della nazionale messicana vive ore di grande festa in pieno contrasto con le scenate che ci arrivano dal nord del confine, dagli Stati Uniti. Ne parliamo tra poco, ripartiamo dalla musica di George Ezra su Giornale Radio, questa è la sua Budapest.

0: Allora, eccoci ancora insieme da Budapest, titolo di questa canzone, fino a Città del Messico. È andato tutto bene, insomma, per l'esordio al mondiale della nazionale ospitante, una delle nazionali ospitanti, quella messicana che ha battuto il Sudafrica aprendo il mondiale, e apre anche una grande vetrina, ovviamente, su un paese che insomma non senza difficoltà e polemiche si è avviato proprio alla possibilità di ospitare quello che peraltro è il terzo mondiale su suolo messicano, e in passato ne abbiamo vissuti alcuni che poi sono rimasti, come dire, nella storia per motivi soprattutto sportivi. In collegamento con noi abbiamo Laura Daverio, corrispondente della RSI proprio a Città del Messico. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi.
0: E allora, insomma, parleremo anche poi dello strano paradosso che si sta creando con le scene che contemporaneamente arrivano dagli Stati Uniti, però aiutaci a fare un minimo di background su come il Messico sta arrivando ed è arrivato all'organizzazione di questo mondiale, che è una grande vetrina. Claudia Sheinbaum ha mostrato dati molto incoraggianti sulla riduzione della criminalità, al tempo stesso le polemiche non sono mancate, anche se con qualche mossa un po' populista la presidente si è giocata qualche cartuccia all'esordio del Messico.
1: Sì, beh, come hai detto all'inizio, questo è il terzo mondiale per il Messico, però è un mondiale diviso tra tre paesi, quindi il livello di investimento, i lavori sono stati subito, come dire, messi sotto discussione, perché in realtà il Messico poi sì, ha tenuto l'inaugurazione, che è stata molto importante, ma qui si terranno solo 13 partite oltretutto all'inizio, e mentre quelle principali saranno giocate negli Stati Uniti. Allora, il discorso sui lavori è sempre: se si guarda un'utilità per la popolazione locale sul lungo termine, o si dà la priorità invece all'evento in sé, ai turisti che arrivano, alle persone che vengono a visitare durante il mondiale, ed evidentemente è stato più in questo senso. I lavori che sono stati fatti non lasciano un'eredità importante per la popolazione. Ovviamente questa è una città che ha grossi problemi di viabilità, perché è una metropoli di oltre 20 milioni di persone, quindi tutti i lavori hanno creato anche

0: molti problemi a muoversi in città e sono anche stati visti alcuni di questi lavori, insomma, come un po' cosmetici, come dicono qui, perché insomma, veramente di immagine in un momento in cui invece questo paese ha delle crisi profonde, questa città che è sempre stata una città complessa ha molte richieste. Vi faccio un esempio: sono stati dipinti tutti i ponti pedonali, qui ce ne sono molti, di colore viola, che è il colore del partito al potere Morena, e sono stati addirittura dipinti anche i separatori di sicurezza tra le strade, e è soltanto che il viola non si vede di notte, e quindi ecco, adesso li stanno ridipingendo di giallo. Allora, sono cose, diciamo, sono una quantità di soldi che non risolvono, diciamo. Sì, non risolvono grandi problemi, ma nel momento in cui non si guarda dei problemi reali, ecco, questa dimostrazione, no, di poca sensibilità fa ancora più male. Pensiamo ai lavori che sono stati fatti intorno allo stadio, è una zona dove manca l'acqua, questo è un problema molto grave a Città del Messico, i lavori hanno tolto ancora più acqua, la gente si è trovata appunto con i rubinetti vuoti o con acqua molto sporca. Ecco, quindi sono tutti segnali che hanno molto infastidito, hanno creato molto malcontento intorno appunto
1: l'ipocrisia che ci può essere dietro, forse così si legge anche la scelta, diciamo, della Presidente contro il caro biglietti di seguire la partita tra la gente, diciamo, nella capitale. Certo non risolve i problemi che ci stavi raccontando, ha però sventolato, come dire, pochi giorni prima dei mondiali dati molto incoraggianti sulla criminalità, che è uno storico problema, diciamo così, per usare un eufemismo del paese. Sono numeri veritieri?
0: Allora, i numeri in Messico bisogna sempre stare molto attenti, nel senso che ci sono delle maniere abbastanza creative di creare e di spostare le statistiche. Per esempio, se noi guardiamo alla riduzione degli omicidi, e poi bisogna anche vedere che, per esempio, le sparizioni forzate sono aumentate. Le sparizioni forzate spesso poi terminano in fosse comuni illegali, ovviamente illegali. Ecco, quindi bisogna stare molto attenti. Poi oltretutto un grosso problema in Messico, proprio per il livello di impunità che c'è, è che molti crimini non vengono denunciati,
1: conteggiati,
0: la maggior parte dei crimini non vengono denunciati, e spesso quando dipendendo dalle situazioni, questo è un paese molto complesso, ci sono delle zone molto più controllate dal crimine organizzato, anche la polizia a volte rifiuta di ricevere le denunce. Quindi in questa situazione non dico che tutti i dati non abbiano un valore, però bisogna prenderli veramente con le pinze. Oltretutto, poco prima dei mondiali, qui abbiamo una situazione di sparizioni forzate molto grave, mancano almeno 133.000 persone, che per molti gruppi è ritenuto invece un numero anche troppo basso, il numero è stato ridotto a poco più di 40.000 dopo una revisione ufficiale e stranamente poco prima dei mondiali. Quindi ecco, su questo grande miglioramento della sicurezza direi che non lo vedo, soprattutto perché tutte le statistiche che riguardano le preoccupazioni dei messicani, il numero uno è sempre la sicurezza, che continua a essere un problema molto grave.
1: Questo è per darvi un po' di chiarezza rispetto ai mondiali, hanno spesso un po' questo effetto di patinare un po' alcune realtà, mentre sta succedendo quasi il contrario, e concluderei con questo: negli Stati Uniti è abbastanza assurdo vedere le immagini delle nazionali che sono arrivate in Messico, come la Spagna, accolte dai mariachi, dai grandi festeggiamenti. Negli Stati Uniti invece i campioni di calcio venivano perquisiti come presunti terroristi. C'è anche un po', secondo te, un po' di controgioco, contropiede, diciamo, per rimanere sul calcio del Messico, che si dà un'aria da grande organizzatore a dispetto degli Stati Uniti?
0: Ma direi proprio di sì, anche perché diciamo, questo mondiale doveva essere il mondiale del Nord America, no? Dei tre paesi del Nord America, quindi anche dare un'idea di unità che sinceramente esiste anche o esisteva. E in questo momento veramente i rapporti con gli Stati Uniti sono pessimi, quindi come dire, è anche facile fare bella figura in questo senso, però sì, va anche ricordato che in realtà il Messico è un paese che accoglie, è un paese insomma di turismo, di grande apertura verso il turismo, è anche un settore su cui ovviamente conta molto, e anche i mondiali vogliono promuovere un'immagine positiva proprio per attirare persone, quindi comunque è quello che credo avrebbe fatto il Messico comunque, e ecco, in questa situazione si è offerto ovviamente di fare un campus a Tijuana per il team iraniano, in maniera che possano essere vicino agli Stati Uniti senza essere negli Stati Uniti. Sarà anche offerta di ospitare la loro partita, loro partite, così come ha offerto al pari del Canada anche di dare il benvenuto a questo arbitro della FIFA a cui invece è stato rifiutato l'accesso. Quindi direi che secondo me l'avrebbe fatto lo stesso, però in questo momento fa una figura
1: Claudia
0: migliore.
1: Claudia Sheinbaum sta facendo il suo gioco, diciamo, è comunque una leader, al di là delle difficoltà che ci stavi dicendo, che sembra aver capito molto bene che guardare verso nord le può portare del consenso in questo momento.
0: Sì, nel senso, allora Claudia Sheinbaum, devo dire che il suo partito è un partito molto mediatico, quindi gioca molto su quello che si può far vedere, no? Sull'immagine, e anche il fatto che lei non sia andata a questi mondiali, per esempio, è una doppia vittoria in realtà per lei, anche se a dire la verità non lo fa nessuno, così come i precedenti mondiali, i presidenti sono andati, però cosa ha fatto? Ha regalato il suo biglietto a una calciatrice giovane, promettente, e lei cosa ha fatto? Non è andata allo stadio, non è andato a festeggiare nella piazza dello Socalo, che è la piazza nel cuore della capitale, invece è andata in un quartiere molto popolare, in uno di queste fan zone, che sono le zone che, dove si organizzano appunto la visione dei mondiali su grandi schermi, e ha fatto, diciamo, questa sua immagine, viene da un partito molto populista, questa immagine di leader del popolo. No, devo dire che la seconda vittoria è stato il fatto che non è andata allo Zocalo. Lo Zocalo, appunto, la piazza principale, perché comunque lì a un isolato c'è un enorme accampamento di protesta degli insegnanti che protestano la loro condizione pensionistica, che sono stati molto aggressivi negli ultimi giorni, sono stati giorni di proteste di molti gruppi, e quindi diciamo, evitando lo stadio, evitando lo Zocalo, ha anche evitato l'imbarazzo di doversi trovare di fronte potenzialmente a una situazione di protesta, facendo poi bella figura e facendosi vedere come, ecco, la leader del popolo. No?
1: Ecco, della spiegato, gente comune. Insomma, il suo successo, e poi tripla vittoria, direi, perché poi il Messico ha anche vinto, che non ha guastato. Io ringrazio molto Laura D'Averio per essere stata con noi. Una buona serata. Questo è il racconto del Messico vero e del Messico, insomma, che ospita comunque il mondiale. Continueremo a seguire ovviamente anche le implicazioni politiche di questo appuntamento. Ripartiamo dalla musica e poi vi portiamo a Belfast. Ci ascoltiamo intanto Katy Perry, così rientriamo un po' anche in tema Regno Unito. Questa è la sua Band-Aids.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone. Torniamo sullo scenario estero per cercare di trarre qualche conclusione da quello che sta accadendo negli ultimi giorni in Irlanda del Nord, soprattutto intorno e all'interno della capitale Belfast. Disordini scoppiati dopo l'aggressione con coltello che ha portato all'incriminazione di un rifugiato sudanese. Per comprendere la portata di questa protesta, che peraltro segue insomma un atteggiamento profondamente minaccioso nei confronti dei migranti che in Irlanda del Nord si era già vissuto qualche mese fa, in collegamento con noi Eugenio Arcero, giornalista presso Radio Dublino, radio per italiani appunto nell'isola di Irlanda. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Pronto, grazie a tutti.
0: Ecco, partirei proprio da un aggiornamento su quella che è la situazione attuale, proteste che stanno continuando, c'è anche insomma una certa difficoltà da parte delle forze dell'ordine nell'identificare, nello stoppare ondate che appaiono anche non sempre nello stesso luogo. Insomma, gli ultimi casi sono anche in una cittadina, Glengormley, che è alle porte di Belfast. Qual è attualmente la situazione sulla sicurezza in città?
1: Allora, rispetto alla prima sera delle proteste, ieri sera gli scontri sono proseguiti, però i toni sono completamente cambiati, le aggressioni sono diminuite molto. Ci sono stati ancora qualche tentativo di attacco verso appunto le case dei migranti, è stata incendiata una casa, però sicuramente il livello della protesta si è molto abbassato. C'è stato un rafforzamento delle forze dell'ordine, sono arrivati all'incirca 200 poliziotti dalla Gran Bretagna in aiuto ai poliziotti nordirlandesi, e sono già state arrestate molte persone e stanno proseguendo le identificazioni, quindi sicuramente il clima è cambiato rispetto alla prima sera.
0: Ecco, ci puoi descrivere che tipo di protesta è? Insomma, è scoppiata in maniera quasi di pancia, si potrebbe dire, dopo l'episodio che ricordavamo, questa aggressione che ha poi portato appunto all'incriminazione di un rifugiato sudanese, peraltro con un video che è diventato virale sui social. Ma esiste, come dire, una forma di organizzazione? In molti, anche a livello politico, da Londra accusano i leader dell'estrema destra inglese, come ad esempio Tommy Robinson, di aver gettato benzina sul fuoco. Esiste una qualche forma di organizzazione, o si è trattato di una serie di proteste nate tra virgolette dal basso?
1: Allora, probabilmente le proteste sono nate spontaneamente e ci sono gruppi Facebook, gruppi Telegram in cui si parla di odio verso gli immigrati, quindi ci sono sicuramente gruppi social di estrema destra in cui vengono coltivati questi sentimenti xenofobi, però la protesta è nata in modo assolutamente spontaneo e il tema centrale è appunto l'anti-immigrazione. Rispetto a Dublino, dove invece gruppi in cui si discute del problema dell'immigrazione sono presenti e radicati ormai da diversi anni. Il problema a Belfast è sicuramente più recente, quindi appunto questa protesta è nata spontaneamente.
0: Vale la pena, come dire, ricordare, anche se si tratta di una pagina completamente diversa, la storia drammatica della città, insomma, che voi chiaramente conoscete bene, una città che non è nuova alle violenze, alla ghettizzazione, alle discriminazioni, che però erano all'interno di un conflitto che vedeva cattolici e protestanti, repubblicani, irlandesi e unionisti allo scontro. Come è cambiata anche la mappatura tra virgolette della città, perché molti degli aggressori, diciamo, che hanno messo a ferro e fuoco la città sono comunque militanti, diciamo, di alcuni partiti della destra nordirlandese? È cambiato il nemico, tra virgolette, nella visione politica di una parte dell'Irlanda del Nord?
1: Sì e no, nel senso che sicuramente dall'accordo del Venerdì Santo i conflitti interni si sono ridotti, però esistono ancora aree all'interno della città in cui c'è una separazione tra i quartieri prettamente cristiani e quelli prettamente protestanti. Ad oggi appunto sembra che le persone vogliano trovare un nuovo nemico, una persona estranea che appunto è rappresentata dal migrante. E questo perché probabilmente dal dopo Brexit molte persone hanno perso fiducia verso la Gran Bretagna, non si rivedono più come cittadini appunto rappresentati dal Regno Unito e quindi per trovare una nuova identità cercano di attaccare insomma il nuovo estraneo che è l'immigrato.
0: Ecco, ti chiedo proprio in conclusione, hai citato come dire gli accordi del Venerdì Santo che posero fine nel 98 al conflitto nordirlandese. Da quel momento comunque l'Irlanda del Nord ha avuto grossissimi problemi di governo, governi estremamente fragili che riflettevano ancora le divisioni del suo elettorato. Come se la sta cavando dal tuo punto di vista il governo di fronte a questa nuova crisi? C'è comunque unità, ecco, nel condannare le violenze? Qual è anche la reazione che c'è stata evidentemente nella Repubblica, che insomma dista pochi chilometri dai fatti e sicuramente non è rimasta a guardare, ecco.
1: Sì, sicuramente oggi sia i politici della Repubblica d'Irlanda sia i politici a potere nell'Irlanda del Nord hanno tutti condannato questi atti insomma di protesta, che sono stati atti vandalici veri e propri. E è chiaro però che dietro queste proteste c'è comunque un disagio sociale reale, perché ad oggi in Irlanda molte persone versano in condizioni di povertà assolute, c'è un enorme problema sul costo degli affitti e dell'acquisto delle case, quindi a livello sociale insomma i problemi non mancano, e chiaramente appunto però l'immigrazione non è la causa dietro a questi problemi.
0: Chiaro, questo occorre sempre ripeterlo, ma rimane un tema sociale evidentemente su cui tenere gli occhi puntati. Allora grazie davvero per un aggiornamento ad Eugenia Arcero, giornalista di Radio Dublino, questi fatti di Belfast in chiusura di questa puntata. E allora siamo in fondo anche a questa settimana. Io ringrazio Michele Ceci in redazione, Giorgio Berselli in regia, la squadra del Timone delle 20. Vi auguro un buon weekend, ricordandovi che noi torniamo già da lunedì e che c'è una ricca programmazione che vi aspetta nel weekend. Da Francesco Massardo è tutto, una buona serata e un buon fine settimana.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. La pace tra Stati Uniti e Iran non è mai stata così vicina, così in un post su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il presidente statunitense Donald Trump ritwitta e annuncia: la firma è possibile già nel weekend o lunedì. Prima il tycoon aveva esultato, abbiamo vinto la guerra, poi le accuse all'Unione Europea, è stata irrilevante. Secondo il premier del Pakistan coinvolto nella mediazione tra i due paesi, è stato raggiunto un accordo su un testo finale per mettere fine alla guerra. L'Unione Europea accelera sul percorso di adesione di Ucraina e Moldavia. Tutti gli stati membri hanno infatti raggiunto un accordo per avviare la prima fase dei negoziati, che potrebbero portare appunto i due paesi a entrare nell'Unione. L'annuncio è arrivato dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e dal presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il passaggio sarà formalizzato lunedì 15 giugno durante la prima conferenza intergovernativa. La cronaca: Alberto Stasi potrebbe presto uscire dal carcere, condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, uccisa nella sua villetta di Garlasco nel 2007, Stasi potrebbe presto ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali. Un provvedimento che dovrà arrivare dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'udienza sull'esecuzione della pena di Stasi si è svolta questo pomeriggio a Milano, nel più assoluto riservo, soprattutto mediatico. Il procedimento non è collegato con l'eventuale revisione del processo. Non parlo dei processi, ma questa vicenda è un'anomalia, commenta intanto, intervenuto sul caso, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Il Falcon del re di Spagna, Felipe, con a bordo Papa Leone XIV, è decollato dall'aeroporto di Tenerife Nord. Il re lo ha offerto al pontefice dopo l'inconveniente, senza precedenti storici, che ha costretto l'aereo papale operato da Iberia a rimanere bloccato per un problema tecnico non risolto a Tenerife. Leone utilizza quindi l'aereo del re per fare rientro a Roma e di qui in Vaticano. Lo sport: dopo lo show si passa al campo. A Toronto è andata in scena la seconda cerimonia di apertura dei mondiali, dopo quella messicana e prima del gran finale americano da Los Angeles. Il Canada ha messo in mostra la sua cultura, le sue tradizioni e la sua diversità. E dopo il Messico, oggi tocca alle altre due padrone di casa. Dalle 21 in campo il Canada, che affronta la Bosnia, che ha eliminato l'Italia ai playoff, mentre gli Stati Uniti incontrano nella notte il Paraguay. Il Canada nega intanto il visto al canadese Thomas Partey. Il difensore del Villarreal salterà il debutto della sua nazionale in programma mercoledì 17 giugno contro il Panama, perché è oggetto di una denuncia per violenza sessuale. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: La malattia diverticolare oggi rappresenta una delle condizioni più frequenti nel mondo occidentale, una patologia che interessa una fetta sempre più ampia della popolazione, specialmente con l'avanzare dell'età. Parliamo di uno spettro di condizioni che va dalla semplice presenza di diverticoli fino a stati infiammatori più severi, noti come diverticolite. La malattia, nella maggior parte dei casi, resta silenziosa per anni, senza dare segnali evidenti, fino a quando improvvisamente cambia volto e diventa dolore, infiammazione e complicanza. Capire quando preoccuparsi davvero, riconoscere i sintomi, distinguere le fasi della malattia e soprattutto sapere come gestirla nella vita quotidiana diventa quindi fondamentale. Informarsi correttamente significa trasformare la consapevolezza in prevenzione, imparando a gestire la propria quotidianità attraverso scelte alimentari consapevoli e un monitoraggio attento dei sintomi. Se volete interagire con il nostro prossimo ospite su questo tema, Giovanni Brandimarte, docente presso il Consorzio Universitario Humanitas e gastroenterologo presso il Nomentano Group, potete mandarci un WhatsApp al 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone, questo è Check Up.

0: La diverticolosi è una condizione anatomica estremamente comune, spesso legata all'età, ma diventa malattia solo quando iniziano a manifestarsi i sintomi. La maggior parte delle persone convive con la diverticolosi senza saperlo, perché nella fase iniziale non dà sintomi. Il quadro cambia quando compare l'infiammazione. È lì che si entra nella diverticolite, con dolore, disturbi intestinali e, nei casi più complessi, complicanze. Buon pomeriggio, professor Giovanni Brandimarte, docente presso il Consorzio Universitario Humanitas e gastroenterologo presso il Nomentano Group. Benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ci spiega, professor Brandimarte, cosa sono esattamente i diverticoli?
1: I diverticoli sono delle estroflessioni, come delle sacchette, delle piccole erniazioni che si formano nel colon, principalmente diciamo nel colon di sinistra, raramente nel colon di destra. Sono, come ha detto bene lei, sono molto comuni. Consideriamo che il 60% della popolazione over 60 ha i diverticoli, e fortunatamente nella maggior parte dei casi è del tutto asintomatico. La diagnosi viene spesso fatta attraverso una colonoscopia, ma fatta per altri motivi, per lo screening del tumore colorettale, per delle perdite di sangue e così via. Per cui, diciamo, è spesso la diagnosi occasionale. E come giustamente ha detto lei, si parla di diverticolosi quando non ci sono i sintomi e di malattia diverticolare quando ci sono i sintomi.
0: E quando avviene il passaggio? Per quali motivi?
1: Il passaggio può essere legato a tanti fattori. Prima di tutto, l'alterazione del microbiota intestinale. Si è visto che alcuni batteri tipo la Kermansia sono in eccesso nei pazienti che hanno i sintomi. Possono essere legati, visto che è una patologia della popolazione della terza età, all'assunzione di antinfiammatori che spesso vengono utilizzati per dolori osteoarticolari. Lo stile di vita è importante: una dieta non equilibrata, molto spostata verso la carne, verso i carboidrati, con un scarso contenuto di fibre, sicuramente predispone all'insorgenza dei sintomi.
0: Anche la stitichezza cronica può essere considerata fra le cause?
1: Allora, la stitichezza cronica può essere una delle cause, in quanto aumenta la pressione all'interno del colon, per cui se c'è una predisposizione a formare i diverticoli, l'aumento della pressione tende a far sfiancare un pochettino le pareti. Però, per esempio, ci sono alcuni studi dove non è stato dimostrato che proprio la stitichezza cronica sia una delle cause principali della comparsa di sintomi. Sicuramente la stasi fecale altera il microbiota intestinale, per cui può essere causa di infiammazione.
0: Esiste una componente ereditaria o quantomeno una familiarità?
1: Sì, cioè ci sono studi fatti specialmente in Lituania, da un collega, Kuciskas si chiama, dove hanno studiato la genetica di questi pazienti, e c'è all'interno della famiglia una componente ereditaria, perché una delle altre altre cause della comparsa di articoli può essere legata a un alterato metabolismo del collagene colico, per cui ci può essere una componente ereditaria.
0: Dove si localizza il dolore? Quali sono le caratteristiche? Qual è il sintomo che non dovremmo mai ignorare?
1: Allora, qui si apre una grande parentesi, perché spesso i sintomi sono simili a quelli del colon irritabile, ma hanno delle caratteristiche diverse. Mentre nella malattia diverticolare il dolore è, diciamo, in fossa iliaca sinistra, cioè dall'altra parte di dove c'è l'appendice, ed è localizzato lì ed è un'intensità medio-severa, nella colon irritabile il dolore è più diffuso. In più può essere accompagnato da meteorismo, diarrea o da stitichezza. La differenza tra le due entità la fa un esame delle feci, la calprotettina fecale, che è un marcatore dell'infiammazione. Nel colon irritabile non è mai quasi mai positiva la capodettina, mentre è quasi sempre positiva nella malattia diverticolare non complicata, la diverticolite. Per cui un po' i sintomi ci possono aiutare, la visita medica, però, sì. E poi la calprotettina fecale è fondamentale. Ora anche l'ecografia, ci sono apparecchiature ecografiche diverse, si fa sempre di più l'ecografia del colon, per cui un bravo ecografista può identificare con l'ecografia i diverticoli.
0: Per esempio, la presenza di febbre ci racconta qualcosa in questo caso? È presente quando c'è un'infiammazione in corso?
1: Allora, qui dipende che tipo di infiammazione. Allora, se noi abbiamo una malattia diverticolare sintomatica non complicata, il mal di pancia, non c'è febbre. Laddove c'è la febbre si incomincia a parlare di diverticolite, per cui è un segno d'allarme. Se uno ha il dolore in quel punto dell'addome con una febbre e il dolore intenso, si può pensare che il paziente possa avere una diverticolite. Qui la febbre ci porta sempre sulle condizioni più severe, la diverticolite che può essere complicata o non complicata.
0: Scrive un nostro ascoltatore: Ezio, mi hanno diagnosticato una diverticolite, ma leggendo online mi sono spaventato perché i sintomi sembrano simili al morbo di Crohn. Come si distinguono queste due malattie?
1: Allora, queste due malattie si distinguono principalmente nella localizzazione, perché il morbo di Crohn fa male nella parte opposta di solito. Il morbo di Crohn coinvolge l'ileo terminale, per cui il dolore è nella parte opposta a quella dove si infiammano i diverticoli. Sono rare le diverticoliti, diciamo, a destra. Si può spaventare, ma perché la diverticolite deve essere trattata con antibiotici, spesso e volentieri, a volte anche con il ricovero ospedaliero. Per cui dire: ho la diverticolite, vado su internet, guardo.
0: È sempre rischioso.
1: È sempre rischioso.
0: È sempre molto rischioso. Molto.
1: Mi pare vedere molto rischioso. Il dottor Google
0: è vero. Senta, professore, complicanze. Quali sono le complicanze più frequenti della diverticolite?
1: Allora, le complicanze nell'aspetto benigno possono essere una, diciamo, stenosi o una, diciamo, rigidità del sigma dovuto a una fogosi cronica dei diverticoli. La complicanza vera è quella che si ha nella malattia diverticolare complicata, cioè la perforazioni intestinali, ascessi, fistole che necessitano spesso e volentieri un intervento chirurgico anche d'urgenza.
0: Va bene, professor Brandimarte, ci fermiamo per qualche istante, facciamo una breve pausa musicale e poi torniamo a parlare di diverticolite col professor Giovanni Brandimarte.

0: per anni la diverticolite è stata trattata in modo, diciamo, piuttosto standard. Oggi la gestione della malattia si è evoluta, non si parla più di cosa non mangiare, ma di una strategia integrata che combina farmaci, idratazione e una rieducazione del sistema digerente. L'obiettivo non è solo curare l'episodio acuto, ma ridurre il rischio di recidive e permettere a chi ne soffre di mantenere una buona qualità di vita. Dico bene, professor Giovanni Brandimarte?
1: Dice benissimo. La prima cosa che vorrei dire è sfatare un mito. I semi e i semini non fanno assolutamente male ai diverticoli. Per cui spesso i pazienti con i diverticoli tolgono con la pinzetta i semini dal kiwi, dai pomodori. Questo è inutile farlo. Ci sono degli studi che hanno addirittura dimostrato che mangiare nocciole, noccioline faccia bene al colon. Perché
0: anche
1: hanno
0: tutte le fibre, no? Anche tutte le fibre, certo. Tutto quello che concerne le fibre.
1: Poi bisogna parlare di malattia diverticolare o diverticolite. La diverticolite è un evento acuto che va quasi sempre ospedalizzato. Poi c'è la malattia diverticolare, quella che è molto più frequente, dove sicuramente un comportamento alimentare equilibrato, l'abbiamo già detto prima, con con delle fibre, minor consumo di carne e di carboidrati, aiuta sicuramente ad equilibrare l'ecosistema del colon. E in più ci sono anche delle possibilità anche terapeutiche. Il mito della terapia antibiotica cronica, anche quello è stato sfatato. Adesso sono state da poco pubblicate delle linee guida, diciamo, prodotte dal nostro gruppo, sono internazionali, dove si è definito appunto questo, che una terapia per prevenire il primo episodio di diverticolite non è ben chiara. Ci sono tante opzioni e bisogna più che altro, secondo me, valutare sia i sintomi e sia il valore della calprotettina. Per poter prevenire il secondo o terzo episodio, sicuramente la mesalazina sta prendendo piede come terapia per cronica, per prevenire la diverticolite. Però è anche l'attività fisica importantissima.
0: Ah, ci arriviamo all'attività fisica, ci arriviamo, anche perché è arrivato il messaggio di un ascoltatore che parla proprio di questo. E invece, professore, che ruolo hanno i probiotici nella gestione della malattia?
1: Allora, secondo me è un ruolo fondamentale, perché la disbiosi c'è e la disbiosi causa infiammazione. E in questo caso però probiotico è un termine molto vago. Devono essere considerati come dei farmaci, se servono a curare o a controllare i sintomi. Per cui ci sono alcuni probiotici che hanno un'azione antinfiammatoria, che possono essere utilizzati e che hanno dato degli ottimi risultati nel controllare i sintomi e anche la calprotettina fecale, e spesso anche sono associati a dei prebiotici o dei postbiotici, perché il concetto è quello di agire modificando il microbiota, riportandolo alla norma e cercando di togliere i batteri che hanno un'azione proinfiammatoria, mettendone altri che hanno un'azione antinfiammatoria.
0: Messaggio da Claudio: faccio palestra e sollevamento pesi da anni, gli sforzi intensi e gli allenamenti pesanti possono peggiorare la situazione o favorire le recidive? Quindi sport sì o no? E che tipo di sport?
1: Allora, lo sport sicuramente sì, perché lo sport aiuta, perché fa parte dell'attività sportiva anche della prevenzione. La vita sedentaria non aiuta, anche perché lo sport attiva anche la motilità intestinale, è anche una terapia per la stitichezza, volendo.
0: Sì.
1: E lo sport estremo in generale fa sempre male, non è che fa benissimo,
0: certo.
1: Però non va ad influire sui diverticoli e non dovrebbe peggiorare la diverticolite. Se poi però uno insieme allo sport intenso ci mette anche prodotti proteici e così via, esagera anche su questo, poi quello potrebbe anche...
0: E beh, questo non va bene.
1: Non va bene comunque in generale,
0: no,
1: secondo me.
0: Certo, ecco. Certo, infatti. Una terapia di mantenimento nel tempo, quale potrebbe essere o qual è? Cosa suggerisci?
1: Allora, la terapia, io inizierei di solito dei buoni nutraceutici che hanno dimostrato un'azione antinfiammatoria, perché hanno ridotto il valore della calprotettina e tendono comunque a mantenere l'ecosistema intestinale diciamo equilibrato. Se vogliamo parlare di farmaci, a mio avviso la mesalazina fatta a cicli o continuativa può essere un'alternativa. Sicuramente le terapie vanno personalizzate, la terapia deve essere considerata come un vestito che noi andiamo a cucire intorno al paziente, per certo. Cui bisogna valutare i sintomi, bisogna valutare la frequenza della comparsa dei sintomi e l'intensità dei sintomi. Però ecco, probiotici studiati, e ce ne sono, e mesalazina sicuramente possiamo agire sull'infiammazione, perché la malattia diverticolare è una malattia infiammatoria, non una malattia infettiva.
0: Intervento chirurgico, naturalmente nei casi più gravi, oggi la chirurgia è meno invasiva rispetto al passato, cos'è cambiato?
1: È cambiato che la laparoscopia ha ridotto notevolmente i tempi di degenza, l'intervento rimane sempre lo stesso, se uno deve togliere il sigma lo deve togliere punta e basta, ma il tempo di degenza e il post-operatore è sicuramente diverso. Sull'intervento chirurgico, pure qui le linee guida hanno ribadito che non è la quantità degli episodi di diverticolite a definire quando operare un paziente, ma bensì forse l'intensità degli episodi e l'intervallo tra un episodio e l'altro. Se io ho un paziente che mi fa una diverticolite ogni 10 anni, forse non penserei nemmeno di operarlo, ma certo. Un paziente che mi fa 3 episodi di diverticolite in un anno, forse lo opererei, considerando anche l'età, le comorbidità. Per esempio nei giovani la diverticolite è molto più aggressiva che nelle persone anziane. Per cui va individuato questo. Nell'immediatezza, se ci troviamo di fronte ad una diverticolite complicata, nella maggior parte dei casi si va a finire l'intervento chirurgico e a volte si crea una colostomia e poi con un secondo intervento si ricanalizza per proteggere, diciamo, il colon. Però non bisogna mai arrivare ad avere una diverticolite complicata. Le malattie croniche vanno sempre controllate, anche quando si sta bene, e questo spesso non viene percepito dai pazienti.
0: Bisogna monitorarle.
1: Esatto, fare magari una calprotettina ogni anno, andare dal medico di base e farsi vedere. Questo viene percepito spesso per le malattie cardiologiche, non per quelle gastroenterologiche. Mentre invece una diverticolite è abbastanza grave, a volte quasi come un infarto, voglio dire. Per cui
0: grazie.
1: Importante.
0: Grazie, grazie, grazie al gastroenterologo professor Giovanni Brandimarte, docente di gastroenterologia presso il Consorzio Universitario Humanitas. Breve pausa e poi torniamo con Check Up.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 e 30 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
6: E noi torniamo in corsia. Negli ultimi 3 anni molecole come la semaglutide hanno trasformato il trattamento dell'obesità, ma mentre i corpi cambiano rapidamente, la scienza inizia a interrogarsi su cosa accada alla psiche. Esistono 2 narrazioni contrapposte circa l'effetto psicologico del farmaco su chi lo assume. Da un lato, studi recenti suggeriscono un effetto protettivo contro i disturbi dell'umore, meno depressione, meno ansia, una qualità della vita migliore. Dall'altro lato emergono testimonianze di un profondo impatto sulla sfera emotiva e comportamentale, con pazienti che riferiscono un appiattimento delle emozioni e la perdita di piacere per le attività quotidiane. Un disagio che neanche l'entusiasmo per aver perso peso riesce a far superare, un effetto collaterale che non spegne solo il desiderio di cibo, ma influenza tutto il sistema del piacere. Occorre capire, e noi cercheremo di farlo oggi con il nostro ospite, se questi farmaci dimagranti stanno davvero migliorando la salute mentale di chi li assume o se in alcuni casi rischiano di spostare il tema su un altro piano. In mezzo, come sempre, ci sono le persone con le loro aspettative, le loro fragilità, il desiderio di stare meglio e la paura di pagare un prezzo che ancora non conoscono. Sempre il 334 11 11 622 per i vostri messaggi su WhatsApp. Ne parliamo tra poco qui a Check Up.

0: questo può tradursi in meno sintomi depressivi e ansiosi. La stabilità metabolica raggiunta sembrerebbe tradursi in una maggiore sicurezza interiore, in una protezione contro l'autolesionismo. E dico sembrerebbe, però andiamo per gradi. Vediamo come queste molecole possono rappresentare un nuovo orizzonte sicuro e promettente per la salute mentale dei pazienti. Dottor Marco Chianelli, coordinatore della Commissione Obesità, Associazione Medici Endocrinologi presso Regina Apostolorum di Albano Laziale. Un piacere di sentirla, dottor Chianelli, benvenuto.
1: Buongiorno, bentrovata e grazie per l'invito. Ormai è diventata quasi una tradizione, quindi è un piacere.
0: Dottor Chianelli, in che modo il miglioramento dei parametri metabolici influisce direttamente sull'umore? Cioè, esiste un nesso tra la facilità del dimagrimento e la riduzione dello stress cronico?
1: Sicuramente sì, nel senso che ci sono, è una, come dire, un complesso interplay, perché da una parte il farmaco favorisce queste azioni e dall'altra questi risultati favoriscono il benessere, quindi è un po' un feedback positivo. E cioè, mi spiego meglio, fino a qualche tempo fa c'erano dei farmaci, sì, come la liraglutide, che andavano benissimo, funzionavano, facevano dimagrire un po' di meno, comunque avevano degli ottimi effetti. Tuttavia la loro distribuzione all'interno dell'encefalo era limitata ad alcuni effetti sui centri dell'appetito. Con l'avvento della semaglutide invece la distribuzione all'interno del cervello della molecola è cambiata. E quello che è apparso subito chiaro, che anche da studi sperimentali, insomma anche nell'animale esperimento, ma anche nell'uomo e così via, che questa molecola potesse interagire con i centri della ricompensa, che come lei capirà sono centri molto importanti, perché sono quelli coinvolti nelle dipendenze, sono quelli coinvolti nella pulsione al cibo, perché la pulsione al cibo altro non è che avere una ricompensa con il cibo. Quindi se io ho un farmaco che oltre ad agire sul senso dell'appetito, della sazietà, agisce anche sul senso del benessere attraverso l'interazione con questi centri, ho un miglioramento della qualità della vita già prima di perdere peso, soltanto per il fatto che comunque interagisce con questi centri. E quindi io mi sento meglio. Il sentirsi meglio, come dire, sicuramente ha un effetto positivo sulla riduzione della pulsione, perché se io mi sento meglio e sono gratificato, ho meno bisogno di gratificarmi con altre cose, tipo appunto i dolci, per esempio, che sono una delle cose più gratificanti.
0: Assolutamente. Purtroppo.
1: Esatto, esattamente. Quindi c'è un miglioramento del benessere accompagnato da un miglioramento della pulsione, che poi agisce come conseguenza sul peso, che però a sua volta agisce migliorando la percezione del sé, sia attraverso lo stato di benessere, perché la persona si sente meglio, si muove meglio, respira meglio, le ginocchia le fanno meno male e così via, sì, sia perché vedendosi meglio, sentendosi meglio, anche riduce lo stigma, che è quella brutta condizione in cui il paziente con obesità si trova a sentirsi svalutato e quindi si contribuisce, perché purtroppo lo stigma senz'altro contribuisce a peggiorare il peso, perché sentirsi male, giudicati e svalutati comunque fa aumentare il desiderio di pulsione, che è comunque gratificante, e quindi se io mi sento svalutato mi devo gratificare e quindi aumenta la pulsione e aumenta anche il resto. Quindi sì, sono degli ottimi risultati, e come diciamo noi sempre, noi non vogliamo perdere peso, vogliamo aumentare la salute. E se noi perdiamo peso sentendoci meglio, e ci sono studi che hanno migliorato, hanno considerato la qualità della vita con questi farmaci, che è sicuramente migliorata, e poi mettiamoci anche questo, nel senso che dobbiamo seguire anche la nutrizione giusta e l'attività fisica giusta, allora chiudiamo il cerchio e quindi ci sentiamo meglio in tutti i sensi, perché aumenta proprio il

0: senso di benessere, di quello che posso fare, si ampliano gli orizzonti, prima pensavo di non poter fare certe cose, adesso lo faccio, ed è una cosa che vediamo spesso nei nostri ambulatori quando i pazienti fanno le cose giuste. Quindi, sì, ottimi risultati.
1: Allora, usciamo un attimo dagli effetti sull'umore, ci dica sì. Quanto incidono questi farmaci sulla glicemia e sul rischio cardiovascolare?
0: Molto per due motivi. Lei deve considerare che l'obesità è uno dei principali, se non il principale fattore di rischio sia per lo sviluppo di diabete sia per lo sviluppo di malattie cardiovascolari, perché l'obesità porta con sé una serie di complicanze metaboliche come l'ipertensione, l'ipercolesterolemia e l'infarcimento grasso dei tessuti, tra cui le arterie, il cuore e quant'altro, e il fegato, e tutti questi sono fattori di rischio cardiovascolare. Quindi i farmaci che sono oggi più utilizzati, che sono gli analoghi del GLP-1 o i doppi agonisti che usano l'analogo del GLP-1 più il GIP, che sono due ormoni intestinali secreti in risposta all'assunzione del cibo, entrambi questi ormoni, queste terapie hanno effetti importanti sulla glicemia, tant'è che sono stati prima utilizzati nel diabete e poi utilizzati nei pazienti con obesità, perché si è visto che fanno dimagrire. Quindi sul diabete hanno un effetto fantastico, consideri che le persone che hanno obesità e prediabete, cioè sì, un'alterazione della glicemia che non è come quella del diabete, ma è non è neanche normale, quindi
1: importante
0: esatto, siamo tra 100 e 125 di glicemia a digiuno e tra 5,7 e 6,4 di emoglobina glicata, che è la misurazione della media della glicemia. In questi pazienti che hanno la glicemia non a posto e sono anche obesi, queste medicine prevengono lo sviluppo di diabete conclamato dall'85 al 95% dei casi. Quindi è una prevenzione quasi assoluta. E questo fa parte del grande vantaggio cardiovascolare che questi farmaci inducono nel paziente con obesità, sia indirettamente attraverso la riduzione del peso, sia attraverso il controllo dei fattori di rischio. Tanto che ci sono studi che sono una pietra miliare ormai di un paio d'anni fa, hanno visto cosa succedeva nei pazienti con obesità che avessero avuto già un infarto. E è stato visto in uno studio con la semaglutide che la riduzione di un secondo infarto in questi pazienti è del 28%, cioè per dirne una, un paziente su tre dei pazienti che assume la semaglutide, se ha avuto un infarto, ha la probabilità di non averlo grazie a questo trattamento. E questo si accompagna ad una riduzione globale dei fattori di rischio, quindi della proteina C reattiva che è un segno di infiammazione, della glicemia, del colesterolo, della pressione. Quindi dal controllo multifattoriale dei fattori di rischio poi risulta un controllo molto importante, 28% è una riduzione molto importante in questi pazienti del rischio di avere un secondo infarto. Quindi sicuramente fattori cardiovascolari, i fattori cardiovascolari beneficiano moltissimo, ma ci sono tanti studi.
1: Abbiamo tanti messaggi di ascoltatori, sto pensando, scrive Lorenzo di Milano, di iniziare questa terapia, ma non ho un'obesità importante, più che altro vorrei perdere 15 kg. Chiede, è un uso appropriato o c'è il rischio di entrare in una dinamica sbagliata anche dal punto di vista psicologico? Cioè 15 kg giustificano l'utilizzo di questo farmaco, dottor Chianelli?
0: Diciamo che 15 kg non sono poi così pochi, vuol dire che comunque se dobbiamo perdere 15 kg vuol dire che sicuramente abbiamo un peso che configura una condizione di obesità. L'obesità a qualsiasi titolo merita di essere trattata, ma anche il sovrappeso merita di essere trattato se ci sono delle complicanze. Cioè noi diciamo in modo molto semplicistico che una persona rientra nell'obesità quando l'indice di massa corporea che cerca di mettere in relazione il peso con l'altezza supera 30. Se io ho un indice di massa corporea di 31 vuol dire che ho un'obesità di primo grado. Se ce l'ho tra 25 e 30 ho un sovrappeso. Allora la normativa italiana prevede l'utilizzo di questi farmaci a partire dai 27 di indice di massa corporea, purché ci siano complicanze legate al peso, e cioè sì, o l'ipertensione, o la glicemia alterata, o la dislipidemia, o il grano grasso, o problemi alle ginocchia, o un'insufficienza cardiaca, perché anche lì questi farmaci vengono utilizzati. Dobbiamo però capire due cose: che questi farmaci, essendo farmaci, come tutte le terapie, hanno un effetto fin quando vengono utilizzati. Quindi io posso sicuramente prenderli, posso oggi è realistico perdere 15 kg, non è così facile, bisogna perderli bene, quindi bisogna prendere il farmaco, ma insieme la giusta terapia nutrizionale e insieme alla giusta terapia fisica. Così facendo si perde peso bene e meglio. Però deve essere chiaro, perché non bisogna creare delle aspettative non realizzabili, che il paziente dimagrito non è guarito, ha un'obesità in buon controllo, che perde nel momento in cui perde la terapia. Quindi gli effetti del farmaco, sia sulla glicemia, sia sul fegato grasso, sia sul peso, sono legati alla sua assunzione cronica. Quindi dico sempre ai pazienti che se io sono pronto ad accettare un sacrificio dal punto di vista economico negli anni a venire, è un buon investimento sulla salute, ma se invece penso di fare una terapia per 3-6 mesi, ho speso soldi perché
1: inutilmente.
0: Esattamente. Quindi
1: va bene, allora poi vedremo anche cosa succede quando finisce la cura. Intanto invito i nostri ascoltatori a inviarci messaggi al 334 11 11 622. Fra qualche istante torniamo col professor Marco Chianelli.

0: Stiamo parlando di farmaci dimagranti. Accanto all'entusiasmo per questi farmaci, ai benefici psicologici, talvolta anche inattesi, si sta facendo strada una riflessione più cauta che riguarda quello che accade nella mente, perché intervenire su fame e su sazietà significa toccare uno dei sistemi più profondi del nostro equilibrio emotivo. E il cibo non è solo nutrizione, è anche abitudine, è anche conforto. Quando questo meccanismo cambia, e magari cambia rapidamente, qualcosa può spostarsi anche sul piano psicologico. Alcuni studi e diverse segnalazioni parlano di una riduzione del piacere, di una sorta di appiattimento emotivo, in certi casi di una difficoltà a provare entusiasmo. Dottor Marco Chianelli, coordinatore della Commissione Obesità, Associazione Medici Endocrinologi presso Regina Apostolorum di Albano Laziale, scrive: Susanna, ho iniziato da poco questa terapia e sto dimagrendo, ma mi accorgo che il mio rapporto con il cibo è diventato quasi indifferente, come se avessi perso anche il piacere della convivialità. Spero sia una fase transitoria. Dottor Chianelli, ci sono alcuni pazienti che segnalano proprio questo appiattimento emotivo, la perdita di piacere nelle attività quotidiane. È frequente questo effetto?
1: Beh, senz'altro ci sono delle segnalazioni e non sono infrequenti i pazienti, però dobbiamo partire dal presupposto che noi interveniamo su un assetto nutrizionale alterato, nel senso, per spiegarmi meglio, quando se noi facciamo una risonanza magnetica cerebrale ad un paziente che ha problemi di obesità e gli mettiamo davanti un pezzo di pizza, il paziente ha un'attivazione, e si vede con la risonanza magnetica, dei centri dell'appetito e della pulsione. Se noi facciamo la stessa cosa con un paziente che invece è magro, questi centri non si accendono. Questo cosa significa? Che c'è una pulsione nel paziente con problemi di peso che è patologica, nel senso che Basta vedere il cibo per desiderarlo. Quindi noi rimettiamo a posto in parte questo sistema e si può sperimentare una perdita del piacere di mangiare, perché non abbiamo più quella pulsione al cibo. E effettivamente, come dicevamo prima, questi farmaci hanno anche degli effetti sulle dipendenze, proprio perché agiscono sul centro della pulsione e del centro della ricompensa. Quindi si può trovare un aspetto di minore entusiasmo a fronte anche però di un maggiore controllo, e questo molti pazienti lo riferiscono anche nella vita quotidiana, cioè riescono a controllarsi e a fare quelle cose che avrebbero dovuto fare da sempre, che però non ci riuscivano perché avevano quella impulsività che invece adesso è più sotto controllo. Ora, ciò detto, non c'è dubbio che molti di questi effetti sono dose dipendenti e quindi col tempo tendono a diminuire, e anche vanno incontro ad una riduzione col tempo. Quindi nella maggior parte dei casi sono temporanei. Tuttavia dobbiamo capire che una riduzione della pulsione al cibo e dell'appetito fa parte dell'effetto terapeutico di questa sostanza, cioè la sostanza serve proprio a questo, a ridurre l'appetito. E quindi in questo senso viene meno un aspetto importante. Tuttavia l'importante è che nel momento in cui si mangi rimanga inalterato il gusto del piacere, quindi il gusto del cibo. Certo. E certo possono avere un impatto sulla vita sociale, perché magari uno prima era abituato a uscire e mangiava il supplì, la bruschetta, la pizza, la birra
0: e poi è convivialità e allegria, no? Sì. Mangiare non è solo il gesto di ingurgitare, cioè, è tutto il resto,
1: è condivisione. Tuttavia sappiamo che la maggior parte dei pazienti a fronte di questa terapia di solito fa fatica a finire la pizza, che è il motivo per cui dimagriscono, perché riescono a controllare meglio il cibo. Questo può essere vissuto con insofferenza da alcuni, perché si toglie un po' di convivialità, però ecco, se uno sa dosare sapientemente le dosi, non soltanto del farmaco ma anche del cibo, riesce a mangiare tutto ciò che gli piace, continua quindi ad avere una convivialità, però con quantità ridotte, che è quello che è l'obiettivo. Quindi,
0: ma quando finisce Quando finisce la cura, dottor Chianelli, è importante essere affiancati o affiancare un percorso nutrizionale strutturato?
1: Allora, cioè, è molto importante capire che non è prevista la fine della terapia per i pazienti che hanno problemi di peso. Perché molti pazienti me lo chiedono, ma perché ancora non è, per due motivi: da una parte perché non si è mai pensato fino adesso che l'obesità fosse una malattia, e quindi si pensava che fosse soltanto il risultato del fatto che uno mangia, mentre è il contrario. Io mangio perché ho una malattia che si chiama obesità. Questa malattia mi fa mangiare. È molto importante capire che il peso non è la causa dell'obesità, ma è la conseguenza dell'obesità. Io aumento di peso perché ho la malattia obesità, e non è che divento obeso quando aumento di peso. È molto importante capire questo. Se uno capisce questo, capisce perché la terapia va considerata cronica, così come non è il diabete che fa venire la glicemia che fa venire il diabete, il che vuol dire che se io ho aggiustato la glicemia non è che non sono più diabetico, ho un diabete in buon controllo, e nessuno si sognerebbe di sospendere la terapia del diabete. Noi siamo in questa circostanza oggi sia perché è una rivoluzione culturale, sia perché nel diabete, per fortuna, questi farmaci, proprio questi stessi farmaci, vengono erogati a spese del Servizio Sanitario Nazionale, mentre al momento ancora non è così.
0: Dottor Chianelli, la ringrazio molto. Grazie, dottor Marco Chianelli, coordinatore della Commissione Obesità, Associazione Medici Endocrinologi, presso il Regina Apostolorum di Albano Laziale. Check-up finisce qui, io vi aspetto domani alle 16, adesso linea alle notizie, poi Giornale Radio continuerà a informarvi con Roberto Poletti e Italia No Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.

0: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti ed Iran sembra sempre più vicino. Forse la firma già nel weekend o lunedì, come riporta Axios, citando una telefonata con Donald Trump. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in un tweet, poi ripostato dal tycoon su Truth, scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, salvo poi specificare che l'accordo finale non è ancora stato raggiunto e che la questione nucleare verrà affrontata in una seconda fase. Gli impegni presi devono essere mantenuti, nessuna scusa. È il monito su X del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. La cronaca: Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere e l'affidamento in prova ai servizi sociali. È ancora in attesa del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano perché i giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi in gran segreto, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto, anche in semilibertà, in questi anni e per le relazioni positive dell'equipe del carcere di Bollate. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio definisce tutta la vicenda un'anomalia. Un automobilista è morto e altri 3 sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incidente avvenuto questa sera sull'autostrada A5 Torino Aosta, a 1 chilometro dallo svincolo di Volpiano in direzione Torino. La vettura con le 4 persone a bordo è finita fuori strada e si è ribaltata nei campi al lato della carreggiata. Una persona è stata sbalzata dall'abitacolo ed è morta sul colpo. Le altre sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale in codice rosso. SpaceX fa il botto e lancia Elon Musk al ruolo di trilionario, il primo del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica, attiva in settori che vanno dall'AI ai razzi e fino alle attività spaziali di TLC, ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. Tennis: Mattia Bellucci esce di scena all'ATP 250 di Stoccarda, battuto nei quarti di finale da Taylor Fritz, campione in carica sull'erba tedesca, con il punteggio di 5-7, 7-5, 7-5 in 2 ore e mezza di gioco. Non è bastata un'ottima prova al tennista lombardo, che alla distanza ha pagato dei piccoli passaggi a vuoto. Grande merito a Fritz, che dopo il primo set perso non ha tremato nei momenti chiave dei parziali successivi. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.

E allora può iniziare la puntata 189 di Italiano Limits. Siamo in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'una. Ben ritrovati a tutti. Vi ricordo il sito www.giornaleradio.fm, c'è il sondaggio del giorno e c'è la possibilità di ascoltare la radio. Oggi apriamo con una domanda molto semplice, ma a cui forse oggi nessuno è davvero in grado di rispondere. La guerra tra Stati Uniti e Iran è davvero finita, oppure stiamo assistendo all'ennesimo annuncio che potrebbe essere smentito nel giro di poche ore? Perché nelle ultime 24 ore è successo praticamente di tutto. Donald Trump ha annunciato che l'accordo con Teheran è sostanzialmente fatto, ha detto che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutto quello che volevano, che l'Iran avrebbe accettato di non dotarsi mai dell'arma nucleare e che la firma potrebbe arrivare già nel fine settimana, probabilmente a Ginevra. Ha perfino rivendicato una vittoria totale, sostenendo che gli Stati Uniti avrebbero vinto una guerra da soli e definendo, quando si lavora col condizionatore, e definendo l'Europa e il G7 sostanzialmente irrilevanti. Ma nello stesso momento da Teheran arrivavano messaggi molto diversi. Il governo iraniano continua a ripetere che non esiste ancora alcuna conclusione definitiva, che l'intesa è ancora al vaglio delle autorità competenti e che molte delle condizioni circolate sui media occidentali non corrispondono affatto a quelle discusse nei negoziati. I Pasdaran hanno addirittura definito un'illusione americana alcune delle ricostruzioni sulla firma imminente. Non è tutto. Trump oggi è tornato all'attacco, sostenendo che le condizioni fatte trapelare dall'Iran sarebbero fake news e che non avrebbero nulla a che vedere con il testo realmente concordato. Ha accusato Teheran di essere un interlocutore inaffidabile e ha avvertito farebbero meglio mettersi in riga e a farlo in fretta. Nel frattempo però i mercati stanno già festeggiando. Il petrolio è crollato di oltre il 4%, il gas in forte ribasso, le borse europee corrono e molti investitori stanno già scommettendo sulla riapertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della crisi energetica che per mesi ha tenuto il mondo con il fiato sospeso. Ma c'è un'altra questione: se davvero si arrivasse a un accordo, chi avrebbe vinto? Trump sostiene che l'Iran avrebbe rinunciato definitivamente all'arma nucleare, dall'altra parte però i media iraniani insistono sul fatto che Teheran manterrà il diritto ad arricchire l'uranio, che non rinuncerà alla propria sovranità e che vorrebbero sbloccati miliardi di dollari di fondi congelati all'estero. Due narrazioni molto diverse che sembrano entrambe rivendicare una vittoria. Allora vogliamo chiedervi, lo chiederemo tra poco dopo il brano ai nostri analisti, ma lo chiediamo anche a voi ovviamente: possiamo fidarci degli annunci di Donald Trump, oppure la sua strategia continua a essere quella di proclamare accordi prima ancora che siano realmente conclusi? Quando sentiamo parlare di pace imminente, dopo mesi di annunci, tregue saltate, negoziati interrotti, siamo di fronte a una svolta vera o all'ennesima tregua destinata a durare poco? E ancora, se l'accordo verrà firmato davvero, chi avrà ottenuto di più? Gli Stati Uniti, che rivendicano uno stop al nucleare iraniano, o l'Iran, che potrebbe ottenere la riapertura di Hormuz, l'alleggerimento delle sanzioni e lo sblocco di miliardi di dollari? Allora voi lo sapete, ci potete scrivere al 334 11 11 622 e tra poco cercheremo di capire se siamo davvero davanti alla fine della guerra o soltanto all'inizio di un nuovo capitolo.

0: E buonasera al direttore Paolo Liguori, ben ritrovato Paolo.
1: Ciao, buonasera a te e agli ascoltatori. È un appuntamento piacevole questo.
0: Sì, ma io vorrei capire se è piacevole anche l'epilogo di questa vicenda della guerra. Cioè, siamo davvero davanti alla fine della guerra o è solo l'inizio di un nuovo capitolo?
1: Ma guarda, è sempre l'inizio di un nuovo capitolo, però quando finisce la guerra, succede sempre così, però quando finisce la guerra, io poi, sai, ancora sto aspettando l'applicazione di tutte le cose che si chiedono, sai, alla fine sui giornali di oggi finalmente hanno scritto che tutto giocava attorno al denaro, non al petrolio, al denaro che questi miliardari, super miliardari iraniani avevano depositato su conti esteri, su stati esteri, e che Trump gli aveva bloccato. E allora praticamente loro dicevano: ridateci il denaro, e Trump gli diceva: sì, però prima pagate i danni di guerra che avete provocato con quei soldi e poi vi diamo il saldo, diciamo. Questo era l'epilogo. Poi finalmente qualcuno ha cominciato a capire, perché l'ha detto Trump, che l'accordo per chiudere questa partita con l'Iran in un certo modo, lui, a parte con gli altri paesi arabi che hanno chiesto l'intervento degli Stati Uniti, in realtà auspicato, chiesto, sollecitato, ma in realtà un certo filo di dialogo lui l'ha avuto pure con i cinesi, con Xi Jinping. La prova di questo che ti sto dicendo, per chi non ci crede e ci ascolta, è che mai hanno bombardato un sito di petrolio, mai hanno toccato un oleodotto. Cosa che invece, come tu sai, nei piani di Netanyahu alle estreme conseguenze era prevista, ma in realtà Trump ha un obiettivo più mondiale, e cioè dice: io mi prendo il petrolio del Venezuela, impedisco che nel mio continente si venga a rifornire la Cina, ma lascio scorrere il petrolio dell'Iran verso la Cina. Su questo è andato a parlare con Xi Jinping quando è andato. Ora, quando sono d'accordo loro, e in realtà in Iran sono divisi tra le tre componenti, quella religiosa dei famosi Ayatollah e quella politica del governo e quella dei Pasdaran, e sono divisi tra di loro, state queste divisioni, perché quando queste tre componenti si uniscono è pericoli per tutto il Medio Oriente. Così è stato da ormai 10 anni. E insomma, se Trump riesce a bloccare quell'accordo miserabile sull'uranio che firmarono con Obama, perché questo va detto, lo firmò l'Iran, certo, con Obama era impazzito, andò al Cairo e fece un discorso all'università e fece vincere le elezioni ai fratelli musulmani che avevano destituito Mubarak. Ora è dovuto rientrare al governo al-Sisi e arrestarli tutti, perché stavano facendo un disastro in tutto il mondo arabo, ma non parlo solo dell'Egitto, in Egitto di più, ma anche Arabia Saudita e altri paesi, e tutti questi alla fine si sono rivolti al polo americano, agli Stati Uniti, per farsi un po' proteggere. E adesso, se si arriva a questo epilogo, è un momento di riappacificazione del Medio Oriente, fermo restando una parentesi che io non ti voglio, te la apro ma non te la posso chiudere, che è quella della Turchia, che è stata ferma, però sempre ammiccando all'Iran, pur non essendo sciita, però la Turchia si sente Erdogan il leader del mondo arabo, e quindi pensava: oh, finiti i fratelli musulmani, sono io il capo. Però non lo puoi fare senza l'Iran, e alla fine tutti stanno tranquilli. Questi avevano distrutto la Siria, l'Iraq e soprattutto il Libano, che non esiste più il Libano che conosciamo io e te o che abbiamo letto sui libri. Esiste Hezbollah, che ha praticamente ucciso presidenti libanesi, che ha distrutto la Repubblica. Israele sta trattando con il Libano, ma la guerra lì non è finita, perché dal Libano le basi Hezbollah hanno bombardato in tutti questi anni Israele. Allora bisogna che la facciano finita. Tutto questo dicono: ah, il disastro di Trump. Va bene, certamente è stato un disastro per noi europei, però non è che la fuga dall'Afghanistan miserabile, ignominiosa, posando le armi in mano ai talebani e ridandogli tutto il potere che gli era stato levato, con cui opprimono donne, paese, democrazia eccetera, sia stata bella, no? Non è che quell'America democratica sia stata pacifista, quella che faceva la guerra, diciamo, in Afghanistan. Quindi io, le chiacchiere stanno a zero. Se questa guerra finisce, e finisce con gli iraniani con le penne più basse, io sono contento.
0: Grazie, finisce, direttore Paolo Liguori, se finisce. Grazie, grazie mille, buon lavoro sempre.
1: Ciao.
0: E allora vi ricordo, grazie, vi ricordo il numero per intervenire in diretta, che è quello di sempre, 334 11 11 622, così potete anche confrontarvi con i nostri analisti. Intanto Vance, che dice, il vicepresidente degli Stati Uniti, ha affermato che sta notando molte informazioni false su un possibile accordo per riaprire lo stretto e porre fine al programma di armi nucleari dell'Iran. In primo luogo, è sempre Vance a parlare, gli iraniani non stanno ricevendo alcun denaro in contanti e non vengono sbloccati fondi semplicemente per la firma di un accordo o partecipazione a un incontro. L'accordo è strutturato per garantire che le preoccupazioni degli Stati Uniti e dei loro alleati abbiano la priorità e che se la Repubblica Islamica dell'Iran rispetta i propri obblighi, i benefici economici ricadranno su di essa e sull'intera regione, ha spiegato Vance, aggiungendo che questo accordo ha il potenziale per trasformare la regione e portare una pace duratura. Sempre Vance che dice: ho notato alcune cose bizzarre nella copertura delle ultime ore. Primo, persone che giustamente un mese fa definivano Donald Trump un presidente storico, ora criticano un accordo basandosi su notizie non confermate dai media. Secondo, sempre Vance a parlare, persone che dicono che non si può credere una parola detta dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica, che però sembrano credere a post sui social media da fonti anonime, ha osservato ancora Vance. Il presidente otterrà per noi un buon risultato in un modo o nell'altro, ha concluso appunto Vance. Vedremo tutto naturalmente nello svolgersi imminente a Teheran, dice Vance, no soldi o fondi per la firma dell'accordo. Queste sono le ultime notizie, tra poco con altri ospiti torniamo sempre qui.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 26 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: E allora vi sto chiedendo al 334 11 11 622 in merito al probabile accordo tra Stati Uniti, Israele e Iran, se siamo davvero davanti alla fine della guerra o è l'inizio un nuovo capitolo. Intanto Trump per il momento tace, ha parlato tutto il giorno, ma parla Putin, che dice che sono impegnati oltre 700.000 soldati russi in Ucraina e che la Russia intensificherà gli attacchi di rappresaglia.

Allora Putin che dice la Russia da sola contro l'Occidente è collettivo, sia i negoziati ma nostri interessi da tutelare, nessuno è mai riuscito a infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Putin, nessuno è mai stato in grado di infliggere una sconfitta strategica alla Russia, né mai ci riuscirà, lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con il personale militare impegnato in Ucraina. Non sono mai riusciti a fare nulla del genere e non ci riusciranno mai, ha sottolineato Putin, citato da TASS, e questo perché il nostro popolo multietnico e unito comprende la propria responsabilità verso le generazioni futuri, verso i propri nipoti. È chiaro a tutti che la Russia si trova quasi da sola contro l'intero cosiddetto Occidente collettivo rappresentato dalla ben nota organizzazione del blocco atlantico settentrionale. E quindi, sempre Putin, la Russia intensificherà gli attacchi contro le infrastrutture ucraine per scoraggiare le forze di Kiev dal colpire gli obiettivi civili. È considerato ciò che stanno facendo, dobbiamo, e questo è il nostro prossimo compito, rispondere in modo appropriato, e lo stiamo facendo, e intensificheremo i nostri attacchi per scoraggiarli dall'attaccare le nostre strutture civili. E poi pronti a negoziare, ma sulla base sulla realtà del terreno. La Russia è disponibile a tenere negoziati per mettere fine al conflitto in Ucraina, ma a patto che si tenga conto della realtà sul terreno e che non vengano lanciati ultimatum contro Mosca. Stiamo pronti a tenere negoziati con il nemico, ma con la dovuta considerazione della realtà sul terreno. Questi devono essere negoziati, non gli ultimatum hanno lanciato finora. E ancora, i raid dei droni di Kiev, che si sono intensificati negli ultimi mesi, hanno come obiettivo quello di seminare divisioni in seno alla società russa e danneggiare l'economia, ha dichiarato Vladimir Putin, sottolineando che l'Ucraina non riuscirà nel suo intento. Il loro obiettivo è quello di dividere la società russa, di seminare confusione, di infliggere danni economici, ma non ci riusciranno. Ha ammesso però che Mosca deve rafforzare il suo sistema di difesa aerea, come ha già ammesso nei giorni scorsi a San Pietroburgo, e poi ha ricordato Putin che sono impegnati sul campo oltre 700.000 uomini. Torniamo a parlare invece anche con voi al 334 11 11 622 dell'imminente pace, punto di domanda, tra Stati Uniti e Iran.

0: Buongiorno Sergio da Milano. Non si può dargli torto al presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Il campo di battaglia è la Russia e l'Ucraina e ogni tanto la Russia. La Russia sta combattendo con 32 paesi NATO più l'Ucraina 33. Il campo di battaglia è una cosa, l'appoggio militare, l'appoggio politico, l'appoggio economico, l'appoggio sostanziale sono 32 i paesi contro uno e non ce la faranno mai a battere la Russia. Sergio da Milano.
1: E allora un problema tecnico al decollo, Leone XIV scende dall'aereo, un problema tecnico è stato rilevato sull'aereo del Papa alle Isole Canarie poco prima della partenza prevista per Roma, costringendo Leone XIV a sbarcare. Secondo quanto riportato dai giornalisti, il re Felipe di Spagna, che aveva appena salutato il Papa sulla pista, è salito brevemente a bordo dell'aereo. Successivamente i due sono scesi e sono rientrati al terminal. Il Papa è sceso, il re lo è andato a prendere a bordo e lo ha scortato in sala VIP, quindi l'aereo con a bordo Papa Leone XIV non è decollato da Tenerife per un problema tecnico. Buonasera al direttore dell'unità Piero Sansonetti.
2: Buonasera, ma ce lo ridanno però?
1: Sì, ce lo ridanno.
2: Cioè, l'unica certezza che ho io è quel Papa, tra l'altro, sequestrano gli spagnoli
1: Avevano fatto tutte le cerimonie di saluto, no? E quindi era la prima visita di Papa Leone in un paese europeo dall'inizio del suo pontificato e praticamente hanno fatto tutte le cose tecniche, i saluti convenevoli alle Canarie, tappa conclusiva della visita pastorale, salito sull'aereo Papa Leone, e questo problema tecnico al decollo lo ha costretto a scendere con il re che è tornato a prenderlo, l'ha portato in sala VIP. Questo è successo pochi minuti fa, ecco.
2: E vabbè,
1: quindi ce lo ridanno.
2: Io senza il Papa non so più che fare, perché ieri ho fatto un discorso pazzesco sull'immigrazione, il Papa.
1: Vuoi ricordare i punti di questo discorso che ha fatto sull'immigrazione?
2: Sono molto semplici, ho detto: attenti, quando vedete sbarcare quei poveretti, io non li chiamo clandestini, io penso che siano nostri fratelli. Poi è andato oltre, ha detto: quando vedete quelli, vedete Gesù. Cioè, lui non li chiama clandestini, li chiama Dio. E ha detto: noi dobbiamo inchinarci e dobbiamo fare come San Pietro, che faceva il pescatore di anime. Tutte le anime che circolano sul Mediterraneo, che siano regolari o irregolari, vanno salvate. Vabbè, e che ti devo dire? A me è rimasto solo questo leader, perché poi è come quello precedente, cioè proprio il Papa, non è nemmeno la persona, era Francesco, ora è Leone, ma dicono le stesse cose, le dicono in contrasto con la stragrande maggioranza dello spirito pubblico europeo, c'è niente da fare. Sono due idee completamente diverse di etica che si stanno confrontando e che stanno scontrandosi e che sono del tutto incompatibili. Io sono dalla parte del Papa e spero che gli spagnoli ce lo ridiano in fretta, perché non so come fare.
1: Sì, un aereo si rimedia in fretta e una pace che non si rimedia tanto in fretta. Cosa sta succedendo qui? Fine della guerra, inizio di nuovo capitolo?
2: L'impressione che ho io è che ci sia, però adesso io non è che ne ho le prove, né degli, però ho l'impressione che questa pace fra l'America e l'Iran non piaccia a Israele, e che il problema di Trump ora sia quello, e che deve riuscire a fare digerire a Netanyahu, che oltretutto è in campagna elettorale, vota fra pochi mesi, vota mi pare alla fine di ottobre, quindi fra pochissimo. E non è favorevole naturalmente all'accordo

0: fatto gli americani e gli iraniani. Mi pare che siamo a un passo dalla pace fra Iran e Stati Uniti, però c'è l'incognita di Israele, che comunque, sai, non è che è una piccola incognita, poi lì la questione è quella, no? È difficile risolverla, e tanto più è difficile risolverla in campagna elettorale, anche se ci sono gli interessi delle due campagne elettorali che sono praticamente contemporanee, quella di Israele e quella negli Stati Uniti per l'elezione di mezzo termine, e finiscono a una settimana di distanza, mi pare, l'ultimo martedì di ottobre e il primo martedì di novembre, e che sono però interessi contrastanti, perché Netanyahu non c'è niente da fare, vuole la guerra. Trump pensa di poter affrontare le elezioni solo se ha portato a casa almeno una pace, non certo, non credo che riuscirà, non mi pare possibile che riuscirà a portare quella che aveva promesso, la pace fra Ucraina e Russia, però almeno questa, anche perché questa guerra poi l'ha scatenata lui con l'Iran, quindi deve assolutamente chiuderla prima delle elezioni. Mancano ancora alcuni mesi, però adesso mi pare che ci siamo vicinissimi, se non si chiude adesso rischia di riaprirsi tutto.
1: Senti, ma i motivi della forza di Netanyahu nei confronti di Trump, perché poi alla fine è Trump il moderato dei due in tutti i sensi.
0: In questo momento sì, Trump è il moderato di tutti e due. Io non è che ti so dire esattamente quale sia la forza di Netanyahu, ci sono tante ipotesi. Ci sono anche molti favoleggiamenti, no? Si racconta che lui ci abbia i file, che lui ci abbia col Mossad, chissà che cosa sa Epstein, però io francamente non credo che sia questa la questione. La questione è politica, è molto più complessa, e sulla amicizia formidabile fra Stati Uniti e Stato di Israele si è sempre è molto difficile da mettere in discussione, anche se ricordo, anche se io ero piccolo e tu non eri nato, che quando ci fu la crisi del 56 tra Israele e la Lega Araba, che si arrivò sul filo della guerra, i francesi e gli inglesi erano pronti a intervenire a favore di Israele, furono clamorosamente Eisenhower, cioè gli Stati Uniti, e Khrushchev, cioè la Russia, a fermare tutto e a dire a Israele di fermarsi, e a fermare anche la Francia e la Gran Bretagna. L'America quindi è sempre stata strettissimamente legata ad Israele, ma in altre fasi è stata più indipendente e ha mantenuto il comando. Ora sembra che Trump, su questo non capisco se riesce a tenere il comando o se obbedisce a Netanyahu.
1: Senti, la prima pagina di domani dell'Unità.
0: È la prima pagina aperta su questo, esattamente su quello che abbiamo detto fino adesso. La pace sembra vicinissima, ma c'è l'incognita Netanyahu. Dopodiché ci abbiamo un'intervista a Maria Elena Boschi sul carcere, che sai è un tema sul quale noi battiamo molto, e poi ho scritto un breve articolo che voglio citare perché dice: giù le mani dal Fatto. Tu sai che a me io non amo il Fatto, sì, Quotidiano, no, è un niente. Giornale che è molto lontano da me, però l'idea di una querela da 250 milioni che rischia di chiudere un giornale che comunque ha una voce molto importante nel panorama della stampa italiana sarebbe una ferita inaudita. Se il Fatto chiude per una querela, diciamo, è una ferita formidabile, inaudita per tutto il giornalismo italiano, anche per quello che è lontanissimo dal Fatto, come per esempio il mio giornale. Però penso che noi giornalisti dovremmo mobilitarci a difesa del Fatto, non si può tollerare una querela da 250 milioni, francamente. E invito,
1: non si può tollerare né come atto né fisicamente, insomma, ecco, diciamole tutte le cose. Ecco.
0: Esatto, è una intimidazione intollerabile nei confronti di un giornale che io certo non amo, ma che è un giornale importante nel panorama della stampa, e io penso che Cipriani e Minetti farebbero molto bene a ritirare quella querela. Ciò non toglie che la campagna del Fatto contro Minetti, contro Cipriani e soprattutto contro il Presidente della Repubblica è stato un clamoroso errore giornalistico, ma che non è che possiamo pagare con un atto così grave. Credo che su questo dobbiamo essere compatti, noi giornalisti, e il sindacato dovrebbe intervenire per difendere il Fatto, anche il suo direttore e soprattutto i suoi giornalisti.
1: Grazie, grazie al direttore dell'unità Piero Sassonetti, buon lavoro. Buon lavoro, noi torniamo dopo il brano.

0: Appunto, lo dice pure il signor caro direttore Sansonetti, che questa guerra l'ha scatenata Yuse in Iran. Non capisco perché Rigori dice che l'Iran deve pagare i danni della guerra. Se erano a casa loro e sono per un pretesto assurdo, gli USA sono andati lì a prendere la testa all'Ayatollah, adesso devono pagare pure i danni del bombardamento. Ma stiamo scherzando? Grande Sansonetti, Gabriele da Milano.
1: Ecco, mi piace quando al 334 11 11 622, che è il numero per raggiungere tutte le trasmissioni di giornale radio e a maggior ragione questa Italia No Limits, che vi fa parlare come tutte le altre trasmissioni, ma ancor di più e senza censure. 334 11 11 622, mi piace, dicevo, quando sostanzialmente ascoltate le opinioni dei nostri esperti e subito dopo dite anche la vostra, mettendo a confronto due visioni diverse, come è stato in questo caso. E quindi è lo spirito nostro, no? Quello di sentire tutte le voci e fare in modo che voi siate di quell'idea o di quell'altra. Allora approfittatene, parliamo ovviamente in questa prima parte di trasmissione, ma poi andremo a parlare anche dell'effetto che fanno le dichiarazioni della Meloni di ieri, di questo paese, come è stato raccontato, eccetera, con molti ospiti. Dicevo, approfittate anche voi per dire la vostra, per aiutarci a capire se siamo davvero davanti alla fine della guerra o all'inizio di un nuovo capitolo. Ancora fatemi controllare giusto per scrupolo, nessun aggiornamento sull'aereo del Papa. Ecco, no, c'è un aggiornamento, perché in realtà il Papa è sceso dall'aereo scortato dal re spagnolo al decollo da Tenerife. Si parlava, il re è salito a bordo, l'ha scortato di nuovo in sala VIP, si parlava di un problema tecnico, in realtà si tratta del forte vento, quindi il problema tecnico che ha bloccato il volo Iberia, con il quale il Papa, il seguito i giornalisti devono fare il rientro da Tenerife a Roma, è stato dovuto al forte vento. Lo ha spiegato il comandante in nuovo annuncio fatto a bordo del velivolo, perché il Papa è uscito ovviamente, ma sono rimasti i passeggeri. Si sta procedendo alle operazioni di risoluzione con una prova su pista e il Papa è ancora in attesa nella sala VIP della base aerea di Tenerife. Quindi il forte vento ha impedito il decollo dell'aereo che ci avrebbe dovuto riportare in Italia il Santo Padre. Quindi niente di allarmante, ma comunque una notizia che per qualche secondo ci ha lasciati in apprensione. Tutto a posto, tutto sotto controllo, l'avete sentito.
2: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. Sempre più vicino l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Forse la firma già nel weekend lunedì, come riporta Axios citando una telefonata con Donald Trump. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in un tweet poi ripostato dal tycoon su Truth, scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. Salvo poi specificare che l'accordo finale non è ancora stato raggiunto e che la questione nucleare verrà affrontata in una seconda fase. Nella bozza c'è la fine del blocco navale, specifica Araghchi. E intanto Reuters rivela che gli Emirati Arabi Uniti hanno accettato di sbloccare miliardi di dollari per l'Iran. Il dado è tratto, sebbene la strada davanti a sé resti ancora decisamente lunga. L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto, per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Si tratta di un passo dal profondo valore, sia politico sia concreto. Con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'etera per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. La giornata da cerchiare in rosso sul calendario è quella di lunedì 15 giugno, quando è stata convocata la conferenza intergovernativa che formalizzerà la posizione dell'Unione Europea. Tragedia in montagna, tre alpinisti sono morti precipitando per 400 metri lungo la parete nord del Gran Paradiso sul versante della Valle d'Aosta. Secondo quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. Sul posto sta operando il soccorso alpino valdostano assieme a quello della Guardia di Finanza per recuperare i corpi. L'incidente sarebbe avvenuto a poca distanza dalla vetta, che si trova a 4061 metri di quota. Due settimane fa un'altra vittima nella stessa zona. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi, potrebbe presto uscire dal carcere ed essere affidato in prova ai servizi sociali. Il condizionale è d'obbligo perché i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano, dopo l'udienza che si è svolta in gran segreto al Palazzo di Giustizia, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. L'istanza era stata presentata dalla difesa un paio di mesi fa e questa volta anche la sostituta PG Valeria Marino si è unita alla richiesta dei legali, concedendo il suo parere favorevole, innanzitutto per via della buona condotta del 42enne. SpaceX fa il botto e lancia Elon Musk al ruolo di trilionario, il primo del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica, attiva in settori che vanno dall'AI ai razzi e fino alle attività spaziali e di TLC, ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: E tra poco andiamo avanti con i nostri ospiti. Ci sta per raggiungere il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. E voi naturalmente. Ci siete, vero? A tra poco.

0: E allora andiamo subito a sentire, lo chiamiamo il generale Vincenzo Camporini, anzi lo facciamo tra qualche minuto perché facciamo un passo in più, no? Proviamo a capire cosa ci sarebbe concretamente scritto nell'accordo che si sta discutendo, perché il punto fondamentale è che non stiamo parlando di una pace definitiva e nemmeno di un accordo nucleare conclusivo. Quello che starebbe emergendo è una sorta di memorandum politico, una tregua strutturata che serve a fermare la guerra e a creare le condizioni per trattare. In pratica gli Stati Uniti e l'Iran si starebbero scambiando sicurezza contro benefici economici. Da una parte Teheran si impegnerebbe a fermare le ostilità contro gli interessi americani nella regione, a garantire la riapertura dello stretto di Hormuz, a favorire il mantenimento della tregua anche sul fronte libanese e aprire una nuova fase negoziale sul proprio programma nucleare. Dall'altra parte Washington sarebbe pronta ad alleggerire gradualmente le sanzioni economiche, consentire un aumento delle esportazioni petrolifere iraniane e sbloccare una parte dei miliardi di dollari attualmente congelati all'estero. Ma attenzione, il vero compromesso è tutto qui. Gli Stati Uniti non ottengono subito la rinuncia iraniana al nucleare, l'Iran non ottiene subito la fine completa delle sanzioni, entrambi rinviano il dossier più difficile. Secondo le indiscrezioni, infatti, il memorandum prevederebbe circa 60 giorni di tregua durante i quali dovrebbe aprirsi il negoziato vero e proprio sul programma nucleare. Solo in quella fase si discuterà di arricchimento dell'uranio, di controlli internazionali, di limiti alle attività nucleari e delle eventuali garanzie richieste da Washington e Israele. Ecco perché ciascuno sta raccontando una storia diversa. Trump sostiene: abbiamo costretto l'Iran a sedersi al tavolo e abbiamo evitato che si dotasse della bomba atomica. L'Iran risponde: abbiamo ottenuto la riduzione delle sanzioni e non abbiamo rinunciato al nostro programma nucleare. Per capirci, se l'accordo venisse firmato domani, nessuna centrifuga verrebbe spenta immediatamente e nessuna bomba atomica verrebbe smantellata. Verrebbe invece aperto un percorso negoziale che dovrebbe portare forse a quelle decisioni. Ed è proprio qui la domanda decisiva: siamo davanti al primo passo verso una vera soluzione o semplicemente a un modo per congelare il conflitto e rinviare di qualche mese il problema più grande? Ne parliamo tra poco con il generale, vi dicevo, Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e Difesa. Adesso è il momento di ascoltare un vocale.
1: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Io veramente sto invecchiando talmente tanto che non riesco più a rapportarmi, a confrontarmi con questo mondo, oppure questi ci prendono per i fondelli. Ma come si fa a parlare di pace quando Israele continua a bombardare e l'America continua a bombardare? Come fai a trattare una pace mentre bombardi la persona che dovrebbe trattarla? Non so, mi sembra una cosa talmente assurda. Io sto cercando di capire, ma è sempre più difficile. O sotto c'è veramente un disegno diabolico di queste teste grosse, di questi grossi cervelli che stanno facendo veramente tanta grana, tanti soldi sulla pelle delle persone. E ci sta, perché intanto è sempre stato così. Oppure veramente questi danno i numeri, oppure io sono fuori dal mondo, non ci sto, cioè veramente mi arrendo, perché non è possibile. Quell'altro, il biondo col ciuffone, continua a dire che la pace è vicina da 3 mesi praticamente. Continua a far grana perché continua a vendere petrolio e tutto il resto, continua a prendersi stati così come se niente fosse, come se giocasse a risico. E il resto della gente, il resto della popolazione mondiale sta zitta, cioè, compresi noi, compresi noi. Decide di attaccare Venezuela, attacca Venezuela. Decide di rompere le palle a Cuba, rompe le palle a Cuba. Decide di che siamo una schifezza, ci dice che siamo una schifezza. Cioè, ma no, io veramente non ho più parole. Saluto.
2: Buonasera, dottor Poletti, Stefano da Monza. Ma sa che non lo so se sono contento o dispiaciuto se nell'eventualità che questa guerra con l'Iran terminasse. No, le spiego, perché io ancora adesso ho visivamente, c'ho ancora sotto gli occhi e mi sembra che sia come se fosse successo ieri, tutte queste migliaia di fratelli iraniani, perché siamo tutti fratelli in questa terra, fratelli iraniani che migliaia e migliaia che scorrevano nelle strade, nelle piazze di Teheran, sperando nella libertà e nella democrazia, come quella che viviamo oggi noi, privilegiati, capito? E invece sono stati uccisi a migliaia, bruciati vivi con i lanciafiamme e mitragliati dalle milizie del regime delle Ayatollah. E adesso che la guerra finisce, chi ne subirà le conseguenze? Sono proprio la popolazione, di cui a noi, sinceramente, all'Europa non gliene frega niente, non gliene mai fregato niente, perché l'Europa ha lasciato da sola l'America, la quale ha sbattuto le corna, si è fatta male. Certo, c'era un deficiente al comando, però che quello è un altro discorso. E a noi se ne fregava solamente della benzina, capisce? Di quella gente lì, delle loro sofferenze, a noi ideologici e ben pensanti non ce n'è mai fregato niente. Questo è. Buona serata.
0: E che dire, buona serata a lei. Intanto parla il comandante dell'aereo del Papa che è tranquillissimo, in attesa ovviamente ancora all'interno della sala VIP dell'aeroporto di Tenerife. Mi dispiace molto per l'accaduto, il problema al motore è stato probabilmente causato dal vento in coda. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce il Paese, il comandante dell'aereo Iberia che doveva riportare il Papa a Roma e che ha avuto un problema tecnico. Oltre al Papa sono scesi dall'aereo anche alcuni dei cardinali che accompagnavano Leone nel suo viaggio, tra questi Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, e il cardinale spagnolo Ángel Fernández Artime. Secondo quanto riferisce la TV spagnola RTVE, il ritardo del volo dovrebbe essere di circa mezz'ora, quindi niente di assolutamente preoccupante. È chiaro che, essendoci a bordo del volo il Santo Padre, è scattata tutta una serie di procedure e di allarmi. Sentiamo Roberto da Roma che ci attende in linea. Buonasera.
3: Buonasera Roberto. Io vorrei ricordare un po' a tutti che l'agenzia nucleare che aveva verificato le cose dell'Iran e diceva che ci volevano anni per fare una bomba atomica. Non solo, io credo che tutta questa farsa serva solo a far guadagnare i soldi a Trump, perché ha detto che non so quanti soldi ha guadagnato, a Netanyahu, che loro ogni volta fanno questo tipo di tregua, dopodiché quelli intanto continuano ad avanzare, più passa il tempo e più avanzano. E quindi dipende tutto da Netanyahu, perché non è che dicono agli ex bollà: noi ritorniamo nei nostri territori se voi fermate tutto, e ogni volta che lanciate un razzo noi ci prendiamo un metro in più. No, questi continuano a bombardare, a buttare giù le case. Tra parentesi, dove sta tutto l'inghippo? Quando dicono che bombardano le case dove ci sono gli Hezbollah, loro danno prima l'avvertimento di andare via, quindi in realtà se c'erano gli Hezbollah se ne vanno, no? E buttano giù i palazzi per prendersi tutto il territorio. È Israele la chiave di tutto. Ma la cosa più grave è ancora col discorso della Meloni che ha fatto ieri, che vuol mandare le navi là. Ma pensate voi se per caso un pazzo butta un missile, fa qualcosa su una nave nostra, entriamo in guerra. Cioè, io penso che tutti noi dovremmo essere attenti a queste buffonate per gente che si sta arricchendo e per fare il grande Israele. Io non ho, ce n'è che ce l'ho con Israele. Cioè, hanno rovinato tutto quello che hanno fatto in tutta la loro vita, perché nessuno parla di quei Gaza è sparita. Cioè, Gaza ormai è diventato stanno morendo di fame e nessuno dice più niente. E il nostro Presidente del Consiglio, per avere, no, a parte il Presidente del Consiglio, ma anche gli altri, basta che uno dica una tesi, il capo, la Presidente, e tutti vanno dietro a trovare delle scuse, eccetera, eccetera. Noi dovremmo rimettere tutto all'ordine del giorno, dovremmo dire noi stiamo morendo di fame.
0: Grazie, grazie, cioè, Roberto. Corro bene, che tra prego. Poco arriva. Grazie.
3: Sì, scusami che mi sono dilungato.
0: No, ciao. Ma figurati, ma va benissimo. È che tra poco arriva il generale Camporini dopo.

0: E buonasera al generale Vincenzo Camporini, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
0: Generale, questa è una vera tregua o soltanto una pausa prima del prossimo scontro, a suo avviso?
1: Bella domanda. Diciamo che in queste settimane, in questo mese e mezzo, due mesi che sono passati, abbiamo avuto delle docce fredde continue, con annunci e controannunci. Credo che siamo arrivati a 39. Abbiamo vinto la guerra, tra qualche ora firmiamo. Vediamo, speriamo che questa sia la volta buona. Anche se mi aspetto un accordo del tipo ci siamo messi d'accordo che entro nei prossimi 60 giorni ci metteremo d'accordo.
0: Esatto.
1: Speriamo che in qualche modo si trovi qualche soluzione. È chiaro che le posizioni sono molto molto distanti fin dall'inizio, ci sono i problemi relativi ai fondi congelati dell'Iran, che sono congelati dall'epoca ancora del famoso accordo JCPOA. Ci sono i problemi relativi all'agibilità di Hormuz, con una pretesa richiesta di pedaggi che a un certo punto aleggiava nell'aria. C'è il problema del nucleare, che anche qui finora le distanze non mi sono sembrate accorciate. Le leggeremo tra qualche ora, perché la promessa è che si firma entro il weekend, speriamo che sia questo weekend.
0: Senta, generale, l'Iran ha subito un danno militare tale da cambiare i rapporti di forza nella regione, e quanto è stato realmente compromesso, da quel che si può capire, il programma nucleare iraniano?
1: Ma il programma nucleare iraniano qualche problema ce l'ha sicuramente, perché si tratta di installazioni abbastanza delicate, incavernate, protette appunto da decine di metri di granito, ma io credo che le sole scosse generate dalle vibrazioni delle esplosioni che ha subito lo scorso anno abbiano in qualche modo messo in difficoltà i macchinari presenti in queste sale. Difficile dirlo, cioè difficile, impossibile, senza andare a controllare, e nessuno sta controllando, nessuno può controllare ovviamente. Quindi rimane sempre un punto di domanda. I dati di intelligence ne sono usciti, spesso contraddittori, quindi non è che ci siano dei riferimenti in qualche modo più attendibili di altri.
0: Senta, generale Camporini, molti italiani si chiedono: siamo davvero più sicuri oggi rispetto a un mese fa, tanto per dire, ma è un modo anche per capire la sua analisi della situazione?
1: Diciamo che la scossa data agli equilibri globali da questa operazione sono molto pesanti, e li sentiremo per molto tempo. Perché ci sono dei danni anche fisici che dovranno essere riparati. Sulla maggiore o minore sicurezza nell'area, questo è l'obiettivo che persegue Netanyahu, ovviamente, con il tentativo di neutralizzare e possibilmente eliminare la minaccia portata dagli Hezbollah, che rimaneva l'unica frontiera diciamo poco sicura di Israele. Malta Galilea sottoposta ai bombardamenti quasi quotidiani da parte di Hezbollah. Quindi se riuscirà in qualche modo l'equilibrio finale a far sì che l'Iran non abbia più le risorse per alimentare questi gruppi di guerriglieri, in quell'area ci sarà un miglioramento della sicurezza. Ma io credo che comunque quello che è successo sia un altro ennesimo colpo ai concetti di diritto internazionale, ai concetti di regolare le diatribe con i negoziati e non con le armi, che tra l'altro è uno dei principi fondamentali dell'articolo 11 della nostra Costituzione, detto così,
0: certo.
1: per inciso.
0: Grazie al generale Vincenzo Camporini, buon lavoro generale.
1: Grazie a voi.
0: E intanto Elon Musk è il primo trilionario al mondo, il titolo dell'azienda vola al più 21%, Elon Musk è ufficialmente diventato il primo trilionario al mondo grazie all'aumento delle azioni di SpaceX al debutto su Wall Street. Lo riportano i media statunitensi dopo che il titolo dell'azienda è salito di oltre il 21% nelle prime operazioni. Sia Bloomberg che CNBC parlano di una ricchezza stimata di Musk a oltre 1.000 miliardi di dollari. La fortuna di Musk non è naturalmente in denaro, ma in partecipazioni azionarie, ma nessuno era mai arrivato a questo livello. Dopo che sul Nasdaq il valore delle azioni è arrivato a $150 per una capitalizzazione di mercato di quasi 2 trilioni di dollari, Forbes ha stimato che il patrimonio di Musk ammonti a 1,1 trilioni di dollari. Rispetto ai 982 miliardi di dollari di giovedì, cioè in pochi giorni è diventato il primo Elon Musk, il primo trilionario al mondo. Ancora aggiornamenti sull'aereo del Papa bloccato in Spagna, l'aereo è ancora sulla pista, Leone è sempre a Tenerife, è sempre in sala VIP, è stato fatto scendere accompagnato da Re Felipe, però non durerà mezz'ora l'attesa perché il pilota appena fatto un annuncio: sono spiacente di informarvi che il guasto richiede tempo e per questo motivo ci stiamo organizzando per sbarcare i passeggeri dell'aereo. E l'annuncio fatto poco fa dal comandante del volo operato da Iberia, con il quale Papa Leone, in seguito ai giornalisti, sarebbero dovuti partire dalla base aerea di Tenerife per far rientro a Roma alle 20:40. Chiaramente, essendoci tutti i giornalisti a bordo dell'aereo, è sceso il Papa con Parolin, un altro cardinale, eccetera, e essendoci tutti i giornalisti a bordo è chiaro che riportano in tempo reale tutte le notizie. Comunque nessun tipo di problema per il Santo Padre e neanche per gli altri passeggeri del volo, solo il fastidio dell'attesa. Adesso si capirà se
2: tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 23 e 32 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est, per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove, nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
10: Giornale Radio. la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
11: Ciao Roberto, sempre Giancarlo da Genova. Dimenticavo, io è una domanda che mi scorre continuamente nella testa, ma da tanto tempo. Ma per quale motivo un paese come Israele, un paese come l'India, un paese credo anche come il Pakistan, un paese come l'America, un paese come la Francia, possono avere la bomba atomica tranquillamente, e un paese come l'Iran non può averla? Cioè, su quale concetto si basa questa cosa? Non l'ho mai capito, perché voglio dire, non mi facessero discorsi del paese canaglia o del paese non canaglia, perché cioè, voglio dire, Israele con la bomba atomica a me mi fa paura. Un paese come Israele adesso con la bomba atomica a me fa paura, molto più dell'Iran, ma molto più dell'Iran. Quindi cioè, con quale, non capisco il concetto di base per il quale l'Iran non dovrebbe avere la bomba atomica.
12: Ciao ragazzi, ciao Capadone, ciao Matteo, buonasera. Sure Poletti, io quello che vorrei che capisse l'opinione pubblica che il signor Trump non è più una persona affidabile, non è più attendibile, non è più credibile, è una persona che è soggetta a un ricatto da parte di Israele, perché chissà cosa avrà un filmato nei tempi passati, e adesso Trump ha le mani in pasta, perché non può fare niente, non può dire fare il padrone del mondo come hanno sempre fatto gli americani, però una volta lo facevano per la democrazia, adesso lo fanno per dei fini che non si capisce, anzi si capisce bene, però non riesce più a tenere a bada Netanyahu, perché è soggetto a ricatto, e questa è una cosa molto grave, dovrebbe dimettersi. Gabriele da Milano.
13: Dottor Poletti, buonasera. Stasera non sono a casa, sono Maria Teresa da Roma. Sono con la nipotina e mia figlia a fare una passeggiata. Ho sentito che hanno fermato l'aereo del Santo Padre. Questo è un sinonimo di serietà, perché le precauzioni per le compagnie aeree, quelle europee in particolare, sono prese sempre, in ogni volo, anche se i passeggeri si lamentano, al solito ritardo, meglio ritardo e la sicurezza. Magari fossero così pignoli i nostri politici, c'è poco da aggiungere. Arrivederla, dottor Poletti. Ecco, risenti i rumori di fondo? Arrivederci, buon lavoro.

0: Allora, ieri abbiamo ascoltato Giorgia Meloni alla Camera, oggi la facciamo giudicare a voi e ai nostri analisti, perché quello che è andato in scena a Montecitorio non è stato soltanto un passaggio parlamentare in vista del Consiglio europeo della prossima settimana, è stato un intervento che ha toccato quasi tutti i grandi dossier internazionali del momento e che ha prodotto uno scontro politico durissimo. Meloni ha confermato la linea del governo sull'Ucraina, sostegno a Kiev, pressione sulla Russia e ricerca di un negoziatore unico europeo per eventuali trattative. Ha ribadito il no al superamento del diritto di veto nell'Unione Europea, sostenendo che l'Europa non può diventare un luogo dove i paesi più forti impongono la propria volontà a quelli più piccoli. Sul Medio Oriente ha difeso la scelta di non isolare Israele, pur sostenendo sanzioni contro i coloni violenti e contro il ministro Ben-Gvir dopo le polemiche delle ultime settimane. E sulla crisi tra Stati Uniti e Iran ha ribadito che l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarlo, chiedendo però la piena tutela della libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz. Ma il momento più acceso della giornata è arrivato durante le repliche. Da una parte lo scontro con il Movimento 5 Stelle. Meloni ha risposto duramente al deputato Francesco Silvestri, che durante il dibattito aveva accusato il governo di essere troppo subordinato a Trump e Netanyahu, usando una frase sulle ginocchiere che ha scatenato un caso politico. La premier ha definito quelle parole un'offesa e una mancanza di rispetto verso le donne, rivendicando di essere arrivata a Palazzo Chigi senza scorciatoie e senza favoritismi. Dall'altra parte si è consumata la rottura più politica, quella con Roberto Vannacci e con Futuro Nazionale. Per la prima volta Giorgia Meloni ha attaccato frontalmente i parlamentari vicini al generale, accusandoli di aver votato più volte contro il governo insieme alle opposizioni, e ha pronunciato una frase destinata a pesare: la vera destra non è mai funzionale alla sinistra. Parole che hanno provocato la replica immediata dei vannacciani. Laura Ravetto ha accusato il governo di aver tradito il programma elettorale del centrodestra. Emanuele Pozzolo ha sostenuto che sia proprio Meloni ad aver paura della crescita politica di Vannacci. Insomma, al di là dei dossier internazionali, ieri alla Camera si è aperta una battaglia tutta interna al mondo conservatore italiano. E allora lo chiediamo a voi: dopo l'intervento di ieri, promuovete o bocciate Giorgia Meloni? Vi ha convinto sulle questioni internazionali, dall'Ucraina al Medio Oriente, oppure vi è sembrata più impegnata a regolare conti politici interni? Sulla polemica delle ginocchiere, pensate che Silvestri abbia superato il limite, oppure che si trattasse soltanto di una critica politica espressa in modo provocatorio? E soprattutto, chi rappresenta oggi la destra italiana, Giorgia Meloni o Roberto Vannacci? Scriveteci, mandate un vocale o chiamate 334 11 11 6 2 2. E allora sentiamo però Meloni contro Pozzolo.
1: Collega Pozzolo, dunque, mi dispiace francamente che abbia cambiato idea sul tema dell'interesse nazionale, perché quello che stiamo facendo noi a tutela dell'interesse nazionale è quello che c'è scritto nel nostro programma, programma per realizzare il quale lei e altri siete stati eletti all'interno delle file del centrodestra in questo Parlamento. Ciò nonostante, per ben 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme collega Schlein, collega Conte, collega Renzi e compagnia. Votare contro la fiducia a un governo, per chi ci ascolta, significa votare per mandare a casa quel governo. Esatto, bene. Io penso, collega, che fare quello che serve alla sinistra non sia mai difendere l'interesse nazionale, e quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra.
0: E allora tra poco i nostri analisti e voi, 334 11 11 622.

0: Dopodiché, collega Silvestri, voglio rivolgermi sempre per il tramite suo, Presidente, alla collega Boldrini, che prima giustamente mentre parlava il collega Vigna, si è indignata perché il collega Vigna si rivolgeva alla sottoscritta dicendo signor Presidente. So che la collega Boldrini su queste materie è chiaramente molto mobilitata da sempre, rispetto il suo punto di vista che non condivido. Però mi chiedo, collega Boldrini, sempre per il tramite della Presidenza, se sia davvero questo il punto del rispetto delle donne, o se il punto del rispetto delle donne sia piuttosto quello di ascoltare un collega che non mi invita a indossare delle ginocchiere, mi dice che ho indossato delle ginocchiere. Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. È questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci a proporla.
1: E intanto il Papa tornerà a Roma con l'aereo di Re Felipe, visto che non si riesce ad arrangiare l'altro bloccato per il vento, sembrerebbe. Quindi torna a Roma il Papa con l'aereo di Re Felipe. Saluto Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale. Ben ritrovata, Claudia.
2: Ciao a tutti, ciao Roberto. Beh, carino il Papa torna con l'aereo del Re. Dai.
1: Sì.
2: È molto carina come.
1: Basta che torni. Senti Claudia, insomma, quest'assist pazzesco alla Meloni fornito dal deputato Silvestri, cioè una roba veramente, no?
2: Guarda, è stato un momento veramente triste, basso, volgare. Guarda, sai che anche qualche 5 Stelle al Senato, perché questo è successo alla Camera, poi dopo la Presidente è andata al Senato, qualcuno dei senatori 5 Stelle era imbarazzato. Capito? Basta, anche con queste tentativi di battute, basta, è passata quella fase lì, non so come dire, cioè se Dio vuole è passata, non bisogna più cercare sempre l'iperbole o, come in questo caso, il paragone volgare, capito, allusivo, insomma, momento brutto, la Presidente Meloni ha reagito, io capisco che in quelle situazioni è difficile dire, col senno di poi mi sarebbe piaciuta di più una Presidente che l'avesse detto, guardi, lei in ginocchio ci sta dal mattino alla sera, no, una cosa del genere, senza, io le avrei detto una cosa del genere, guardi, lei non mi può dare lezioni, perché lei in ginocchio ci sta dal mattino alla sera da anni. Ecco, forse sarebbe stata più elegante, però insomma capisco che quando uno ti attacca in questo modo, avere anche una misura di eleganza è un di più, insomma, poi con la lucidità e dall'esterno siamo tutti bravi. Sul momento lei ha reagito in questo modo, è stato un momento triste, di una giornata, fammi dire, molto deludente, ecco. Molto deludente.
1: Qui volevo arrivare.
2: Stiamo parlando, insomma, forse c'è un accordo di pace, vediamo, insomma, stanno succedendo cose importanti. Abbiamo avuto una Presidente del Consiglio che ha parlato tra intervento e replica, ha parlato per circa 2 ore, no? Poi la giornata è durata tanto, è cominciata alle 9 la mattina e è finita alle 8 la sera, figurati. E però, come dire, e siamo alla vigilia di una serie di vertici molto importanti, perché lei, quelle di ieri erano le cosiddette comunicazioni al Parlamento prima del Consiglio europeo che sarà settimana prossima, che ha in agenda cose molto importanti sull'Ucraina, ad esempio, no? Sull'ingresso dell'Ucraina, ma c'è un G7 a Evian la settimana, ora il 15 e 16 a Evian c'è il G7, subito dopo ci sarà un vertice NATO importantissimo. Trump viene, non viene, verrà Trump al G7 francese, Evian, insomma siamo alla vigilia di una serie di incontri molto importanti, visto il quadro geopolitico che il governo il giorno prima di ieri, l'altro ieri, i ministri italiani e Crosetto ci avevano detto, guardate la situazione, cioè è una cosa che sappiamo anche noi, ma insomma sì. Quando i ministri ti ripetono che la situazione è molto confusa, è molto preoccupante, addirittura si parla di rischio atomica, ecco, io ieri mi sarei aspettata un intervento diverso e migliore. Ti dico perché, sarò brevissima. La Presidente sostanzialmente ha fatto due attacchi ieri. Ha attaccato l'Europa perché dice che questi format non combinano nulla, fanno confusione. Sapete, c'è la polemica sugli E3, gli E4, gli E5. Signori, sono tutti tentativi di dare all'Unione Europea, che non ha un proprio ministro degli esteri, che non ha una propria autonomia politica in questo caso, dei tentativi di creare dei pool più piccoli e più snelli per farci vedere attivi. E questa cosa ha funzionato, perché oggi, se l'Ucraina può lanciare missili sulla Russia, tra l'altro missili super leggeri, però con lunga gittata, quindi c'è questa tecnologia in Ucraina che sta andando avanti molto. Quindi se l'Ucraina resiste e il fronte è fermo, perché il fronte è fermo, e sei mesi fa, vi ricordate, il Tafiti ha detto arrivederci, noi ce ne andiamo. Se adesso è così, quindi se il fronte è tenuto, è grazie a questa Europa che in qualche modo si è data da fare. Io sono molto soddisfatta di questo. Invece ho avuto la Presidente del Consiglio che ieri mi ha detto no, così l'Europa è inutile, è dannosa e fa schifo. Ecco, per me, secondo me, molto deludente. Anche perché non si capisce che tipo di Europa vorrebbe lei, perché è stata contraddittoria, no? Dice vorrei un'Europa che fa di più, però nel momento in cui fa lei non sta bene, e nello stesso tempo dice però l'Europa non deve essere invasiva. Insomma, Roberto, siamo in campagna elettorale e la prova provata è stata l'altro corno della giornata, scusa se lo chiamo corno, insomma l'altro punto fermo della giornata, lei ha attaccato per la prima volta il generale Vannacci. Secondo me gli ha fatto un favore enorme. Il primo favore a Vannacci gli fu fatto da Salvini quando l'ha candidato, gli ha dato agibilità politica, e infatti, siccome non è stupido, Vannacci adesso è dov'è. Lei ieri, attaccandolo così in aula frontalmente, io capisco anche lì, la Presidente è sicuramente una donna passionale, emotiva in senso positivo, non emotiva di una che scappa. Quindi quando si è trovato davanti Pozzolo, allora Pozzolo lo sapete chi è, no? Pozzolo è quello che a Capodanno 2 anni fa sparò, andò alla festa di Capodanno con la pistola, no? E partì un colpo e uno si è ferito, meno male soltanto ferito. Era uno dei Fratelli d'Italia e lei giustamente di fronte a una bischerata di questo livello non l'ha più voluto il Fratelli d'Italia. Quello appena ha potuto ha trovato un'altra cosa e si è messo lì. Allora io capisco, davanti a una Laura Ravetto, ex Forza Italia, ex Lega e adesso Futuro Nazionale, ogni volta che ci si avvicina delle elezioni, queste sono persone che non hanno più la certezza di essere candidati e quindi cercano un posto sicuro dove essere candidati. A me dispiace dire questa cosa, se mi sentiranno, si offenderanno, ma insomma, però è questo, è. No? Non c'è un credo ideologico in quello che stanno facendo. Allora io capisco di fronte a queste persone che erano lì che davano lezioni, perché ieri mattina c'era un Pozzolo che dava lezioni di destra, com'è la destra, e la Presidente si è arrabbiata e gli ha risposto e gli ha detto una vera destra non sarà mai alleata della sinistra, cosa che voi invece voi state facendo, visto che avete votato 6 volte la fiducia contro questo governo. Allora sono scaramucce da campagna elettorale.
1: Abbiamo meno di un minuto.
2: Niente, sono scaramucce brutte. Io mi aspettavo un intervento più alto, avrei voluto sapere, avere più proposte. Abbiamo avuto solo no. Sappiamo che l'Italia dirà no a un ingresso accelerato dell'Ucraina nella UE. E poi non abbiamo. Sì, lei vuole un uomo, un candidato, un delegato per trattare con la Russia. E va bene. E intanto ci sono questi paesi che stanno dando da fare. Cioè questi no non mi sono piaciuti, ecco. L'attacco a Vannacci poi lo trovo un boomerang.
1: Chiaro, grazie Claudia Fusani.
2: Arrivederci.
1: No, sei stata nei tempi.
2: Ciao.
1: L'altra voce quotidiano grazie. Nazionale, grazie Claudia Fusani.
2: Arrivederci, grazie.
1: Sempre
2: a voi.
1: Un piacere.
2: Ciao.
1: Noi adesso ci dobbiamo fermare per il notiziario delle 19, ma subito dopo ascoltiamo il vostro parere, i vostri vocali, quindi sempre 334 11 11 622 che è il numero per intervenire in diretta qui a Italiano Limits. Fatemi ringraziare, li ritrovo più tardi, fra 10 minuti, ma li ringrazio già da ora: Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia. Voi continuate a mandare i vostri messaggi, tra poco altri ospiti e altri analisti che paese ci ha raccontato Meloni.
3: È mezzanotte e 2 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. Intesa un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Tweet del ministro degli esteri iraniano Araghchi: non siamo mai stati così vicini, ora basta speculazioni. E Donald Trump lo riposta su Truth: le borse ai massimi credono alla pace, petrolio in calo. Ancora un gravissimo incidente in montagna, 3 alpinisti sono morti sul Gran Paradiso, sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 19:30. Immediato l'intervento in elicottero che ha permesso di individuare i corpi grazie al rilevatore GPS ad una quota prossima ai 3600 metri, a poca distanza dalla vetta che si trova a 4061 metri di quota. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà. Ne ha diritto, ma la condanna resta, la posizione della famiglia di Chiara. Il ministro Nordio insiste: tutta la vicenda è un'anomalia, è colpa del sistema. Elon Musk è il primo triliardario della storia. Alle 9:30 in punto ora di New York, alle 15:30 in Italia, i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX è esordito in borsa forte di una valutazione record che supera i 2 miliardi, dopo che la prima giornata ufficiale di scambi si è chiusa per l'azienda aerospaziale con un sonoro più 19,34%. Calcio: il Mondiale 2026 del Canada inizia con un pari. I padroni di casa a Toronto non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B. Jonathan David spreca un'occasione al quarto d'ora, poi al 21esimo il vantaggio di Lukic sugli sviluppi di corner. Il pareggio arriva al 78esimo con il destro preciso di Larin. Stanotte Stati Uniti-Paraguay. Intanto la FIGC replica alle parole di Infantino dopo la battuta sulla necessità di allargare i prossimi mondiali a 64 squadre o forse a 228 per vedere al via anche gli azzurri. Un'uscita infelice e una caduta di stile. Il calcio, spiega la federazione, insegna rispetto. Ed è tutto. La redazione vi augura una buona notte.
4: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: I vostri vocali sia sulle ginocchiere sia su Giorgia Meloni promossa o bocciata nella sua visione di paese, tra poco, e poi gli ospiti.

0: Martino. Allora, penso che quello che ha detto il parlamentare 5 Stelle sia oltre a quello che potrebbe essere un intervento anche duro, mirato, educato, però questo effettivamente secondo me ha esagerato un attimino. Siamo diversi, si poteva dire in altra maniera. Dire cos'è la destra, se vuol dire essere di destra vuol dire essere dei fascisti, nazisti, gente che nega ogni diritto ai deboli, nega il diritto alle donne e quant'altro, quello secondo me non è una questione di essere a destra, quello è fascismo o nazismo, chiamatelo come volete, ma non è destra. La destra dovrebbe essere un'altra cosa, dovrebbe essere i conservatori che hanno determinati valori, ok, fino lì ci sta, ma non quella roba Lavannacci. La Meloni, nonostante tutti, perché sappia ben parlare, ben esporre, ben vendersi, ci racconta sempre questa storia che va tutto bene quando non è così, quindi che vi devo dire? Cioè, sicuramente è l'unica decisa che comunque riesce a vendere una politica all'estero e anche in Italia, cosa che purtroppo non riesce alla parte avversa. Quindi insomma, alla fine siamo, non so su quale padella, su quale brace cadiamo sempre.
1: Buonasera, Pino da Lecco. Il discorso della Meloni ieri a me personalmente è piaciuto, non mi è dispiaciuto da sostenitore come sono di Vannacci, neppure l'intervento contro i deputati che hanno votato ovviamente contro alle disposizioni, alle votazioni a favore del governo. Ritengo che la Meloni sia una politica navigata e che queste scaramucce siano assolutamente coerenti con un futuro punto di incontro con Vannacci, perché Vannacci ha bisogno, futuro nazionale ha bisogno del centrodestra, di Fratelli d'Italia, sicuramente no della Lega e viceversa. Per cui sono schermaglie politiche, sono giochetti che si fanno tra amici per salvaguardare una e l'altra faccia, per cui non mi spaventa, non mi preoccupa. Sono assolutamente certo che nel 2027 le strade dei due partiti si incontreranno obbligatoriamente. Sera.
2: Buonasera Roberto, Lorenzo e Matteo, Emilio La Massa. Sarò breve, senza pause, possibilmente. A mio avviso il deputato Silvestri non ha fatto una bella figura, perché sì che la Meloni è supina e è accondiscendente in maniera svenevole proprio verso lo psicopatico, però insomma il fatto lì di inginocchiarsi, insomma, dà un po' un'immagine che, beh, avete capito, e non, secondo me non ha fatto una bella figura. Via, buona serata.
3: Buonasera Poletti, è troppo comodo prendere la poltrona da una parte e andarsene dall'altra. E Volta Gabbana sono sempre antipatici. Per quanto mi riguarda sono politicamente dalla parte opposta alla Meloni, però ha ragione in quello che dice. Quindi chi delude le aspettative dei propri elettori non può semplicemente poi andare contro al partito con cui si viene eletti. Si deve fare un passo di lato, eticamente e moralmente corretto, quindi rinunci a tutti i privilegi da parlamentare e ti presenti alle prossime elezioni con chi vuoi, perché cambiare è lecito, però non puoi cambiare in corsa e fare il Volta Gabbana di fatto. Davide da Monza.
4: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma questa volta non sono molto d'accordo con la Fusani, che a me piace molto peraltro. Allora, ma cosa ha detto Silvestri? Ha detto che lei è prona di fronte a Trump. Poi la parte sessuale l'avete voluta vedere voi, ma proprio voi. Perché non è vero? Trump aveva dichiarato che vengono tutti a baciarmi le chiappe e lei è stata la prima a dire io vengo e si è precipitata e l'abbiamo vista in diretta, veramente una scena obbrobriosa dal mio punto di vista. Lei lì vestita di bianco davanti al maestro che le ha appena detto che lei è andata lì a leccargli le chiappe e poi si offende per Silvestri? No, non ho capito, scusate. Certo che lei è sempre stata prona e lui l'ha anche bastonata ben bene, l'ha anche scaricata e adesso lei cerca di rinfilarci in Europa e l'Europa ci guarda con sospetto. Con logico sospetto. Lei ha fatto un danno all'Italia pazzesco e politicamente deve pagare per questo. Ha sbagliato tutta la politica estera, è ancora inginocchiata davanti a Netanyahu. No, ma non cosa aspettiamo a mandarla a casa, signori? Hai paura di Trump e di Netanyahu, ma per loro tu primo sei davvero una donna e infatti ha detto guardate che bella che la Meloni, quindi la sputtanata in mondovisione, perché una donna non accetta questi diciamo complimenti sessuali quando è lì a svolgere un ruolo professionale, non lo accetta. Ha fatto benissimo Silvestri a dirti quello che ti ha detto. E poi lei urlava come un'aquila. No, guardate, scusate, ma rimandiamola alla Garbatella. Ciao, ciao.
1: Buonasera, Pino da Lecco. Silvana, per piacere, basta.
5: Eccolo là, Silvana, basta. E poi si ferma qui. Va bene, va bene. Allora, noi torniamo tra poco con un ospite.

0: Infine, anche in questo Consiglio europeo torneremo a parlare di migrazione. La scorsa settimana è stato raggiunto a Bruxelles l'accordo sul nuovo regolamento europeo sui rimpatri, un accordo storico, frutto soprattutto del nostro lavoro, grazie al quale chi non ha diritto a restare nell'Unione europea potrà essere rimpatriato in modo più rapido e efficace, e grazie al quale sarà possibile aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, seguendo la strada avviata con il tanto contestato protocollo Italia-Albania. Una soluzione innovativa che in tanti hanno contrastato, ma che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera. Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, combattere i trafficanti di esseri umani, rafforzare la cooperazione con i paesi di origine e di transito, rimpatriare subito chi non ha diritto a stare qui. L'Italia ha indicato la strada e oggi l'Europa la sta percorrendo. E un successo simile lo abbiamo raccolto anche in materia di convenzioni internazionali, attraverso un processo avviato lo scorso anno da Italia e Danimarca, che ha portato all'adozione a Chisinau il 15 maggio della Dichiarazione su Migrazioni e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sottoscritta da tutte le 47 nazioni che compongono il Consiglio d'Europa. Un risultato impensabile solo un anno fa, quando insieme al primo ministro danese Frederiksen ho promosso una prima lettera aperta in questo senso. Una dichiarazione che ha riconosciuto, tra le altre cose, la legittimità per gli Stati membri di perseguire soluzioni innovative come il trattamento, appunto, in paesi terzi delle domande di asilo.
1: E ha risolto anche il problema dell'immigrazione incontrollata, Giorgia Meloni, vero, senatrice Simona Malpezzi, Partito Democratico?
2: Ma con un esordio così posso solo che sorridere. Buonasera a tutti voi. Adesso basta solo che i treni arrivino puntuali e quindi magari cambia il ministro dei trasporti e poi questo paese sta bene, no? A parte gli scherzi, io penso che soprattutto quando si fanno delle comunicazioni al Parlamento si debbano mettere da parte i toni che si utilizzerebbero in campagna elettorale, quindi quelli un po' più trionfalistici, e si possa andare un pochettino più nel merito della questione. Penso che il problema della immigrazione non si sia risolto perché i paesi membri dell'Europa non hanno ancora voluto modificare quei regolamenti che impongono il riconoscimento nel primo paese d'approdo, e quindi l'Italia avrà comunque sempre un carico maggiore di lavoro, e su questo bisognerebbe lavorare in maniera più attiva con i paesi e magari riuscire anche a togliere quel diritto di veto che impedisce oggi al nostro paese di avere delle regolamentazioni europee in tema di immigrazione che non ci penalizzino, perché penso, e poi non la voglio fare troppo lunga, che per tutti noi sia importante un'immigrazione legale, sia importante che in Italia arrivi la migrazione legale, perché c'è utile, sappiamo anche qual è la richiesta di manodopera che arriva dalle nostre aziende e dalle nostre imprese. Ma di sicuro, fino a quando Giorgia Meloni non riuscirà a convincere gli altri paesi a togliere il diritto di veto in generale, l'Italia sul tema dell'immigrazione sarà maggiormente penalizzata. E per ora la cosiddetto tema dei centri in Albania del funzioneranno non stanno ancora funzionando, mentre noi stiamo ancora pagando. Ecco
1: così ha scandito bene, così capisco anch'io. Senatrice Malpezzi, ieri ascoltando sia Camera e Senato i vari interventi, non solo della Meloni, di tutti, dava l'impressione di una recita da campagna elettorale. Non ha trovato anche lei che i toni siano stati, ha cominciato la Meloni, è vero, ma siano stati un po' sopra le righe, un po' per slogan, poco concrete gli interventi?
2: Guardi, io sto al Senato e ho assistito bene a un dibattito che ha alternato momenti da campagna elettorale a interventi che sono stati molto molto concreti e che non finiscono però purtroppo sulle pagine dei quotidiani o non diventano oggetto di cronaca e di analisi politica. Io le citerei l'intervento del professor Monti, oppure le citerei l'intervento di Casini, ma anche di Alessandro Alfieri, di Tatiana Reutz, che hanno provato a portare dei contributi oltre la quella che è la normale polemica politica, perché ricordiamoci che soprattutto quando affrontiamo temi così delicati come la politica politica estera, di difesa e di sicurezza, servirebbe una sorta di patto comune per cui si affronta insieme con serietà quello che è il tema. Purtroppo non è così, perché spesso ci si offende e io vorrei bannare dal linguaggio pubblico l'offesa, lo scherno, perché altrimenti non diamo un buon esempio. Io dico sempre, sono in Parlamento da tanti anni ma rimango pur sempre un insegnante, non riesco e non voglio offendere l'avversario politico, voglio confrontarmi sulle idee.
1: Guarda, non dica da tanti anni, perché c'è chi ne ha fatti di più, eh. Gliene auguro molti altri. Grazie, senatrice Malpezzi.
2: Grazie a lei, sempre gentile. A presto allora.
1: A presto, senatrice. Era la voce della senatrice Simona Malpezzi del Partito Democratico. Tra poco sentiamo altre voci e la vostra al 334 11 11 622. Anzi, approfitterei per sentirlo subito un vocale.
3: Sì, buonasera, sono Marina da Seregno. Ma sì, ma mandiamo la Meloni alla Garbatella e facciamo presidente del Consiglio la signora Silvana. Buonasera a tutti.
4: Silvana, per favore, manda le foto delle tue ginocchia. Solo chi è senza peccato può scagliare pietre. Per favore, mandale, pubblicale.
5: Buonasera, sono Marco da Lecco e volevo solo far notare che nessuno ha parlato del fatto che non si era mai visto cambiare così velocemente i prezzi alla pompa al distributore di carburante, mai, non li ho mai visti calare, modificarsi così velocemente, sia in alto ma anche in basso, che non è mai successo. Grazie, buona serata.
1: Il messaggio su Silvana non lo censuro, perché era lei stessa a fare ironia su questa cosa e a dire beh, quel che ha detto, quindi più o meno ci sta, dai.
6: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
7: È mezzanotte e 25 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: Ancora i vostri locali, vocali, non locali, vocali. Poi Luca De Carolis del Fatto Quotidiano, Maurizio Gasparri, Franco Grisolia del Partito Comunista dei Lavoratori e chi più ne ha più ne metta.

0: of you.
1: Buonasera a tutti. Sentite, ma la garbatella, che ci avete con la garbatella? Siete stati a vedere, ci sono delle palazzine stupende. Poi, siccome io sono anche un po' pignola, tra gli altri difetti, e veramente la signora Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è nata a Roma Nord, se è per quello. Poi per motivi loro si sono decisi di trasferirsi alla garbatella, dove oggi magari abitarci. Comunque io per esempio non mi offendo per niente quando sento che parlate di questo, di quello, in ginocchio, non in ginocchio. Io preferisco, non so, un bel metalinguaggio come ha fatto Papa Francesco quando Giorgia Meloni, beh, lì aveva toppato, si è presentata vestita in bianco e lui si è girato a destra verso di lei. Siamo tutti e due in branco, un metalinguaggio che voleva dire: guarda che tu non hai il diritto che hanno le regine regnanti di metterti in bianco. Ma non lo sapeva, cioè non è che l'ha fatto apposta, su questo non c'è dubbio. Comunque vi ringrazio, per la prima volta grazie al giornale radio la mia nipotina 12enne mi ha parlato di politica. Thanks a lot to everybody.
2: Carissimo Poletti, buonasera a lei. Per rispondere a tutti quelli che giudicano la nostra premier, rispondo anch'io con un po' di ironia. In attesa del nuovo periodo di legislatura, dove tutte le soluzioni migliori in termini umanitari, economici, di sostegno alle famiglie, di riduzione delle tasse, attendiamo la grande unione del campo largo, che non c'è nemmeno adesso che non siamo in propaganda elettorale, attendiamo i loro grandi risultati. Ma gli italiani non sono stupidi.
3: Buongiorno, Giovanni da Milano. Secondo me in ginocchio ci ha messo il 5 Stelle e tutta la sinistra, ma ha messo in ginocchio tutti gli italiani. E poi un consiglio alla signora Silvana: si faccia curare, perché trasuda di cattiveria e con le prossime elezioni purtroppo gli andrà peggio. Saluti.
4: Buonasera a tutti. Roberto, non si preoccupi, anche se offendono, io lo so che i sudditi sono sudditi, il popolino è così, li lasci fare, io sono contentissima e ribadisco, se vogliono leccare anche loro le chiappe a Trump, mandate tesori, andate a dare il cambio, perché è un'attività effettivamente molto stancante. Ciao ciao.
5: Abbiamo posto questa questione con chiarezza, scrivendo una lettera alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, con la quale chiedevamo di garantire maggiore flessibilità di bilancio agli Stati membri per affrontare la crisi energetica, utilizzando meccanismi finanziari simili a quelli previsti proprio per la difesa. Dopo un negoziato lungo e complesso abbiamo ricevuto la risposta che auspicavamo. La possibilità di attivare su base volontaria la cosiddetta National Escape Clause ci consentirà di investire 14 miliardi di euro nei prossimi 3 anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, che colpisce soprattutto le famiglie vulnerabili e le imprese energivore, ma più in generale tutti gli italiani. Si tratta di un risultato molto importante che in parecchi consideravano impossibile, ma che abbiamo centrato dimostrando la capacità dell'Italia di far valere in Europa i propri interessi e proporre soluzioni efficaci e di buon senso. Anche in questo caso ho ascoltato polemiche surreali basate su affermazioni infondate, come accade spesso quando gli argomenti scarseggiano. La posizione del nostro governo su alcune misure del Green Deal, e ci tornerò, è nota e non è mutata, ma al contrario di chi guarda le politiche energetiche con la lente dell'ideologia, il nostro governo è impegnato nella realizzazione di un mix energetico nazionale utile agli interessi dei cittadini e delle imprese. È per questo che abbiamo varato un disegno di legge delega sull'energia nucleare, che riteniamo la vera soluzione alla nostra dipendenza energetica nel medio e lungo periodo. È per questo che continuiamo a sostenere l'importanza dei biocarburanti come vettore energetico di transizione. È per questo che, udite udite, con il nostro governo abbiamo raggiunto il massimo storico di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
6: Saluto Luca De Carolis, Il Fatto Quotidiano.
7: Ciao Roberto, buonasera a tutti, buonasera a te.
6: E allora cerchiamo di portare a casa il senso della giornata di ieri con Meloni, insomma, che ha rivendicato molti risultati. Un paese, l'abbiamo sentito nei messaggi prima, che diviso, lacerato, incattivito. Prego, a te.
7: Allora, il senso della giornata l'ha dato molto il finale della Meloni, che ha cercato con la controbattuta sulle ginocchiere di portare il dibattito soprattutto su quello. E questo ci racconta dall'altro la sua abilità comunicativa, dall'altro...
6: quello gliel'ha servita, però quello intendo... Silvestri gliel'ha servita, certo.
7: Anche se io, diciamo, per mio modesto avviso, francamente, perché poi qua, dov'è l'inghippo? Tu sei, come dire, chi è un uomo di comunicazione come te lo capisce. Allora, un conto è la parola detta in un discorso, una parola riportata in via scritta. Il discorso di Silvestri, secondo me, era abbastanza evidentemente, era un senso di prostrazione politica, non c'erano riferimenti sessuali, si capiva. Meloni ha, come dire, in modo sussurro, ha giocato sul fatto che, riportata anche su un'agenzia, la frase era molto più, come dire, poteva scatenare un'ambiguità, e ovviamente ci ha giocato. Perché? Perché con grande sapienza politica voleva buttare un po' la palla in tribuna, perché il momento è quello che è. E la Meloni lo sa perfettamente, perché comunque c'è una difficoltà internazionale che pesa sulle accise, sulle tasse, sulla nostra vita, perché come dire, il quadro politico è confuso, perché c'è Vannacci fuori dalla porta e tutto il resto. Quando per esempio la Meloni incise sul mix energetico, gioca volutamente con le parole, perché primo punto, il nucleare, se va bene, se ne parla tra 20 anni, l'ha detto il premio Nobel della fisica Parisi, che è uno, insomma, che ne capisce abbastanza. E poi ci sarebbe quel leggero problema delle scorie. Seconda cosa, le rinnovabili. La verità è che, andando in Europa a trattare, Roberto, la Meloni ha dovuto accettare le condizioni dell'Europa, perché lei chiedeva, diciamo, flessibilità per ridurre le accise, e le cose dell'Europa le hanno risposto: la flessibilità la ottieni se investi sulle rinnovabili, cioè sul famoso Green Deal che lei denunciava come dire la merce del demonio. Quindi chiaramente la Meloni, che è molto abile nel parlare, ha parlato di mix, ma in realtà non è andata lei a indicare la strada in Europa, e questo è il punto fondamentale del suo discorso, è questo. Lei ha detto: abbiamo indicato la strada all'Europa. No, l'Europa ti ha dato le condizioni, ti ha detto: se vuoi i soldi, queste sono le condizioni. Lei le ha accettate, e questo è un dato fattuale. Poi possiamo anche dire laicamente che lei è stata brava comunque a ottenerli quei soldi con una trattativa, e non era scontato che gliela dessero quella flessibilità, ok? Per essere proprio, per completare il discorso. Però ecco, per farla breve, Roberto, secondo me il punto centrale del suo discorso quello è il modo di stare, di rapportarsi all'Europa, e il tema dei soldi che ha ottenuto dall'Europa. Quello secondo me è il punto un po' centrale della questione. Per il resto, se ho altri 30 secondi, mi pare che...
6: Ce li hai.
7: Il punto centrale del suo discorso quello è il modo di stare, di rapportarsi all'Europa, e il tema dei soldi che ha

0: fatto altri paesi europei. Se quello è l'obiettivo politico finale, è un atto simbolico, non ti costa nulla. Per esempio, su Trump è il solito gioco, insomma, a tenersi un po' equidistante. E il grande problema, Roberto, di Meloni, che deve essere un po' europeista, ma non rinnegare troppo Trump, che viene esclusa dai vertici ristretti europei, e questo l'ha fatta molto arrabbiare, soprattutto in Senato, perché sappiamo che ieri ha parlato sia alla Camera che in Senato, no? E questo punto, questo che le hanno fatto notare dell'essere stata esclusa dal vertice ristretto dei grandi paesi europei, l'ha fatta arrabbiare soprattutto in Senato. Dall'altro, ecco, deve giocare a fare un po' l'equilibrista la Meloni, che è entrata nell'ultimo anno di campagna elettorale della sua legislatura, e deve scontare anche le debolezze degli altri, primo tra tutti Salvini, che è ormai evidentemente l'anello debolissimo della coalizione. E questo è un problema,
1: ecco,
0: chiaramente,
1: a proposito
0: anche per la guida.
1: A proposito, sì, e quindi crea una serie di problemi. A proposito,
0: stabilità, certo.
1: A proposito di Salvini, fai un quadro di come è messa la situazione, perché è veramente tragica, no?
0: Beh, è un rosario di guai, perché ogni giorno ne succede qualcuna, perché l'inchiesta sul ponte, un'inchiesta molto pesante, prendendo i virgolettati sui giornali, la ricostruzione sul ponte di Messina, che è un po', no, il suo cavallo di battaglia, sull'inchiesta per corruzione, è un'inchiesta veramente fosca. Ricordiamo, sono tutte indagini, quindi nessuno è condannato, però insomma il quadro che ne emerge non è un bel quadro, è un quadro malmostoso di rapporti non belli tra politica, faccendieri e magistrati. Hanno appena indagato il suo braccio destro al Ministero delle Infrastrutture, che è un po' il motore del suo ministero, per una vicenda che riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina. Oggi è arrivata la notizia del rinvio a giudizio di Denis Verdini, che è di fatto il suocero di fatto di Salvini,
1: certo,
0: no? Che è legato alla figlia.
1: Certo.
0: E poi c'è Vannacci che gli toglie parlamentari, che gli toglie punti nei sondaggi, che domani fa la sua costituente nazionale a Roma e che sembra quello che gli stia togliendo. C'è stato un consiglio federale pochi giorni fa della Lega che è stato molto difficile, perché lui ha tenuto diciamo la barca a galla, ma come dire, siamo, cioè, sentire Roberto, tutta la mezza Lega che dice vi date il Viminale, è qualcosa che francamente lascia stupido. Cioè, come si può parlare di una cosa del genere a meno di un anno dalle politiche, dire no, ridate a Salvini il Ministero dell'Interno perché così arginiamo Vannacci? È una cosa, Roberto, che dà il segno di un, non so neanche come definirla, non ha alcun senso politico questa storia. Quindi è il segno della confusione, del caos che regna dentro la Lega, che è un partito comunque fondamentale, perché voi dice soprattutto al nord. Poi c'è il tema dei parlamentari meridionali, che adesso sono arrabbiati perché temono che Zai e Federica le riportino l'asse al nord, la minaccia, allora ce ne andiamo anche noi. La Lega è un partito impazzito e questo è sicuramente un grosso problema per il centrodestra anche a medio termine, al di là dei grandi temi internazionali, no? Perché poi alla fine c'è anche la politica interna, no? Poi dall'altra,
1: certo,
0: parte non è che siano messi benissimo, neanche,
1: no,
0: loro,
1: vabbè, lo sappiamo.
0: Sulla patrimoniale stanno facendo, io mi riprendo veramente altri 20 secondi, poi mi taccio. Io sono dell'idea che se il centro-sinistra pensa di fare un anno di campagna discutendo sulla patrimoniale e su come farla, beh, se vuole fare così la campagna Giorgia Meloni si accomodano, perché ieri pare che lei abbia detto uscendo lavorano sempre per me. Devo dire che su questo non ha troppo torto, ecco, perché adesso fare il camasuta sulla patrimoniale.
1: Kamasutra sulla patrimoniale,
0: no, ma,
1: non è male.
0: Sì, ma è come mettere i manifesti per la Meloni in giro per l'Italia, io lo dico, no, perché proprio non è, cioè, penso che sia, ci sono precedenti che tu ricorderai, anche i nostri amici, la patrimoniale porta anche una sfiga elettorale che non so, veramente mi pare che la storia non abbia insegnato nulla, ecco, questo francamente è incredibile, però così la penso io, ecco.
1: Grazie Luca De Carolis, il Fatto
0: grazie
1: Quotidiano,
0: a voi, Roberto,
1: buona serata.
0: Sempre un piacere. Ciao, buon lavoro.
1: Grazie,
0: ciao, grazie,
1: torniamo tra poco dopo il brano.

0: Nel prossimo Consiglio europeo si discuterà anche della crisi in Medio Oriente, che continua a destare enorme preoccupazione sotto il profilo umanitario, della sicurezza regionale e della stabilità economica globale. Le conseguenze di questa crisi incidono direttamente sugli equilibri internazionali, sulla libertà di navigazione, sui mercati energetici, sulle catene di approvvigionamento, dai fertilizzanti alle materie prime critiche, e quindi anche sulle economie europee, compresa quella italiana. Anche qui la nostra linea è la stessa fin dall'inizio. L'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarlo. Il nostro obiettivo è che la guerra termini al più presto, che si eviti un ulteriore allargamento della crisi e che si creino le condizioni per riportare il confronto dentro un percorso politico e diplomatico. Chiaramente questo non significa restare fermi o ignorare le conseguenze che la crisi produce a livello globale e direttamente sui nostri interessi nazionali. Significa, al contrario, muoversi con responsabilità, tutelando i cittadini italiani, le nostre imprese, i nostri militari presenti nell'area, la sicurezza degli approvvigionamenti e la libertà delle rotte commerciali. Ed è quello che il governo ha fatto, lavorando su ognuna di queste direttrici dall'inizio della crisi, spendendosi nella prima fase per far rientrare gli italiani che erano rimasti bloccati nel Golfo, aiutando i paesi della regione a difendersi dagli attacchi iraniani, anche a tutela dei numerosi connazionali e militari presenti nella regione, garantendo le forniture di gas e petrolio necessarie alla nostra nazione, come ho fatto recandomi personalmente in Algeria, nel Golfo e in Azerbaigian, lavorando per il pieno ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. E qui voglio ribadire che consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto, perché la libertà di navigazione è un bene comune mondiale e non può essere piegato a logiche di ricatto. Nel prossimo Consiglio europeo si discuterà anche della...
1: Buonasera, Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori. Abbiamo due
2: Buonasera
1: minutini. Che mi dice su questa Meloni?
2: La Meloni si è preso un grande schiaffone da Trump, perché lei ha cercato di giocare come mediatrice tra le potenze europee e gli Stati Uniti. Ma Trump gli ha detto: o serva o sei nemica. E poi con i toni suoi gli ha detto: ah, non mi è piaciuta, traditrice, bla bla bla, insomma, mezzo matto com'è, se non del tutto. Quindi ha avuto un insuccesso strategico, direi, dal punto di vista della politica internazionale, perché non ci sta. Trump non vuole mediatori, o con lui in termini di servitù, diciamo, politico-militare, o sei un traditore. Mi pare che questo si possa dire, al di là di tutte le discussioni che ci sono state su aspetti particolari, ecco. Io la vedo una grande sconfitta della Meloni.
1: Una grande sconfitta. Siccome io sono molto appassionato alle vicende del Partito Comunista dei Lavoratori, stasera siete con i compagni dove, a far cosa?
2: No, guardi, in questo momento non ho riunione, anche perché una sera libera, visto che poi ho 3 giorni di esecutivo internazionale via Zoom. Perché ogni
1: esecutivo
2: tanto lo
1: internazionale via Zoom, pazzesco.
2: Sì, pazzesco. Se qualcuno ci dà i soldi per poterlo fare sempre in presenza, ma insomma riunire 30 persone di tutto il mondo in Argentina, dove abbiamo migliaia di compagni e 6 deputati.
1: Ma in che lingua parlate, visto che siete internazionali, ovviamente? Che lingua parlate?
2: 2 lingue, c'è la traduzione simultanea, perché abbiamo 2 compagni funzionari, perché qualcuno ce l'abbiamo, anche qualche decina, soprattutto in Argentina. Parliamo inglese o spagnolo, c'è la traduzione simultanea. Io, conoscendo più o meno bene, insomma, e potendo parlare in entrambe, non c'ho bisogno della traduzione simultanea. Un po' salvo quando i tedeschi parlano inglese, perché i tedeschi hanno un inglese che alcuni, non tutti, alcuni hanno un inglese che è molto duro, molto teutonico, per cui qualche volta in quel caso metto il canale sulla traduzione o in inglese o in inglese, perché parlano in inglese, quindi in quel momento non c'è la traduzione. Sulla traduzione in spagnolo, eccetera. Quindi
1: Evviva, buon lavoro a Franco Grisolia e al Partito Comunista dei Lavoratori, ma lei mi riporta in un mondo antico con le nuove tecnologie.
2: Certo, va bene. Con le nuove tecnologie, ma sempre con l'internazionale comunista, quella vera, non quella di Stalin,
1: ecco.
2: Quella di Lenin e di Trotsky nel cuore. Grazie, Poletti, a presto.
1: Alla prossima Franco Grisolia, grazie. Bene, allora abbiamo anche saputo cosa fanno i comunisti domani e voi invece so cosa fate domani. Ascoltate Giornale Radio perché ha tanti programmi anche il sabato e la domenica e poi fate i bravi e tornate lunedì dalle 17 alle 20 ad ascoltare Italia No Limits. Grazie a Lorenzo Cappadone in regia, grazie a Matteo Respinti in redazione, grazie a questo meraviglioso pubblico di Giornale Radio, la radio libera di informare, che adesso continua.
3: Superare la frontiera dello spazio,
4: esplorare i misteri dell'universo,
3: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
4: e delle nuove tecnologie.
3: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
5: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: tipo.
1: È l'una. Giornale radio.
2: Meteo.
3: L'alta pressione africana si rafforza sensibilmente sull'Italia in questo avvio di weekend. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con cielo quasi ovunque sereno. Soltanto sui rilievi alpini, soprattutto quelli centro-orientali, saranno presenti alcune nubi sparse. Durante le ore pomeridiane potranno transitare leggere velature al nord senza conseguenze però sul tempo, mentre sul resto del paese prevarranno cielo limpido e temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.

0: fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi.
1: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa? Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
9: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
10: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
11: Fagli vedere chi sei.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del nord. Generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: Aperego! Sei democratico?
12: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh! Dico, sei democratico?
12: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico?
14: E allora me la fa parlare, Bill.
12: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
15: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
16: Io abbiamo gente furiosa.
17: Non capisco perché il frutto di una... orientamento sessuale, quindi di un gusto personale, debba poi dare luogo a dei diritti.
18: E se scoprissimo che lei magari è gay?
17: Vabbè, non accamperei alcun diritto, però. Uno è libero di fare quello che vuole.
18: Emigrerebbe, no? In un paese dove ha diritti.
17: No, nella maniera più assoluta, perché i gay qua in Italia hanno tutti i diritti. Se vanno all'ospedale li curano. Se vanno per la strada possono tranquillamente guidare. Se vanno
18: non
17: a scuola
18: hanno
17: li
18: diritti
17: insegnano.
18: Di famiglia, diritti
17: ma
18: civili,
17: non perché
18: sono
17: non è una
18: completi.
17: Famiglia. Semplicemente perché vabbè. Non è una famiglia.
19: Venerdì 12 giugno 2026, San Guido. E ricordate, le lamentele sono un pessimo modo di andare incontro alla vita. Ciao!
20: Buongiorno. Ieri è stata una delle giornate più schifose che abbia mai visto. Ma come si fa ad arrivare a quei livelli di bassezza? Usare termini violenti, offensivi contro le donne, poi soprattutto al Presidente del Consiglio, chiunque sia. Ma come si fa a parlare in quella maniera? È una persona così, non merita quel lavoro, quell'incarico, ma non si può, si possono dire le stesse cose con termini adeguati, giusti. Ma che modo è? Ma lo dicesse a sua mamma quelle cose lì? Ma perché non le dice a sua mamma, a sua figlia, a sua sorella? Ma perché non le dice a loro queste cose qui? Ma che vergogna! Dovrebbero mandarlo via. Ci dovrebbe essere una istituzione che quando c'è una persona che esagera in questa maniera dovrebbero mandarlo a casa, a zappare la terra, perché è gente che deve zappare solo la terra. Sti ignorantoni qui dei 5 Stelle.
21: Caro Luca, buongiorno. Vorrei chiederti per favore se puoi spendere due parole su quella sentenza a processo dell'imprenditrice che travolto e ucciso col suo SUV il marocchino. Il pubblico ministero chiede l'ergastolo. Viene condannata a 18 anni da fare ai domiciliari. Questa è giustizia? Questo caso è il peggio della Minetti, veramente. Ciao Luciano da Milano.
22: Sveglia dormienti, sveglia. Sveglia che oggi c'è una di quelle brutte notizie che di solito vengono un po' nascoste magari nelle pagine dell'economia. E invece riguarda tutti noi perché Christine Lagarde, la governatrice della Banca Centrale Europea, ci ha dato una doccia scozzese. Da oggi si alza di un quarto di punto, 0,25, il tasso di interesse sul denaro. E questa mossa viene annunciata ovviamente all'insegna del buonsenso. Sì, ci sono più rischi, dice la Lagarde. Se la guerra continua, è vero. E il tema è che quando si rialzano i tassi di interesse è come se si usasse un bazooka come se si andasse un pondo coglio coglio, nel senso che paghiamo tutti di più. Paga soprattutto chi produce, paga soprattutto chi ha bisogno di prestiti, di denaro per il lavoro, di liquidità, paga ogni povero disgraziato come noi che c'ha i mutui sulla testa, soprattutto chi è stato indotto dalle banche, dai tassi, anche lì una politica, a prendere dei mutui a tasso variabile. E dunque questo quarto di punto che sale è una piccola tassa occulta che viene camuffata come un provvedimento di emergenza. Ebbene, ha ragione Peter Bescapè, detto l'Alpino, quando distinto mette questa musica un po' da giallo. Sì, è un piccolo delitto che viene commesso, sempre giustificandolo con buone motivazioni. Pensate che i tassi di interesse erano bloccati dal 2023 e invece adesso la Banca Centrale Europea, il suo direttivo, si stringe intorno alla Lagarde e in modo unanime decide questo aumento. Si dice che serve per contenere l'inflazione, sì, sarà vero, però da anni l'unica politica monetaria che la Banca Centrale Europea ha adottato è questa: quando c'è un'emergenza, zac, un giro di vite e facciamo pagare tutti i poveracci, zac, un giro di vite e tassiamo chi produce, chi lavora, chi paga i mutui, chi ha bisogno di credito per i suoi investimenti. Cioè questa tassa colpisce i produttori. E allora oggi si comincia da qua, perché è davvero una brutta notizia. È il giorno delle ginocchiere, il citrullo che in Parlamento ha insultato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con le ginocchiere. Avrà pensato di fare una cosa buffa, che bello, l'allusione sessuale al pompino, a che cosa? E non ho nessun, proprio 0000 dubbi a dire che il deputato dei 5 Stelle, che pensava di essere spiritoso, ha detto una coglionata sesquipedale. E ovviamente uno dice: ma perché Francesco Silvestri non ha diritto a fare le ironie che vuole? Sì, sì, però che cosa c'entra l'allusione sessuale? Zero, niente. Uno può attaccare Giorgia Meloni sulle sue scelte, sulle sue politiche, sulle sue tante incoerenze, sulle idee che ha cambiato, ma non certo sul fatto che ci possa essere, attraverso il giochino dell'alludere al sesso, una sottomissione di qualunque tipo. Ecco, e allora oggi dici: lo condannano tutti e tu che fai? Lo condanno pure io, perché Francesco Silvestri ha sbagliato. Duello Vannacci Salvini. I dubbi della Presidente del Consiglio sono tutti in queste ore sulla tenuta del Carroccio. I sondaggi, ma anche un po' di impressioni, l'aria che tira, ci dicono che in questo momento la crescita dei consensi del generale, l'incredibile esplosione di visibilità regalata dalla partecipazione a 8,5, quella specie di corrida uno contro tutti di cui parlavamo ieri, fanno crescere Vannacci, ma lo fanno crescere per ora soprattutto a scapito della Lega. Allora leggo questo retroscena di Lario Lombardo perché ci dà un po' il senso del termometro di come questa crescita di Vannacci turba gli equilibri del governo. Sentite! Questo è uno splendido tango 3.0, un post-tango diremmo, scovato da Peter solo per voi. Gotham Project. Perché quando finiamo il programma arrivano sempre messaggi e io devo passare un'ora a mandare messaggini, cosa che faccio molto volentieri ovviamente, ma diamoli questi consigli. Se volete caricarvi quando andate a correre, quando pensate, quel brano, quel bellissimo arpeggio di partenza è il Gotham Project, Tango.

E poi ballate se siete soli nella stanza, ballate se avete preparato le cartelle, ballate se il bimbo non finisce il latte, ballate se c'è da pulire per terra perché è caduto in quelle poltiglie di biscotto che si infilano, ovunque ballate.

L'argomento, ci racconta Ilario Lombardo sulla stampa, l'argomento è comunque sempre Roberto Vannacci. Com'è andato 8:30 la sera prima nel salotto TV di Lilli Gruber sulla 7? Come mai Giorgia Meloni l'ho attaccato durissimamente in aula? E quanto il suo partito Futuro Nazionale impiegherà, se ci riuscirà, a superare la Lega, a seppellire politicamente Matteo Salvini? I parlamentari, i ministri che si muovono frenetici fra Camera e Senato commentando le comunicazioni e le repliche della Meloni in vista del Consiglio Europeo del 18 giugno non parlano d'altro. L'ascesa del generale, la fine di Salvini, le paure, il bivio della Premier. Tre momenti, tre scene sintetizzano bene l'umore della Meloni, di Fratelli d'Italia e più in generale degli alleati di maggioranza. La prima, un ministro accanto alla buvette di Palazzo Madama accetta di parlare a patto di mantenere il massimo dell'anonimato. Circola insistentemente la voce che la Lega in autunno potrebbe tornare a chiedere il Viminale per Salvini, una mossa simbolica nella speranza di frenare l'avanzata di Vannacci negli ultimi mesi prima del voto, scommettendo tutto sull'irrigidimento della propaganda antimigranti. Il ministro fa una smorfia. Ma che Viminale, lo sanno tutti, e Salvini come leader della Lega non arriva alle prossime elezioni. Il tono non è dubitativo, è una sentenza. E sembra anche il frutto di una meditazione, di un'analisi delle ultime turbolente settimane. Ma i governatori leghisti, dice Ilario Lombardo sulla stampa, incluso il veneto Zaia, che lo è stato fino a qualche mese fa, si erano spinti a un passo dallo strappo con Salvini. La sua leadership traballa e secondo molti dentro Fratelli d'Italia sarebbe meglio farsi da parte subito per consolidare il voto della Lega almeno nel Nord Italia e evitare un'ulteriore emorragia a favore di Vannacci. Anche la Meloni in queste ore, scrive la stampa, dubita della tenuta della Lega. La presidente del Consiglio è molto preoccupata, la debolezza del segretario Carroccio, gli assalti da destra del generale possono compromettere la stabilità del governo nei mesi cruciali prima del voto. La Meloni è in contatto con Zaia, Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, da cui sempre è ricambiata con un ottimo rapporto. Ci sono stati scambi di messaggi, telefonate, un confronto che va avanti anche sugli scenari politici e il destino del partito. Seconda scena, la Camera, qualche ora prima, durante le repliche della Meloni in aula, tocca a Emanuele Pozzolo, ex deputato di Fratelli d'Italia, passato con Vannacci. Contro il suo intervento la Meloni ha preparato una risposta a effetto, con tono di voce che sale parola dopo parola. Votare contro la fiducia al governo significa a casa mandare quel governo. Io penso che fare quello che serve alla sinistra non sia difendere l'interesse nazionale, e quindi di grazia non si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra. È la certificazione pubblica plateale di una sfida fin qui inedita. La Meloni ha qualcuno di competitivo alla sua destra, ogni settimana che passa cresce un po' di più. La Premier conosce bene l'isteria e il consenso, quel voto non strutturato in un'ideologia ma appoggiato su pulsioni populiste, che si sposta con facilità e che insegue sempre il nuovo. Così ha portato a trionfo i 5 Stelle dal 2013 al 2018, così è stato per Salvini all'Europei 2019, poi con Fratelli d'Italia, ultimo approdo nel 2022. E la Meloni sa che potrebbe non durare se Vannacci dovesse continuare a salire. Negli scorsi giorni i leader di maggioranza avevano meditato su come reagire a Futuro Nazionale per sgonfiare la sua narrazione di destra a destra. La terza scena è di nuovo in Senato. Matteo Salvini ha appena concluso il suo intervento in aula contro la Premier, esce, si ferma a parlare con i cronisti nel piccolo transatlantico. La Meloni farà di tutto per tenere Vannacci dentro la coalizione, vedrete,
anche perché se non lo fa perde di sicuro. Renzi si diverte a dare consigli non richiesti alla sua avversaria, hanno usato il terrore che circola nel centrodestra, si fa trascinare nel gioco di previsioni e numeri. Anche Vannacci, secondo Italia Vive, ha un bivio: deve scegliere puntare a un ministero se vince la Meloni oppure non allearsi e prendersi la leadership del centrodestra.

ma oggi il nostro ragazzo sta scatenato. Questi sono i Gabben, Doo-wop, Doo-wop, Doo-wop. Era un grande classico degli anni 30, rifatto in termini disco. Meraviglioso i Gabben, ma pensa che è andato a pescare il ragazzo.

0: La Meloni risponde al deputato Silvestri e sbotta: non ho mai indossato ginocchiere, sono qui senza scorciatoio.
1: Voglio rivolgermi sempre per il tramite suo, Presidente, alla collega Boldrini, che prima giustamente mentre parlava il collega Vigna, si è indignata perché il collega Vigna si rivolgeva alla sottoscritta dicendo signor Presidente. So che la collega Boldrini su queste materie è chiaramente molto mobilitata da sempre, rispetto il suo punto di vista che non condivido. Però mi chiedo, collega Boldrini, sempre per il tramite della Presidenza, se sia davvero questo il punto del rispetto delle donne, o se il punto del rispetto delle donne sia piuttosto quello di ascoltare un collega che non mi invita a indossare delle ginocchiere, mi dice che ho indossato delle ginocchiere. Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. È questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci a proporla.
0: E sentite la frase che aveva detto Silvestri.
2: Allora, quello che io voglio dirle è che in questo suo intervento di oggi io non mi aspettavo onestamente niente di più di quello che lei ha detto. Il problema è che dopo il referendum, e concludo, si è detto che la linea del governo era di riaddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump. Lei non ha rialzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda. Il punto è che noi abbiamo bisogno invece di un leader in una condizione sociale completamente diverso, e spero che tra qualche mese arriverà.
0: E siamo arrivati volando, al primo break di questa maratona, di questa corsa, perché ricordatevi, noi vi diamo le voci, il sentimento, il sapore, le opinioni, le analisi, tutto questo senza neanche che voi stacchiate le mani dal volante quando state accompagnando i pupi a scuola, Accompagni tuo figlio, non apri neanche niente, arrivi sei già preparato alla vita. Wow!
3: Ci senti? Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: C'è sempre un dettaglio che sfugge. Un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
7: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
6: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
7: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
8: È 1:36. Giornale Radio.
9: Meteo.
10: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
13: Vannacci è il classico eterosessuale che al bar dice: oh, che schifo i gay, e uso gay per non usare altri termini, e dopo ti scrive in privato. Purtroppo o per fortuna, non si sa, l'Italia o comunque il mondo è pieno di questi personaggi. In ogni caso ho adorato la bordata della Presidente del Consiglio verso futuro nazionale e speriamo non si dimentichi di togliersi le ginocchiere. Un bacio da Nicole Borromeo.
14: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidavardi. Avete visto, cari compagnucci, il trampone ha riportato la pace, il regime iraniano si è arreso, non avrà la bomba atomica, e questo grazie al trampone, l'umanità ne gioisce, grazie al trampone. Questi volevano fare le bombe atomiche, è arrivato il trampone, ha fermato tutto. Avete visto come si fa? E poi io ho sempre detto che il trampone ha portato più pace lui che tutti gli altri in giro per il mondo. Ci vorrebbe veramente che lui fosse candidato il prossimo anno al premio Nobel per la pace. E ora dico io, trampone, andiamo a liberare anche Cuba dal regime comunista, andiamo anche a Cuba a riportare la pace, a riportare la prosperità, a far ripartire questi alberghi. Forza, avanti tutta, trampone. Ieri sera mi sono collegato per un secondo scorcendo il telecomando sul canale dei comunisti e c'era: portare la prosperità, a far ripartire questi alberghi. Forza, avanti tutta, trampone. Ieri sera mi sono collegato per un secondo scorcendo il telecomando sul canale dei comunisti e c'era la compagna Concita che...

0: cara Concita, la parola remigrazione, la sentirai, perché gli italiani sono stanchi dell'immigrazione incontrollata, irregolare. Statemi bene, una buona giornata, Jonathan da Prato.
1: Buongiorno Gennaro da Scalea. Sì, effettivamente è brutto ed è anche oltraggioso dire queste parole a una donna, un presidente del Consiglio, insomma, la ginocchiere, vabbè. Da tante interpretazioni, non si fa ed è bruttissimo. Però ecco, questo che invece quello che voglio dire al centro-sinistra, a tutti centro-sinistra, di fare il programma, di combattere, perché questi qua adesso vedrete che cavalcheranno questa cosa per settimane. Cioè, loro vogliono questo, perché non vanno nulla, non vanno proprio zero, e cavalcano queste polemiche che non stanno né in cielo né in terra. Però ripeto, anche Silvestri, che cavolo, francese, comportati meglio.
2: Un Parlamento composto da dei grandissimi signori, veramente dei grandissimi signori, aveva ragione Totò, signore si nasce, non si diventa. Molti lì non lo nacquero, se non tutti. Saluti Marco da Napoli. E poi ci lamentiamo della politica in generale, ma per piacere.
3: Madonna mia, che sta a fare stamattina questa?

0: E allora, ovviamente anche questa mattina, in questi riverberi di grandi classici che affiorano, si è svegliato Nicola Compagnone, ha lavorato duro e continua a consegnarci pillole e perle del passato e del futuro. Allora, l'Ashline dice che bisogna scollegare il prezzo dell'energia e del gas. Sentitela, 69.
1: Prendiamo poi il tema dell'energia, che è la prima questione che piega i bilanci delle famiglie e fa perdere la competitività alle nostre imprese. Abbiamo le bollette più care e in 4 anni non siete riusciti a fare nulla, tranne dei pannicelli caldi quando servono risposte strutturali. Serve scollegare il prezzo dell'energia da quello del gas, attraverso un aumento e un'accelerazione, una semplificazione degli investimenti nelle energie pulite e rinnovabili, attraverso i Power Purchase Agreement. E voi invece avete frenato sulle comunità energetiche mentre si accumulavano 48.000 richieste. Noi proponiamo un'unità di missione nazionale con governo e regioni che abbia il compito preciso di ridurre di 24 mesi le autorizzazioni.
0: Sentite Conte, divertente, la Meloni sdobba i summit internazionali per presentare francobolli. Ai ai ai.
2: Ormai, presidente Meloni, lei non si affaccia neppure più ai summit, e questo è gravissimo. C'è stato un summit importante, diciamolo agli italiani, perché con i Balcani occidentali in particolare c'è il problema dell'allargamento. Al Montenegro l'altro giorno c'è stato questo summit, la presidente Meloni non si è presentata. Che aveva da fare di così importante? Ho letto le agenzie, stentavo a crederci. Doveva presentare un francobollo a Reggio Calabria, ma è tutto surreale. E poi il vertice di Londra con Francia, Germania e Regno Unito, non siamo stati invitati? In queste ore, adesso, si è consumato un incontro degli ambasciatori di questo paese in Russia, a Mosca. Ma dico, almeno vi hanno avvertito? Ma ormai non contiamo proprio più, non ci siamo più. Ma cosa fate? Fate gli offesi. Presidente Meloni, lei non può fare l'offesa, perché fino all'ultimo giorno deve far sentire il peso dell'Italia. Non può permettersi una fuga alla Schettino. Dovete far sentire e difendere l'interesse nazionale. Non è questione di offesa, di orgoglio personale. Ci vado o non ci vado?
0: Non vi dico le facce della Meloni alla battuta su Schettino. L'analisi di Paolo Mieli sul caso Vannacci, sul tormentone del generale.

0: Natale, sentitelo 24 mattino.
1: È andato da Lilli Gruber, è stato incalzato in modo impeccabile sia dalla Gruber che da Lina Palmerini, però lui ha fatto un figurone, questo certo. Concordano tutti i giornali, che ha fatto un figurone, ha detto che il governo ha perso la Trebisonda, io lo riporto sulla giusta rotta, leggo da un articolo di Massimo Sanvito su Libero, Il Foglio ha dedicato un articolo, non si sa se ironico o valutativo, di Maurizio Crippa, che dice che è di sinistra. Poi Marianna Rizzini ha sentito una quintalata di persone perché si sono pronunciati, e Tommaso Cerno sul Giornale ha dedicato l'editoriale dicendo che si candida a essere un nuovo Grillo Vannacci. In effetti è una tesi che anche a me fa, cioè a prendere elettori da destra e da sinistra, dice che aspetta l'uscita di prigione dell'ex sindaco di Roma Alemanno, aspetta Alemanno libero, leggo da Niccolò Caratelli e Federico Capurso, farò di tutto per essere davanti al carcere il 24 giugno, e lancia la sfida alla Premier, dimostri di essere di destra.
0: Ancora.
1: E insomma, mi è venuto da fare una riflessione, che siccome la Meloni deserta, come noto, da 4 anni gli studi ostili, va praticamente solo sulla RAI e non affronta gli studi ostili, mentre Vannacci va lì, e forse anche per farsi strumentalizzare in funzione di Antimeloni, non lo so, ma comunque è abile nell'affrontare questi studi e ci andrà per un anno di quelle elezioni, lo scenario sia non più quello di un Vannacci che dà fastidio a Salvini essendo uscito dal suo partito dove era stato nominato vice segretario, ma che diventa l'Antimeloni ufficiale, che è un competitore.
0: Quando sento questi richiami dei Portishead, quando penso a quel momento, la fine degli anni 90, in cui il trip hop sembrava dettare il canone di una nuova musica, quando penso al film di Bertolucci, Bernardo, che rese immortali queste note, quando penso a quell'attrice che prestava al suo corpo questo straordinario e struggente richiamo, beh, sentiamo ancora questa musica. Io ballo da sola.

era il 1996, lei era Liv Tyler, era il grande vecchio Bernardo che entrava dentro le storie dei giovani, c'era Jeremy Irons che faceva il babbione, mamma mia, un'epoca, fu un'epoca, stava finendo il secolo.

anche la trama, se ci pensate, una ragazza americana di 19 anni veniva spedita dal padre vedovo in Toscana, in una bellissima casa, quelle atmosfere, un po' il Chiantishire intorno a Siena. La casa era una specie di comune, mondi che non esistono più, no? C'erano artisti, esteti, un drammaturgo malato di cancro, molto più grande di lei, di cui lei si innamora. E quindi il romanzo di formazione, il passaggio dall'adolescenza alla femminilità attraverso la perdita della verginità. Mamma mia! Tutto questo è racchiuso in queste note di questo gruppo di Britpop che cambiò il canone.

0: Ma procediamo con quello, un frammento divertentissimo che Nicola ha trovato di quando la Gruber intervistava sempre un po' col suo tritacarne Berlusconi. Che duello spettacolare dopo la domanda sugli alimenti alla ex moglie. Alla Gruber interessa molto sapere cosa fanno i leader con le mogli. Sentite, sentite.
1: Cercherà di abbassare questa soglia da dare alla sua ex moglie, no? Immagino.
2: Beh, io farò.
1: Quanto pensa che sarebbe giusto?
2: Farò un appello, ma spero di poter trovare
0: Esther
2: un accordo, dato che siamo in civilissimi rapporti. Poi gli
1: direttamente
2: avvocati
1: con lei.
2: Hanno fatto questo e gli avvocati con lei.
1: Devo chiudere,
2: il suo modo di fare televisione.
1: Adesso abbiamo fatto una conversazione siamo.
2: Non è obiettivo. Perché lei ha occupato questo tempo soltanto portandomi domande che erano attacchi. Credo che questo giovi alla sua ascolto.
1: Erano delle domande.
2: Non credo che questo giovi al suo ascolto e non credo che questo giovi alla considerazione che di lei possono avere i suoi spettatori.
1: Sì, ma onorevole Berlusconi, erano delle domande e in un'ora di trasmissione lei ha avuto modo di dire, di parlare di tutto,
2: sì,
1: anche di quello che
2: lottatore.
1: Lei ha fatto.
0: Io sono un lottatore, eh? E ci sono i nuovi eroi. Per esempio la Ravetto, qualcuno l'ha pizzicata mentre ora attaccava il governo usando i numeri sui rimpatri, mentre prima del cambio di partito, cioè, li usava per elogiarli. Sentite.
3: Però dobbiamo essere obiettivi, con piante dosi con questo governo gli sbarchi quest'anno sono stati 66.000, i rimpatri sono aumentati negli ultimi 3 anni per ogni anno del 20% e quest'anno sono stati 7.000, con la sinistra al massimo eravamo arrivati a 4.000, quindi siamo onesti, il presidente Meloni ha fatto un post in cui ha scritto più 50% dei rimpatri nel 2025 rispetto al 2022, sì, tuttavia i rimpatri effettuati dalle Italia nel 2025 sono stati circa 4.700, meno di 400 al mese. Se ci aggiungiamo gli rimpatri volontari siamo a 6.700 unità, cioè un'efficacia espulsiva pari a meno del 10% dei flussi che arrivano sul nostro paese. Allora il 50%

0: situazione. Gli italiani non chiedevano miracoli, ma chiedevano risultati.
1: Concludo.
2: Però dobbiamo essere obiettivi.
0: Pur di non dare ragione a Vannacci e a Futuro Nazionale, state smentendo addirittura voi stessi.
3: Sì. Eppure, nonostante tutto, il generale avanza. Nonostante le incoerenze, nonostante gli errori, c'è un vento che soffia nelle vele in Europa ed è così ricapitolabile. In Germania, primo partito AfD. In Gran Bretagna, dove c'è Starmer, quel citrullo con la fronte bassa, che oggi ha perso anche il ministro della guerra, povero Starmer. Primo partito Farage. In Francia, nella Francia di Macron, il citrullino mesciato. Primo partito il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jonathan Bardella. È come se ci fosse un vento potente che non guarda, non legge, non si cura di nulla e di nessuno, e questo vento che dice destra, e la Meloni e Salvini lo conoscono bene perché in momenti diversi, come sappiamo, lo hanno cavalcato. Quindi loro guardano Vannacci e temono, perché sanno che cos'è quella miscela. E più uno, e il più uno, come quello della Ravetto, è un più uno che conta. Sul centro, che come sapete dovete abbonarvi, scaricarlo, diffonderlo, è un po' come se fosse l'agorà ateniese in cui si discute. Facciamo un dialogo, perché dopo l'editoriale che ho fatto ieri, che più o meno avete sentito in radio, mi scrive Stefano Feltri, anche sul suo bellissimo Substack, una specie di sito in cui Stefano cura molte rubriche, molte opinioni, e lui dice: ma attenzione, vi dico proprio il senso, e mi interessa sentire Giuliano che adesso arriva. Attenzione, Vannacci non è un problema per la destra. Vannacci è un problema per tutti. E allora Vannacci va bloccato, perché le destre che sono xenofobe, le destre che sono contro i valori costituzionali, e Vannacci le due volte, sia perché rimpiange il ventennio, sia perché rimpiange quello che c'era prima, cioè la monarchia, forme non democratiche, e allora tu queste forze che sono fuori dall'arco costituzionale, come hanno fatto tante volte i tedeschi, come talvolta hanno fatto i francesi, le devi bloccare. Io gli ho risposto molto brevemente, ma vi dico che per me questo è un punto decisivo. No, questa è una follia. L'idea di mettere fuori gioco chi cresce perché non ti piace è una follia. E tu dici: ma allora sei debole contro la destra? No, perché i padri costituenti, chi ascolta questo programma da 4 anni sa che l'ho ripetuto molte volte, lo hanno fatto, hanno messo nella democrazia chi era fuori dalla democrazia nel 45, nel 48, e anche chi era contro la democrazia. Hanno consentito di correre il Parlamento chi era stato nella Repubblica Sociale, quelli con cui ci si era sparati durante la guerra civile, e quando arrivarono le campagne degli estremisti, gli extraparlamentari che dicevano e gridavano «Almirante non deve parlare», persino Pajetta, che era stato partigiano, quando sentì quelli che gridavano e dicevano «Bisogna sciogliere il Movimento Sociale», disse: «Gli elettori non si sciolgono». Che cosa voleva dire? Se hai consenso non devi essere e non puoi essere cancellato, ma non perché non ti conviene, ma per un principio sacro, che la democrazia è più forte di qualunque cosa. Quindi se tu vuoi battere Vannacci, che è legittimo, lo devi battere, e lo puoi battere solo con il consenso. Giuliano, tu Eccolo, buongiorno. Io non sto né con te né con lui, o meglio sto con te e con lui.
1: Ci mancherebbe.
3: Beh, ti spiego. Ci sono delle posizioni di ragionamento che insomma ogni tanto bisognerebbe coltivare. Allora ti dico, l'analisi di Feltri è vera. Vannacci è un problema generale, perché Vannacci nega alcuni valori dell'ordine costituzionale e del rispetto tra le persone. Anche l'altra sera sentirlo in televisione dire che ci sono delle persone che non sono normali e che a loro si può riconoscere il diritto di guidare la macchina, francamente fa molta impressione. Non si tratta dell'affermazione di una linea politica, di una ricetta, di una visione della società, si tratta di un'affermazione da Ku Klux Klan. Ci sono i normali e ci sono i diversi dai normali, e i diritti si riconoscono ai normali e non ai diversi, a cui si può al massimo riconoscere il diritto a stare in casa a spavellare o a prendere la macchina, come si può fare oramai anche nel regno delle due sacre moschee in Arabia Saudita. E però quello che tu dici, cioè si battono solo col consenso, è verissimo, non si possono eliminare dalla scena politica con la forza, ma c'è una terza soluzione che contempera le due esigenze e che è quella che io continuo a promuovere, caro Luca. È un momento in cui bisogna necessariamente tornare ad una legge elettorale diversa, cioè bisogna sospendere il maggioritario nell'attesa di fare quello che tu hai un po' ventilato, accennato, cioè, adesso rischio di essere noiosetto, l'applicazione è la vera realizzazione dell'articolo 49 della Costituzione, cioè di quello che impone che i partiti siano democratici. Con partiti democratici, Vannacci ha negato che il suo lo possa essere, perché ha detto che lui decide la linea e gli altri seguono, e questa sarà la linea di Futuro Nazionale. E con un periodo in cui si va a cercare un governo al centro del paese, penso che questo si possa facilmente rimediare. Le estreme vanno eliminate, vanno radicalizzate con il consenso, con un sistema fortemente e ampiamente democratico, ma certo lasciare un sistema maggioritario in cui anche il voto della Ravetto diventa importante, francamente è un danno per tutto il paese. Ti è piaciuta?
1: Non lo so, è una variante, sì, importante, ma non è decisivo.
3: Caspita, cioè, se non è decisivo adesso.
1: Ma non è che a un rutto tu metti un belletto. E questi sono partiti leaderistici. Sono non partiti. Scusa, un altro passaggio interessante era quello in cui Vannacci diceva: io ho la mia sporca dozzina, e diceva: con me sono venuti i peggiori degli altri partiti, avete ragione a criticarmi. Lui si sente così leader che dice: c'ho la monnezza intorno a me, ma è meglio di voi che siete bravi, pulitini.
3: Ma scusami,
1: e quindi pensa, ci hai pensato, non hai notato l'importanza di questo passaggio?
3: Io non so se tu ricordi ovviamente quando tu eri al liceo o anche alle scuole medie o ai primi anni di università o ovunque tu voglia, dove c'è sempre il bulletto della situazione, c'è sempre lo scemo della classe, c'è sempre quello che deve esagerare. Ecco, io sono del parere che rimanga libero di essere, di esprimersi, di fare quello che ritiene, ma non era una persona importante lo scemo della classe, quello che arrivava con le posizioni estreme, che trattava male le ragazze, che bullizzava quelli che avevano un problema fisico o anche se non lo avessero se lo inventava. Non era un problema reale, era una persona che stava là e non contava granché, ce l'abbiamo sempre avuto tutti. Quando è che diventa importante? Diventa importante quando il suo voto è determinante, quando quel più uno, come lo chiamavi tu, diventa quello che serve per vincere l'altra parte. Ecco, non è un periodo nel quale noi possiamo permetterci, in presenza di cambiamenti così grandi della società internazionale, del ridisegnamento dell'ordine mondiale, di tutto nuovamente in discussione, del diritto internazionale, della stessa idea degli stati, noi non possiamo permetterci che lo scemo della classe diventi quello importante. Ecco perché è essenziale tornare a un sistema proporzionale in cui nella società ciascuno si esprima, il Parlamento rispecchi quegli equilibri e poi si faccia un bel governo al centro in cui si riscrivono le regole di questo nuovo periodo, e si potrà poi tornare
2: a confrontarsi con il maggioritario quando si sarà riconosciuto che l'una parte e l'altra parte che si confrontano nel maggioritario sono due parti democratiche e civili, non quando arriva uno che ti dice che i gay possono guidare. Su.
1: Ma perché se ci fosse uno che dice io voglio arrivare a un referendum che porti alla dittatura, voglio cambiare la Costituzione, noi lo imbavaglieremmo e lo metteremmo in carcere, noi ci faremmo una risata, così vince la Costituzione.
2: Esattamente.
1: Non con le manette.
2: E noi non ma noi non consentiremmo che quello fosse.
1: Veti.
2: Ma non sono i veti, ma noi non consentiremmo mai che quello lì fosse il voto che ti consente di arrivare al governo, fosse quel più uno. Adesso è il momento di fare un governo di persone per bene, che hanno idee di riconoscimento di tutte le fazioni, di tutte le posizioni, e che vogliono costruire un paese civile e normale al di là degli estremismi.
1: Ma questo nell'album dei sogni, se la gente vuole votare un governo per male, voterà un governo per male. La democrazia non è che tu gli metti il pettinino e le bambole.
2: L'abbiamo avuto.
1: Ma che c'hai oggi che sei buonista? Tu che sei un concentrato di cinismo e di opportunità.
2: Proprio perché sono un concentrato di cinismo, è il momento di andare ad un governo che riconosca la centralità del Parlamento, perché il vero problema è aver superato la divisione dei poteri e aver